0: Italia sia più forte in un Occidente unito.
1: Parte da qui Giorgia Meloni per spiegare la solidità dei rapporti con i leader internazionali, a cominciare dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ricorda la franchezza nel dialogo con Emmanuel Macron, col quale non ho mai litigato, risponde la premier Nicola Porro nel programma di Rete 4. Sul fronte interno rivendica il record sull'occupazione, il salario giusto, il regolamento sui rimpatri approvato in Europa, e poi annuncia.
0: Come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra.
1: E su Bannacci sottolinea di non vedere differenza tra lui e gli altri partiti di opposizione. Poi difende l'impianto della legge elettorale perché, spiega, serve a dare stabilità di governo. Carla Macrellino, GR1.
2: Medio Oriente, continua il botta e risposta di annunci sul possibile nuovo incontro di oggi a Doha tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Teheran nega che siano previsti colloqui tecnici nelle prossime ore, mentre Trump li conferma. Forse saranno dei negoziati importanti, dice. In Libano, i media di Beirut riferiscono di nuovi raid israeliani nel sud, nuovi attacchi con droni anche su Gaza, 8 le vittime in un giorno, di cui 3 bambini. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita, 1719 le vittime accertate e oltre 5.000 i feriti. La Farnesina ha comunicato che i cittadini italiani morti sono 11, ritrovato il corpo senza vita del 63enne Enzo Cuomo, mentre sono stati individuati quelli della moglie Trini di 53 e della figlia Isabella di 22 anni. Originaria della provincia di Salerno, la famiglia abitava nella capitale Caracas. I nostri connazionali feriti sono 4, 40 i dispersi, 29 quelli già rintracciati. L'esplosione nel Principato di Monaco, 3 ucraini sono rimasti feriti, uno è Vadim Mermolaev, oligarca di Kiev, in condizioni gravissime, gli altri 2 sono la compagna e il figlio 13enne. Secondo le indagini si sarebbe trattato di un attentato terroristico. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato un uomo piazzare uno zaino davanti all'ingresso del palazzo dove risiedeva la famiglia. Germania, di 6 morti, 4 donne e 2 uomini, il bilancio della strage in un centro di assistenza per minori a Stade in Bassa Sassonia. Arrestato l'autore, un 45enne tedesco di origini turche, aveva appuntamento con le vittime per discutere dell'affidamento della figlia di 3 mesi. La bambina e la madre erano presenti al momento della sparatoria ma sono rimaste illese. Fermate anche 2 presunte complici dell'assalitore. In Italia continua la caccia al cittadino bengalese che a Roma ha ucciso 3 connazionali, madre, padre e figlia. Stasera una fiaccolata per ricordarli.
3: Nel quartiere Casalotti, periferia nord-ovest della capitale, una fiaccolata organizzata dai cittadini della zona per ricordare le 3 vittime trucidate a colpi di mannaia venerdì scorso. Erano conosciuti nella zona, soprattutto Kamal, che lavorava in un supermercato.
4: Veramente una persona buona, aveva portato la sua famiglia qualche anno fa.
3: Sulle orme di Shahdat Hossain, il presunto killer indicato dall'unico superstite della strage, Amir, 20 anni, figlio maggiore di Kamal. Le forze dell'ordine stanno scandagliando la capitale, posti di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, monitorati anche casolari abbandonati e le sponde del Tevere. Secondo i rappresentanti della comunità bengalese, qualcuno sta nascondendo Shahdat. Mukhtar Mark Hossain, presidente della comunità bengalese in Italia.
5: Un appello a tutta la comunità del Bangladesh, dunque si trova questo assassino, viene riconsegnato all'autorità.
3: Nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo delle 3 vittime, Kamaluddin, sua moglie Asne Jahan Momotai, che tante volte aveva rifiutato le attenzioni morbose di Hossain, e la loro bimba di appena 8 anni, Elena Paba, GR1.
2: E caccia l'uomo anche a Reggio Emilia, dove in tarda serata il titolare di una pizzeria, Raffaele Stipa, 60 anni, è stato ucciso a coltellate da un cliente poi fuggito, ferita gravemente la sorella della vittima, intervenuta per cercare di fermare l'omicida, indaga la polizia. Ancora una giornata di grande caldo in Europa, in Francia altre vittime piccolissime, 2 gemelle di 15 mesi sono decedute per disidratazione vicino a Valenciennes nel nord del paese, ricoverati 4 fratellini più grandi, arrestati i genitori. 2 morti anche in Italia, salgono a 25 oggi le città bollino rosso, ma in serata sono già arrivati i primi temporali.
6: Sono due anziani ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, le ultime due vittime del caldo. L'uomo, 86 anni, era stato ricoverato due giorni fa con febbre altissima e un forte stato di disidratazione. La donna, di 74 anni, è stata invece ricoverata stamani, ma era già in arresto cardiaco, con 43 gradi

0: di febbre. Ma all'orizzonte si profila un brusco cambio di scenario. L'enorme energia termica accumulata, unitamente all'arrivo di aria più fresca dall'Atlantico, sta per generare fenomeni intensi. Raffiche di vento, violenti temporali e grandinate. E così, dopo la Francia e parte dell'Europa occidentale, i primi acquazzoni stanno arrivando anche in Italia, come nel Torinese, dove si sono già registrati allagamenti e caduta d'alberi. Il graduale calo delle temperature interesserà prima il nord, poi anche parte del centro-sud. Intanto continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso. Oggi i capoluoghi in allerta alta sono saliti a 25. Mauro Zanda, GR1.
1: I mondiali di calcio, i sedicesimi, Germania fuori ai rigori, il Paraguay vince a sorpresa dopo diversi errori dal dischetto da entrambe le parti e si qualifica agli ottavi. Vittoria in extremis del Brasile contro il Giappone. La Seleção guidata da Carlo Ancelotti passa il turno vincendo 2-1 in rimonta con il gol decisivo segnato al 96esimo. Tra un'ora alle 3 la sfida Olanda-Marocco. Tennis a Wimbledon, vittoria sofferta per Jannik Sinner all'esordio da numero 1. L'azzurro batte il serbo Kecmanovic solo al quinto set. Paura per l'altoatesino per una caduta durante il terzo set. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la politica. La premier Giorgia Meloni a tutto campo in un'intervista su Rete 4. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, ha detto riguardo i rapporti con gli Stati Uniti. Poi, tornando sulla polemica con Mark Rutte, la Presidente del Consiglio ha affermato che il segretario della NATO è stato molto approssimativo, con una precisazione: l'Italia ha autorizzato ciò che era previsto negli accordi. Quindi un chiarimento sulla scelta del prossimo capo dello Stato. Non è detto che non possa superarsi anche il tabù di averne uno non di centrosinistra, ma decideranno gli italiani. E a una domanda su Vannacci la premier ha sottolineato che non vede grandi differenze tra lui e gli altri partiti di opposizione. E veniamo alla pagina degli esteri. Medio Oriente continua il botta e risposta di annunci sul possibile nuovo incontro a Doha tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Teheran nega che siano previsti colloqui tecnici nei prossimi giorni, mentre Trump li conferma. Forse saranno dei negoziati importanti, dice il presidente USA, ma secondo i media americani. Intanto gli inviati americani

0: Lavrov e Kushner sono in viaggio verso il Qatar per i colloqui con i mediatori.
1: Il presidente Donald Trump aveva confermato in mattinata l'inizio di un nuovo round di incontri a Doha, in Qatar, dopo la crisi di 48 ore fatta di attacchi e contrattacchi tra i Pasdaran e le forze statunitensi. Secondo un'anticipazione riferita da alcune fonti ad Axios, gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner incontreranno il premier del Qatar per parlare di Iran, mentre mercoledì i tecnici di Iran e Stati Uniti si incontreranno separatamente con i mediatori del Qatar e del Pakistan. E se l'obiettivo resta la firma del memorandum definitivo d'intesa e il ripristino di una normalità stabile ad Hormuz, e il Wall Street Journal a dare un'analisi negativa, date le ultime notizie, l'Iran è in vantaggio sul controllo dello stretto, scrivono. La scelta per Trump sarà ora di abbandonare l'area o forzare militarmente con più decisione. Da New York, Stefano Fumagalli, GR1.
0: Ma intanto per il presidente Trump arrivano tre verdetti non favorevoli dalla Corte Suprema americana. I giudici hanno stabilito che Lisa Cook, componente del consiglio direttivo della Federal Reserve, potrà restare al suo posto, respingendo il tentativo della Casa Bianca di rimuoverla. Confermata anche la validità dei voti per corrispondenza arrivati dopo l'Election Day, in un sistema contestato dal presidente. Infine confermata la condanna civile per Trump per abuso sessuale e diffamazione ai danni della scrittrice Joan Carroll, dovrà essere risarcita con 5 milioni di dollari. E in Venezuela non si ferma lo sciame sismico dopo il duplice terremoto di mercoledì. L'ultimo aggiornamento parla di 1719 vittime, oltre 5000 i feriti. La Farnesina ha comunicato che i cittadini italiani morti sono 11. Ritrovato il corpo senza vita del 63enne Enzo Cuomo, mentre sono stati individuati quelli della moglie e della figlia Isabella. I nostri connazionali feriti sono 440, dispersi 29 già quelli rintracciati.
2: Ci sono volute 43 ore per strappare alle macerie Aaron Levi Cantillo Vargas, 21 anni. È rimasto sepolto tra i detriti per 106 ore. I soccorritori festeggiano. La presidente ad interim Rodriguez riposta il video del salvataggio sui social. Si congratula con la protezione civile di Caracas, i team di assistenza internazionali che hanno preso parte alle operazioni di soccorso, ma non si placano con le accuse al governo di essere intervenuto con lentezza e inadeguatamente per affrontare l'emergenza. Si denuncia l'insufficienza della macchina dei soccorsi. Compaiono sui social le accuse ad alcuni agenti di polizia e ai militari di aver chiesto denaro alla popolazione per rimuovere i corpi delle vittime. La leader dell'opposizione in esilio e premio Nobel per la pace, Maria Corina Machado, annuncia la sua volontà di rientrare nel paese. Il mio dovere è di stare accanto al mio popolo, afferma, ma gli Stati Uniti non avrebbero dato il proprio appoggio al rientro della leader dell'opposizione per evitare frizioni politiche in un momento estremamente delicato e non mettere a repentaglio il rapporto tra Washington e il governo chavista. E ancora una scossa tra i 4.2 e i 5.1 di magnitudo colpisce il Venezuela. Ancora alla Guaira, la regione devastata dal sisma. Mentre tra le macerie a Caracas viene trovato senza vita Enzo Cuomo, 63 anni, origini salernitane. Vengono individuati i corpi della moglie e della figlia. Enzo Arcieri, GR1.
0: Esplosione nel Principato di Monaco, 3 ucraini sono rimasti feriti, uno è Vadim Hermolev, oligarca di Kiev in condizioni gravissime, gli altri due sono la compagna e il figlio 13enne. Secondo le indagini sarebbe trattato di un attentato terroristico. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato un uomo piazzare uno zaino davanti all'ingresso del palazzo dove risiedeva la famiglia. In Germania di 6 morti, 4 donne e 2 uomini, il bilancio della strage in un centro di assistenza per minori a Stad, in Bassa Sassonia. Arrestato l'autore, un 45enne tedesco di origine turca, aveva appuntamento con le vittime per discutere dell'affidamento della figlia di 3 mesi. La bambina e la madre erano presenti al momento della sparatoria, ma sono rimaste illese. Fermate anche 2 presunte complici dell'assalitore. E torniamo in Italia con la cronaca e caccia all'uomo a Reggio Emilia, dove in tarda serata il titolare di una pizzeria, Raffaele Stipa, 60 anni, è stato ucciso a coltellate da un cliente e poi fuggito. Ferita gravemente la sorella della vittima, è intervenuta per cercare di fermare l'omicidio. Naturalmente indaga la polizia. E proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella, disperso da sabato nel lago di Vico. In azione squadre di sommozzatori, un drone subacqueo e un escocandaglio. Le operazioni sono rese però particolarmente difficili dal vento e dal fondale fangoso del lago Viterbese. E si preannuncia anche un mese di luglio complicato a causa degli scioperi. Si comincia il 5 nel settore aereo di 24 ore del personale ENAV dell'aeroporto di Milano Malpensa e EasyJet, mentre i lavoratori della DR Security e degli aeroporti di Roma si fermeranno per 8 ore dalle 10 alle 18. Nel trasporto ferroviario il 9 luglio protesteranno gli equipaggi di Italo, nel trasporto pubblico locale invece agitazioni sparse per tutto il mese. Ed è stata un'altra giornata di grande caldo, 2 morti in Italia, ieri sera si sono registrati però i primi temporali, aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza, oggi saranno infatti 25, morsa del caldo che attanaglia anche l'Europa. In Francia altre vittime

0: piccolissime, due gemelle di 15 mesi.
1: Le temperature tornano nella norma in Francia, ma si allunga la lista delle vittime legate al caldo estremo registrato per 12 giorni consecutivi. A Valenciennes, nel nord del paese, sono state ritrovate morte due gemelle di soli 15 mesi causa disidratazione. I genitori sono stati fermati dalla polizia per accertamenti, mentre gli altri quattro figli della coppia, tra i 2 e i 6 anni, sono stati ricoverati d'urgenza, sempre causa disidratazione. Il governo Le Cornu ha intanto riunito l'unità di crisi e ha parlato di rischi elevati di incendi nelle prossime ore nel sud della Francia. Gli ultimi due giorni sono stati invece caratterizzati da temporali violenti e improvvisi. Un fulmine ha colpito la Tour Eiffel nella notte tra sabato e domenica, fortunatamente senza danneggiare il monumento più famoso della città. Per le piogge improvvise, molti festival vengono annullati, come il Rock Festival nella Garonna. Il ministro della Salute, Stephanie Rist, fa poi sapere che molti ospedali restano sotto pressione per i tanti ricoveri dei giorni scorsi. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: E veniamo allo sport, i mondiali di calcio, i 16esimi, Germania fuori ai rigori, il Paraguay vince a sorpresa dopo diversi errori dal dischetto da entrambe le parti e si qualifica così agli ottavi, vittoria in extremis del Brasile contro il Giappone, la Selecao guidata da Carlo Ancelotti passa il turno vincendo 2-1 e rimonta con il gol decisivo segnato al 96esimo. Da poco invece il fischio di inizio di Olanda-Marocco, il risultato al momento è di 0-0. Tennis a Wimbledon, vittoria sofferta invece per Jannik Sinner all'esordio da numero 1, l'azzurro parte il serbo Kavanovic solo al quinto set, paura per l'alto atesino per una caduta durante il terzo set. Ed è tutto, prossimo appuntamento con informazione alle 4, vi lascio alle note di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito. Così Giorgia Meloni in un'intervista televisiva in cui ha affrontato diversi temi di politica sia estera sia interna. Con Macron non ho mai litigato, ha precisato la Premier, che sul fronte interno ha rivendicato i numeri sull'occupazione, il salario giusto e il regolamento sui rimpatri approvato dall'Europa. Poi ha aggiunto: la destra può rompere il tabù del Quirinale, avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Medio Oriente continua il botta e risposta di annunci sul possibile nuovo incontro di oggi a Doha tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Teheran nega che siano previsti colloqui tecnici nelle prossime ore, mentre Trump li conferma. Forse saranno dei negoziati importanti, dice. In Libano i media di Beirut riferiscono di nuovi raid israeliani nel sud, attacchi con droni anche su Gaza, 8 le vittime in un giorno, di cui 3 bambini. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita, 1719 le vittime accertate, oltre 5.000 i feriti. La Farnesina ha comunicato che i cittadini italiani morti sono 11, ritrovato il corpo senza vita del 63enne Enzo Cuomo, mentre sono stati individuati quelli della moglie Tri.

0: di 53 anni e della figlia Isabella di 22, originaria della provincia di Salerno. La famiglia abitava nella capitale Caracas. I nostri connazionali feriti sono 4, 40 i dispersi, 29 quelli già rintracciati. L'esplosione in serata nel Principato di Monaco. 3 ucraini sono rimasti feriti, uno è Vadim Ermolaev, oligarca di Kiev, in condizioni gravissime. Gli altri 2 sono la compagna e il figlio 13enne. Secondo le indagini si sarebbe trattato di un attentato terroristico. Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato un uomo piazzare uno zaino davanti all'ingresso del palazzo dove risiedeva la famiglia. In Italia è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 20enne che a Messina ha investito e ucciso una 16enne, la vittima più giovane dell'ennesimo fine settimana di sangue sulle strade italiane.
1: Hanno ammazzato mia nipote, più bella del sole, e ora è all'obitorio.
2: È il nonno di Francesca Scimone a raccontare la tragedia avvenuta davanti a una sala giochi di Torre Faro di Messina nella tarda serata di domenica.
1: Passeggiando per la strada, un ragazzo impenna la motocicletta, la colpisce e la sbatte con la testa a terra e l'ammazza a 16 anni.
2: Nello scontro è rimasto ferito anche il 20enne alla guida della moto, arrestato per omicidio stradale e sottoposto agli esami per alcol e droga. Altre 3 vittime in Calabria, a Pietrapaola nel Cosentino. Samuel De Luca, 27 anni, era alla guida della sua auto quando si è scontrato con un furgone sulla statale 106 ionica. Lui è morto, l'altro autista in rianimazione. Giovanissime anche le vittime di Squillace e Cutro, dove l'auto di un 18enne con ancora il foglio rosa è finita contro un muro. Il ragazzo è morto in gravi condizioni, una 16enne e un 17enne che erano con lui. Una vittima anche in Abruzzo, Marco Aquilani, 44 anni, ha perso la vita in sella al suo scooter che si è scontrato con un SUV. Simone Zazzera, GR1.
0: E caccia all'uomo a Reggio Emilia, dove in tarda serata il titolare di una pizzeria, Raffaele Stipa, 60 anni, è stato ucciso a coltellate da un cliente e poi fuggito. Ferita gravemente la sorella della vittima, intervenuta per cercare di fermare l'omicida, indaga la polizia. E continua la caccia anche al cittadino bengalese che a Roma ha ucciso 3 connazionali, madre, padre e figlia. Stasera una fiaccolata per ricordarli.
3: Nel quartiere Casalotti, periferia nord-ovest della capitale, una fiaccolata organizzata dai cittadini della zona per ricordare le 3 vittime trucidate a colpi di mannaia venerdì scorso. Erano conosciuti nella zona, soprattutto Kamal, che lavorava in un supermercato.
4: Veramente una persona buona, aveva portato la sua famiglia qualche anno fa.
3: Sulle orme di Shahadat Hossain, il presunto killer indicato dall'unico superstite della strage, Amir, 20 anni, figlio maggiore di Kamal. Le forze dell'ordine stanno scandagliando la capitale, posti di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, monitorati anche casolari abbandonati e le sponde del Tevere. Secondo i rappresentanti della comunità bengalese, qualcuno sta nascondendo Shahadat. Mukhtar Mark Hossain, presidente della comunità bengalese in Italia.
5: Un appello a tutta la comunità del Bangladesh, ovunque si trova questo assassino viene riconsegnato all'autorità.
3: Nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo delle 3 vittime, Kamaluddin, sua moglie Asne Jahan Momotai, che tante volte aveva rifiutato le attenzioni morbose di Hossain, e la loro bimba di appena 8 anni. Elena Paba, GR1.
0: Ancora una giornata di grande caldo in Europa. In Francia altre vittime piccolissime, 2 gemelle di 15 mesi sono decedute per disidratazione vicino a Valenciennes nel nord del paese. Ricoverati 4 fratellini più grandi, arrestati i genitori. 2 morti anche in Italia, salgono a 25 le città a bollino rosso, ma in serata sono già arrivati i primi temporali che nei prossimi giorni si sposteranno dal nord al sud. I mondiali di calcio in corso, la sfida Olanda-Marocco che vale gli ottavi di finale. Siamo nell'intervallo sul punteggio di 0-0. Le altre partite, Germania fuori ai rigori, il Paraguay vince a sorpresa dopo diversi errori dal dischetto da entrambe le parti. Vittoria in extremis del Brasile contro il Giappone. La Seleção guidata da Carlo Ancelotti passa il turno vincendo 2-1 in rimonta con il gol decisivo segnato al 96esimo. Tennis a Wimbledon, vittoria sofferta per Jannik Sinner all'esordio da numero 1. L'azzurro batte il serbo Kecmanovic solo al quinto set. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura la politica, la premier Giorgia Meloni in un'intervista su Rete 4 ritorna sui rapporti con gli USA. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, e sul ruolo dell'Italia nel conflitto con l'Iran la Presidente del Consiglio ribadisce che l'Italia ha autorizzato ciò che era previsto negli accordi. La premier interviene anche sulla scelta del prossimo capo dello Stato. Non è detto che non possa superarsi anche il tabù di averne uno non di centrosinistra, ma deciderà gli italiani. Infine, su Vannacci, la premier ha sottolineato che non vede grandi differenze tra lui e gli altri partiti di opposizione. E veniamo alla pagina degli esteri. Medio Oriente, continua il botta e risposta di annunci sul possibile nuovo incontro a Doha tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Teheran nega che siano previsti colloqui tecnici nei prossimi giorni, mentre Trump li conferma. Ma secondo media americani, gli inviati Witthoff e Kushner sono in viaggio verso il Qatar per i colloqui con i mediatori.
3: Il presidente Donald Trump aveva confermato in mattinata l'inizio di un nuovo round di incontri a Doha, in Qatar, dopo la crisi di 48 ore fatta di attacchi e contrattacchi tra i Pasdaran e le forze statunitensi. Secondo un'anticipazione riferita da alcune fonti ad Axios, gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner incontreranno il premier del Qatar per parlare di Iran, mentre mercoledì i tecnici di Iran e Stati Uniti si incontreranno separatamente con i mediatori del Qatar e del Pakistan. E se l'obiettivo resta la firma del memorandum definitivo d'intesa e il ripristino di una normalità stabile ad Hormuz, è il Wall Street Journal a dare un'analisi negativa. Date le ultime notizie, l'Iran è in vantaggio sul controllo dello stretto, scrivono. La scelta per Trump sarà ora di abbandonare l'area o forzare militarmente con più decisione. Da New York, Stefano Fumagalli, GR1.
2: In Venezuela non si ferma lo sciame sismico dopo il duplice terremoto di mercoledì. Per la NASA sono quasi 59.000 gli edifici danneggiati o completamente distrutti. L'ultimo aggiornamento parla di 1.719 vittime, oltre 5.000 feriti. La Farnesina ha comunicato che i cittadini italiani morti sono 11, ritrovato il corpo senza vita del

0: 63enne Enzo Cuomo, mentre sono stati individuati quelli della moglie e della figlia. I nostri connazionali feriti sono 4, 40 dispersi, 29 quelli già rintracciati.
1: Ci sono volute 43 ore per strappare alle macerie Aaron Levi Cantillo Vargas, 21 anni. È rimasto sepolto tra i detriti per 106 ore. I soccorritori festeggiano. La presidente ad interim Rodriguez riposta il video del salvataggio sui social, si congratula con la protezione civile di Caracas, i team di assistenza internazionali che hanno preso parte alle operazioni di soccorso, ma non si placano con le accuse al governo di essere intervenuto con lentezza e inadeguatamente per affrontare l'emergenza. Si denuncia l'insufficienza della macchina dei soccorsi, compaiono sui social le accuse ad alcuni agenti di polizia e militari di aver chiesto denaro alla popolazione per rimuovere i corpi delle vittime. La leader dell'opposizione in esilio e premio Nobel per la pace, Maria Corina Machado, annuncia la sua volontà di rientrare nel paese. Il mio dovere è di stare accanto al mio popolo, afferma, ma gli Stati Uniti non avrebbero dato il proprio appoggio al rientro della leader dell'opposizione per evitare frizioni politiche in un momento estremamente delicato e non mettere a repentaglio il rapporto tra Washington e il governo chavista. È ancora una scossa tra i 4.2 e i 5.1 di magnitudo, colpisce il Venezuela. Ancora alla Guaira, la regione devastata dal sisma. Mentre tra le macerie a Caracas viene trovato senza vita Enzo Cuomo, 63 anni, origini salernitane, vengono individuati i corpi della moglie e della figlia. Enzo Arcieri, GR1.
0: E parliamo invece dell'esplosione nel Principato di Monaco. 3 ucraini sono rimasti feriti, uno è Hermolev, oligarca di Kiev, in condizioni gravissime, gli altri 2 sono la compagna e il figlio 13enne. Secondo le indagini si sarebbe trattato di un attentato terroristico. Le telecamere di videosorveglianza hanno infatti immortalato un uomo piazzare uno zaino davanti all'ingresso del palazzo dove risiedeva la famiglia. In Germania di 6 morti, 4 donne e 2 uomini, il bilancio della strage in un centro di assistenza per minori a Stade in Bassa Sassonia. Arrestato l'autore, un 45enne tedesco di origine turca. Aveva appuntamento con le vittime per discutere dell'affidamento della figlia di 3 mesi. La bambina e la madre, che erano presenti al momento della sparatoria, sono rimaste illese. E torniamo in Italia con la cronaca e caccia. L'uomo a Reggio Emilia, dove in tarda serata il titolare di una pizzeria, Raffaele Stipa, 60 anni, è stato ucciso a coltellate da un cliente e poi fuggito. Ferita gravemente la sorella della vittima, intervenuta per cercare di fermare l'omicidio. Indaga la polizia. E proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella, disperso da sabato nel lago di Vico. In azione squadre di sommozzatori, un drone subacqueo e un ecoscandaglio. Le operazioni sono rese particolarmente difficili dal vento e dal fondale fangoso del lago Vidarbese. E la morsa del caldo non molla. In Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria si sono toccati 40 gradi, 2 morti invece in Italia, dove ieri sera si sono registrati i primi temporali, ma aumentano le città da bollino rosso, che oggi saranno 25. Allora sentiamo le previsioni del colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
2: Temperature sempre ben al di sopra del periodo, con umidità decisamente importante. Andiamo verso un cambiamento temporale. Già ieri sono arrivati al nord, piano piano le temperature iniziano a scendere, scenderanno in modo più importante a partire dal giovedì, ma con l'arrivo di molti temporali che possono essere accompagnati da forti colpi di vento e grandine.
0: Veniamo ai mondiali di calcio. I 16esimi, Germania fuori a rigori, il Paraguay vince a sorpresa dopo diversi errori dal dischetto, da entrambe le parti si qualifica agli ottavi. Vittoria in extremis del Brasile contro il Giappone, la Sela Sau guidata da Carlo Ancelotti passa il turno vincendo 2-1 in rimonta con il gol decisivo segnato al 96esimo. E stanno giocando in questo momento, hanno ripreso ai supplementari Olanda-Marocco, il risultato al momento è di 1-1 e oggi, lo ricordiamo, scenderanno in campo anche Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia. Per il tennis a Wimbledon vittoria sofferta invece per Jannik Sinner all'esordio da numero 1. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 5.30, ora vi lascio alle note di Radio 1.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. La destra può rompere il tabù del Quirinale, così la Premier Meloni, che in un'intervista televisiva ha affrontato diversi temi di politica estera e interna.
3: Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito, che crede che l'Italia sia più forte in un Occidente unito.
4: Parte da qui Giorgia Meloni per spiegare la solidità dei rapporti con i leader internazionali, a cominciare dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ricorda la franchezza nel dialogo con Emmanuel Macron, col quale non ho mai litigato, risponde la premier a Nicola Porro nel programma di Rete 4. Sul fronte interno rivendica il record sull'occupazione, il salario giusto, il regolamento sui rimpatri approvato in Europa, e poi annuncia.
3: Come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra.
4: E su Bannacci sottolinea di non vedere differenza tra lui e gli altri partiti di opposizione. Poi difende l'impianto della legge elettorale perché, spiega, serve a dare stabilità di governo. Carla Macrellino, GR1.
2: Botta e risposta di annunci sul possibile nuovo incontro di oggi a Doha tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Teheran nega che siano previsti colloqui tecnici nelle prossime ore, mentre Trump li conferma. La Casa Bianca fa sapere anche che Witkoff è in viaggio verso il Qatar per incontrare i mediatori. E per Trump arrivano 3 verdetti non favorevoli dalla Corte Suprema americana. I giudici hanno stabilito che Liza Cook, componente del consiglio direttivo della Federal Reserve, potrà restare al suo posto, confermata anche la validità dei voti per corrispondenza arrivati dopo l'Election Day, sistema contestato dal presidente americano. Infine è confermata la condanna civile per Trump per abuso sessuale e diffamazione ai danni della scrittrice Jean Carroll, dovrà essere risarcita con 5 milioni di dollari. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita, 1719 le vittime accertate, oltre 5.000 i feriti. La Farnesina ha comunicato che i cittadini

Italiani morti sono 11, i nostri connazionali feriti sono 4, 40 i dispersi, 29 quelli già rintracciati. L'esplosione nel Principato di Monaco, 3 ucraini sono rimasti feriti, uno è Vadim Ermolaev, oligarca di Kiev, in condizioni gravissime, gli altri 2 sono la compagna e il figlio 13enne. Secondo le indagini si sarebbe trattato di un attentato terroristico. Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato un uomo piazzare uno zaino davanti all'ingresso del

0: I tour che aveva appuntamento con le vittime per discutere dell'affidamento della figlia di 3 mesi. La bambina e la madre erano presenti al momento della sparatoria, ma sono rimaste illese e fermate anche 2 presunte complici. In Italia, caccia all'uomo a Reggio Emilia, dove in tarda serata il titolare di una pizzeria, Raffaele Stipa, a 60 anni, è stato ucciso a coltellate da un cliente e poi fuggito. Ferita gravemente, la sorella della vittima è intervenuta per cercare di fermare l'omicida. Indaga la polizia. Ancora una giornata di grande caldo in Europa. In Francia altre vittime piccolissime, 2 gemelle di 15 mesi sono decedute per disidratazione vicino a Valenciennes nel nord del paese, ricoverati 4 fratellini più grandi, arrestati i genitori. 2 morti anche in Italia, salgono a 25 oggi le città bollino rosso, ma in serata sono già arrivati i primi temporali.
1: Sono 2 anziani ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, le ultime 2 vittime del caldo. L'uomo, 86 anni, era stato ricoverato 2 giorni fa con febbre altissima e un forte stato di disidratazione. La donna, di 74 anni, è stata invece ricoverata stamani, ma era già in arresto cardiaco, con 43 gradi di febbre. Ma all'orizzonte si profila un brusco cambio di scenario. L'enorme energia termica accumulata, unitamente all'arrivo di aria più fresca dall'Atlantico, sta per generare fenomeni intensi. Raffiche di vento, violenti temporali e grandinate. E così, dopo la Francia e parte dell'Europa occidentale, i primi acquazzoni stanno arrivando anche in Italia, come nel Torinese, dove si sono già registrati allagamenti e caduta d'alberi. Il graduale calo delle temperature interesserà prima il nord, poi anche parte del centro-sud. Intanto continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso. Oggi i capoluoghi in allerta alta sono saliti a 25. Mauro Zanda, GR1.
0: I mondiali di calcio in corsi supplementari di Olanda-Marocco, che vale gli 8 di finale. Siamo sul punteggio di 1-1. Germania fuori ai rigori, il Paraguay vince a sorpresa dopo diversi errori dal dischetto da entrambe le parti e si qualifica agli 8. Vittoria in extremis del Brasile contro il Giappone, la Seleção guidata da Carlo Ancelotti passa il turno vincendo 2-1 in rimonta con il gol decisivo segnato al 96esimo. Tennis a Wimbledon, vittoria sofferta per Jannik Sinner all'esordio da numero 1, batte il serbo Kecmanovic solo al 5° set. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Di cantanti, anzi di cantatori.
4: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
5: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
6: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
7: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
8: Successo, storie e voci dal Novecento.

0: È una nutria nuova, non è Frank.
1: Ah,
2: ho preso di sprovvista.
1: Dove?
2: Patrizia Cavalieri ci ha preso di
0: sprovvista. Guarda, è seduta dietro la tua testa.
2: Ce l'ha col maestro Bernardini,
0: sì.
2: Cavalieri.
1: Che sta. Vai via.
2: È andata via la nutria.
0: Sì, non lo so perché ce l'ha con te, Luca, ma cosa gli hai fatto?
1: Non entriamo in particolari. Penso che abbia mangiato il mio cornetto per l'ennesima volta.
0: Ho capito.
2: Bisognerà scoprire alla fine di tutti chi è che mangia
1: questi cornetti.
0: Sì.
2: Allora, un saluto. Ec olim minisse iuvabit, diceva Virgilio. Queste cose un giorno ti piacerà ricordarle, quindi mi piace ricordare sempre con affetto appunto la Chiara Terranova, Claudio Urbani, Max Gambino. Mi piace ricordare la presenza assente di Roberta Genuini, che passa, Carducci, no? Passa e non guarda. Per cui febbre, io qui ti invoco, nume perenne, quando se la prende con le Terme di Caracalla, perché il villico passava e non guardava i ruderi delle Terme, passa e non guarda. E allora, che riascoltiamo oggi?
1: Oggi riascoltiamo la puntata di successo del 9 febbraio, che è, tra le altre cose, la data in cui è nato Little Tony.
2: Ah, Antonio Ciacci, sì. Cosa ti viene in mente, qualcosa, Patrizia?
0: Non su Little Tony, ma su un altro fatto di cui parleremo nella puntata, che è l'inaugurazione della prima linea metropolitana.
2: Ah, sì, certo.
0: Allora c'è un bellissimo

0: bellissimo aforisma anche qui di Annio Flaiano, ecco, sui famosi lavori a Roma.
1: Ah, certo.
0: A Roma i lavori pubblici non si iniziano per finirli, ma per cominciarli. Un cantiere è come un monumento, fa parte del paesaggio.
1: Grazie Flaiano, bisognerebbe che ti concentrassi di più su Flaiano. Sì. Pensaci un momento, che sono tra una canna Palustra e un'altra.
0: giustamente è giunto Palustra.
1: Lasciamo perdere. Vogliamo riascoltare?
2: Riascoltiamo e... A domani,
1: successo, @rai.it. Noi oggi cominciamo direttamente con una voce, anzi no, facciamo così, maestro Bernardini, andiamo nella Roma degli anni 50.

0: Maestro, guardi, guardi lì, quella è una 600 multipla, verde e nera. Un tassì. Ma quello lì è un tram, il 4, che andava a Piazzale delle Muse, verde e nero pure quello. Guardi, guardi, guardi. Quanti preti in giro, quanti sacerdoti in giro, vestiti da prete, con la tonaca lunga, il cappellone, questi, certo i vestiti delle persone normali sono tutti larghi, queste giacche di lana, pantaloni larghissimi, veramente tutto un altro mondo, sembrano tutti anziani, pur avendo magari una trentina d'anni e non di più. Sì, siamo nel 1955, 71 anni or sono. Il 9 febbraio di 71 anni or sono veniva inaugurata a Roma la metropolitana, la linea B. Ed fu un fatto, un evento epocale, perché arrivavamo 90 anni dopo Londra, dopo l'Inghilterra, su un progetto che peraltro è stato un progetto voluto durante il regime fascista, doveva praticamente completare tutti i lavori della E42, l'EUR per capirci, questa specie di quartiere satellite di Roma verso il mare, e la metropolitana era proprio uno dei punti di forza del governo, altrimenti poi decise di andare in guerra e inevitabilmente si ferma l'EUR, si ferma la metropolitana e così via, ma viene ripresa 10 anni dopo la fine della guerra, nel 55. E questo è proprio lo speaker di allora, ora preso dall'Istituto Luce, che racconta questo fatto, che fu un fatto epocale al punto tale che andò addirittura Luigi Numa, si chiamava Numa come secondo nome, Einaudi, Presidente della Repubblica, che viaggiava con la moglie su una delle carrozze della metro B della metropolitana di Roma. Sentiamo.
1: Il 9 febbraio 55 è stata inaugurata la metropolitana, che congiunge con un percorso di oltre 11 chilometri Piazza dei 500, dove sorge la stazione Termini con l'EUR. L'opera, iniziata nel 38, sospesa per i sopraggiunti eventi bellici e ripresa nell'ottobre del 46, è costata circa 2 miliardi di lire per chilometro, compreso il materiale rotabile.
0: Già, perché poi la metropolitana, con il trenino della metropolitana, doveva unire Roma al mare, che era proprio il progetto essenziale voluto dal regime fascista, proprio dal ventennio, cioè quello di ricollegare questo tratto di Roma con Ostia. Ostium vuol dire foce, quindi con la foce del Tevere, quindi aprire praticamente la terza Roma, si chiamava così, sarebbe dovuto andare di là, avrebbe dovuto abbandonare i colli e stendersi così lungamente, addormentarsi verso il mare. La metropolitana viene realizzata, ve lo dico, da 10 anni dalla fine della guerra, e adesso sappiamo che poi negli anni 80 è arrivata la metro A, che ha un colore arancione, la C dovrebbe diventare gialla o qualcosa del genere. Una cosa che mi sento di dire con tutti questi anni, sono passati 71 anni dall'inaugurazione della metropolitana, c'era appunto il presidente Einaudi in carrozza, mi sento di dire una cosa, non sempre a nulla quello che sto per dire, però lo posso dire: ma qual è stata quella mente divina che ha pensato appunto 71 anni fa di scavare sotto Roma la galleria della metropolitana? Inevitabilmente la metropolitana, l'abbiamo visto anche adesso, scavare sotto Roma significa inevitabilmente andare a cozzare contro i resti di Roma antica, di Roma medievale, di Roma rinascimentale, con i palazzi, con le case, in parte con le tombe se sei fuori Roma, con resti di fori imperiali, con colonne, capitelli, e chi più ne ha più ne metta. Per

0: cui sarebbe stato, ripeto, del senno di poi, come dice chi parla saggiamente in radio, sono piene le fosse, però forse sarebbe stato il caso di immaginare una metropolitana leggera, con piccoli adeguamenti del terreno, ma scendere a profondità inenarrabili e trovare inevitabilmente, imbattersi in quelli che sono i resti della Roma antica, era pressoché inevitabile, quindi con tutto quello che ne deriva, fermi di cantiere, no questa cosa non si tocca, no questa cosa dobbiamo salvarla, attenzione, eccetera, e tutto quello che ne deriva, e lo sappiamo, chi vive a Roma lo sa, c'è a Piazza Venezia un cantiere eterno, praticamente eterno, sta lì con queste colonne enormi che sono dei silos che non so che cosa contengono dentro, e lo dico con il massimo del rispetto, perché poi stanno facendo dei miracoli naturalmente per fare lo slalom tra colonne, capitelli, muri, qualcuno ritiene che ai lati di Piazza Venezia ci fosse addirittura una sorta di università sulle quali appoggiavano le terga dei grandi filosofi, è rimasto tutto lì fermo, scoperto, togliendo praticamente l'unitarietà di una piazza, ma c'è un buco in mezzo a Piazza Venezia recintato. Questa è una tirata che mi sento di fare come ex sovrintendente ai beni culturali di Roma Capitale, però lo posso fare e so da solo che è tutto inutile, quindi se avete una reprimenda da scrivere fate pure a successo@rai.it. Ma andiamo a sentire come va chiusa questa inaugurazione storica nel 1955, 9 febbraio, 46 km all'ora andava.
1: I convogli in servizio sulla linea, composti di due vetture intercomunicanti munite di dispositivi per la maggior sicurezza del passeggero, viaggiano ad una velocità commerciale di 46 km orari. Tempo dell'intero percorso 16 minuti.

0: sempre no.
1: E questo è Renato Rascel con Garinei e Giovannini, con questa canzone che è diventata a buon diritto praticamente una bandiera di Roma all'estero. In Giappone la si sente in Russia, la si sente in Germania, la si sente in Australia. Arrivederci Roma la cantano praticamente tutti. Ed è una bella cartolina musicale di Roma, con questa leggenda di Fontana di Trevi, che se butti un soldino dietro la Fontana di Trevi, che peraltro adesso per visitarla ci vogliono 2 euro, no? Questo in fin dei conti l'ho detto recentemente anche al telegiornale regionale del Lazio, e avevamo pensato anche noi una cosa del genere quando inaugurammo il restauro della Fontana di Trevi, era il 2012-2013, con i fondi di un privato che era Fendi, e restaurammo Fontana di Trevi. Poi però in fin dei conti giustamente si può dire, beh, insomma, per mantenere i beni culturali bisogna che qualcuno sovvenzioni, siccome le finanziamenti non ci sono è bene anche guardare sia da una parte al privato, sia guardare appunto alla possibilità di metterli a reddito, di valorizzare la loro visita. Insomma, questa è una piccola pagina che ci siamo ritagliati raccontando anche esperienze vagamente personali, e a questo punto cambiamo pagina.

0: Riderà, Felarir, questa è una canzone che peraltro è stata tradotta da Mogol, oltre a scriverne ha sempre tradotte di canzoni e facendone, trasformandone in successo. Sì, perché il 9 febbraio del 1941 nasceva Antonio Ciacci, che è sempre stato di San Marino, non ha mai chiesto la cittadinanza italiana, però più noto a tutti come Little Tony.
1: Riderà.
0: Musica nel sangue, perché aveva un padre che si chiamava Novino, che era cantante e fisarmonicista, uno zio Settembrino, questi nomi dei parenti di Little Tony, che era chitarrista, poi i due fratelli, noi conosciamo Little Tony, ma i fratelli Enrico e Alberto Ciacci, Enrico è stato uno dei più grandi chitarristi che abbiamo avuto in Italia, quindi non, insomma un gruppo di, che poi lui si è formato in Inghilterra, cioè, con i suoi fratelli è andato in Inghilterra e addirittura ha cantato e suonato a Liverpool, quindi incrociando nella sua carriera delle origini anche i Beatles. Insomma, stiamo parlando di una persona che ha costruito se stesso con la musica, sto ciuffo, il giubbotto di pelle, Elvis Presley nella testa, lui e Bobby Solo praticamente sono i rappresentanti, gli ambasciatori di Elvis Presley in Italia. Lui che appunto, io lo ricordo a un festival di Sanremo, non ricordo l'anno, ma comunque è stato 64-65, si presenta con una Jaguar decappottabile, nera, tutta accessoriata, compresa la persona che le sedeva accanto a Little Tony, e gli chiedono: ma quanto l'hai pagata? Una cifra spropositata in quegli anni, 4,5 milioni, pensate che una berlinona italiana costava 1,5 milioni, quindi immaginate questa, la proporzione quale fosse. Persona stravagante, ma grande musica, grande. E qui lo sentiamo, abbiamo raccolto la sua testimonianza su Radio 2, il giorno del successo, Radio 2, 18 luglio 1979.
2: Io mi ricordo che quando tornai dall'Inghilterra mio padre mi ha fatto dei grandi progetti, dice: questo è stato un anno alla televisione inglese, tornerà pieno di soldi, cambiamo casa, aveva già avvertito tutti i vicini di casa, si festeggiava, si beveva, perché ormai dovevamo uscire da quel palazzo dove abitavamo, che se mi ricordo bene erano due camere e cucina. E allora naturalmente l'orgoglio di mio padre di avere questo figlio che aveva fatto successo in Inghilterra e che tornava carico di sterline, e invece io tornai senza una lira. Thank you.

0: aveva questa immediatezza di racconto e torna senza una lira col padre Novino, che si aspettava chissà che cosa, e lo zio Settembrino cosa avrà detto. E insomma, che piacere poterlo riascoltare, eccetera eccetera. Ascoltiamolo ancora, quindi, sempre da Radio 2, il giorno del successo, 18 luglio 79. Parla di Adriano Celentano, perché sono coloro i quali hanno praticamente importato il rock in Italia. Sentiamo.
1: Il mio grande rivale agli inizi della mia carriera, appunto per la musica rock, era uno solo e continua ad essere un solo cantante, Adriano Celentano. Adriano Celentano, anche se ha cambiato stile, tu lo conosci con delle canzoni diverse, ma lui è un bravo rockista, è uno che di rock se ne intende molto. Non lo fa più, però ogni tanto, hai visto, si esibisce in qualche rock scatenato ed è molto forte. E mi ricordo a quel tempo che io ero il cantante rock del sud e lui era il cantante rock del nord. Figurati che poi lui è di Foggia.

0: Festival di Sanremo 1970, in coppia con Patti Pravo, La spada nel cuore. Mi fate fare il disc jockey, io voglio proprio sentire chi è andato a svegliare stamattina il nostro Claudio Urbani.
1: Cristiana Ciacci, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Cantante, showgirl, è la figlia di Little Tony, padre e figlia nati curiosamente lo stesso giorno, il 9 ottobre. Cristiana, che papà è stato Little Tony?
2: Papà particolare, un Babbo Natale tutto l'anno, però purtroppo come Babbo Natale molto assente perché impegnato, quindi quando c'era era sempre una festa, erano sorrisi, abbracci, divertimento, andavamo in giro con le sue macchine adorate a farle correre, camminare, andavamo a pranzo fuori, cantavamo, ascoltavamo musica, però spesso, troppo spesso non c'era. Ho una foto emblematica per me, è una foto in cui ci abbracciamo, io abbraccio papà, avrò avuto 2 o 3 anni, e ecco, quegli abbracci, quei sorrisi che mi faceva, il modo in cui mi guardava con un amore incondizionato, ecco, e con molta tenerezza negli occhi. Quelli sono i ricordi più belli.
1: Lei ripropone il mondo artistico di papà con spettacoli in giro per il mondo. Un modo per ricordarlo e per cementare ancora di più la vostra unione.
2: Abbiamo raccolto in punto di morte la sua richiesta di formare la Little Tony Family. Questo spettacolo, che è ancora il suo, porta il suo nome. Papà è presente nei nostri spettacoli perché viene proiettato attraverso un grande maxischermo alle nostre spalle. Lui canta insieme a noi.
1: Se papà fosse ancora qui, cosa gli direbbe?
2: Lui, l'ultima frase che mi ha detto è stata: cerca di essere felice perché vedi come passa in fretta il tempo. Gli vorrei dire che mi sto impegnando al massimo per cercare di applicare questa sua ultima richiesta, e non sempre ci riesco, ma insomma ci provo, ci sto provando.
1: Cristiana Ciacci, grazie e auguri.
2: Grazie, grazie mille, auguri anche a papà ovunque sia.

0: Che bravi i nostri colleghi che vanno a scavare, a rintracciare queste persone, che poi mi inorgoglisce tutto questo, impreziosiscono il programma successo@rai.it. Torno un po' sulla metropolitana di Roma, sì, oggi mi ha preso così. Alla manutenzione l'Italia preferisce l'inaugurazione. Lo scriveva Leo Longanesi, e a Roma le inaugurazioni non sono mai semplici inaugurazioni, sono rappresentazioni quasi teatrali, piccoli atti unici in cui il copione ripete sempre le stesse azioni: autorità in posa, fotografi che cercano l'angolazione migliore, cittadini che in passato si affacciavano incuriositi oggi si affrettano a puntare i loro smartphone per riprendere convulsamente l'evento e i suoi protagonisti. E poi c'è tutto quel gusto nostro per la memoria, ogni inaugurazione richiama inevitabilmente quella di una volta. A Roma ama da sempre confrontare il presente con un passato che ricorda sempre un po' meglio di com'era davvero. 1955, il paese sta attraversando gli anni della ricostruzione del secondo dopoguerra e la città eterna applaude la sua nuova linea metropolitana. Tanta emozione, tanta fiducia per quella che ai tempi del presidente Einaudi sembrava annunciare un futuro modernissimo. Poi la vita tornerà a scorrere come sempre, come il marziano a Roma di Ennio Flaiano, con i suoi ritardi, le sue improvvisazioni, le sue soluzioni creative. Le opere pubbliche hanno un destino curioso. Brillano soprattutto il primo giorno. Dopo, si sa, la città e soprattutto i politici preferiscono dedicarsi ad altro.
1: One more kiss, dear. One.
0: 9 febbraio 1930. Nasce uno dei più raffinati e influenti critici letterari del Novecento, Pietro Citati. Fiorentino, sì, ma figlio di famiglia nobile siciliana, grandi studi, 84 vince il premio Strega con

0: la biografia di Tolstoi, è diventato un punto di riferimento quella sua biografia, e noi abbiamo la voce presa da Radio 3, ovviamente, Lampi d'autunno 1998, sentiamo.
1: Uno scrittore cerca sempre nei mille eventi quotidiani una forma di luce. I giochi di un bambino, un bel libro, un verso meraviglioso sperso tra cumuli di sciocchezze, la figura di un albero. E partendo da queste luci della realtà comincia a costruire la sua particolare armonia.
0: Questa passione di citati per la lettura, per i libri, che guai a dimenticare la pagina di carta. Il maestro Bernardini, che con la carta ha un rapporto particolare, visto che riempie pentagrammi di note e non solo, è qui con noi al pianoforte, e a questo punto una frase di Pietro Citati per finire. Se vogliamo conoscere il senso dell'esistenza, dobbiamo aprire un libro. Là, in fondo, nell'angolo più oscuro del capitolo, c'è una frase scritta apposta per noi. Successo@rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi, e noi ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. L'attentato nel Principato di Monaco, gravemente feriti in un'esplosione il miliardario ucraino Vadim Yermolayev, la moglie e il figlio di 13 anni. Le testimonianze hanno descritto un uomo che avrebbe piazzato uno zaino con l'esplosivo di fronte al palazzo dove abitavano le vittime. Yermolayev viveva nel Principato dall'inizio della guerra ed era stato sottoposto a sanzioni dal presidente Zelensky per il rifiuto di cessare le sue attività economiche nella Crimea occupata. In Venezuela, ora dove la terra continua a tremare dopo il doppio terremoto di mercoledì, il numero dei morti sale a 1719, ma i dispersi sono ancora decine di migliaia. Poche speranze ormai di trovare sopravvissuti sotto le macerie altre vittime italiane.
3: 5 persone appartenenti alla stessa famiglia italiana originaria della provincia di Salerno sono morte nel sisma in Venezuela, secondo quanto hanno comunicato fonti locali, mentre tra le macerie a Caracas è stato trovato senza vita Enzo Cuomo, 63 anni, anche lui di origini salernitane. Sono stati individuati, avviate le operazioni di recupero dei corpi della moglie e della figlia e continuano le ricerche dei sopravvissuti intrappolati tra i detriti e i salvataggi. Ci sono volute 43 ore per strappare le macerie a Aaron Levi Cantillo Vargas, 21 anni, è rimasto sepolto tra i detriti per 106 ore. La presidente ad interim Rodriguez ha ripostato i video del salvataggio sui social, si è congratulata con la protezione civile venezuelana, i team di assistenza internazionali che hanno preso parte alle operazioni di soccorso, ma non si placano le accuse al governo di essere intervenuto con lentezza e inadeguatamente, si denuncia l'insufficienza della macchina dei soccorsi. Sono comparse sui social le accuse ad alcuni agenti di polizia e militari di aver chiesto denaro alla popolazione per rimuovere i corpi delle vittime. E ancora una scossa tra i 4.2 e 5.1 di magnitudo ha colpito il Venezuela, ancora La Guaira, la regione più devastata dal sisma. Enzo Arcieri, GR1.
2: Medio Oriente, continua il botta e risposta di annunci sul possibile nuovo incontro a Doha tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Teheran nega anche siano previsti negoziati tecnici nei prossimi giorni, mentre Trump li conferma. Secondo media statunitense, gli inviati Witkoff e Kushner sono già in viaggio verso il Qatar per i colloqui con i mediatori. Andiamo in Germania, ora 6 persone, 4 donne e 2 uomini uccise nella sparatoria in una casa famiglia di Stade, cittadina di 50.000 abitanti nella bassa Sassonia. I colpi sono stati esplosi da un uomo di 45 anni, tedesco, di origini turche, che era andato a parlare dell'affidamento della figlia di 3 mesi, accolta insieme alla madre nel centro. Le vittime sono tutte dipendenti della struttura che assiste i minori, mamma e bimba stanno bene, l'uomo invece è stato arrestato. L'intervista a tutto campo di Giorgia Meloni, ospite di 10 minuti su Rete4, interviene sulla scelta del prossimo capo dello Stato. Non è detto che non possa superarsi anche il tabù.

0: di averne uno non di centrosinistra, ma decideranno gli italiani. La Premier torna poi sui rapporti con Trump, non sono anti-americana oggi, dice non ero inginocchiata ieri. Sulla polemica con Mark Rutte aggiunge il segretario della NATO è stato molto approssimativo. Su Vannacci nessuna differenza tra lui e le altre opposizioni. Ma ascoltiamo il passaggio sul Quirinale.
1: Come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra.
0: È in fuga il killer del pizzaiolo ucciso ieri sera a Reggio Emilia, ferita in modo grave anche la sorella che ha tentato di fermare l'omicida. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capodorlando in provincia di Messina, gestiva il locale da 20 anni. Il caldo ora continua ad infiammare l'Europa. In Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria toccati 40 gradi, 2 morti in Italia, dove ieri sera si sono registrati i primi temporali, ma aumentano le città da bollino rosso, che oggi saranno 25. Ascoltiamo le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
2: Temperature sempre ben al di sopra del periodo, con umidità decisamente importante. Andiamo verso un cambiamento temporale, già ieri sono arrivati al nord, piano piano le temperature iniziano a scendere, scenderanno in modo più importante a partire dal giovedì, ma con l'arrivo di molti temporali che possono essere accompagnati da forti colpi di vento e grandine.
0: Ora parliamo del calcio, le ultime dei mondiali, ci aggiorna in diretta Giorgio Matteoli, buongiorno.
3: Buongiorno, una notte di calci di rigore a sorpresa, quella dei mondiali a Monterrey, l'eliminazione dell'Olanda pochi istanti fa, il termine della sfida contro il Marocco, Olanda avanti nella ripresa con Gakpo, la riprende al 91esimo la formazione africana che poi la vince appunto dal dischetto 3, gli eroi degli Orange, Marocco che si conferma una grande dopo il quarto posto degli ultimi mondiali. L'eliminazione ancora più a sorpresa della notte però è quella della Germania, fuori sempre ai calci di rigore contro il Paraguay, tedeschi all'ennesimo flop mondiale dopo le due eliminazioni ai gironi degli ultimi due mondiali. Ieri sera il successo a fatica 2-1 del Brasile sul Giappone.
0: Sono le 6:05, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR alle 7.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
5: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
6: Nibali, valla a prendere questa vittoria al Tour!
7: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
8: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1, a tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Il dramma del Venezuela, la politica interna con la destra e il colle, il ricordo di Oriana Fallaci, il caldo con l'allerta rossa in 25 città italiane, questi temi al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. Meloni, la partita del colle, si può rompere il tabù di un capo dello Stato non di centro-sinistra. Un commento di Beppe Severgnini, gli insulti a Roccella, gli spietati nella tana digitale e ancora sisma in Venezuela, 16 le vittime italiane, dispersi oltre 30 connazionali. Il titolone è dedicato alla cronaca, caldo, allerta rossa in 25 città, emergenza in Europa, 40,5 gradi in Slovacchia, primi temporali nel nord Italia. A Genova morti 2 anziani ricoverati per l'afa, il corpo di un sacerdote trovato in canonica a Padova. E ancora la cronaca centropagina, Giulia muore a 15 anni, una coetanea le tiene la mano travolta da una moto. Questa la prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica. Meloni, basta tabù, destra al Quirinale. La Premier scopre le carte, è successo per Palazzo Chigi, può accadere ancora e su Vannacci, difficile costruire con chi come lui vuole solo distruggere tutto. A centropagina, Corte Suprema contro Trump, non può licenziare dalla Fed, mistero sui colloqui USA-Iran a Doha. E ancora la cronaca, Germania, dramma nella casa rifugio per donne e figli, uccise 6 persone. In basso il reportage con i pompieri che scavano prima della scossa, un racconto di Fabio.

Tonacci. Vediamo Libero, Giorgia e i 97 anni della Fallaci, eterna bussola della destra. Questo è il titolo di apertura, mentre il titolone è questo, la super testimone che smentisce Conte. Contatti tra l'uomo delle consulenze d'oro e l'ex premier che negava. Puntini sospensivi, Giuseppi cede, mi farò interrogare ma non lascio la commissione. Un editoriale del direttore Alessandro Sallusti, Oriana, Vittorio è il nostro antidoto al pensiero unico. E poi una foto della presidente Meloni, il Quirinale non è un tabù, con un richiamo a un servizio di Fabio Rubini a pagina 5. Passiamo alla Verità. È scappato con la cassa l'uomo che ha venduto le mascherine ad Arcuri. Questo è il titolo d'apertura della Verità. Spesi 1,2 miliardi per dispositivi finiti quasi tutti al macero. L'uomo chiave è l'ex banchiere Guidi, condannato in via definitiva a San Marino, ma in Italia l'hanno assolto e rimborsato. Buon Guerrieri, Bignami lascia la commissione Covid, Conte nicchia. L'anticipazione di Panorama domani in edicola. Un commento del direttore Maurizio Belpietro, tasse e welfare, gli immigrati costano molto di più di quanto ci danno. A centropagina non è un tabù un capo dello Stato di destra, anche qui Meloni, non è detto che non si possa avere un Presidente della Repubblica che non è di centrosinistra, sarebbe terribile per un certo establishment, però chi non è progressista non è figlio di Dio minore, così scrive la Verità. Vediamo il Messaggero. Aerei e treni, ritardi e caos, paese bloccato, ritardi dei voli oltre le 2 ore. Da luglio i tempi doppi per i treni, Roma-Milano e il piano delle Ferrovie dello Stato per l'estate va al CDA. Alla centropagina Meloni destra al colle, punto interrogativo non è tabù, Vannacci è come l'opposizione, non sono anti-USA oggi, non ero inginocchiata ieri, la premier, il prossimo presidente non deve essere per forza di centrosinistra, così scrive il Messaggero. Vediamo il Giornale. L'apertura è questa, il dibattito, messa in latino, i dubbi del Papa, in Vaticano se ne parla anche per lo scisma lefebvriano. Il titolone invece, tutti gli sms sul caso Covid, l'inchiesta esclusiva, così Di Donna agiva per Conte. L'ex premier cede, mi farò ascoltare, ma attacca ancora il Giornale. Meloni, indaghiamo, il colle a destra, punto interrogativo, non è un tabù. Ancora una fotonotizia, l'anniversario, Oriana aveva previsto tutto, un commento di Vittorio Feltri a pagina 9 e poi un richiamo all'intervista ad Arianna Meloni, Vannacci di destra, punto interrogativo, vota contro di noi, puntini sospensivi. Vediamo l'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, tutte da riempire, aperte il 70% delle case di comunità finanziate con i fondi PNRR, ma il Sud resta indietro. Nonostante l'intesa con i medici, mancano migliaia di specialisti e di infermieri per i centri. Delle 1.038 previste, attivate 781. Al Nord, percentuali di completamento superiori, bene pure la Sardegna. E poi cambiamento climatico, le piogge non spengono la calura, ancora bollino rosso per 25 città. A centropagina gli esteri, a Beirut monta la protesta contro l'intesa con Israele, bocciature dal premier Salam al capo del Parlamento Nabi Berri, no a divisioni nazionali. E ancora centropagina la politica interna, Meloni prenota il Quirinale ma per alcuni è un tabù, la sfida sulla legge elettorale, manifestazione di costituzionalisti. Passiamo al Fatto Quotidiano, il titolo d'apertura è questo, record di Meloni e C con 484 voli di Stato, 11 al mese, solo Renzi e Gentiloni hanno fatto peggio. In alto invece vediamo Commissione Covid, Conte si dimette per farsi ascoltare, poi torno la lettera dell'ex premier a Fontana e La Russa. Il foglio invece, lezioni da Kiev al pacifista collettivo, offensive, sanzioni, armi, la resistenza eroica dell'Ucraina ha contribuito a indebolire la campagna putiniana ma anche a smontare le balle del partito della bandiera bianca, guida minima per riconoscere gli utili idioti di Putin, scrive il Foglio. Vediamo il Domani. Trump ora può licenziare chi vuole, ma è bocciato su abusi sessuali e Fed. Una sentenza fa cantare vittoria al tycoon, potrà cacciare persone sgradite dalle agenzie federali. Altri verdetti invece lo inchiodano, dalle violenze a Carroll fino

0: all'indipendenza della Federal Reserve. Iran e gli USA promettono passi avanti con il viaggio in Qatar, freddezza da Teheran. E in basso invece il caldo fa strage, a governarci sono i negazionisti, la propaganda cancella la realtà, scrive il Domani. Vediamo il Manifesto. Coronavirus, questo è il titolo d'apertura. USA, la Corte Suprema estende i poteri di Trump sulle agenzie indipendenti, più di quello della corona inglese contro la quale ci ribellammo, scrive una dei giudici in dissenso. È il varo di un regno che disporrà a piacimento di una cinquantina di sigle federali, non della banca centrale, ma è un piccolo limite, il neo governatore è già suo. Così scrive il Manifesto in apertura. A centropagina invece la politica, Giorgia Meloni prenota il Quirinale, la Premier in TV attacca Vannacci, ma non chiude del tutto la porta all'ex generale. Passiamo al Corriere dell'Umbria, terremoto in Venezuela, nel team dei vigili del fuoco inviati per contribuire ai soccorsi c'è anche l'ingegnere Andrea Marino, un umbro nella squadra degli angeli. Un commento del direttore Sergio Casagrande, che avremo più tardi ospite dell'edicola. Carburanti, nulla tornerà come prima. Di spalla invece due appuntamenti centrali, due appuntamenti musicali: il Festival dei Due Mondi, Mica in concerto oggi in Piazza Duomo, e ancora Umbria Jazz 2026, Perugia in attesa dell'arrivo di Sting. Due appuntamenti molto importanti per quanto riguarda la musica. Passiamo al Sole 24 Ore. In eredità quasi 400.000 case all'anno, un terzo del mercato dalle successioni. E ancora le verifiche delle entrate e della Guardia di Finanza, bonus edilizi, controlli sui lavori passano anche da Google Maps. E ancora Lisa Cook resta alla Fed, la Corte Suprema dice no a Trump, Casa Bianca più poteri sulle agenzie. Vediamo La Stampa, il titolo d'apertura è legato alla politica. Meloni prenota il Colle, basta tabù sulla destra. La Premier apre la lunga corsa al dopo Mattarella, terribile per un certo establishment, un presidente non di sinistra. A centropagina, Stati Uniti superpoteri a Trump, telenovela Hormuz, l'Iran chiede un incontro alla Casa Bianca, oggi Witkoff e Kushner vedranno il premier del Qatar, la Corte Suprema libero di licenziare i vertici delle agenzie della borsa, dalla borsa alle TV, ma è bocciato sulla Fed. In basso la Gran Bretagna, Kate, la sfida anticancro che rianima la monarchia, e ancora la polemica, la pacco tax dell'Europa buona a vendere aria fritta. Di spalla abbiamo invece le banche, i nostri risparmi e quel patto intesa Unipol sul Monte dei Paschi. Vediamo subito. La Stampa, pagina 2, Quirinale, alla destra Meloni, un altro tabù che si può superare, la Premier in TV, abbiamo dimostrato che tutto può cambiare, sugli attacchi di Trump, mai inginocchiata né anti-americana. In basso, sempre sulla stessa pagina, pagina 2, abbiamo Alessandro Campi, il politologo, futuro nazionale è una bolla mediatica, si sgonfierà per riuscire in questa impresa, deve abbandonare la destra estrema. È un'intervista di Alessandro Barbera. Andiamo a pagina 3, sempre della Stampa, messaggio della leader Vannacci, la strategia del voto utile per il Colle, il richiamo rivolto anche a Forza Italia e Lega che sono un po' riluttanti sulla legge elettorale, scrive la Stampa a pagina 3. Andiamo all'Avvenire, l'Avvenire a pagina 6, Meloni prenota il Colle. Un capo dello Stato di destra non è più un tabù, ma per certo establishment sarebbe terribile sulla riforma elettorale osteggiata da chi non ha mai vinto e su Trump. Io non inginocchiata. Allora sentiamo subito le parole della Presidente Meloni su Rete 4. Ascoltiamo.
1: Si pensava che niente potesse cambiare e invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare, e quindi come è cambiato, come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa cambiare anche questo, che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Ecco, perché penso che sarebbe un altro modo di dire una cosa banale che io cerco di affermare da tutta la vita con dei sacrifici insomma significativi, e cioè che chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti degli altri. E questo valeva per la presidenza del Consiglio dei Ministri, valeva per la capacità di governare, valeva per la possibilità di governare anche più a lungo, diciamo, di come sia accaduto per molti di questi governi, e può valere ottimamente anche per la presidenza della Repubblica.

Erano Giulia e Bialo e Biagio Antonacci. Proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 5 di Libero. Il Colle a destra, superabile. La Premier: decideranno gli italiani, è un'eventualità terribile per certo establishment che non ci sia al Quirinale qualcuno di sinistra, e su Futuro Nazionale vogliono solo distruggere, non c'è differenza tra loro e le opposizioni. Vediamo Repubblica. Repubblica, pagina 3, la scommessa di Giorgia per uscire dalla tempesta, lei e Mantovano in corsa. L'azzardo in vista della futura campagna per il voto, l'ipotesi di una staffetta a Palazzo Chigi con il suo sottosegretario. Ancora il messaggero a pagina 5, Meloni guarda al Colle, presidente non di sinistra può cadere l'ultimo tabù. La Premier a Rete 4, evento terribile per certo establishment, ma chi è di destra non è figlio di un dio minore. Su Vannacci, non vedo differenze con le opposizioni. Il Corriere della Sera, Meloni, basta tabù sul Quirinale, sì a una figura non di sinistra. Si apre la partita del 2027, a Vannacci dice non si costruisce con chi vuole distruggere. Ancora il Corriere della Sera, siamo a pagina 15, sempre sulla politica, il doppio volto del generale, bordate al governo e offerte di dialogo, il gioco di sponda con i suoi parlamentari, e in basso Covid, Fratelli d'Italia sfida Conte e lui pronto a essere sentito. Bignami lascia la commissione, altri mi seguono, l'ex premier parlo ma poi mi reintegrino. Andiamo alla pagina successiva, pagina

0: Pagina 16, sempre Corriere della Sera, Milano, via al risico del centrodestra, così La Russa sonda i partiti a cena, fra parentesi. L'incontro per avviare la scelta del candidato, il primo nodo, profilo civico o nome politico. In basso un retroscena firmato da Cesare Zapperi, noi al lavoro per la Lega, il malumore dei nordisti dopo l'affondo di Salvini. Vediamo ancora il giornale a pagina 6, Arianna Meloni, un'intervista. Vannacci di destra sta con l'opposizione contro il governo, non si può dare l'Italia alla sinistra che vota in 5 modi diversi. La responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia a tutto campo emerge un quadro raccapricciante sulla gestione del Covid, mentre il paese lottava c'era chi si arricchiva, mi auguro sviluppi giudiziari. Così il giornale a pagina 6. Ancora la politica, Repubblica, pagina 19, patto anti-ribaltone, mossa del campo largo per blindare l'alleanza. Renzi in TV, io pronto a firmarlo domani, ma ci manca un programma. L'idea di Dem 5 Stelle AVS in caso di pareggio alle urne. In basso il caso di Serena Riformato, PD, campagna social contro il Melonellum. Oggi la riunione degli sherpa della maggioranza per trovare un'intesa sulle preferenze potrebbe slittare il voto in aula. Andiamo alla pagina successiva, pagina 20, Covid, la sfida di Conte, la Commissione mi senta, ma non intendo lasciarla. Lettera dell'ex Premier 5 Stelle ai presidenti di Camera e Senato, da anni chiedo di essere ascoltato, le dimissioni di Bignami. Ancora la politica, pagina 11 del Messaggero, convincere l'establishment, il piano Schlein per le primarie. La leader Dem teme l'ostilità di alcuni settori della politica, per superarla vuole coltivare relazioni col mondo produttivo e finanziario e conquistare le categorie lontane dalla sinistra. Così scrive il Messaggero, vediamo il Fatto Quotidiano a pagina 2, la maggioranza a pezzi, scrive il Fatto Quotidiano, preferenze e norma anti-Vannacci, altra rissa nel vertice delle destre. Dietro front, si pensa a un passo indietro anche sulle firme, braccio teso al generale, ma c'è il no della Lega. Ancora la politica, questa volta su Oriana Fallaci, siamo al giornale, a pagina 9. La lezione di Oriana sull'odio islamista, aveva già capito la sottomissione. Scrive Vittorio Feltri, ieri avrebbe compiuto 97 anni, aveva l'assoluta certezza che questa religione e i suoi praticanti ci vogliono tutti quanti, semplicemente oppressi oppure morti. Vediamo cosa scrive Vittorio Feltri. Quando mi è giunta la notizia che Giorgia Meloni ha voluto ricordare pubblicamente il giorno del compleanno di Oriana Fallaci, ho provato qualcosa di molto simile alla felicità, un sentimento raro dalle mie parti, di solito sostituito da una solida e rassegnata ironia. Eppure sapere che le istituzioni di questo disgraziato paese si sono ricordate di lei mi ha scaldato il cuore. Avrebbe compiuto 97 anni, un'età veneranda che la sua carne non ha potuto raggiungere, divorata com'era da quell'alieno che l'ha consumata un pezzo alla volta, ma chi l'ha amata festeggia con lei, consegnata com'è alla storia e, lasciatemelo dire, all'immortalità, scrive Vittorio Feltri. Ancora su Oriana Fallaci, siamo a Libero, Meloni ricorda la Fallaci, bussola della destra nel giorno della sua nascita, è naturale tornare a uno dei suoi temi, il destino dell'Occidente e della sua identità. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 30 giugno. È atteso un lieve cambiamento nelle temperature, tra l'altro ancora accompagnate da elevata umidità, con una diminuzione delle massime. Oltre al caldo, saranno ancora i temporali nel pomeriggio ad interessare nuovamente le aree alpine, con possibilità di estensione verso la pianura padana, l'Appennino centrale e meridionale e localmente anche le zone interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi avremo un deciso miglioramento con le precipitazioni che andranno ad esaurirsi. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a soffiare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi. Tornando alle temperature, dobbiamo evidenziare anche le condizioni di disagio nel corso della notte e dal primo mattino, a causa dell'ulteriore aumento di umidità unite ai valori termici che con difficoltà scenderanno sotto i 25-26.

0: di 3 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 6:28, andiamo in A32, al momento un chilometro di code, traffico intenso tra la circonvallazione Ulse e Bardonecchia in direzione di quest'ultimo. E ci spostiamo in A9 Lainate Chiasso, 2 chilometri di code per un incidente, siamo tra Saronno e Turate in direzione di Como. In A4 Milano-Brescia, traffico intenso tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. Ci spostiamo in A26 Genova-Gravellona-Toce, vi segnaliamo lavori in corso tra Romagnano 6 e Borgo Manero in direzione di Gravellona Toce. Nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, si segnala 1 chilometro di code tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. In chiusura vi portiamo sulla tangenziale di Napoli, rallentamenti al momento tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Rieccoci qua alle 6:29, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, ridiamo un'occhiata veloce alle prime pagine dei quotidiani di oggi, partiamo dal Corriere della Sera. Meloni, la partita del Colle, si può rompere il tabù di un capo dello Stato non di centro-sinistra, di editoriale di Beppe Severgnini, gli insulti a Roccella, gli spietati nella tana digitale. A centro pagina il titolone caldo, allerta rossa in 25 città, emergenza in Europa, 40,5 gradi in Slovacchia, primi temporali nel nord Italia, a Genova morti 2 anziani ricoverati per l'afa, il corpo di un sacerdote trovato in canonica a Padova. Ancora gli esteri, sisma in Venezuela, 16 le vittime italiane, dispersi oltre 30 connazionali. E poi a centro pagina la cronaca, travolta da una moto, Giulia muore a 15 anni, una coetanea le tiene la mano. Vediamo Repubblica, Meloni, basta tabù, destra al Quirinale, la Premier scopre le carte, successo per Palazzo Chigi può accadere ancora, e su Vannacci, difficile costruire con chi come lui vuole solo distruggere tutto. A centro pagina gli esteri, Corte Suprema contro Trump, non può licenziare dalla Fed, mistero sui colloqui USA-Iran a Doha. E poi ancora dagli esteri, Germania, dramma nella casa rifugio per donne e figli, uccise 6 persone. In basso il reportage di Fabio Tonacci con i pompieri che scavano prima della scossa. Parliamo ovviamente del Venezuela. Passiamo al Libero, Giorgia e i 97 anni della Fallaci, eterna bussola della destra. Il titolone invece è la super testimone che smentisce Conte, contatti tra l'uomo delle consulenze d'oro e l'ex premier che negava. Giuseppi cede, mi farò interrogare ma non lascio la commissione. Un editoriale di Alessandro Sallusti, Oriana, Vittorio è il nostro antidoto al pensiero unico. E poi un richiamo a un servizio di Fabio Rubini a pagina 5, il Quirinale non è un tabù, c'è una foto di Giorgia Meloni. Vediamo l'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, tutte da riempire. Aperte il 70% delle case di comunità finanziate con i fondi PNRR, ma il Sud resta indietro. Nonostante l'intesa con i medici, mancano migliaia di specialisti e di infermieri per i centri. Delle 1.038 previste, attivate 781, al nord percentuali di completamento superiori, bene pure la Sardegna. E poi in basso, cambiamento climatico, le piogge non spengono la calura, ancora bollino rosso per 25 città, a centro pagina gli esteri, a Beirut monta la protesta contro l'intesa con Israele, bocciature dal premier Salam al capo del Parlamento Nabih Berri, no a divisioni nazionali. E ancora a centro pagina la politica, Meloni prenota il Quirinale ma per alcuni è un tabù, la sfida sulla legge elettorale, manifestazione di costituzionalisti. Passiamo al Fatto Quotidiano. Record di Meloni e C con 484 voli di Stato, 11 al mese, solo Renzi e Gentiloni hanno fatto peggio. In alto abbiamo invece Commissione Covid, Conte si dimette per farsi ascoltare, poi torno, la lettera dell'ex premier a Fontana e La Russa. Vediamo il Domani, Trump ora può licenziare chi vuole ma è bocciato su abusi sessuali e Fed. Una sentenza fa cantare vittoria al tycoon, potrà cacciare persone sgradite dalle agenzie federali, altri verdetti invece lo inchiodano, dalle violenze a Carroll fino all'indipendenza della Federal Reserve. Iran e gli USA promettono passi avanti con il viaggio in Qatar, freddezza da Teheran. In basso abbiamo la propaganda cancella l'area.

In realtà il caldo fa strage a governarci, sono i negazionisti, così il Domani. Passiamo al Manifesto, quotidiano comunista, coronavirus, questo è il titolo d'apertura. USA, la Corte Suprema estende i poteri di Trump sulle agenzie indipendenti, più di quello della corona inglese contro la quale ci ribellammo, scrive una dei giudici in dissenso. È il varo di un regno che disporrà a piacimento di una cinquantina di sigle federali, non della banca centrale, ma è un

è già suo. A centro pagina il manifesto scrive così: Giorgia Meloni prenota il Quirinale, la Premier in TV attacca Vannacci ma non chiude del tutto la porta all'ex generale. Chiudiamo con il Corriere dell'Umbria, ricordiamo che fra poco avremo con noi ospite il direttore Sergio Casagrande. Un umbro nella squadra degli angeli, questo è il titolo di apertura. Terremoto in Venezuela, nel team dei vigili del fuoco inviati per contribuire ai soccorsi c'è anche l'ingegnere Andrea Marino. Un commento del direttore, appunto, Sergio Casagrande: carburanti, nulla tornerà come prima. Poi ci sono due importanti appuntamenti musicali sulla prima pagina del Corriere dell'Umbria, parleremo anche di questo. Il Festival dei Due Mondi, che è un appuntamento culturale, Mica in concerto oggi in Piazza Duomo, e poi Umbria Jazz 2026, Perugia in attesa dell'arrivo di Sting. Ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Sergio Casagrande, direttore del Corriere dell'Umbria. Ciao, benvenuto a Radio 1.
1: Buongiorno Massimo e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci qua, ti abbiamo accolto con Sting. Parlavamo di Sting, Perugia in attesa dell'arrivo di Sting, parliamo di Umbria Jazz 2026, un appuntamento musicale importante, e ti abbiamo accolto proprio con i Police. Di questo parleremo fra poco. Se sei d'accordo, dal titolone d'apertura del tuo giornale, il Corriere dell'Umbria. Un umbro nella squadra degli Angeli. Tra i soccorritori in Venezuela c'è anche un vigile del fuoco del comando regionale dell'Umbria, l'ingegnere Andrea Marino. Da Caracas il ternano Andrea Fabri racconta il dramma. Ci sono questi articoli firmati da Francesca Marruco, Pietro Paolo Savini e Maria Luce Schillaci. Qual è il racconto di questo umbro nella squadra degli Angeli?
1: Beh, il racconto è un racconto purtroppo di dolore, perché la situazione è veramente grave. Lui si trova con una squadra di una cinquantina di vigili del fuoco mandati dal governo italiano in Venezuela.

0: Venezuela e sta partecipando ai soccorsi nella città che al momento appare quella proprio più colpita del Venezuela, che è La Guaira. Proprio ieri stavano cercando di riportare, di liberare dalle macerie una donna con due bambini, però poi c'è stata un'ulteriore scossa e hanno dovuto fermare i soccorsi, non si sono più sentite le voci. Quindi è un racconto un po' drammatico, è una storia che colpisce molto noi umbri, perché come sai la nostra regione ha un passato legato purtroppo tristemente ai terremoti e quest'anno sono proprio 10 anni dal sisma del centro Italia. Chiaramente le proporzioni sono completamente differenti, ma il dolore è lo stesso, quindi la vicinanza degli umbri al popolo venezuelano è molto stretta in questi giorni.
1: Tu scrivi, carburanti nulla tornerà come prima. Perché? Che succede?
0: Sì, perché che succede? È un problema che l'Associazione Nazionale Consumatori ha messo in evidenza in questi giorni. Il costo il prezzo del petrolio, del barile di petrolio sta scendendo notevolmente, è quasi tornato ai livelli pre-seconda guerra in Iran. Però quando poi andiamo al distributore troviamo i prezzi ancora molto alti. Io ho fatto il paragone con San Marino, dove chiaramente non ci sono le accise italiane, ma i prezzi sono calati rapidamente. Adesso un litro di benzina sta a 1,03 euro, mentre qui da noi in Umbria si mantiene su un prezzo medio di 1,8. Capisci che 50 centesimi di differenza sono pesanti per le tasche degli automobilisti, dei consumatori. E quindi qual è il dubbio? Il dubbio è che come sono saliti così rapidamente non scenderanno altrettanto rapidamente e dovremmo forse rassegnarci a prezzi più alti di quelli che pagavamo prima di questa nuova crisi in Medio Oriente. C'è il ministro Urso che ha convocato le compagnie petrolifere, anche su sollecitazione dei consumatori, vediamo come si evolverà la situazione.
1: Altro tema forte, quello del caldo, sulle prime pagine di tutti quanti i giornali, pagina 10, per esempio di Repubblica: caldo, morti due anziani, bollino rosso in 25 città e ora è allarme temporali. La tragedia a Genova, in Francia due gemelline disidratate, arrestati i genitori. Un italiano su due ha sopportato ieri almeno 35 gradi, record di consumi elettrici. Che cosa sta accadendo, Sergio?
0: Cosa sta accadendo? Sta accadendo che siamo veramente nella morsa di un cambiamento climatico, mi sembra ormai sia evidente e riconosciuto da tutti. Dovremmo abituarci a questa situazione? Purtroppo pare proprio di sì. Il problema è che nessuno sa se è questa la situazione o se purtroppo sarà destinata ad aggravarsi. La situazione, anche qui in Umbria, del caldo, Perugia è stata in tutte le giornate tra le città più calde d'Italia, abbiamo sfiorato i 40 gradi anche nella città di Foligno. I problemi nella nostra regione sono forti. Abbiamo il lago Trasimeno che sta soffrendo molto. Chiaramente queste temperature non aiutano un lago che è sempre sotto lo zero idrometrico e la notizia l'abbiamo data ieri, il servizio traghetti, quello pubblico, si è dovuto fermare perché, come si dice in gergo, i battelli non pescano, c'è poca acqua e quindi si ferma perfino il servizio dei traghetti. Fortunatamente ieri ci sono stati dei temporali, le temperature si sono abbassate, ma già questa mattina, insomma, sembra che il termometro voglia di nuovo mordere, insomma.
1: Musica, cultura, annunci oggi sulla prima pagina del tuo giornale questi due grandi appuntamenti: Mika in concerto oggi in Piazza Duomo, parliamo del Festival dei Due Mondi, e poi Umbria Jazz 2026, Perugia in attesa dell'arrivo di Sting. Ecco, parlaci di questi due appuntamenti centrali.
0: Allora, questi sono i due appuntamenti più importanti di una rosa di tantissimi festival che offre l'Umbria. Noi ne abbiamo calcolati durante l'anno tra quelli internazionali, quelli locali, addirittura oltre 250. Capisci che in una regione che ha soltanto 92 comuni l'offerta è veramente, veramente ampia. Il Festival Due Mondi, che è già iniziato con un nuovo direttore artistico, Daniele Cipriani, sta veramente facendo furore, insomma. Gli spettacoli stanno registrando tutto esaurito e questa sera ci sarà Mika in concerto in Piazza Duomo. Mika che è un artista pop, ma presenterà alcuni suoi brani in versione, diciamo, un pochettino più classica. E poi l'altro grande evento che aprirà il 3 luglio è quello di Umbria Jazz. Come dicevi te, Perugia attende l'arrivo di Sting, artista che tra l'altro ha una casa in Italia proprio nel Chianti, quindi vicino all'Umbria. Si prevedono addirittura

0: 13.000 spettatori nello stadio Arena Santa Giuliana di Perugia, che sono tantissimi perché questa regione offre tantissimi festival, ma in realtà non ha degli spazi che possano accogliere tantissimi spettatori. È uno dei problemi più grandi della regione, perché questo numero di 13.000 spettatori è quasi un record. Hanno dovuto stravolgere le regole di accoglienza in questo stadio nel rispetto della sicurezza, ma per esempio ti dico che saranno tutti in piedi dalla stampa, gli spettatori saranno tutti in piedi, e 13.000 per uno stadio che solitamente ne accoglie 6-7.000, puoi capire che saranno veramente veramente tanti. L'offerta è molto ampia, dell'Umbria, in ogni città che vai, ma ormai non solo d'estate, c'è qualcosa. Oggi nel giornale ne raccontiamo anche altri, raccontiamo San Gemini Estate che aprirà il 4 luglio, poi raccontiamo Musica nei Borghi, si è appena concluso un altro festival che si chiama L'Umbria che Spacca, un festival di grande successo, e poi ci sarà un altro grande appuntamento ad agosto che è il Todi Festival con il direttore artistico Silvano Spada. Il programma è stato presentato recentemente a Roma e è qualcosa che aiuta molto l'economia della regione, perché il turismo sta diventando uno dei settori trainanti dell'economia dell'Umbria.
1: Un altro tema di cui si è parlato molto, almeno fino a ieri, oggi un po' meno, devo dire, però c'è un pezzo su Avvenire a pagina 9. Solidarietà e affetto trasversali attorno alla ministra Roccella. Proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, sparito sabato nelle acque del lago di Vico sotto gli occhi della moglie. Nel flusso di messaggi anche la preghiera di chi vuole stringersi alla ministra, un abbraccio corale che sovrasta l'odio social. Ecco, quest'odio social, che effetto ti ha fatto leggere quei messaggi?
0: È un effetto di dolore, perché c'è chi li chiama leoni da tastiera, ma questi veramente sono degli sciacalli, perché al di là dei personaggi, di chi è la persona che è scomparsa, di chi è la persona che adesso si trova in ansia, è una vicenda umana veramente toccante. La storia familiare del ministro Roccella e di suo marito è una storia di legame affettivo di grande che dura da tantissimi anni. Io posso capire il dolore della ministra di fronte a chi si affida ai social per fare delle battute orribili da bar. Ci vogliono delle regole, Massimo, ci vogliono delle regole, perché stiamo veramente, veramente esagerando.
1: Chiudiamo con gli esteri. A pagina 22 della Stampa c'è un lungo servizio, una storia di Elisa Giordano, molto interessante. Kate, principessa coraggiosa che ha dato nuova forza all'immagine della monarchia. L'amore per William, la malattia e ora l'impresa per la lotta contro il cancro. Tu sei d'accordo? Sta dando nuova forza all'immagine della monarchia? E se sì, quale? Che tipo di immagine?
0: Beh, è un'immagine che devo dire già con Diana però c'erano stati dei segnali, c'era stata una scia. Credo che Kate stia un po' ripercorrendo quello che aveva avviato Diana, cioè la linea dell'informalità, della semplicità, di una monarchia che è vicina ai problemi del suo regno e della gente. E della gente del suo regno. Sono veramente dei bei segnali, come un bel segnale quello di Re Carlo di scegliere di abbandonare come residenza fissa Buckingham Palace, insomma. Quindi, è un segno di umanità.
1: Ti ringrazio molto, Sergio Casagrande, direttore del Corriere dell'Umbria. Grazie davvero per essere stato con
0: grazie
1: noi.
0: Grazie a te, Massimo.
1: Grazie, buon lavoro a te e alla tua squadra. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, in regia Mauro Convertito, a seguire Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Noi torniamo come sempre domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia. Ecco

0: oggi è Le lettere di Berlicche, scritto nel 1942 dallo scrittore irlandese Lewis. Il titolo già svela la struttura del libro, un romanzo epistolare, ma il nome Berlicche, che può sembrare un soprannome scherzoso, non deve trarre in inganno. Questo, infatti, non è un carteggio d'amore, ma niente meno la corrispondenza privata tra due diavoli, zio e nipote. Berlicche, demonio navigato come un diplomatico di lungo corso, scrive al giovane Malacoda per insegnargli l'arte della tentazione. L'anima che deve conquistare gli inferi è quella di un giovane inglese al tempo della Seconda Guerra Mondiale, che viene sempre citato come il paziente. Il novizio Malacoda dovrà esercitare ogni inganno per sottrarlo al nemico. Così viene chiamato il Padre Eterno in tutte le lettere, ma sempre con la N maiuscola, una sorta di N napoleonica, perché anche tra i diavoli la forma va rispettata. All'inizio del libro Lewis mette in guardia i lettori sul fatto che il demonio è un bugiardo. Non si deve ritenere vero, neppure dal suo punto di vista, tutto ciò che Berlicche dice. E poi Lewis sottolinea un altro fatto importante, cioè che vi sono due errori uguali e opposti nei quali la nostra razza può cadere nei riguardi dei diavoli. Uno è di non credere alla loro esistenza, l'altro di credervi e di sentire per essi un interesse eccessivo e non sano. I diavoli sono contenti da ambedue gli errori e salutano con la stessa gioia sia il materialista sia il mago. Per i diavoli, insomma, cari ascoltatori, e così come per tanti personaggi in cerca di visibilità, non importa mai il come, l'importante è che comunque se ne parli. Le lettere scorrono come un manuale cinico sulla psicologia umana. Berlicche consiglia di non puntare a grandi peccati spettacolari che sono troppo rischiosi, troppo evidenti, mentre bisogna far scivolare il paziente nella mediocrità morale, quella che anestetizza la coscienza. All'inizio del libro, il paziente, su cui si concentra il praticantato del giovane Malacoda, si converte al cristianesimo, ma Berlicche, pur rimproverando in modo feroce il nipote, non si dà per vinto e suggerisce: la cosa migliore, se fosse possibile, sarebbe di tenere il paziente completamente lontano da qualsiasi seria intenzione di pregare. Quando il paziente è un adulto riconvertito da poco al partito del nemico, ed è il caso del tuo giovanotto, la cosa migliore è di incoraggiarlo a ricordare o di fargli pensare che ricorda il modo pappagallesco con il quale pregava quando era fanciullo. Come reazione a ciò, lo si potrebbe persuadere a tendere a qualcosa che sia del tutto spontaneo, interiore, non formalistico, non regolarizzato. Ciò, per un principiante come lui, significherebbe di fatto uno sforzo per produrre in se stesso un umore vagamente devoto in cui non avrebbe parte alcuna la vera concentrazione della volontà e dell'intelletto. Oltre a consigliare di far recitare le preghiere come fossero filastrocche, Berlicche conclude la lettera con una riflessione. Ascoltate: è buffo che i mortali ci rappresentino sempre come esseri che mettono loro in testa questa o quella cosa. In realtà il nostro lavoro migliore consiste nel tenere le cose fuori dalla loro testa.
1: Diavolo rosso, dimentica la strada, vieni qui con noi a bere un'aranciata, contro sole tutto il tempo.

0: nei cerchi della notte. Questo buio sa di fieno e di lontano, e la canzone forse sa di ratafià.
1: Che si usi la testa il meno possibile, ma nell'opera di conquista dell'anima del paziente irrompe un altro imprevisto, l'amore. Quando Berlicche apprende che il giovane si è innamorato, ha uno scatto d'ira e arriva a minacciare l'invio del nipote nella casa di correzione per tentatori incompetenti. Per di più, la ragazza è cristiana e di famiglia osservante, e in questo caso il consiglio è di attaccare la linea di confine tra teologia e politica e promuovere la concezione di un Gesù storico. Leggiamo. Nell'ultima generazione abbiamo promosso la costruzione di un tale Gesù storico sopra una falsa riga liberale e umanitaria, e ora stiamo mettendo innanzi un nuovo Gesù storico su una falsa riga marxistica, catastrofica e rivoluzionaria. I vantaggi di costruzioni come queste, che abbiamo intenzione di cambiare ogni 30 anni circa, sono molteplici. In primo luogo, tendono a dirigere la devozione degli uomini verso qualcosa che non esiste, poiché ogni Gesù storico non è storico. Ma al povero Malacoda non ne va bene una. Berlicche lo minaccia di punizioni orribili se non riuscirà a strappare il paziente al regno del bene, ma arriva anche la guerra. Il giovane da tentare muore sotto un bombardamento, scampa a tutti i tentativi di corruzione diabolici e si ritrova così nell'Eterno. A disarmare Berlicche, dunque, è l'Eternità, come lui stesso scrive in una lettera. La verità è che il nemico, avendo stranamente destinato questi semplici animali a vivere nel suo stesso mondo eterno, li ha tenuti lontano con un successo abbastanza ben riuscito dal pericolo di sentirsi a casa propria altrove.

0: Ed è proprio questo, cari ascoltatori, il nostro lupus in fabula, l'innesto d'eternità che abita in ognuno di noi, non l'ingenua vaghezza di allungarsi la vita, ma il bisogno più profondo di incontrare la misericordia, quella che nessun istante terreno può contenere, quella che nessun pensiero diabolico è in grado di contaminare. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto le lettere di Berlick e di Lewis, perché nessuno ci può togliere l'infinito dal cuore, nessuno può toglierci quel suggello di Dio che nessun istinto animale conosce, nessuna tentazione può soffocare. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto, ricordate, non è la voce, è l'orecchio.
1: In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Danilo Ranieri e da Roma Stefano Siani. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della 5ª edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Allo stremo in Venezuela, soccorsi difficili mentre la terra trema ancora, oltre 1700 i morti del terremoto, decine di migliaia dispersi, monta la rabbia della gente contro il governo. Un capo dello Stato di destra non è più un tabù, così Giorgia Meloni in un'intervista, mai inginocchiata né anti-americana, dice la Premier, che su Vannacci afferma non vedo differenze dalle opposizioni. Attentato a Monte Carlo, 3 feriti, 2 gravi, nel mirino un oligarca ucraino e la sua famiglia. L'uomo era stato sanzionato da Kiev per le sue attività nella Crimea occupata dalla Russia. Caldo estremo, 25 le città con bollino rosso, 2 anziani morti a Genova per le temperature roventi, in arrivo breve tregua con temporali e grandine. Mondiali, prime sorprese, Germania e Olanda fuori ai rigori, il Brasile avanti in rimonta. Tennis a Wimbledon, il ritorno in campo di Sinner, l'azzurro vince, ma che fatica. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque, il terremoto in Venezuela sale ad almeno 1719 il numero dei morti accertati, ma i dispersi sono ancora decine di migliaia. Ormai le speranze di trovare persone ancora in vita sono ridotte al lumicino.
3: I vigili del fuoco italiani che ieri in diretta a quest'ora ci dicevano di essere impegnati nel salvataggio di una donna con 2 dei suoi 3 figli sepolta sotto le macerie a Macuto, dopo quasi 20 ore di lavoro ininterrotto hanno dovuto sospendere le operazioni. Nessun segnale di vita arrivava più dalla donna e la nuova potente scossa di magnitudo 5,1 ha spostato l'edificio mettendo in pericolo i soccorritori. Mentre si affievoliscono sempre di più le possibilità di trovare sopravvissuti, un bagliore di speranza è arrivato dal salvataggio miracoloso di un ragazzo di 21 anni, Aaron Levi Cantiglio, rimasto per oltre 100 ore sotto le macerie alla Guaira. Un'intera famiglia di origini italiane di 5 persone è stata trovata senza vita. Inoltre, recuperato il corpo di Enzo Cuomo, 63enne del Salernitano, residente a Caracas, individuati i corpi della moglie e della figlia. In tutto 16 le vittime italiane, 40 ancora i nostri connazionali dispersi. Monta la rabbia della gente che accusa il governo venezuelano di ritardi e inefficienza, e intanto emerge il rischio di epidemie, data la distruzione delle infrastrutture idriche e fognarie e il collasso del sistema sanitario. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Stati Uniti, Iran, mistero sui colloqui a Doha annunciati in giornata. Gli incontri ci saranno, assicura il presidente americano Trump. Nessun faccia a faccia in programma, secondo invece gli iraniani, che confermano solo tavoli tecnici separati con i mediatori. Secondo la CNN, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff è già in viaggio comunque verso Doha. In Libano invece continuano gli attacchi israeliani contro obiettivi di Hezbollah, accordo a rischio dopo la bocciatura del presidente del Parlamento di Beirut, alleato di Hezbollah. Tocca a tutti i principali temi dell'agenda interna ed internazionale. Giorgia Meloni intervistata su Rete 4. Il passaggio che più risonanza è quello sull'ipotesi di un prossimo capo dello Stato non di centrosinistra, ma la Premier torna anche sui suoi rapporti con Trump.
4: Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito, che crede che l'Italia

0: sia più forte in un Occidente unito.
1: Parte da qui Giorgia Meloni per spiegare la solidità dei rapporti con i leader internazionali, a cominciare dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ricorda la franchezza nel dialogo con Emmanuel Macron, col quale non ho mai litigato, risponde la premier Nicola Porro nel programma di Rete 4. Sul fronte interno rivendica il record sull'occupazione, il salario giusto, il regolamento sui rimpatri approvato in Europa, e poi annuncia.
0: Come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra.
1: E su Vannacci sottolinea di non vedere differenza tra lui e gli altri partiti di opposizione. Poi difende l'impianto della legge elettorale perché, spiega, serve a dare stabilità di governo. Carla Macrellino, GR1.
2: Legge elettorale con il tema preferenze che anche in primo piano nel dibattito politico. Oltre 200 gli emendamenti che le opposizioni preparano contro il cosiddetto Bignami bis, atteso per oggi un vertice tra leader di centrodestra per cercare invece un compromesso.
3: Centrodestra al lavoro per arrivare ad un emendamento unitario, nonostante distingo sulle preferenze che vedono Fratelli d'Italia e non moderati favorevoli, Forza Italia e Lega contrarie. Una riforma ritenuta necessaria per garantire stabilità al paese. Sul fronte economico, per la maggioranza bisogna continuare a ridurre la pressione fiscale per famiglie e imprese. Da Forza Italia, Paolo Barelli.
4: L'export in crescita, così come cresce l'occupazione. Siamo sulla strada giusta, mentre la sinistra vuole la patrimoniale e nuove tasse. Questo governo non metterà mai le mani nelle tasche degli italiani.
3: Bassa produttività, bassi salari, bassa crescita, attacca il PD. Per tornare a crescere serve un cambio di strategia. Dem, che con le altre opposizioni criticano il governo anche sulla legge elettorale. La destra è divisa e il rinvio degli emendamenti nell'ennesima conferma. Una riforma incostituzionale, rincarano Verdi Sinistra, che promettono battaglia anche contro il DDL caccia. E dal Movimento 5 Stelle, Alessandra Maiorino.
5: L'Italia è fanalino di coda in Europa per crescita e stipendi con il carovita che morde, ma l'unico pensiero di Giorgia Meloni è la legge elettorale. Ciò che propongono è inaccettabile. Vogliono cambiare il sistema per paura di perdere.
3: Alessandra Allegra, GR1.
2: L'attentato a Monte Carlo, gravemente ferito in un'esplosione, il miliardario ucraino Vadim Yermolayev, la moglie e il figlio di 13 anni. Le testimonianze hanno descritto un uomo che avrebbe piazzato uno zaino con l'esplosivo di fronte al palazzo dove abitavano le vittime. Il principe Alberto parla di atto odioso e annuncia che tutti i servizi del principato sono stati mobilitati per garantire la sicurezza. Le autorità francesi e monegasche sono inoltre alla ricerca dell'autore dell'attacco, il cui movente è oggetto di indagine. Yermolayev viveva nel principato dall'inizio della guerra ed era stato sottoposto a sanzioni del presidente Zelensky per il rifiuto di cessare le sue attività economiche nella Crimea occupata da Mosca. Germania, 6 persone, 4 donne e 2 uomini uccise nella sparatoria in una casa famiglia di Stade, cittadina di 50.000 abitanti della Bassa Sassonia. I colpi sono stati esplosi da un uomo di 45 anni, tedesco, di origini turche, che era andato a parlare dell'affidamento della figlia di 3 mesi, accolta insieme alla madre nel centro. Le vittime sono tutte dipendenti della struttura che assiste i minori. Mamma e bimba stanno bene, l'uomo è stato arrestato. E torniamo in Italia per parlare della strage familiare a Casa Lotti, periferia ovest di Roma. Stasera una fiaccolata per le 3 vittime. Prosegue invece in tutta Italia la caccia al presunto killer Sadat Hossain, 43 anni, attivista del Partito Nazionalista Bengalese. Al vaglio degli inquirenti la pista dell'estorsione per una lettera con richiesta di denaro e minacce recapitate alla famiglia durante il viaggio di ritorno in Bangladesh. Ed è in fuga il killer del pizzaiolo ucciso ieri sera a Reggio Emilia, ferita in modo grave anche la sorella, che ha tentato di fermare l'omicida. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capo d'Orlando. La lunga serie di incidenti mortali sulle strade che hanno coinvolto ragazzi, la vittima più giovane è una 16enne travolta a Messina da un 20enne in moto che è stato arrestato. La testimonianza del nonno della vittima.
6: Passeggiando per la strada, un ragazzo impenna la motocicletta, la colpisce e la sbatte con la testa a terra e l'ammazza a 16 anni.
7: È il nonno di Francesca Scimone a raccontare la tragedia avvenuta davanti a una sala giochi di Torre Faro di Messina nella tarda serata di domenica.
6: Hanno ammazzato mia nipote, più bella del sole, e ora è all'obitorio.
7: Nello scontro è rimasto ferito anche il 20enne alla guida della moto, arrestato per omicidio stradale e sottoposto agli esami per alcol e droga. Altre 3 vittime in Calabria, a Pietrapaola nel Cosentino. Samuel De Luca, 27 anni, era alla guida della sua auto quando si è scontrato con un furgone sulla statale 106 Ionica. Lui è morto, l'altro autista in rianimazione. Giovanissime anche le vittime di Squillace e Cutro, dove l'auto di un 18enne con ancora il foglio rosa è finita contro un muro. Il ragazzo è morto in gravi condizioni, una 16enne e un 17enne che erano con lui. Una vittima anche in Abruzzo, Marco Aquilani, 44 anni, ha perso la vita in sella al suo scooter che si è scontrato

0: con un SUV. Simone Zazzera, GR1.
1: Cambiamo decisamente argomento per parlare di storia di immigrazione a lieto fine. In Sicilia un piccolo paese si è ripopolato proprio grazie ai giovani arrivati in Italia come minori non accompagnati.
2: In Sicilia c'era un paese dove i giovani migravano e restavano solo i vecchi. Oggi però Carlentini, 20.000 anime in provincia di Siracusa, si sta ripopolando grazie ai giovani immigrati e vanta un record. Tutti gli stranieri arrivati da soli, dopo aver attraversato il mare quando ancora erano minorenni, studiano o lavorano. Alla pompa di benzina c'è Sidi, sbarcato dal Mali a 17 anni. In ufficio Ossam, oggi 21enne, ha acceso il mutuo per comprare casa in piazza. L'attaccante di punta della squadra di Carlentini è Ibrahim, 19 anni, che ha lasciato la Guinea a 14.
3: Da noi la scuola si paga. Quando è morto mio padre nessuno più mi pagare la scuola. Volevo andare in Francia, ma quando sono venuto a Carlentini ho visto che mi trattano come mio madre e ho deciso a rimanere.
2: Ha preso il diploma, la patente e da 2 anni lavora ora come autista in una ditta di bonifiche.
3: Mi stanno prendendo come le loro figlie proprio.
2: Di minori non accompagnati a Carlentini ne sono arrivati oltre 200. Oggi sono 31 nel percorso di accoglienza coordinato da Chiara Calmoniere.
4: La città li ha accolti bene.
2: Mi dice il signor Delfo.
5: I miei figli sono andati via. Vedere questi giovani nella piazza, bello, sono come i nostri nipoti.
2: Francesca Fornario, GR1.
1: Sarà un luglio difficile per chi si metterà in viaggio. Alta velocità fortemente rallentata per lavori tra il 5 e il 10 luglio e tra il 26 e il 30 dello stesso mese. Sciopero in vista il 5 nel settore aereo e il 9 in quello ferroviario.
6: Contano a volte gli scioperi e le condizioni meteo avverse, ma i ritardi di aerei e treni si accumulano e mostrano una difficoltà più profonda. Secondo Eurocontrol, la percentuale di voli in orario in Europa a giugno è del 76%, l'Italia è al 63%. Poi ci sono i treni. Ieri, nella stazione di Roma Termini, i ritardi erano fino a 90 minuti. Trenitalia parla di inconveniente tecnico nei pressi di Orte, ma i casi di questo tipo si ripetono da mesi. Secondo i numeri ufficiali del Ministero, l'alta velocità nel 2025 ha una puntualità dell'80%, dunque un treno veloce su 5 è in ritardo. Si accavallano i 1.300 cantieri in corso con i fondi PNRR, la rete satura in alcuni punti con 9.000 treni in viaggio su 24.000 chilometri di binari e poi un sistema che da sempre, a eccezione di Bologna, manca di snodi e passanti per dividere l'alta velocità dalla normale circolazione. Una realtà da monitorare e a luglio per 10 giorni sarà peggio, con i collegamenti nord-sud rallentati tra il 5, il 10 e il 26 e il 30 luglio per lavori urgenti sulla linea. Paola Nania, GR1.
1: Scade oggi il pagamento del saldo IRPEF 2025 del primo acconto per il 2026 per dipendenti e pensionati, più tempo invece per i titolari di partita IVA. Tutti i contribuenti possono anche scegliere di pagare successivamente o a rate dal 16 luglio con una maggiorazione e l'aggiunta degli interessi. Per le partite IVA lo slittamento arriva fino al 20 agosto 2026, ma in questo caso con una maggiorazione doppia pari allo 0,80%. Siamo all'ondata di caldo record sull'Europa che infiamma in queste ore i paesi del centro orientale, in Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria, toccati 40 gradi. Caldo e afa anche qui da noi in Italia, dove oggi sono 25 le città da bollino rosso.
7: 12 giorni di caldo estremo alle spalle e il miraggio delle correnti atlantiche attese entro 48 ore come l'acqua per un assetato. Eppure l'ultimo miglio di questo giugno infuocato sembra anche il più insidioso. Considerate le 25 città su 27 prese in considerazione dal Ministero nei bollettini quotidiani che oggi hanno il bollino rosso. Caldo che ieri ha fatto altre due vittime, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Caldo che è anche la causa scatenante dei temporali già arrivati a far danni ieri in diverse regioni del nord. Il punto con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
8: Andiamo verso un cambiamento, piano piano le temperature iniziano a scendere, scenderanno in modo più importante a partire dal giovedì, ma con l'arrivo di molti temporali che possono essere accompagnati da forti colpi di vento e grandine.
7: A Merano, Alto Adige, le piogge violente hanno provocato una frana, 5 feriti e 69 persone evacuate. Scenario simile in Europa, qualche grado in meno, ma ancora vittime. 2 gemelle morte per disidratazione nel nord della Francia, 26 persone decedute in Germania per annegamento, 17 in Polonia. Paola Guarnieri, GR1.
1: Tempo d'estate, di vacanze e viaggi che possono essere funestati anche dallo smarrimento dei bagagli aerei. Nel 2025 sono sparite 2.500 valigie al giorno, disguidi in calo, non in Europa però.
9: 24 milioni di bagagli da stiva smarriti, danneggiati o consegnati in ritardo nel solo 2025. Sembrano numeri enormi, ma secondo il rapporto Sita Baggage sono il livello più basso mai registrato al di fuori del periodo pandemico, con un volume di bagagli

0: agli mal gestiti che, rispetto all'anno precedente, è diminuito del 19%. L'Europa, tuttavia, continua a registrare le performance peggiori, con quasi la metà dei disguidi globali. La causa principale resta la gestione delle coincidenze, seguita da errori di biglietteria, controlli di sicurezza e mancato caricamento in stiva. Vincenzo Donvito, presidente ADUC, Associazione Diritti Utenti Consumatori.
1: C'è di recente una sentenza della Corte di Cassazione che ha rafforzato la tutela dei consumatori nei confronti delle compagnie aeree in caso di ritardo nella riconsegna dei bagagli, e il fatto stesso di aver passato dei periodi in mancanza dei beni di primaria necessità è sufficiente per poter avere il danno oltre agli indennizzi previsti in maniera standard da tutti i vari vettori.
0: Mauro Zanda, GR1.
2: Siamo alla musica, omaggio a Eric Satie, il padre del genere ambient, nel concerto della pianista Alessandra Celletti.
3: Si terrà a Caerano San Marco, in provincia di Treviso, il concerto di Alessandra Celletti, nell'unico teatro dedicato al compositore francese Erik Satie.
4: Il nome è appunto un omaggio, est significa Erik Satie Teatro, ma allo stesso tempo richiama il fatto che il teatro stesso è orientato a est. E quindi non riesco a immaginare un posto migliore dove presentare Satie Mon Amour, che contiene alcune delle sue pagine più celebri, e mie composizioni dedicate a lui.
3: La musica di Satie viene utilizzata per creare atmosfere intime e sognose, al cinema, nelle serie TV, nella pubblicità. Con la sua ironia, il gusto per la ripetizione è un punto di riferimento anche nella musica pop di oggi.
4: Satie aveva capito che non serve essere dei virtuosi, ma ci vuole una melodia e un'atmosfera che riconosci subito. E in un certo senso la prima gimnopédie è un vero tormentone, ti rimane proprio in testa e non te la togli più. Infatti era eccentrico e amava la provocazione. Più di un secolo fa aveva già anticipato questo modo di essere artista, anche se in modo del tutto autentico.
3: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: In chiusura c'è lo sport, le ultime da Wimbledon e dai mondiali di calcio, con le eliminazioni eccellenti di questa notte.
5: Una notte di sorprese ai calci di rigore, due grandi stoiche salutano i mondiali. Poco fa la delusione dell'Olanda, che cede dal dischetto al Marocco dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, ben tre i penalty falliti dagli Orange. Ancor più in attesa l'eliminazione della Germania, anche qui 1-1, anche qui fatali gli 11 metri che mandano agli ottavi il Paraguay. Agli ottavi riesce ad arrivare invece il Brasile, la squadra di Ancelotti fatica, va sotto con il Giappone ma poi la ribalta e vince 2-1 in pieno recupero. Il tennis Wimbledon inizia a fatica il torneo londinese per Jannik Sinner, che batte il serbo Kecmanovic in 5 set, eliminato da Arderi e, tra le donne, la Cocciaretto. Oggi l'esordio di Caterina Grant e di Jasmine Paolini, mentre tra gli uomini toccherà ad Arnaldi, Sonego e Cobolli. Giorgio Matteoli, GR1.
2: Le 7:16 minuti, vi lascio a GR Regionali, poi c'è il radio anch'io con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1. Restate con noi, noi ci risentiamo alle 8.
6: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Strage di Casalotti continua la caccia al killer. Il ventenne unico superstite resta in prognosi riservata mentre il quartiere si mobilita con una fiaccolata e una raccolta fondi per sostenerlo. Chiesto il giudizio immediato per Emilio Gabriel Valdez Velasco, accusato di aver ucciso lo scorso dicembre a Milano la 19enne Aurora Livoli, originaria di

0: Monte San Biagio in provincia di Latina. Lazio nella morsa del caldo, bollino rosso in tutte le principali città, temperature fino a 40 gradi e massima allerta per anziani, bambini e persone fragili. Buongiorno da Pasquale Notargiacomo in studio per questa prima edizione del giornale radio del Lazio. La strage di Casalotti, dove sono stati uccisi padre, madre e figlia, proseguono le ricerche del killer sentito, il fratello dell'uomo in fuga, e questa sera alle 21 una fiaccolata di solidarietà per le vittime.
1: Allora, ragazzi, ancora non ce lo fanno vedere, però mi hanno detto di stare tranquilli.
2: Nessuno dei familiari di Onion, il ventenne sopravvissuto alla strage di Casalotti, è riuscito a parlare con lui. Il giovane resta in prognosi riservata al Policlinico Gemelli. Al telefono il cugino Arif ci conferma l'orrore che il ragazzo al rientro a casa venerdì sera si è trovato davanti.
1: Visto il piede della bambina, cioè uscire fuori dal letto, è stato uno scontro dentro casa e lui è riuscito comunque a fuggire.
2: La sorellina di 8 anni, Arowa, il padre che la mamma Jean. Onion ha visto in faccia chi gli ha sterminato la famiglia, lo ha visto ripulire la scena del crimine. Con la stessa mannaia, Hossein Shahadat ha cercato di uccidere anche lui. Eppure il 43enne originario, come le vittime del Bangladesh, era stato aiutato. Jean gli aveva trovato una camera in affitto, racconta il coinquilino del presunto killer.
3: Quando è venuto 6-7 mesi fa, signora ha chiesto a me: guarda, questo è mio parente, se possibile.
4: Se lo potevate ospitare,
3: sì,
4: in casa?
3: Sì, io ho una camera, lui stava un'altra camera.
2: Facevamo vite separate, dice ancora lì, era un tipo schivo. Hossein, confermano al bar e i vicini di casa.
5: Non dava confidenza a nessuno.
2: Hossein Shahadat, un fantasma per tutti, non per Kamal, che non tollerava più le attenzioni morbose del 43enne verso sua moglie.
1: Ci provava con lei e loro volevano pure far intervenire qualcuno.
2: Kamal aveva paura di rivolgersi alla polizia, temeva ritorsioni. Hossein si definiva un militante del Partito Nazionalista del Bangladesh. Qualcuno lo sta coprendo, dice chi gli abitava di fronte.
6: Qualcuno sta aiutando lui.
2: Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
0: Il femminicidio di Aurora Livoli, la 19enne della provincia di Latina, uccisa lo scorso dicembre a Milano. La procura chiede il giudizio immediato per Emilio Gabriel Valdez Velasco, il 57enne accusato del delitto.
7: Ha sfruttato la sua fragilità, l'ha agganciata in metropolitana e poi l'ha soffocata a mani nude in un cortile isolato perché lei aveva osato reagire alla violenza urlando per chiedere aiuto. La procura di Milano stringe i tempi per il femminicidio di Aurora Livoli, la 19enne originaria di Monte San Biagio in provincia di Latina, uccisa lo scorso dicembre nel capoluogo lombardo. I pubblici ministeri Antonio Panza e Letizia Mannella hanno chiesto il giudizio immediato per Emilio Gabriel Valdez Velasco, 57 anni, accusato di omicidio volontario aggravato e violenza sessuale. L'uomo che ha ammesso l'omicidio e gli abusi, secondo l'accusa, ha avvicinato la vittima approfittando dello sfruttamento delle condizioni personali di inferiorità di Aurora, che era lontano da casa e non aveva un'abitazione a Milano. Una furia, quella del 57enne, esplosa poche ore dopo un'altra aggressione di inaudita violenza verso un'altra giovane donna, per cui è contestato il tentato omicidio. Per gli inquirenti, Valdez Velasco avrebbe mostrato anche la totale assenza di rimorso. Dopo il delitto sarebbe persino tornato nel cortile dell'omicidio, non palesando alcuna forma di considerazione nei riguardi della giovane vita da poco soppressa, per recuperare il suo cellulare abbandonato accanto al cadavere. Ora la parola passa al GIP, che dovrà decidere sul giudizio immediato. Monica Pietrangeli, TGR Lazio.
0: Un 15enne è morto affogato ieri a Rieti nelle acque del fiume Velino dopo essersi tuffato davanti agli occhi della sua fidanzata nei pressi del Ponte Romano. E un altro decesso si è registrato sul litorale romano, a Cerveteri. Un uomo di 73 anni ha perso la vita mentre si trovava in acqua per un'attività di snorkeling con attrezzatura da sub. Ancora senza esito le ricerche nel lago di Vico di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. L'uomo è disperso dal pomeriggio di sabato scorso.
8: Intorno alle 18.15 un violento acquazzone si è abbattuto sul lago di Vico, dove da due giorni sono in corso le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, inabissatosi in queste acque.
9: Andrea Nino Caputo, viceprefetto vicario di Viterbo.
10: Questo forte acquazzone che si abbatte sull'area del lago impone una sospensione delle attività al momento, fin quando non si ristabiliscono delle condizioni che consentono agli operatori di intervenire in sicurezza e di poter continuare a operare.
8: Nelle ultime ore sono stati particolarmente impegnati nelle ricerche i sub di Vigili del Fuoco e Carabinieri. In acqua anche i sommozzatori di Guardia di Finanza e Polizia. A dare l'allarme sabato scorso intorno alle 17 era stata la stessa ministra Roccella.

0: I due erano usciti con un piccolo natante. Cavallari ad un certo punto si è tuffato in acqua, ha appena fatto in tempo a dire di sentirsi male per poi inabissarsi. Al vaglio degli inquirenti anche le telecamere di videosorveglianza della rimessa per cercare di individuare il punto esatto dove l'84enne si è inabissato.
1: Nazario Basili, TGR Lazio.
2: Il Lazio non sfugge alla forte ondata di caldo, temperature sui 40 gradi in tutti i capoluoghi di provincia.
3: Impossibile sfuggire al bollino rosso. Fino a mercoledì 1 luglio tutte le principali città del Lazio sono contrassegnate dal massimo livello di rischio secondo il bollettino sulle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute. Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti saranno tutte preda dell'afa più estrema. Temperature vicine ai 40 gradi di giorno, minime a 25 di notte. A rischio naturalmente i soggetti più fragili come gli anziani, i bambini e le persone affette da malattie croniche. I consigli per resistere. Luigi Bartoletti, segretario romano della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale.
4: Un consiglio per tutti, che non è un consiglio, è cosa una prescrizione medica, bere acqua. Per gli anziani questo è importantissimo, che non sentono la sete, bisogna, diciamo, si offrirgli l'acqua a cadenze regolari, come fosse un farmaco, un bicchiere, due bicchieri l'ora, in maniera tale che l'anziano reintegri i liquidi, soprattutto se assume farmaci.
3: È importante evitare che l'acqua sia troppo fredda, anche stare al mare può avere i suoi effetti indesiderati. Ancora Bartoletti.
4: Per chi sta in vacanza, attenzione a non fidarsi troppo della brezza marina, che è vero che ci rinfresca, ma in ogni caso la brezza marina dà una falsa sensazione di fresco, quindi continuate a bere acqua anche sulla spiaggia.
3: E occhio a non esagerare nemmeno con il fresco in casa. Bartoletti.
4: Non mettiamo il condizionatore a temperature da cella frigorifera dentro casa, ma cerchiamo di avere un delta di 5-6 gradi rispetto all'esterno. Mettiamo la funzione del deumidificatore che alleggerisce l'aria e consente al sudore di evaporare e quindi di rinfrescarci.
3: Da giovedì 2 luglio è atteso un graduale peggioramento con temporali anche forti e grandinate, ma poi sarà atteso un nuovo anticiclone subtropicale che riporterà le temperature in deciso aumento. Cleto Romantini, TGR Lazio.
2: Ieri Roma ha festeggiato i suoi patroni, i Santi Pietro e Paolo, pilastri della Chiesa, li ha definiti Papa Leone, in serata lo spettacolo della Girandola a Castel Sant'Angelo.
5: Nella festa dei nostri santi patroni rivolgo i miei auguri ai romani e a tutti coloro che vivono in questa città.
6: Il pensiero di Papa Leone per i malati, le persone sole e i carcerati e il ringraziamento ai parroci, ai sacerdoti, alle religiose e ai religiosi della capitale.
5: Perché con la loro presenza e il loro servizio quotidiano mantengono vivo il suo grande cuore cristiano.
6: Attuale l'esempio dei santi patroni di Roma e della diocesi capitolina, Pietro e Paolo, che nell'omelia della messa nella Basilica Vaticana al termine del concistoro Leone ha definito pilastri della Chiesa. Furono uomini diversi ma mai avversari. Il Papa Benedetto ha imposto i palli a 35 arcivescovi metropoliti nominati nel corso dell'anno. Una solennità, quella dei santi patroni, molto sentita dai romani. In via della Conciliazione in piazza Pio XII i colori dell'infiorata storica di Roma e delle Proloco d'Italia.
5: Grazie e complimenti.
6: Il grazie del Papa anche agli organizzatori della Girandola di Castel Sant'Angelo e a chi partecipa alla realizzazione dell'osservatore di strada.
5: Grazie e auguri a chi porta avanti questo giornale.
6: Isabella Di Chio, TGR Lazio.
2: Lo sport calcio, prima di entrare nel vivo del mercato, per Roma e Lazio la priorità è sistemare i conti. Per il Frosinone attese novità sulla possibile cessione della società.
7: Alla fine è arrivata la data del 30 giugno, oggi lo spauracchio ormai di ogni anno per mettere i conti a posto prima della scadenza e non incorrere in multe e sanzioni della UEFA. La Roma è riuscita a raccogliere circa 22 milioni di plusvalenze con le cessioni di Baldanzi, Buba Sangaré, Saud, Abdul Hamid e ha cercato di piazzare, prima del gong, Salah Eddin, Zielkowski, Cherubini, Mannini e Alessandro Romano. Mancano all'appello circa 30 milioni per raggiungere la fatidica quota 60, ma i Friedkin si preparano a trattare con la UEFA per evitare ulteriori sanzioni pecunarie, restrizioni di rosa e il rischio di essere esclusi dalle competizioni europee. Mercato bloccato anche per la Lazio. Qui a farla da padrone sono i parametri della FIGC, l'indice del costo del lavoro allargato. La società biancoceleste può operare solo alternando un ingresso con una uscita, a meno che Lotito non immetta nuovi capitali. Servono 20 milioni. Salutati Romagnoli e Basic, si sogna il giovane fantasista danese Asp del Bayern Monaco. Ma prima sono da risolvere le situazioni di Lazzari, Luca Pellegrini e Ghila, richiesto dal Napoli. Resta restano sul piede di guerra i tifosi che hanno organizzato una grande manifestazione a Ponte Milvio per il 2 luglio. Prima trattative anche per il Frosinone. In attesa di novità sull'eventuale passaggio di proprietà agli americani, la società Ciociara ha confermato il prestito dell'attaccante Raimondo dal Bologna per un altro anno. Davide Fiorani.

0: TGR Lazio.
1: Le previsioni del tempo con Rai Meteo.
2: Oggi il cielo sarà sereno, poco nuvoloso al mattino, ma nel pomeriggio annuvolamenti più compatti e consistenti potranno dar luogo a rovesci o temporali, più probabili sui settori interni, specie su quelli orientali, dove risulterà attiva l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile. La ventilazione sarà a regime di brezza, con temporanei rinforzi durante i temporali, mentre il mare sarà poco mosso. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: Le ultime sulla mobilità con Giulia Casadei di Rai Pubblica Utilità.
3: Vi segnaliamo alle ore 9 in Piazza Venezia una cerimonia con deposizione di corona d'alloro presso l'altare della patria, possibili difficoltà di circolazione e chiusure temporanee durante lo svolgimento dell'evento. Continua Rock in Roma all'ippodromo delle Capannelle, oggi in concerto Olli, possibili disagi alla viabilità nelle zone limitrofe per l'afflusso e il deflusso degli spettatori. E al via i lavori di messa in sicurezza di via Vincenzo Thieri, arteria del municipio 15esimo che collega la Cassia con la Braccianese. Prudenza per modifica alla viabilità.
1: 7:29 minuti e 35 secondi è tutto per questa prima edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia Adriano Lippi, da Pasquale Notargiacomo che ha condotto in studio. L'augurio a tutti voi di una buona giornata.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1. Un mondo da sentire.
5: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€ nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
5: E dai scudo, ma che ti sei arrabbiato?
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
8: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
9: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
8: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
11: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
12: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
10: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
11: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
10: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
11: Terme dell'Emilia Romagna.
10: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
15: 7:32 minuti, martedì 30 giugno, una buona giornata da Francesca Rinaldi al microfono. Comincia una nuova settimana di Radio Anch'io dopo l'appuntamento con lo sport di ieri. Vi ricordo subito il nostro numero per i WhatsApp: 335-699-2949. Scriveteci o registrate un vocale in apertura. Parliamo dell'accordo tra Israele e Libano, firmato pochi giorni fa. Al momento sembra reggere, dichiara un portavoce dell'ONU. Proprio poche ore fa i nostri colleghi delle forze di pace riferiscono che durante il fine settimana non sono stati osservati lanci di proiettili nell'area di operazioni della missione, ha detto Stefan Dujarric, appunto portavoce dell'ONU. Ma chiediamo gli ultimi aggiornamenti alla nostra inviata, l'inviata del giornale Radio Libano, Azzurra Meringolo. Buongiorno Azzurra.
16: Buongiorno a te e buongiorno a chi ci ascolta.
15: E buongiorno anche a Massimo Vasciaveo che è lì con te. Ma lì dove? Ecco, raccontaci dove siete.
16: Sì, noi ora siamo a Beirut, ma siamo stati esattamente nelle zone delle quali parli, in realtà dentro, fuori diciamo dalla linea gialla, quindi in questa linea gialla che Israele ha costruito nei fatti durante questa guerra. All'interno del territorio libanese non si può andare, siamo andati a ridosso, quindi a qualche chilometro

da questa linea. E poi tu parlavi della missione UNIFIL, siamo entrati nella base di Shama, quindi nel settore ovest a comando italiano, siamo saliti con i blindati dei caschi blu e abbiamo appunto visto com'è lì la situazione, e confermo che nei fatti i combattimenti sono fermi ormai da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco. Restano però degli attacchi israeliani mirati

0: lato la tregua, colpite dei civili che stanno tornando a casa. E quindi diciamo che c'è una calma vigile, sospesa. Hezbollah, va detto, non ha mai risposto con delle azioni armate a queste violazioni del cessate il fuoco, e per questo al momento possiamo dire che regge. Ecco,
1: Azzurra, non è la prima volta che tu vai in Libano, ci sono differenze rispetto ai tuoi precedenti viaggi?
0: Sì, in questi anni abbiamo raccontato tutte le fasi di questa guerra in due capitoli, 2024 e 2026. Devo dirvi che la distruzione che ho trovato questa volta, peraltro andando e anche decidendo un po' di andare negli stessi luoghi che avevo raccontato qualche anno fa, è molto maggiore per estensione e per entità. Faccio un esempio: il villaggio di Nabatieh. Nabatieh è una delle roccaforti di Hezbollah nel sud del Libano, cioè ancora oggi entrando trovi dei giovani militanti del movimento che difendono le forze della resistenza. C'eravamo andati nel 2025, subito dopo le fasi più dure della guerra, l'avevamo trovata distrutta. Quando siamo entrati questa volta, nei fatti facevamo fatica ad orientarci, a capire dove erano i posti che avevamo visto, interi palazzi crollati, letteralmente si cammina su dei cumuli di macerie. Peraltro anche questo adesso sta diventando un allarme: nella strada per andare verso il sud, nella autostrada per andare verso il sud, trovi dei volontari che distribuiscono dei volantini per allertare gli sfollati che stanno tornando a casa dal rischio di ordigni inesplosi, no? Che quindi gli ordigni inesplosi che sono rimasti nascosti tra le macerie possano esplodere. E quindi il problema è questo: tutte queste persone che stiamo vedendo partire anche da Beirut, perché parliamo di oltre 1 milione di sfollati causati da questi 4 mesi di bombardamenti, vanno verso il sud, vogliono tornare a casa, ma infatti non hanno una casa, ci sono interi villaggi che sono stati rasi al suolo. E quindi dove vivranno queste persone per i prossimi anni? Perché la ricostruzione non sarà una cosa veloce, potrà richiedere 5 o 10 anni, ci ha detto la ministra degli affari sociali.
1: Ecco, Azzurra, prima di trasmettere appunto l'intervista che tu hai realizzato e ci dirai a chi, oltre alla devastazione delle strade, delle case, delle infrastrutture che ci stavi raccontando, nella popolazione hai colto una speranza per il futuro, una speranza che è posta in questo accordo?
0: È molto difficile rispondere con dettaglio a questa tua domanda, perché la popolazione è spaccata e già lo è da mesi, perché in questi mesi lo spettro della guerra civile che ha devastato in passato questo paese, queste differenze sono tornate in auge. Vi dico solo che nell'albergo nel quale ci troviamo per mesi non hanno dato ospitalità agli sfollati sciiti, perché c'è diffidenza nei confronti della comunità sciita e perché anche li ritenevano possibili obiettivi di target da parte di Israele, mirati o non mirati. E questa diffidenza si è replicata in tantissimi altri posti del paese, ha fatto riemergere proprio quelle differenze che hanno a lungo dilaniato il paese, e queste differenze si stanno replicando molto bene e in modo molto chiaro dopo il raggiungimento dell'accordo a Washington venerdì scorso. Quindi il governo lo sostiene, il governo sostiene che sia la via della diplomazia quella giusta e che deve passare dal disarmo della resistenza armata e la restaurazione della sovranità libanese. Le forze della resistenza si oppongono, dicono è un tradimento, non possiamo deporre le armi fino a quando la nostra sovranità sarà garantita. E qui adesso è nato un vero e proprio, direi, braccio di ferro, perché da una parte c'è chi chiede il disarmo di Hezbollah, convinto che solo il monopolio della forza da parte dello Stato possa evitare nuove guerre, dall'altra parte c'è chi considera invece prioritaria la fine dell'occupazione israeliana e sostiene che finché questa minaccia resterà, la resistenza debba mantenere le armi. Quindi molta divisione, poco ottimismo.
1: Ecco, Azzurra, accennavo all'intervista che hai realizzato, presentaci il tuo ospite.
0: Sì, vi dicevo che siamo andati alla base di Shama, quindi questa collina nel sud nel sud del Libano. Da una parte si vede la costa libanese, dall'altra, voltandosi, si vede la bandiera israeliana, ed è qui che si trovano i caschi blu, anche i caschi blu italiani. Andrea Fraticelli è il generale del contingente, al comando del contingente italiano. Vi facciamo allora sentire la sua voce.
2: Siamo nel sud del Libano.

0: presso la missione UNIFIL e nello specifico nel comando del settore ovest, che è un comando a guida italiana. Io sono il comandante, il generale Fraticelli, del settore ovest. Alle mie dipendenze ho dei battaglioni, quindi ho il battaglione italiano, malese, ghanese, irlandese, polacco e coreano. Siamo circa 3.000 peacekeepers, 1.000-1.100 italiani.
1: Sono stati 4 mesi particolarmente difficili per UNIFIL, che in questa guerra ha visto anche morire dei peacekeeper. Come avete vissuto i momenti di maggiore tensione?
0: Dal punto di vista operativo abbiamo adeguato le nostre procedure, abbiamo rimodulato alcune attività, però questo non ha inciso sulla continuità della missione, cioè siamo sempre riusciti a continuare la nostra missione. Rimodulando, quindi alcune attività operative sono state fatte un po' di meno, ci siamo concentrati molto di più sull'assistenza umanitaria al personale, abbiamo cercato di mantenere sempre il contatto con le forze armate libanesi e soprattutto con le comunità locali. Ci sono stati anche gli incidenti che non sono avvenuti nel nostro settore ma nell'altro settore, e questo certo ha creato un po' di tensione iniziale, perché insomma quando ci si riferisce all'incomodità di un peacekeeper si incide subito sulla sicurezza del personale, allo stesso tempo perché si mette a rischio la possibilità di portare avanti la nostra attività, che è quella di stabilizzazione. Mi sento di dire che la disciplina, l'addestramento dei nostri peacekeepers è stato molto adeguato e ci ha permesso di continuare le nostre attività in piena sicurezza.
1: UNIFIL ha anche una componente civile. Qual è oggi il rapporto che avete instaurato con la popolazione libanese?
0: Il contatto con la popolazione civile è fondamentale, possiamo dire che veramente è un pilastro importantissimo della nostra missione. È un rapporto che si costruisce negli anni, non si fa con un giorno, con una settimana. E questo rapporto di estrema fiducia che ancora oggi abbiamo con la popolazione civile è dovuto al fatto che siamo stati sempre presenti, abbiamo cercato sempre di intercettare i loro bisogni e laddove possibile di soddisfarli. Noi ancora, voglio dire forse l'unico, ma un fattore di stabilità per loro, per il loro futuro, e soprattutto una presenza importante di dialogo anche con la comunità internazionale.
1: L'accordo quadro firmato a Washington rappresenta un primo passo. Dal vostro punto di osservazione privilegiato, Israele e Hezbollah lo renderanno attuabile?
0: Sicuramente un passo importantissimo, ora dobbiamo vedere come andrà nei prossimi giorni. Certo, possiamo dire che non è un traguardo raggiunto, ma è un qualcosa che dovrà essere consolidato e dipende molto da fattori politici su come questo accordo poi avrà realmente attuazione sul terreno. Sicuramente abbiamo una diminuzione sensibile degli scontri, questo è un dato di fatto e quindi è un dato positivo. Da qui a dire che tutte le attività militari nel sud del Libano stiano retrocedendo forse è ancora prematuro, quindi dobbiamo ancora aspettare dei giorni per capire quello che realmente succederà.
1: A fine anno scade il mandato di UNIFIL, che bilancio può fare?
0: È stata una parte importante in tutti questi anni, abbiamo contribuito molto a mantenere la sicurezza in questo paese, a contenere eventuali attività di escalation, di conflittualità, e soprattutto abbiamo aiutato per quello che abbiamo potuto la popolazione civile.
2: E allora grazie ad Azzurra Meringolo e Massimo Vasciaveo dal Libano. Diamo il buongiorno al nostro nuovo ospite Lorenzo Trombetta, corrispondente per il Medio Oriente della rivista Limes e dell'agenzia ANSA. Buongiorno Lorenzo.
3: Buongiorno a voi.
2: Lorenzo, allora aiutaci a capire che cosa prevede questo accordo quadro firmato a Washington pochi giorni fa.
3: Prevede sostanzialmente il riconoscimento mutuo da parte di Israele della sovranità e dell'unità territoriale libanese. Questo è un punto importante. Israele dice: non abbiamo ambizioni territoriali in Libano. D'altro canto, un altro riconoscimento storico da parte di Israele e del Libano della presenza di Israele. Non c'è più a sud del Libano la Palestina occupata, ma c'è uno Stato chiamato Israele. E questi sono già due punti importanti, almeno sulla carta. L'altro punto storicamente rilevante, sempre sulla carta, è il fatto che i due paesi che sono in stato di belligeranza, almeno dalla loro nascita come due stati formalmente indipendenti circa 80 anni fa, dopo la Seconda Guerra Mondiale, smettono di essere in stato di guerra, ovvero dicono di voler stabilire tra loro relazioni di pace durature, di stabilità e sicurezza. Questo, diciamo, cappello estremamente positivo e con cui inizia questo accordo quadro.
2: Ma poi ecco, perché tu lo hai definito, esatto, una cornice senza quadro.
3: Sì, perché appunto la cornice effettivamente è molto promettente, lo diceva anche l'ospite che ha preceduto nell'intervista, però in realtà i dettagli che man mano stanno anche venendo fuori, ieri sera sono usciti sui media libanesi dettagli della

0: allegato di sicurezza, che è un documento appunto annesso allegato all'accordo quadro. I dettagli sono molto fumosi, nel senso non si capisce bene quando e come Israele dovrebbe ritirarsi dalla fascia di occupazione del sud del Libano, quella che Israele chiama la fascia di sicurezza. Soprattutto non si capisce come l'esercito nazionale libanese, quello incaricato da anni di disarmare Hezbollah, che è sostenuto, lo sappiamo, dagli Stati Uniti con tutta una serie di finanziamenti anche dal Qatar, dovrebbe improvvisamente diventare un esercito capace di disarmare il Partito di Dio libanese, che ricordiamo non è soltanto una pedina, un proxy dell'Iran, non sono, diciamo, dei mercenari che provengono dall'estero, ma sono libanesi a tutti gli effetti, sono dei combattenti che sul terreno, in contesto di occupazione, difendono in maniera sempre più, diciamo, tenace le loro case, i loro terreni, la loro comunità. Quindi in questo contesto non ci sono indicazioni alcuna né nell'allegato di sicurezza né nell'accordo quadro di come l'equazione dovrebbe effettivamente cambiare, perché
1: Ecco,
0: Israele condiziona.
1: Lorenzo,
0: Prego.
1: scusami, ci sono anche delle resistenze, no? Sia in Israele sia in Libano a questo accordo. E allora io faccio ascoltare a te e a chi è all'ascolto la voce di Nabih Berri, speaker del Parlamento libanese, che è appunto, secondo la stampa di oggi, potrebbe far saltare l'accordo.
2: L'accordo quadro siglato con Israele sotto l'egida degli Stati Uniti non sarà né adottato né attuato nella sua forma attuale. L'intesa non tutela i diritti e la sovranità del Libano. Il testo firmato venerdì scorso a Washington, che mira a una pace duratura e prevede il disarmo di Hezbollah, è un accordo basato esclusivamente su diktat unilaterali.
1: Quante sono le resistenze in Libano a questo accordo?
0: Ma sono molte. Possiamo dire che il paese grosso modo è spaccato, per essere ovviamente un po' trancianti. C'è una popolazione libanese divisa grosso modo in due, tra quelli che sostengono questo accordo, perché sulla carta, ripeto, porterebbe dei benefici di lungo periodo, almeno da un punto di vista economico, di sicurezza, di stabilità. Si parla di ritorno in sicurezza degli sfollati, più di 1 milione di sfollati ci sono in Libano, con una popolazione di 6 milioni di persone, quindi una pressione socio-economica elevata con tutto quello che è successo negli ultimi anni. Quindi, in qualche modo, sulla carta, chi non vorrebbe che certe situazioni si risolvessero? Dall'altra parte c'è una popolazione libanese che la pensa in maniera totalmente diversa, non soltanto ideologicamente, politicamente, però anche moralmente, eticamente, non accetta di fare la pace con un'entità come quella israeliana che, mentre parliamo, comunque continua a demolire case, ha distrutto tutto quello che poteva distruggere nella fascia di occupazione, ha ucciso più di 3.500 persone in 2 mesi, insomma è tutto quello che sappiamo della cronaca. E soprattutto lo considerano un accordo fatto con una cornice, con un quadro appunto molto americano, e qui non tutti sono d'accordo nel vedere gli Stati Uniti come l'attore che può portare salvezza e benessere nel mondo, in questa parte di Libano. Quindi questa è una prima, diciamo, divisione da un punto di vista popolare dell'opinione pubblica.
1: Ecco,
0: Poi c'è anche la politica. Voi avete fatto sentire Nabih Berri.
1: certo. Lorenzo, c'è anche la voce di Saar, che è il ministro degli esteri di Israele.
2: Il nostro obiettivo è raggiungere la pace e la normalizzazione con il Libano ed è possibile. La condizione è garantire la sicurezza del nostro confine nord e dei nostri cittadini. La strada per riuscirci passa attraverso la fine dell'occupazione iraniana del Libano da parte di Hezbollah. Questo accordo riflette un'aspirazione condivisa tra i due paesi, Israele e Libano. Purtroppo il Libano si trova sotto un'occupazione de facto dell'Iran, esercitata attraverso Hezbollah, che agisce come suo gruppo alleato.
1: Ecco, ci scrive un ascoltatore, è giusto vedere nell'Iran una forma di protettorato sul Libano attraverso gli Hezbollah? E se è così, non è giusto vedere in una eradicazione o forte indebolimento di Hezbollah la soluzione per un Libano finalmente sovrano e la pacificazione dell'area? Domanda che giro a te, Lorenzo.
0: Messa così, come ripeto, sulla carta, sì, se pensiamo che il Libano è soltanto occupato dagli Hezbollah come una forza esterna, l'Iran come unica potenza regionale che interferisce negli affari libanesi. Sì, il problema è che uno può, e moltissimi libanesi lo stanno facendo anche in queste ore, vedere gli stessi americani e israeliani come forza esterna che interferisce negli affari libanesi, e pezzi dell'attuale governo libanese che hanno firmato l'accordo quadro

0: a Washington come attori clienti di queste forze che interferiscono, e quindi attori di un protettorato americano-israeliano sul Libano. Cioè, se noi siamo da quest'altra parte del mare, non necessariamente dobbiamo demonizzare l'Iran orientale e accettare il protettorato occidentale israeliano da quest'altra parte. Ovviamente molti libanesi sostengono questo, quindi forse un Libano veramente sovrano dovrebbe cominciare dalla costruzione di uno Stato inclusivo per tutti, da un esercito nazionale che veramente difende il paese e non fa atti di, diciamo, di controllo interno, di polizia antisommossa, come è successo anche negli ultimi giorni, ma si occupa di gestire le frontiere, di fare l'esercito, come in tutti i paesi che si rispettino, a partire poi dai servizi essenziali, da assicurare che questi sfollati abbiano degli shelter provvisti dallo Stato, le scuole pubbliche, cioè tutto quello che fa lo Stato, ecco, a partire dal welfare. Tutto questo non accade,
1: Servizi
0: quindi io prima di...
1: essenziali che spesso mancano. Insomma, grazie Lorenzo, ti devo salutare. Lorenzo Trombetta, corrispondente per il Medio Oriente di Limes e ANSA, e do il buongiorno al nostro ultimo ospite di questa prima parte di trasmissione, Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca dell'ISPI. Buongiorno Villafranca.
2: Grazie, buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Allora, con lei passiamo a rimaniamo nell'area, ma ci spostiamo verso l'Iran, perché a Doha oggi sembra previsto un incontro tra Iran e Stati Uniti, almeno secondo quanto dice Trump, perché invece il Ministero degli Esteri iraniano ha smentito, è rimasto un po' più sul vago. Intanto però Witkoff e Kushner, i negoziatori, gli uomini di fiducia del presidente Trump, sono partiti in direzione Qatar.
2: Sì, questo è veramente indicativo di come sta andando questo accordo tra Stati Uniti e Iran. Non riescono neanche appunto a mettersi d'accordo su quando e dove si incontreranno. Vedremo oggi effettivamente se ci sarà l'incontro. Rimane il fatto che i 60 giorni famosi per arrivare a un accordo finale risultano quanto mai, diciamo, dubbiosi, ecco, quanto mai incerti. Non dimentichiamo ad esempio che quando Obama aveva effettivamente poi siglato l'accordo sul nucleare con l'Iran, ci aveva messo circa 2 anni, un accordo che era di circa 160 pagine, estremamente dettagliato su quelli che erano le tempistiche, le modalità di monitoraggio del nucleare iraniano. Aveva anche dei punti, diciamo, di domanda che lasciava aperti, perché comunque era un accordo che sarebbe scaduto via via tra il 2025, quindi in pratica l'anno scorso, non dimentichiamo, l'accordo era stato fatto nel 2015 e il 2030. Questo vuol dire che lasciava aperto all'Iran la possibilità di utilizzare più centrifughe e di arricchire oltre una certa percentuale l'uranio entro il 2030, tra il 2025 e il 2030. Quindi aveva dei punti di domanda, ma comunque 2 anni, 150 pagine, al momento abbiamo una pagina e mezzo e 2 mesi, a cui pochissimi ovviamente credono.
1: Trump continua a dire che dal punto di vista militare gli Stati Uniti hanno vinto, rimangono ovviamente tante questioni, soprattutto economiche, aperte che ruotano intorno allo stretto di Hormuz. Ascoltiamo Saeed Al-Busaidi, il ministro degli esteri dell'Oman.
3: L'Oman e i suoi vicini del Golfo stanno uscendo da una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere. Siamo firmatari della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. L'Oman mantiene ottimi rapporti con gli Stati Uniti. Alcuni pensano che noi siamo complici di Teheran. La gente parla senza pensare.
1: Ecco, a che punto siamo invece proprio sullo stretto di Hormuz, strettamente sullo stretto?
2: Ma strettamente sullo stretto siamo in una situazione in cui sì, finalmente le navi, molto ovviamente petroliere, si stanno muovendo, sono però finora la metà rispetto a quelle che si muovevano prima dell'inizio del conflitto, e si muovono secondo una rotta che viene indicata come rotta sicura dall'Iran. In realtà, al di là di del definirlo rotta sicura, c'è la volontà dell'Iran di dire: lo stretto ormai è sotto il controllo mio e dell'Oman. Avete appunto fatto sentire ovviamente il ministro degli esteri. Ecco, la cosa indicativa è quello che lei mi chiede, diceva prima, cioè tra Trump dice di aver vinto. Io faccio lo studioso, diciamo, nella vita, quindi al di là delle dichiarazioni, leggo semplicemente quello che c'è scritto nero su bianco. Se io confronto qual era la posizione dell'Iran prima dell'attacco degli Stati Uniti e qual è la posizione dell'Iran oggi, in termini appunto di possibile controllo dello stretto, in termini di fondi congelati per

0: l'Iran in termini di promesse sull'utilizzo appunto del nucleare, certo per uso civile, ma quella è la retorica che sempre l'Iran l'ha avuto, e beh, ha vinto sicuramente l'Iran, non c'è alcun dubbio, basta leggere quella pagina e mezza molto approssimativa, ma non c'è dubbio che il vincitore sia proprio l'Iran.
1: Villafranca, a proposito di vinti e vincitori, voi come ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, avete realizzato e pubblicato proprio pochi giorni fa, in questo fine settimana, un sondaggio su che cosa pensano gli italiani dell'accordo raggiunto il 17 giugno tra Stati Uniti e Iran.
0: Ma guardi, poco meno del 60% degli italiani e degli italiani non credono a questo accordo, cioè pensano che sia una tregua molto fragile e che si potrà in qualsiasi momento interrompere. Io sono abbastanza d'accordo, ecco, con questo 60% di italiani, lo stiamo vedendo in questi giorni, ci sono continuamente scambi, attacchi, seppur di portata relativamente limitata, tra Stati Uniti e Iran, non si mettono d'accordo neanche su dove e quando appunto fare il negoziato. Non c'è dubbio, è una tregua sicuramente fragile, è bene che ci sia stata, per carità, insomma non si poteva continuare in quel modo, però certamente appunto non è qualcosa che diciamo, necessariamente potrà reggere. Poi gli italiani hanno considerato il fatto che in realtà non ci fosse non ci sia nessun vincitore ho vinto, il 55% dice che in realtà tra Stati Uniti e Iran non ha vinto nessuno, insomma.
1: Pareggio. Grazie Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca dell'ISPI. Sono le 7:56 minuti. Noi ci fermiamo qui per la prima parte. Torneremo dopo il GR1 delle 8 per occuparci del boom di consumi energetici dovuti al grande caldo. Ci sentiamo dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali specializzate in podcast.
3: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
2: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 7:57 minuti. Andiamo in A4 Milano-Brescia, traffico intenso al momento tra la tangenziale est di Milano e Cormano per chi viaggia verso Torino. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova, code, traffico intenso tra Genova-Bolzaneto e l'allacciamento per la 12 in direzione di Genova. Sulla dorsale adriatica in A14, code, traffico intenso tra Bologna-Borgo-Panigale e l'allacciamento per la 13 in direzione di Ancona. E sempre in direzione di Ancona, sempre in A14, traffico rallentato per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Andiamo in autosole sul tratto Milano-Bologna, code e traffico intenso tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. Ancora in autosole, code e traffico intenso tra l'allacciamento per la 11 e Firenze-Scandicci in direzione della capitale. In chiusura vi portiamo sulla tangenziale di Napoli, code e traffico intenso, al momento siamo tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:28.
2: In collaborazione con il CIS.
5: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa

0: Offerta valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Venezuela, la terra trema ancora, soccorsi difficili, oltre 1700 i morti del terremoto, decine di migliaia dispersi, ora rischio epidemie e monta la rabbia della gente contro il governo. Corte Suprema contro Trump, no al licenziamento della governatrice della Fed e nessun esame del ricorso del presidente contro la condanna a risarcire la scrittrice Jean Carroll per abusi e diffamazioni. Giorgia Meloni, si può rompere il tabù di un capo di Stato non di centrosinistra, così in un'intervista, e su Vannacci dice non vedo differenze con le opposizioni. Legge elettorale, vertice di maggioranza per trovare una sintesi sui nodi preferenze, liste bloccate, progressisti contrari presentano centinaia di emendamenti. Attentato a Sigfrido Ranucci, arrestati 4 esecutori, operazione tra Campania e Lazio su richiesta della DDA di Roma, contestata l'aggravante del metodo mafioso, indagini sui mandanti. Caldo, in arrivo una tregua, attesi temporali, grandine, temperature in calo, ma giugno si chiude con bollino rosso per 25 città, 2 anziani morti a Genova. Moda in luce. A Roma in mostra abiti, foto e filmati dallo sterminato archivio storico dell'Istituto Cinematografico che documenta la nascita del mito Made in Italy. Mondiale, rigori con sorprese, Germania e Olanda fuori, il Brasile avanti in rimonta. Tennis a Wimbledon, il ritorno in campo di Sinner. L'azzurro vince, ma che fatica. Buongiorno da Salvatore Sabatino in Venezuela. Dunque, a 100 ore dalle prime scosse, è un paese in ginocchio con il bilancio dei morti accertati che continua a salire. 1719 i corpi recuperati e i dispersi che sono ancora decine di migliaia. Tra loro 40 italiani, 16 invece i nostri connazionali morti. Ormai le speranze di trovare persone ancora in vita sono ridotte al lumicino ed è la disperazione ad invadere le strade.
3: Dopo tutti questi giorni ancora lì in piedi di fronte al suo palazzo semidistrutto, un uomo devastato dall'angoscia ma fermo.
4: Por favor, le digo a todos los organismos de rescate que
3: chiedo a tutte le squadre di soccorso di venire a darmi una mano, vi supplico con tutto il cuore di aiutarmi a tirare fuori le mie figlie da lì, dice questo padre ai microfoni del Nacional. Lui e tante famiglie ormai chiedono almeno di riavere i corpi dei loro cari prima che il tempo renda complicata l'identificazione e prima che arrivino i macchinari pesanti a rimuovere ogni cosa. Ieri il miracolo del salvataggio di un ragazzo di 21 anni rimasto per oltre 100 ore sotto le macerie. Senza vita invece è stata trovata un'intera famiglia di 5 persone di origini italiane. Recuperato inoltre il corpo di Enzo Cuomo, 63enne della provincia di Salerno, residente a Caracas, e individuati i corpi della moglie e della figlia. Crescono le accuse di ritardi e inefficienze nei confronti del governo. La leader dell'opposizione in esilio, Machado, sfida l'asse fra Trump e la presidente ad interim Rodriguez, bloccata a Panama, accusa il governo venezuelano di aver chiuso lo spazio aereo per impedirle l'ingresso nel paese. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Intanto la comunità internazionale si è mobilitata per portare aiuto al Venezuela, la testimonianza di Liana Poggio dell'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni.
5: Mi trovo in una delle aree più duramente colpite dal terremoto, dove centinaia di edifici sono stati rasi al suolo e migliaia di persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso e continuano giorno e notte. L'OIM è sul terreno fin dalle prime ore dell'emergenza, con rifugi di emergenza, assistenza sanitaria, beni essenziali e soprattutto sostegno alle persone sfollate.
6: Leggiamo di accuse, proteste contro il governo per la lentezza dei soccorsi, per le carenze della macchina dei soccorsi.
5: È comprensibile che in queste situazioni emergano critiche, allo stesso tempo bisogna anche riconoscere

0: L'enorme complessità di una crisi di questa portata. I terremoti hanno colpito un paese dove in molte aree l'accesso ai servizi di base già era limitato prima del disastro e si susseguono ancora le scosse.
1: Enzo Arcieri, GR1.
2: Dal Venezuela al Medio Oriente, in Libano continuano i raid israeliani contro postazioni di Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Katz parla di una distruzione quasi totale dei villaggi sciiti lungo la linea di contatto. Se non fosse stato per le pressioni degli Stati Uniti, dice, l'esercito avrebbe fatto crollare Hezbollah. Intanto, nel paese, l'accordo quadro raggiunto con Israele e Washington continua a dividere. La nostra inviata.
3: Il presidente del Parlamento, Barry, cercherà di bloccare l'approvazione dell'accordo che a suo dire non tutela i diritti del Libano. È il primo segnale di aperta opposizione da parte del principale alleato politico di Hezbollah e pesa, perché Barry conserva un enorme consenso nella comunità sciita. Hezbollah, ci spiega il portavoce del movimento Youssef Ezzain, incontrandoci in un lussuoso bar di Beirut affacciato su un campo da golf, non intende per ora organizzare proteste di massa né ritirare i propri ministri dal governo. La strategia, concordata con Barry, è bloccare l'iter parlamentare dell'intesa. Intanto è trapelato il documento che ne definisce l'attuazione. La parola ritiro, riferito alle truppe israeliane, non compare mai. Si parla invece di una riduzione e di un ridispiegamento graduale, subordinati al disarmo di Hezbollah, un dettaglio che alimenta le tensioni in un paese dove anche cartelloni pubblicitari creano divisioni, lungo la strada per l'aeroporto di Beirut. I manifesti che ringraziavano l'Iran con il volto della guida suprema sono stati sostituiti da altri con slogan "Prima il Libano". Uno è stato incendiato immediatamente. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: E c'è poi il negoziato tra Stati Uniti e Iran all'altro fronte della guerra medio orientale. Mistero sull'agenda diplomatica. Trump conferma i colloqui in programma in Qatar. Teheran continua invece a smentire. Secondo la CNN, l'inviato Witkoff è in volo verso Doha. La portavoce della Casa Bianca nelle scorse ore aveva annunciato Witkoff e Kushner sono in partenza. Intanto a Washington la Corte Suprema emette una serie di verdetti sui poteri del presidente, che reagisce sui social. L'inviato.
4: Per alcuni esulta, per altri contrattacca. Donald Trump commenta tutti i principali pronunciamenti della Corte Suprema americana sui social, a partire da quella che definisce una big win, una grande vittoria. I fatti risalgono a un anno fa, quando all'inizio del suo secondo mandato il presidente silura l'allora capo della FTC, la Federal Trade Commission, la Dem Rebecca Slaughter, ritenuta non in linea con le priorità dell'amministrazione. La Corte dice che era suo diritto farlo e i poteri del presidente si ampliano. Lontana invece dalla volontà della Casa Bianca anche altre due sentenze. Una riguarda la governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook. Potrà restare per ora al suo posto, anche se Trump sui social dice "non molliamo", ha commesso illeciti. Trump che perde anche sul tema della validità del voto via posta, che i repubblicani vorrebbero limitare. Corte che rigetta anche il ricorso sul caso della scrittrice Carroll, per cui Trump era stato condannato ad un risarcimento milionario per aggressione sessuale, fatti degli anni 90, una strumentalizzazione giudiziaria, commenta lui, un caso fasullo da parte di una donna che non ho mai incontrato. Da New York, Stefano Fumagalli, GR1.
2: E siamo in Italia con l'intervista di Giorgia Meloni a Rete4. La Premier tocca tutti i principali temi dell'agenda interna ed internazionale. Il passaggio che ha più risonanza è quello sull'ipotesi di un prossimo capo dello Stato non di centro-sinistra, ma torna anche sui suoi rapporti con la Casa Bianca.
5: La franchezza come elemento distintivo nei rapporti con gli altri leader internazionali, compreso Donald Trump, Giorgia Meloni la pone alla base del dialogo anche con Emmanuel Macron. "Sono una persona che non si fa mancare di rispetto da nessuno", spiega in un'intervista a Nicola Porro su Rete4.
6: "Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito, che crede che l'Italia sia più forte in un Occidente unito".
5: La Premier rivendica il record dell'occupazione in Italia, il salario giusto. "La sinistra non si occupa dei lavoratori da decenni", puntualizza. E annuncia.
6: "Come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra".
5: La remigrazione già la facciamo con i rimpatri assistiti, spiega, riferendosi a Vannacci, che definisce indistinto dalle opposizioni.
6: "Votano come la sinistra, vogliono mandare a casa il governo contro il voto di fiducia, esattamente come la sinistra, parlano solo contro di noi tutto il giorno, esattamente come la sinistra, quindi io non vedo grandi differenze".
5: La legge elettorale serve a dare stabilità, ma è osteggiata Giada, che ha sempre governato senza vincere le elezioni, aggiunge Giorgia Meloni, che descrive come incredibili alcuni fatti emersi in commissione Covid. Milioni di euro degli italiani, sottolinea, usati per mascherine farlocche. Carla Macrellino, GR1.
2: E la legge elettorale con il tema preferenze resta in prima.

0: Piano nel dibattito politico, atteso per oggi un vertice tra i leader del centrodestra per cercare un compromesso, oltre 200 gli emendamenti che le opposizioni preparano contro il cosiddetto Bignami bis.
1: In aula alla Camera arrivano oggi le pregiudiziali di costituzionalità sul testo. Fuori dall'aula sarà necessario per il centrodestra trovare un accordo sulle preferenze al più presto, per evitare che il tutto sia rimandato dopo l'estate. I leader alleati proveranno a sciogliere il nodo in un vertice serale. Forza Italia e soprattutto Lega ribadiscono il loro no. Fratelli d'Italia e Noi Moderati incalzano per un compromesso. Intanto Speranzon sottolinea i dati economici.
2: In 3 anni e mezzo le tasse su famiglie e imprese italiane sono calate di oltre 33 miliardi. Lo attesta la CGA di Mestre.
1: Si affannano sulla legge elettorale perché dei cittadini non gliene importa niente, replica dal PD Casu.
3: Nei trasporti il totale fallimento di Meloni e Salvini condanna ogni giorno gli italiani a viaggiare con ore di ritardo. Ma la priorità del governo è la legge elettorale perché per loro conta solo restare al potere.
1: Schlein, Conte, Frattoiani e Bonelli saranno sul palco della kermesse di Cuperlo insieme ad alcuni costituzionalisti per dire no alla legge elettorale del centrodestra. In più il leader 5 Stelle annuncia in una lettera ai presidenti delle Camere l'intenzione di dimettersi dalla commissione Covid per essere audito a condizione di essere reinserito subito dopo. Noemi Giunta, GR1.
0: Le 8 e 10 minuti su Rai Radio 1, la cronaca, lo avete sentito nei titoli, le novità arrivate nelle ultime ore sul caso, sull'attentato di Namitardo al giornalista di Report Sigfrido Ranucci. In studio come c'è Elena Baiocco.
4: Sì, dunque, gli autori, presunti autori dell'attentato a Pomezia lo scorso anno al giornalista d'inchiesta Sigfrido Ranucci, ora non hanno nomi e cognomi. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Roma. Il lavoro investigativo si è concentrato sull'analisi incrociata di filmati di videosorveglianza. Fondamentale pare sia stata l'individuazione di un'auto noleggiata in Campania. Il tracciato del veicolo ha permesso di collegare gli spostamenti del comando al luogo dell'attentato. Il gruppo avrebbe agito dietro compenso economico su mandato di altre persone che lo ha coperto, persone che sono ancora da identificare. I fatti li ricordiamo: nella notte tra il 16 e il 17 ottobre 2025 Ranucci, conduttore della trasmissione di Rai 3 Report, è stato obiettivo di un attentato di Namitardo. Un ordigno composto da gelatina da cava è esploso all'esterno della sua abitazione di Pomezia, vicino Roma, distruggendo la sua auto, quella della figlia, e danneggiando il muro perimetrale. In corso al momento perquisizioni su altri indagati. Per il momento è tutto.
0: E vi forniremo ulteriori notizie ovviamente nelle prossime edizioni. Ci sono novità anche sull'omicidio del pizzaiolo a Reggio Emilia. È stato arrestato infatti l'uomo che ieri sera ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa. Ferita anche la sorella della vittima, che ha cercato di proteggere l'uomo dalla furia dell'omicida che non voleva pagare la sua consumazione. Ed è ancora caccia al killer che a Roma ha sterminato una famiglia bengalese. A Roma nei prossimi giorni le autopsie, al vaglio degli inquirenti anche la pista dell'estorsione per una lettera con richiesta di denaro e minacce, con richiesta recapitata alla famiglia durante il viaggio di ritorno in Bangladesh. Oggi il ricordo delle vittime nel quartiere.
5: Alle 21 di questa sera una fiaccolata in ricordo delle 3 vittime, madre, padre e figlia, trucidati a colpi di mannaia in zona Casalotti, nord-ovest della capitale. Una famiglia integrata, soprattutto Kamal, che lavorava in un supermercato.
6: Ci ha spiazzato questa notizia.
7: Era una persona speciale.
5: Continua intanto la caccia al killer, si cerca nelle campagne, nei casolari abbandonati, lì dove il cellulare oramai spento, disciadatto, Sain ha agganciato per l'ultima volta una cella telefonica. Secondo gli inquirenti l'uomo è stato aiutato a nascondere. Mukhtar Marco Sain, presidente della comunità bengalese in Italia.
8: Un appello a tutta la comunità del Bangladesh, questo assassino viene riconsegnato all'autorità.
5: Shahdat Hossain, conosciuto come attivista del partito nazionalista bengalese, il presunto killer è stato indicato dall'unico superstite della mattanza, Amir, il figlio maggiore di Kamal. Shahdat, che molestava da tempo Osne, moglie di Kamal, sarebbe entrato nella loro casa venerdì e l'avrebbe uccisa a colpi di mannaia. Poi avrebbe ucciso anche la bimba Aroa di soli 8 anni, poco dopo una seconda aggressione all'arrivo di Kamal e del figlio maggiore. Elena Paba, GR1.
0: Si sono svolti ieri a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca i funerali di Mirko, 24 anni, e di Katie, 51, figlio e moglie di Piero Moriconi, in carcere per aver ucciso entrambi a colpi di fucile. Agli investigatori l'uomo ha parlato di una situazione familiare insostenibile. Sui social Mirko scriveva invece: mio padre non mi accetta perché gay. Ascoltiamo le voci di parenti e amici delle vittime.
9: Non meritavano tutto questo. Spero che della su stiano bene e basta.
10: Era bravissimo.
11: Non odiava il padre, anzi, un ragazzo che cercava solo

0: comprensione e basta.
1: Solo una parola, perché?
2: In Germania ora per la strage in un centro di accoglienza per giovani madri è arrestato l'uomo che ha sparato e ucciso 6 persone, 4 donne e 2 uomini che lavoravano nella struttura. All'origine delle uccisioni un contrasto sull'affidamento di una bimba di 3 mesi. La corrispondente.
3: Aveva appuntamento nella casa famiglia per discutere della custodia della figlia di 3 mesi che ci vive con la madre. Una riunione con diversi assistenti sociali proprio perché si riteneva che il suo comportamento fosse preoccupante. Ma le precauzioni non sono bastate e l'uomo ha tirato fuori un'arma e ha iniziato a sparare. La fuga è però durata pochissimo. La polizia è arrivata subito, ha intercettato la vettura, sparato le gomme costringendolo a fermarsi. È così che è stato arrestato il killer, un cittadino tedesco di origini turche di 45 anni. Conosciuto alle forze dell'ordine per minacce. Con lui fermata la donna alla guida del veicolo, mentre la madre della bambina, entrambe sono rimaste illese, è stata interrogata. Le vittime sono state uccise in modo brutale, puntualizza la capa della polizia, Katrin Scholl, che chiarisce. Erano tutte dipendenti della struttura. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: L'attentato a Monte Carlo, gravemente ferito in un'esplosione il miliardario ucraino Vladimir Yermolayev, la moglie e il figlio di 13 anni. Le testimonianze hanno descritto un uomo che avrebbe piazzato uno zaino con l'esplosivo di fronte al palazzo dove abitavano. Il principe Alberto parla di atto odioso e annuncia che tutti i servizi del principato sono stati mobilitati. Le autorità francesi e monegasche sono alla ricerca dell'autore dell'attacco, il cui movente è oggetto di indagine. Yermolayev viveva nel principato dall'inizio della guerra ed era stato sottoposto a sanzioni dal presidente Zelensky per il rifiuto di cessare le sue attività economiche nella Crimea occupata. Le 8 e 16 minuti, gran parte dell'Europa ancora nella morsa del caldo e dell'afa, clima rovente nelle zone centro-orientali, in Germania, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, situazione analoga qui da noi in Italia, dove però da domani le temperature inizieranno a calare.
4: È l'ultimo miglio di questo giugno infuocato, ultime ore di caldo record dopo 12 giorni di afa ininterrotta, prima che le correnti atlantiche arrivino a portare un po' di sollievo. Caldo accompagnato però da temporali violenti, quelli che per esempio ieri a Merano, Alto Adige, hanno provocato una frana con 5 feriti e 69 persone evacuate. Il punto con il colonnello Daniele Mocio, aeronautica militare.
5: Cambia la situazione, iniziano a scendere le temperature nella giornata di domani, arriva una perturbazione che porterà molta pioggia, molti temporali prima al nord, poi al centro. Nella giornata di giovedì si sposterà al sud e andremo verso una fine della settimana decisamente più secca, con temperature che già saranno scese di molto e che saranno per i primi giorni del mese di luglio consone proprio al periodo che andremo a vivere.
4: Oggi sono però ancora 25 le città con bollino rosso, 2 le vittime registrate ieri, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Paola Guarnieri, GR1.
2: E allora, Europa infuocata, lo avete appena sentito, il vecchio continente si riscalda più in fretta degli altri rispetto all'epoca preindustriale. La temperatura globale è salita di quasi 1,5 gradi in Europa, di 2,4. Ne abbiamo parlato con Carlo Buontempo, direttore del servizio cambiamento climatico di Copernicus.
6: Perché l'Europa si scalda più velocemente?
7: 3 fattori principali. Il primo ha a che fare con ghiaccio e neve. Riduzione del ghiaccio nell'Artico e riduzione della neve al suolo nell'Europa centrale espongono la superficie terrestre, che è più scura e assorbe più radiazione.
6: E più radiazioni vuol dire ulteriore scioglimento dei ghiacciai. Secondo fattore.
7: Ha a che fare con l'inquinamento atmosferico. In Europa siamo stati molto bravi a eliminare in buona parte il particolato sottile che colpisce negativamente la nostra salute. Sfortunatamente questo ha reso anche l'atmosfera più trasparente.
6: Quindi meno filtri tra noi e il sole, ma è come dire che i continenti più inquinati si scaldano meno.
7: Sì, in un qualche senso sì, ci sono delle zone del pianeta dove la politica della qualità dell'aria non è stata tanto efficace come in Europa, pertanto hanno condizioni di inquinamento molto peggiori di quelle europee, dove il segnale del cambiamento climatico è mascherato dall'inquinamento.
6: Professor Buontempo ha detto 3 fattori, l'ultimo?
7: Il tipo di meteo che abbiamo avuto negli ultimi decenni ha reso più favorevoli queste condizioni di alta pressione come quella attuale, che portano a queste ondate di calore, a questi aumenti della temperatura estiva più forti.
6: Donatella Gori, GR1.
2: E con il caldo estremo tornano i blackout. Pochi sanno che quando l'interruzione si prolunga oltre certe soglie scatta un indennizzo automatico in bolletta. Sentiamo.
8: Con le alte temperature aumenta l'uso massiccio dei condizionatori, che può provocare un blackout elettrico. Esiste però la possibilità di ottenere un rimborso per le interruzioni non programmate che superano le 8 ore consecutive, secondo quanto previsto dall'ARERA. Non serve quindi compilare

0: fare moduli né inviare richieste. L'accredito arriva nella prima fattura utile, di norma entro 60 giorni. L'importo parte da 35 euro e cresce di 17 euro ogni 4 ore ulteriori di disservizio, fino al tetto massimo calcolato su 240 ore di mancata fornitura. I tempi non sono però uguali per tutti. Nei comuni con più di 5.000 abitanti il blackout deve durare almeno 8 ore consecutive, mentre nei comuni più piccoli, cioè quelli al di sotto dei 5.000 abitanti, la soglia sale a 12 ore. Per le attività produttive invece l'indennizzo, fa sapere facile.it, è calcolato in base alla potenza impegnata del contratto, ma restano fondamentali le coperture assicurative da aggiungere alle normali polizze commerciali. Gelsomina Testa, GR1.
1: Luglio, mese fitto di scioperi per i trasporti. Il 5 si comincia con il settore aereo, 24 ore di stop per il personale ENAV dell'aeroporto di Milano Malpensa e di EasyJet, mentre i lavoratori di ADR Security, aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino si fermano nello stesso giorno per 8 ore dalle 10 alle 18. Nel trasporto ferroviario si segnalano altre 24 ore di disagi il 9 luglio per la protesta degli equipaggi di Italo. Nel trasporto pubblico locale infine agitazioni sparse per tutto il mese. Scade oggi il pagamento del saldo IRPEF 2025 e del primo acconto per il 2026 per dipendenti e pensionati, più tempo invece per i titolari di partita IVA. Tutti i contribuenti possono anche scegliere di pagare successivamente o a rate dal 16 luglio, con una maggiorazione l'aggiunta degli interessi. Per le partite IVA lo slittamento arriva fino al 20 agosto, ma in questo caso con una maggiorazione pari allo 0,80%. E da domani, 1 luglio, entrerà ufficialmente in vigore il dazio europeo di 3 euro per tutti i pacchi di piccole dimensioni in arrivo dai paesi extracomunitari. Con questa misura temporanea la Commissione punta a contrastare l'afflusso di articoli tramite e-commerce venduti a prezzi molto inferiori rispetto agli standard europei. La tassa italiana di 2 euro slitta invece a inizio ottobre. A Roma ora nell'ex centrale Montemartini, oggi bellissima estensione dei Musei Capitolini fino al 15 novembre in mostra abiti, foto, filmati dello sterminato archivio dell'Istituto Luce. Documentano il momento in cui Roma divenne non solo capitale del cinema ma della moda, nasceva insieme al Rosso Valentino e alla Dolce Vita Fellignana il Made in Italy come marchio inimitabile.
2: Lo strascico è di 7 metri.
3: 1949, le nozze romane di Tyrone Power e Linda Christian, evento glamour considerato l'atto fondativo della dolce vita a Roma, quella raccontata da Moda in Luce, la mostra che si concentra sugli anni tra il 55 ed il 75 in cui Roma, tra glamour e innovazione industriale, divenne la capitale mondiale della moda. La curatrice Fabiana Giacomotti.
4: C'è una parte sul proprio racconto industriale della moda a Roma. L'alta moda degli anni 50 si è avvalsa di tessuti per le nostre mamme molto noti, Erital, Dralon, per noi naturalmente sono dimenticati, però il nylon no.
3: 150 foto, filmati dell'Istituto Luce e 27 abiti originali, da Valentino che inventava il suo rosso nel 59 con l'abito fiesta, ai pigiama palazzo di Galitzin indossati dalla cardinale. Gattinoni vestì anche la scena cult della dolce vita.
5: Marcello!
3: Miriam Mauti, GR1.
1: Chiudiamo con la musica. Una storica band rock italiana celebra un album simbolo uscito nel 1986.
6: 17 re chiusi in un quarto.
1: I Litfi Hba sono partiti da Perugia con 40 anni di 17 re, tour 2026, formazione originale anni 80. Porteranno in giro per i principali festival italiani un live che ripercorre l'album nella sua totalità, come non è mai successo nella storia della band. Il tour diventerà poi un disco dal vivo.
6: Di guerra e pace.
1: Sono le 8:23 minuti, dopo di noi seconda parte di Radio Anch'io. Mi ha raggiunto in studio Francesca Rinaldi. Buongiorno, di cosa parlerete allora?
7: Buongiorno Salvatore, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Nella seconda parte ci occuperemo del boom dei consumi energetici aumentati per tentare di difenderci dall'ondata di calore di cui avete parlato anche voi nel GR, che ha colpito tutta l'Europa negli ultimi giorni. In chiusura anche un aggiornamento dal Venezuela.
1: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Fabio Cardinali, Alessio Caranzetti, da Salvatore Sabatino al microfono. Buon proseguimento d'ascolto di giornata, vi lascio alla pagina sportiva, noi ci risentiamo invece come sempre alle 9:00.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
5: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
4: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
5: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
4: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
5: Terme dell'Emilia Romagna.
4: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
6: Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: GR1 Sport.
10: Bentrovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. Partiamo come sempre in questi giorni dal calcio. Notti di sedicesimi di finale di prime sorprese mondiali. Alle 6 del mattino in Italia, festa Marocco dal dischetto, Olanda a casa.
11: L'atroce fascino dei calci di rigore si è presa tutta la scena anche a Monterrey. A decretare il passaggio agli ottavi del Marocco è stato Saibari, al decimo tiro dal dischetto, lui che gioca in Olanda col PSV Eindhoven. 1-1 al 90esimo, Gakpo per l'Olanda dopo 72 minuti e poi l'ennesimo gol oltre il 90esimo di questo mondiale, il pari marocchino con Issa Diop. Nel primo tempo supplementare, dopo 7 minuti, parata, diciamo così, miracolosa di Verbruggen col ginocchio su tiro a botta sicura di Raimi. Poi il nulla fino alla serie dei rigori fatta di gol, pali, traverse e addirittura un'autorete di tacco da terra di Verbruggen dopo che aveva parato il tiro di Raimi. Il calcio è affascinante nella sua crudeltà. Dallas, collaborazione tecnica di Paolo Ranaldi, Nico Forletta, GR1.
10: Nella notte un'altra clamorosa eliminazione, sempre ai rigori, quella della Germania.
12: E il rigore decisivo di José Canale che dopo 3 ore di gioco porta il Paraguay agli ottavi di finale e manda a casa clamorosamente la Germania. Una serie di rigori pazzesca con i sudamericani che hanno fallito 3 match point, ma poi l'errore di Ta ha spianato la strada a Canale. 4-3 dopo 6 tiri. I tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sull'1-1 con il vantaggio del Paraguay con Enciso nel primo tempo e della pari di Havertz a inizio ripresa. Nel primo tempo supplementare Ta illude la Germania, segna di testa, l'arbitro convalida ma il VAR annulla per un fallo di Antov sulla portiere. Poi la serie di rigori per la Germania, sbagliano Havers, Voltemade e appunto Ta, per il Paraguay Sanabria e Balbuena. Poi la favola di Canale, prima di questa partita aveva giocato solo 18 minuti al mondiale, ha messo il cuore per tutta la gara ed è stato premiato entrando nella storia del suo paese, lui che gioca a Lanús in Argentina, la città di Maradona, con la collaborazione tecnica di Francesco Pio Naglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
10: Non tutte le big eliminate, avanti il Brasile di Ancelotti, anche se a fatica.
13: All'ultimo assalto il Brasile è passato, al 95esimo Bruno Guimarães ha inventato l'assist in verticale per Martinelli, è entrato nel secondo tempo. Apoteosi dopo una partita non entusiasmante, hanno ammesso alla fine i cronisti brasiliani, ma ha avuto ragione Ancelotti.
14: Nell'intervallo ho detto di avere pazienza perché prima o poi il gol si faceva. Lo importante era mantenere l'equilibrio per non complicare la partita e la squadra, devo dire, che ha fatto molto bene.
13: Lento e sconclusionato nel primo tempo, il Brasile si è fatto infilare dall'anticipo al centrocampo di Sano, che poi è corso a segnare. Il Giappone non ha sfruttato il momento di confusione assoluta dei brasiliani che nella ripresa sono andati all'attacco. Cross ripetuti in area, Casemiro ha pareggiato di testa, Vinicius dopo un'azione da fuori classe ha colpito il palo,

0: Su deviazione di Suzuki, Martinelli ha portato il Brasile agli ottavi contro la vincente di Costa d'Avorio Norvegia. Molti giocatori giapponesi sono andati via in lacrime. Houston, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
1: Stasera si riparte proprio con Costa d'Avorio Norvegia, poi la Francia sfiderà la Svezia e adesso il tennis. Ha preso il via il torneo di Wimbledon con Jannik Sinner tornato sull'erba londinese con qualche difficoltà.
2: Ha visto le streghe Jannik Sinner sotto 2-7-1 contro il serbo Kecmanovic sul 2 pari del terzo e 15-30. Il numero uno del mondo è caduto malamente. Attimi di paura, conseguenza, scarpa bianca insanguinata all'altezza del mignolo del piede destro. Jannik nel post partita ha chiarito, si è rotto un'unghia. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Dunque al serbo Kecmanovic il nuovo record di Ace negli slam, 31, 94 vittorie nei major. Come Nicola Pietrangeli e finalmente una vittoria al quinto dopo una maratona di 3 ore e 30 minuti. Il nostro fenomeno va avanti e ora affronterà il portoghese Nuno Borges. 3 ore e 30 minuti Sinner, 3 ore e 12 minuti per Iron Man Novak Djokovic, che ha battuto 6-4 al quarto il cinese Wu. Oggi martedì con Serena Williams e 6 italiani in campo. Emilio Mancuso, GR1.
1: 8, 30 minuti, 35 secondi. Per lo sport è tutto, grazie per l'attenzione. Buona giornata su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
4: Spenderò una fucilata come luglio, come agosto, come settembre.
5: Noi usiamo i 3 condizionatori che abbiamo in casa ogni volta. Poco, ma ogni volta che ci spostiamo da un ambiente all'altro.
6: Dell'aspetto economico e dell'aspetto ambientale, quando soffriamo troppo scendiamo a 29 se ci riusciamo.
7: Noi non abbiamo consumi legati a condizionamento eccetera, quindi...
8: Per me è un problema economico sì, perché io ho una piccola attività e con questo del caldo il congelatore patiscono abbastanza, perché bisogna mantenere sempre aerata tutta l'aria, con questo le bollette aumentano tantissimo.
9: Che fa troppo caldo.
10: Tutti i giorni, la sera, metto l'aria condizionata a 18 gradi e poi vado di deumidificatore.
11: Per forza, è impossibile vivere senza. È necessario proprio, cioè poi sarà sicuramente qualche centinaio di euro in più.
12: Un po' di cautela si tiene perché le spese potrebbero salire.
13: 8, 31 minuti, 50 secondi, di nuovo buongiorno, seconda parte di Radio Anch'io, continuate a scriverci al 335-699-2949, messaggi WhatsApp, scritti audio, quindi non solo scriveteci ma anche registrate se volete la vostra opinione o le vostre domande. Stiamo uscendo dal weekend più caldo dell'anno, perlomeno per il momento. Ieri e oggi sono 25 le città in Italia con il bollino rosso. Ieri un italiano su due ha vissuto a 35 gradi, sono arrivati al nord, sono in arrivo al centro temporali, ma sentiamo se si tratta di una vera e propria prima rottura dell'estate, come si dice. Daniele Catberro, Società Meteorologica Italiana, buongiorno.
14: Buongiorno a voi.
13: Allora, come dobbiamo prendere questo arrivo di temporali?
14: Beh, dobbiamo prenderlo come almeno una temporanea pausa da questa ondata di calura che è stata eccezionale per intensità e durata su vastissime regioni d'Europa, dalla Spagna e Francia fino alla Germania, alla Repubblica Ceca e passando per il Regno Unito. Qui noi siamo rimasti in verità lievemente al margine rispetto al peggio di questa ondata di canicola, però come avete anche detto voi le temperature sono salite a livelli straordinari per tanti giorni consecutivi, si sono misurate punte tra i 35 e i 39 in Val Padana, anche con valori localmente intorno ai 40. Qualche località, cito Piacenza ad esempio, che con 38,8 gradi domenica ha superato il suo precedente primato storico di giugno di temperatura massima in una serie di dati che comincia nel 1871, quindi parliamo di un periodo molto lungo. E adesso per fortuna arriva questa massa d'aria un po' più fresca dall'Europa centrale tra mercoledì e giovedì, che a prezzo di temporali anche violenti purtroppo porrà temporaneamente, non dico fine, ma insomma un'attenuazione del caldo più avvertita sulle regioni da nord-est all'Adriatico, dove ad esempio nella giornata di giovedì le temperature potrebbero collocarsi, le temperature massime intendo, tra 25 e 28 gradi, quindi decisamente più tranquillo.
13: Un po' di refrigerio. Senta Catberro, leggevo, ma lei è sicuramente più esperto di me, che non si registrava un giugno così caldo dal 2003, che fu una

0: anno importante, ecco, da questo punto di vista.
1: Sì, allora, questo mese di giugno, non dappertutto magari, ma in alcune località del nord ha eguagliato o leggermente superato il caso precedente storico del giugno 2003. Infatti, molti di voi lo ricorderanno. Infatti, ciò che preoccupa di più, al di là dei singoli picchi di temperatura raggiunti, è l'aumento di frequenza.

0: esteso anche in genere alla regione mediterranea. E Meteo France indica che delle 47 ondate di calore censite anzi, scusatemi, cioè i 2/3 delle ondate di calore censite nel paese dal 1947 in poi si sono concentrate negli anni dopo il 2000, quindi è in corso un'accelerazione, eventi che fino a qualche anno fa erano considerati di portata plurisecolare, millenaria, sostanzialmente impossibili da registrare senza il contributo del riscaldamento globale antropogenico, oggi stanno diventando sempre più comuni. Stiamo entrando in una sorta di nuova normalità, dove però il termine normalità non ci deve trarre in inganno e non deve essere
1: Però dobbiamo
0: rassicurante,
1: dire che non
0: perché
1: sono più eccezioni, ecco.
0: e ahimè no, stanno diventando sempre meno eccezionali nel clima attuale, e questo impone delle scelte drastiche, sia di mitigazione per ridurre l'emissione di serra e quindi tirare il freno a mano e fare in modo che il riscaldamento futuro sia meno impattante, ma anche l'adattamento. Il caso di Bologna, che ha aperto nuovi rifugi climatici per la popolazione.
1: Ecco, Catbero, leggiamo proprio pochi minuti fa il caso di un bracciante agricolo di 55 anni che è morto ieri pomeriggio in provincia di Mantova mentre stava appunto lavorando in un'azienda agricola. L'ipotesi è che proprio abbia avuto un malore per il gran caldo. Ci faccia qualche previsione per il mese di luglio che comincia domani?
0: Ma è difficile spingersi a lungo termine, però possiamo citare le
1: Glielo chiedo perché
0: previsioni
1: abbiamo già
0: ASTA.
1: letto su alcuni giornali che ci annuncia un luglio torrido.
0: Allora, intanto dopo questa rinfrescata di metà fine settimana, il caldo tornerà a intensificarsi al nord Italia, in particolare al nord ovest, con temperature che rimarranno ben oltre i 30 gradi nelle ore diurne. Non si arriverà magari più ai livelli di questi giorni qua, però farà comunque di nuovo molto caldo. In centro-sud, specie lato Adriatico, rimarrà, diciamo, le temperature rimarranno più tranquille per più giorni, ancora probabilmente fino all'inizio almeno della prossima settimana. Poi si vedrà. In generale, le previsioni del Centro Europeo per le previsioni a medio termine, CMWF, in collaborazione con Copernicus, dicono che comunque il trimestre luglio-settembre 2026, con elevata probabilità, sarà decisamente più caldo del normale. Chiaramente sono previsioni da prendere un po' con i
1: Chiaro.
0: guanti, però c'è un segnale forte.
1: Ci limitiamo ai primi giorni, sì.
0: Riguardo all'aumento della mortalità legata al caldo, purtroppo questa è reale, è documentata, e proprio pochi giorni fa sull'autorevole rivista medica internazionale The Lancet è uscito un nuovo studio che indica intanto un totale di vittime di 200.000 morti in Europa legate al caldo negli ultimi 4 anni, con un incremento nell'ultimo decennio, sempre in Europa, rispetto agli anni 90, di 52 morti annui ogni milione di abitanti. Quindi questo è un effetto purtroppo ormai documentato e misurabile.
1: Grazie Daniele Catberro della Società Meteorologica Italiana e do il buongiorno a Giorgio Boneschi, direttore generale di Elettricità Futura, che è la principale associazione della filiera industriale nazionale dell'energia elettrica. Buongiorno Boneschi.
2: Buongiorno a lei, grazie.
1: Allora Boneschi, c'è stato un boom dei consumi energetici in questi giorni e riferisco proprio i dati di ieri, si parla di un consumo di 56 gigawatt, 1,5 in più rispetto ai consumi attesi. Ce la facciamo a supportare queste richieste?
2: Per il momento sì, ma dobbiamo fare attenzione in effetti, perché un dato che è passato, direi, pressoché inosservato in questi ultimi giorni è proprio il fatto che a causa del caldo e del cambiamento climatico in generale, il nostro paese si espone o risulterà sempre più esposto al rischio di approvvigionamenti. E questo perché? Perché l'Italia oggi importa il 16% dell'elettricità che consuma, quindi l'Italia non è autosufficiente. Quindi non soltanto noi dobbiamo importare gas per produrre energia elettrica, ma anche l'energia elettrica che produciamo in Italia non è sufficiente. La Francia, che è il nostro principale importatore, in questi giorni, a causa del caldo, ha dovuto ridurre la produzione delle centrali nucleari. Questo per rispettare i vincoli dovuti al riscaldamento delle acque e dei fiumi che vengono utilizzati per il raffreddamento dei reattori. Allora, è evidente che quando a causa di una crisi climatica come questa un paese importante, fornitore di energia per l'Italia, deve ridurre la sua produzione.

0: in Italia si può creare un effetto di ammanco di fornitura. Se lei ha un ammanco di fornitura nel giorno in cui ha il massimo della domanda, nel nostro mercato ovviamente funziona la legge della domanda e dell'offerta, i prezzi possono schizzare.
1: Quindi questo boom appunto di consumi rischia di essere ancora più aggravato dal fatto, se capisco bene, che siamo dipendenti da altri paesi, non siamo autonomi, autosufficienti dal punto di vista della produzione energetica. Come possiamo rimediare?
0: Per rimediare noi dobbiamo diventare più autonomi, quindi dobbiamo aumentare la nostra capacità di generazione utilizzando le nostre fonti. E in questo quindi ci vengono incontro le fonti rinnovabili. Aumentare nel mix produttivo italiano le fonti rinnovabili ci rende non soltanto più autonomi, perché appunto sole e vento le abbiamo a casa nostra, ma ci rende anche più competitivi. Oggi le fonti rinnovabili sono le meno costose, sono la fonte meno costosa a nostra disposizione. In Italia ci sono oltre 150 gigawatt di progetti rinnovabili in attesa di autorizzazione. Noi dovremmo gradualmente sbloccare le autorizzazioni, far entrare questa nuova capacità e quindi avere un mix produttivo più competitivo, quindi meno costoso, e essere più autonomi dalle importazioni.
1: Ecco, Boneschi, ci arrivano tantissimi messaggi che spaziano tra il cambiamento climatico e appunto poi l'energia che andiamo a consumare. Ci scrive per esempio Francesco: pannelli solari, accumulatore 4 climatizzatori, auto elettrica, consumo da fornitore 4 kW al giorno, dobbiamo adeguarci. Ecco, possiamo anche come consumatori far ricorso alle rinnovabili?
0: Come consumatori possiamo fare ricorso alle rinnovabili quando ne abbiamo la possibilità, e appunto il nostro radioascoltatore ha citato tutta una serie di strumenti a nostra disposizione. Per tutelarci abbiamo anche a disposizione altri strumenti, lasciatemi dire, anche un pochino più semplici. Più della metà degli italiani già oggi ha scoperto e utilizza i contratti a prezzo fisso. Cos'è un contratto a prezzo fisso? Appunto, è un contratto nel quale lei definisce un prezzo il giorno in cui firma il contratto e per la durata del contratto, di solito sono 12 mesi, questo prezzo non cambia. Questo è un altro modo per tutelarsi
1: Ci
0: dal
1: aiuta
0: rischio di
1: comunque.
0: queste oscillazioni.
1: Ci
0: Certo.
1: aiuta. E senta, ci scrive anche Lucia, appunto il cambiamento climatico, un dramma mondiale cui bisogna far fronte subito, occorre potenziare l'energia verde, che mi pare sia un po', la vostra linea.
0: Sì, senz'altro. Come dicevo prima, è necessario potenziare l'energia verde e lavorare tutti insieme, per farlo succedere. Ora, diciamo, a volte la teoria poi si scontra un po' con la realtà e con la pratica. Spesso e volentieri, noi ci scontriamo con la difficoltà poi di far realizzare, di far succedere questi progetti. Perché in Italia poi realizzare progetti non è facile. Da un lato perché ottenere i permessi è complesso e dall'altro anche perché non tutti poi accettano il fatto di avere un impianto vicino.
1: Permessi, mi scusi, Boneschi, che sono di competenza regionale?
0: I permessi sono in ultima analisi sì, di competenza regionale. E appunto, anche per far capire ai nostri ascoltatori le difficoltà, noi parliamo di accelerare i processi. In Italia, per esempio, è stata fatta una legge che si chiama la legge sulle aree idonee, come dice la parola stessa, dovrebbe individuare le aree a più alta vocazione per la realizzazione dei progetti. Poi in realtà che cosa succede? Che alcune regioni impugnano la legge e quindi la fermano, e quindi anziché accelerare si ferma tutto quanto il processo, oppure altre regioni individuano solo l'1% del territorio come idoneo. Allora capisce bene che se io limito tantissimo le aree dove posso fare nuovi progetti, il risultato non è quello di accelerare, anzi è di rallentare, ma soprattutto di rendere più costosi questi progetti, perché
1: Allora,
0: meno.
1: certo,
0: Prego.
1: Boneschi, le leggo qualche messaggio. Sfruttiamo il sole, ci scrive Nives, perché puntare su fotovoltaico che consuma suolo agricolo anziché creare questi impianti in parcheggi? Ci scrive un altro ascoltatore che si firma solo CRI, poi c'è anche chi dice solo il nucleare risolverà il problema. Ale ci scrive perché non si accelerano gli iter autorizzativi, robe da matti.

0: Credo che questo riassuma un po' anche quello che ci ha detto finora.
1: Sì, direi che riassume molto bene quello che dicevo finora. L'integrazione delle rinnovabili anche per esempio nei processi agricoli, il cosiddetto agrivoltaico, è un'altra area dove noi vediamo un grande potenziale. Magari una cosa interessante, ecco, che volevo però anche ricordare, perché
0: In brevissimo, sì.
1: faccio velocissimo, il tema prezzi, perché noi troppo spesso sentiamo parlare di caro bollette. Io ci tenevo a far passare ai consumatori questo messaggio. Non è vero che la bolletta delle famiglie italiane è così cara, e glielo dico attraverso i dati ufficiali
0: Moneschi, però
1: Eurostat.
0: mi perdoni, io la blocco perché qui apriremo tutto un altro capitolo e so che scateneremo tutte le risposte degli ascoltatori, magari lo facciamo in un'altra occasione. Grazie a Giorgio Boneschi, direttore generale di Elettricità Futura, e do il buongiorno a un altro nostro ospite che è Fabrizio Ghidini, vicepresidente di Federconsumatori. Buongiorno Ghidini.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno Ghidini. Allora, lei, andiamo sul pratico con lei. Come si può risparmiare? Perché dobbiamo difenderci dal caldo. Ieri anche l'Unione Europea ha detto che i condizionatori sono necessari.
2: Sì, non è facile difendersi. La capacità di difendersi dipende anche molto dalle capacità economiche dei soggetti. E purtroppo in Italia gli ultimi dati ci dicono che il 9% delle famiglie vive in una situazione di povertà energetica, per cui non ha le risorse economiche per riscaldarsi e per rinfrescarsi. E quindi diciamo ci sono dei consigli a basso costo e poi invece per degli interventi più importanti occorrono
0: Partiamo,
2: parecchie
0: ecco, partiamo da
2: risorse.
0: quelli
2: Io
0: più
2: partirei da
0: semplici.
2: quelli più semplici. Ecco, la prima cosa, e mi riallaccio al discorso che facevate con l'altro ospite, di controllare il proprio contratto di fornitura dell'elettricità. Perché la nostra esperienza, noi vediamo che tantissime persone hanno dei contratti che hanno dei prezzi assolutamente fuori mercato. Per cui quello è la prima cosa. Perché lì sono veramente soldi
0: Ghidini, mi perdoni una cosa, però
2: buttati.
0: cioè, ci sono arrivati un paio di messaggi di ascoltatori che ci dicono che
2: Sì.
0: il prezzo fisso dura un anno, ma poi alla fine c'è il conguaglio. Quindi poi alla fine se c'è una differenza si paga comunque alla fine?
2: In generale no, tranne alcuni contratti particolari. Ecco, però io sul prezzo fisso bisogna stare attenti perché le aziende utilizzano molto questa pubblicità. Vieni con noi perché c'è il prezzo fisso. Però il prezzo fisso non è automaticamente sinonimo di prezzo basso. E molto spesso le aziende tengono i prezzi fissi elevati perché comunque il consumatore viene attratto dal messaggio prezzo
0: Chiarissimo,
2: fisso.
0: quindi
2: Il
0: sempre
2: prezzo fisso,
0: attenzione.
2: assolutamente.
0: Senta,
2: Un contratto dura
0: torniamo
2: normalmente
0: un
2: un anno,
0: anno.
2: dopo un anno l'azienda invia al consumatore una proposta di modifica contrattuale che può essere più elevato, più basso.
0: E va
2: Alcuni
0: valutata a
2: contratti
0: quel punto.
2: particolari hanno il conguaglio, però insomma dopo scenderemo troppo sul
0: Nel tecnico.
2: tecnico.
0: Ghidini, torniamo ai consigli per tenere fuori il caldo fuori dalle nostre case.
2: Allora, innanzitutto tenere una temperatura costante del condizionatore intorno ai 26 gradi, evitare di accenderlo o spegnerlo perché quando lo abbassiamo a temperature come 21-22 gradi il consumo aumenta del 30-35% in più. Inoltre tenere pulite per chi ha appunto il condizionatore i filtri perché anche questi incidono sul consumo. Poi ci sono altri accorgimenti che si possono adottare, le tende oscuranti, le tende da sole. Per chi volesse, non si può permettere il condizionatore, ma volesse raffrescare, si può optare per un deumidificatore abbinato a un ventilatore, i quali
0: Ecco, il
2: costi sono
0: ventilatore, Ghidini,
2: decisamente
0: leggevo, è che
2: inferiori.
0: consuma un quindicesimo dell'energia di un condizionatore, quindi forse vale la pena provare prima a creare ventilazione, prima di accendere l'aria condizionata.
2: Senz'altro, soprattutto in alcune ore della giornata, sì, il ventilatore consuma molto poco, anche il prezzo di acquisto sono poche decine di euro. Abbinato a un deumidificatore, che anche questo ha un consumo molto inferiore rispetto al condizionatore e anche un costo d'acquisto decisamente più basso, insomma, può migliorare le condizioni, le temperature delle abitazioni.
0: In chiusura,
2: più risorse naturalmente può passare alle pompe, certo, di calore, ai cappotti termici, però lì parliamo di investimenti di altre cose. Molto
0: Ghidini,
2: molto
0: un'ultima considerazione sulla quale le devo chiedere però veramente di essere rapido. E noi consumiamo più carburante, più benzina anche, ecco, in macchina se accendiamo il condizionatore, corretto?
2: Assolutamente corretto. Il condizionatore su 100 km percorsi mediamente comporta una spesa maggiorata che può andare da 1 euro o 2 euro in più ogni 100 km, dipende naturalmente dall'automobile, insomma da tutta, però anche quello certamente
0: quindi
2: è un costo.
0: Può incidere, quindi magari non tantissimo, però è importante sapere anche questo. La ringrazio moltissimo Fabrizio Ghidini, vicepresidente di Federconsumatori. Adesso noi cambiamo decisamente argomento, voltiamo pagina, perché ieri c'è stata una nuova scossa di terremoto in Venezuela di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita già dalla tragedia di 6 giorni fa. Le due forti scosse, è stato aggiornato a oltre 1700 il bilancio dei morti accertati, sono ancora decine di migliaia dispersi per i quali ovviamente purtroppo si spengono sempre di più le speranze, 16 morti italiani, 40 i dispersi. Noi abbiamo raggiunto l'inviato della RAI Ilario Piagnerelli. Ilario, dove ti trovi ora?
3: Sì, buonasera, io vi parlo da Caracas, dove ci sono stati diversi distretti colpiti, sono caduti diversi palazzi, il mio albergo è lesionato ma un ingegnere ha detto che è ancora agibile. Arrivo da 2 giorni dove con altri colleghi abbiamo esplorato proprio il cratere sismico, lo stato di La Guaira sulla costa, dove ci sono centinaia di alte torri panoramiche sul mare, perché era una zona turistica, che sono crollate, molte delle quali con l'effetto pancake, come lo chiamano i vigili del fuoco, dove i piani sono collassati su se stessi completamente senza lasciare degli spazi vitali alle persone. Non ho mai visto qualcosa del genere, nonostante abbia seguito il terremoto in Turchia del 2023, che è stato altrettanto devastante, perché qui appunto si trattava di edifici molto alti, quindi hanno intrappolato tantissime persone, tant'è che il bilancio parla di oltre 50.000 dispersi che gioco forza diventeranno vittime. Lì abbiamo assistito al tentativo disperato dei vigili del fuoco italiani, coi quali abbiamo viaggiato all'interno di un Boeing dell'aeronautica militare sino a una base militare vicino a Caracas, perché alla Guaira c'è proprio l'aeroporto civile che è stato chiuso, è inagibile, e quindi appunto si usano queste basi. Ebbene, loro per più di 12 ore hanno cercato di estrarre una donna con i suoi 3 figli vivi, viva anche lei, perché era riuscita appena la rete era tornata in queste località che erano rimaste completamente prive di connessioni, a segnalare la sua presenza in vita ai parenti con un WhatsApp. Tuttavia ha iniziato a non rispondere più ai colpi, che nel silenzio più assoluto che veniva chiamato con una trombetta da stadio i vigili del fuoco davano alle macerie, per ricevere da lei una risposta che veniva captata attraverso un geofono. Questa risposta si è affievolita sempre di più fino a scomparire. In più è arrivata una scossa di assestamento di quasi 5 gradi Richter che ha fatto crollare alcune parti di questo palazzo che stavano indagando. Sono rimasti anche contusi due dei nostri vigili del fuoco, dunque si è deciso per l'evacuazione, si è deciso per non andare avanti in questa impresa con molta amarezza, con molta tristezza.
0: Ilario, ci sono state molte proteste in questi giorni da parte della popolazione per i ritardi nei soccorsi, soprattutto per la carenza di mezzi.
3: Sì, ci sono state molte proteste e probabilmente si aggraveranno, c'è molta rabbia accanto, dobbiamo dire, a un genuino invece sentimento di coesione nazionale, di solidarietà collettiva, però una rabbia rivolta al governo, allo Stato. La fiducia qui è pari a zero rispetto alle autorità, e c'è sempre il sospetto che si facciano favoritismi. È una società molto molto diseguale, molto corrotta e le risorse sono limitate, le squadre venezuelane sono poche e male equipaggiate, ma anche l'aiuto straniero dei 17 paesi che hanno inviato qui delle squadre comunque non basta di fronte a questa tragedia che avrebbe messo in serissima difficoltà.

0: anche paesi molto più avanzati.
1: A questo proposito, Ilario, c'è stata una grande mobilitazione della comunità internazionale. Ci parlavi all'inizio dei Vigili del Fuoco italiani. Hai visto anche squadre di soccorso provenienti da altri paesi?
0: Sì, oltre all'Italia abbiamo visto al lavoro le squadre degli Stati Uniti che sono le più numerose ed è un po' straniante vedere qui la presenza statunitense perché sappiamo insomma dell'ostilità tra i due paesi più che decennale, ma adesso c'è questa strana e improbabile amicizia tra Donald Trump e Delcy Rodriguez, ma abbiamo visto squadre europee, gli spagnoli numerosissimi e poi paesi con grande esperienza nei terremoti, qui invece in questo emisfero, in particolare i cileni, ma anche gli ecuadoriani che hanno collaborato spalla a spalla con gli italiani in quel tentativo di recupero di cui vi parlavo. È probabilmente l'unico elemento che ci ha fatto un po' che rincuora, come anche le guerre che spesso sono chiamato a documentare, ecco, oltre al peggio viene fuori anche il meglio dell'umanità in queste situazioni. In particolare qui proprio questo sentimento di solidarietà internazionale.
1: Allora, grazie Ilario Piagnerelli, inviato della RAI in Venezuela da Caracas, dove è notte fonda, lo ricordo perché ci hanno scritto gli ascoltatori. Ilario ci salutava con un buonasera perché da loro in realtà è notte fonda in questo momento e quindi gli auguriamo un buon riposo perché è veramente un periodo di super lavoro. Purtroppo 8:56, chiudiamo qui. Ringrazio in console Stefano Velli, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Ora la linea va al GR1 delle 9 e poi la musica di Radio 1 con Nicoletta Simeone. Noi torniamo domani mattina alle 7:30. A tutti una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
5: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Che AFA, che AFA che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. L'attentato nell'ottobre 2025 al giornalista Sigfrido Ranucci. Tre persone in carcere, una ai domiciliari tra Napoli e Avellino per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Hanno tutti precedenti fondamentali per le indagini, i tabulati telefonici e i filmati di videosorveglianza. Per chi indaga, il comando ritenuto responsabile dell'esplosione di un ordigno davanti all'abitazione del conduttore di Report a Pomezia ha agito in cambio di migliaia di euro. Ancora da identificare però i mandanti. In corso perquisizioni su altri indagati. Ed è stato arrestato l'uomo che ieri sera ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. Ferita anche la sorella della vittima, che ha cercato di proteggere l'uomo dalla furia dell'omicida che non voleva pagare la sua consumazione. Un bracciante agricolo di 55 anni è morto ieri pomeriggio a Borgo Carbonara, in provincia di Mantova, mentre stava raccogliendo angurie in un campo. Tra le ipotesi del decesso, un malore per le alte temperature. Temperature che, dopo aver infuocato l'Italia, inizieranno a scendere nelle prossime ore per l'arrivo di una perturbazione che porterà anche forti piogge a partire dal nord. E comincia a migliorare la situazione anche in Francia, dove però anche qui si registrano nuove vittime del caldo estremo dei giorni scorsi.
3: Le temperature tornano nella norma in Francia, ma si allunga la lista delle vittime legate al caldo estremo registrato per 12 giorni consecutivi. A Valenciennes, nel nord del paese, sono state ritrovate morte due gemelle di soli 15 mesi causa disidratazione. I genitori sono stati fermati dalla polizia per accertamenti. Il governo Le Cornu ha intanto riunito l'unità di crisi e ha parlato di rischi elevati di incendi nelle prossime ore nel sud della Francia. Gli ultimi due giorni sono stati invece caratterizzati da temporali violenti e improvvisi. Un fulmine ha colpito la Tour Eiffel nella notte tra sabato e domenica, fortunatamente senza danneggiare il monumento più famoso della città. Per le piogge improvvise molti festival vengono annullati, come il Rock Festival nella Garonna. Il ministro della Salute, Stephanie Rist, fa poi sapere che molti ospedali restano sotto pressione per i tanti ricoveri dei giorni scorsi. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Sono ormai oltre 1700 le vittime del terremoto in Venezuela, decine di migliaia ancora dispersi, tra i quali 40 nostri connazionali, mentre sono 16 gli italiani morti. Si affievolisce di ora in ora la speranza di ritrovare persone ancora in vita, e intanto ora il rischio che emerge è quello delle epidemie, data la distruzione di reti idriche e fognarie e il collasso delle strutture sanitarie. La guerra in Ucraina, attacchi russi su Zaporizhia, 3 morti e 18 feriti. In totale Mosca ha sferrato oltre 900 attacchi contro 56 centri abitati della regione, mentre è salito a 7 il bilancio dei morti nell'attacco russo contro la città di Dnipro di ieri. Sul fronte USA-Iran permane invece l'incertezza sui colloqui a Doha in giornata, annuncia il presidente americano Trump. Nessun faccia a faccia in programma, invece, secondo gli iraniani. Incertezza che potrebbe influenzare ancora i mercati. Sentiamo allora subito come stanno aprendo in questi minuti le borse continentali, collegandoci con Milano e con Federico Simonelli.
4: Si cambiano segno almeno in apertura rispetto a ieri le borse europee, caute ma positive, Milano più 0,4%, in linea anche le altre piazze del vecchio continente. La migliore Francoforte più 0,9%. Gli investitori valutano l'incertezza sui possibili negoziati Stati Uniti e Iran, lo dicevate, ma calcolano l'effetto del rimbalzo di ieri dei titoli tecnologici americani. Il petrolio inverte la rotta, torna a calare. Il Brent europeo è a $72, meno 1% rispetto alla chiusura. Attenzione in Europa e a Milano ai titoli dell'automobile. Secondo indiscrezioni, Volkswagen in Germania potrebbe scorporare o quotare Ducati e Lamborghini. A Milano focus anche sulle banche, dopo che la BCE ha approvato il piano di riacquisto di azioni di Intesa San Paolo da 2,3 miliardi di euro. Spread europei infine stabili. Linea Roma.
2: A pochi giorni dalla sentenza definitiva di condanna sulla strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, che ha individuato i responsabili, tra cui l'ex AD delle Ferrovie Moretti, ieri una manifestazione

0: al memoriale della Casina dei Ricordi.
1: Ora potete riposare in pace, una delle scritte più recenti che è comparsa sul registro delle visite alla Casina dei Ricordi, il memoriale di quella strage. Via Ponchielli pagò quasi interamente il dazio di vittime in quel 29 giugno di 17 anni fa e siamo con Marco Piagentini che anima l'associazione Il Mondo Che Vorrei insieme a Daniela Rombi, sopravvissuto a quella strage. Pochi giorni fa, dopo 7 gradi di giudizio, in Cassazione la parola fine è una sentenza che in qualche modo, dopo quello che vi ha tolto tutto, vi risarcisce qualcosa?
2: Assolutamente no. Quello che vediamo è intanto la parola fine dopo 17 anni e poi soprattutto il fatto che noi volevamo che fossero riconosciuti responsabili, perché un sistema di ferrovie che è stato riconosciuto fallace possa cambiare per la sicurezza di tutti i cittadini italiani.
1: È associazione che continuerà a battersi per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
2: Mi auguro che quello che è accaduto sia un monito per chi amministra le società pubbliche, perché noi ricordiamo che oltre a Viareggio ci sono state il Ponte Morandi, Moby Prince, L'Aquila, Rigopiano.
3: Andrea Marotta, GR1.
0: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Musica, prossimo GR alle 10.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo. I giovani spariscono. Quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
7: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne va.
8: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
11: Radio 1 Musica. Sono le 9:08 minuti, buongiorno e ben ritrovati da Nicoletta Simeone, una settimana insieme, quindi sarò con voi fino a venerdì. Questa è Radio 1 Musica, alla regia c'è Danilo Gionta e noi cosa stiamo cercando di fare questa settimana? Stiamo surfando tra i vari decenni musicali e quindi partiamo dagli anni 60 fino ad arrivare ai 2020, però ci sono anche le novità che ha scelto per noi Corinna De Laurentiis e quindi partiamo da un uomo che si è appena sposato, Tommaso Paradiso.

Mi fa sorridere il fatto che concomitanza del matrimonio, e quindi un amore che dovrebbe essere per sempre, la canzone proprio di queste ultime settimane è una canzone dedicata ai fuoco di paglia, insomma, in amore, insomma, tu ti innamori improvvisamente di una persona, prendi una sbandata, ma poi questa sparisce e quindi non dura assolutamente nulla. Era Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, alle 9:12 minuti. Vi ricordo il numero per i vostri WhatsApp, 335-699-2949, e cominciamo il nostro viaggio nei 7 decenni, dagli anni 60 fino agli anni 2020. Ovviamente, se si parla degli anni 60, insomma, ci sono alcuni personaggi che non possiamo non ascoltare, e lo facciamo con piacere perché sono state delle icone, sono state delle leggende, e più che altro non ci sono più da un bel po' di tempo. Parliamo di Jimi Hendrix. Allora, il 2 settembre del 1968 la Jimi Hendrix Experience pubblica All Along the Watchtower, che arriva al numero 20 della classifica americana e segna praticamente il primo e unico successo nella top 40 americana di Jimi Hendrix. Questa canzone, che è stata scritta da Bob Dylan, che in realtà era un pezzo folk, ha influenzato profondamente anche il modo di eseguire la canzone dal vivo da parte di Dylan, cioè l'ha completamente stravolta e l'ha trasformata in qualche modo in una lunghissima jam session di jam rock, qualcosa del genere. I due si sono fatti i complimenti a vicenda. Allora, non mi meraviglio di Jimi Hendrix, ma Bob Dylan, prima che faccia dei complimenti a qualcuno, e invece ha detto: aveva un talento straordinario, riusciva a trovare elementi nascosti in una canzone e a svilupparli con vigore. In realtà mi sono ispirato alla sua versione per la canzone e continuo a farlo ancora oggi. Mentre invece Jimi Hendrix si è concentrato più che altro su quello che è il testo della canzone. Tutte quelle persone a cui non piacciono le canzoni di Bob Dylan dovrebbero leggere i suoi testi, sono pieni delle gioie e delle tristezze della vita. Io sono come lui, nessuno dei due sa cantare normalmente, e in effetti hanno una vocalità molto particolare, unica direi. A volte suono le canzoni di Dylan, continua Hendrix, e mi assomigliano così tanto che mi sembra di averle scritte io. Ho la sensazione che Watchtower sia una canzone che avrei potuto comporre, ma sono sicuro che non l'avrei mai finita. E allora ce la godiamo tutta. Jimi Hendrix, All Along the Watchtower.

Grazie, grazie a Marco da Parma che ci fa i complimenti per questo pezzo. Non dovete farli a noi naturalmente, ma a quel genio che era Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Siamo negli anni 60, alla fine degli anni 60, dicevamo, è il 1968, e quindi facciamo un balzo esattamente di 10 anni per approdare al 1970. Allora, una canzone autobiografica, l'album da cui è tratta si intitola ancora, perché è un album che poi ha fatto la storia, City to City, e stiamo parlando di Jerry Rafferty. Allora, Jerry Rafferty prova a fare a lanciare la sua carriera solista dopo che si è staccato dagli Steeler Wheel, che voi forse ricordate perché avevano fatto un successo pazzesco, Stuck in the Middle with You, che poi è anche in una scena iconica del film Le Iene. Comunque c'erano state delle controversie con il gruppo e quindi lui non poteva ancora incidere con il suo nome. Allora, un periodo un po' disperato, il suo sogno era quello di comprare una casa, lo dice anche nella canzone. Ha questo sogno riguardo a comprare della terra, vuole smettere con l'alcol e le avventure di una notte, e allora si sistemerà in una città tranquilla. Però è un ubriacone e quindi non riesce a raggiungere questo obiettivo. Il brano, che prende il nome proprio da Baker Street a Londra, è stato scritto da Jerry Rafferty in un periodo in cui lui stava cercando appunto di liberarsi dai suoi contratti con gli Steeler's Wheel e viaggiava regolarmente tra la casa di famiglia che si trovava in Scozia e Baker Street a Londra, dove alloggiava un suo amico. E dice riguardo a quel periodo: tutti si facevano causa a vicenda, quindi passavo molto tempo sul treno notturno da Glasgow a Londra per gli incontri con gli avvocati. Conoscevo

Un ragazzo che viveva in un piccolo appartamento vicino a Baker Street, ci sedevamo lì a chiacchierare o a suonare la chitarra o a bere per tutta la notte. C'è un assolo memorabile, un assolo di sassofono di Raphael Ravenscroft, che in realtà doveva essere originariamente fatto con la chitarra, però il musicista di studio non si presentò alle sessioni di registrazione, quindi ripiegarono tra virgolette sul sassofono. Però Raphael Ravenscroft, il sassofonista, non è mai stato contento di questo assolo, ha detto: sono irritato perché è stonata, è calante di un grado tale da irritarmi, nella migliore delle ipotesi. Però il pezzo ebbe un enorme successo, però purtroppo Jerry Rafferty continuò a convivere con l'alcolismo, la depressione, ed è morto per insufficienza epatica nel 2011. Aveva soltanto 63 anni. Questa è Baker Street, Jerry Rafferty.

0: Lo sappiamo che vi facciamo tornare indietro a quando eravamo giovani e belli, così ci scrive una nostra ascoltatrice. Marcello ha scritto: Coccialte fece la cover. A me, Marcello, non risulta che ci sia stata una cover italiana di Baker Street. Sarebbe una buona idea, perché è un pezzo assolutamente intramontabile. Se volete scriverci, 335-699-2949, questi erano gli anni 70 appunto di Jerry Rafferty, e poi noi passeremo agli anni 80. Chissà che cosa abbiamo scelto questa volta per rappresentare un po' quello che è stato un decennio importantissimo per la musica. Per me sicuramente, perché poi quando si è trascorso il periodo adolescenziale in un decennio, beh, quello ti rimane stampato in testa e proprio non riesci a metterlo da parte. Tra poco ci sono le previsioni meteo e Radio 1 Musica torna subito dopo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 30 giugno. È atteso un lieve cambiamento nelle temperature, tra l'altro ancora accompagnate da elevata umidità, con una diminuzione delle massime. Oltre al caldo, saranno ancora i temporali nel pomeriggio ad interessare nuovamente le aree alpine, con possibilità di estensione verso la pianura padana, l'Appennino centrale e meridionale, e localmente anche le zone interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi avremo un deciso miglioramento con le precipitazioni che andranno ad esaurirsi. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a soffiare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi. Tornando alle temperature, dobbiamo evidenziare anche le condizioni di disagio nel corso della notte e dal primo mattino, a causa dell'ulteriore aumento di umidità unite ai valori termici che con difficoltà scenderanno sotto i 25-23 gradi. RAI, pubblica utilità. Previsioni dell'aeronautica militare.
1: Radio 1 Musica.

Io mi godrei una versione di questa canzone con Elio e le storie tese, visto l'ironia del testo, perché è molto molto spiritosa se la state ad ascoltare bene. Malika Ayane, una possibilità ancora a Radio 1 Musica con Nicoletta Simeone fino alle 10. E andiamo agli anni 80 e parliamo di un gruppo meteora, però adesso alcuni di voi magari storceranno un po' il naso, però c'è tanta roba, come si dice, sotto questo gruppo. Attenzione, stiamo parlando degli Industry, con un pezzo che si intitolava State of the Nation, e sicuramente lo ricordate. Allora, loro cominciano nel 78, Mercury Caronia, che ha le origini italiane, è un ingegnere del suono, è partito di musica elettronica e fonda una band, però non si trova d'accordo con gli altri membri, quindi con degli annunci riesce a trovare finalmente un cantante tastierista molto bravo, e poi vi dirò anche perché, insomma, perché ha fatto tante cose dopo, John Carin, e poi anche un bassista. Allora, nell'82 un produttore viene colpito dalla loro musica, li ascolta dal vivo e propone a loro un contratto discografico. Quindi siamo all'inizio del 1983 ed esce appunto State of the Nation in un album che è l'album d'esordio, Stranger to Stranger, che diventa uno dei più venduti proprio al mondo. L'anno dopo però questo grandissimo successo, John Carin, il tastierista di cui parlavamo, lascia il gruppo perché è un tipo timido e quindi non ce la faceva più, erano 12 mesi che era in tournée, insomma non si sentiva a suo agio, dice io voglio comporre e basta. Adesso vi dico che cosa ha combinato John Carin, anzi quello che vi consiglio è di andare a visitare la sua pagina Facebook, perché posta delle cose eccezionali. John Carin, per cui mi presi una sbandata, ero appunto adolescente e insomma mi piaceva tantissimo, nell'84 ha iniziato a lavorare come tastierista e cantante di supporto per i Pink Floyd durante il loro tour mondiale A Momentary Lapse of Reason. In seguito ha collaborato con David Gilmour sia in studio che dal vivo, ha partecipato a diversi tour e album, ha contribuito alla composizione di diverse canzoni dei Pink Floyd tipo Learning to Fly e On the Turning Away e anche Blue Light di David Gilmour, e poi ha composto delle colonne sonore

Mission Impossible 2 e CSI Miami. Quindi voi dite, questo è stato un gruppo meteora, gli industry non valevano niente, invece questa è la prova che c'erano dei cervelloni dietro questo gruppo. In effetti questa canzone fu incredibile, è vero che si

Industry con State of the Nation qui su Radio 1. Questa guerra non ha più nulla a che fare con noi, ma in qualche modo ne siamo ancora coinvolti, e sono frasi che potremmo dire anche noi proprio nel 2026. Alle 9:38 minuti invece è tempo di affacciarsi agli anni 90, e Desiree in quel periodo era veramente ovunque. Ricordate i suoi successi, You Gotta Be o Life, però il suo primo singolo è stato Feel So High. Perché vorrei farvi ascoltare questo pezzo? Perché in realtà il 25% dei diritti d'autore di un brano di Janet Jackson che ha avuto un successo planetario, e cioè Got Till It's Gone, va a Desiree, perché lei le ha fatto casa, ha detto: causa, mi hai copiato proprio la canzone Feel So High. Lei dice: il mio obiettivo non era quello di ottenere soldi da lei, si trattava semplicemente di una questione di giustizia e di raggiungimento di un accordo, riconoscendo che aveva preso in prestito dal mio lavoro senza citarmi. Perché Janet Jackson disse proprio questo, cioè: io l'ho copiata la canzone, quindi, però insomma non l'aveva citata naturalmente tra gli autori del pezzo. Insomma, Desiree a un certo punto è talmente nauseata dall'industria discografica che decide di fare un'altra carriera. E quindi, se vi siete mai chiesti che fine ha fatto Desiree, ora è nutrizionista, naturopata, ceramista, pittrice e creatrice di gioielli, ed è anche piuttosto brava. Questa è Feel So High, Desiree.

0: Radio 1 Musica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Quello che succede per i concerti di Ultimo non succede per nessun altro. Allora, alcune persone hanno raggiunto il posto del concerto qui a Roma il 19 giugno, il concerto il 4 luglio, cioè praticamente c'è un accampamento perenne lì davanti ed è diventato parte dell'evento stesso, quindi si stanno divertendo tantissimo e questa canzone romantica è dedicata proprio a loro. Siamo invece agli anni 2000 per il nostro viaggio nei vari decenni musicali. Un gruppo rappresentativo sicuramente è stato quello dei Keane, che ha venduto oltre 13 milioni di dischi in tutto il mondo, e nel 2004 il loro Hopes and Fear ha vinto il Brit Award come migliore album britannico, è veramente venduto tantissimo. La particolarità dei Keane è che al posto delle tastiere, della chitarra, ci sono proprio le tastiere, infatti sono chiamate la band senza chitarre. Time Rice Oxley è diventato adesso, insomma dopo che Dominic Scott ha lasciato la band, l'unico autore, però pensate che carino, che accredita il resto della band su tutte le composizioni, anche se in realtà le ha scritte soltanto lui e quindi i diritti d'autore sono condivisi. Questa canzone che andiamo ad ascoltare esplora il tema del cambiamento e della difficoltà di adattarsi ad un mondo che si evolve in continuazione, cioè gli altri cambiano e tu invece rimani sempre lo stesso. Cerca di capire che io sto provando a fare una mossa in modo da rimanere in gioco, cerco di restare sveglio e di ricordare il mio nome, ma tutti stanno cambiando e io non mi sento allo stesso modo. I Keane.

Keane ha un senso della melodia che è veramente unico. Keane con Everybody's Changing alle 9.51 minuti. Per gli ultimi messaggi 335-699-2949 corriamo. Io spero che vi siate fatti un'idea un po' di quello che è il cambiamento della musica, del suono più che altro in questi decenni, partendo dagli anni 60 e arrivando per esempio agli anni 2010. E ho scelto Amos Lee, che è un cantatore e chitarrista statunitense non molto conosciuto in Italia, che ha come ispirazione Bob Dylan, Joni Mitchell, Prince, Bill Withers. A me nelle canzoni più folk ricorda tantissimo per esempio James Taylor. Questa canzone è un pezzo di cui sono innamorata, per quello ve lo voglio proporre, però insomma, mi piacerebbe piacesse anche a voi. Si intitola Flower, il mio cuore è un fiore che sboccia ogni ora.

E questa era una rappresentanza degli anni 2010, e quindi arriviamo agli anni 2020. Vi lascerò proprio con una canzone di Mark Ronson e Ray che si chiama Suzanne. Quindi Nicoletta Simeone vi dà appuntamento a domani, sempre dalle 9 alle 10, e continueremo questo viaggio nei decenni musicali dagli anni 60 fino agli anni 2020. Adesso c'è l'appuntamento con le notizie, quindi il GR1, e poi l'Italia in diretta con Raffaele Roselli e Gabriele Le Brocani. Grazie a Danilo Gionta che ha curato la parte tecnica. Noi ci sentiamo domani sempre su Radio 1 e sempre con Radio 1 Musica. Ciao!

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura alla cronaca, 3 persone in carcere, una ai domiciliari tra le province di Napoli ed Avellino per l'attentato al giornalista d'inchiesta

0: Sigfrido Ranucci, avvenuto davanti alla sua abitazione di Pomezia, vicino Roma, nell'ottobre 2025. Ancora da identificare i mandanti, in corso varie perquisizioni. Ai nostri microfoni il commento del conduttore di Report.
1: Ringrazio questa parte dello Stato che mi è stata vicino. Adesso vediamo, cerchiamo di capire i vari livelli. Da quello che mi risulta si tratta di persone pericolose che fanno sistematicamente questo tipo di lavoro, mettere ordigni, fini estorsivi o altro. Hanno continuato a farlo, da quello che mi risulta, anche dopo che l'avevano fatto a me, e hanno tentato operazioni di depistaggio distruggendo SIM per cercare di cancellare le prove.
0: Sono ormai 1700 le vittime del terremoto in Venezuela, decine di migliaia ancora dispersi, tra i quali 40 nostri connazionali, mentre sono 16 gli italiani morti. Si affievolisce di ora in ora la speranza di ritrovare persone ancora in vita, e intanto ora il rischio che emerge è quello delle epidemie, data la distruzione di reti idriche e fognarie e il collasso delle strutture sanitarie. Il racconto dell'inviato Ilario Piagnarelli a Radio Anch'io.
2: Io vi parlo da Caracas, dove ci sono stati diversi distretti colpiti, sono caduti diversi palazzi. Arrivo da due giorni dove con altri colleghi abbiamo esplorato proprio il cratere sismico, lo stato di La Guaira, dove ci sono centinaia di alte torri panoramiche sul mare, perché era una zona turistica, che sono crollate, dove i piani sono collassati su se stessi completamente. Non ho mai visto qualcosa del genere, nonostante abbia seguito il terremoto in Turchia del 2023, che è stato altrettanto devastante, perché qui appunto si trattava di edifici molto alti e quindi hanno intrappolato tantissime persone, tant'è che il bilancio parla di oltre 50.000 dispersi che gioco forza diventeranno vittime. Ci sono state molte proteste e probabilmente si aggraveranno, c'è molta rabbia rivolta al governo, la fiducia qui è pari a zero.
0: L'attentato a Monte Carlo, gravemente feriti in un'esplosione il miliardario ucraino Vadim Yermolev e la moglie e il figlio di 13 anni. Le testimonianze hanno descritto un uomo che avrebbe piazzato uno zaino con l'esplosivo di fronte al palazzo dove abitavano le vittime. Il principe Alberto parla di un atto odioso e annuncia che tutti i servizi del principato sono stati immobilitati. Le autorità francesi e monegasche sono alla ricerca dell'autore dell'attacco, il cui movente è oggetto di indagine. Yermolev aveva nel principato dall'inizio della guerra viveva ed era stato sottoposto a sanzioni dal presidente Zelensky per il rifiuto di cessare le sue attività economiche nella Crimea occupata. Il caldo che continua ad infiammare l'Europa, in Germania, Repubblica Ceca, Polonia ed Ungheria toccati 40 gradi, situazione in via di miglioramento in Italia, dove ieri sera si sono registrati i primi temporali. Le previsioni con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
3: Cambia la situazione, iniziano a scendere le temperature nella giornata di domani, arriva una perturbazione che porterà molta pioggia, molti temporali, da prima al nord, poi al centro, nella giornata di giovedì si sposterà al sud e andremo verso una fine della settimana decisamente più secca, con temperature che già saranno scese di molto e che saranno per i primi giorni del mese di luglio consone proprio al periodo che andremo a vivere.
0: E proprio le alte temperature, tra le ipotesi all'origine del malore che ha causato la morte di Adar Taher, bracciante agricolo di 55 anni, deceduto ieri pomeriggio a Borgo Carbonara, provincia di Mantova, mentre stava raccogliendo angurie in un campo. È stato arrestato l'uomo che ieri sera ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. Ferita anche la sorella della vittima, che ha cercato di proteggere l'uomo dalla furia dell'omicida che non voleva pagare la sua consumazione. In Gran Bretagna l'impresa sportiva della principessa del Galles a sostegno della lotta al cancro. La corrispondente.
4: Lots of people have asked me why I'm doing this challenge.
5: Kate La Roccia, l'hanno ribattezzata così, la principessa di Galles, che per la gioia dei media compie un'impresa sportiva notevole. Il percorso Three Peaks Challenge, la sfida delle tre cime in Inghilterra, Galles e Scozia. Prima nella famiglia reale a cimentarsi e riuscire. Catherine è sportiva da sempre, ma l'exploit è servito a dimostrare che la malattia è vinta e a lanciare un messaggio di solidarietà a chi è malato. In tanti mi hanno chiesto perché, spiega nel video su Instagram. In parte l'ho fatto per provare a me stessa che ne ero capace, ma il motivo è anche testimoniare lo straordinario lavoro dei nostri medici e ricordare a chi è malato che nessuno è solo. L'impresa è servita anche a raccogliere fondi per l'ospedale che ha curato Kate, il Royal Marsden. Lo sforzo fatto richiede allenamento e tenacia, 37 km in tutto nella nebbia, tra percorsi accidentati, in tre luoghi diversi.

0: Al traguardo ha trovato il principe William e i tre figli a festeggiarla. Il cancro mette alla prova ogni aspetto del nostro essere, ha spiegato Kate. Il coraggio consiste nel restare coi piedi per terra e vivere nel presente. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: I 60 anni di un campione grande e discusso. E Mike Tyson, una vita di eccessi e di vittorie, il titolo dei pesi massimi, il più giovane di sempre ad appena 20 anni, i trionfi ma anche i guadagni immensi buttati al vento, il morso che staccò l'orecchio a Holyfield, il carcere per stupro e il lento declino. Sono le 10:06, ci fermiamo qui, l'Italia in diretta, prossimo GR alle 11.
2: Italia in diretta.
3: 10:06 quando torniamo in diretta con Gabriele Broccoli
4: e con Raffaele Roselli. Buongiorno, in realtà siamo uno è Raffaele che è lui.
3: Ci invertiamo come sempre, ci facciamo questo omaggio a vicenda. È martedì 30 giugno, sì. Quindi l'ultimo del mese, insomma siamo in piena estate.
4: In pienissima estate e una nuova puntata di Italia in diretta piena di argomenti, di ospiti.
3: Vogliamo citare il primo, a proposito di estate, no? Cioè, si dice quando la moglie è in vacanza, vero. In vacanza è per tutta l'estate, in realtà ci vanno i figli e per moglie e mariti il gioco si fa duro, sì. Beh, parleremo anche di questo.
4: Soprattutto anche di questo, ma ci sono ovviamente anche tanti temi di attualità, di cultura, di musica.
3: E quella tutta roba che piace a te.
4: Anche a te però, anche a te Raffaele. Quindi...
3: attori come Gin Rocca, Sebastiano Somma e poi musica?
4: Musica con grandi del jazz, nazionali e internazionali. Fatemi salutare anche la nostra squadra di oggi: Laura Nerozzi, Valentino Russo, Cristiana Faitati, Grazia Navella, Roberta Genuini e Claudio Urbani in redazione, Mimmi Micocci in regia, alla parte tecnica c'è Stefano Velli. La musica, abbiamo detto, è parte integrante della nostra trasmissione. Si parte dal ritorno di una delle band più amate nel mondo, quella degli Editors. Tornano con un brano proprio nel classico loro stile, si intitola The Rush.

0: The Rush, la nuova canzone degli Editors, la band di Tom Smith da Birmingham, arriverà anche in Italia nel prossimo inverno. Saranno infatti protagonisti di un'unica tappa per il momento a Milano, all'Alcatraz, il 3 di febbraio 2027. Sarà sicuramente un modo per riascoltare i grandi successi di questa band. 10-11 minuti, l'Italia in diretta. Raffaele.
1: Notizie, approfondimenti. Invitiamo i nostri ascoltatori, come sempre, a scriverci, a darci commenti, spunti al 335-699-2949. Cominciamo con l'attualità internazionale. Vi sono diversi argomenti che possiamo mettere a fuoco se vogliamo capire qualcosa che comunque resta maledettamente complicato, no? Anche se riguarda la vita di tutti noi.
0: Sì, è comunque una cosa che va sempre approfondita, perché da lì capiamo tutte le dinamiche che ci coinvolgono quotidianamente.
1: Allora, abbiamo invitato in linea e con noi il direttore del CESI, il Centro Studi Internazionali, Andrea Margelletti. Buongiorno.
0: Buongiorno direttore.
2: Buongiorno a voi. Il direttore del CESI, che è molto più bravo di me, è il mio vice, il
0: presidente,
2: presidente. Io ne sono indegnamente il presidente fondatore.
1: No, molto degnamente.
2: È molto più bravo di me.
1: Allora, primo tassello, Margelletti, la guerra alle porte della nostra Europa, no? Quel pantano di guerra, potremmo dire, tra Russia e Ucraina. L'altro giorno, colpo di scena, il presidente Putin ha riconosciuto pubblicamente che i carburanti nel suo paese scarseggiano al punto che potrebbe bloccare l'esportazione di gasolio. Insomma, possibile che stia vincendo Kiev?
2: Allora, due cose subito. È una guerra alle porte dell'Unione Europea, non dell'Europa.
1: Eh certo, la Russia è dentro l'Europa.
2: E anche l'Ucraina, dobbiamo stare attenti, perché altrimenti a volte i messaggi, è come dire che l'Inghilterra e il Regno Unito non è Europa. No, il Regno Unito non l'hanno spostato le elezioni della Brexit, come si suol dire. Una cosa è la geografia e un'altra cosa è la geopolitica.
1: Sono allora quei confini dell'Unione che una volta avevano un bel blocco,
2: forse avevano anche un senso diverso rispetto ad oggi, paradossalmente. Allora, io non credo. Allora, la grande straordinaria vittoria dell'Ucraina è che non ha perso, perché in molti, io sono tra questi, avevo grandi difficoltà a immaginare una resistenza al potere militare russo. Questo bisogna avere l'onestà di dirlo, perlomeno io sono responsabile per le corbellerie che sostengo. E il fatto che non abbia perso, nonostante certamente con un essenziale aiuto economico e tecnologico e militare occidentale, ma però, signori, poi c'è la politica, c'è la gente, c'è il popolo, c'è la volontà. Ecco, questa cosa non è avvenuta, già di per sé questa è una grande vittoria. E il problema grande è che cosa faranno i russi, perché per lunga e tradizionale, diciamo lunga e consolidata tradizione, e mi riferisco addirittura ai tempi dello zar, così ci capiamo, in Russia quando tu non vinci e non va bene,
1: cioè, cadi di brutto, diciamo, ecco.
2: Esattamente, cioè soprattutto si accorgono che non funziona bene il riscaldamento, ti prendi un raffreddore e vieni a mancare durante le tue vacanze in una dacia. Sei mancato per un'improvvisa malattia, ecco. E normalmente chi sostituisce non è mai un grande sostenitore della politica liberal, ma è qualcuno che invece dice ce la faremo,
1: quel di male in peggio, più avanti. Diciamo, ecco.
2: Quindi in realtà la situazione, la fragilità, vedete, se inevitabilmente, quando poi la pace arriverà, Zelensky andrà via, perché è un fatto naturale che chi vince la guerra poi perde la pace.

0: Ricordatevi Winston Churchill,
1: Sì.
0: ma ve ne dico un altro. Fu il presidente dove finirono nel 91, il presidente americano George Bush, che sconfisse in qualche maniera l'Unione Sovietica, arrivò Clinton.
2: Perché c'è
0: un cambio di paradigma nella gente.
2: Il gioco della politica, ma anche appunto gli scenari che poi si aprono e occorre, come dire, il nome nuovo per una nuova politica. Ma intanto
0: credo che la gente abbia voglia semplicemente anche di cambiare pagina, no?
2: Margelletti, intanto notizia di queste ore, vorremmo commentare anche questo con lei: attentato a Monte Carlo, Principato di Monaco, colpito un oligarca di Kiev, appunto Vadimir Molev e la sua famiglia.
0: Beh, dall'inizio del conflitto vi è una guerra non giocata sulla linea del fronte, ma giocata in posti lontani, compresa l'Africa, dove intelligence e reparti speciali, forze speciali, commandos per intenderci, supportati dall'intelligence, colpiscono elementi di pregio dello scenario del proprio avversario. E quindi quello che è successo a Monte Carlo non ci deve stupire in nessuna maniera, semplicemente perché continua ad accadere in tante altre parti del mondo, anche, ripeto, assai meno accessibili del bellissimo Principato di Monaco.
2: L'oligarca non era molto simpatico a Kiev.
0: No, guardi, questa non è questione di simpatia o di antipatia, poteva essere il più grande amico di tutti. Il problema è che in politica c'è un vecchio adagio americano che secondo me spiega molto cosa sia la politica, che dice: a Washington, intendendo come il centro del potere, a Washington, se cerchi un amico, comprati un cane.
2: L'altro quadrante di guerra, Margelletti, Medio Oriente, giallo sull'incontro Stati Uniti-Iran, annunciato da Trump per oggi a Doha, Teheran lo smentisce, anche qui, no? Sta vincendo l'Iran, diciamo che, per semplificare, no? Lo stretto di Hormuz prima della guerra era libero, ora sotto controllo dei Pasdaran si parla di pedaggi.
0: Guardi, io mi occupo di politica internazionale, diciamo, da qualche primavera, voi mi conoscete,
2: sì.
0: Ma un disastro come quello della guerra contro l'Iran attuale
2: non c'era mai visto.
0: Io sinceramente non c'era mai. Io pensavo che fossimo riusciti nel massimo con la ritirata indegna e vergognosa dall'Afghanistan,
2: sì.
0: Ma qua sono addirittura riusciti a mettere una nazione paria all'indice del mondo, al centro del dibattito internazionale, che parla con gli Stati Uniti.
2: Un capolavoro al contrario.
0: Io glielo dico francamente, io credo che se la cosa l'avessero pianificata gli iraniani non avrebbero avuto questo successo. Questo è per dare l'idea che le scelte politiche sono sempre rispettabili, ma bisogna ascoltare i tecnici.
2: Sì.
0: Se l'intelligence e i militari ti dicono non è cosa,
2: allora
0: non vuol dire che i tuoi desideri si devono necessariamente trasformare in realtà.
2: Andrea Margelletti, presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Grazie, buon lavoro.

0: un brano di oltre 20 anni fa, questo pubblicato nell'album Terrestre del 2005 dalla band torinese dei Subsonica. Un argomento molto interessante che approfondiremo nel corso della puntata di oggi, quando una bella canzone anche nel mondo della musica pop rock poi viene considerata dai jazzisti tanto da poi creare una cover. È successo anche a questo brano che Chiara Civello realizzò in chiave jazz nel suo disco Canzoni, quindi un brano che mostra anche la potenzialità di un brano pop che può diventare anche un qualcosa di amato dai jazzisti.
1: E dall'attualità internazionale passiamo a informazioni che riguardano proprio noi da vicino, anche se un ascoltatore ci dice, insomma, non parlate mai di Gaza. In realtà vorrei smentirlo, perché insomma lo abbiamo fatto quando l'attualità lo chiama, lo facciamo, lo continueremo a fare sicuramente anche su Italia in diretta. Ma appunto torniamo nel nostro paese, dove da domani, 1 luglio, ci sarà una piccola ma significativa rivoluzione del sistema pensionistico italiano. Così la definisce il direttore Ferruccio De Bortoli in una sua rubrica. Noi abbiamo in linea Barbara Garbelli, consulente del lavoro. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, bentrovati.
1: Allora, questa piccola rivoluzione riguarda i fondi pensione. Da domani le nuove regole. Di che si tratta?
2: Allora, da domani ci sono regole importantissime per tutti i lavoratori del settore privato, quindi andiamo a definire già chi sono i soggetti interessati, tutti i lavoratori che sono occupati da imprese private, perché a partire appunto da domani tutti coloro che sono nuovi assunti dovranno scegliere entro 60 giorni dalla data d'assunzione se mantenere il trattamento di fine rapporto nei fondi di previdenza complementare, che oggi diventa la scelta principale e prevalente prevista dalla normativa, oppure chiedere di poterlo mantenere in azienda. Questa scelta però non riguarderà tutti i lavoratori nuovi assunti, infatti il legislatore, attraverso le previsioni della legge di bilancio 2026, ha definito che queste nuove regole valgono per quei lavoratori che sono considerati di prima occupazione. E chi sono questi lavoratori di prima occupazione? Sì. Sono coloro che sono assunti per la

0: prima volta come lavoratori dipendenti a partire dal 1 luglio. Ecco, le regole riguarderanno prevalentemente loro.
1: Quindi primo impiego, contratti a tempo indeterminato e nel settore privato. È un cambio anche
0: Esatto.
1: quello che si vuole imprimere, è anche proprio un cambio di mentalità, no? Guardare al futuro e cominciare a pensarci.
0: Assolutamente sì. Il tema è che il sistema pensionistico attuale non permetterà alle giovani generazioni di accedere alla pensione con un assegno pensionistico utile a mantenere quello che sarà lo standard di vita che loro avranno maturato fino a quel momento. Si parla di una percentuale di circa il 55% rispetto a quello che sarà l'importo delle retribuzioni del periodo poco prima, antecedente a quello che è il periodo pensionistico. Quindi la legge di bilancio ha pensato prevalentemente a questi lavoratori, senza però lasciare fuori dal sistema anche gli altri lavoratori. Infatti, chi aveva già un rapporto di lavoro dipendente e aveva optato per la previdenza complementare continuerà a versare e nel caso in cui dovesse cambiare rapporto di lavoro avrà la possibilità, sempre entro 60 giorni, di comunicare al datore di lavoro qual era il fondo che aveva già in precedenza scelto per poter appunto continuare a versare il trattamento di fine rapporto.
1: Le chiedo brevemente, prima di salutarla,
0: Sì.
1: un giudizio l'importanza di fare informazione su questo campo, perché ci sta chi, sono la minoranza, però pensa che questo sia uno strumento con cui si arricchiscono banche, assicurazioni, sindacati.
0: Allora, in realtà la legge di bilancio, oltre a prevedere insomma come canale preferenziale la destinazione al trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare, in realtà ha previsto anche altri elementi, fra cui la possibilità per il lavoratore, per il datore di lavoro, di versare una contribuzione aggiuntiva, che di fatto diventa obbligatoria, tranne per quei lavoratori che hanno uno stipendio molto basso, sotto all'importo dell'assegno sociale. Personalmente io trovo che fare informazione, soprattutto in questa fase, sia fondamentale da parte dei datori di lavoro e a monte da parte dei professionisti del settore, come possiamo essere ad esempio noi consulenti del lavoro, ma non solo noi consulenti del lavoro. Io non
1: Esatto.
0: trovo che la riforma vada ad arricchire le banche, i fondi pensionistici, trovo che sia una scelta giusta. Che ricordiamo, non è la prima
1: Certo.
0: norma che legifera da questo punto di vista, perché è dal 2007 che i lavoratori, entro 6 mesi dalla data d'assunzione, se non danno alcun tipo di comunicazione, si trovano ad avere il proprio TFR versato alla previdenza complementare. Quindi io
1: Sì.
0: credo che sia, una scelta, fatta proprio nell'ottica di una sostenibilità futura per
1: Bene,
0: i lavoratori che si
1: continueremo a fare
0: trovano oggi.
1: informazione. Nuove regole da domani, 1 luglio, sui fondi pensione. Barbara Garbelli, grazie.
2: Grazie mille a Barbara Garbelli. Noi andiamo sulle strade per vedere la situazione di traffico e poi torniamo con l'Italia in diretta.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: funziona.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Come fa Conai a far emergere l'innovazione nascosta che rende gli imballaggi più sostenibili? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
5: Il nostro consorzio valorizza le buone pratiche attraverso il bando Conai per l'ecodesign, dando visibilità alle innovazioni realizzate che troviamo già a scaffale, quando con l'innovazione si è raggiunto il miglior equilibrio tra le funzioni dell'imballaggio, proteggere, conservare, ridurre lo spreco, e il suo impatto ambientale.
4: Quali sono gli interventi che le imprese adottano?
5: Principalmente si tratta di risparmiare materia prima, con pesi e spessori ridotti, rendere più riciclabile l'imballaggio, utilizzare materiale riciclato anziché vergine, introdurre imballi riutilizzabili e semplificare l'imballaggio.
4: Per info, conai.org.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di

0: Tante grandi marche, conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
3: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
4: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
5: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
0: Viaggiare informati.
7: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 10:31 minuti e 30 secondi e benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulla viabilità di oggi, martedì 30 giugno, ultimo giorno del mese, con traffico sostenuto. E si prevede oggi una giornata di caldo intenso e afoso. Sul fronte meteo, un'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per temporali sulla provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna. E andiamo subito sulla 13, la Bologna-Padova, perché ancora sono presenti delle code a seguito di un incidente indicato tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Anche sulla via Aurelia abbiamo un incidente indicato a Noli in entrambe le direzioni, sulla statale di Loppio e di Val di Ledro rallentamenti per un incidente a Nago, e sulla 15, la Parma-La Spezia, troviamo dei rallentamenti e code tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma, e sulla 16 Napoli-Canosa un incidente tra Napoli e la 30 Caserta Salerno, un tamponamento tra un furgone e un'auto, sulla via Cassia anche un incidente a Sutri, e molto congestionata l'area partenopea. Abbiamo al momento delle code sulla tangenziale di Napoli tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta, è particolarmente congestionato lo svincolo di Corso Malta, e infine sulla 14, prudenza, perché c'è un incendio tra Termoli e Poggio Imperiale. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buon proseguimento e guidate con prudenza. Arrivederci.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Grande Simpatia è attualmente in tour estivo, sarà tra un paio di giorni a Bologna e poi Melpignano, Locrotondo e tante altre piazze e località italiane per tutta l'estate.
1: Una delle voci, no, Gabriele, che si è affacciata su Sanremo con grande successo.
0: Due volte ha partecipato, ha vinto anche il premio della critica Mia Martini proprio recentemente con Stupida Sfortuna.
1: Bravo, bravo. Poi del Festival di Sanremo ne parleremo anche con il nostro ospite che abbiamo in linea, perché restiamo nello spettacolo con Gir Rocca. Buongiorno.
0: Ciao Gir.
2: Buongiorno ragazzi, come va?
1: Tutto bene, e tu?
2: Benissimo, bene.
1: In questa Roma un po' accaldata, eh? Oppure...
2: Sì, sono tornato proprio ieri, siamo stati 3 giorni per il ponte, siamo stati 3 giorni in Toscana, in un posto meraviglioso, siamo entrati in acqua alle 10 di mattina, siamo usciti alle 8 di sera.
1: Ne valeva la pena.
0: Con le squame.
2: Ne valeva la pena, esatto.
1: Allora, Gir Rocca, insomma, tutti noi lo conosciamo per le sue apparizioni televisive, ma anche per il suo lavoro di regista. Diciamo, insomma, dai Cesaroni, e parliamo del 2009, alla Talpa... E passando per l'Isola dei Famosi, Ballando con le Stelle, questa televisione come la definisci, come la giudichi, come, quanto ti ci piace stare, come dire, a galleggiarci dentro?
2: A galleggiarci come in acqua in Toscana, esatto. Ma diciamo che nella prima parte della mia carriera la snobbavo molto, ma nel senso, sai, quando uno inizia a fare l'attore vuole fare solamente quello, e quando fai le varie accademie ti insegnano un po' a essere snob, nel senso mai un reality, mai quello, mai quell'altro. Invece poi devo dire che aver fatto programmi come Ballando con le Stelle, tale e quale, mi ha dato la possibilità di imparare alcune cose che non sapevo, cioè tipo ballare con Ballando con le Stelle, cantare con tale e quale, poi mi sono ritrovato incredibilmente a utilizzarle a teatro quando ho fatto il musical Moulin Rouge quest'anno, quindi è stato un passaggio necessario in un certo senso.
1: Tutto fa mestiere?
2: Assolutamente sì, il mestiere dell'attore è proprio quello della curiosità, no? Come puoi interpretare qualcosa se non l'hai conosciuta? Certo, logicamente se devi interpretare un serial killer non è che vai in giro ad uccidere gente, quello lo fai un po' più con l'immaginazione quando sei sul set, però per tutti gli altri mestieri, per tutte le altre professioni, discipline, insomma, più ne sai, cioè se sai andare a cavallo probabilmente un film in costume ti riesce meglio senza utilizzare uno stuntman, se sai guidare una moto, se sai tirare lo schermo,
0: certo.
2: È tutto molto utile.
1: Ecco, se è molto meno popolare un aspetto del tuo lavoro quando passi dietro la macchina da presa, quei cortometraggi.
2: Beh, diciamo che è un pochino più di nicchia, ma un po' il cinema in realtà, no? Leggevo un'intervista anche di Maria Chiara Giannetta dove dice a me per strada non mi riconosce nessuno, no? Soltanto magari i personaggi, cioè le persone che la vedono nelle fiction Rai, però è un mondo talmente vasto e grande, cioè se tu non guardi cinema probabilmente alcune cose che ho fatto al cinema non le conosci, se non guardi documentari o cortometraggi ancora meno, e poi sei popolare per le cose che fai in televisione e la gente pensa che tu magari possa fare solamente quello, ma poi c'è un mondo dietro grandissimo per gli attori, no?
1: Ecco, a chi ci ascolta, Gilles, vuoi raccontarne uno, diciamo, per esempio Casting Director, insomma, ti ha fatto anche vincere un premio Massimo Troisi per la regia?
2: Sì, quello lì è stato un cortometraggio che praticamente era stato concepito per il 48 ore Film Project, che è un festival di cortometraggi
0: bellissimo,
2: molto importante, che è nato
0: sì,
2: in America.
0: Sì, sì, sì.
2: E c'è un gioco di parole, The Casting Director, però scritto die, proprio come morto, come uccidere, no? Era la storia di questi attori che non riescono a ottenere un ruolo e decidono di, tra l'altro rapiamo la casting director davanti agli studi Rai di Saxa Rubra, la rapiamo per fare cosa? Per cercare di dargli le nostre pennette USB con i nostri self tape per infilarci in qualche film, qualche fiction, e lei dice io non posso fare niente, lo deve fare il capostruttura, poi il capostruttura dice che lo deve fare qualcun altro, e insomma alla fine la uccidiamo e ha vinto il premio Troisi, tra l'altro premiati da Anna Pavignano che è la cosceneggiatrice di Massimo, e quello è stato un grandissimo onore per me, per il cast e per tutti quelli che hanno fatto.
0: raccontare.

0: La fatica, perché io lo so perché ho partecipato anche al 48 ore film, praticamente tu hai 48 ore di tempo, non si mangia, non si dorme, per fare sceneggiatura, preparare tutto sulla base di una traccia che ti danno, di un titolo, anche devi inserire delle frasi, degli oggetti di scena, quindi è una cosa faticosa ma estremamente divertente. Immagino che tu avevi una squadra, perché per queste cose si va a un gruppo di amici.
1: Avevamo assolutamente un gruppo di amici che tu arrivi il primo giorno, devi pescare il genere, che può essere drama, comedy,
0: western, musical, c'è di tutto, e
1: poi da quel momento ti danno una frase che deve essere uguale per tutti, ti danno un oggetto che deve essere uguale per tutti, e tu hai un gruppo di persone che ti stanno aspettare in giro per Roma per dire ok, che cosa è uscito, che cosa scriviamo, e deve essere tutto originale. Tra l'altro vincemmo anche miglior colonna sonora, premiati da Ian Anderson di Jethro Tull, quindi
0: grandissimi.
2: Grandi anche Jethro Tull. E citavamo, a proposito di musica, appunto, Sanremo.
0: Sì, sì, ma infatti.
2: Ma ce la racconti la che domanda. È successo con Bugo e Morgan?
0: Quando senti dove è Bugo, c'hai ancora il riflesso condizionato, ti giri a cercarlo?
1: Guarda, io quando sento questa frase ormai è diventata quasi una barzelletta, perché quando io racconto quello che è successo dall'altra parte c'è tutta una serie di persone che dice che sono mitomane, che mi sono inventato questa cosa, e va bene così, nel senso che tanto ognuno dice la propria verità.
2: Ma
1: poi
2: sì, va bene tutto lo spettacolo, sì. Come dire, e appunto, che era successo?
1: No, era successo che praticamente durante la serata delle cover litigarono Bugo e Morgan, e Morgan aveva proprio l'intenzione di andarsene, e io buttai lì una battuta della serie: guarda che per andare via dal Festival di Sanremo basta cambiare il testo e vieni squalificato. Poi se lui mi ha sentito, ma credo di no per le condizioni in cui fosse in quel momento, non credo che mi abbia sentito, però insomma, evidentemente, sai, come quando hai una buona idea e poi la fa qualcun altro per te, no? E dice: ah, era una buona idea. Probabilmente abbiamo avuto la stessa idea nello stesso momento.
2: Un buon personaggio comunque, Morgan.
1: Guarda, io devo dire, ci ho lavorato tante volte, veramente, anche quando faceva parte di Blu Vertigo, abbiamo fatto tante cose. Una volta andammo a casa Sanremo durante il Festival di Sanremo ed era morto da poco David Bowie, e lui fece un tributo a David Bowie, e fu una cosa, io trovo che lui sia una persona geniale. Un artista assolutamente molto sensibile, quindi cioè, posso parlarne solamente bene.
2: Senti Gilles, abbiamo una clip, la facciamo ascoltare.
3: Io al calcio ho dato tutto quello che avevo. Voglio uscire di scena come tutti si aspettano che io esca. Per me questo è l'ultimo treno. La tua ultima partita, la tua ultima stagione.
4: E allora io perché devo rinunciare all'unico titolo della mia vita?
5: Perché qualcuno ha deciso per te, capitano.
3: Sarai la nostra assicurazione sul campo. Devi perdere, Massimo. Se non accetto, che me fate?
5: Tu vuoi bene a tua figlia, vero?
2: L'ultima sfida.
0: L'ultima sfida, sì.
2: In realtà tu di stagioni ne hai giocate quattro, da quello che ho letto.
1: E con la Lazio ne ho giocate quattro, sì. Poi ne ho giocata, vabbè, la prima è stata l'Empoli, 4 anni con la Lazio, poi andai a fare la Serie C con il Frosinone, e poi mi feci male durante un programma che si chiamava Campione il Sogno con il Cerbia.
0: Come no?
1: Marittima.
0: Bellissimo.
1: E quell'anno fu insomma la fine della mia carriera da calciatore, con la completa rottura del retto femorale. Però vedi, il cinema ti riporta a sognare, no? E quello che non ho fatto magari come calciatore mi sono ritrovato a farla su una pellicola diretta da Antonio Silvestre, tra l'altro, che ci sta sentendo in questo momento,
0: che salutiamo. Un bellissimo lavoro, e poi insomma non ti è andata tanto male, possiamo dirlo, e quindi
2: l'esempio che da una caduta si può solo ripartire,
0: o da una porta un portone. Senti Gilles, la musica, c'è una musica, colonna sonora della tua vita, quali sono le cose che ti piacciono e ti esalti quando ascolti?
1: Devo dire che sono cresciuto con i Beatles, perché papà è un grande amante dei Beatles, ma anche Pink Floyd. Devo dire che quando sento la musica dei Beatles, non l'ascolto tanto in casa, ma appena ne ho l'occasione anche da qualche altra parte, mi riporta proprio all'infanzia, quando ero piccolo, e quindi sicuramente i Beatles.
0: Bene, quindi dai Beatles poi parte tutta la musica. Noi ovviamente faremo poi più tardi un tributo al jazz, che deve molto anche ai quattro di Liverpool. A te invece dedichiamo un brano di Depeche Mode che si chiama Wrong. Ciao, grandissimo. Ciao
2: Gilles.

0: 8:48, sempre in diretta, l'Italia in diretta su Rai Radio 1, Gabriele Brocani, Raffaele Roselli, la voce Dave Gahan dei Depeche Mode, sempre bella da ascoltare, e tante voci ancora da ascoltare nella nostra puntata, Raffaele.
1: E restiamo in questa mezz'ora sui set,
0: sui set,
1: un grande attore, dobbiamo dire, però lo anticipiamo con una clip sonora.
2: Perché quel giorno è finita con le gambe negli ingranaggi di una scala mobile impazzita. E da quel giorno le sue gambe non funzionano più.
3: È l'avvocato Rakotanska, quello.
2: Dovremmo vergognarci di mettere sulla bilancia da una parte il denaro, dall'altra parte la vita di Mariella, perché nessun premio assicurativo, signor Presidente, per quanto la cifra possa essere alta, potrà restituire a Mariella ciò che le è stato tolto. E cioè la possibilità di muoversi, di correre, di ballare, di vivere la sua giovinezza.
0: Bello, no?
1: Un caso di coscienza 2 è in linea con noi. Sebastiano Somma, buongiorno.
4: Buongiorno, Rakotanska, eccomi, sono qua. Pronto per una consulenza.
0: Buongiorno avvocato, buongiorno.
4: Avvocato. Questa ve la dico subito. Noi abbiamo fatto 5 serie di un caso di coscienza, no? Sì. Con la regia di Luigi Perelli. Alla quarta o quinta, non mi ricordo, uno della truppa è venuto a chiedermi una consulenza. Venne a chiedermi una consulenza perché dice: no, sì. Guarda, ma vedi, insomma, scusami,
0: Stanislavski, dice,
4: no, vedi, tu sei talmente ferrato sulla cosa, così mi piacerebbe chiederti un consiglio. Insomma, l'ho mandato poi da un avvocato vero. Succedono anche queste cose qua.
1: Potevi anche improvvisarti, avvocato, a quel punto.
4: Quando sei coinvolto in queste cose, poi sai, 5 serie vuol dire 30 prime serate, e con casi forti, interessanti, che chiaramente un attore studia, approfondisce anche nelle loro forme investigative, perché nel caso di Rakotanska era una serie che l'avvocato, appunto, era una delle prime uscite dove gli avvocati potevano anche investigare, certo, no? Indagare, certo. Prima. Per cui comunque alla fine poi approfondisci, e paradossalmente io mi porto dietro ancora un po' di nozioni tecniche di queste
0: quindi
4: cose.
0: Anche quando ti fermano per una sosta vietata, tiri fuori ovviamente la tua
4: tiro fuori la mia napoletanità, tiro fuori la

0: mia napoletana, scusate, un momento, due minuti soltanto.
1: A proposito di TV, la fiction Rai, Roberta Valente.
0: Roberta Valente è stato sì un bel fenomeno, perché una fiction molto originale, molto fresca, innovativa anche sotto certi aspetti. C'è chi non l'ha amata, ma c'è chi l'ha amata tantissimo, e chi la vuole ancora in onda, e a cui posso dire tranquillamente sì, che si farà un seguito, e anche il mio personaggio vivrà ancora di questa figura che mi sono un po' disegnato io, no? Nel senso sì. Che ho voluto fare questo. Quando ho letto la sceneggiatura mi ha colpito molto quel personaggio, ho chiesto alla produzione e al regista di poter fare quel personaggio e non un altro che mi avevano chiesto di fare. Capasanta, no? Questo
2: sì,
0: uomo che Capa ha perso
2: Santa.
0: La memoria.
2: Bello, esatto. Bel personaggio. Immagino che tu ci abbia lavorato anche molto a soggetto su questa cosa, hai avuto grande libertà.
0: Ho attinto un po' anche, sai, al vissuto, no? Al vissuto, sì, nel sì, senso, sì. Non solo quello personale, perché comunque. Però ero stato in qualche RSA nella mia vita a fare visite, certo, parenti, cose certo, varie, certo. Quindi c'era questo mondo fatto di fragilità, ma di felicità anche in qualche modo, no? I sorrisi che ti strappano le persone fragili, che però hanno qualcosa da dire di molto bello, no? Soprattutto se hanno vissuto esperienze come il mio Capasanta, che era uno che amava il mare, ama il mare, che era un nuotatore famosissimo, però nessuno gli credeva alla fine poi. Insomma, è stato un bel successo questo Roberta Valente.
2: E ci hai vinto anche un bel premio recentemente in Via Veneto, quando c'è stata la pellicola d'oro, hai avuto
0: assolutamente
2: un premio importante,
0: un premio
2: che è molto importante. Spieghiamolo perché è importante la pellicola d'oro, perché non premia solamente quelli che poi vanno sul grande schermo, è un premio veramente che serve anche a far di nuovo crescere quello che è il movimento del cinema e della fiction.
0: Ma sì, no, ma è un premio che riconosce anche la professionalità delle nostre maestranze, no? Gli addetti ai lavori, i famosi operatori del settore, sai, parliamo di tutti, dallo scenografo all'attrezzista.
2: È un esercito.
0: Le persone che lavorano e che ruotano, e che in Italia poi sono molto amati e stimati in tutto il mondo, no? Vengono a Cinecittà, non a caso, non solo Cinecittà, gli americani, gli stranieri vengono in Italia anche proprio perché comunque abbiamo delle maestranze straordinarie, gli artigiani del cinema. Vero. I nostri artigiani. Beh, del cinema. Beh. E quindi quel premio, la pellicola d'oro, premia proprio le maestranze soprattutto, e poi io ho avuto un premio speciale grazie a Enzo De Camillis, a Francesco Fucusco, insomma ho avuto un riconoscimento importante. Sì.
1: Grandi maestranze, grandi registi, se ti cito Pupi Avati.
2: Sì, nel tepore del ballo ci sei anche tu, un bellissimo film tra l'altro che ho visto con Ghini, fantastico.
0: Che ne pensi? Dimmi, che ne pensi?
2: Beh, diciamo che quello è un film classicamente di Pupi Avati, quindi non a tutti è proprio entusiasmato, secondo me vanno rivisti varie volte, ci sono tanti personaggi dentro.
0: Bah, questo è un film più delicato, secondo me più anche poetico, è anche attuale, perché poi in realtà è un film che parla di un'ambizione sfrenata che può portare fino a qualsiasi tipo di compromesso e la caduta nei momenti in cui poi c'è una crisi. Massimo Ghini, il protagonista,
2: Gianni Riccio,
0: Gianni Riccio, bravo, è un anchorman che poi ha una batosta, un'indagine, precipita nello sprofondo, e quindi poi la risalita umana, quindi anche di grande attualità, è uno dei film forse anche più meno criptici di Avati, ma ritornato sulle corde emotive, intimiste. Io l'ho amato molto quel film, anche il mio personaggio carino, questo amico che gli è vicino fino alla
2: Morè.
0: Fine, insomma, che non Morè, bravo, ti vedo molto ferrato, complimenti.
1: Anche in questa, comunque, in questo film, però Pupi ha una, comunque qualunque cosa faccia, una grande profondità. Tra l'altro un altro che con il jazz, che ne parleremo anche più in là in questa nostra puntata
2: di pagina di jazz
1: Italia in diretta.
0: Io quando la fate, fatemi sapere, perché io faccio uno spettacolo che va dal jazz al pop, che si chiama Lucio incontra Lucio, uno spettacolo musicale con tanti musicisti, cantanti, come scritto da Sant'Arpino, io faccio la regia, sto in scena con tanti musicisti, raccontiamo i due Lucio, no? Dalla Battisti, che hanno fatto comunque... Tanto sai che Dalla è stato un amico di Pupi Avati, no?
2: Certo.
0: A proposito di
2: suonavano anche lo stesso strumento, credo, solo che uno male, l'altro bene.
0: bravo, esattamente.
1: Comunque,
0: esattamente.
1: Se proprio non hai nulla da fare, tra una mezz'oretta, dopo le 11:30 parleremo di Miles Davis e Sonny Rollins.
2: Con Paolo Fresu e altri ospiti.
0: Ah, grande. Allora, io sarò in viaggio tra mezz'ora, sarò in treno.
2: Quindi,
0: vabbè, comunque.

0: puoi sempre
1: la possibilità di ascolto.
0: Sì, se puoi sempre sintonizzarti anche sulle app, sulla nostra Rai Play Sound.
1: Sì, sì,
0: grazie
1: sì,
0: mille esatto, a Sebastiano Somma per la sua partecipazione oggi a Italia in diretta. Grazie Sebastiano.
1: Comunque, grazie a voi, tante cose belle in giro per l'estate, mi faceva piacere dire, farò uno spettacolo su Neruda
0: a Ravello,
1: al parco archeologico del Velio, insomma tante cose a Capri, insomma comunque giro, e nel frattempo sto girando questa nuova fiction di Pupi Avati, appunto, che andrà su Rai 2.
0: E allora grazie mille, grazie mille
1: grazie
0: a Sebastiano Somma. Alle 10.56 noi ci ascoltiamo Canzone estiva di Annalisa, poi GR1 e torniamo con ancora tanti argomenti e tanti ospiti qui in Italia in diretta.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Il terremoto in Venezuela, ancora un salvataggio straordinario. Un bambino di 12 anni estratto vivo dalle macerie della sua casa a La Guaira. Accolto da applausi 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. Lo ha riferito una squadra di soccorso dell'Ecuador che in una nota ha scritto: dopo ore di lavoro siamo riusciti ad estrarre vivo il 12enne Carlos e sono ormai oltre 1700 le vittime accertate, decine di migliaia ancora dispersi, tra i quali 40 nostri connazionali, mentre sono 16 gli italiani morti. E intanto la comunità internazionale si è mobilitata per portare aiuti. La testimonianza di Liana Poggio dell'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni.
3: Mi trovo in una delle aree più duramente colpite dal terremoto.

0: dove centinaia di edifici sono stati rasi al suolo e migliaia di persone hanno dovuto lasciare le proprie case. I terremoti hanno colpito un paese dove in molte aree l'accesso ai servizi di base già era limitato prima del disastro e si susseguono ancora le scosse.
1: Un'ultima ora di cronaca che arriva da Bari, dove oggi è stato ucciso in pieno giorno un uomo che percorreva in bicicletta le strade del quartiere Carbonaro. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco, di cui uno mortale alla testa. Inutili i soccorsi. Quattro misure cautelari per l'attentato al giornalista d'inchiesta Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, vicino Roma. Al nostro giornale il suo commento.
2: Ringrazio questa parte dello Stato che mi è stata vicino.
3: Sapeva che questo giorno sarebbe arrivato, ci dice Sigfrido Ranucci. Lo attendeva da quella notte in cui un ordigno composto da gelatina da cava è esploso davanti alla sua abitazione di Pomezia, distruggendo la sua auto e quella di sua figlia. Ora tre persone tra Napoli ed Avellino sono in carcere, una ai domiciliari, hanno tra i 53 e i 22 anni, tutte con precedenti. Quelli che per gli inquirenti sono gli esecutori materiali, hanno agito con metodo mafioso, su commissione, in cambio di alcune migliaia di euro.
2: Cerchiamo di capire i vari livelli. Da quello che mi risulta si tratta di persone che fanno sistematicamente questo tipo di lavoro, fini estorsivi o altro, hanno continuato a farlo anche dopo che l'avevano fatto a me.
3: Fondamentali le telecamere di sorveglianza che hanno inquadrato un'auto noleggiata in Campania. Il suo percorso, seguito dai carabinieri, ha consentito di ricostruire le fasi dell'attentato e, grazie all'analisi dei cellulari, individuare i responsabili. È ancora caccia ai mandanti.
2: E hanno tentato operazioni di depistaggio, distruggendo SIM. Continueremo a lavorare, non abbiamo mai smesso.
3: Elena Baiocco, GR1.
1: Stati Uniti e Iran, i colloqui a Doha annunciati per oggi avvolti nel mistero. Gli incontri ci saranno, assicura il presidente americano Trump. Nessun faccia a faccia in programma, secondo gli iraniani, che confermano invece solo tavoli tecnici separati con i mediatori. In Libano continuano gli attacchi israeliani contro obiettivi di Hezbollah, accordo a rischio dopo la bocciatura del presidente del Parlamento di Beirut, alleato di Hezbollah. Dal Libano a Gaza, il Board of Peace per la Striscia, iniziativa del presidente Trump, avvia oggi a Cipro una riunione destinata a durare 2 o 3 giorni. L'obiettivo è quello di rivedere la strategia dell'organismo e rilanciare il processo di pace.
4: Istituito dopo la tregua siglata a ottobre per sovrintendere alla rinascita di Gaza, il Board of Peace è rimasto fin qui impantanato nello stallo. I vari gruppi che lo compongono non sono riusciti ad accordarsi. Israele pretende anzitutto il disarmo completo di Hamas, che invece chiede come primo passo l'interruzione dei bombardamenti sulla striscia e il ritiro delle truppe israeliane. Quella che parte oggi a Cipro è un'opportunità per azzerare tutto e ripartire. A ben vedere il board non è iniziato sotto i migliori auspici, le casse del Consiglio sono ancora vuote, gran parte dei paesi che si erano impegnati a sostenere l'iniziativa infatti non hanno mai effettuato i versamenti e poi è scoppiata la guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Intanto l'esercito israeliano controlla oltre il 70% della striscia, la popolazione gazawi è costantemente sotto attacco e in condizioni umanitarie disastrose e il ministro di estrema destra Smotrich si dice pronto a istituire immediatamente 3 insediamenti nella fascia settentrionale di Gaza non appena Netanyahu avrà dato il via libera. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: La politica al centro del confronto, la legge elettorale. Alla Premier, che l'aveva difesa e definito il movimento di Vannacci indistinguibile dalle opposizioni, risponde lo stesso generale. Sulle preferenze tiri fuori gli attributi, gli italiani non vogliono una destra che promette battaglie e poi si adegua. Le alleanze si fanno in due e non a scatola chiusa. Sul nodo preferenze è atteso in serata un vertice del centrodestra, mentre Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli saranno alla kermesse di Cuperlo insieme ad alcuni costituzionalisti per dire no alla legge elettorale del centrodestra. Il caldo, oggi sono 25 le città da bollino rosso, morto un bracciante in provincia di Mantova, ma da domani calo termico e violenti temporali. Temperatura a 40 gradi nei paesi dell'est europeo, il vecchio continente si riscalda più in fretta rispetto agli altri. Carlo Bontempo, direttore del servizio cambiamento climatico di Copernicus.
5: In Europa siamo stati molto bravi a eliminare in buona parte il particolato sottile che colpisce negativamente la nostra salute. Sfortunatamente questo ha reso anche l'atmosfera più trasparente. Ci sono delle zone del pianeta dove la politica della qualità dell'aria non è stata tanto efficace come in Europa, pertanto hanno condizioni di inquinamento molto peggiori di quelle europee, dove il segnale del cambiamento climatico è mascherato dall'inquinamento.
1: Lo sport, mondiale di calcio, agli ottavi Brasile, Paraguay e Marocco, ennesimo flop della Germania. Oggi ancora 3 partite, tutte in diretta sulla nostra rete, dei 16esimi di finale.

0: finale. Alle 19 Costa d'Avorio contro Norvegia per scoprire chi sfiderà il Brasile, poi alle 23 Francia-Svezia per la rivale del Paraguay e nella notte Messico-Ecuador. Sono le 11:06, ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta. Buon proseguimento di ascolto e di giornata.
1: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

0: Insieme a Spyro con Material Lover ci riporta in diretta alle 11.09 qui su Rai Radio 1 con Italia in diretta, Gabriele Brocani, Raffaele Roselli.
1: E ricordiamo insomma martedì 30 giugno, ultimo giorno del mese, siamo in piena estate e dicevamo in apertura di programma che avremmo parlato anche di come le lunghe vacanze dei ragazzi, dei bambini comportano non pochi problemi in famiglia, insomma, di gestione.
0: E allora fammi dare il numero, il 335-699-2949, perché sono gradite anche le vostre testimonianze, perché immaginiamo che molti hanno questa specie di difficoltà, no?
1: Raccontateci anche come riuscite a gestire appunto gli spazi, i tempi lungo tutta l'estate. Noi abbiamo in linea una pedagogista clinica, mediatrice familiare, Federica Ciccanti, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Buongiorno.
1: Come dire, tema ben noto, non da oggi.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, il tempo estivo è un tempo di, come dire, di rilassamento anche per i bambini.
1: Per loro assolutamente sì. Nonostante qualche pensiero lo abbiano, per esempio, chi deve pensare ai compiti dell'estate.
2: I compiti dell'estate rischiano di diventare a volte un

0: un po' un incubo, spesso anche per i genitori che pensano di dover garantire un ritmo molto serrato. Invece quello che è importante è organizzarsi preventivamente, ma anche farli insieme, no? Uh-huh. In modo da godere di un'esperienza, anche in fasce orarie magari non consone, non quelle usuali del tempo scolastico, ma l'obiettivo è di far passare il messaggio che servono, no? Ma si sì. possono fare anche divertendosi, anche in estate.
1: Lì però ci vuole qualcuno che gli stia appresso e sia particolarmente bravo.
0: Sì, ci vuole qualcuno che riesca a trasmettere l'entusiasmo per l'apprendimento, che non è solo un affare di scuola, e dall'altra parte serve anche che dia qualche strategia, quindi magari che un genitore si informi, e dall'altra parte è importantissimo la fermezza e quell'autoregolazione che il genitore nell'essere adulto trasmette al proprio figlio, no? Quindi imparare ad iniziare, a terminare un compito, imparare magari a suddividerlo se è difficile. Questa è un'attività che si può fare molto tranquillamente in estate.
1: E noi, cioè, qui con Gabriele Brocani, quando eravamo ragazzi, penso che anche tu, no? Sì. Si stava nei cortili delle case,
2: si pascolava in giro
1: o in quei tre mesi nella, come dire, in vacanze lunghe che una volta le famiglie si potevano permettere,
2: la famosa villeggiatura che oggi difficilmente si può fare, no?
1: È cambiato tutto, Ciccanti.
0: Sì, io direi proprio che è cambiato tutto, perché adesso entrambi i genitori lavorano, entrambi i genitori possono avere anche degli spazi di ferie diversi, e quindi appunto la villeggiatura che dura tre mesi forse non è più possibile, i nonni non sono sempre accessibili, quindi insomma è cambiato proprio la, come dire, la richiesta organizzativa da parte delle famiglie. Giustamente è una richiesta legittima, no?
1: E lì si complicano le cose, perché come dire, le strutture... Quante sono?
0: Le strutture, diciamo, che sono ricettive, capaci, soprattutto tra virgolette in regola, diciamo così, no? Cioè pronte, competenti nell'accogliere, non sono proprio tantissime. Diciamo che però si può, cercando bene, usare dei criteri per sceglierle in modo intelligente, oculato e sicuro, no? Come ad esempio verificare che gli educatori siano stabili durante la settimana, che ci sia una comunicazione con la famiglia e che ci siano delle attività sensoriali che portino anche un rilassamento,
2: ecco,
0: no?
2: Ecco.
0: Ai bambini. Ecco,
2: diciamo. Questo a fronte, diciamo, di prezzi non proprio economici, possiamo
1: dire.
2: Chi
1: se lo può permettere?
0: Sì, a volte non è proprio così accessibile per tutte.
2: Se hai tre bambini diventa un po' un problema.
1: Della serie c'era una volta anche le colonie.
2: Esistono ancora, io proprio il più piccolo va in colonia ogni giorno dalla mattina fino alle 16 del pomeriggio, gli fanno fare anche windsurf, insomma tante attività, però comunque sia sono quelle attività che uno deve avere anche la fortuna di averle vicino a casa.
0: Sì, assolutamente sì, per questo dico, forse non c'è l'esperienza perfetta, l'importante è trovare una negoziazione tra l'impossibilità di lasciare il lavoro per ovvi motivi e dall'altra parte di far fare anche delle esperienze ai bambini, perché magari l'alternativa può essere lo smartphone tutto il giorno e non proprio il massimo, insomma, ecco.
1: No, per carità. Ma,
0: esatto.
1: Però insomma, come dire, c'è anche... quel rischio un po' di chiedere ai ragazzi delle performance, tenerli sempre impegnati anche con l'obiettivo del risultato. Io penso per esempio agli sport, a quanto vengono messi sotto pressione, mentre lei anche prima diceva dovrebbe essere il tempo del relax,
2: sì.
0: Sì, guardate, aggiungo anche un'altra parola chiave che è abbastanza in disuso oggi, non è molto amato, io invece la amo tantissimo. I bambini, i ragazzi hanno diritto alla noia.
2: Noia, sì, sì. Ne parliamo spesso perché ha ragione, è una parola che dovrebbe essere rivalutata, perché altrimenti non si riesce neanche ad apprezzare poi quelle cose belle che uno ha nei momenti di cui appunto si diverte.
0: Assolutamente sì, perché altrimenti i bambini e i ragazzi crescono con l'idea che il tempo è qualcosa da riempire e non è vero tempo se non è riempito. Ma così purtroppo si rimanda all'esperienza, uno, dell'ascolto di se stessi, che è un'esperienza importantissima anche per i bambini, anche se sono piccini, e dall'altra parte il tempo della noia è un tempo nella quale la nostra mente può fare dei viaggi meravigliosi e imparare anche a immaginare, non lo so, delle soluzioni pratiche ai problemi o anche immaginare i propri sogni. È il diritto al sogno, la noia è la porta per il diritto al sogno.
2: Giusto.
1: Federica Ciccanti, grazie per essere stata con noi a Italia in Diretta.
0: A voi, buona giornata.
2: Grazie.

0: Che bella canzone questa, Something Stupid, che rivive poi una seconda giovinezza con Robbie Williams e Nicole Kidman, ma originariamente interpretata da Sinatra. Com'è riascoltare una bella canzone così? Era di 11:19, mentre si parla di ragazzi e dei nostri figli.
1: I love you estate, I love you i nostri ragazzi, i nostri piccoli, però anche appunto con la complessità dei problemi che porta a gestire l'estate ai più piccoli. Abbiamo in linea due fondatrici di un blog che si occupa appunto delle problematiche e che ha anche un nome provocatorio, perché come dire, vogliono
0: molto ironico,
1: mamma di merda,
0: mamma di merda. Allora, sono Francesca Fiore e Sara Malnerich.
1: Benvenute a Italia in diretta.
2: Buongiorno
1: Francesca Fiore, parto da lei. Il problema di un calendario lungo praticamente da giugno a settembre e tutte gestione.
0: Tutto da riempire.
1: È un problema non di oggi, lo dicevamo anche con la dottoressa Ciccanti poco fa. Ci sono delle proposte, e non da oggi, per cercare di accorciarlo, no? questo periodo.
3: Sì, noi abbiamo portato a terra una petizione con WeWorld ONG per chiedere di rivederlo, perché ormai la società è profondamente cambiata, no? Non ci sono più le casalinghe, i nonni lavorano fino a tarda età e non c'è più il villaggio intorno al quale e con il quale crescere i nostri figli. Quindi è necessario ripensare anche il calendario scolastico. Le scuole sono un presidio importantissimo, perché sono capillari, sono degli edifici preposti già all'accoglienza dei bambini, e quindi adattarle al clima sarebbe fondamentale. Vediamo come in questo momento il caldo ci stringa in una morsa incredibile,
0: sì,
3: no?
0: Sì.
3: E quindi è necessario cominciare a ragionare sulla climatizzazione degli edifici scolastici, come d'altronde sono climatizzati tutti gli uffici pubblici, perché sì, I nostri figli devono stare al caldo, altrimenti succederà che queste ondate di caldo sempre più frequenti e sempre maggiori probabilmente renderanno inagibili

0: le scuole anche in altri periodi. Cosa facciamo? Ci adattiamo al caldo e cominciamo a chiudere le scuole anche a maggio? Ecco, quindi è
1: Ecco.
0: fondamentale cominciare ad agire adesso, no?
1: Certo. Sara Malnerice, chi vi supporta in questa petizione?
2: Come ha già detto Francesca, l'abbiamo sviluppata con il centro studi di We Word Onlus ed è chiaramente una proposta di indirizzo. Abbiamo raggiunto quasi 80.000 firme, maggior parte sono chiaramente genitori, lavoratori che
1: Certo.
2: amano i propri figli e stanno solo chiedendo welfare e servizi di qualità per i propri figli che non smettono di esistere durante l'estate e non possono essere responsabilità e scaricati interamente solo sulle famiglie, perché la nostra società è costruita in una maniera diversa, ormai vogliamo dire da un secolo, insomma, non
1: Ecco.
2: lavoriamo più nei campi, i genitori vanno a lavorare e i bambini hanno bisogno anche di essere custoditi.
1: Allora, almeno per questo buco di settembre che mette in crisi appunto le famiglie, c'è un piano, una regione che ha un piano, l'Emilia-Romagna. Abbiamo in linea Isabella Conti, assessora al welfare, politiche per l'infanzia, scuola della regione. Benvenuta Isabella Conti.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno, assessora.
1: 31 agosto, 14 settembre, finanziate l'apertura delle scuole primarie con attività educative, sportive e culturali. Una sperimentazione vi costa anche soldi, però
4: Com'è
1: siete
4: l'adesione?
1: degli apripista. Come sta? Come va?
3: Allora, noi ci siamo dal nostro insediamento, diciamo, di circa un anno e mezzo fa, abbiamo subito colto le grandi richieste, accorate richieste dei ma in parte anche di alcuni mondi delle scuole, perché chiaramente il tema del calendario scolastico è un tema che ogni anno diventa più pressante nella richiesta alle istituzioni perché possa essere rivisto o cambiato. Noi abbiamo provato a fare anche dei tavoli di ascolto e di lavoro. Mettere mano al calendario scolastico per una singola regione significa un po' intervenire a valle di un percorso che invece dovrebbe essere completamente revisionato dal nostro legislatore, quindi dal governo, dallo Stato centrale, fin, diciamo così, da monte, perché dovremmo rivedere le modalità di retribuzione degli stipendi degli insegnanti, dovremmo pensare a una nuova forma didattica che abbia magari più pause, quindi questa purtroppo è una competenza che esula dalle competenze regionali, però non ci siamo sentiti, abbiamo sentito l'urgenza, ci siamo sentiti responsabili di provare a dare delle risposte alle famiglie, ai genitori e anche ai bambini e alle bambine, perché pur avendo investito dallo scorso anno 3 milioni in più di spesa corrente, siamo passati da 7 a 10 milioni per i centri estivi, perché noi diamo sostegno alle famiglie per permettere di pesare, per permettere ai centri estivi di pesare meno nell'economia familiare, però noi ci siamo resi conto che le 2 settimane di settembre sono senz'altro le più critiche, perché molto spesso i genitori rientrano a pieno ritmo al lavoro
4: Sì.
3: e molto spesso non riaprono i centri estivi. Quindi ci siamo detti, siccome noi abbiamo le scuole primarie, è un'sperimentazione che facciamo solo per quest'anno in via sperimentale, dal
4: No.
3: prossimo anno sarà estesa a tutta la regione. Quest'anno la sperimentazione cuba 3 milioni di euro, dal prossimo anno dai 12 ai 15 milioni. La risposta è immensa. Abbiamo genitori che, e territori e comuni, perché noi le risorse le diamo ai comuni e i comuni stabiliscono con le proprie scuole, i propri plessi, gli istituti comprensivi, quali attività svolgere e hanno quest'anno, proprio perché è una sperimentazione, il massimo della flessibilità. Ci saranno alcuni che potranno farlo al mattino, ci sono altri che, cioè al mattino tutti, ma ci sono altri che possono prevedere altri servizi integrativi, possono creare, diciamo così, il massimo della libertà e della flessibilità, proprio perché una volta conclusa questa sperimentazione noi metteremo questo servizio in legge. Sarà una legge dell'Emilia-Romagna che prevederà l'apertura anticipata delle strutture scolastiche fuori dalla didattica, non obbligatoria. Questo permette alle persone che magari per menage familiare si sono sempre organizzate per fare le feste è leggermente
1: Ecco.
3: più bassa stagione, cioè non interferiremo nella libertà, diciamo così,
1: Bene,
3: della
1: sì.
3: decisione, ma interverremo nel dare sostegno e supporto a tutti quei genitori e quei bambini che altrimenti rischiano di essere sfruttati da sono i nomi dai nonni, ma non ci sono sempre, quindi magari babysitter, quindi magari altri contesti, genitori che fanno gli equilibristi. Questo è un sistema, è uno strumento di
1: Sì.
3: welfare.

0: Mi dispiace che la linea era un po' disturbata, Isabella Conti, comunque
1: si è capito
0: che lavoro state facendo.
1: Complimenti.
0: Vogliamo riascoltarci su Italia in diretta a settembre, magari per fare anche un bilancio di questa sperimentazione. Saluto anche grazie Isabella Conti, Regione Emilia Romagna, Francesca Fiore, quindi siamo in chiusura.
1: E Sara Malneric.
0: Insomma. Iniziativa che andrebbe, come dire, moltiplicata, ripetuta, e invitare anche le altre regioni.
1: Com'è? Vi piace secondo voi?
2: Sì, certo, è un ottimo inizio, sicuramente non è l'approdo. Ricordo a tutti che si può firmare la nostra petizione, si chiama Ristudiamo il calendario, la trovate, basta digitare su motore di ricerca, siamo a circa 80.000 firme, l'abbiamo già presentata anche a due senatrici, e quindi insomma speriamo che si possa continuare a dibattere su questo tema e che le cose cambino in questo paese che sembra sempre così immobile e cristallizzato.
0: Allora grazie Francesca.
3: Sono molti esempi, ci sono altri esempi virtuosi, purtroppo singoli, c'è ad esempio il comune di Collegno in Piemonte. Il problema è che è necessaria una programmazione nazionale, anche perché non, anche dal punto di vista economico, scaricare tutto sugli enti locali diventa difficile, certo, discriminatorio, perché esistono divari territoriali enormi in questo paese.
0: Esatto. Francesca Fiore, Sara Malneric, grazie per essere stati con noi.
1: Grazie mille, un tema che sicuramente servirà a dibattere ancora a lungo, e noi saremo sempre pronti a farlo. Per adesso andiamo a scoprire che tempo farà, poi torniamo con la musica e ancora Italia in diretta.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Meteo Radio.
7: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 30 giugno. È atteso un lieve cambiamento nelle temperature, tra l'altro ancora accompagnate da elevata umidità, con una diminuzione delle massime. Oltre al caldo, saranno ancora i temporali nel pomeriggio ad interessare nuovamente le aree alpine, con possibilità di estensione verso la pianura padana, l'Appennino centrale e meridionale e localmente anche le zone interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi avremo un deciso miglioramento con le precipitazioni che andranno ad esaurirsi. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a soffiare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi. Tornando alle temperature, dobbiamo evidenziare anche le condizioni di disagio nel corso della notte e dal primo mattino, a causa dell'ulteriore aumento di umidità unite ai valori termici che con difficoltà scenderanno sotto i 25-23 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
8: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
9: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
10: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio, promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Beh, Gabriele Brogani, avevamo detto che si parlava di jazz e che pietra miliare è questa.
1: Sì, ci dispiace proprio entrare, perché questo forse è il disco fondamentale non solo del jazz, ma un po' di tutta la musica contemporanea. Qui si passa
0: jazz modale, pietra miliare della musica del Novecento, e questa tromba è quella di Miles Davis.
1: Miles Davis, questo è il brano che apre questo capolavoro che era Cano Blu. So what?
0: E si parla di Miles Davis tanto in questi mesi, con tournée anche di grandi artisti che vanno in giro a ricordare la sua musica, perché sono 100 anni dalla nascita di Miles.
1: Artisti che devono molto a Miles Davis, perché diciamo che Miles Davis ne ha veramente formati tantissimi fin dai suoi primi dischi. Abbiamo visto veramente
0: tenere generazioni. Beh, noi abbiamo anche la possibilità di parlare di Miles sotto uno sguardo molto originale, grazie a un libro.
1: Sì, un libro che è veramente un romanzo, a differenza degli altri libri pubblicati da quest'autore che noi vogliamo ospitare oggi, che è Reno Brandoni. Ciao Reno.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Eccoti.
2: La mia voce in qualche modo testimonia la mia vicinanza a Miles, perché anche lui aveva una voce un po' rauca,
1: e sappiamo...
2: la mia esperienza mi ha avvicinato molto a questo artista.
1: Ricordiamo che Miles nel 55 ebbe un problema alla laringe, come lo hai avuto te praticamente, e gli cambiò totalmente sia il suono della voce, che cambiò anche il suono del suo strumento,
0: la tecnica di suonare. Il titolo del tuo libro è L'urlo di Miles.
2: Sì, l'urlo è una voce che cerca di uscire. Tutti noi ogni tanto sentiamo il bisogno di liberarci, ma in questo caso per Miles fu un'esperienza, diciamo, all'inizio negativa, perché lui aveva appena subito l'operazione alle corde vocali, e questo urlo rivolto a un manager, credo che fosse il manager di Stan Getz, che approfittava della sua situazione per fargli firmare un contratto che lui per tempo aveva deciso di non firmare, aveva sempre detto di no, e alla ennesima richiesta Miles, che doveva stare in silenzio assoluto, urlò. Questo urlo gli fece strappare le corde vocali, ecco, in maniera irreparabile, e a quel punto il suo destino cambiò totalmente, tant'è che quasi decise di abbandonare le scene, perché la mancanza della voce ovviamente lo metteva in una condizione di una sensazione più che altro di aver perso qualcosa, di aver perso quella forza comunicativa.
0: Certo. Senti, Reno, la prefazione al tuo romanzo è di un grande trombettista italiano, Paolo Fresu.
1: Uno dei più grandi in assoluto, non solo italiani.
0: Sì, assolutamente. Ieri era tra l'altro in concerto all'Auditorium di Roma con Bollani e un'altra All Stars, c'era anche Enrico Rava, proprio il decano dei nostri musicisti di jazz, e Tutta Vita, lo spettacolo appunto con film e concerto. Abbiamo incontrato

0: ti vuole fare un saluto.
1: Vuoi salutare Reno?
2: Sì, voglio salutare Reno. Ciao Reno, siamo felicissimi di risentire la tua potente voce e poi questo lavoro magnifico dedicato proprio alla voce di Miles, che credo che sia veramente un omaggio importante e anche molto originale, perché poco si è parlato della voce di Miles Davis, una voce che prima aveva un colore che poi ne ha avuto un altro, una tromba che ha un colore femminile.

0: bello, molto emozionante.
1: Anche perché con una metafora di fragilità che non è nell'immaginario di Miles Davis in generale, no, degli eroi del bebop.
0: Ma io credo che la fragilità sia insita in tutti gli artisti, soprattutto nei musicisti, perché c'è sempre un doppio lato in quello che siamo, in quello che facciamo, e poi la musica è realmente quello che siamo, a differenza di un attore che magari deve interpretare ruoli diversi, anzi la sua bravura è proprio nella sua capacità di trasformarsi perennemente. Penso che essere musicisti significhi spogliarsi di qualsiasi cosa ed essere veramente a nudo. Poi questa cosa anche il pubblico la percepisce quando c'è anche una difficoltà, una barriera, un momento fragile dentro di noi. Riuscire ad esternarlo attraverso la musica credo che sia non solo la cosa giusta da fare, ma anche la cosa migliore da fare per noi. Diventa quasi una catarsi, una maniera per curare noi stessi. Credo che Miles questo lo abbia fatto, e in questo libro vi è veramente un racconto, una dualità di racconto, anche con una storia vera che è accaduta anche allo scrittore. Quando l'anno scorso decisi di fare questo festival dedicato a Kind of Blue, a Miles Davis, dissi subito a Reno: Reno, devi fare un libro su Miles. Lui disse: lo farò di certo, ma non avevo compreso, come credo che lui non sapesse ancora, che sarebbe stato un libro proprio su un argomento così specifico quale quello della voce. La tromba e la voce umana sono proprio gli due strumenti più vicini. Nella voce il mezzo vibrante sono le corde vocali, nella tromba sono le nostre labbra, ma queste non vibrano se non c'è un pensiero interiore che sorregge tutto. Per cui un argomento molto bello, direi molto contemporaneo, anche emozionante.
2: E grazie a Raffaele Roselli abbiamo sentito questo bellissimo contributo di Paolo Fresu, che non solo ha fatto la prefazione di questo libro di cui stiamo parlando, L'urlo di Miles, proprio con Reno Brandoni, ma anche insomma è stato molto vicino a te anche in un momento, diciamo, molto difficile della tua vita, giusto Reno?
3: Assolutamente sì, pensa che mi chiamava spesso, io ero totalmente afono in quel momento e lui mi diceva: non parlare, parlo solo io, la cosa importante è che ci sentiamo. E poi avevo fatto un lavoro insieme a lui su John Coltrane, parliamo di due anni fa. Lui mi invitò, anche se ero senza voce praticamente, a presentare il libro,
2: sì, sì,
3: a Berkid al Time in Jazz. Mi aveva detto: porta la chitarra, suona e non parlare. Invece mi passò il microfono e io, che ero in uno stato ovviamente di disagio totale perché non riuscivo ad esprimermi, sussurrando iniziai a riparlare al pubblico, e questa cosa mi ha dato una carica, perché il pubblico stava in silenzio, aveva voglia di ascoltarmi, non gli interessava se la mia voce era alta, bassa, o aveva voglia di sentire cosa avevo da dire. E per me questo è stato un rinizio, un riprovare a rimettermi in discussione, ripartire con la mia carriera.
1: No, vabbè, Paolo Fresu non è solo un grandissimo musicista, ma anche, come dire, un uomo che ha una sensibilità straordinaria.
2: Meravigliosa, sì, sì.
1: E ti facciamo ascoltare un altro brano di Miles. Qui siamo all'82, la tournée di We Want Miles.

0: si riconoscono le dita di Marcus Miller, sì, questo basso.
1: Questo basso elettrico è incredibile.
0: E qui ovviamente si cambia già, no? dal jazz degli anni 50, si va su un altro.
1: La svolta forma elettrica.
0: C'era già stata Beaches Brew, Sketches.
1: E già è parte, la ripresa, è parte del
0: tema.
1: Marcus Miller, che ha accompagnato Miles Davis fino all'album Tutu e che torna in tournée in questi giorni anche in Italia con i quattro sesti della band di
0: sì,
1: We Want
0: storica.
1: Miles. C'è Miles Stern, Bill Evans al sax, Mino Cinelu alle percussioni, Mino Cinelu, e poi sostituisce la tromba Russell Gunn, batteria Ambar Marshall, e poi non c'è più Al Foster, è scomparso l'altro anno, quindi Ambar Marshall alla batteria e poi le tastiere di Brett Williams.
0: Reno, We Want Miles, non nel tuo romanzo, praticamente si parla del suono, della voce.

0: il suono poi è l'identità, è la firma, no, sul mondo. E Miles diceva proprio che il silenzio è il rumore più forte che esista. Infatti tu, nello scrivere questo libro, immagino che quel silenzio forzato è stato più forse un nemico da sconfiggere, no, che un alleato, forse anche un alleato per ritrovare una nuova forma, no, di urlo creativo.
1: Sì, secondo me questa esperienza negativa ovviamente di Miles, che si ritrova da un giorno all'altro senza voce, poi invece è servita sia a lui e anche a noi, perché la musica che è scaturita da questo silenzio, da questo ascoltare in maniera diversa, lo ha portato a fare delle scelte musicali, di stili, di modalità di suono, anche di approccio nei confronti del pubblico totalmente diverse.
0: Vero.
1: Io nel libro ovviamente non, cioè, la storia racconta l'inizio e la fine del libro, ma quello che è successo a Miles in quegli anni bui, io non lo so, l'ho immaginato immaginando cosa ho provato io, quindi
0: certo,
1: questa sensazione di aver perso tutto, mentre nella realtà è il talento, come diceva Paolo, la musica dentro un musicista, per cui la voce sì, lo rappresenta, ma tanto quanto, cioè,
0: c'è
1: quello che è uscito
0: dentro,
1: preponderante, sì, di Miles è stato proprio il suo suono e la sua voglia di riscatto.
2: Allora, Redo, dicevamo 82 We Want Miles, ma la svolta elettrica era alla fine degli anni 60, 69. Chi in quegli anni ha conosciuto da vicino, faccia a faccia, Miles Davis? Lo citavamo prima, il decano dei nostri jazzisti, Enrico Rava, viveva a New York in quel periodo. Vogliamo sentire il racconto di Enrico?
3: Beh, è stato, io all'epoca suonavo con un gruppo di jazz rock, stiamo parlando del 69-69, che suonava piuttosto bene. Difatti avevamo fatto una tournée come spalla di Sly and the Family Stone, avevamo perfino fatto un concerto come spalla di Janis Joplin, tra l'altro. E il nostro produttore era Tio Masero, e Tio Masero era il produttore di Miles da parecchi anni, già dall'epoca dei dischi con Gil Evans, che sono tra i dischi più belli della storia della musica. E quindi quando noi abbiamo presentato il nostro disco a Ungano, che era il tempio del jazz rock, dove suonava sempre Tony Williams, Lifetime, ha suonato Jimi Hendrix, eccetera, sono stato lì per presentare il disco, è venuto Miles. Io stavo aspettando di entrare nel club e l'ho visto che veniva verso di me, lì per lì da lontano non ero sicuro fosse lui. Poi sì, poi era lui, mi si è proprio attaccato all'orecchio e con quella sua voce che tutti conosciamo dai dischi, mi ha detto "Are you playing tonight?" E suoni stanotte. E ho cercato di essere cool, ho detto "Yeah, yeah". Dopodiché ho detto "Ok, I'm going to check you out, vengo a controllarti". Io all'epoca vivevo uptown, cioè nella 125 Broadway, con un gatto Barbieri, sua moglie, e allora ho subito telefonato a casa, sapevo che sarebbero venuti, ho detto "venite subito di corsa e portatemi del Valium, che in casa c'era sempre, non si sa mai". Per cui sono arrivati col Valium, ho guardato casi disperati tipo naufragi, terremoti, incendi, ho preso quella dose lì e poi sono andato in club e c'era lui seduto in prima fila, io sono andato bene, ero tranquillissimo, grazie al Valium. Dopodiché lui è venuto, mi ha dato un pugno simpatico e poi siamo rimasti a chiacchierare almeno mezz'ora, tre quarti d'ora. E mi hanno parlato di come gli piace l'Italia, le macchine italiane, infatti aveva sempre delle Ferrari,
4: Lamborghini,
3: la cucina, lui cucinava benissimo, faceva i sughi, e infatti mi ha detto che era... che poi Paul Chambers rovinava tutto perché aggiungeva il ketchup, che lui magari aveva lavorato ore a fare un sugo meraviglioso. E quindi è stato molto carino, è stata l'unica volta che l'ho incontrato, però ho visto proprio la parte carina di lui, perché lui era un po' bipolare.
2: È così, no? Reno, anche il carattere di Miles, insomma, con quella voce. Dicevamo con Enrico Rava, insomma... Miles era, la famiglia era ricca in realtà, avevano possedimenti,
1: sì, sì,
2: carrieri. Quando lui va a New York si confronta a 18 anni, si confronta con gli uomini del jazz che venivano dal ghetto, e quindi si è costruito anche quella corazza.
1: Sì, ma una cosa che a me appassiona molto è questo primo tentativo di imparare, di diventare

0: probabilmente il più bravo di tutti, e poi di semplificare, cioè questa maturità che lo porta ad abbandonare l'idea di armonie complesse e di semplificare i brani addirittura mettendo un solo accordo,
1: sì,
0: mentre ce ne stavano magari altri 50. È una roba affascinante. Quando propone a John McLaughlin di fare in Sailing Away, John dice: ma come faccio con un accordo solo? Lui dice: vabbè, suona come se non sapessi suonare la chitarra e vedi che andrai bene. Cioè, questa eccessiva semplificazione di voler dire riprendiamo la musica che abbiamo dentro di noi, secondo me, è il periodo più affascinante di Miles.
2: E vogliamo ascoltare un altro brano, poi capirai perché, Reno.
1: Sì, perché cambiamo anche strumento.
2: Cambiamo anche strumento e cambiamo personaggio.

0: Calypso, Sonny Rollins, sax tenore. E Miles Davis era nato il 26 maggio del 26. E il 25 maggio di quest'anno è venuto a mancare Sonny Rollins, che era nato nel 30, l'ultimo dei grandi, grandissimi giganti.
1: Un gigante della musica, e possiamo dire che insomma si contrappone a Miles come approccio, dalla genialità dello spazio che si va dalla sottrazione, si va invece a quella genialità del flusso, no? Del virtuosismo, della solitudine. Quindi due approcci diversi ma totalmente assoluti a livello musicale, di grandissima genialità, giusto? Sia Reno, che potrà confermare, sia il nostro prossimo ospite.
0: Eh sì, perché abbiamo in linea un grande sassofonista del nostro jazz, compositore, che tra l'altro a Rollins dedicò anche un libro. E quindi chiamiamo Maurizio Gianmarco.
1: Ciao, buongiorno. Maurizio.
2: Ciao, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Ecco, allora, dai, Maurizio Gianmarco, un pensiero per Sonny Rollins. Ricordiamo insomma che tu con Stampa Alternativa avevi scritto Lo Zen e l'arte della manutenzione del sax.
2: Sì, è un libro uscito nel 96, mi dispiace non è stato più ripubblicato, adesso è una rarità, spero di poter trovare modo di ripubblicarlo, insomma.
0: Sarebbe il caso.
2: Gli dedicai questo libro perché ovviamente, beh, per tutti i tenor sassofonisti Sonny Rollins è ovviamente un must, è irrinunciabile, ma poi in particolare credo che nel mio caso proprio specifico sia stato probabilmente il sassofonista che ho studiato di comunque, che, pur apprezzando tutti gli altri.
1: Che ti ha influenzato di più, dai.
2: Per probabilmente carità. Sì.
0: Sì, se ne è parlato insomma nei decenni, anche se un po' stucchevole, era meglio lui o John Coltrane, ovviamente non si fanno classifiche, per favore.
2: Poi, no, non è un discorso che ha senso.
0: Non ha senso, però tecnicamente quanto Sonny ha insegnato a generazioni di voi?
2: Beh, praticamente tutto, perché come dico anche nel libro, Sonny Rollins era un musicista comunque cresciuto a New York, nato nel 30, quindi nel periodo in cui questi personaggi avevano la possibilità di sentire i grandi maestri del passato, cioè quelli che il jazz l'avevano proprio inventato,
1: sì.
2: Cioè quelli che suonavano negli anni 20, addirittura 10, che erano ancora vivi. E poi sono cresciuti sentendo Charlie Parker e tutto questo a New York, e cito anche un altro musicista di New York che è Thelonious Monk, che è stato tra l'altro maestro di Sonny Rollins,
1: sì.
2: E questi personaggi qua sono stati come dire delle specie di zibaldoni, non so come

0: altro dirlo in questo momento, cioè delle spugne che, nel quale era praticamente entrato tutto il jazz, tutta la storia del jazz. Quindi studiare Rollins non significa solo studiare Rollins, no? Significa proprio
1: Esatto.
0: studiare la storia del jazz, è un breviario del jazz.
2: Si erano incontrati, Reno con Miles.
1: Bex Groove nel disco, quel fantastico
3: Sì.
1: disco, Bex Groove, e poi ovviamente anche lì c'è questa loro contrapposizione, Reno, no? Che rendeva tutto magico, tanto che insomma, Rollins poteva tranquillamente andare a riempire gli spazi di Miles.
3: Sai, io
0: Sì, ma
3: qualcosa di questo è la... Ah, scusa.
2: sì, no, diamo la
3: Prego.
2: parola a Reno Brandoni, Maurizio.
3: Sì, no, dicevo che
0: Ok.
3: io, sai, andavo a lezione, quando iniziavo la mia carriera musicista, andavo a lezione da Stefan Grossman a Roma,
1: Eh sì, Steve
3: e Stefan
1: Grossman.
3: Grossman è il cugino di Steve Grossman e io ero diventato l'accompagnatore di Steve, quindi ho stretto una grande amicizia con Steve Grossman e lui è stato, credo, uno degli ultimi sassofonisti di Miles Davis e quindi buona parte del tempo la passavamo a parlare di Miles Davis e lui mi raccontava e mi diceva come si facevano le prove, qual era l'approccio, ovvero praticamente nulla perché ognuno andava, aveva una traccia di un accordo, di un piccolo tema e poi ognuno si doveva esprimere come voleva, quindi la libertà che dava Miles ai musicisti con cui suonava, secondo me, era assoluta.
1: Tranne che a Monk, che diceva che riempiva un po' troppo, le sue armonie,
3: Sì.
1: le armonizzazioni erano troppo
0: È
1: ingombranti.
0: vero. Lo destabilizzava, Monk lo destabilizzava un po'.
2: Ecco, Maurizio, Gianmarco, Sonny Rollins, ricordiamo anche lui, un personaggio straordinario nella musica e non solo. Celebre la storia di quando era cominciato a diventare famoso, mollò tutto,
1: Esatto.
2: scomparve e si andò a concentrare suonando il sax lungo l'East River, sotto
0: Sì.
2: un ponte.
1: Personaggio un po' fuori, diciamo, dagli schemi,
2: E
1: Rollins.
2: poi io ricordo con Filippo Bianchi, un nostro collega, critico musicale, organizzatore, Filippo mi raccontava la straordinaria. Lo straordinario impegno di Sonny
1: Preconcerto.
2: nel prepararsi a un concerto. Citava
0: Sì.
2: un concerto negli anni 80, Cagliari, Pala Eur, prove
0: Sì.
2: generali, 5 del pomeriggio, poi gli dicono: vabbè, vieni
1: Andiamo a
2: con noi,
1: cena.
2: andiamo a cena. E
1: No.
2: invece lui dice: no, no, voi andate pure, io resto qui a concentrarmi negli spogliatoi tristi del Pala Eur,
0: Sì, è
2: del
0: vero,
2: Pala
0: è
2: Sport di
0: vero,
2: Cagliari.
1: è vero.
2: La conosci
1: Confermi,
2: questa?
1: Maurizio.
0: Sì, confermo assolutamente, nel senso Rollins era ovviamente completamente dedicato alla musica, come Coltrane, e anche, diciamo così, il fatto che lui si sia preso 2 anni di sabbatical praticamente nel suo momento di maggiore splendore, perché nel 59 Rollins suonava, non lo so come dire, meglio di tutti. Questo, come dire, è una dimostrazione del rigore e come dire, della missione che questi musicisti avevano, diciamo, caratterialmente,
2: Esatto.
0: la loro, diciamo, no,
1: Sì. Allora,
0: serietà nei confronti della musica.
1: particolare assoluto, quello ovviamente della sua unica incursione nel mondo del rock, era quella appunto dei Rolling Stones, perché
2: sì,
1: noi
2: perché
1: stiamo per
2: come dire,
1: salutarli.
2: andava anche a
1: No.
2: simpatia e capitò di dare il suo
1: Sì.
2: sax, donare il suo sax ai Rolling
1: In
2: Stones.
1: realtà non lo voleva fare, la
2: Adesso
1: moglie lo consigliò, difatti.
2: Lo ascoltiamo, intanto salutiamo e ringraziamo
1: Salutiamoli.
2: Maurizio Gianmarco,
1: Grazie Maurizio per essere con
2: Reno
1: noi.
2: Brandoni.
1: Ricordiamo il libro di
0: Grazie,
1: Reno,
0: grazie a voi.
1: L'urlo di Miles, e sulle note di questo brano dei Rolling Stones, Waiting on a Friend, a cui appunto il grande Sonny Rollins ha regalato questo preziosissimo e fantastico brano di sassofono. Noi diamo l'appuntamento a tutti dopo il GR per l'ultima parte dell'Italia in diretta. A dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Il terremoto in Venezuela, il numero delle vittime accertate è salito a 1719, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi.
3: Fra i palazzi crollati della Guaira, decine e decine di salme recuperate, lasciate a terra senza teli. Immagini dolorose che confermano anche il crescente rischio infezioni, mentre precipitano le speranze di trovare sopravvissuti. L'ultimo miracolo, un bambino di 3 anni estratto vivo al 6° giorno dal terremoto. Senza vita trovata invece una famiglia di 5 persone di origine italiane, e la disperazione diventa sempre più rabbia contro l'esercito che pattuglia le strade. Perché ci sono più fucili che pale, qui sbotta un cittadino, mentre il governo è accusato di inefficienze e di voler nascondere la reale portata dell'emergenza. Con i suoi satelliti stima che siano oltre 58.000 i palazzi danneggiati o crollati, molti di più di quelli denunciati dalle autorità venezuelane. Intanto la leader d'opposizione in esilio, Machado, che aveva annunciato il suo ritorno in patria per aiutare, è stata bloccata a Panama e accusa la presidente Rodriguez ha fatto chiudere lo spazio aereo per impedirmi l'ingresso nel paese. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Il giallo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, l'inviato americano Witkoff è in viaggio per Doha in Qatar per portare avanti l'attuazione del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran.

0: Con lui ci sarebbe anche il genero di Trump Kushner. Ieri il presidente statunitense aveva annunciato un nuovo round negoziale dopo gli attacchi incrociati nel Golfo Persico. Tuttavia la Repubblica Islamica continua a smentire gli incontri con gli americani. Per ora l'unica conferma è quella di tavoli tecnici separati con i mediatori. Appello del Papa ai lefebriani alla vigilia delle annunciate consacrazioni episcopali senza mandato pontificio. In una lettera chiede di fermarsi. Vi prego con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. Leone XIV avverte che uno scisma metterebbe a rischio la regolare amministrazione dei sacramenti e rilancia la disponibilità della Chiesa a un percorso di dialogo e di riconciliazione. Sono 4 le persone arrestate per l'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La bomba piazzata davanti alla sua abitazione di Pomezia il 16 ottobre del 2025 distrusse le auto del giornalista, che ringrazia gli inquirenti. Apprezzamento per gli arresti da parte del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, che auspica si faccia un passo avanti anche nei confronti dei mandanti.
1: Un attentato su commissione, con uno degli arrestati intercettato che si vantava al telefono. La bomba, sono andato a metterla là, facciamo la storia. In carcere 3 uomini, una 22enne ai domiciliari. Hanno tutti dei precedenti, chi per droga, chi per rapina, estorsione o violenza sessuale. Ora dovranno rispondere di porto d'esplosivo, minacce e danneggiamento, reati aggravati dal metodo mafioso. I carabinieri li hanno individuati tra le province di Napoli e Avellino, dove proseguono le perquisizioni per risalire ai mandanti. Chi abbia voluto colpire Sigfrido Ranucci non è ancora chiaro. Il conduttore di Report ha ringraziato gli inquirenti e gli agenti della scorta.
2: 7 persone pericolose che fanno sistematicamente questo tipo di lavoro, mettere ordigni. Hanno continuato a farlo, da quello che mi risulta, anche dopo che l'avevano fatto a me. E hanno tentato operazioni di depistaggio distruggendo SIM per cercare di cancellare le prove.
1: Mandanti che avevano fornito agli esecutori soldi e schede telefoniche, arrivando a pianificare un'eventuale fuga all'estero. Gli arrestati hanno provato a depistare le indagini eseguendo bonifiche a caccia di microspie e concordando linee difensive omertose per occultare i committenti. Simone Zazzera, GR1.
0: Sparatoria a Bari, un operaio 38enne è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre era in bicicletta. Uno dei 4 proiettili lo ha raggiunto alla testa. Il presunto responsabile è stato arrestato. Indagini in corso per ricostruire dinamica e movente dell'omicidio. Sulle regole in vigore per la tutela dei lavoratori dal caldo estremo abbiamo sentito Gabriele De Gasperis, componente della Segreteria Nazionale con delega all'agricoltura della UILA UIL.
3: Abbiamo dall'anno scorso, col decreto ministeriale 95, la possibilità di sviluppare protocolli territoriali che possano conciliare la sicurezza sul lavoro da un lato e, come si dice, le necessità delle imprese sul territorio. Abbiamo l'ammortizzatore sociale che è stato promulgato nel DL Infrastrutture anche ai lavoratori a tempo determinato.
4: Tutti i lavoratori possono beneficiare di queste regole, ma in caso di violazione non denunciano. Perché non c'è la denuncia?
3: Problema della mancata applicazione del contratto e delle situazioni di lavoro nero o grigio è un tema che non riguarda soltanto il settore agricolo e quindi chiaramente è un tema di presidio del territorio ed è un tema che si allarga a tutti i settori produttivi e quindi è necessario che vengano applicate le tutele del contratto e le norme di legge.
4: Quali controlli vengono effettuati?
3: Sono dei controlli che sono legati sia all'emergenza calore sia all'applicazione del contratto e al rispetto delle norme del settore.
4: Lorenzo Opice, GR1.
0: Inflazione, l'Istat stima una variazione nulla a giugno rispetto a maggio, i prezzi in un mese rimangono quindi stabili, la crescita rispetto allo stesso periodo del 2025 invece del 3%, va meglio per il cosiddetto carrello della spesa che comprende beni alimentari e per la cura della persona, rallenta la crescita in un anno a più 1,6%. Arrestato il blogger russo Lunin, che pochi giorni fa aveva chiesto un incontro al presidente Putin avvertendolo di un possibile colpo di stato militare in caso di rifiuto. La corrispondente.
5: Colpevole di avere ostentato simboli nazisti. Con questa accusa un tribunale russo della regione di Varonia ha già arrestato Alexander Lunin, che potrebbe essere detenuto dagli 11 ai 15 giorni. Il veterano di guerra che ha combattuto in Ucraina, ora blogger molto seguito in rete, giorni fa aveva pubblicato sui suoi social un video nel quale si rivolgeva a Putin per denunciare le condizioni dei militari al fronte sottoposti, dice, a torture e maltrattamenti. Chiedeva di essere ricevuto al Cremlino, avvertendo il presidente che in caso contrario l'esercito avrebbe rivolto le armi contro Mosca. Il video del 39enne che ha combattuto tra il 2023 e il 2025 in un battaglione di volontari per poi essere congedato per negligenza era

0: stato visualizzato da più di 10 milioni di persone. Il portavoce del Cremlino, Peskov, aveva commentato il fatto affermando che la presidenza non aveva ancora esaminato l'appello, definendolo però piuttosto strano. La polizia ha perquisito la sua abitazione e la moglie intanto ha registrato un messaggio audio pubblicato sul blog di Lunin, nel quale afferma che il marito sostiene Putin e la sua politica, invitando tutti a mantenere la calma. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Mondiale di calcio, oggi ancora 3 partite dei 16esimi di finale, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia e nella notte Messico-Ecuador. Intanto fa rumore l'eliminazione della Germania per mano del Paraguay.
2: Parte Canale, tiro gol! Il Paraguay passa il turno, va agli ottavi di finale, la Germania va a casa!
3: Mai nella loro storia i tedeschi avevano perso ai calci di rigore in una Coppa del Mondo. La Germania è crollata e ormai dal trionfo del 2014 è uscita 2 volte ai gironi e stavolta ai 16esimi di finale. Ma il CT Nagelsmann non si dimette e passa la palla alla federazione. Decideranno loro se farmi restare o mandarmi via. Io non scappo, dice Nagelsmann. In Paraguay intanto è gioia collettiva. Il presidente Peña ha indetto per oggi la festa nazionale per celebrare gli ottavi. I sudamericani solo una volta, nel 2010, hanno raggiunto i quarti di finale. Ci riproveranno sabato contro la vincente di Francia-Svezia. Giorgio Matteoli, GR1.
1: Con questo è tutto. Prossimo GR1 alle 13. Potete riascoltare questa edizione sulla piattaforma Rai Play Sound. Ora la linea va all'informazione regionale. Ringrazio in regia Alessio Caranzetti. Da Ferdinando Tarsitani, buon proseguimento d'ascolto.

0: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
3: TGR, giornale radio del Lazio.
4: Attentato contro Sigfrido Ranucci, 4 arresti individuati, i presunti esecutori dell'attacco dell'ottobre 2025 a Pomezia, il giornalista di Report, grazie agli investigatori. Lago di Vico proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella è disperso dal 27 giugno, in campo robot e sommozzatori. Allarme cimice asiatica per l'agricoltura del Lazio, in particolare noccioleti del Viterbese e frutteti del Pontino, i ricercatori dell'Enea la combattono con la Vespa Samurai. Conto alla rovescia per il grande concerto di Ultimo in programma sabato a Tor Vergata, nel pomeriggio tavolo tecnico con il questore per il piano sicurezza. Ancora un buongiorno da Pasquale Notargiacomo, in studio per questa seconda edizione del giornale radio del Lazio. In apertura ai 4 arresti per l'attentato contro Sigfrido Ranucci compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista e conduttore di Report, distruggendo le sue due auto. L'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Roma è scattata questa mattina nelle province di Napoli e Avellino.
5: Tutto il percorso dell'auto che ha condotto dalla campagna Pomezia in ritorno ai presunti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci era stato tracciato dalle telecamere presenti sulla strada. Una macchina noleggiata per l'occasione e tutto era stato preordinato per l'attentato al conduttore di Report. I mandanti, ancora non noti, avevano apprestato coperture, difesa legale e persino una via di fuga all'estero.

0: Ma questa mattina all'alba i carabinieri del comando provinciale di Roma con i colleghi di Avellino e Napoli hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo 4. Le misure cautelari eseguite, 3 in carcere e 1 ai domiciliari. I 4 sono gravemente indiziati a vario titolo dei reati di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, con l'aggravante di aver agito in più di 5 persone con modalità di tipo mafioso. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Un'indagine avviata dai carabinieri dei nuclei investigativi di Roma e Frascati a seguito dell'attentato del 16 ottobre. L'ordigno esploso davanti al cancello dell'abitazione del giornalista solo per un caso non ha causato conseguenze devastanti. Sono tuttora in corso numerose perquisizioni nei riguardi di ulteriori indagati e l'inchiesta prosegue al fine di svelare l'identità dei mandanti che hanno commissionato l'attentato. Sara Berta, TGR Lazio.
1: Dall'inchiesta emerge un quadro inquietante, ma il mio lavoro e quello della mia squadra andrà avanti. Così al nostro microfono Sigfrido Ranucci. Allora sentiamo le sue parole.
2: Da quello che leggo anche nell'ordinanza, è stata una banda di personaggi molto pericolosi. Stavo leggendo alcune intercettazioni dove si diceva di far schierare giù un palazzo con l'esplosivo. Insomma, fa venire un po' i brividi, anche perché ricordando le modalità con cui è esploso l'ordigno davanti a casa mia, c'erano due macchine a gas che, se fossero esplose, avrebbero tirato giù veramente la mia abitazione. Mi ha colpito il fatto che siano giovanissimi, alcuni del 2005, del 2004. È un quadro abbastanza preoccupante. Oltretutto si tratta di un comando che ha continuato a mettere ordini, da quello che mi risulta, anche dopo averlo messo davanti a casa mia. Si tratta di una manovalanza della criminalità organizzata della Camorra.
1: Sigfrido, si parla di un compenso economico che avrebbero avuto queste persone, quindi a maggior ragione si conferma la pista di mandanti che ancora dovranno essere scoperti.
2: Ma io non penso che 4 persone abbiano interesse privato a mettere un ordine davanti a casa. L'hanno fatto sicuramente per conto di qualcuno. Bisogna capire se si riesce a identificare chi. E perché, soprattutto, rimane anche un piccolo mistero come sapessero che io rientravo a casa proprio in quella sera e a quell'orario, perché il scenario l'ho preso all'ultimo momento.
1: Al Lago di Vico continuano le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, è disperso da sabato pomeriggio, ci aggiorna il nostro inviato.
3: Ancora nessuna traccia al Lago di Vico di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Qui al lago anche questa mattina sono riprese le ricerche, è uscita una nuova pattuglia di ricercatori tra vigili del fuoco e protezione civile, presente sulle sponde del lago anche il nucleo sommozzatori della Polizia di Stato, ci sono anche i carabinieri, la Guardia di Finanza. Le ricerche proseguono dalla superficie ma soprattutto sotto l'acqua con un dispositivo, un drone subacqueo chiamato ROV, che è un robot telecomandato che consente di affrontare la difficile visibilità del lago, che è un lago vulcanico con caratteristiche molto particolari. Il prefetto arriverà oggi pomeriggio per fare il punto sulle ricerche, ma si sono superate ormai le 72 ore che solitamente sono quelle considerate il limite massimo per la possibilità di trovare viva una persona scomparsa nel lago. I protocolli poi diranno quanto proseguiranno ancora le ricerche e quali saranno anche i tempi di affioramento dell'eventuale salma. Potrebbero anche essere molto lunghi, come raccontano qui le persone che conoscono bene il Lago di Vico. Per adesso questo è il punto della situazione. Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Il triplice omicidio di Casalotti continua anche fuori Roma, il lavoro della squadra mobile per rintracciare il sospettato Sain Shahadat e stasera nel quartiere Fiaccolata per le vittime.
4: Si infittisce il giallo sul triplice omicidio di Casalotti nella capitale, oltre 70 le segnalazioni arrivate alla polizia dopo la divulgazione della foto del presunto killer Hossein Saadat, che avrebbe ucciso venerdì sera scorso a colpi di macete la famiglia di origini bengalesi, madre, padre e la figlioletta di 8 anni. La squadra mobile sta setacciando la città, nuove perquisizioni sono state effettuate in tutto il Lazio. Secondo quanto emerso dalle indagini, Saadat è un richiedente asilo e nella mattinata precedente ai fatti avrebbe richiesto all'ufficio immigrazione della questura di Frosinone il rilascio del permesso di soggiorno con il riconoscimento dello status di rifugiato politico, senza però ottenerlo. Spunta anche una lettera anonima che sarebbe stata recapitata un anno fa in Bangladesh al padre di Kamaluddin, morto nella mattanza, con la richiesta di denaro e gioielli d'oro per evitare l'uccisione dei familiari. Nella comunità bengalese, dapprima restia ad esprimersi, diversi parlano di una relazione che sarebbe esistita tra il presunto omicida e Diana, la moglie di Kamal, arrivata in Italia 3 anni fa con la figlioletta per ricongiungimento familiare. Altri sostengono che Shahadat, da un anno loro vicino di casa,

0: si fosse fortemente invaghito della donna. Il figlio maggiore, ventenne, unico superstite della famiglia sterminata, è tuttora in prognosi riservata al Policlinico Gemelli ed è lui ad aver indicato Shahabat come autore della strage. Antonio Moro, TGR Lazio.
1: Lasciamo la cronaca, economia, vola l'export della farmaceutica del Lazio, il settore però dovrà fare i conti con l'aumento dei costi di energia, materie prime e trasporti.
2: Un fatturato, quello del settore farmaceutico e delle biotecnologie nel Lazio, che è cresciuto fino a 4,6 miliardi di euro nel solo primo trimestre di quest'anno, pari al 52% di tutto l'export della regione. Numeri che confermano, secondo i dati diffusi da Farmaindustria, il primato nell'economia, anche a livello nazionale ed europeo, e che però dovranno nei prossimi mesi fare i conti con l'aumento dei costi dell'energia, delle materie prime, dei trasporti e con i vincoli imposti alla aumento dei prezzi. Per questo l'associazione di categoria che raccoglie le imprese del farmaco non esclude, per voce del suo presidente Marcello Cattani, una battuta d'arresto. L'impatto potrebbe essere importante. In termini di addetti, il Lazio è la seconda regione d'Italia con oltre 12.000 occupati diretti e 15.000 nell'indotto, superata solo dalla Lombardia. Ma è la prima per l'export, che nel 2025 ha raggiunto i 18 miliardi di euro. Il settore è il vero motore economico della regione, con una cinquantina di aziende e stabilimenti ben inseriti nel territorio, tra Aprilia, Cisterna e Sermoneta in provincia di Latina, il polo di Anagni in quella di Frosinone e Pomezia in quella di Roma, a cui si aggiunge la ricerca fatta nelle università della capitale. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: La cimice asiatica da qualche anno colpisce duramente noccioleti nel Viterbese e frutteti nel Pontino. Adesso i ricercatori dell'Enea la combattono con un rimedio naturale, la Vespa Samurai. Ne parliamo con Raffaele Sasso, ricercatore del laboratorio Agricoltura 4.0.
3: Voi siete stati autorizzati dal Ministero e dalla Regione per rilasciare questa Vespa Samurai, appunto, nei boschi e nei frutteti per combattere la cimice asiatica.
4: Sì, noi siamo stati autorizzati dal Ministero dell'Ambiente grazie a una richiesta effettuata dalla Regione Lazio per l'allevamento, la riproduzione e il rilascio di questo insetto all'interno di corridoi ecologici della regione, cioè in zone prossime ai frutteti, ma non all'interno dei frutteti, per evitare appunto che questo insetto poi venga distrutto dai comuni trattamenti insetticidi. Attualmente noi rilasciamo questo insetto in circa 50 siti.
3: Abbiamo detto che la Vespa Samurai è innocua per l'uomo e colpisce invece la cimice asiatica. In che maniera?
4: Allora, dobbiamo dire innanzitutto che questa specie, a discapito del nome Vespa Samurai, è un piccolissimo insettino, non raggiunge le dimensioni superiori a 1,5 mm, è un insetto totalmente innocuo per l'uomo, non punge, non morde, non ha nessun problema per quanto riguarda l'uomo, tantomeno per gli animali e tantomeno per le specie vegetali. L'unico suo scopo è quello di riprodursi, a specie delle uova di cimice asiatica. Depone le uova all'interno delle uova della cimice, si nutre dell'embrione dell'uovo e da quell'uovo non nascerà una forma giovanile della cimice, ma nascerà direttamente un adulto della Vespa Samurai.
3: Mauro Scanu, TGR Lazio.
1: Lo spettacolo pirotecnico della Girandola di Castel Sant'Angelo ha chiuso i festeggiamenti per la ricorrenza dei santi Pietro e Paolo, i patroni di Roma, ad assistere lungo il Tevere tante persone.
5: Una tradizione che continua a richiamare migliaia di persone. Anche quest'anno la Girandola di Castel Sant'Angelo ha illuminato il cielo di Roma in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo. Lungo il Tevere, sui ponti e nelle aree intorno al castello, romani e turisti hanno atteso il tradizionale spettacolo pirotecnico. Poco dopo le 21:30 di ieri, il via ai fuochi con una rievocazione ispirata agli antichi quadri pirotecnici del Rinascimento e del Barocco. L'edizione 2026 è stata dedicata a San Francesco e al Cantico delle Creature nel suo 8° centenario, con uno spettacolo pensato come un inno alla vita e alla pace. Oltre 200.000 le presenze stimate dagli organizzatori. Per il presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, si tratta di un successo senza precedenti. È un'iniziativa che ho avuto l'onore di istituzionalizzare come presidente della Commissione Cultura in Campidoglio nel 2008 come festa di Roma e dei romani, ha sottolineato Mollicone. Nata nel Rinascimento, la Girandola è stata nei secoli uno degli eventi più attesi della festa dei patroni di Roma, fino al suo ritorno stabile negli ultimi anni. La sua rievocazione continua così ad essere un momento capace di unire storia, spettacolo e tradizione. Danilo Fumiento, TGR Lazio.
1: È iniziato il conto alla rovescia per il grande concerto di Ultimo in programma sabato 4 luglio a Roma, oggi pomeriggio all'Università di Tor Vergata, tavolo tecnico presieduto dal questore.
6: Sulla vasta spianata dell'Università di Tor Vergata, piazzale Giovanni Paolo II, si lavora

0: senza sosta per allestire quello che si annuncia come il più grande evento musicale mai organizzato in Italia. Attesi circa 250.000 spettatori provenienti da ogni parte del paese e anche dall'estero. L'area, che in passato ha già ospitato grandi appuntamenti come il Giubileo dei Giovani, si prepara ora ad accogliere il raduno degli ultimi. Decine di fan presidiano gli ingressi già da diversi giorni, affrontando il caldo in tende e gazebo pur di conquistare un posto in prima fila. Tra ventilatori, litri d'acqua e il supporto dell'organizzazione per i servizi essenziali, l'attesa è diventata un momento di condivisione tra musica, amicizie e tanta emozione. I cancelli apriranno alle 7 di sabato mattina e agli spettatori è raccomandato di arrivare con largo anticipo. Pronto il piano della mobilità, studiato per gestire un afflusso eccezionale di persone. L'invito è a utilizzare i mezzi pubblici. I principali punti di arrivo saranno la stazione Anagnina della linea A e Giardinetti della linea C. Da Anagnina partiranno navette gratuite dirette al terminal Vela, da cui sarà necessario percorrere a piedi circa 1,7 km. Da Giardinetti invece il tragitto pedonale sarà di circa 3 km. Le metropolitane resteranno aperte per tutta la notte al termine del concerto. Lungo i percorsi saranno presenti punti di ristoro, servizi igienici e personale dedicato all'assistenza del pubblico. Per chi sceglierà l'auto privata, i parcheggi dovranno essere prenotati in anticipo e quelli delle stazioni Anagnina e Giardinetti resteranno chiusi. Sono previste inoltre aree dedicate a moto, scooter e zone kiss and go per accompagnare e riprendere gli spettatori, anch'esse accessibili su prenotazione. Antonella Pallante, TGR Lazio.
1: Ancora temperature bollenti in regione, nei prossimi giorni la situazione dovrebbe migliorare, allora ascoltiamo le previsioni di Rai Meteo.
2: Permangono condizioni di alta pressione sul Mediterraneo centrale, sebbene la struttura anticiclonica tenda a mostrare i primi segnali di cedimento lungo il suo bordo settentrionale, favorendo un progressivo aumento dell'instabilità atmosferica, soprattutto nelle ore pomeridiane. Oggi il cielo sarà sereno, poco nuvoloso al mattino, ma nel pomeriggio annuvolamenti più compatti e consistenti potranno dar luogo a rovesci o temporali, più probabili sui settori interni, specie su quelli orientali dove risulterà attiva l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile. Sarà ancora marcato il disagio da caldo, in particolare anche oggi infatti le città di Roma, Rieti, Frosinone, Viterbo e Latina saranno da bollino rosso, secondo l'ultimo bollettino emesso dal Ministero della Salute. La ventilazione sarà a regime di brezza, con temporanei rinforzi durante i temporali, mentre il mare sarà poco mosso. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: È tutto per questa seconda edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, regia Adriano Lippi. L'informazione regionale torna alle 14 su Rai 3, da Pasquale Notar Giacomo, che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio 1.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1. Un mondo da sentire.
4: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
3: Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 12:25 e 45 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 23 Palmanova a Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Il traffico è intenso. In A4 sul tratto Venezia Trieste, tratto Veneto, tra Latisane e Sanstino di Livenza in direzione di Venezia, rallentamenti. Sulla 15 Parma La Spezia, tra Toscana ed Emilia Romagna, tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma, code a tratti per un chilometro. E andiamo poi in Emilia Romagna, sulla strada statale 3 bis Tiberina, segnaliamo una corsia chiusa per un veicolo fermo all'altezza di Sarsina Sud in direzione dell'incrocio Viterbo Terni, e sul tratto Emiliano Romagnolo della 1 un incidente da registrare all'altezza di Fidenza in uscita in entrambe le direzioni. Ancora uno tratto laziale, tra l'allacciamento alla 24 e la diramazione di Roma Sud in direzione di Napoli, un chilometro di code per un veicolo fermo, e sulla diramazione di Roma Sud code anche tra Torre Nova

0: e il grande raccordo anulare. Chiudiamo in Sicilia sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo, code per un veicolo fermo all'altezza dello svincolo di Carini in direzione Palermo. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 15.30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.
2: 12:27 quando riprendiamo la linea, Gabriele Brocani in studio.
3: Che saresti tu? Sì, che sarei io? E Raffaele Roselli.
2: Eccoci qua, ci scambiamo.
3: Italia in diretta con Laura Nerozzi, Valentino Lorusso, Cristiana Faitati, Grazia Navella, Roberta Genuini, Claudio Urbani in redazione, Mimmi Cocci in regia. Ultima parte di questa puntata del mattino, perché poi Italia in diretta continua.
2: Ci buttiamo sull'arte, la moda,
3: l'arte
2: la creatività.
3: Mi piace molto, ma partiamo dalla musica, quella che ci rinfresca un po', perché sono i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Qualche giorno fa a Napoli con il loro concerto, saranno l'8 luglio a Roma e poi BBO, insomma un sacco di altre date per i Pinguini Tattici Nucleari in giro per l'Italia, portare in giro la loro anche musica festosa. 12:31, caro Raffaele.
1: Dalla musica festosa agli spazi creativi, la nostra prossima ospite è nota online come NG Tutorials, è una content creator, che non è una parolaccia, ma insomma, no. Riguarda la comunicazione digitale, sì. E il modo di farlo, metterci dei contenuti in modo creativo, sì. E lei è un under 30 e Forbes l'ha inserita

0: in una lista di quelli che stanno cambiando il paese.
1: Bene.
0: Insomma, ha fatto anche una carriera di manager a Londra, 730.000 follower, collabora con grandi brand internazionali. A Radio 1 c'è Angelica Siciliani Fendi, benvenuta.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao Raffaele, ciao Gabriele, ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Allora Angelica, lista top under 30 italiani di Forbes, tu eri partita con dei trucchi tech per iPhone condivisi per pura passione. E qual è stato il punto di svolta?
2: Il punto di svolta, hai menzionato Londra, infatti lavoravo qua in azienda e il punto di svolta è stato il giorno in cui ho capito che non era più possibile fare entrambe le cose, e quindi mi sono buttata e mi sono data un anno, e al tempo non era proprio considerato un vero lavoro. Ancora oggi ci sono, diciamo, persone che appunto la vedono invece come una parolaccia. E quindi era difficile, era tosta per me lasciare un posto fisso, pazzesco, per appunto un salto nel vuoto. E in realtà c'era anche l'aspetto economico, devo dire, cioè guadagnavo in un giorno di qua quello che guadagnavo in un mese in azienda. Ma oltre questo ho capito che, insomma, prendevo le vacanze per andare a fare l'altro lavoro e quindi non si poteva più fare entrambe le cose.
0: Beh, insomma, la molla economica non è la più piccola,
1: non è rilevante.
0: Svela quello che può essere la prospettiva avanti.
1: Ma anche la libertà poi di poter lavorare, no? Fare proprio quello che vuoi fare e il piacere di farlo.
2: Sì, però devo dire che dal punto di vista psicologico io sono del 96, quindi sono proprio a cavallo tra i millennial e la Gen Z. E al tempo veramente non era qualcosa di semplice lasciare appunto tutto il lavoro fatto tra università, master, lavorato in due aziende, eccetera, per un qualcosa che non si sapeva se sarebbe, se sarebbe esploso. Però ci credevamo.
0: Impieghi che danno anche prestigio quando si è così giovani. Ma in radio, vabbè, i tempi sono tutto, però anche sui social, no? La soglia dell'attenzione è minima. Se puoi darci tre regole d'oro, trucchi per catturare proprio l'utente nei primissimi secondi di un video.
2: Sì, diciamo che secondo me in generale bisogna essere sempre poco egoisti, nel senso non pensare a quello che come ti vedranno gli altri, come appari, ma pensare sempre invece di dare qualcosa, no? Di condividere qualcosa, una passione, un argomento, comunicare ciò di cui sai e ciò di cui sei appassionato, e chi condivide la stessa passione ti troverà. Per il fatto dell'attenzione consiglio sempre di creare dei piccoli film, proprio dei mini film, cioè deve essere una narrativa di storytelling interessante, altrimenti proprio è impossibile fare un buco nel grosso noise, no? Nella confusione che c'è online.
1: Sì, è sempre molto importante scegliere anche, ovviamente, oltre al contenuto, anche tutto quello che c'è intorno, anche la musica ad esempio è fondamentale.
2: Assolutamente, oppure, fondamentale.
1: Esatto, quindi anche il ritmo.
2: Ed è un aspetto che si sottovaluta spessissimo, anche perché il sound non è soltanto la musica ma anche la voce, quando uno fa un voice over e quindi aggiunge la voce sopra un video, deve essere tutto pensato nel momento in cui si pensa al contenuto stesso e quindi non aggiunto all'ultimo secondo come un extra. È lì che vai a perdere tutta l'opportunità di intrattenere anche con il sound, che è metà dei nostri sensi quando guardiamo, no, un contenuto.
1: Perché è un peccato quando uno ha un buon contenuto però purtroppo non riesce ad utilizzare bene la tecnologia e non riesce a dargli quella giusta profondità e con tutta quella cura che necessita il buon contenuto, si rischia di perderlo, no?
2: Esatto, io infatti che sono anche coach, quindi insegno alle grandi aziende, dico sempre: non vi dirò mai cosa creare, ma vi darò gli strumenti per andare poi a poterlo fare.
1: Come farlo, certo.
0: Però citavi anche il discorso di credibilità, di serietà, bisogna sapere che cosa si sta comunicando, insomma, anche perché appunto in rete si trova di tutto e molto molto spesso, nella maggioranza dei casi,
1: sì, anche cose
0: piuttosto superficiali,
1: rivedibili.
2: Sì, infatti è una grossa responsabilità e che va presa sul serio, nel senso che io stessa ormai controllo 50 volte anche le cose di cui sono sicura, perché comunque qualsiasi cosa dici devi essere sicura di non condividere sciocchezze, che ce ne sono tante.
0: Tra l'altro lo scorso anno hai pubblicato un libro, Created to Create, in cui spieghi, no, tutti possono essere creator con gli strumenti giusti. Nella pratica però, insomma, ci vuole qualcosina di più anche.
2: Sì, sicuramente devo dire che alcuni di noi sono facilitati, no? Dal fatto che comunque la creatività più innata, o magari il senso di storytelling appunto più innato.

0: In qualcosa che è difficile da replicare, però io credo fermamente, come dice appunto il sottotitolo del libro, che con gli strumenti giusti ci si può ritagliare uno spazio online e si può trovare la gente che condivide appunto lo stesso pensiero, le stesse interessi.
1: Ecco, vedo che molti adesso utilizzano tantissimo l'intelligenza artificiale, sia per l'immagine, sia per anche per i contenuti e per le voci. Tu come

0: a porci la domanda: è vero quello che sto guardando o non è vero?
1: Esatto.
0: Quindi secondo me sarà molto una questione di estremi, cioè chi andrà completamente a creare con l'intelligenza artificiale, quindi si vedrà, ci sono grandi aziende che già lo hanno fatto, a chi invece utilizzerà il valore del non AI e quindi di una
1: Certo.
0: campagna o comunque un contenuto su cui, o anche un progetto, anche qualsiasi cosa su cui l'intelligenza artificiale non rientra, quindi il
1: Sì.
0: valore del tempo umano, del vecchio artigianato che è stato
1: Sì, diciamo,
0: proprio
1: come
0: inserito nel
1: anche insomma,
0: contenuto.
1: del bio, come nella cucina, magari la
0: Sì,
1: parte, quella, diciamo, contenuti bio, ci piace così.
0: però insomma la tecnologia in generale è tutto come la usi, no? Cioè
1: Esatto.
0: qualsiasi cosa, anche l'internet stesso usato male può portare a delle conseguenze molto negative, quindi uno cerca di condividere l'uso positivo.
1: Sei cresciuta, cioè, in una famiglia dove, cioè, l'arte, la moda, la creatività, cioè, sono di casa, ma ai giovanissimi, insomma, puoi dare qualche consiglio a chi si affaccia? Come dire, c'è una prateria davanti?
0: No, c'è una grossa montagna. Quando forse ho iniziato io ero un po' più spianata perché comunque eravamo in pochissimi. Adesso, insomma, chi voleva fare il calciatore oggi vuole fare il content creator o
1: Sì,
0: l'influencer.
1: sì.
0: Bisogna, secondo me, non sottovalutare il lavoro, non soltanto vero, diciamo, proprio di tutti i giorni, ma anche psicologico di questo lavoro. Perché spesso vedo giovani, io ho avuto la fortuna di lavorare in azienda e quindi ho un background, diciamo, classico, ecco, che mi aiuta oggi a gestire la mia
1: Mainstream, potremmo
0: compagnia.
1: dire, dai.
0: Mainstream, esatto. Però vedo tanti che escono da scuola e ecco, iniziano subito e magari non ci si rende conto a cosa si va incontro, soprattutto psicologicamente bisogna essere abbastanza bilanciati per gestire la responsabilità di quello che uno dice e anche il feedback di quello che ti ritorna e quindi bisogna saperlo prima di
1: Ecco,
0: iniziare.
1: allora io ti seguo da tanto sui social, conosco tutto il lavoro che
0: Sì.
1: fai e so che ovviamente hai contatti perché immagino che nei DM, come si dice, insomma, nei messaggi privati, ti arrivano un sacco di richieste di collaborazione, in questo caso anche da
0: Sì.
1: aziende, da marchi importanti. Come li gestisci e spesso se ti trovi in conflitto se ne accettarli o meno?
0: Ma quella è tutta esperienza, devo dire la verità. Sono autogestita, quindi io non sono con nessuna agenzia e ho un mio
1: Non hai
0: team
1: uno staff,
0: interno.
1: c'è cioè un team, sì.
0: Sì, ho un team interno che mi supporta e ci è voluto tempo per trovare appunto le persone giuste, ma quella è tutta esperienza, veramente. Poi è l'interesse, no? Quello che interessa di più, ho la fortuna di poter anche scegliere a questo
1: Scegliere,
0: punto. Sì,
1: certo.
0: le esperienze più interessanti. Però c'è tutta un'altra parte di business che è appunto il coaching, per cui io vado a insegnare come creare contenuti alle aziende stesse. Quindi quello non c'entra molto con l'attività online, ma è tutta un'altra parte dietro le quinte che spesso neanche mostro più di tanto.
1: Vabbè, se Gabriele avrà bisogno di qualche consiglio, ti manda un
0: Esatto.
1: messaggino.
0: Sì,
1: Quindi,
0: sempre ti scrivo,
1: vai.
0: chiamatemi quando volete.
1: Ce n'è per tutti sul tuo profilo, lo ricordiamo, insomma, Angelica è presente praticamente dappertutto, non solo come Angie Tutorials, ma basta cercarla, la trovate facilmente.
2: Angelica Siciliani Fendi a Radio 1, grazie.
1: Grazie Angelica,
0: Grazie,
1: buona
0: buona giornata,
1: estate,
0: grazie a
1: ciao.
0: tutti, ciao. Yo!

0: abbiamo parlato della generazione Z, abbiamo parlato dei millennials. Questa è una band che è stata veramente un band manifesto per tanti millennials, soprattutto i girl power. Brani come questa Wannabe sono un vero e proprio inno generazionale. Loro erano le Spice Girls. Alle 12.43 torniamo in diretta con l'Italia in diretta. Gabriele Brocani, Raffaele Roselli.
1: E dai contenuti digitali andiamo, come dire, ai contenuti artistici tra arte e moda, e abbiamo in linea con noi Bruno Ialuna, che ha curato una mostra che
0: già dal nome è veramente molto, appena, molto interessante.
1: Appena aperta, giusto ieri, ma ci sarà tempo fino a maggio del prossimo anno per andare a Monte Catini Terme.
0: Che è sempre un bel andare.
1: Allora, dicevi il titolo, colpisce. Giotto era il nonno di Banksy.
0: Siamo al mondo per lasciare un segno, e quindi insomma.
1: Bruno Ialuna, buongiorno.
0: Complimenti solo per il titolo, già.
2: Buongiorno a voi, grazie, complimenti, ed è un piacere e un onore essere con voi all'Italia in diretta.
0: Grazie.
1: Beh, insomma, il sottotitolo Siamo al mondo per lasciare un segno, però partendo da Giotto proprio?
2: Sì, parte da Giotto perché in pratica è una mostra, diciamo, storica su quello che è stato il movimento dell'arte urbana partendo da 60.000 anni fa nelle caverne dei tutti i cinque continenti, i primi graffiti che sono apparsi per giungere ai musei di oggi.
1: E qui però, insomma, ci sono le atmosfere e trasformazioni del linguaggio urbano, soprattutto, diciamo, in quella seconda metà del Novecento, no? Dove che esplosa in particolare in America e non solo.
2: Sì, in effetti Giotto, perché in pratica è il primo, chiamiamolo così, writer certificato, no? Perché a un certo punto, quando lui scriveva e dipingeva su dei massi, lo vede Cimabue e lo fa suo, e dopodiché questa storia è documentata da Vasari e Ghiberti, che testimoniano di questo fatto, e quindi è il primo writer accettato, ma prima di lui milioni di persone, di donne e di uomini avevano lasciato il segno dappertutto. Banksy, perché può piacere o non piacere, ma è sicuramente l'artista che ha coinvolto e fatto avvicinare all'arte più di ogni altro milioni di ragazzi di tutto il mondo.
1: Cuore del percorso della mostra?
2: Allora, in pratica noi partiamo appunto con i primi anni, i primissimi, con quelli che sono stati i precursori considerati spesso degli sbandati, con San Suu Kyi a Hong Kong, sì. Poi dopo abbiamo Gerald Zodicamien a Parigi, Cornbread a Filadelfia, dopodiché arriviamo a quello che
0: ai
2: è
0: no?
2: Il boom a New York con... Taki, Mike 171, Sick 171,
0: Stay
2: Jack Star,
0: Snake,
2: Stay High 149, che è l'uomo che poi ha cambiato veramente la storia, passando dal semplice segno, per chi non è pratico di questa arte qui, qualche telespettatore, ad esempio Taki 183 era un diminutivo dell'artista e 183 il numero della strada di New York dove abitava.
1: Poi c'è pure Bristol, però, a proposito di Banksy.
2: C'è pure Bristol, perché poi quando questo movimento in Europa esplode a Bristol, dove c'è Robert Denaya, il leader dei Massive Attack, che in pratica ha contatti con l'America. E
0: molti hanno pensato sempre che fosse la stessa persona per tanto tempo, no?
2: Sì, ma in realtà poi non è così, l'hanno pensato in molti. Robert Denaya era un maestro a Bristol, come Nick Walker, che è quello che ha fatto la Mona Simpson.

0: che è sul manifesto della mostra, come sì. Inchi e come altri personaggi, Banksy era più giovane e si è innamorato di quest'arte vedendo questi maestri. Poi Robert Dennaia, voglio dire, grande appassionato dell'Italia, del Napoli, sì. All'abbonamento al Napoli sì, Calcio sì, ha fatto anche la musica con Liberato, quindi insomma sì, sì. È ecco. Il nostro, perché suo padre era di Napoli, originario di Napoli.
1: Approda in Italia anche, come dire, questo segno, cioè anche i nostri si buttano nella mischia.
0: Sì, sì, si buttano nella mischia, perché poi chiaramente si diffonde. In mostra abbiamo Fly Cat, che è stato il numero uno discusso. Sì. Prima di essere qui, Fly Cat lo scorso anno ha avuto l'onore di essere esposto al Senato della Repubblica Italiana. Quindi si parla di giganti dell'arte.
1: Ecco, l'arte urbana, da quegli esordi, insomma, underground, arrivano nei circuiti internazionali, anche nelle case d'asta e anche nelle istituzioni.
0: Sì, oggi poi bisogna anche guardare un pochino, perché la street art spesso è diventata una moda e quindi ci sono buttati, vedendo che sì. C'è tanta torta da mangiare, ci sono buttati tanti che, come dico a qualcuno, non avevate dipinto neanche il muro del vostro bagno, ora sono tutti
2: certo, torna il discorso che facevamo prima con i content creator, quindi
1: allora vabbè. Dicevamo sì. Insomma, c'è spazio fino al prossimo anno maggio per sì. Venire a Montecatini.
0: Sì, è una mostra appunto molto lunga, anche perché poi dopo il post delle manifestazioni ci sono artisti come Taki, Mike ed altri, sì, che hanno espresso la volontà di venire a Montecatini.
2: Vengono
0: e quindi vabbè. Noi chiaramente vi terremo informati, perché
1: ecco,
0: siamo
1: perché così veniamo anche noi.
2: Ci piacerebbe tanto.
0: Montecatini Terme vale sempre il viaggio. Io sono di parte perché sono nato a Montecatini Terme, ma è la città termale più bella del mondo, e quindi se venite
1: motivo in più, motivo
2: poi
1: in
2: gli
1: più.
2: Gli alberghi non mancano lì. Allora Bruno Ialuna, grazie per te. Ricordiamo ancora una volta Giottore, il nonno di Banksy, siamo al mondo sì. Per lasciare un segno, grande mostra che racconta sì. Fino al 2 maggio 2027 questa esposizione molto bella, che è proprio al MOCA, possiamo dire che basta andare sul sito per trovare tutte le informazioni, è proprio MOCA, sì, dillo pure. Voi...
1: No, volevo passare al prossimo ospite.
2: Davo il sito, quindi MOCA Montecatini Terme è con Contemporary Art. Grazie mille allora Bruno Ialuna, e adesso andiamo al prossimo.
0: Grazie a voi e a presto, siamo qui che vi aspettiamo.
1: Perdonami
0: grazie.
1: Per averti interrotto.
2: No, figurati. Perché,
1: no, stavo dicendo, poi c'è pure, Roma è stata una capitale del glamour, della creatività,
2: continuerà ad essere.
1: Il cinema, l'innovazione, insomma, è un'altra mostra, ce la mette in luce. E Fabiana Giacomotti, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
1: Curatrice della mostra Moda in Luce,
2: però
1: Luce con maiuscolo, okay. Perché parliamo dell'Istituto Luce. Gli anni sono 55-75 e delle immagini che fanno vedere quanto quella Roma era creativa.
3: In realtà questa è la seconda parte di un progetto iniziato lo scorso anno a Palazzo Pitti, quindi agli Uffizi.
1: Agli Uffizi a Firenze, che però erano gli anni precedenti.
3: Era esattamente 25-55, quindi è il processo di affermazione della moda italiana e di progressivo allontanamento da quelli che erano i diktat di Parigi, naturalmente. E arriviamo in questo caso in quello che è il momento d'oro della romanità, in realtà della creatività romana, in cui tutto si tiene e tutto interagisce, per cui il cinema, ma anche la televisione, presenti anche materiali sì. Di Rai Teche, ma anche appunto questa sartorialità che prima si era espressa a Firenze, proprio dal 53 assistiamo a questa grande scissione in cui i sarti importantissimi romani tornano a sfilare, sì, in parte ancora a Firenze, ma soprattutto a Roma. C'è questa famosa sfilata di Castel Sant'Angelo del luglio 53, che è un po' il momento in cui si definiscono i nuovi codici della moda italiana, e tra l'altro daranno origine nel 62, quindi un decennio dopo, alla Camera Nazionale della Moda Italiana, che non nasce a Milano, ancorché adesso si trovi a Milano, ma nasce a Roma.
2: A Roma, ecco.
3: E quindi è un momento assolutamente speciale in cui si vede, ma si vede molto anche dai documenti, come tutti partecipino di questo.

0: questo momento creativo importante, quindi c'è scambio fra i grandi attori di Hollywood che sono rimangono poi stanziali anche per mesi a Roma per girare i film, quindi frequentano le sartorie, quindi frequentano le gallerie d'arte. Si creano dei premi di pittura importantissimi che coinvolgono anche la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, però sono promossi da, per esempio in questo caso, dalle sorelle Fontana, che poi utilizzano alcuni di questi di queste pitture, di questi dipinti, per trarne dei tessuti fantastici, ecco, per i loro abiti. Quindi è proprio un momento assolutamente gioioso. In questa mostra ci sono tutti questi documenti, ci sono naturalmente anche abiti in realtà quasi tutti inediti,
1: sì,
0: dove appunto vediamo poi esplicitato questo momento irripetibile.
1: Ecco, Fabiana Giacomotti, avete organizzato un po' nello stile, anche nei colori, questa mostra come proprio un'elegante sartoria.
0: Io
1: no?
0: L'ho voluta proprio con il verde tevere,
1: ecco,
0: il
1: verde
0: bianco
1: tevere
0: e nero.
1: Sì. E si arriva a questa sala biblioteca dove ci sono dei preziosissimi campionari tessili, no? Che vengono dalle...
0: Sì, ci sono dei campionari tessili, anche molte prime edizioni. Dunque, i campionari tessili arrivano dai grandi tessutai comaschi,
1: sì,
0: che già allora promuovevano la sartoria, la grande sartoria, ovviamente ne avevano ogni interesse a farlo, ma ci sono anche campionari di tessuti di tipo nylon, rodiatoce, perché in quegli anni i cosiddetti tessuti man-made, cioè fatti dall'uomo, non naturali, diventano estremamente importanti. Erano già nati,
1: certo,
0: attorno agli anni 20 con la CISE, poi SNIA viscosa, ma a questo punto entrano anche in quello che è l'alta sartoria, per cui promuovono loro stessi creando dei tessuti anche molto belli, in realtà purtroppo di scarsa durata, però dei tessuti molto belli con cui finanziano queste sartorie.
2: Bene.
0: Quindi il rapporto fra il tessuto e la creatività è fondamentale perché noi l'abbiamo dimenticato.
2: Quindi grazie. Tra glamour e innovazione industriale, ricordiamo la mostra appena aperta, lo resterà fino al 15 novembre nella sede della Centrale Montemartini.
1: Moda in luce. Grazie mille a Fabiana Giacomotti che ha curato questa bella esposizione. Noi
2: 12:55.
1: Noi sulle note di Erasmus in the Shadows e vi diamo appuntamento domani, nuova puntata, sempre alle 12:05, sempre con Italia in diretta con Gabriele Broken e Raffaele Roselli, ma l'Italia in diretta 10:05, scusa, arriverà nel corso del pomeriggio alle 15:05.
2: L'edizione pomeridiana,
1: quindi. E salutiamo tutta la nostra foltita redazione, vi lasciamo sulle nozze di Erasmus in the Shadows, buon proseguimento.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
2: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vivendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
4: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Clima elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Ecatombe Venezuela, 1700 morti, 16 sono italiani, oltre 70.000 dispersi, salvato un bambino dopo 6 giorni. Stati Uniti-Iran, regge la tregua ma resta l'incognita dei colloqui in programma in Qatar. La Premier Meloni, infrangere il tabù di un capo dello Stato non di centrosinistra, in aula la legge elettorale e le opposizioni, è incostituzionale. Vi prego, fermatevi, appello del Papa e le Febriani, non ordinate i vescovi o sarà scisma. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci, al telefono dicevano facciamo la storia, il conduttore non mi faccio intimidire. Comprare dalla Cina costerà di più da domani, la nuova tassa europea, 3 euro sui mini pacchetti e intanto rallenta l'inflazione. Il caldo alle ore contate, ancora 25 città da bollino rosso, ma sono in arrivo temporali e calo delle temperature. Cresce l'attesa per il concerto di Ultimo a Tor Vergata, 250.000 biglietti venduti e centinaia di fan accampati da giorni. Mondiali fuori Germania e Olanda, oggi tocca a Francia e Norvegia, Wimbledon, Sinner avanti con il brivido, in campo altri 6 italiani. Nicole Ramadori studio, buongiorno. Il terremoto in Venezuela, oltre 1700 le vittime, fra cui 16 italiani, decine di migliaia dispersi, ma 6 giorni dalle catastrofiche scosse che hanno messo in ginocchio il paese, arrivano ancora segni di vita dalle macerie.
3: Dopo 6 giorni sotto le macerie di un palazzo è un miracolo. Un bambino di 3 anni estratto vivo a Caracas. I soccorritori della squadra internazionale giordana hanno lavorato per ore con cautela e con attrezzature specializzate. I parametri vitali stabili, non è ferito. Ieri tra le macerie di La Guaira, la zona più colpita, estratti vivi un 12enne Carlos e un 21enne Aaron. Sono qui e sono vivo, ha detto.
4: Pues estamos llenos de miedo.
3: Dove dovremmo dormire se le scosse continuano?

0: continuano, dice una donna da una tendopoli di Caracas. Se torniamo a casa rischiamo la fine della gente di La Guaira. Lo Stato è nel caos, dice. Episodi di sciacallaggio, soccorsi che non arrivano in tutte le zone. La gente se la prende col governo e con l'esercito. Più pale, meno fucili. Alba Arcuri, GR1.
1: Medio Oriente è giallo sui negoziati tra Stati Uniti ed Iran, ancora incerte le informazioni sull'incontro in Qatar tra gli inviati statunitensi e quelli di Teheran. La corrispondente da Istanbul.
2: Il traffico a Hormuz è la metà di quello di prima dell'inizio della guerra, ma le navi hanno ripreso a solcare le acque dello stretto. Intanto, tra annunci e smentite, la CNN riferisce che gli inviati americani Witkoff e Kushner sono in viaggio alla volta del Qatar per incontrare una delegazione iraniana. Teheran però nega gli incontri tecnici che dovrebbero partire domani. Intanto la Repubblica Islamica ribadisce che risponderà a ogni violazione della tregua. Siamo pronti a intervenire e senza esitazione adotteremo le misure necessarie e proporzionate in risposta a qualsiasi violazione dei termini del cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti. Lo dichiara il ministro della difesa d'interim Majid Ebn Reza durante una conversazione telefonica con il suo omologo del Qatar. E sulle operazioni di sminamento dello stretto di Hormuz, Teheran dichiara che saranno condotte esclusivamente dall'Iran e che nessun altro paese può intervenire. Di fatto, la Repubblica Islamica respinge l'offerta della Francia a partecipare a una missione di sminamento e concorda con l'Oman la gestione di Hormuz, anche se Muscat sostiene che è escluso qualsiasi pagamento di pedaggio per le navi in transito. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: E in Libano nuovi attacchi israeliani nel sud del paese, mentre gli sciiti, non solo Hezbollah, respingono l'accordo raggiunto a Washington con Israele. La nostra inviata.
3: Mentre nei palazzi della politica di Beirut si accende lo scontro sull'accordo quadro firmato a Washington tra Libano e Israele, con lo speaker del Parlamento pronto a dare battaglia per bloccarne l'approvazione in aula, Tel Aviv torna a colpire il sud del paese. Ancora una volta la regione di Nabatie, roccaforte di Hezbollah, che nei pressi alcuni dei suoi tunnel più profondi. Da ieri sera circolano i dettagli dell'allegato all'accordo che ne delinea l'applicazione. Non si parla mai di ritiro delle truppe israeliane, ma piuttosto di un ridispiegamento graduale che partirà da due aree pilota nel sud del Libano. Intanto, mentre il dibattito sull'accordo continua a dividere il paese, le famiglie recuperano i corpi dei parenti uccisi, sepolti provvisoriamente durante i combattimenti. Voglio dare a mio marito una degna sepoltura e un funerale tradizionale, ci spiega la signora Zeynab. Il corpo del consorte, colpito mentre usciva dal rifugio per cercare del pane, è stato per mesi in una fossa comune alle porte della città di Tiro. Anche se l'Islam vieta la riesumazione, in tempo di guerra è permesso un deposito temporaneo in attesa di una degna sepoltura. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: Il Board of Peace per Gaza, nato dall'iniziativa del presidente Trump, si riunisce da oggi a Cipro. L'incontro ha l'obiettivo di rivedere la strategia dell'organismo e rilanciare il processo di pace per la striscia, passato in secondo piano dopo l'inizio del conflitto iraniano-statunitense. Le casse del Consiglio sono infatti rimaste vuote. Ancora poco chiara la lista dei presenti. Secondo la portavoce della Casa Bianca Levitt, parteciperanno oltre 20 paesi. E alla vigilia delle ordinazioni episcopali, domani in Svizzera, appello di Leone XIV e Lefebvriani per evitare la scomunica e lo scisma.
4: Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. È l'appello di Papa Leone XIV e Lefebvriani domani nel seminario svizzero di Econ, la Fraternità, in programma la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio, che costituirebbe un nuovo atto scismatico. Papa Leone ha inviato una lettera al superiore generale della Fraternità, San Pio X. La Chiesa, scrive il Papa, riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, l'impegno nella formazione sacerdotale, lo zelo apostolico e il desiderio di fedeltà alla tradizione che caratterizza molte persone e comunità legate alla fraternità. Questo, osserva il pontefice, ha motivato l'atteggiamento di attenzione e di benevolenza manifestato dai suoi predecessori. La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo ed intesa, scrive il Papa, che esorta a considerare attentamente il bene spirituale dei fedeli perché, scrive, l'atto scismatico che compireste li priverebbe della ricezione lecita e in taluni casi persino valida dei sacramenti che essi amano e cercano per la propria santificazione. Lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità, con animo addolorato, ma ancora pieno di speranza, Papa Leone XIV chiede ai lefebvriani di desistere.

0: dall'intento. Francesca Paltracca, GR1.
1: E tornando ai negoziati Stati Uniti-Iran, poco fa il portavoce del ministro degli esteri del Qatar ha confermato che non ci sarà nessun incontro di alto livello tra gli inviati statunitensi e quelli iraniani proprio in Qatar. Dopo l'intervista televisiva di ieri sui principali temi nazionali e internazionali e sull'ipotesi di un prossimo capo dello Stato, la Premier Meloni è intervenuta all'evento Gli studenti italiani in Europa, promosso dal Ministero dell'Istruzione. Ci aggiorna in diretta Carla Macrellino.
2: Sì, sono 420 milioni di euro destinati ad almeno 150.000 giovani italiani per imparare una lingua straniera. Proprio la Presidente del Consiglio, dal Ministero dell'Istruzione, poco fa, a rivolgersi agli studenti presentando il più importante programma di formazione mai realizzato in Italia, ha detto, per abbattere le barriere culturali. Sentiamo un passaggio.
3: Se noi oggi non togliamo quella barriera, rischiamo che tantissimi giovani italiani non siano pienamente liberi domani nella loro capacità di scelta perché hanno la barriera della lingua.
2: Delle prossime elezioni ha parlato invece ieri Giorgia Meloni in un'intervista su Rete4, come dicevate, spiegando che se gli italiani lo vorranno si potrebbe superare un altro grande tabù, avere un presidente della Repubblica non di centrosinistra. Un'eventualità terribile per un certo establishment, ha aggiunto la Premier, che ha poi rivendicato il record dell'occupazione. Sulla remigrazione ha risposto che già si fa con i rimpatri assistiti e che non distingue vannacci dalle opposizioni. Incredibile per Giorgia Meloni la storia emersa in commissione Covid su milioni di euro spesi in mascherine farlocche, mentre sulla politica internazionale ha puntualizzato di non essere anti-americana ma neanche inginocchiata. Sulla nuova legge elettorale ha detto che favorisce gli italiani ma è osteggiata da chi è abituato a governare senza vincere le elezioni e a fare giochi di palazzo. È tutto, linea allo studio.
1: Grazie Macrellino, e le parole di Giorgia Meloni, di cui vi abbiamo dato conto sulla scelta del prossimo capo dello Stato, animano il dibattito politico insieme alla legge elettorale che oggi torna in aula. Ancora da sciogliere il nodo preferenze, atteso un vertice del centrodestra per cercare un compromesso, oltre 200 gli emendamenti che le opposizioni preparano contro il cosiddetto Bignami bis.
4: La maggioranza cerca la quadra sulle preferenze invise a Lega e Forza Italia. Fratelli d'Italia con Arianna Meloni precisa: siamo sempre stati per reintrodurle, speriamo di farcela. Coalizione d'accordo con le parole di Giorgia Meloni sullo stop al tabù di un capo dello Stato di centrodestra. Da Forza Italia Alessandro Cattaneo.
5: Vogliamo essere determinati per dare un buon governo all'Italia e anche, perché no, un Presidente della Repubblica di centrodestra.
4: E dopo le critiche della Premier alla linea di futuro nazionale, Roberto Vannacci replica: gli italiani non vogliono una destra che promette battaglie e poi si adegua. Sulle preferenze la Premier tiri fuori gli attributi. Centrosinistra pronto alle barricate in aula contro il testo. Riccardo Maggi più Europa accusa. Maggioranza lacerata, le opposizioni si uniscano, è rischio democratico. Per AVS la Premier vuole la riforma per vincere e andare alla presidenza della Repubblica. Giorgia Meloni vuole il Quirinale per sé, l'affondo di Matteo Renzi che avverte chi divide il centrosinistra è complice. Incredibile parlare di successione al Quirinale a 3 anni dalla scadenza, rincara il PD che attacca anche sulla legge elettorale. Marco Furfaro.
6: Mentre 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi, Giorgia Meloni costringe il Parlamento a discutere di legge elettorale per salvare se stessa. È una scelta inaccettabile.
4: Francesco Macaro, GR1.
1: Inflazione, l'Istat stima una variazione nulla a giugno rispetto a maggio, i prezzi in un mese rimangono quindi stabili, la crescita rispetto allo stesso periodo del 2025 invece del 3%, il lieve calo va meglio per il cosiddetto carrello della spesa che comprende beni alimentari e per la cura della persona, rallenta la crescita in un anno a più 1,6%. Scatta domani la tassa europea sui pacchi per contrastare i colossi dell'e-commerce. Il contributo è pari a 3 euro, tuttavia i consumatori avvertono può aumentare se si acquistano prodotti di diverse categorie.
7: Il carrello virtuale diventa più salato. Da domani prende il via la tassa europea sui piccoli pacchi, un'imposta da 3 euro sulle spedizioni fino a 150 euro di valore in arrivo da un paese extra Unione Europea. Un provvedimento pensato per frenare l'ingresso di merci a basso costo spesso provenienti dalla Cina, che prima rappresentavano una quota residuale degli scambi ma che nel 2025 hanno raggiunto un volume pari a 5,9 miliardi. L'aggravio viene definito per categoria di merci e quindi in fase di acquisto potrebbe anche risultare superiore ai 3 euro. Anna Rea, presidente ad hoc nazionale.
8: Se in un pacco unico uno acquista 2 magliette, un paio di occhiali e una confezione di cosmetico, per ogni tipo di merce si calcolano i 3 euro. Quindi nell'esempio che ho fatto si pagherà 9 euro in più oltre al prezzo previsto.
7: Quanto al contributo italiano di 2 euro, il pressing degli operatori della logistica ha portato a una sospensione del dazio fino al 1 ottobre. nei primi mesi del

0: L'anno, quando il balzello era ancora in vigore, era stata registrata una riduzione del 50% del traffico merci. Francesca Capannolo, GR1.
1: Rai Radio 1, sono le 13 e 12 minuti, siamo alla cronaca. Sono 4 le persone arrestate per l'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. L'ordigno esplosivo, collocato davanti alla sua abitazione di Pomezia il 16 ottobre del 2025, distrusse le auto del giornalista, l'auto del giornalista che ringrazia gli inquirenti. Mi avevano promesso che li avrebbero presi. Gratitudine anche da parte del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Auspico, ha detto, che si faccia un passo avanti anche nella ricerca dei mandanti.
2: Gli inquirenti sono certi di aver individuato gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ma all'appello mancano ancora i mandanti. Chi era pronto a pagare per colpire il conduttore di Report e soprattutto perché? Committenti che, oltre a fornire soldi, schede telefoniche e a promettere assistenza legale, con gli esecutori avrebbero concordato anche le versioni da fornire in caso di arresto per non essere identificati. Per loro avrebbero anche organizzato una fuga all'estero, ma i carabinieri li hanno bloccati prima. Ai 3 uomini finiti in carcere e alla 22enne domiciliari che avrebbe eseguito il sopralluogo nei giorni precedenti all'attentato sono arrivati seguendo attraverso le telecamere stradali la loro auto in fuga la notte dell'esplosione da Pomezia verso la Campania, un percorso perfettamente sovrapponibile a quello delle celle telefoniche agganciate dai loro cellulari, tracciati nonostante i tentativi dei 4 di distruggere le SIM e di bonificare auto e ambienti da eventuali microspie. Altri elementi sono arrivati dall'esplosivo da cava usato per l'ordigno e dalle intercettazioni. La bomba sono andato a mettere là, facciamo la storia, si vantava al telefono uno degli arrestati. Simone Zazzera, GR1.
1: E ora ascoltiamo il commento del conduttore di Report ai nostri microfoni.
3: Ringrazio questa parte dello Stato che mi è stata vicino. I carabinieri, il procuratore Carlo Villani, tutti coloro che hanno sopportato queste tensioni e anche i miei uomini della scorta, perché andare in situazione pubblica dopo che c'è stato un attentato non è semplice.
0: Adesso?
3: Vediamo, cerchiamo di capire i vari livelli. Da quello che mi risulta si tratta di persone pericolose che fanno sistematicamente questo tipo di lavoro, mettere ordigni, fini estorsivi o altro. Hanno continuato a farlo, da quello che mi risulta, anche dopo che l'avevano fatto a me. Hanno tentato operazioni di depistaggio distruggendo SIM per cercare di cancellare le prove.
0: Si continua a lavorare, a fare inchiesta.
3: Ah, quello non l'abbiamo mai smesso.
0: Elena Baiocco, GR1.
1: Sparatoria a Bari, un operaio 38enne è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre era in bicicletta, uno dei proiettili lo ha raggiunto alla testa, il presunto responsabile è stato arrestato, indagini in corso per ricostruire dinamica e movente dell'omicidio. A Reggio Emilia è stato arrestato l'uomo accusato di aver ucciso il titolare di una pizzeria che si era rifiutato di dargli l'ennesima pizza gratis.
4: Ti ho già dato diverse pizze senza fartele pagare, non te ne do un'altra. Questa è la frase che avrebbe fatto scattare la rabbia di un 43enne con precedenti per droga che ieri sera ha scavalcato il bancone della pizzeria Yogi nella zona sud di Reggio Emilia e con un coltello ha colpito alla gola Raffaele Stipa, proprietario del locale. Poi ha aggredito anche la sorella dell'uomo che cercava di difenderlo. La donna, ferita in modo grave, è ora ricoverata in ospedale. L'omicidio è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza all'interno della pizzeria, immagini che hanno permesso alla polizia di identificare il killer, arrestandolo nella notte. Non è ancora chiaro se il coltello utilizzato fosse sul bancone o se l'uomo abbia portato l'arma con sé. Per Raffaele Stipa, che aveva 67 anni, era originario di Capo d'Orlando, vicino a Messina, ma viveva a Reggio Emilia da 30 anni e gestiva la pizzeria da oltre 20, una processione di persone del quartiere, c'è chi porta un fiore davanti al locale, chi scrive su un foglio frasi come era una persona brava e gentile, ci mancherà. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Italia nella morsa del caldo, oggi e domani sono ancora 25 le città da bollino rosso, ma violenti temporali si stanno facendo largo al centro-nord, preannunciando un brusco cambio meteorologico.
5: Ancora bollini rossi da record nei capoluoghi italiani oggi e domani, 25 su un totale di 27, ma l'alta pressione tra Europa e Mediterraneo ha cominciato ad indebolirsi portando i primi acquazzoni anche nella parte occidentale dell'Italia centro-nord, dapprima nel torinese, poi nel pisano e in Versilia, con allagamenti, alberi caduti e molteplici interventi dei vigili del fuoco, ma la mitigazione delle temperature, almeno per qualche giorno, è garantita. Daniele Cadberro, Società Meteorologica Italiana.
6: Adesso per fortuna arriva questa massa d'aria un po' più fresca dall'Europa centrale tra mercoledì e giovedì, che a prezzo di temporale

0: gli anche violenti, purtroppo porrà temporaneamente un'attenuazione del caldo più avvertita sulle regioni da nord-est all'Adriatico.
1: Una pausa che però rischia di essere solo temporanea, come sembrano suggerire i modelli previsionali del sistema Copernicus.
0: Le previsioni a medio termine CMWF dicono che comunque il trimestre luglio-settembre 2026 con elevata probabilità sarà decisamente più caldo del normale.
1: Mauro Zanda, GR1.
2: Conto alla rovescia per il concerto di Ultimo a Tor Vergata il 4 luglio, spettacolo che potrebbe entrare nella storia della musica con 250.000 biglietti venduti in sole tre ore con un anno di anticipo. Intanto cresce l'entusiasmo dei fan, molti dei quali, nonostante il caldo, sono già accampati da giorni nell'area sud-est di Roma. Il servizio di Antonella Pallante.
3: Ho bisogno adesso di un sogno.
4: Sulla vasta spianata dell'Università di Tor Vergata si lavora senza sosta per allestire quello che si annuncia come il più grande evento musicale mai organizzato in Italia. Attesi circa 250.000 spettatori provenienti da ogni parte del paese e anche dall'estero. L'area si prepara ora ad accogliere il raduno degli ultimi. Decine di fan presidiano gli ingressi già da diversi giorni, affrontando il caldo in tende e gazebo pur di conquistare un posto in prima fila. Ventilatori, litri d'acqua e il supporto dell'organizzazione per i servizi essenziali, l'attesa è diventata un momento di condivisione tra musica, amicizie e tanta emozione. Pronto il piano della mobilità, studiato per gestire un afflusso eccezionale di persone. Le metropolitane resteranno aperte per tutta la notte al termine del concerto. Lungo i percorsi saranno presenti punti di ristoro, servizi igienici e personale dedicato all'assistenza del pubblico. Per chi sceglierà l'auto privata, i parcheggi dovranno essere prenotati in anticipo. Sono previste inoltre zone che tengo per accompagnare e riprendere gli spettatori.
2: Estate in musica per Marco Masini, in concerto in tutta Italia a partire da questa sera da Alessandria, poi a novembre le date evento nei grandi spazi dei Palasport. Lo abbiamo intervistato.
5: Da questa notte resto solo insieme a me.
6: Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo con il brano presentato con Fedez, Male Necessario, e l'uscita a marzo del suo ultimo disco Perfetto Imperfetto, Marco Masini torna dal vivo con una serie di date estive al Via questa sera da Alessandria. Lo abbiamo raggiunto al telefono per conoscere lo stato d'animo a poche ore da questa ripartenza.
7: Più che altro provo curiosità perché questi due anni abbiamo costruito un percorso un po' diverso, ho incontrato l'attenzione di nuove generazioni anche grazie a Fedez che mi ha portato a fare qualcosa di nuovo in produzione e poi anche dal vivo al Festival di Sanremo, quindi ho conosciuto nuove generazioni che spero di ritrovare in questo viaggio, in questo tour che sono convinto mi regalerà un'emozione nuova anche grazie a qualcosa di nuovo che avrò davanti, ovvero i giovani.
6: Masini sarà poi in tour tutta l'estate, un bel rodaggio per le tappe autunnali nei Palasport. Marcella Sullo, GR1. No.
5: Si impara, vedrai che i mostri non stanno soltanto sotto.
2: Ancora musica, dopo la tripletta allo stadio Ferraris di Genova, Olly chiude il tour 2026.
5: Tornare quando ci bastava ridere, piangere.
2: Questa sera protagonista Rock in Roma, il 3 luglio sarà la Reggia di Caserta. Intanto il cantante annuncia per il 10 luglio l'uscita del live integrale dei tre concerti in Liguria e cresce già l'attesa per il tour negli stadi del 2027, al quale si aggiunge una nuova data, il 6 luglio a Messina. Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia grazie a Massimiliano Mattia e Alessio Caranzetti. Ora c'è la pagina sportiva. Buon proseguimento di ascolto su Radio 1.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia.

0: E a vena prima? No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
3: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
2: Brava. Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
3: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
2: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-8850.
3: Terme dell'Emilia Romagna.
2: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: GR1 Sport.
7: Buongiorno da Jacopo Barlotti. Mondiali di calcio in America. Dopo le eliminazioni di Germania e Olanda, proseguono i sedicesimi di finale. Alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, poi alle 23 la Francia contro la Svezia.
8: Su cosa può puntare la Svezia nel tentativo di superare quella che appare al momento la candidata numero uno alla vittoria finale di questo mondiale oltreoceano? Sicuramente la forza dell'attacco è lunga, con Isak e con Gyökeres. Più di 300 milioni di cartellini valgono questi tre attaccanti, appunto, schierarli tutti insieme potrebbe essere una soluzione per il CT scandinavo. Certo, non tralasciando l'equilibrio di cui comunque avrà bisogno la sua squadra, visto che affrontare la Francia in questo momento non è il più comodo dei compiti. Immaginiamo che, d'accordo, Thuram non ce la farà e non sarà convocato per un problema al polpaccio, ma che proprio in quel settore del terreno di gioco di Didier Deschamps può contare su uomini di sicura affidabilità internazionale. E poi l'attacco: Mbappé responsabilizzato con la fascia di capitano addosso, Dembélé che sembra buttarla dentro ogni qualvolta la tocca, si attende l'esplosione di due, mentre Olise sta facendo già il bello e il cattivo tempo nelle difese altrui. Partita con il pronostico scontato, ce ne sono state altre però e tutti abbiamo visto come è andata a finire. Francesco Repice, GR1.
7: La vincente di Costa d'Avorio Norvegia andrà ad affrontare agli ottavi il Brasile, che ieri ha battuto 2-1 in rimonta il Giappone. Ascoltiamo l'intervista del nostro inviato al difensore verdeoro Danilo, ex Juventus, ora al Flamengo.
9: Tanta emozione, tanto stress, però abbiamo alla fine fatto bene, abbiamo vinto meritatamente e adesso tocca riposare per le prossime. Secondo me abbiamo avuto possesso palla, abbiamo avuto anche delle occasioni, però poi ho sbagliato io un passaggio, abbiamo preso gol, però abbiamo dimostrato la forza della squadra e quindi dobbiamo seguire così.
10: Potete crescere ancora?
9: Sì, mi auguro di sì, perché abbiamo tanta gente con tanta qualità e un potenziale enorme e quindi secondo me stiamo facendo una strada piano piano, migliorando partita a partita, e questo può essere molto importante per il futuro.
10: Che fida Ancelotti?
9: Molta tranquillità, ci dà tanta tranquillità per essere in campo tranquilli, per essere in campo sereni e poi giocare palla.
10: Houston, una collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
7: 30 giugno si chiude oggi la stagione calcistica, l'Inter saluta per scadenza di contratto Darmian, Acerbi, De Vrij, Sommer. Ultimo giorno di contratto fra gli altri anche per Vlahovic, Modric, El Shaarawy, Dybala e Pellegrini, questi ultimi due però potrebbero restare alla Roma. Passiamo adesso al tennis, seconda giornata di Wimbledon con tanti azzurri in campo, ci aggiorna in diretta Emilio Mancuso. Emilio.
11: Sontuosa Taira Caterina Grant, poco fa l'esordio nel tabellone principale di Wimbledon a 18 anni, una vittoria da veterana 6-4-6-2 contro la britannica Cathy Boulter, con la Grant che sogna di affrontare Serena Williams, che torna in singolare dopo quasi 4 anni di attività, 44 anni, una giornata di sicuro importante per lei. Oggi 30 giugno, 27 anni fa, l'ultima di un altro fuoriclasse come Boris Becker a Wimbledon. Sta battagliando Jasmine Paolini sul campo numero 12 nel secondo set, dopo aver perso nettamente il primo, addirittura 0-6 in mezz'ora contro la mancina americana Montgomery. 5-4 per Jasmine nel secondo set, è stata anche 3-1, e poi ci saranno

0: tanti altri italiani in singolare, con Arnaldi, Berrettini, Sonego e Cobolli, che difende i quarti di finale dell'anno scorso. Linea allo studio.
1: Grazie Emilio Mancuso, è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Meteoradio.
5: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata che vedrà ancora piogge temporali sia sulle Alpi che in pianura padana e localmente nelle zone interne del centro-sud, ma in rapida attenuazione. Domani il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine, in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni, che saranno diffuse, potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche, temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado, sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Il Mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
9: Buongiorno Marcella Sullo.
10: Buongiorno Duccio Pasqua.
9: Siamo pronti per un'altra puntata del Mangiadischi. C'è tutta la nostra squadra ai posti di combattimento.
10: Federica Forni c'è?
9: C'è, è appena arrivata. C'è Luca Bernardini in regia, Stefano Velli in console.
10: Si può partire allora?
9: No, perché salutiamo anche Corinna De Laurentiis, che è passata a trovarci.
10: Allora,
9: la nostra colonna portante.
10: Radio 1 Musica senza Corinna De Laurentiis che cosa fa?
9: No. 3356992949, i messaggi dei nostri ascoltatori sono già tanti e secondo me aumenteranno quando sveleremo l'ospite di oggi. Lo vogliamo svelare?
10: Così, subito,
9: a bruciapelo. Buongiorno, benvenuto al Mangiadischi, Danilo Rea.
11: Buongiorno, buongiorno a chi ascolta.
10: È un grande piacere, davvero.
11: Grazie, il piacere è mio.
9: Ci eravamo fatti quattro chiacchiere volanti l'anno scorso, però ti avevamo intercettato telefonicamente tra una data e l'altra, e quest'anno ti abbiamo voluto a tutti i costi in studio.
11: Avete beccato l'unico giorno che sono a Roma.
9: Ma infatti io ho stampato la lista delle tue date di luglio e praticamente sarebbe stato impossibile se non oggi praticamente.
11: In giro d'Italia più volte.
9: Beh, però è bello, no? Ti diverti ancora molto a girare così.
11: Ma mi piace guidare, per cui mi piace, sopporto bene i lunghi chilometraggi. Fate conto che la settimana scorsa ho fatto da Foggia al Lago di Como, dove ho suonato, poi il giorno dopo sono andato a Zagabria, e quando sono arrivato a Zagabria per suonare sempre il giorno stesso, ho letto Budapest 300 km. Ho detto, quanto ho guidato. E il giorno dopo sono andato a Casale Monferrato. Quindi
9: e quello dopo ancora a Catanzaro.
11: E poi sono passato per Roma, ho dormito a Roma, quindi non sono potuto venire in trasmissione sono arrivato a tarda sera e poi sono andato a Catanzaro.
9: Hai capito, quindi insomma...
10: Ci dobbiamo applicare un po' di più sulla logistica delle date.

0: colpa mia.
1: Maledate.
0: È colpa mia.
1: Studiarle un po' seguendo magari lo stivale.
0: La vedo difficile.
2: Salutiamo un po' gli ascoltatori. Il primo a scriverci oggi è Italo, che ci ascolta da Filadelfia, caro Danilo.
0: Caspita. Sì.
2: E tra l'altro ci dice che oggi è il compleanno del suo papà, che fa 80 anni, quindi gli facciamo
1: tanti auguri.
2: Molto auguri. Sì. Ciccio da Marittima in provincia di Lecce dice: oggi mi sembra di essere un supereroe, Sudorman. Deve essere caldo, giura quelle parti. Carla da Siracusa ci dice che la portinaia del suo palazzo è del Paraguay ed è molto felice perché il Paraguay ha eliminato la Germania ai mondiali. Vedi le piccole storie.
0: Impressionante. Sì.
1: Questi mondiali sono stranissimi. Sì. Ieri, quando ho visto per un attimo che il Giappone stava vincendo sul Brasile, ho detto: ma che cosa sono queste stranezze?
2: Lo so, succede. Si stanno un po' ribaltando insomma i ruoli, ecco, in questo mondiale. Salutiamo Jenny e Kelly da Belluno, che ti invidia, Jenny, perché hai incontrato Masini per il GR1.
1: Lo fanno.
2: Piano piano li leggiamo tutti, ma intanto arrivano già i messaggi per Danilo Rea. Un grande abbraccio ti arriva da Fabio Sodano, che è un musicista,
0: certo,
2: che conosciamo,
0: certo,
2: bene. Ecco, allora io comincerei. Dedichiamo tutta questa puntata a Danilo?
1: Assolutamente sì.
0: Ma siete sicuri?
1: Siamo sicurissimi.
2: Sì, siamo sicuri. Abbiamo accettato di correre questo rischio. E siamo andati a cercare.
1: Abbiamo provato anche a spingere il nostro pianoforte dentro lo studio, non ci siamo riusciti.
0: Poi peccato, me la sarei cavata meglio.
1: Vegeta ancora sul pianerottolo.
2: Io direi che io sono andato a cercare brani da tutta la storia musicale di Danilo. Ci sarebbero volute 10 puntate del Mangiadischi per dare una panoramica più o meno completa, ma io comincerei con uno dei primi incontri di quello che era il Trio di Roma, in questo caso il Roma Jazz Trio. Il nome è stato adattato per questa collaborazione con un grande musicista americano, un grande trombonista, no Danilo?
0: Sì, Curtis Fuller. Curtis Fuller ha suonato con tutti, fa parte della storia del jazz, non ultimo il grandissimo John Coltrane.
2: Ecco, così per dire. Cominciamo così. Si chiama Impressions questo brano, Curtis Fuller con Danilo Rea e con il Trio di Roma, e tra poco sveleremo chi si cela dietro questo nome, qualche musicista che ha passato una vita con te.

0: Allora, abbiamo cominciato così, Danilo. Forse Enzo Pietro Paoli non mi rivolgerà più la parola perché rientriamo.
1: Mi avete scioccato.
0: No, perché rientriamo sul suo solo, su quello di Roberto Gatto ed Enzo Pietro Paoli. Loro erano il trio di Roma, sono il trio di Roma con
1: sì.
0: te. Intanto da quanto tempo non risentivi questo disco?
2: No, infatti sono scioccato. Uno, perché non so nemmeno se ho più la tecnica per suonare qui la velocità. Due, perché suonavo...
3: Ma che periodo era? Inizio anni 80?
2: Inizio anni 80. Io ho un aneddoto, perché ero talmente teso e andavo talmente di fretta che parcheggiai la macchina lasciandola... Avevo un Alfa Romeo bellissima, un 2000 GT, una macchina che adesso varrebbe 50.000 euro per chi ama le macchine d'epoca. Ed era stata la mia prima macchina. Io ero talmente teso che la lasciai in una leggera discesa senza mettere la marcia nel freno a mano per entrare nello studio. Io praticamente sentii un botto spaventoso e vidi la macchina che aveva fatto 10 metri indietro e andava a finire tamponando un'altra macchina. Questo è stato l'inizio. Poi a quei tempi non venivano pagati i dischi. I dischi di jazz raramente vengono pagati, vengono offerti da chi li registra praticamente, che poi a sua volta li vende e qualche volta ci si arricchisce pure, però tu non vedrai mai una royalty di quel disco praticamente. Quindi insomma è stata un po' deficitaria come operazione, però devo dire che insomma abbiamo avuto molta fortuna, perché questi grandi solisti americani arrivavano in Italia, anche loro venivano pagati poco e spesso suonavano nei club, in luoghi dove non c'era una grande paga, nemmeno per i musicisti, ma nemmeno per chi organizzava. Quindi che cosa accadeva? Che loro erano costretti automaticamente a chiamare un gruppo locale, e a quei tempi c'eravamo solo noi, c'erano tre bassisti, tre pianisti. Adesso con le scuole di jazz, che sono i conservatori, jazz nei conservatori, ci sono centinaia di grandi musicisti, perlomeno preparatissimi. Allora abbiamo avuto una grande fortuna.
3: E registraste sì, proprio qui a Roma?
2: Sì, sì, abbiamo registrato a Roma, sì, la mia macchina si rovinò proprio
3: si
2: qui a Roma.
0: E quindi non l'hai neanche potuta riparare, perché niente soldi per quel disco.
2: I soldi sì, l'ho fatto in un altro modo, perché nel frattempo per sbarcare il lunario facevo un po' di tutto.
0: Ma è giusto, no? E poi è anche probabilmente la scelta che ti ha permesso di avere questa apertura verso qualsiasi genere senza pregiudizi, e quindi collaborare con qualsiasi artista ti piacesse o anche magari non ti piacesse poi così tanto.
2: È verissimo, perché in realtà noi come trio di Roma con Roberto Gatto e Enzo Pietro Paoli, che tra l'altro ha suonato benissimo, adesso glielo dirò, Renzo vatti ad ascoltare, guarda che tecnica,
3: guarda
2: che
3: come
2: avevi
3: suonavi.
2: Guarda che dita veloci avevi. Con il trio di Roma, ai tempi del Folk Studio, io ricordo che quando era aperto il famoso Folk Studio di Cesaroni, dove ha cantato da Dylan a De Gregori, lui ogni tanto faceva la serata jazz, e noi come trio di Roma suonammo un brano di Dylan, per cui insomma anche già negli anni 70 noi, ovviamente coinvolti perché ci piaceva quella musica, dal progressive alla musica dei grandi cantatori e dei grandi gruppi americani, già in quegli anni provavamo a fare qualcosa che poi nel tempo si è concretizzata.
3: Ma venivi dalla classica tu?
2: Sì, però sì, era un teppista, nel senso che la mia insegnante ha tentato di farmi tornare a fare la musica classica. Poi ci sono tornato, perché poi l'ho fatto mischiando l'improvvisazione alla musica classica.
0: Tanti messaggi per te, Danilo. C'è Alessandro che ci scrive da Rimini e dice: anni fa ho comprato Introverso, doppio CD.
2: Grazie.
0: Lo considero un capolavoro assoluto da consigliare a tutti.
2: Grazie.
0: E poi allora.

0: cordialissimo, ammiratissimo, affettuoso saluto al grande Danilo Rea, ci dice Simonetta da Catania. Ricordo una sua splendida performance proprio a Catania diversi anni fa insieme a Rita Marco Tulli. Fecero dal vivo la musica di Metropolis, grande film di Fritz Lang. E poi ancora una curiosità su Danilo Rea, dice Pippo: a volte durante i concerti chiede al pubblico di suggerire un brano, lo ascolta mentalmente per pochi istanti e poi lo reinventa. Ti è capitato qualche volta?
1: Ma come... può darsi, io cioè, ormai faccio dei concerti dove praticamente non so nemmeno da che brano partire, l'ho sempre fatto, purtroppo adesso li unisco tra loro e quindi suono per una di seguito e dico: se qualcuno sopravvive a un'ora di musica continua magari poi gli dono un pezzo,
0: certo,
2: su richiesta.
0: Comunque, insomma, Andrea dice livello supremo, Cinzia da Gorizia, ascoltando questo brano Impressions con Curtis Fuller, dice che bello questo ritmo, mi sembra di vedere un inseguimento nella notte in una grande città, sempre
1: è vero,
0: coinvolgente ascoltarti.
1: Sì,
0: sono tanti, ora pian piano li leggiamo tutti, perché c'è già chi dice che ti verrà a vedere nei prossimi mesi e quindi insomma c'è molta attenzione.
2: Fermento.
0: Ci ascoltiamo un brano tuo adesso da solo.
1: Mio.
0: Sì, e poi ce ne andiamo a cercare tutti i mondi in cui ti sei intrufolato in questo qualche anno di carriera, insomma. Questa è una Highlands che arriva, credo sia la versione dal disco tributo a Schlosselmau a Fabrizio Andrea, ma questo è un tuo brano originale.
1: Sì, perché per il produttore è un appassionato Siggy Locke, il produttore della ACT, mi chiese di fare un disco su De André.
0: Sì.
1: Però mi chiese anche di metterci due o tre brani miei. Allora io misi questo Highlands perché è ispirato a un viaggio che feci facendomi prestare la macchina da mio padre tanti anni fa, uno dei primi viaggi.
0: Anche perché l'altra l'avevi
2: distrutta.
0: L'altra
2: non si poteva usare.
1: No, quella non c'era proprio, ancora non c'era. E me la feci prestare e con la mia ragazza partimmo ed andammo, raggiungemmo le Highlands, quindi proprio in Scozia inoltrata. È un luogo meraviglioso dove a un certo punto le strade si riduce a una strada, a una corsia con una piccola piazzolina di sosta. Sì, magari ti capita di vedere uno che viene nella direzione opposta. Io ricordo che dal lago di Loch Ness in su è una meraviglia continua la natura, e poi tanto è vero che dopo una settimana scendemmo giù, arrivammo a Loch Ness, a Inverness, e ci siamo guardati e detto: ma torniamo su, che si sta molto meglio.
2: Molto meglio su.
0: Quella cosa ha sempre affascinato anche me, dell'impatto ambientale ridotto al minimo, strade strette, ogni tanto uno slargo per l'incrocio con eventuali altre macchine che raramente si incontrano. Questa è Highlands, Danilo Rea al Mangiadischi.

0: Allora, riascoltando questo capolavoro è parso anche a me di stare su quella strada,
1: nelle
0: di
1: Highlands,
0: guardare il paesaggio persi in questa atmosfera così evocativa del
2: grazie sonno. Io mi vergogno sempre quando compongo, perché con tutta la bella musica che è stata scritta dicono: perché che compongo a fare?
1: Perché?
2: Perché lo devo fare?
1: No, nel senso, a me pare giusto invece comporre.
2: Diciamo che un improvvisatore è un compositore estemporaneo. Cioè, sì. Però qua c'è un pensiero, un tema, eccetera, eccetera. Accade che quando uno inizia a comporre, poi magari mi piacerebbe sentire il parere di Luca Bernardini, perché è un grande pianista, per cui è un collega che io ammiro molto. E quando io compongo il tema, no, quello che avete sentito, dopodiché quegli altri, dal secondo minuto in poi, quegli altri due minuti sono completamente improvvisati, quindi io non solo mi sorprendo a vedere gli accordi che ho messo in quell'occasione, l'occasione in cui registro, al posto di qualche altro accordo che magari avrei potuto mettere, però insomma la vera salvezza è che ti sorprendi sempre, perché non ricordi assolutamente quello che hai fatto, e questo è il bello dell'improvvisazione, a patto che appunto, cioè, ci sono anche i musicisti che improvvisano poco, no? Nel senso che si buttano molto e studiano molto a casa, quindi anche l'improvvisazione è in relazione alla persona che esercita l'improvvisazione.
0: E capita poi che dal vivo quello stesso brano prenda un'altra forma?
2: Assolutamente sì, certo, è quello il problema. La difficoltà nell'improvvisazione è che quando sei dal vivo devi riuscire a fare una regia istantanea per seguire le emozioni e per far sì che le emozioni escano fuori, che il contatto tra chi suona e il pubblico, che ci sia uno scambio vero e proprio, anche perché poi io personalmente ho sempre detto anche ai miei studenti, quando ho fatto delle masterclass, gli ho detto: guardate, non dovete suonare per voi, dovete suonare per trasmettere emozioni, quindi dovete comunque tenere presente che la musica non è vostra, ma è di chi l'ascolta ed è anche di chi l'ascolta.
1: E tra appunto di chi l'ascolta, ci sono tanti dei nostri ascoltatori che stanno commentando la tua musica, i tuoi racconti. Patrizia ci manda la locandina di un tuo concerto con Ramin Bahrami, dicendo la meraviglia che ho avuto l'onore di ascoltare.
2: Grazie.
1: Perdendomi in quella musica. E poi un saluto particolare a Danilo, che ho ascoltato nelle grotte di Castellana, serata con uno scenario spettacolare
2: con
1: Gino Paoli. Sì. E infatti, e anche Simone chiede, Simone che ci scrive da Pisa, dice, chiede qualche emozione, ricordi legati all'avventura con Gino Paoli.
2: Ma è un'avventura che è durata tantissimo, perché è iniziata da un concerto di beneficenza all'Università di Camerino.
1: E sì.
2: Abbiamo parlato di fortuna, di occasioni, no? Anche in quel caso prima di me c'era stato in un concerto con Enrico Rava, Rosario Benaccorso, Gino Paoli ovviamente e Roberto Gatto, c'era Stefano Bollani. Poi Stefano Bollani non poté fare il concerto di Camerino e chiamarono me. Io arrivai e vidi questo uomo con questi occhi penetranti, insomma, avevo un certo timore di Gino, devo confesso che insomma c'era uno sguardo e niente, ci sono rimasto

0: 10 anni praticamente, evidentemente gli sono piaciuto. Comunque, insomma, abbiamo iniziato in avventura insieme, che se poi dopo 10 anni siamo rimasti in due. Non 4 amici al bar, ma 2 amici, che hanno continuato per altri 10 anni. E purtroppo ho visto che subito dopo il primo Covid, Gino salì sul palco insieme a me, era Pavia, ed era e quasi respirava a fatica. Io gli ho detto: ma che cosa c'è? Sei ansioso? Dice: sì, sono ansioso, ho paura di salire sul palco. E gli ho detto: Gino, ma di che? Ma tu hai paura di salire sul palco? Ma tu sei... Ma a parte che siamo in duo, qualsiasi cosa accada io ti seguo, se ti fermi, dimentichi il testo, qualsiasi cosa accada non c'è problema, non c'è mai stato. Infatti lui salì sul palco e dopo 10-15 minuti si riprese, insomma, sembrava, non lo so, 20 anni di meno, e stava
1: poi
0: benissimo.
1: Non era facile entrare nelle sue grazie, perché Gino aveva un carattere molto forte.
0: No, però l'altro giorno ho raccontato un aneddoto interessante. Lui una volta, io facevo per Maurizio Cantore, un professore, un oncologo che ha un'associazione messo su con Roberto Prosseda, che è un pianista di musica classica, ha messo su una specie di associazione che si chiama Donatori di Musica, per cui molti musicisti si offrono di andare negli ospedali a suonare nei reparti di oncologia. E mi ricordo che Maurizio Cantore mi chiamò, io dissi: va bene, verrò, tu dove sei? Sono a Carrara in questo momento, va bene, verrò a fare il concerto a Carrara. E lui ebbe la fortuna, ecco un altro, vedete che la vita è fatta proprio di incontri, incontrò Gino Paoli in aereo, e anche lui, perché c'è la faccia tosta, il professore, andò da Gino e dice: ma lo sai Gino? Così Gino...
1: Chi viene?
0: Gino è uno che ti mandava a quel paese in 2 secondi, e dice: ma lo sai che chi viene a suonare nel mio reparto? Chi? Dice: il tuo pianista Dani Orea. Lui viene dove? Nel mio reparto di oncologia a Carrara. E lui dice: ma allora vengo anch'io. Quindi voglio dire, questo spiega il personaggio, no?
2: Ci ascoltiamo Il cielo in una stanza nella vostra versione, Gino Paoli, Dani Orea. Poi arriviamo al primo break di questa puntata del Mangiadischi, ma Dani Orea ce lo teniamo
1: tutta la puntata,
2: per tutta l'ora
0: e mezza.
2: Siamo ancora sicuri. Poi vediamo, via via vediamo, e poi leggiamo ancora un po' di messaggi di voi che ci state ascoltando.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: ore 14.
1: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
2: Il Mangiadischi.
3: Il Mangiadischi in diretta su Radio 1, sempre con Marcella Sullo,
4: sempre con Duccio Pasqua e con siamo Danilo fortunati, Rea. Abbiamo
3: molto,
4: tenuto con noi Danilo Rea.
3: Molto fortunati, e i nostri ascoltatori al 335-699-2949 stanno mandando tanti messaggi. Che splendida versione del Cielo in una stanza, ci dice Marsandro da Scandiano. E Sandra dice che meraviglia questa coppia, Daniele e Gino. Gino, che ci scrive dalla Tunisia, dice: grazie Danilo per la tua intelligente ed emozionante vera musica.
5: Grazie. Ma io suono per la musica, non sono quando sono in un contesto, ecco, non ho velleità, mi piace proprio arrivare alla musica insieme. In questo concludo con Gino Paoli dicendo che lui mi diceva: io non so se so cantare, io non so se sono bravo, se ho una bella voce, però so che quando canto emoziono. E poi aggiungeva: e anche tu sei un po' come me, perché, e quindi eravamo una coppia perfetta. Infatti lui un paio di volte ha detto: però in realtà siamo una coppia, io ci dovremmo sposare.
3: Beh, non poteva essere una buona idea anche quella. Sì. Sposarsi con Gino Paoli, chissà. Ora addirittura sapere che lui non si considerasse un buon cantante è affascinante, no? È l'insicurezza anche dei più grandi.
5: Beh, questo gli rende onore, ovviamente.
3: Sì, ma, sì, indubbiamente.
5: Mai prendersi troppo sul serio, comunque.
3: Quello sempre.
5: Nella vita bisogna fare così.
3: Quello sempre. A proposito di messaggi, insomma, poi al Mangiadischi c'è tutto un microcosmo di messaggi che noi adoriamo. Michele, che si firma sempre come Michele dalla Parabiago Bene, dice che il suo parrucchiere gli aveva dato appuntamento alle 14 e l'ha fatto spostare alle 15.
5: No, no.
3: Sì. Romolo ci scrive dall'Aquila, dice: anche le Lowlands in Scozia non sono niente male. Sì, è vero.
5: La Scozia è bella.
3: È tutta bellissima. E poi c'è Maria Angela che dice: che voce fantastica che ha Danilo Rea.
5: Io ringrazio. Allora non bevo, continuo a non bere, il resto potrebbe cambiare.
4: Infatti spieghiamo, Duccio aveva offerto dell'acqua a Danilo Rea, dice: per ora no. Allora teniamoci la voce così, che sta funzionando benissimo.
3: E tra l'altro la tua voce nei dischi si sente ogni tanto.
5: Sì, perché quando improvviso... Devo dire che l'altro giorno ho anche cantato, la mia prima canzone, però non l'ho cantata in realtà, abbiamo fatto con il dottor

0: è un omaggio a Ettore Scola e a Trovajoli, ovviamente, a Roma. E c'era Brutti, Sporchi e Cattivi, il film, quello incredibile, dove c'è Manfredi, insomma, il trash del trash meraviglioso, e dove c'è questa canzone, Au, mando vai, au. E io là, a quel punto, siccome nessuno voleva cantarla, ma io pensavo che il testo meritasse di essere citato, l'ho cantata io.
1: È venuta un po' con una voce alla Franco Califano.
0: Sì, ho fatto il romanaccio.
1: Tra l'altro, citando questo film che è meraviglioso, bellissimo, invitiamo tutti quelli che non l'hanno visto a recuperarlo.
0: Beh, ma i film di scuola,
1: tra l'altro, è dietro casa nostra, Duccio.
2: Sì, eh?
1: Sì, sì.
2: Ah, vedi? Quindi dobbiamo andare per forza.
1: Sì, sì, sì. Ci passava un trenino all'epoca e nel film si vede questo treno che passa ogni tanto.
0: Fantastico.
2: Tengo un attimo aperta la questione viaggi, perché c'è Andrea che ci ascolta mentre sta guidando verso Macerata e appunto. E poi invece c'è un altro ascoltatore che Giuseppe, che ha una curiosità per te, perché anche lui è un autista, viaggia molto per lavoro e vuole sapere come ti intrattieni quando viaggi da solo, cioè come ti tieni sveglio, attivo.
0: Allora, se mi viene sonno, in genere mangio una gomma americana, sì, faccio proprio quello è utile, devo dire.
1: Aiuta tanto, sì.
0: Sì, poi insomma, qualche caffè di troppo, ma insomma, però mi piace guidare e questo è fondamentale. Sento molta radio, giro con praticamente tutti in questi ultimi giorni ho sempre ascoltato radio per 4-5 ore di viaggio, sempre, e questo mi aiuta. Poi alle volte ho anche mando delle mie cose, delle playlist da me scelte, però in realtà la radio mi tiene più compagnia. Io ho sempre amato la radio, perché insomma, soprattutto quando è fatta bene.
2: E questa cosa delle playlist purtroppo ti mette in un guaio, perché ti inviterò a Stereo Notte a fare una tua playlist notturna dall'una alle tre.
0: Questo mi ha messo in un guaio.
2: Sì, un brutto guaio, Saxarubra di notte, ha un suo fascino. Ascoltiamo un po' di Mina, perché anche di lei dovremmo parlare, sì. Che ne dici?
0: Sì.
2: Qui c'è un disco che si chiama Mina canta i Beatles, in cui c'è il tuo pianoforte, e questa è quella meraviglia di George Harrison che si chiama Something, interpretata da Mina, appunto, e dal pianoforte di Danilo Rea, con altri musicisti, poi diciamo chi c'era.
3: Something in the way

0: E che meraviglia, questo
1: come
0: something.
1: Diceva Totò, è la somma che fa il totale. Sì, già i Beatles basterebbero mettere la voce di Mina sulle canzoni dei Beatles.
2: Sì, ma grazie di avermela fatta riascoltare, perché non me la ricordavo. Dovete sapere che un giorno Paul McCartney mandò una lettera a Mina.
0: Ma veramente?
2: Me l'ha detto Massimiliano Pani. E, sì, e mi ha detto: nella lettera c'era scritto: ciao, sono Paul McCartney, cioè, volevo dirti che la tua versione, non so di quale brano, non ricordo, è la migliore versione che sia mai stata fatta di questo brano. Al di fuori dei Beatles, ovviamente.
0: Incredibile.
2: Sì. Perché Mina disse: oh, che carino.
1: Tutto qua. Sì, vabbè.
0: Fine. Non è nata un'amicizia, sarebbe stato bello. Com'è registrare con Mina? Io so che è una musicista. Una volta venne a trovarci Nanni Civitenga,
2: sì,
0: bassista che ha suonato in tanti dischi con Mina, e ci raccontò che in una sessione di registrazione con l'orchestra, lei a un certo punto fermò l'orchestra perché si era accorta che una tromba era mezzo semitono sotto.
2: Sì, lei ha un orecchio, cioè in realtà ti permette di suonare qualsiasi cosa, ti lascia molta libertà, però poi se c'è qualcosa che non va dice: no, questo è strano, quando non le suona la cosa. Quindi ha un orecchio musicale incredibile, poi ha un senso del tempo, non parliamo della voce perché ovviamente lo sappiamo, e ha un senso del ritmo incredibile. Infatti lei poi ama moltissimo il jazz, credo che forse Sinatra sia il suo cantante preferito, però ha ascoltato tantissimo jazz, tra cui il grande trombettista cantante Chet Baker, e ogni volta che suonavamo dei brani lei diceva: facciamolo più lento, più lento. Quindi la difficoltà era quello di riuscire a fare un brano che veniva rallentato alla maniera dei grandi cantanti come Chet Baker, per esempio, che rallentava tutto, il tempo di qualsiasi cosa. Insomma, su Mina si potrebbero, anche là ho avuto fortuna, perché in quel caso il pianista aveva la febbre, quindi mi chiamarono, e stavo a Roma, presi il primo mezzo e salì su a Lugano.
1: L'importante è stare sul pezzo.
2: Quando si dice la fortuna.
1: La fortuna.
2: E poi ne avrò fatti 20 di dischi poi alla fine.
0: Sì, perché poi sì, è andata avanti, cioè quasi sempre poi in tutti
2: quasi
0: i dischi
2: sempre
0: ci sono.
2: Poi lei divide la sua produzione in produzione di studio, in cui magari c'è un lavoro fatto di arrangiamenti da Massimiliano Pani, quindi il classico disco fatto in studio che comunque viene fatto in varie riprese, quindi non tutti insieme. Poi i dischi come per esempio quelli dedicati a Napoli, a Modugno, questo stesso disco sui Beatles, io ricordo che arrivammo la mattina e disse: adesso facciamo The Long and Winding Road. E disse: sì, ho capito, ma c'è un'orchestra, cioè che vabbè, scegliamo la tonalità.
0: Ok, così.
2: Sì, quella più adatta, insomma, alla mia voce. Va bene, scegliamo la modalità, insomma, è la tonalità. Insomma, e nel giro di un'ora l'avevamo registrata. Quindi, insomma, non è facile in studio, perché lei ha grande fiducia nei musicisti che con i quali suona ormai da parecchi anni, però poi pretende molto, nel senso che nel giro di un'ora, se il disco non esce, a quel punto fine. Non, dice vabbè, cambiamo pezzo, questo non viene.
0: Addirittura, quindi insomma lei in una o due take vuole che sia pronta il brano.
2: Io mi ricordo che provammo un brano che poi vinse Sanremo, però non lo dico, insomma.
0: Non si può?
1: No, non si può dire.
2: Beh, non è carino, insomma, anche perché era composto da un altro grande musicista, tra l'altro con il quale io ho suonato in passato. E praticamente lo provammo due o tre volte e niente, no, va bene, non funziona. Insomma,
0: punto.
1: Eliminato.
2: E vinse Sanremo il brano.
0: Vabbè.
2: Indovinello.
0: Facciamo un sondaggio con i nostri ascoltatori. Però,
1: secondo me indovinerebbero.
0: Che può darsi?
1: Sì.
0: Puoi dirci l'epoca più o meno?
2: No, non me lo ricordo.
0: Ah, vedi.
2: No, però secondo me l'avete già indovinato.
0: Non lo so, ho dei dubbi in merito, però vediamo, poi vediamo. Ovviamente, visto che abbiamo ascoltato Something, possiamo anche aprire una parentesi Beatles. Anche
2: sì,
0: per te saranno stati fondamentali. Anche con i Dr. Tree avete registrato.
2: Sì, io ho fatto un disco che si chiama Something

0: In Our Way, che è un disco nel quale questo avvenne da una proposta di Walter Veltroni, perché io ho lavorato con Walter per alcuni suoi film, tra quale c'era una volta Berlinguer, quando c'era Berlinguer, insomma film I bambini sanno, tanti, ho fatto molte colonne sonore con lui, e lui mi disse: ma uno come te, ma perché non fai un disco su Beatles e su Rolling Stones, un brano dei Beatles, un brano dei Rolling Stones? E dissi: beh, insomma, un po' ambiziosa come cosa. Tra l'altro la Universal si rifiutò di produrlo perché disse: non, gli avvocati dei Beatles e dei Rolling Stones sicuramente ci faranno causa. No, giuro, non sto scherzando. E invece poi uscì con la Warner Bros.
1: E non vi hanno fatto causa?
0: No, non è successo niente. Però insomma pare che questi avvocati siano accaniti, e quando esce qualcosa un po' fuori dai binari, come potrebbe essere l'improvvisazione di un pianista che cambia un po' le armonie, fa un po' come vuole, evidentemente non ho fatto gran casino, insomma, parliamoci chiaro.
2: Però quell'antipatico di Paul non ti ha scritto.
0: Paul no, non mi ha scritto. Invece una volta ho mandato un brano Fire and Rain a James Taylor, e mi ha risposto il giorno dopo.
2: Che meraviglia.
0: Salutandomi così, insomma.
1: Bellezza,
0: io gliel'avevo
1: James
0: fatto a casa
1: Taylor.
0: Al volo.
1: L'ho visto a Lucca qualche anno fa.
0: È dolcissimo, veramente un angelo, è vero.
2: Sì, lui è veramente una persona straordinaria. Adesso ascoltiamo un brano della tua produzione che io adoro e ogni tanto metto a stereo notte, perché secondo me è perfetto, no? Per queste atmosfere dilatate. E si chiama Rothko, quindi poi ci dovrai anche dire qualcosa del tuo amore per Rothko, se c'è, se è lui, se sono i suoi dipinti che l'hanno ispirato. Qui c'è anche Martux M,
0: sì,
2: con cui siete in tour anche in questo luglio,
0: sì,
2: che
0: sì,
2: arriva.
0: Sì, sì.
2: E quindi adesso ci ascoltiamo questo brano splendido e poi diciamo un po' di date, delle decine di migliaia di chilometri che ti aspettano in giro per l'Italia
1: quest'estate.
2: Rothko, Danilo Re, Martux M.

0: Ah, questa Rothko.
1: Sì, tra l'altro, per chi ama quei dipinti, sono in una mostra magnifica a Firenze a Palazzo Strozzi, quindi
0: vedi?
1: C'è tempo per... Io ho approfittato del Firenze Rocks per andare a visitarla
0: bene.
1: E è spettacolare.
2: Infatti Martox me l'ha detto, sei a Firenze, vai a vedere la mostra, e io sono... non ce la faccio.
0: Non riuscivi
1: c'è
0: a fermarti.
1: Tempo, c'è tempo.
2: Sì,
1: quindi.
2: No.
1: Sì, sì.
0: E questo brano da cosa è stato ispirato?
2: Ma in realtà è stato il mio primo lavoro con il mio primo CD con Martox.
0: Sì.
2: Ed è partito da una serie di suggerimenti sonori di Martox. Che è un mio carissimo amico. Lui ha iniziato anche come batterista di jazz, poi è entrato nella musica elettroacustica e quindi faceva così sul tavolino, registrava e poi cominciava a lavorare sul suono che otteneva. Quindi insomma un musicista che è partito anche dal rock, insomma quando suonava la batteria ai primi tempi, ovviamente come tutti noi è partito da John Bonham, dai grandi
0: certo.
2: batteristi di quell'epoca.
0: Siete in tour con Martux?
2: Sì,
0: no?
2: siamo in tour, in realtà lui adesso vive a Buenos Aires e fa su e giù, per cui insomma adesso faremo dei concerti.
1: Su e giù è bellissimo, come se fosse dietro l'angolo.
2: Sì, è lontanissimo, poveretto. Infatti ogni volta mi sento in colpa quando gli dico guarda, vieni perché c'è un concerto. Però abbiamo messo su una bella idea, cioè in realtà io ho sempre amato Sakamoto, è un musicista che mi ha affascinato, anche perché insomma siamo più o meno coetanei e quindi tra l'altro quando andai a Montreux al Jazz Festival, a North Sea Jazz Festival,
0: sì.
2: Lo ascoltai, io poi avevo appena suonato, andai ad ascoltare Sakamoto ed era fantastico perché mi ricordo che lui era capace di dividere la sua musica in vari settori, no? Che ne so, la prima parte era elettronica in cui lui faceva scratch col giradischi, insomma, poi c'era una figura in costume mongolo, qualcosa del genere, insomma, una signora, un'oscura signora che non si è mai mossa, praticamente è rimasta lì in costume che rappresentava qualcosa di particolare. Poi a un certo punto, finita questa parte, lui è andato automaticamente, ha chiamato Morral Lembaum, il grande violoncellista brasiliano con sua moglie, hanno cominciato a suonare dei brani di Sakamoto, ma molto molto melodici, per cui questa capacità di Sakamoto di fare dalla colonna sonora alla musica pop allo sperimentale mi ha sempre affascinato moltissimo e niente, quindi adesso stiamo portando avanti questo omaggio a Sakamoto, dove abbiamo aggiunto, io avevo iniziato, in realtà lo feci la prima volta in piano solo, a modo mio ovviamente, perché lui scriveva tutto, Sakamoto era un vero orchestratore, mentre invece io ovviamente ho preso le melodie, mi sono fatto una full immersion nelle melodie di Sakamoto per un mese e poi sono andato e ho tirato fuori tutto come in una seduta psicanalitica, praticamente è uscito fuori un casino, nel senso però avevo assorbito il linguaggio di Sakamoto, però ci improvvisavo sopra. E poi ho detto, ma perché per rendergli omaggio non mettiamo anche l'elettronica, che è stata una cosa importantissima. Il suo duo con Alvanoto, per esempio, è un duo storico. Tra l'altro Alvanoto disse a Martux, io vi ho sentito a Roma al Sonar quando avete suonato e mi è venuto in mente che di fare un duo, per cui forse questa idea gli è venuta grazie all'ascolto, al nostro ascolto, insomma. E basta, siamo andati per step, siamo andati a un concerto, abbiamo chiesto un lead wall e abbiamo chiamato un videomaker.

0: era argentino, chiamiamolo argentino perché si chiama Mauro Cosenza, per cui, insomma, ma voi sapete che l'Argentina è l'Italia, mezza Argentina e mezza Italia.
1: Beh, così è partito insieme a Martux.
0: Esattamente, no vabbè, lui ci ha dato il video, gli abbiamo detto, gli abbiamo mandato la musica e lui si è ispirato, ha fatto dei video magnifici e adesso noi andiamo in giro con questo progetto, con, insomma,
1: Sakamoto
0: piuttosto variopinto.
1: La prossima data è il 18 luglio a Frascati.
0: Sì, sei nella villa,
1: certo. Torlonia, sì.
2: Me lo segno allora.
1: Certo.
2: Andiamo, Duccio.
1: Andiamo assolutamente. Paolo ci scrive al 335-699-2949 che ti ha ascoltato la scorsa settimana al Monfra Jazz Fest a Casale Monferrato. Poi ancora
0: con Martux. Sì, esattamente.
1: Anche Maurizio ti ha ascoltato varie volte, concerti sui Beatles, su Gino Paoli, insomma ci sono tanti dei nostri ascoltatori che conoscono la tua musica, c'è chi la sta scoprendo, perché per esempio Mary da Lecco dice: io ho sempre sentito nominare Danilo Rea tante volte, ma finalmente è bellissimo sentire la sua voce e ascoltare la sua musica, vedi, c'è anche...
0: E io ringrazio voi per avermi chiamato a questo punto.
1: Ma figurati, no, grazie a te. Già che ci siamo, diciamo un po' di date anche per confermare che Danilo Rea ama molto guidare, perché già domani sarà a Piazza Armerina, provincia di Enna.
0: Sì, quindi... ma ci vado in aereo però.
1: E non lo guidi tu?
0: No, vabbè. Fortunatamente.
1: Però anche poi
2: non fai come Iron Maiden?
0: No. Ho già travolta.
1: Poi c'è un 9 luglio a Bari con Gianrico Carofiglio.
0: Sì.
1: Il giorno dopo a Messina, comunque Bari-Messina non è proprio dietro l'angolo.
0: No, è difficilissimo. Esatto. Infatti dovrò tornare in aereo a Roma e poi andare a Catania e poi a Messina.
1: E poi dopo vai a Campo di Pietra, provincia di Campobasso, quindi...
0: Sì, a Messina venite perché in realtà suono con un trio, con tre amici, con Mimmo Cafiero alla batteria nello Toscano, però in realtà è per una raccolta fondi per la radioterapia oncologica, e quindi credo che insomma sia una buona ragione per...
2: Duccio, la ricordiamo la data di Messina?
1: 10 luglio, tra l'altro da Messina ci ascoltano in tanti, perché noi qui quasi sempre abbiamo Max Dedo come terzo conduttore del Mangiadischi, che è proprio un musicista di Messina, e quindi la sua famiglia, infatti salutiamo anche nonna Ida.
2: Ciao nonna Ida.
1: E Pippo, che sono insomma la famiglia di Max Dedo, e ci sono tanti amici che ci ascoltano da lì. Ma insomma poi c'è anche un incontro con Luca Barbarossa a San Felice Circeo il 16 luglio.
0: Sì, beh, Luca è un vecchio amico. Tenete conto che io conosco Luca da quando, in realtà, dall'inizio, nell'81 ero appena uscito dal conservatorio e feci Rino Gaetano, il tour, mi proposero il tour Rino Gaetano e Cocciante e il New Perigeo, che era il remake del Perigeo, che negli anni 70 era un gruppo famosissimo, insomma, di jazz rock. E io dissi: guarda, forse devo fare il musicista classico, però non ho ancora capito che fare. Però poi dopo tre giorni li richiamai e gli dissi: vengo, e fu una bellissima esperienza. Subito dopo facemmo il nostro tour come New Perigeo e mi ricordo che Luca, che è un po' più giovane di me, ci apriva lo spettacolo, faceva praticamente il gruppo Spalla. sì, ma erano un duo, erano lui e Mario Amici con due chitarre e lui cantava, quindi siamo rimasti amici nel tempo.
2: Ma quando ha scritto la sua autobiografia, ha raccontato anche degli inizi in strada a Piazza Navona.
1: Vedi?
2: Soltanto con la chitarra, come voce e chitarra.
1: Come i Maneskin,
2: però da Via del Corso più chic, Piazza Navona un po' più... salottiera.
1: Beh, visto che Danilo ha citato l'avventura con Rino Gaetano, Riccardo Cocciante e il New Perigeo, guarda caso
2: abbiamo
1: un brano, così ci facciamo anche raccontare quel tour che, se non ricordo male, fu frenetico, tantissime date in pochi giorni, il tutto per uno di quei progetti all'avanguardia della RCA, che era il Q-Concert e poi il Q-Disc. Questa è Ancora Insieme, Rino Gaetano, Riccardo Cocciante e il New Perigeo, ovviamente con Danilo Rea.

0: Riccardo Cocciante, Rino Gaetano, il New Perigeo.
1: Pensa il caso, Duccio, venendo questa mattina a Saxarubra, sotto il portone della nostra palazzina ho incontrato il nostro collega tecnico Jacopo Teodoro.
0: Sì.
1: Ho detto, pensa, oggi abbiamo Danilo Rea in studio. Lui ha detto, ah, mi stavo ascoltando l'altro giorno la registrazione del concerto Riccardo Cocciante. Ha detto, sarebbe bello se aveste un brano in scaletta.
0: Guarda un po',
1: vedi? Stampiamo la scaletta, io ho mandato la fotografia e ho detto, guarda, Duccio Pasqua, ecco. Senza neanche passare
0: telepatia. Intanto arriva un ritratto dal nostro caro amico Gaetano di Macerata, un bel ritratto di Danilo che l'ha fotografato, Gaetano.
2: È vero.
0: Gli è piaciuto.
2: Confermo.
0: Gli è piaciuto e ti ringrazia.
2: Grazie.
0: Beh, insomma, che esperienza è stata questa? Eri veramente giovanissimo.
2: Bellissimo.
0: Infilarti in questo carrozzone.
2: A parte che mi ha aiutato tantissimo, perché io feci l'esame al conservatorio e ero lì che cercavo di decidere, però accadde che mio padre mancò, aveva 57 anni, quindi io in quel periodo stavo non male, malissimo, nel senso, avevo 21 anni. E mi chiamò Giovanni Tommaso e mi disse, io voglio ricostituire il Perigeo, un gruppo, appunto questo gruppo famosissimo degli anni 70.

0: vorrei metterti nel gruppo. E io gli dissi: guarda, sono indeciso perché forse farò il musicista classico, non so. Poi stavo talmente male che dissi: nel giro di due giorni secondo me devo andare, sì. Almeno esco da questo momentaccio. E cominciamo a fare le prove. E insomma, fu stupefacente perché ci vedevamo al 4-1 lì sulla via 90, quel famoso studio dove si facevano anche una sala prove. E incontrai Rino Gaetano e Cocciante ed era incredibile la disponibilità anche nei miei confronti. Cioè, io ero un bambino di 20 anni, tutti insieme a provare questo brano, l'abbiamo fatto lì nello studio. Cioè, forse accadevano a quei tempi delle cose che non accadono, no? I famosi gruppi degli anni 70 venivano da giornate di prove. Ecco, noi abbiamo fatto, però abbiamo fatto così, con l'unica differenza che Cocciante in quel momento aveva composto per un amico in più ed era primo in classifica, Rino Gaetano era una superstar, eppure la disponibilità era pazzesca da entrambi. Devo dire, è stata una bellissima esperienza. Poi cercate di immaginare uno che a 20 anni esce fuori dal jazz club, perché io suonavo nei jazz club, e comincia a fare i teatri tenda e co-concert con 3.000 persone dentro, 2.000 persone dentro, e fai un tour spaventoso, cioè dove la gente impazzisce. Tra l'altro, la versione in quell'occasione, nel Quick Concert, i cantanti si scambiavano le canzoni. Quindi che cosa succedeva? Che magari Rino Gaetano cantava un pezzo di Cocciante e viceversa. In quel caso c'è quella famosa versione unica, praticamente, di A mano, nella quale ci siamo tutti. Però quella è diventata iconica, nel senso che alla fine non credo che ci siano state altre registrazioni.
1: Non credo.
2: Tant'è
1: no.
2: Che molti considerano A mano una canzone di Rino Gaetano.
1: Esatto, e non di Riccardo Cocciante.
0: E invece fu proprio a causa di questo scambio.
2: E beh, ma quella era una delle cose più divertenti del Q-Concert.
0: Sì, bello.
2: La RCA aveva avuto una grande intuizione, c'era stato anche quello con Ron, Ivan Graziani e Goran Kuzminak.
0: Ah, con Kuzminak,
2: anche
0: sì.
2: Quello un trio, diciamo, poco probabile magari sulla carta, che invece funzionò benissimo.
0: Sì, comunque insomma a quei tempi giravano veramente, io mi ricordo, voi immaginate la mensa dell'RCA in cui per esempio c'erano queste signore carinissime che servivano i piatti, arrivava Gianni Morandi e loro gli andavano dicendo: Giannino, che vuoi Giannino, che te porto?
2: Che meraviglia, un altro mondo, no? In cui forse si faceva musica prima di tutto per passione e poi per aspirare a grandi carriere, no?
0: Sì, sicuramente.
1: Forse l'ultimo caso di scambio di canzoni è stato una decina di anni fa, no? Gazzè, Silvestri e Fabi, sì. Che durante il live si scambiavano i brani.
0: Vero,
1: forse quella
0: sì.
1: È stata la versione più recente.
2: Beh, quando ti sei reso conto a un certo punto della tua storia musicale di quanto sia stato prezioso il fatto di accettare qualsiasi genere, di infilarti in qualsiasi mondo musicale, di non pensare alle barriere che spesso siamo noi a costruire, peraltro?
0: Ma praticamente subito, perché io quando ero bimbo ascoltavo a palla dalla mattina alla sera a 3 anni Domenico Modugno, quindi mi ero un po' preoccupati. Questo bimbo. Poi a quei tempi non c'era lo psicologo, quindi
2: no.
0: Hanno fatto un po' loro. Forse vuole suonare. E quindi a 6 anni mi mandarono dall'insegnante di quartiere, che tra l'altro era bravissima, illuminata, aveva studiato con compagna di corso di Armando Trovaioli, anche lei. Insomma, quindi insomma, ho iniziato bene e poi ho avuto buoni insegnanti che mi hanno sempre insegnato a considerare la musica e basta, cioè non c'è genere, non c'è jazz, non c'è. Quando andai dalla mia insegnante Musica per Roma, dovevo fare un concerto in piano solo di improvvisazione su Puccini, prevalentemente Puccini, nella sala grande di Santa Cecilia, quella da 2700 posti, quindi insomma ero piuttosto preoccupato. Andai dalla mia ultima insegnante, che aveva studiato con Alfredo Casella, quindi insomma una fortissima, e le dissi: signora, io sto, ma vieni, sediti al pianoforte, fammi sentire cosa vuoi fare. E mentre io improvvisavo Puccini, lei mi diceva: qui fai sentire più la mano sinistra, qui rallenta, qui accelera. Allora, ma scusi, io sto improvvisando, come fa a correggermi mentre improvviso? Tu devi partire dal presupposto che tu non devi, quando la gente ti ascolterà dovrà pensare che è bravo musicista, non che bravo jazzista o che bravo musicista classico o pop. Quindi mi hanno insegnato anche loro a considerare la musica prevalentemente una cosa sola.
2: Io adesso, dopo questo discorso molto alto, scendo verso gli abissi che adoro, di Rocco e i suoi fratelli.
0: Ah, benissimo.
2: Rocco e i suoi fratelli sarebbero...
1: Rocco con la K.
2: Sì, sarebbero Corrado Guzzanti, Antonello Fassari, Stefano Masciarelli e Pierfrancesco Loche,
0: sì.
2: Ovvero la gang di Avanzi.

0: Sì,
1: di quell'avanzi, insomma,
2: mica fessi comunque appunto, no, cioè, no. Diciamo,
1: la TV delle ragazze, il Pippo Kennedy Show, quegli show meravigliosi che erano su Rai 3, vero?
0: Su Rai 3, sì.
1: E sei finito anche dentro a questo progetto, perché Rocco e i suoi fratelli fecero un disco che era il disco delle canzoni di Avanzi.
2: Sì, sì, ma facciamo la trasmissione. Io sono molto amico di Lele Marchitelli e anche di Serena, ma soprattutto di Lele. Abbiamo fatto diverse cose insieme e poi abbiamo

0: nelle atmosfere degli studi di avanzi di Pippo Kennedy Show, di quei programmi meravigliosi.
1: Mancano molto,
0: mancano molto, ma magari poi in qualche forma torneranno. Sopravvoliamo.

0: poi tu mi ami veramente.
1: E questo era un gioco alla fine, che in realtà diventò una cosa serissima, perché poi ci fu un tour e anche un disco live di questo progetto.
2: Sì, sì, ci divertiamo come dei pazzi. Sì, sì. Ma c'erano 1000 persone ogni volta, era una cosa impressionante.
3: No, sorridevamo mentre andava il brano, no, su Sciogliamo le camere, ah, sì, sì, per un mondo migliore.
1: Sì, sì, vabbè, c'era una satira molto divertente, quella di Dandini, Guzzanti e compagnia. Noi siamo arrivati purtroppo quasi alla fine. Vedi, ti abbiamo tenuto tutta la puntata davvero, Danilo, eh?
2: Non peggio per voi.
1: Non abbiamo tremato.
2: Io vi ringrazio, ma peggio per voi.
1: Ma no, no.
3: Insomma, ci sono ancora quasi 17 minuti.
1: Quindi magari ci godiamo ancora un po' di brani, e ce n'è uno in cui c'è una collaborazione bellissima con tua figlia.
2: Comunque sembra una seduta psicanalitica questa. Scusatemi, perché mi avete fatto una scaletta in cui mi avete praticamente... No, mi è venuto spontaneo.
1: Sei
2: perdono.
1: Tu che dovevi scappare a metà.
2: Sì, esatto.
1: Si è ribaltata la prospettiva.
2: Stai parlando di mia figlia. Ecco.
1: Sì,
2: sì, sì, dottore, guardi, allora...
1: Che tra l'altro abbiamo ospitato nella prima edizione
3: di questa trasmissione.
2: Caspita, sì. Caspita. È vero.
3: Quando eravamo
2: siete riusciti
3: gamberi
2: a farla parlare?
3: Sì, sì, sì, sì.
2: Bene.
1: Beh, tu sei riuscito a farla cantare molto bene. Vabbè, brava lei.
2: Brava lei. Io quando era piccola cantava con la sua amica già copiava molto Anastasia, no? Quindi era molto soul, aveva una voce pazzesca. Invece lei cantava tutta dolce, senza urlare, era io dicevo, ma cavolo, al suo modo, cioè non è un'urlatrice. L'altra cantava molto bene, devo dire. E vabbè, insomma, qua si sente che comunque è più vicino a Billie Holiday che ad altri tipi di cantanti.
1: Eh beh, sì, questo è un brano che avete registrato in un disco di quelle bellissime serie di album live della Casa del Jazz.
2: Sì.
1: E si chiama The Man I Love. Non è che dobbiamo presentarla.
3: No, non ha bisogno di presentazioni come brano.
1: Ascoltiamoli insieme.

0: Che morbidezza, male, eh? Che morbidezza.
1: Questi papà e figlia.
2: È emozionante, emozionante. Adesso vi racconto questa. Eravamo sotto la Torre di Pisa, meraviglioso. Stavamo facendo un omaggio a Billie Holiday, la vera storia di Billie Holiday, dove ci siamo io e lei.
1: Un altro degli spettacoli che sono in tour.
2: Esatto, dove c'è anche un'attrice, Barbara Bovoli, che legge in persona Billie Holiday e mia figlia canta. A un certo punto dovevamo fare Amazing Grace. Quando Barbara, narrando, dice: mio padre morì in un ospedale militare perché l'America aveva combattuto per l'America, ma l'America lo aveva rifiutato, insomma tutta una serie di cose. E a quel punto mia figlia viene, mentre lei stava per introdurre il brano, viene da me e mi dice: papà, scusami. Io guardavo un po' l'attrice per capire, perché io avevo il copione davanti, sta per arrivare. Potremmo fare Amazing Grace in una maniera tale che non si capisce che è Amazing Grace? E io la guardo e le dico, sorridendo davanti al pubblico: sei completamente pazza, vai a cantare.
1: Molto bene.
2: Non è facile avere un figlio, cioè discutere sul palco con un figlio.
1: No, non credo, no, non credo proprio. Allora, io per costruire questa scaletta, un po' ho attinto alla mia memoria, un po' sono andato a cercare. E avremmo potuto mettere dentro brani di Pino Daniele, di
0: sì.
1: Sergio Caputo, di collaborazioni con Edoardo De Angelis, i Carnascialia, quindi anche nel folk sei entrato. E non possiamo trascurare Claudio Baglioni, perché è un altro, sì, di quelli con cui hai suonato tantissimo.
2: Ho suonato tantissimo e reputo Claudio uno dei musicisti più preparati in quel campo che abbia mai conosciuto, a parte la voce, ma anche armonicamente. Proprio lui, quando lo senti suonare il pianoforte, capisci che lui ha una preparazione notevole, e cosa che non è comune a tutti nel pop, eh. Insomma, è in grado di trovare soluzioni per ogni brano, e comunque ti sorprende sempre.
0: E il vostro legame nasce ai tempi del folk studio o dopo?
2: No. Io

0: Mi chiamato da Pasquale Minieri, che a quei tempi lavorava con lui, e andai nello studio di Peter Gabriel.
1: Ah.
0: Quindi praticamente anche là dice: ti va di salire nello studio di Peter Gabriel? Caspita, come non mi va di salire? Ed era
2: Se insistete.
0: lui, questo studio era a Bath, vicino Bristol, dove ci
2: Sì.
0: sono delle terme romane, eccetera, eccetera. Insomma, un posto molto noto. Arrivai là, c'era questo famoso studio dove lui registrava. Infatti, Peter Gabriel stava al piano di sopra mentre noi registravamo al piano di sotto con più o meno i musicisti di Peter Gabriel, c'erano tutti inglesi. Quindi per me fu un'esperienza meravigliosa. Sopra Peter Gabriel stava registrando L'ultima tentazione di Cristo, il film di Scorsese, e siccome lui era uno sperimentatore pazzesco, erano giorni che praticamente il film era finito e c'era l'americano, il produttore del film, che diceva: dacci sta colonna sonora perché qui il film è finito. I film costano ovviamente se rimangono fermi, però Peter, che è un genio, stava lì che doveva finire tutto tutto
1: Come voleva lui.
0: Infatti quella colonna sonora del film è meravigliosa. E io con Claudio le cose andavano un po' a rilento in quel momento, perché Claudio era in una sala che componeva, noi facevamo diversi tentativi, però io un giorno c'eravamo io e Pino Palladino e abbiamo detto: perché non proviamo a fare Stelle di Stelle, questo brano in duo? Era notte, mi ricordo. Infatti è venuto bene perché c'era il clima giusto. L'abbiamo inciso solamente io e Pino. E abbiamo chiamato Claudio, ha fatto una piega e ha detto: bellissimo. Dopodiché è venuto Manu Cacciai alla batteria e ci ha messo tanto di suo, e poi Claudio ha avuto l'idea di scrivere un controtesto che poi ha cantato Mia Martini. Quindi, insomma, secondo me è venuto un capolavoro.
2: Beh, lo possiamo ascoltare insieme e così anche i nostri ascoltatori, nel caso non conoscessero questo brano che fa parte di Oltre, disco veramente straordinario. Ci riascoltiamo questa Stelle di Stelle con Danilo Rea, Manu Cacciai, Pino Palladino, insomma. Che bisogna
1: Chi più
2: aggiungere?
1: ne ha, più ne metta.
2: Eccoli qua, Stelle di Stelle.

0: Che meraviglia, dice Brunella da Lucca. I nostri ascoltatori oggi li abbiamo un po' trascurati, i messaggi sono stati tantissimi, ma eravamo più
1: insomma, dal racconto.
0: Sì, volevamo dare spazio ovviamente ai tanti aneddoti che ci ha regalato Danilo Rea. Grazie Danilo.
2: Grazie a voi
0: per questa bella chiacchierata. C'è chi ci dice Manu Caccello ha ascoltato con Sting, insomma vedi, sono tantissimi i messaggi. Avremmo potuto raccontare di molti altri tuoi spettacoli in corso, ma comunque ci sono le tue pagine social su Instagram per sapere tutti i concerti di luglio, perché ne abbiamo citati solo alcuni, ma ce ne sono tanti, sono tanti gli spettacoli. Ho visto che hai fatto anche un concerto a tre dedicato a Oscar Peterson con Bollani e Dado Moroni.
2: Sì. Bellissimo, ci siamo divertiti da pazzi. Abbiamo fatto il Carlo Felice a Genova.
0: Sì. Bello,
2: bel
0: immagino.
2: Bel teatro, sì.
0: Visto che in tanti ci hanno chiesto anche dei Doctor 3, se sono ancora attivi, direi di sì, no?
2: C'è stato... sì, abbiamo l'omaggio a scuola, l'abbiamo fatto con i Doctor 3.
0: Sì, e quindi vi ritroverete con il
2: ritorno. Sì, una tantum, perché sai, le vecchie coppie poi alla fine, anzi i vecchi tri ogni tanto.
0: Con Pietro Paoli e Fabrizio Sferra. Beh, grazie Danilo.
2: Grazie a voi,
1: grazie
2: davvero.
1: Infinite.
2: Grazie davvero.
0: Grazie a tutta la nostra squadra, Luca Bernardini in regia, Federica Forni in console, Stefano Velli, Federica Forni sempre in redazione,
1: Stefano Velli in console.
0: Sempre in console. Ciao Marcella.
1: Ciao Duccio, a domani.
0: Domani 13:30, Mangialischi, visto che l'abbiamo citata con Danilo, Fire and Rain di James Taylor, e la gentilezza di James Taylor che mandò subito un suo feedback sulla vostra versione. Eccola qua, chiudiamo con Doctor 3, Fire and Rain. Grazie a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali, valla a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Gli arresti a Roma per l'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci nell'ottobre del 2025. 4 le misure cautelari nei confronti dei presunti esecutori. Avrebbero agito su mandato di terze persone. Nelle intercettazioni dobbiamo buttare i palazzi a terra. Facciamo la storia.
3: Tutto il percorso dell'auto che ha condotto dalla Campania a Pomezia e ritorno ai presunti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci era stato tracciato dalle telecamere presenti sulla strada. Una macchina noleggiata per l'occasione, una donna a fare il sopralluogo, tutto era stato preordinato per l'attentato al conduttore di Report. I mandanti, ancora non noti, avevano apprestato coperture, difesa legale, una via di fuga all'estero e pagato i presunti esecutori. Questa mattina all'alba i carabinieri del comando provinciale di Roma con i colleghi di Avellino e Napoli hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo. 4 le misure cautelari eseguite, 3 in carcere, 1 ai domiciliari. Sono gravemente indiziati a vario titolo dei reati di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento con l'aggravante di aver agito in più di 5 persone con modalità di tipo mafioso. Sono tuttora in corso numerose perquisizioni e le indagini proseguono al fine di svelare l'identità dei mandanti che hanno commissionato l'attentato. Sara Verta, GR1.
2: Il terremoto in Venezuela, oltre 1700 le vittime accertate, decine di migliaia di dispersi, ma a 6 giorni dalle catastrofiche scosse che hanno messo in ginocchio il paese arrivano ancora segni di vita dalle macerie, estratti vivi un bambino di 3 anni e un ragazzino di 13. Medio Oriente, Gaza è un disastro, così il cardinale Pizzaballa raccontando la sua recente visita nella striscia. Il patriarca di Gerusalemme ha parlato di città rase al suolo, tende, fognature a cielo aperto. Una delle maggiori piaghe in questo momento, ha aggiunto, sono i topi che mordono soprattutto i bambini, e Gaza è piena di bambini. L'attentato nel Principato di Monaco a Vadim Yermolayev, l'oligarca di origine ucraina, sanzionato da Kiev, con lui rimasti feriti anche moglie e figlio. Aperta un'inchiesta per tentato omicidio, il corrispondente da Parigi.
4: Sono da poco passate le 9 di sera quando una esplosione scuote il tranquillo Principato di Monaco. Un probabile pacco bomba ferisce 3 persone: l'oligarca ucraino Vadim Yermolayev, sua moglie e il loro figlio di 13 anni. I 2 adulti sono feriti gravemente, meno critiche sono giudicate le condizioni del minorenne. Intanto la polizia monegasca insieme a quella francese lancia una gigantesca caccia all'uomo per fermare il possibile autore dell'attentato. Le telecamere lo filmano mentre entra nell'immobile con un pacco contenente probabilmente l'esplosivo. Poi viene visto allontanarsi di corsa verso il vicino comune francese di Beausoleil. Yermolayev era noto per essere stato colpito 3 anni fa da sanzioni del governo ucraino per avere continuato le sue attività commerciali con la Crimea occupata dall'esercito russo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: L'eccezionale ondata di caldo per l'Organizzazione Mondiale della Sanità in Italia nelle ultime

0: 24 ore ci sono stati 5 decessi per l'afa e le temperature record. Oggi altra giornata torrida, ma il nord del paese è già stato colpito nelle scorse ore da temporali che nei prossimi giorni raggiungeranno il centro e parte del sud. Uno spettacolo intitolato Non gioco più la filosofia di Mina, un altro Ancora tu, Lucio Battisti e lo specchio delle emozioni sono due dei filo show che con le rassegne di incontri e una mostra immersiva animano il festival Pop Sofia a Pesaro da giovedì a domenica.
1: Non gioco più.
2: Narciso, oggi a quanto pare siamo tutti noi, tra selfie che ci scattiamo ovunque, social in cui ci esprimiamo senza remore e senza sosta, per non parlare delle identità digitali che ci creiamo. Sarà una cosa buona? Lucrezia Ercoli, direttrice artistica Pop Sofia.
3: Ma il narcisismo è sia positivo che negativo. C'è un importante narcisismo come amore di sé, ma c'è anche un narcisismo negativo che nega la relazione con l'altro. Staremo nel festival dentro questa ambiguità.
2: Poi c'è, tema del festival, lo specchio di Narciso, per lui una fonte d'acqua cristallina che lo inganna, e per noi oggi?
3: Per noi oggi lo schermo del nostro smartphone, è lì che cerchiamo la nostra identità, ma soprattutto l'ammirazione e il riconoscimento degli altri.
2: Schermo, immagine e il nostro corpo che ha la peggio, in fin dei conti, proprio come accadde al Narciso del mito?
3: Sicuramente l'intelligenza artificiale è la manifestazione massima del narcisismo contemporaneo, perché nega il corpo e ci riflette soltanto digitalmente. È importante oggi riconoscere di nuovo la nostra fisicità, altrimenti davvero finiremo affogati come il Narciso Ovidiano.
2: Federico Pietranera, GR1.
0: Sport, tennis a Wimbledon, due azzurre promosse al secondo turno, Tyra Grant e Jasmine Paolini, che ha battuto in rimonta l'americana Montgomery nel tabellone maschile. In campo adesso Arnaldi, mentre più tardi nel pomeriggio toccherà anche a Sonego, Berrettini e Cobolli. Ci fermiamo qui, ora la linea va all'estate in onda.
4: L'estate in onda.
5: L'estate in onda su Radio 1, io sono Valentina Poggi, con me c'è Marzia, ciao!
6: Ciao Vale, come
5: buon
6: stai? Buon pomeriggio a te!
5: Oggi si parla d'amore, eh?
6: Strano, non ne parliamo mai, però oggi ne parliamo in una veste, insomma, un po' particolare, un po' diversa.
5: Sì, perché oggi entriamo a gamba tesa, qui in questo studio blu di Saxa Rubra, su un tema che comunque fa anche abbastanza discutere. Sì, è un po' divisivo, perché parleremo di coppie con una forte differenza anagrafica, quindi magari lei più grande e lui più piccolo, viceversa. Insomma, funzionano o c'è questo gap generazionale che non fa andare bene avanti le cose?
6: Beh, diciamo che noi lo sapete ormai, cari ascoltatori di L'Estate in Onda, noi siamo delle romantiche, quindi a me piace pensare che le cose funzionino prescindendo dalla differenza d'età, anche perché quello che conta è che ci sia l'amore. Però sì, dovete farci sapere come la pensate, e allora scriveteci al numero della diretta, che è sempre lo stesso, prendete carta e penna, mi raccomando, segnatevelo: 335 699 2949, e rispondete alla domanda del giorno, che è, Vale?
5: L'età in amore è solo un numero?
6: Beh, noi ci teniamo a saperlo, poi vi diremo anche come la pensiamo, perché la cosiddetta age gap, ovvero la differenza d'età, è un tema a tutti gli effetti, e ci sono anche tante coppie famose.
5: Tantissime, ma ne vogliamo citare qualcuna? George e Amal Clooney, poi Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, 25 anni di differenza, quindi poi tra l'altro sposati dal 2000, loro insomma rappresentano un'unione longeva. E poi, se andiamo ancora un po' più indietro nel tempo, vabbè, è un amore che ormai è terminato, Demi Moore e Ashton Kutcher.
6: Poi anche Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco, che hanno ben 26 anni di differenza. Insomma, la differenza d'età fa discutere, ma è anche una cosa che unisce, insomma, ci sono tante persone
5: l'amore
6: che non la vedono come un problema.
5: Ma poi l'amore non ha età, e poi lo chiederemo ai nostri ospiti, perché avremo tanti ospiti in questa puntata bellissima,
6: e quindi noi non vediamo l'ora sia di sapere come i nostri ascoltatori la pensano, sia di conoscere meglio questi ospiti. Ne anticipiamo uno, avremo Luisa Corna, e poi anche un avvocato che insomma d'amore se ne intende.
5: Sì, ma non svegliamo tutto, ora ascoltiamo un po' di musica, c'è Katy Perry con Watch It Burn su Radio 1.

0: L'amore non ha età, oggi a Roma fa splende il sole, c'è una grande attesa perché Caravale al Rock in Roma, alle Capannelle, si esibirà. Olly, il cantante che insomma
1: sì, proprio stasera,
0: sognare, insomma voglio dire quante sono innamorati di lui.
1: Tante.
0: E oltretutto salutiamo anche il nostro tecnico Damiano Quarato
1: che
0: andrà...
1: bravo.
0: Bravissimo.
1: Anche bravo.
0: Damiano Quarato che andrà al concerto insieme alla fidanzata, per rimanere in tema, perché
1: sì,
0: il tema di oggi non solo è l'amore, ma è la differenza d'età in amore. Insomma.
1: Noi gli abbiamo chiesto però se sono coetanei oppure se... poi ce lo dirà dopo Damiano.
0: E ve lo faremo sapere ovviamente, cari ascoltatori,
1: esatto,
0: perché sono sicura che sarete molto curiosi. Quindi torniamo a noi, la domanda del giorno: la differenza d'età è solo un numero? E per l'occasione abbiamo tanti ospiti, tra cui una in particolare che è già collegata.
1: Eh sì, è un'artista poliedrica, lei è cantante, conduttrice, attrice, scrittrice e poi è meravigliosa e anche testimone di questa diciamo della fazione differenza di età. Diamo il benvenuto a Luisa Corna. Ciao Luisa.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a voi.
1: Ciao, buon pomeriggio, benvenuta.
2: Ciao.
1: All'Estate in Onda.
2: Grazie.
0: I nostri ascoltatori
2: grazie,
0: non possono
2: grazie
0: vederti.
2: Grazie dell'accoglienza.
0: Non possono vederti, ma devi sapere, cara Luisa, che quando io e Vale invece ti abbiamo vista collegata sullo schermo, la prima cosa che abbiamo detto è: mamma, quanto
1: è bella. Sì, sì,
0: perché noi ti abbiamo qua.
2: Grazie.
1: Anche in tenuta estiva.
2: Carine, grazie.
1: Da dove
2: sì,
1: sei collegata?
2: Sto godendo una settimana. Sono a Porto Santo Stefano e sono in
0: Argentario.
2: Vacanza per una settimana, quindi
0: anche
2: sì,
0: tu
2: esatto,
0: all'Argentario. Ma molto l'Argentario
2: anche
0: quest'anno,
2: voi?
0: Eh?
2: Ci andate?
0: Sì, sì, sì.
2: No,
0: c'è
2: per
0: stata
2: me
0: Marzia.
2: È il primo anno.
1: Ah, vedi? News, però ti stai trovando bene.
2: Sì, sì, ma sono arrivata giusto da ieri. Io poi vivendo a Livorno, diciamo anche abbastanza
1: vicino,
2: quindi non conoscevo queste zone, mi sono allungata un po' di più.
0: Hai fatto bene, anche perché c'è un mare stupendo, oltre che tantissima vegetazione.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Senti,
2: è vero.
1: Senti Luisa, oggi appunto parliamo di amore e
2: prego,
1: di differenza di età, e tu su questo tema
2: sì,
1: hai insomma un'esperienza importante, personale e felice, giusto?
2: Sì, sì, io con mio marito, insomma, siamo insieme da 13 anni e abbiamo 15 anni di differenza, lui è più giovane di 15 anni.

0: E devo dire effettivamente anche io all'inizio, insomma, non nego che ci ho pensato, no? Quando l'ho incontrato, ho detto accidenti, però 15 anni non sono pochi. Però poi non lo so, quando incontri, non è facile secondo me riuscire ad innamorarsi, a trovare una persona con la quale riesci a condividere tante cose. Probabilmente credo che la nostra forza è stata che avevamo i tempi simili. Avevamo i tempi della nostra vita che combaciavano, coincidevano, quindi ci siamo incontrati e devo dire che il rapporto funziona alla grande, ecco,
1: Luisa, bello.
0: cioè noi non pensiamo a questa differenza, sono magari gli altri a
1: A
0: volte che
1: farlo
0: ce la
1: notare.
0: fanno notare.
1: Guarda, ti
0: Sì,
1: dico una cosa,
0: esatto.
1: siamo sulla stessa barca perché pensa che mio marito ha ben 18 anni più di me, quindi rientriamo all'interno di quell'8% di persone che hanno una differenza d'età superiore ai 15 anni. E a me,
0: È
1: sinceramente,
0: vero, però spesso quando l'uomo è più grande sembra una cosa più scontata,
1: più
0: no? Perché bene o
1: accettata
0: male è
1: anche
0: sempre
1: dalla
0: stato
1: società, tra
0: più
1: virgolette.
0: accettata, esatto. Sì, diciamo che i tempi fortunatamente sono cambiati,
1: Beh.
0: però fino a qualche anno fa, secondo me, la donna più grande, insomma, era sempre qualcosa di estraneo, no? Alla situazione, come se fosse meno, come hai detto tu, accettata.
1: Però è giusto
0: Invece l'uomo più
1: sdoganare questa
0: grande, sì.
1: cosa, è giusto sdoganarla perché poi quello che conta è
0: Io
1: l'amore, insomma, abbiamo anche tanti esempi oltre il tuo di persone che sono
0: sono
1: felici.
0: cose, sì, io penso che siano cose talmente personali, sono cose che sono all'interno di una coppia, solo una coppia all'interno della propria relazione sa cosa li unisce, che cosa li rende complici, che cosa li fa stare bene.
1: Ecco, nel tuo caso, no? Che cos'è che vi ha fatto, qual è stato forse il segreto, non lo so, per trovare questa complicità, calcolando appunto questo gap anagrafico che poi ci hai raccontato si annulla con tuo marito, Luisa?
0: Sì, assolutamente. Ma probabilmente, come vi dicevo prima, è stato il fatto che eravamo in tempi simili della nostra vita. Innanzitutto eravamo pronti, perché bisogna anche essere predisposti, no, alle relazioni. Quindi io venivo
1: All'amore,
0: da un
1: vero?
0: periodo in cui, sì, esatto, stavo sola da tanto tempo, lui era separato da qualche anno e quindi ci siamo incontrati, eravamo predisposti. E avevamo, come detto prima, le tempistiche giuste per poter affrontare quindi una relazione lunga, consapevole come la nostra.
1: E questa è una bellissima testimonianza. Tra l'altro ce ne stanno arrivando tantissime qui all'Estate in Onda, al 335-699-2949. Hanno risposto in tanti alla domanda del giorno, che è appunto la differenza di età è solo un numero. E ci scrive Luca d'Ancona: da 18 anni sto con il mio compagno che ha 20 anni meno di me. Io 63, lui 43. E funziona perché ci amiamo come il primo giorno. E anche perché non viviamo insieme, Beh,
0: aggiunge tra l'altro.
1: bella testimonianza,
0: Ah,
1: soprattutto
0: ecco.
1: perché non vivono insieme. Vabbè.
0: Ha
1: Aggiunto questa postilla, magari sarebbe carino di capire, insomma, da dove ci scrivono, però ce ne sono arrivati tantissimi, dopo ne leggiamo anche altri. Sì, dopo ne leggiamo altri e dopo soprattutto continuiamo a parlare con te, Luisa, anche del libro che hai appena scritto. Dopo però aver sentito Ridere di te, Vasco.

0: Anni fa ho avuto la storia più bella, incredibile e forte della mia vita e lui aveva 10 anni in meno di me. Non sono riuscita ad accettare questa differenza e ancora oggi me ne pento amaramente. Non lo fate, Ivana. Ivana, ti mandiamo un grande abbraccio, eh? Dagli errori poi si impara sempre. Probabilmente doveva andare così.
1: Sì, probabilmente doveva andare così. Insomma, io credo che poi alla fine nella vita esista anche una componente di destino, eh?
0: Sì,
1: una cosa che oggettivamente bisogna considerare. Allora, in collegamento con noi ancora Luisa Corna. Luisa, tu hai scritto un libro,
2: ecco.
1: La tua vita è piena di interessi, di passioni e tra queste c'è la scrittura. Hai pubblicato recentemente un libro per bambini che possiamo definire forse una favola, che si chiama Tofu e l'isola di plastica. Allora raccontaci innanzitutto chi è Tofu.
2: Sì. Allora sì, Tofu e l'isola di plastica è una fiaba musicale, tra l'altro, e Tofu è un piccolo alieno, proviene da un pianeta chiamato Arcus, arriva sulla Terra e viene catapultato su questa immensa distesa di immondizia e da lì fa amicizia con degli esseri del mare, poi della terra, e tutti insieme si uniscono per ripulire quel tratto di mare. Diciamo che l'ho concepito come se fosse un musical, quindi all'interno ci sono poi delle canzoni.
0: Carino.
2: Che si possono ascoltare con un QR code, c'è la base di modo che i bambini possono cantare e anche degli spartiti.
1: E chissà se diventerà
2: naturalmente
1: un musical a questo punto, vogliamo dirlo in anteprima?
2: Chissà, guarda. Devo dire che la prima fiaba, quindi la prima avventura di Tofu, che si intitolava Tofu, la magia dell'arcobaleno, in alcune scuole hanno fatto il saggio di fine anno, perché con
1: meraviglia.
2: Il fatto comunque che c'erano anche le basi, ed è stato molto bello vedere i bambini, insomma, sai, interpretare. E questo invece, come potete capire, insomma, è dedicato quindi all'ecologia. Senza giudizi,
0: c'è un tema super attuale, quindi anzi grazie per questo spunto, no, di riflessione anche per le nuove generazioni che sono il nostro futuro, quindi è bene
2: assolutamente
0: spiegare queste cose fin da piccoli, nei giusti modi chiaramente, con i giusti tempi, però mi sembra che una favola come questa, che appunto è Tofu e l'isola di plastica, sia un modo bellissimo per iniziare.
2: E poi certo, è vero, all'interno poi ci sono tante avventure, quindi insomma devo dire è una fiaba che mi ha ispirato. Ovviamente vivendo al mare, perché vivendo a Livorno
1: certo.
2: riesco a godermi il mare soprattutto verso maggio, giugno, fino agosto, settembre, quando si svuota, no? Un po' di persone, però stando lì mi rendevo conto di quanta immondizia il mare riportasse sulle coste e quindi praticamente ho iniziato a fantasticare, a immaginare, a scrivere questa fiaba.
1: Questa fiaba che è bellissima, oltretutto ha un valore pedagogico importante. Oltretutto, Luisa, mi è fatto venire in mente che

0: ci sono dei posti dove effettivamente organizzano raccolte di spazzatura, di rifiuti sulle spiagge.
1: È
0: no?
1: Vero, è
0: un
1: vero.
0: Modo per conoscere persone, per fare amicizie, per fare soprattutto conoscere persone come te, che hanno i tuoi stessi valori, che è importante, e poi si fa del bene. Quindi sarebbe utile anche rilanciare questa iniziativa, spingere le persone a pulire le nostre spiagge. Senti, Tofu, sua
1: ma
0: sorella,
1: guarda, sì, che io anche sì, stando, no, praticamente noi organizzavamo una raccolta differenziata, sai, persone così che ci si incontrava sulla spiaggia con i nostri sacchettini, raccoglievamo quello che capitava, e quindi già a modo nostro già lo facevamo e lo facciamo.
2: E questo è bellissimo, perché poi è un atto concreto, ok? Il libro, nel libro lanciamo valori, insegniamo, raccontiamo ai bimbi come è giusto vivere il mare, ma il mondo in generale, e poi l'azione concreta è forse la cosa più importante, quindi è l'esempio più importante.
1: Assolutamente, è vero, perché poi sai, un piccolo gesto però fatto da tante persone riesce veramente a fare molto.
0: Fa la differenza. Luisa, prima che facessimo, sì, appunto questo commento interessante sul poi l'azione concreta di pulire le spiagge, i nostri mari, insomma, che è una cosa bellissima,
1: sì,
0: ti stavo per chiedere proprio relativamente alla tua,
1: sì,
0: fiaba,
1: scusami,
0: al libro che hai scritto, no scusami tu, scherzo. Tofu e sua sorella viaggiano in un mondo sottomarino che è popolato, no, da creature fantastiche, quindi il mare è protagonista, ma io mi domando, cos'è per te, che sei l'autrice, il mare?
1: Ma negli ultimi 8 anni appunto ho vissuto al mare, e quindi mi sono resa conto di quanta energia riesce a trasmettere, e come vi dicevo, poi vivendolo soprattutto non nei periodi, insomma, quelli di maggior calca, quindi dove c'è tanta gente, riesco proprio a godermi il silenzio, perché in qualche modo ha questa calma, però questa forza, riesce a trasmettere molto, è come se riuscisse a parlare.
2: Luisa, sono arrivati anche dei messaggi per te, allora te ne leggo uno.
1: E il mare canta il rock.
2: Canta il rock?
0: Che vuol dire?
1: No, perché all'interno della canzone, della fiaba, c'è questa canzone che si intitola Il mare canta il rock, e qui sono divertita, no? Quindi il mare è molto rock,
0: è potente.
2: Ma hai fatto hai dato voce oltre a Tofu a altri personaggi del mare, altri pesciolini, coralli, cose così?
1: Sì, a tutti, esatto, ed è cantato, le canzoni sono interpretate dalle voci di Novara, e poi in un piccolo pezzo ci sono pure io che faccio questa regina, mi sono divertita.
2: Allora ti leggo un messaggio. Luisa, sei splendida, la tua eleganza,
1: sì,
2: è unica, viva Tofu, grazie per la dolcezza che ci metti. Questa è Silvia da Firenze che ci sta scrivendo.
1: Grazie Silvia, grazie, ti abbraccio.
2: Allora, ora Luisa, rimani con noi perché abbiamo Richard Ashcroft, A Song for the Lovers, e poi L'Onda Verde. A tra poco qui all'Estate in Onda.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:30 e 55 secondi. Sono giorni di grande caldo e per le alte temperature divampano anche incendi. Prudenza alla guida al momento per degli incendi sulla 12 Roma Civitavecchia tra Cervete di Ladispoli e Torri in Pietra in direzione di Roma, dove il traffico è bloccato con conseguenti code di 2 km. Prudenza anche in Sicilia sulla 19 Palermo Catania, rallentamenti a causa di un incendio all'altezza di Agira. Andiamo adesso in Liguria per la viabilità ordinaria sulla strada statale del Colle di Nava. Segnaliamo un tratto chiuso per materiali dispersi all'altezza di Acquetico in entrambe le direzioni. Il traffico ci porta sulla 1 variante direttissima tra l'allacciamento la 1 e Badia. In questa direzione troviamo 3 km di code a causa di un veicolo fermo. In A13 Bologna-Padova in Emilia-Romagna tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione di Padova 3 km di code a causa di un incidente e code anche a Milano in tangenziale ovest per 2 km a causa del recupero di un veicolo incidentato tra l'allacciamento alla 7 e la strada provinciale Vigevanese Vecchia in direzione della 8. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18:27. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
4: L'estate in onda su Radio 1, 15:32, insieme a me c'è sempre la mia socia Marzia e poi in collegamento anche Luisa Corna, bellissima e bravissima Luisa Corna.
5: Che carine, grazie Valentina e Marzia.
6: Ma te li meriti tutti questi complimenti, sì, oltretutto te li stanno facendo anche i nostri ascoltatori che al numero della diretta, insomma, si stanno sperticando in complimenti per te, ma stanno anche rispondendo a quella che è la domanda del giorno, ovvero l'età in amore conta o no la differenza d'età? Fateci sapere, perché insomma noi si è capito più o meno la fazione.
4: Il centralino qui è intasato. Comunque ci scrivo: sono Claudio, 57 anni, le mie tre relazioni precedenti le ho avute con donne più piccole, ora ne ho una con una donna di 8 anni più grande, cosa mi sono perso i precedenti anni, vedi?
6: Ah, quindi abbiamo capito che lui, per lui non è un problema. Io e Luisa abbiamo già risposto, direi, prima, no?
4: Anche che secondo me non è un problema, problemi, quindi andiamo così. E Luisa, visto che così, ecco, se il nostro è un tema anche goliardico, noi insomma qui siamo in amicizia, certo, e abbiamo parlato del tuo libro Tofu e l'isola di plastica, ma ci vuoi intonare un po' di Mare Rock? Tipo, o una frase magari, una citazione.
5: Allora
4: di
5: c'è
4: canzone.
5: Il pezzo che faccio io, ah sì, te la canti che ho fatto, sì.

0: metallo e soffo, è una cosa del genere.
1: Wow.
0: Dentro plastica e metalli hanno già distrutto anche i corali. Poi c'è il coro, il mare canta il rock, si è felice rock and roll. Una cosa
1: carina.
2: E poi che bel messaggio che lancia, soprattutto a chi lo legge. Insomma, un fine pedagogico importante questo libro, oltre che a far divertire chiaramente con tutta questa musica.
0: Devo dire che i bambini hanno una sensibilità molto forte rispetto comunque all'ecologia, rispetto comunque a quando magari ero piccola, facevamo la raccolta differenziata, no?
1: Sì.
0: Quindi loro sono un po' più avvantaggiati anche per percepire comunque questi tipi di messaggi, e quindi bisogna andare avanti.
1: Sono d'accordo.
0: Sempre di più, sempre avanti a sensibilizzare maggiormente, perché tanto si può fare.
2: Anche perché adesso questo è un tema vero e proprio che è anche accolto con favore dalle generazioni, quindi grazie anche al lavoro di chi si spende per l'ambiente che ad oggi questo è un tema e viene accolto in maniera positiva. Quindi grazie doppiamente, Luisa.
0: È un piacere, a parte il fatto che sono veramente divertita a scrivere questa.
2: E allora noi adesso ascoltiamo. Tu cosa
1: recuperiamo
2: Luisa Corna
1: e
2: dopo
1: c'è Noemi insieme a Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?

0: Tu cosa fai questa sera? Io ancora non lo so personalmente, molti ascoltatori sono certa che andranno al concerto di Olly stasera a Roma alle Capannelle, mentre noi aspettiamo di tornare a fare una chiacchiera con la nostra Luisa Corna che è in collegamento. Diamo il benvenuto, sempre in collegamento telefonico, all'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace. Benvenuta avvocato, oltretutto il tema di oggi, quello sulla differenza d'età.
1: Ben trovata,
0: la ringrazio per essere qui, buon pomeriggio. Dicevo appunto che quello della differenza d'età è un tema insomma che si presta, no? Lei che insomma grazie al suo lavoro ne ha conosciute tante di coppie.
1: Si

questa però vedo che non conta più, cioè noi donne non abbiamo più il senso di una volta, soprattutto forse si pensa alla coetaneità o all'essere più giovani quando si è giovani e ci si deve sposare, ma passati quei 30-40 anni le donne non hanno più il senso di trovare un uomo che sia più grande di loro, anzi io sono piena di

0: più giovani. Il contrario invece ne faccio tante.
1: Cioè, sì,
0: come mai?
1: Dal suo osservatorio privilegiato di avvocato matrimonialista, in pratica mi sta dicendo, ci sta dicendo che è più facile che scoppino le coppie di coetanei?
0: Sì, sì, è molto più facile, perché ho scoperto questa cosa, che le donne più grandi sono più protettive e gli uomini più giovani sono più affascinati dalle donne più grandi, anche perché, mi ha detto una psicologa un giorno che le ho fatto proprio la domanda, non se lo vogliono dire, ma un po' rivedono la mamma, che gli uomini e la donna che hanno amato di più nella loro vita.
2: E quindi se la vogliono tenere, giustamente.
0: E quindi se la vogliono tenere. Poi le donne più grandi sono più capaci di risolvere le situazioni, di aiutare, di suggerire, di dare consigli, mentre invece in genere le donne più giovani un po' si appendono all'uomo che considerano... Oltretutto,
2: avvocato, noto che la nostra Luisa Corna, che è in collegamento, annuisce mentre lei parla.
0: Beh, ma io stessa, no?
1: Luisa.
3: Io non credo che mio marito riconosca in me qualcosa della sua mamma, assolutamente.
0: Ma... La dolcezza, non la mamma, perché lei ha il marito, che Luisa Corna è il marito che è più giovane di lei?
1: Sì.
0: Mia figlia c'ha un fidanzato che ha 15 anni meno di lei e stanno insieme da 7 anni. Quindi non è che riconosce, allora dice, siccome sei mia mamma lo fai. Allora mi ha spiegato questo.
3: No, non in quel senso.
0: La psicologa mi ha spiegato che il rapporto fondante della vita di una donna è quello col padre, il rapporto fondante della vita di un uomo è quello con la madre, è quello che poi ti suggerisce le dinamiche nella vita. E d'altra parte, adesso che le donne finalmente più grandi si lasciano andare, non si vergognano, eccetera, gli uomini possono recuperare l'aspetto, chiamiamolo spirituale idilliaco. Poi ovviamente ci sono tanti aspetti in una coppia che non vengono presi in considerazione.
1: E Luisa invece la pensa diversamente? O...
0: Ah sì, cosa dice?
1: No, capiamo.
3: Livello... No, a livello psicologico io non lo so, però non intravedo, ecco, questa aspettativa, questa prospettiva, non so come chiamarla. Non credo proprio che mio marito veda in me qualcosa della sua mano, cioè, hai capito, questo aspetto della dolcezza,
2: ovviamente
3: del...
2: il mondo è bello perché è vario, il mondo è bello perché è vario.
0: È vero, però l'abbandono nelle braccia sicure, così come per le ragazze con l'uomo più grande, per i ragazzi con la donna più grande.
2: Avvocato, una domanda.
0: Di protezione.
2: Sì, un senso di protezione.
0: Tu sei Marzia.
2: Io sono Marzia. Avvocato, una domanda, perché lei, la ringrazio, lei è troppo cortese. Come ha scritto, lei ha fatto anche un libro, no? Ha scritto anche un libro, Sentimenti e Sentenze, autobiografia di false verità.
0: Ecco, è il mio libro dove ho raccontato che io, dopo il matrimonio e la lunga convivenza che ho avuto, nella quale avevo avuto prima un marito di più vecchio di 12 anni, poi un coetaneo, alla fine, negli ultimi 20 anni, ho avuto solo uomini più giovani di me, anche perché alla mia età, più vecchi di me è imbarazzante, quindi, considerata l'età che ho. E quindi diciamo che quello che dura da più tempo ha meno di me 18 anni.
2: Bene, avvocato, è sempre un piacere sentirla, anche perché lei ha anche un'ironia che proprio rispecchia la sua intelligenza. Rimanga con noi allora cortesemente, nel frattempo ascoltiamo Amore Impossibile, Tiro Mancino.

0: nascosto sul fondo dell'anima, che è nascosto sul fondo dell'anima, è nascosto sul fondo dell'anima.
1: In questo caldissimo pomeriggio dell'estate in onda abbiamo collegati Luisa Corna e anche l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace. Ma Marzia, ci sono due persone, a proposito di gap di età, quindi età in amore è solo un numero, punto interrogativo, che sono anche loro in collegamento con noi
2: e che sono in rappresentanza del tema di oggi, perché cara Vale, cari ascoltatori, anche Luisa e l'avvocato che ci ascoltano, parliamo di una coppia che ha una certa differenza d'età, parliamo di Gennaro e Maria Grazia, coppia nella vita e anche sul palco, perché devi sapere, anzi dovete sapere, che sono due bravissimi artisti.
1: Benvenuti!
3: Ciao!
4: Buonasera!
3: Buon pomeriggio, grazie!
1: A voi, a voi!
4: Grazie ragazzi dell'invito!
2: Grazie a voi di averlo accettato. Allora, bando ai convenevoli, entriamo subito nel vivo di questa discussione.
1: Vai, vai!
2: Noi vogliamo sapere com'è scoccata la scintilla tra voi, chi ha dovuto abbattere per primo il muro, perché io qualcosina, Vale, già so.
1: Sì,
2: so che Gennaro era allievo di Maria Grazia, allievo di canto, giusto?
3: Sì, esatto. È stato un mio allievo.
2: E allora Maria Grazia, inizia tu, dici com'è nata.
3: Allora, lui è venuto a studiare canto sotto consiglio di mio fratello, per cui è stato tutto fautore del nostro destino, perché stava facendo
2: innanzitutto
3: delle audizioni.
2: Scusami, quanti anni di differenza avete?
3: Abbiamo 16 anni e mezzo di differenza.
2: Ok, quindi come è scoccata la scintilla? Perfetto, tuo fratello gli ha suggerito di fare lezioni da te?
3: Gli ha suggerito di venire da me perché stava facendo delle audizioni, gli avevano detto di lavorare un po' sul canto perché è un bravissimo cantautore, Gennaro, scrive le sue canzoni. Abbiamo iniziato a fare le lezioni e queste lezioni poi si sono trasformate in un interesse amoroso, perché piano piano, riscoprendoci, conoscendoci, ci siamo innamorati ed è successo così inaspettatamente. Né io né lui cercavamo una relazione, figurati, io con un allievo.

0: ci mancherebbe, ma lui pure non mi vedeva come una possibile, come un possibile amore. E però è successo, come succede l'amore, insomma,
1: oltretutto,
0: è imprevedibile.
1: Perché sei tu ad avere 16 anni più di lui, quindi magari, come dicevamo anche prima, inizialmente...
0: Esatto.
1: Poteva essere...
0: È stato molto difficile perché
1: sì.
0: non è ancora molto accettato quando è la donna ad essere più grande.
2: Ecco, Maria,
0: diciamo...
2: Grazia, c'è stata un po' di paura magari all'inizio di questa differenza di età, un po' del giudizio di chi vedeva dall'esterno?
0: Sì. Sì, c'è stato il primo anno un timore dell'essere giudicati, ma più che altro perché questo giudizio poi portava ci mortificava nel nostro sentimento, perché ci chiedevamo come mai una cosa così naturale e bella come l'amore deve essere sottoposta a giudizio. Le persone purtroppo tendono a giudicare quando c'è questa differenza d'età e soprattutto quando è la donna ad essere più grande. Poi ad un certo punto, essendo questa diventata una relazione importante, seria, piena d'amore, di cose belle.
2: Da quant'è che ricordaci che siete
0: ragazzi.
2: Insieme adesso?
0: 3 anni e mezzo.
2: Ah, ok, quindi comunque consolidata, dai.
0: Sì,
2: si può dire.
0: Ha iniziato a non interessarci e poi The Voice ci ha permesso di portare appunto al grande pubblico a raccontare quest'amore. Lì invece abbiamo ricevuto tantissimi consensi, affetto, tanto appoggio.
1: Che poi il consenso diciamolo, insomma, non è che deve interessare in amore, quello che conta è che ci sia l'amore. Gennaro, senti, ma la differenza generazionale nella vita quotidiana, abbiamo detto che lo avete anche un po' superata, ma la musica vi ha aiutato a colmare questo gap?
3: Assolutamente sì. Noi ci siamo conosciuti con la musica e la musica in realtà ci ha fatto arrivare a fare delle esperienze assurde, bellissime, inaspettate, come The Voice, ed è stato proprio un cerchio che si è chiuso, perché ci siamo conosciuti così e poi siamo arrivati, insomma, anche con la nostra canzone che è stata Tango, che è la canzone che ci ha fatto anche innamorare a noi, che è stata una dei primi brani che abbiamo ascoltato insieme e ci siamo subito rivisti nel testo di questa canzone. E quindi la musica è stato il filo conduttore, direi, di questa relazione. È sempre presente fra noi. Maria Grazia è una fantastica insegnante di canto e ovviamente lei mi ha insegnato tanto anche su proprio sulla tecnica vocale e la musica non può non esistere fra di noi.
2: Fantastico, ah, la musica.
0: Grazie a questo amore e grazie alla musica ne è nato un vero e proprio progetto. Noi portiamo avanti il nostro amore,
3: sì,
0: la nostra relazione e il nostro progetto musicale.
2: Beh, la musica unisce, è sempre, insomma, la musica è portatrice di valori e amore, quindi quale miglior inizio se non quello musicale. Abbiamo in collegamento anche l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace. Avvocato, vuole dare una benedizione a questa coppia?
4: No, ma secondo me non ne hanno bisogno, si sente già che c'è la forza nel loro sentimento. Poi basta che pensiamo, abbiamo Macron e la moglie che hanno 24 anni di differenza. Poi non so se ricordate Ivana Trump e Rossano Robicondi, una coppia felicissima, avevano 20 anni di differenza. Vi assicuro che non c'è nessuno, anzi è una meraviglia. Ma poi donne, ragazze, abbiamo avuto la parità in tutto. Non vi piace essere in grado, senza nessun problema, di avere un uomo giovane e forte che vi sostenga?
1: Grazie avvocato per queste parole che danno forza sicuramente a tanti ascoltatori e a tante ascoltatrici. Allora noi ringraziamo l'avvocato Bernardini De Pace per essere stata con noi, ringraziamo anche Gennaro e Maria Grazia, la splendida coppia che ci ha regalato la loro testimonianza su questa differenza d'età che poi alla fine non si sente, perché finché c'è amore questo conta.
4: Grazie.
1: E adesso ascoltiamo un po' di musica e poi ritornate sempre qui all'Estate in Onda.

0: E con noi abbiamo l'artista poliedrica, lo abbiamo detto prima, cantante, conduttrice, attrice, scrittrice. C'è con noi Luisa Corna. Marzia, io vorrei fare un'ultima domanda a Luisa proprio prima delle vacanze, per
1: ditemi,
0: parlare
1: ragazze,
0: un po' di vacanze.
2: E a proposito di vacanze,
0: come saranno? No,
2: perché la domanda è inerente a questo: come saranno le tue vacanze, Luisa?
0: Che progetti hai, anche relax, lavoro?
1: Allora, io come adesso sì, mi sto facendo questa settimana, ma poi riprendo coi concerti per tutta l'estate e poi da settembre in poi mi piacerebbe di andare nelle scuole per parlare appunto del libro di Tofu e l'isola di plastica, quindi comunque un'estate piena di lavoro. Posso aggiungere una cosa sempre riguardo all'argomento?
0: Devi.
2: Allora, l'argomento lo ricordiamo, nella mia vita, d'età.
1: Esatto, non ho molte certezze, ma in generale, però ce n'è una che del domani, come si dice, non v'è certezza. Quindi se una cosa ci fa stare bene, una relazione ci dà gioia, ci riempie la vita, secondo me va vissuta, perché non si può mai sapere cosa sarà del nostro futuro.
2: E questa cosa è veramente molto bella e molto giusta, anche perché, cara Luisa, spesso noi ci lasciamo condizionare dal pensiero degli altri,
0: vero,
2: dai giudizi di persone che magari neanche ci conoscono e che forse trovandosi nei,
1: esatto,
2: nostri panni farebbero lo stesso, quindi c'è anche una punta di invidia, no, nel giudizio.
1: Sì, anche secondo me c'è sempre questa voglia di giudicare quando non si sa quello che sta vivendo una persona. Come dicevo prima, all'interno di una coppia lo sanno solamente le due persone che vivono questa relazione, gli altri non dovrebbero rimanerne sempre fuori. Quindi è già difficile innamorarsi nella vita.
0: Confermo.
1: Dirlo.
0: Confermo,
1: anche se
0: Luisa,
1: sia qualche anno di differenza, non è quello che conta. Poi il domani non lo so.
0: Non mettiamo limite, non arginiamo
1: domani
0: l'amore, Luisa, sono d'accordissimo con te.
1: Si sta bene anche da sole, o meglio libere, come dice mia sorella. Mia sorella dice sempre: non sole, siamo libere.
0: Però
1: si
0: se sta trovi bene anche da il compagno sole, o la libere compagna.
1: Però,
0: giusta. Anche se c'è un po',
1: esatto,
0: di differenza.
1: Va vissuto, secondo me.
2: Va vissuto. Allora noi, cara Luisa, ti ringraziamo per essere stata con noi. Ricordiamo ai nostri ascoltatori il titolo del tuo ultimo libro, Tofu e l'isola di plastica, e chissà se quest'estate, tra una vacanza e un impegno lavorativo, ne scriverai anche un altro di libro,
0: chissà,
2: ma ce lo verrai a raccontare,
0: ci farai sapere.
2: Quindi ringraziamo Luisa Corna.
1: No, quest'estate solo
2: noi.
1: Musica.
0: Solo musica.
2: Va bene, quello.
1: Brava,
2: ti verremo a sentire. Ti verremo a sentire. Ti abbracciamo noi virtualmente. Grazie di tutto.
1: Il 17 sono a Roma, eh?
2: Ah, e ce lo dici così? Diccelo, insomma. Ma il 17 Luisa Corna
0: dove,
2: è a Roma.
0: Dove sarai?
1: Sì.
0: Velocemente
1: al
0: in chiusura.
1: Parco della Pace. Parco.
0: Okay. Così ce lo segniamo.
2: E allora grazie a Luisa Corna. Vale, quindi che puntata, anche
0: puntatone,
2: oggi.
0: Puntatone, ma noi vi aspettiamo domani. Ringraziamo in regia Luca Bernardini, in redazione Stefania Livoli e poi la parte tecnica Tommaso Margiotta, Damiano Quarato, linea GR1 e poi l'Italia in diretta. Ciao, a domani.
2: Ciao.
3: Radio 1. Un mondo da sentire.
4: Per essere i migliori in acqua ci vuole

0: Energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
1: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini in Venezuela. Quasi una settimana dal sisma e di 1700 morti il bilancio delle vittime, fra cui 16 italiani. Sale la rabbia per i ritardi nei soccorsi. Nella notte un altro salvataggio.
3: La squadra di soccorritori giordani mostra in un video il salvataggio di un bimbo di 3 anni incastrato in una cavità fra i resti di un edificio crollato a Caracas. Muove la mano ma è sfinito. A 6 giorni dal sisma è un miracolo, non l'unico. Nelle ultime ore anche un 12enne e un 21enne sono stati tratti in salvo. Sono oltre 2000 i soccorritori da 27 paesi impegnati a scavare nelle macerie, coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite in Venezuela. 1450 le persone salvate, ma i dispersi ancora tanti, poco meno di 50.000. Il tempo gioca a sfavore. Monta la polemica per i soccorsi tardivi, per gli sciacalli che rubano nelle case terremotate. C'è chi accusa perfino la polizia. Se gli aiuti fossero arrivati in tempo, le cose sarebbero andate diversamente, titola il quotidiano La Nación. Ora si rischia l'emergenza sanitaria per i vivi sfollati nelle tende. 47 tonnellate di aiuti sono in arrivo, fa sapere l'UNICEF. Alba Arcuri, GR1.
2: Resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Nonostante il cessate il fuoco, Teheran esclude colloqui diretti con la delegazione americana a Doha, ma conferma contatti con i mediatori del Qatar per discutere dello sblocco dei beni congelati. La Repubblica Islamica avverte: reagiremo a qualsiasi violazione della tregua. Nello stretto di Hormuz il traffico marittimo resta ridotto. Ieri sono transitate appena 40 navi contro le 100 al giorno prima del conflitto. E ora l'aggiornamento sui mercati finanziari in diretta da Milano, Fabrizio Patti.
4: Borse positive oggi in Europa, Milano più 0,80%, la migliore Francoforte più 1,25%. I mercati hanno reagito ai dati preliminari sull'inflazione che risultata il rallentamento in Europa. In Germania è scesa al 2,3%, in Francia all'1,8%, in Italia sempre a giugno è risultata piatta rispetto al mese precedente ed è salita del 3% rispetto a un anno prima. C'è poi la ripartenza dei titoli tecnologici che aiuta i mercati e anche quelli americani. A Wall Street in avvio più 0,30% per l'indice S&P 500, più 0,50% per il Nasdaq. Oggi si chiude un semestre molto positivo per le borse, è stato il migliore dal 1991 per l'indice Russell 2000, che a New York registra le piccole e medie imprese, più 21% inizio anno. Anche in quel caso ad aiutare il titolo, l'indice, è stata la tecnologia. Per quanto riguarda invece i singoli titoli a Piazza Affari, oggi netta ripresa di Avio, settore aerospazio più 6,61%, chiudono Moncler e Diesel in calo del meno 2 e meno 2,69%. Chiudiamo con il petrolio che rimane leggermente sopra i $73 al barile con il Brent. Lì nello studio.
2: Emergenza caldo per l'OMS. In Italia nelle ultime 24 ore ci sono stati 5 decessi per l'AFA. Il 6 luglio riunione d'emergenza.
5: Potenziare le misure di prevenzione in Europa. E questo è il diktat dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in vista di una riunione di verifica convocata il prossimo 6 luglio con i responsabili nazionali per le emergenze, l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli Stati membri nella regione europea. Perché è sempre più evidente che non si tratti di un'eccezione, mentre più della metà dei paesi europei non ha ancora un piano d'azione completo in atto. Daniele Catberro, Società Meteorologica Italiana.
6: Ciò che preoccupa di più, al di là dei singoli picchi di temperatura raggiunti, è l'aumento di frequenza, intensità, anche estensione delle ondate di caldo che stiamo osservando in questi anni. È in corso un'accelerazione, eventi che

0: Fino a qualche anno fa erano considerati di portata plurisecolare, millenaria, sostanzialmente impossibili da registrare senza il contributo del riscaldamento globale antropogenico, oggi stanno diventando sempre più comuni.
1: Mauro Zanda, GR1.
2: E chiudiamo con il tennis a Wimbledon, anche oggi italiani in campo, ci aggiorna in studio Jacopo Barlotti.
3: Sì, buon pomeriggio, primo turno con due azzurre che hanno esordito con una vittoria Tyra Grant e Jasmine Paolini, che ha battuto in rimonta l'americana Montgomery dopo aver perso il primo set 6-0, e poi c'è attesa nel pomeriggio per il ritorno in campo di Serena Williams a quasi 45 anni. Nel tabellone maschile per il primo turno sta giocando Arnaldi contro il francese Alice, che è in vantaggio 2-1. Siamo nel quarto set, dunque Arnaldi deve rimontare. Per il momento il francese conduce 3-2 nel quarto set. Appunto, fra poco toccherà anche a Sonego, più tardi a Berrettini e Cobolli.
2: E grazie a Jacopo Barlotti, continueremo ad aggiornarvi. La linea adesso va all'Italia in diretta con Lucrezia Scardini e Claudio De Tommasi. Il prossimo GR1 alle 17.
4: Italia in diretta.
5: Buon pomeriggio da Lucrezia Scardini e Claudio.
6: Come De fai? Tommasi.
5: Ti chiami De Tommasi?
6: Mi allora, chiamo De Tommasi.
5: Andiamo in diretta anche oggi.
6: Sì, penso di sì, però non si sa mai di questi tempi perché sto sbagliando tutto, per cui
5: vabbè,
6: più attenzione.
5: Dicevamo prima, cari ascoltatori, che siamo cotti, probabilmente tanti di voi lo saranno.
6: Ma la voglia, anche peggio di noi, con lavori non proprio accoglienti, mettiamola così, e questo clima che non è tra
5: assolutamente. E ricordiamo subito il 335-699-2949 qualora voleste esprimere un vostro pensiero e condividerlo con noi, qualora.
6: Certo. Allora ringraziamo anche subito la nostra squadra, la annunciamo che già è all'opera da un bel po' di tempo: Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torresi.
5: La regia di Leonardo Patanè, in questo momento l'assistenza tecnica è di Francesco Paradisi, e c'è anche Claudio Campobasso, insomma possiamo giostrarcela bene. E possiamo...
6: Che succederà oggi?
5: Succederanno tante cose, ricca di argomenti questa puntata, ne parleremo con i nostri ospiti, cominceremo, guarda un po', occupandoci di vacanze, siamo tutti un po' arrivati, tutti bramiamo un bel posto dove trascorrere le ferie, come si diceva una volta, ma purtroppo anche le vacanze, soprattutto se prenotate online, possono nascondere truffe.
6: È un momentaccio questo delle truffe, eh? È un momentaccio.
5: Tante, non credevo così tante, ma sono davvero tantissime. Ci occuperemo anche di intelligenza artificiale, ormai dilagante, sta condizionando anche i brand che sempre più spesso utilizzano influencer generati con l'IA, cioè l'intelligenza artificiale, senza comunicarlo ai consumatori o followers, come si dice adesso. Per restare in tema social, avremo uno spazio dedicato ad un personaggio particolare che ha fatto dello sport un vero e proprio lavoro e lo racconta proprio sui social ed è molto seguito. E poi l'economia con i dati di borsa, i dati Istat sull'inflazione ed ancora il grande caldo, per parlare sì degli effetti sulla salute ma soprattutto sul sonno, che dicevamo prima, non si dorme.
6: Non si dorme, non si dorme più, basta, finite, dimentichiamo il sonno,
5: ed
6: non
5: ancora,
6: serve a nulla.
5: Assolutamente, ed ancora l'ospite famoso e poi una pillola di fatti avvenuti in questa data, il 30 giugno, tanto per dirne, oggi è la giornata internazionale degli asteroidi, questi corpi celesti che possono anche toccare la Terra. Pensate, l'ultimo di cui si racconta epicamente risale più o meno ai primi del Novecento. Ed ancora tanta musica ed eventi legati come la Notte dei Serpenti a Pescara, di cui ci parlerai tu, caro Claudio, il River Rock Festival tra Assisi e Rocca Maggiore. Insomma,
6: infatti, e cominciamo subito con la musica, perché cominciamo con una voce americana che ha presentato il suo nuovo singolo, Mr. Know It All, che esattamente significa il signor sa tutto, praticamente.
5: Beato lui,
6: forse sarebbe il caso di farsi dare il numero di telefono e consultarlo nei momenti di bisogno. L'ha portato per la prima volta, quindi un debutto, a quello che è stato l'ultimo festival, vedi, parlavamo di festival, questo è il festival glam per eccellenza, ovvero Coachella negli Stati Uniti. È stato il suo debutto il 10 aprile del 2026, ora il 30 giugno del 2026 suona qui all'Italia in diretta, si chiama Teddy Swims e il suo signor sa tutto, Mr. Know It All.

0: si parlava di musica con Lucrezia, mi piace tutto tranne la mimetta, diciamo,
1: sì, riveliamo. Per me è il rumore. Scusate, magari non sarò un'esperta.
0: Ci sono tanti invece assoluti fan della heavy metal che non sopportano il resto,
1: esatto,
0: per cui così pareggiamo.
1: Tu capisci, per una che ama gli Earth, Wind & Fire, Stevie Wonder,
0: certo.
1: Mi piacciono anche i Maroon 5, magari, devo dire.
0: I Maroon 5, gli Slayer ti piacciono meno.
1: Mi piacciono
0: tanto
1: meno.
0: Per dirne una. Una canzone che non so perché, ma mi ricorda abbastanza da vicino un'altra canzone che ebbe un grande successo, arrivava da un cantante belga, si chiama Gauthier, era Somebody I Used to Know, ma è una mia così, un mio ricamo particolare.
1: Complimentoni. Allora, sai invece che cosa faremo adesso, parlando di vacanze, perché le agoniamo un po' tutte? Dicevamo prima delle truffe online, soprattutto per le prenotazioni alle quali si ricorre, magari di siti famosi o meno famosi, e noi da anni ormai siamo tra virgolette schiavi della rete in tante cose positive, ma sono anche tante negative, ne parleremo ampiamente. Intanto cominciamo parlando, appunto, focalizzando il punto sulle vacanze e le truffe che ne possono derivare. Abbiamo un esperto, caro Claudio. Abbiamo Alessandro Curioni, è un divulgatore scientifico ed esperto di cyber security. Benvenuto a Italia in diretta.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Insomma, lei ne ha scritte tante, ne ha parlato tanto, continua ad occuparsi di questo perché evidentemente è un fenomeno in espansione. Lei ha scritto anche una cosa molto divertente, cioè tra il divertente e il preoccupante, cioè come pesci nella rete, quindi ci si casca.
2: E ci si casca anche troppo spesso, veramente. Diciamo che il tema delle case vacanza e l'affitto su grandi piattaforme ormai è una tendenza da cui non torniamo indietro, lo fanno milioni di persone e i criminali lo sanno e quindi iniziano a diventare creativi e iniziano a fare le loro proposte. Ci sono però dei sintomi, mettiamola così, delle cose che possiamo...
1: Cioè dei segnali che possiamo cogliere per evitare?
2: Sì, allora, sì, diciamo che allora, come al solito il sottoprezzo... Se tutti costano 1000, quello costa 300, abbiamo un problema. Seconda cosa, anche se

0: l'affitto può sembrare abbastanza allineato, se ci chiedono un acconto molto consistente, anche quello può essere una fonte di preoccupazione.
1: Magari su canali non ufficiali, tipo carte prepagate.
0: Ecco, questo è l'altro aspetto. Lì bisogna effettuare pagamenti all'interno delle piattaforme, evitare bonifici, nessun pagamento al di fuori. Se la affittiamo su quella piattaforma, lì deve essere. Altre due cosine utili che si possono fare è utilizzare il motore di ricerca, per esempio Google, che consente di cercare le immagini. Quindi noi prendiamo l'immagine dal sito dell'appartamento che vogliamo affittare, la mettiamo dentro Google e lui ci cerca quella fotografia in quali quanti altri motori appare.
2: Santo
0: perché magari c'è qualche
2: FBI,
0: un altro.
2: Ci vuole l'FBI per verificare.
0: Ultima cosa, ma non meno importante, sapete che Google Maps vi consente la Street View.
2: Sì, certo.
1: Certo.
0: Ecco. Dobbiamo allora, una volta che sapete l'indirizzo, andate a vedere che cosa c'è a quell'indirizzo.
1: Se c'è davvero una casa, magari non un parco per bambini. Cioè non
0: è esattamente, perché così. Più volte la gente ha affittato dei box, delle rimesse, delle cose assolutamente stravaganti, ma semplicemente per non verificare. Ecco, un pochino di prudenza, un po' di attenzione non guasta, anche ma perché...
2: Curioni,
0: prego.
2: Le chiedo scusa, Alessandro Curioni, Alessandro Stefano Curioni, l'ho letto bene?
0: Sì, sì. Ho il doppio.
2: Ha il
0: doppio
2: nome, ne pagherà le conseguenze. Allora, Alessandro Curioni, le chiedo, come fanno queste persone ad ingegnarsi creandosi un profilo internet senza controllo? Cioè, ormai è una giungla, com'è possibile che da nulla io possa mettermi in rete e truffare la gente?
0: È il gioco a guardia e ladri. Guarda, una volta hanno clonato il mio profilo su Facebook, hanno usato la mia foto, tutta la mia biografia e hanno cambiato il nome. Ero diventato Alessandro Bianchi e vendevo progetti su criptovalute. Se ne sono accorti dei miei collegamenti che sono stati sollecitati e dopodiché nel giro di mezz'ora Meta l'ha chiuso. Però è così, cicla continuamente.
2: E Curioni, qui subentra allora, l'intelligenza artificiale.
0: L'intelligenza artificiale consente di costruire molto rapidamente dei fake che possono essere dalle email alle immagini alle fotografie, qualsiasi cosa. Dall'altra parte, per esempio, l'intelligenza artificiale viene utilizzata da molte piattaforme proprio per riconoscere le truffe.
1: Ecco, quindi praticamente l'intelligenza artificiale in questo caso può servire sia in attacco, quindi per cercare di truffare, che per difendersi.
0: È un'arma a doppio taglio,
2: è veramente
0: non c'è
2: un paradosso. Comunque sì, lei punta molto, Curioni, sui principi di educazione e sensibilizzazione alla sicurezza informatica e insegna anche insomma come difendersi per i ragazzi che sono poi le vittime un po' più diciamo scoperte rispetto alla capacità di un adulto di discernere sull'argomento, quali sono i consigli che possiamo dare?
0: Dai, i ragazzi paradossalmente, guardi, è vero che sono quelli più esposti, ma sono esposti da un punto di vista di effetti psicologici, cioè il famoso tema della dipendenza dalle piattaforme social, la dipendenza dall'oggetto, tutta una serie di dipendenze e forti condizionamenti. Adesso con l'intelligenza artificiale, io in un convegno recentemente l'ho definita uno psicologo abusivo, perché praticamente ci sono migliaia di ragazzi che la trattano come se fosse una loro amica o peggio ancora il loro psicologo personale. Il punto vero è che devo dire che la maggior parte delle truffe ancora colpisce gli adulti, perché si basa sulla disattenzione, sul fatto che noi facciamo 4-5 cose contemporaneamente, se ci arriva il messaggio credibile nel momento sbagliato, c'è come un collasso della nostra attenzione. Ah sì, aspettavo un pacco, aspetta che clicco, inserisco, faccio.
2: E traccio il pacco che non esiste, perché poi ci capiscono i dati. Lei
0: purtroppo
2: ha parlato di psicologo, Curioni. Lei ha parlato di diciamo una specie di ricorso ai social, trattati un po' come psicologo. Le chiedo di
0: rimanere social e intelligenza artificiale.
2: Le chiedo di restare con noi perché abbiamo un'altra ospite, guarda caso una psicologa e psicoterapeuta, la dottoressa Elisa Stefanati, alla quale auguro benvenuto in trasmissione, buon pomeriggio, e le farò naturalmente una domandona.
3: Buongiorno a tutti, anche ai radioascoltatori.
2: Lei si occupa, diciamo, di sanare, aiutare, supportare persone che in qualche modo sono schiave non dei social, ma proprio della rete, insomma, che non riescono a fare a meno nella loro esistenza di un ricorso continuo, costante alla rete.

0: Beh, le dipendenze digitali colpiscono un po' tutti, eh? Anche noi siamo tutti nel tempo iperconnessi, ma sempre più soli. E quindi questo
1: Vero.
0: sembra veramente un paradosso, ma no, noi dobbiamo sempre sostenere l'importanza della relazione, no? Per noi la relazione terapeutica, ma in generale, quello ascoltavo, no? L'ospite precedente, un'intelligenza artificiale non può garantire una relazione perché è programmato per dare una risposta nel minor tempo possibile andando a selezionare le informazioni a disposizione, ma non sarà mai in grado di ascoltare che cosa si cela dietro la richiesta di quell'utente, che molte volte è proprio il desiderio di essere visti, ascoltati, apprezzati, di avere uno spazio per riempire quei vuoti esistenziali. Parlavate di ragazzi giovani,
1: Sì.
0: quindi questo è un problema che si amplifica, no? A potenza moltiplicativa, però è vero che tutti siamo dentro a questa enorme, no? Mi viene da usare un termine tecnico, lavatrice di iperconnessione, e c'è un nome tecnico anche, no? Si chiama FOMO, Fear of Missing Out, cioè la paura di essere disconnessi, di perdere vantaggio con gli altri se non ci colleghiamo e non controlliamo, no? Ogni 2 minuti i social, le mail, il lavoro, e poi
1: Questo
0: non
1: ci estranea
0: dimentichiamo.
1: totalmente dalla realtà,
0: Ci
1: dalla verità
0: aliena, ci
1: vera,
0: aliena.
1: insomma.
0: Però c'è anche una neurobiologia importante, cioè tutte le volte che io vado a ricercare, no, un post che ho magari pubblicato, vedere i
1: Sì.
0: like, cioè noi riceviamo tutte le volte un'iniezione di un neurotrasmettitore importantissimo che è la dopamina, no? Un like vuol dire conferma, vai bene, questa cosa che hai
1: Quindi una
0: postato è
1: sollecitazione
0: bella.
1: neuronale che ci porta ad avere un
0: È
1: po' di
0: certo.
1: benessere in quel
0: È
1: momento.
0: una, eh sì, è proprio un'iniezione di benessere, che è un neurotrasmettitore importantissimo, la dopamina.
1: Certo.
0: È correlato ovviamente al nostro modo di funzionare come altri, come le endorfine quando facciamo sport, oppure la serotonina, che è il neurotrasmettitore collegato alla felicità. Per cui la chimica è importante e questo va ad alimentare le dipendenze. Per quello noi parliamo di dipendenze digitali. Perché? Perché è proprio un qualcosa da cui noi facciamo molto fatica ad avere consapevolezza e a distaccarci, quindi questo è un problema reale per tutti, non solo per gli
1: Va
0: adolescenti.
1: di pari passo, allora, dottoressa Stefanati. Adesso chiedo al dottor Curioni un commento su quello che ha appena detto la nostra ospite, la dottoressa Stefanati. Cioè, in qualche modo, diciamo, la psicologia può aiutarci a evitare di essere truffati? Dobbiamo diventare più furbi, a parte, diciamo, gli elementi che lei ha elencato prima, cioè i
0: Certo.
1: segnali che dovremmo cogliere. Che cosa possiamo fare in più? Cioè, smettere di andare di corsa, fermarci e progettare la nostra vacanza con attenzione?
2: Recuperare il tempo e l'idea di un tempo che non scorre necessariamente alla velocità che è quella della rete. Noi abbiamo due tempi, un tempo che è quello della rete che ha una sua velocità e il nostro tempo biologico che ha un'altra velocità. Io purtroppo il vero problema rispetto a quello che si diceva prima delle dipendenze è che
1: Sì.
2: purtroppo l'intelligenza artificiale da questo punto di vista, con tutti i vantaggi che si porta dietro, però si porta dietro anche questo suo essere un potentissimo surrogato dell'altro.
1: Certo.
2: Surrogato perché è un altro che risponde sempre per compiacerci. Ha i suoi limiti, è vero, ma sentivo parlare la dottoressa prima appunto di dopamina. Ecco, l'intelligenza artificiale ci dà un like ogni volta che gli facciamo una domanda. Perché è concepita così, è strutturata così e quindi è un surrogato estremamente potente.
1: Ma sa
2: Ed è
1: che a
2: qui che
1: sentirla
2: interviene
1: parlare, dottor
2: l'educazione.
1: Curioni, sa che a sentirla parlare pare che non si abbia scampo, non se ne esce più da Aiuto, questa. speriamo che
0: Aiuto!
1: non sia così.
2: No,
1: Come facciamo?
2: bisogna avere, secondo me, un ottimismo consapevole, nel senso che noi ci evolviamo con dei tempi che sono dei tempi biologici, le tecnologie si evolvono con dei tempi tecnologici, non sono uguali. Noi dobbiamo fare lo sforzo di rallentare quando ci serve rallentare per assimilare quello che dobbiamo assimilare e poi avremo un rapporto migliore con le tecnologie, cioè capirle. Il vero atto di sovranità che può fare ognuno di noi è quello di capire le cose.
3: Dottoressa Stefanati, quanto

0: È pericoloso, lo citava prima Alessandro Curioni, quanto è pericoloso usare l'intelligenza artificiale come una sorta di psicologo, di aiuto da un punto di vista delle difficoltà della vita.
1: Perché siamo diventati un po' tutti delle amebe, tutti concentrati sullo schermo.
0: È facile perché ce l'hai sempre disponibile, no? È sempre pronta e consenziente. Qual è il vero pericolo?
1: C'è un protocollo, dottoressa, da seguire?
2: Ma io adesso dirò una cosa un po' forte, chiederci, forse la domanda è un'altra, perché noi ricorriamo a questo strumento. La dopamina sì è una risposta neurobiologica, ma noi siamo così in balia delle intelligenze artificiali se decidiamo di fare un'operazione molto pericolosa, cioè quella di abbassare le difese. Ed è in quel momento, se siamo più soli e più iperconnessi dentro alle tecnologie, vuol dire che in un qualche modo diventiamo vulnerabili, e chiunque in una condizione di vulnerabilità è più esposto ad avere una dipendenza dai famosi like o dai famosi messaggi, no, che l'intelligenza artificiale utilizza nel momento in cui usa un linguaggio per compiacerci. Ma noi abbiamo uno strumento fondamentale che è il pensiero critico, e quindi noi dobbiamo fare un esame di realtà e renderci conto che noi non possiamo lasciare da soli i ragazzi nell'uso di questi strumenti. La grande responsabilità che abbiamo noi adulti è che abbiamo un po' delegato alle tecnologie, sì, quello che è il nostro compito, che è quello di essere degli educatori. Cioè, la comunità educante è fatta da tutti noi, voi che gestite gli organi di informazione, noi che facciamo questo lavoro sanitario, gli insegnanti, gli allenatori, i genitori in primo piano. Cioè, questo è un compito che non si può delegare, e i ragazzi che sono lasciati soli sono per forza più vulnerabili, perché non hanno le risorse, no, per discernere così chiaramente, certo, ciò che è pericoloso. Se non glielo spieghiamo noi, se non perdiamo noi il tempo di sederci di fianco a loro e mostrargli la differenza tra ciò che è giusto e che è sbagliato e quali sono i confini, questo è un messaggio fondamentale, secondo me, alla base di tutto.
1: E quindi ci vuole un percorso educativo, a cominciare dai genitori, perché non dico una banalità, o forse sì, io ne vedo tanti.
0: C'è anche una campagna pubblicitaria, una casa di questi tempi, ecco, proprio che dice, appunto, rivolta ai genitori: guarda che tuo figlio ha bisogno di te, non del tuo cellulare.
1: Perché se siamo i primi appena svegli a prendere il cellulare per verificare se sono arrivati messaggi o se ci sono like, poi spesso, scusate se ve lo dico, magari mi confortate con un pensiero positivo, dottor Curioni e dottoressa Stefano, spesso ci sono dei contenuti di cosiddetti influencer che sinceramente io mi chiedo come si faccia a proporre un contenuto tra virgolette del genere. Sono talmente stupidi, sono talmente sciocchi, mi assumo la responsabilità di quello che dico, eppure hanno tanti followers, come si dice adesso. Com'è possibile?
2: Guardi, dottoressa, io le do una risposta velocissima. Noi andiamo nelle classi, no, a lavorare con i ragazzi, poi parliamo con i genitori, perché questo è un tema molto sentito. Quando io incontro i genitori, io chiedo sempre: ma lei chiede a suo figlio cosa guarda nei social? E un papà una sera mi disse: io vedo che mia figlia sta delle ore a seguire quelle serie coreane orribili, adesso non entro nel merito. E questa figlia, quando io ho detto al genitore, ho chiesto: ma lei ha chiesto a sua figlia perché guarda queste serie coreane terribili, violente? La risposta della figlia è stata: a me fanno schifo, ma in classe tutti le guardano, e se io non le guardo io mi sento esclusa.
1: Non fa parte della...
2: Ma il genitore, certo, non ha fatto questa domanda. È per quello che io veramente batto mi ferro su questo. Ma bisogna essere curiosi della vita dei figli, chiedere che cosa guardano in rete, anche quando spesso la risposta è: non ti riguarda, ma sono cose da giovani. Se un genitore perde quella curiosità dello sguardo sui propri figli, è perché ha perso la curiosità sulla propria vita anche. E questo, per quello che io mi sono permessa prima di dire, certo, che dovremmo farci tutti un po' un'analisi, no, un pochino più critica anche su come noi utilizziamo il nostro tempo. E ai genitori dico: come fai a fissare degli orari, cioè a fare un patto con i tuoi figli, se tu sei il primo che a cena sta al telefono, infatti, mentre stai mangiando la bistecca?
1: Infatti.
2: E i ragazzi cosa fanno? Guardano noi come degli
1: inevitabile,
2: specchi,
1: nei siamo, quali siamo uno specchio, certo. Curioni, che ne pensa?
3: Ma guardi, io le posso dire che, per esempio, con i miei figli ho usato un piccolo trucco. Tornavo a casa la sera stanco dal lavoro e gli dicevo: cosa avete trovato di divertente?

0: a farmi vedere su internet. Mi facevano vedere e progressivamente era diventato un rito perché io sapevo esattamente cosa vedevano e poi se ne parlava.
1: Beh, insomma, siamo parecchio preoccupati.
0: Piccoli trucchi, bisogna anche un po', come dire, raggirarli, certo. Perché sennò loro si sentono controllati. Purtroppo sappiamo benissimo che il divieto, la prima cosa che succede, almeno io sono stato ragazzo, quando mi dicevano non fare quello,
1: era la
0: dopo
1: volta
0: tre
1: che
0: minuti,
1: la si faceva, certo, indubbiamente.
0: Se anche non mi era venuta l'idea prima, mi veniva
1: il
0: dopo.
1: Il gusto del proibito, certo. Io vi ringrazio perché è stato veramente uno spazio interessante. Il professore Alessandro Curioni, divulgatore
0: grazie.
1: Scientifico, lo ricordo, ed esperto di cyber security, le auguro un buon pomeriggio.
0: Grazie.
1: Così come ringrazio e auguro un buon pomeriggio alla dottoressa Elisa Stefanati, che ricordo essere psicologa e psicoterapeuta. Le devo dire, dottoressa, mi sono molto preoccupata per quello che ha detto, ma lo condivido appieno perché basta guardarsi intorno per rendersi conto di cosa sta accadendo.
2: No. Bisogna avere paura, bisogna fare spesso una manutenzione psicologica sui nostri meccanismi e sul modo in cui anche noi adulti guardiamo il mondo.
1: Grazie.
2: E non dobbiamo avere paura di nulla, soprattutto di parlare con i nostri ragazzi.
1: Grazie tante, dottoressa Stefanati.
2: Bene.
1: Buona
2: a
1: serata.
2: Voi, buon lavoro.
3: Sono le 16.30, quasi 31, questa è l'Italia in diretta, arriva la pubblicità e poi tornate, anzi rimanete qui con noi perché torniamo.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
6: La soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: L'Italia in diretta.
1: E ti tocca, caro Claudio.
3: Ti tocca cosa?
1: Ti tocca perché dobbiamo parlare di cose importanti, serie, e soprattutto distrarci dalle preoccupazioni.
3: Facciamolo innanzitutto con la musica, va, cominciamo così.

0: siamo ripartiti così con la musica. Allora, lui è Julie, è un produttore discografico che è arrivato al grande successo grazie al lavoro fatto soprattutto con Olly, anche con la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo del 2025. Ora è stato al lavoro con Biagio Antonacci e questo è un primo risultato con questa canzone che va a recuperare quelle che sono un po' anche le sonorità tipiche di Antonacci, quanto si addentra su sonorità quasi latine. Si chiama L'ultima canzone. Con L'ultima canzone, che non sarà l'ultima canzone dell'Italia in diretta, noi diamo spazio a quella che è la musica, come sempre molto presente all'interno dell'Italia in diretta, e in questo caso l'hai annunciato anche tu, Lucrezia. Dov'è che andiamo?
1: Andiamo in Umbria, una regione meravigliosa. Ho detto bene? Parliamo, sì, del River Rock
0: con Gabriele Fabrizi qui con noi a parlarcene. Benvenuto Gabriele.
2: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio. Ciao a te. Allora, bella, ovviamente bello il posto, perché stiamo nel cuore dell'Umbria e nel cuore verde d'Italia.
1: Piace vincere facile.
0: Piace vincere facile. E poi tanta musica con ormai un festival che insomma ha qualche anno di esperienza alle spalle.
1: E adolescente.
2: Sì. Bellissima l'Umbria, bellissimo il festival, non potremmo essere più felici e orgogliosi di essere ospitati in una location così prestigiosa.
1: Diamo le coordinate, l'Umbria, ecco, bravissimo, le coordinate, perché
2: sì,
1: l'Umbria è
2: la Rocca di Assisi, quindi proprio nel cuore. Sì, sono oramai 4 anni che ci siamo spostati qua, il festival ne ha tratto tantissimi benefici, quindi è cresciuto sempre di più, e dal 22 al 26 luglio quest'anno riproporremo la nostra 15ª edizione, quindi iniziamo a diventare, ci avviciniamo alla maggiore età, speriamo ogni anno di crescere e migliorarci, come fino adesso abbiamo sempre fatto, quindi ce lo riproponiamo anche quest'anno, via, diciamo.
0: Quindi River Rock Festival dal 22 al 26 luglio, qual è stata la linea, l'orizzonte che avete cercato dal punto di vista musicale?
2: L'orizzonte, la linea tenuta, approfitto per ringraziare anche il nostro mio collega direttore artistico Jacopo, è sempre stata quella della qualità. Abbiamo cercato sempre di dare un bel taglio netto ad ogni serata, cercando sempre di non perdere mai la nostra identità, che ovviamente col tempo è cambiata e si è sviluppata. Prima eravamo un pochino più rocchettari, adesso ci sono un po' adeguati al tempo, però abbiamo sempre mantenuto questa identità, quindi siamo molto molto orgogliosi anche di questo, ecco. E abbiamo col tempo lavorato anche su un pubblico che fortunatamente ci segue.
1: Quindi vari stili, varie
0: sì,
1: sonorità.
0: Sì, cominciando da Rancore, ad esempio, quindi il rap italiano, sì, per poi passare Marco Castello, nuova realtà della musica.

0: d'autore italiana, ma anche Blu Vertigo.
1: Sì, questa reunion tanto attesa, diciamo, è stato il primo ospite che abbiamo annunciato, poi ci sarà anche Faccia Nuvola, uno dei più grandi prospetti adesso della musica italiana, e negli ultimi

0: folk dedicato al benessere e al mondo interiore, quindi è veramente un festival che consiglio di non perdervi, ecco.
1: Sì, lo abbiamo avuto Joe qualche tempo fa a parlarcene, perché non è la prima edizione questa che lui porta. È un festival molto articolato che parte da un punto di vista, da una visione del mondo, potremmo dire, no? E attorno a questa visione del mondo e al di dentro di questa visione del mondo c'è poi la musica, ci sono tutti i vari appuntamenti che proprio a questa visione del mondo danno vita.
0: Sì, hai descritto tutto benissimo. Lui non è un semplice cantante, tra virgolette, quindi è sempre stato un artista a 360 gradi. E nel suo festival, in collaborazione appunto con River Rock, esprime tutto se stesso. Ecco, quindi si parte dal pomeriggio, poi si va avanti, concerti anche mattutini, all'alba, incontri, tantissimi, ecco, mini eventi dentro il grande evento.
2: Io sono colpita dall'alba, mi sono fermata all'alba. Che
0: Se
2: dico.
0: volete vi invito, facciamo un bel concertino alle 6, una bella
2: Ecco.
0: colazione.
2: Come no? L'ideale.
1: Una bella colazione all'ombra, però magari la facciamo.
0: Salame, insomma, roba importante.
2: Mi sta allettando,
1: Sta
2: mi sta allettando
1: allettando.
2: forte.
1: Va bene.
2: Amo il salato per la colazione, quindi va bene.
0: Anch'io, andiamo già d'accordo.
1: Ecco, perfetto. Allora, dal 22 al 26 luglio, vuoi riassumerci tutto quanto le caratteristiche di questo festival, il River Rock Festival? E dare
0: Certamente, allora,
1: l'appuntamento?
0: la line-up l'abbiamo appena detto, si terrà dal 22 al 26 luglio ad Assisi, quindi concerti e non solo, anche talk, incontri e molto altro, quindi vi aspettiamo ad
1: Parrocchia
0: Assisi.
1: Maggiore di Assisi, grazie.
0: Rocca Maggiore di Assisi, grazie a
1: Grazie a
0: voi,
1: Gabriele
0: grazie
1: Fabrizi, e questo è il River Rock. Adesso arriva un
0: mille. Buon
1: classico della
0: pomeriggio.
1: musica.
2: Ciao,
1: Buon
2: ciao,
1: pomeriggio a
2: ciao.
1: te.
2: Buon
1: Un
2: pomeriggio.
1: classico della musica planetaria. Stiamo parlando di quei gruppi che hanno davvero raccolto tantissimo successo e tantissimo stima, anche perché i musicisti che lo compongono erano definiti un tempo, un termine quasi spregiativo, ma che loro hanno elevato, ovvero turnisti. Sono quei musicisti che partecipano ai dischi degli altri, ma sono grandi musicisti, grandissimi musicisti. Si chiamano Toto e questo è uno dei loro classici, è Rosanna.

0: musismi dei vari musicisti, no? Ad esempio questa canzone è stata scritta da David Peck, il tastierista, e lui disse che era in realtà dedicata alle tante donne, che insomma tutte le donne che aveva incontrato. Ma invece le male lingue, il pettegolo diceva che non mi sente Moreno, ma avremo l'appuntamento con Moreno il pettegolo più avanti. Moreno Mamantini tornerà tra noi. E qualcuno diceva che in realtà questa canzone era dedicata a una Rosanna, anzi, come dicono loro, specifica che era un'attrice, Rosanna Arquette. Ma questa è un'altra storia.
1: Ah, bello!
0: Erano i Toto.
1: Bello e bravo.
0: Erano i Toto. Adesso noi parliamo ancora di musica, grande musica, quarta edizione della Notte dei Serpenti. Con noi, direttore d'orchestra, compositore e quant'altro, Enrico Melozzi, benvenuto maestro, bentornato.
2: Ciao a tutti, buonasera e grazie per aver mandato in onda l'assolo di Steve Lukather.
0: Ecco, che me lo goduto tutto. Te lo sei goduto
2: tutto. Erano 40 anni che non si sentivano assolo di chitarra a Radio 1, cioè quindi grazie. Veramente.
0: L'abbiamo mandato tutto appositamente, proprio con volontà precisa. Allora, la Notte dei Serpenti, quarta edizione, in realtà insomma è il 25 luglio, se non sbaglio, no? Quello che lo Stadio del Mare di Pescara, poi andrà in onda il 5 settembre nella prima serata di Rai 1. Ma che cosa state preparando, Enrico Melozzi?
2: Stiamo preparando un grandissimo rito collettivo, un rito propiziatorio antico, ancestrale, però si mescola con la contemporaneità. Quest'anno addirittura sto solcando sonorità techno,
0: addirittura,
2: che si mescolano con rock, l'elettronica, la musica popolare, ovviamente con i suoni più antichi, le chitarre battenti, le corde di budello che si mescolano con le sinusoidi dell'elettronica.
0: Bella questa immagine.
2: C'è sempre.
0: Della sinusoide dell'elettronica, con quello che è poi la storia e la tradizione anche della musica abruzzese, no?
2: Esatto. Infatti quest'anno è veramente la follia più totale. Cioè, ho detto, mi voglio divertire, non voglio porre limiti alla creatività, perché comunque quattro anni fa, quando abbiamo cominciato, io mi sono posto con tantissimo rispetto, cercando di ricostruire una dignità, una tradizione che purtroppo negli anni si era un po' persa. Purtroppo nella nostra terra i musicisti importanti hanno snobbato la musica popolare, dedicandosi alla musica classica, un altro tipo di musica. E quindi purtroppo si è impoverito quel linguaggio, addirittura si è involgarito, anche i testi erano diventati col tempo un po' più, diciamo, con i doppi sensi, il sessismo, la battuta, cose che... Io ho ripulito tutte queste cose e mi sono concentrato su un aspetto molto classico.
1: Maestro Melozzi,
2: adesso quest'anno ci siamo proprio con la techno, succede proprio di tutto.
1: Si sta divertendo. Maestro Melozzi, le posso chiedere, sono Lucrezia, questo concertone, questo mega spettacolo che state preparando, che immagino sia anche impegnativo dal punto di vista organizzativo, non è solo un evento, sì. Un po' lo ha accennato, è una sorta di viaggio nel tempo, però si ispira ad un culto preciso, almeno da quello che leggo sulle informazioni, insomma, esatto, che ho recepito, il culto di San Domenico e alla dea Angizia o Anghizia.
2: Angizia, perché praticamente succede questo: in epoca preromanica, dalle parti nostre si venerava c'era il culto della dea Angizia,
1: sì,
2: che è un incrocio tra la medusa, insomma, veniva venerata proprio con i serpenti, proteggeva dal morso dei serpenti. Questa dea Angizia, poi sappiamo il processo di sincretismo che c'è stato, no? Con gli dei pagani, sì, che piano piano si sono trasformati tanti. Quindi la dea Angizia si è trasformata non solo in un uomo, ma si è trasformata in San Domenico. Quindi San Domenico ha preso in sé

0: tutti i poteri che erano della Leangizia. E oggi, ancora oggi, a Cocullo, domenico, il 1º maggio, la statua del santo viene sommersa letteralmente da serpenti vivi, e poi
1: Oddio.
0: questa statua con i serpenti attraversa il paese. È un culto molto potente, soprattutto molto all'estero, vengono dall'estero tutto il mondo a vederlo. In Italia si conosce meno. Come spesso, questa è la sindrome del romano, io lo chiamo, no? Il
1: Cioè?
0: romano non sa, la sindrome del romano è quello che
1: Ah, chi vive a
0: quello che
1: Roma
0: vive
1: è
0: in
1: romano, ma non
0: Roma
1: sa
0: non
1: che
0: si
1: cosa
0: rende
1: c'è a
0: conto,
1: Roma.
0: non si rende conto della famiglia in cui lui è abituato a
1: Della
0: camminare,
1: bellezza
0: però
1: che lo
0: non ha mai
1: circonda.
0: guardato in alto, esatto. Quindi cioè, sì, è vero, c'è una lunga storia, quindi è un viaggio nel tempo, ma anche nell'Italia del primo dopoguerra, in un periodo non più lontano di 100-150 anni fa, quando queste canzoni nascevano spontaneamente nei campi di lavoro. E a me piace paragonare il contadino abruzzese che canta queste canzoni un po' gli schiavi d'America che hanno creato inconsciamente il blues, con i canti nei campi di cotone. Bene o male,
1: Ah,
0: questa forma
1: certo, una
0: era
1: forma
0: una forma anche
1: diretta,
0: per esorcizzare, sì, ma una
1: diretta.
0: forma per esorcizzare un po' quelle etiche del lavoro, che era un lavoro veramente molto pesante nei campi di
1: Massacrante.
0: lavoro. Esatto, chi lo faceva spontaneamente, no, di fatto eravamo un po' tutti schiavi della terra.
1: Allora, mi piace questa frase, Enrico Melozzi, la kermesse di quest'anno, ci riferiamo ovviamente, che conferma quanto hai detto finora, ci riferiamo alla Notte dei Serpenti, esplorerà nuove sorprendenti contaminazioni della cultura abruzzese, dalla musica elettronica all'arte visionaria di Gabriele D'Annunzio, passando per la De Angizia.
0: Esatto, quest'anno riproporremo anche una hit di Gabriele D'Annunzio, che è La Bucca, che è una canzone con il testo di Gabriele D'Annunzio e le musiche di Tosti, che di fatto è attuato nel mercato dell'epoca della canzone napoletana, che era una canzone molto in voga. Diciamo, essendo l'Abruzzo, soprattutto il Teramano e il Pescarese, è un po' l'appendicite del Regno di Napoli, i compositori, anche abruzzesi, scrivevano in quel linguaggio lì, diciamo, compiacendo il centro, la centralità del Regno di Napoli. Noi comunque la recuperiamo, seppur scritta in una lingua napoletana, noi la tradurremo in abruzzese, che poi è molto simile, e la eseguiremo, quindi come
1: C'è un lavoro
0: riappropriandoci.
1: mastodontico
0: Esatto.
1: dietro questo progetto, è
0: C'è un
1: veramente.
0: lavoro. Hai detto la parola giusta. Sì, perché poi facciamo anche un lavoro molto importante con Elso Simone Serpentini, con Gabriella Serafini, cioè facciamo una riscoperta proprio dei testi.
1: È anche
0: Stiamo
1: una
0: andando lì a
1: ricerca,
0: cercare di.
1: c'è tanto
0: Esatto.
1: dietro. Senti,
0: Sì,
1: Enrico,
0: per troppo tempo ci hanno negato tante cose, adesso
1: è
0: l'Abruzzo se le
1: arrivato
0: sta
1: il momento di
0: riprendendo pienamente.
1: riprendersele. Io sono per metà abruzzese, per cui sostengo questa
0: Eh beh,
1: linea. Ah, sei
0: immagino,
1: partigiano. Mia madre è
0: eh.
1: abruzzese. Dico,
0: Bravo.
1: quanto c'è di tutto il tuo trascorso, cioè quindi come compositore, come direttore d'orchestra, come violoncellista, che poi anche Sanremo, mettiamoci anche Sanremo, e quanto hai fatto come direttore d'orchestra, e quanto ha contato quel tipo di esperienza per riuscire ad arrivare a questo tipo di approccio e di approdo?
0: Tantissimo, tantissimo. È un progetto che se tu lo vuoi fare, lo puoi fare a qualsiasi livello, ovviamente, lo prendi, la musica popolare ti sa che pure un bambino di 3 anni la prende, la canta, un applauso sicuramente lo racimola. Però farlo con la consapevolezza, soprattutto dell'esperienza che mi ha dato Sanremo, 10 edizioni di Sanremo non sono poche,
1: E no, che
0: da lì
1: scherzi.
0: ho capito come si fa a trasformare un'idea, seppur piccola, seppur umile, umile e semplice, in un grande in discorso mediatico. Sanremo è una macchina che se la inizi a governare, ti insegna
1: Ti
0: esattamente
1: sei
0: questo,
1: fatto
0: cioè come
1: proprio
0: far
1: le
0: arrivare.
1: ossa da questo punto di
0: Sì,
1: vista.
0: come si fa a portare al maggior numero di persone questa canzone? Che arrangiamento gli devi fare perché passi di più di un'altra? E stando
1: Certo.
0: lì tanti anni ho imparato questo e quindi ho buttato tutta quell'esperienza sulla canzone popolare abruzzese, che devo dirti, ci sono delle canzoni che no, erano veramente totalmente sconosciute, altre invece erano molto più popolari, come per esempio Vola Vola, la conoscono tutti,
1: Certo.
0: e invece altre che erano tipo Marrocche e Frusce.

0: non conosceva nessuno, si sono ribaltati i dati d'ascolto,
1: fantastico.
0: Perché quindi... gli arrangiamenti influiscono molto su come viene percepita la canzone, quindi per me è stato un
1: appuntamento allora, allo Stadio del Mare.
2: Sì, appuntamento il 25 luglio allo Stadio del Mare, siamo in chiusura. Enrico Melozzi, grazie per essere stato con noi, vi ricordo
0: grazie
2: poi in onda il 5 settembre la prima serata di Rai 1, vi ricordo ancora una volta Enrico Melozzi, lui che ha ideato la quarta edizione e non anche le altre prime, ma stiamo parlando di questo, della quarta edizione della Notte dei Serpenti. Grazie Enrico Melozzi.
1: Complimenti, buon pomeriggio.
0: Siete gentilissimi.
2: Grazie, grazie, grazie a te. Allora, una canzone che nasce andando a ballare nei soul club intorno a Londra, in qualche quartiere attorno a Londra come Watford. È una canzone scritta anche da George Michael, che George Michael ci canta, si chiama Amazing. Arriveremo diretti alla GR1 e poi torniamo qua con l'Italia in diretta.

Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Ferdinando Tarsitani, emergenza caldo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme. In Italia 5 morti nelle ultime 24 ore legati alle alte temperature. In tutta Europa, avverte l'OMS, aumentano gli accessi ai pronto soccorso e gli interventi delle ambulanze. Il 6 luglio è convocata una riunione d'emergenza per rafforzare le misure di prevenzione. I difficili negoziati tra Stati Uniti e Iran, non ci saranno colloqui diretti tra le delegazioni di Washington e Teheran, fanno sapere i mediatori del Qatar, annunciato per domani solo un tavolo tecnico.
3: Sono arrivati a Doha Steve Witkoff e Jared Kushner, l'inviato speciale di Trump e il genero del presidente, a colloquio con il primo ministro Altani e i mediatori del Qatar. Non incontreranno però i negoziatori iraniani, diversamente da quanto annunciato ieri dal presidente americano. A riferirlo sono fonti qatarine. Teheran aveva infatti smentito la possibilità di colloqui diretti, solo tavoli tecnici separati con i mediatori, che dovrebbero tenersi domani con una delegazione iraniana di secondo piano. L'Iran, secondo fonti del Qatar, dovrebbe ricevere 3 miliardi di dollari dei suoi beni congelati all'estero entro la fine della settimana. Altro nodo, lo stretto di Hormuz. Secondo il New York Times, l'Oman, tra i paesi mediatori, potrebbe proporre il pagamento di un pedaggio in accordo con l'Iran. Ipotesi ancora tutte da discutere, sebbene in tavoli separati con i mediatori, dopo due settimane dalla firma del memorandum. Alba Arcuri, GR1.
2: Doppia decisione della Corte Suprema americana sulle misure volute da Donald Trump. Con cinque voti contro quattro, i giudici hanno confermato lo ius soli, bocciando il decreto che limitava la cittadinanza per nascita perché in contrasto con la Costituzione. Confermato invece il provvedimento che vieta agli atleti transgender di gareggiare nelle competizioni sportive femminili di scuole e università. Maggioranza al lavoro sugli emendamenti alla riforma elettorale, tornata oggi in aula. Fratelli d'Italia è orientato a sostenere le preferenze, d'accordo noi moderati, contrari Lega e Forza Italia. Azzurri decisi a eliminare il ripescaggio del partito miglior perdente, che puntano a modificare la soglia per il calcolo del premio di maggioranza. Premio definito abnorme dal PD, che insieme al UVS attacca. La Premier fa una legge elettorale per prendersi il Quirinale. Per Più Europa sollecita l'unità del centro-sinistra contro quello che definiscono un rischio democratico. I 5 Stelle chiedono le preferenze e accusano, è una legge truccata, il governo in difficoltà e in fuga dal voto. Sono quattro le persone arrestate con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Siegfried Ranucci. L'ordigno esplosivo, collocato davanti alla sua abitazione a Pomezia il 16 ottobre del 2025, distrusse le auto del giornalista. Si cercano ancora i mandanti.
4: Erano pronti a scappare all'estero, una fuga auspicata da chi li aveva pagati per piazzare la bomba davanti a casa di Siegfriedo Ranucci, le stesse persone tuttora ricercate che avrebbero concordato con i quattro arrestati le versioni di comodo da fornire agli inquirenti, non tanto per scagionare i presunti autori dell'attentato, ma per impedire agli investigatori di risalire ai mandanti. Secondo il giudice, a ricevere gli ordini sarebbe stato uno dei tre finiti in carcere, Pellegrino Davino, lo stesso che avrebbe procurato l'esplosivo da cava per confezionare l'ordigno. Dobbiamo buttare i palazzi a terra, diceva al suo fornitore. Sei giorni prima dell'esplosione, con la compagna Marica De Filippis, finita ai domiciliari, erano andati a Pomezia per un sopralluogo. A far esplodere la bomba la sera del 16 ottobre sarebbero stati gli altri due finiti in carcere, Antonio Passariello e Saverio Mutone. Il primo intercettato si vantava di averlo fatto. I carabinieri sono arrivati a loro tracciando l'auto che avevano noleggiato e seguendo le celle telefoniche agganciate dai loro cellulari, nonostante i tentativi di depistare le indagini distruggendo le SIM. Agli inquirenti il ringraziamento del conduttore di Report.
5: Ringrazio questa parte dello Stato che mi è stata vicino.
4: Simone Zazzera, GR1.
2: Da domani acquistare online da paesi extraeuropei costerà di più. Scatta il contributo di 3 euro sui mini pacchi di valore inferiore a 150 euro. Misura che colpisce soprattutto le piattaforme cinesi come Shine e Temu. Bruxelles punta a riequilibrare la concorrenza. Le associazioni dei consumatori temono invece un aumento dei costi per le famiglie. Sport, tennis, a Wimbledon.

0: sconfitto al primo turno Matteo Arnaldi in 4 set dal francese Ali, ed è cominciato da poco l'incontro di Sonego, mentre più tardi toccherà Berrettini e Cobolli. Nel tabellone femminile avanti le azzurre Tyra Grant e Jasmine Paolini, c'è attesa per il ritorno in campo a quasi 45 anni di Serena Williams. Al mondiale di calcio, per i sedicesimi in programma alle 19 Costa d'Avorio Norvegia e alle 23 Francia Svezia. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
1: Italia in diretta.
2: Confessa, sei tu che fischi?
3: Sì, sono io che fischio e mi piace anche fischiarla questa nostra sigla, la sigla dell'Italia in diretta qui con voi dalle 4 oggi fino alle 18.30, dalle 16 alle 18.30 con Lucrezia Scardini e Claudio De Tommasi e con tantissimi ospiti.
2: Tantissimi ospiti, continueremo a parlare di un argomento che poi alla fine piace. Perché purtroppo condiziona moltissimo la nostra quotidianità e più tardi ne parleremo, ma prima temo che ecco, ci sarà una interruzione, perché non mi dovete interrompere quando parlo di qualcosa di importante. Scherzo, naturalmente ci sarà la musica che allieterà questi momenti anche per gli ascoltatori.
3: Allora, hit the wall significa, è un termine slang che viene usato soprattutto da quelli che fanno le corse, le maratone, e quando colpisci il muro che in realtà dovrebbe respingerti, ma tu riesci a scavalcarlo, per cui superi i tuoi limiti. In realtà poi tutto si riduce alla fine di un amore finito malamente, come tante canzoni raccontano.
2: C'è sempre l'amore di mezzo.
3: Che possiamo fare? Vogliamo fare qualcosa? Vogliamo fare una petizione? Vive l'amore, oppure limitarci a questo, appunto, vive l'amore. Lei è una delle nuove voci importanti, molto importanti della musica americana, al punto che è stata anche convocata e quindi davvero ormai innalzata al rango di reginetta della musica americana, anche dalla regina assoluta della musica americana, ovvero la nostra Taylor Swift, che l'ha chiamata a aprire quelli che sono stati i suoi ultimi concerti. Si chiama Gracie Abrams e questa è appunto Hit the Wall.

0: voce delicata di Gracie Abrams, che è stata capace di raggiungere le primissime posizioni delle classifiche musicali americane, si chiama Hit the Wall, il suo ultimo singolo.
1: E adesso sai cosa andiamo a fare, ragazzi, all'ascolto, anche che siamo tutti ragazzi, diciamocelo.
0: Almeno
1: facciamo finta.
0: Decore.
1: Io scrocchio come un cracker la mattina, non so te, ma comunque. E adesso continuiamo a parlare un po' di social. In qualche modo torniamo sull'argomento intelligenza artificiale, diciamo gestione della quotidianità attraverso la rete, e lo facciamo con un collega, un giornalista della Stampa, Arcangelo Rocciola. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera a voi e grazie di avermi invitato.
1: Arcangelo, il problema è serio, ma adesso parliamo in modo particolare dei brand, cioè dei marchi che adesso hanno preso un po' l'abbrivio ad utilizzare l'intelligenza artificiale, costruendo, realizzando dei influencer, questi famigerati influencer, con l'intelligenza artificiale per ottenere followers e promuovere i propri prodotti. Però questo in qualche modo va, come posso dire, ad intaccare un vuoto normativo, perché non si dovrebbe, anche per una sorta di etica, diciamo, professionale, o mi sbaglio completamente?
2: No, non sbagli per nulla. Il tema degli influencer digitali è un tema nuovo, soprattutto quelli creati con l'intelligenza artificiale. C'è un vuoto normativo che potrebbe essere in parte colmato con l'introduzione, con l'applicazione delle leggi europee, ma di fatti in questo momento quello che in Italia viene regolamentato, l'utilizzo dei social da parte degli influencer. Cioè gli influencer devono dire chiaramente cosa stanno pubblicizzando, se un loro contenuto online.
1: E questo è un risultato recente comunque, perché prima... Prima non era così, facevano scambio e si evinceva qual era il prodotto che commercializzavano, promuovevano, e non era esplicita la cosa. Adesso sono costretti in qualche modo, e lì c'è stata una forma di normativa, se non vado errata, che ha in qualche modo regolamentato questa cosa. Ma la domanda che ti faccio, Arcangelo, è la necessità di avere l'influencer per promuovere un prodotto, che sia artificiale, generato dall'intelligenza artificiale, o che sia tra virgolette naturale, che poi di naturale l'influencer ci hanno ben poco, secondo me. Comunque, detto questo, che cosa mi rispondi?
2: Sì, a parte che sono totalmente d'accordo con la tua tesi, cioè ragionare sulla distinzione tra l'intelligenza artificiale e il lavoro che fa un influencer è davvero una sottigliezza complicata, perché
0: quasi
2: alla fine
0: metafisica, direi.
2: Se vogliamo tirarla proprio alta, sì, perché alla fine si tratta comunque di prodotti che vengono spinti sui social da figure che più o meno simulano qualcosa. Dobbiamo essere molto fiduciosi degli influencer per dire che si comportino in maniera diversa da un software programmato. Però detto questo, che può essere più o meno opinabile, l'uso degli influencer per pubblicizzare un prodotto è dovuto al fatto che buona parte delle persone, dei ragazzi, delle nuove generazioni, ma in realtà tutte le generazioni oramai, si informano, fruiscono contenuti sui social. Se il mondo della comunicazione e dell'attenzione si è spostato gradualmente sui social, che oggi determinano tutto il nostro modo di comunicare, è ovvio che attraverso quei canali di comunicazione si insinui quello che regge più o meno l'economia, cioè la pubblicità. E la pubblicità, attraverso l'influencer, negli influencer ha trovato una concretizzazione nuova nell'epoca della comunicazione digitale.
1: Però è un gioco al ribasso, secondo me, perché se andiamo a guardare i famigerati contenuti di alcuni influencer, parliamo in questo caso di quelli in carne ed ossa, intanto c'è una sessualizzazione esasperata, e non capisco la ragione di porsi in un certo modo per pubblicizzare un prodotto che magari non c'entra niente con il corpo. Insomma, io vedo delle cose che non posso nemmeno descrivere, come le vedono gli ascoltatori, anche perché siamo bombardati basta aprire il telefono e ti arriva di tutto. Ecco, questo non dovrebbe in qualche modo, per gli stessi brand che utilizzano poi o quelli naturali o quelli artificiali, una sorta di etica professionale che dovrebbe maturare anche nella presentazione di un prodotto?
2: Perché questo è un bellissimo...
1: se no diventa tutto robetta, cioè voglio dire, il livello è proprio basso.
0: Soprattutto anche tutto
2: questo
0: uguale, no?
2: Sì, mi sembra una bellissima riflessione questa, perché alla fine anche per il tema degli influencer digitali creati con l'intelligenza artificiale è evidente.

0: che un brand in qualche maniera riponga fiducia sul fatto che i propri consumatori non siano così sgamati da accorgersene, ecco, mettiamola così. Ed è la stessa cosa che riguarda l'utilizzo di donne, ragazze più o meno scoperte per pubblicizzare dei brand, cosa che avviene anche nella televisione normale o comunque quella, insomma, molto spesso vediamo
1: Sì,
0: anche
1: sì,
0: altrove,
1: sì,
0: non è
1: sì.
0: necessario, ecco, andare sui social, però fa parte di quel meccanismo di cattura attenzione che muove un po' gli algoritmi che governano i social. È ovvio che secondo me la partita è duplice, è evidente che il brand, il marchio si gioca una carta abbastanza rischiosa, però mi chiedo se continua a essere fatto, forse questo rischio
1: E
0: nel
1: allora ci
0: tempo è stato un
1: preoccupiamo
0: po'
1: perché
0: attenuato.
1: evidentemente il target, insomma, è rivolto al basso a quel punto, cioè c'è da fare considerazioni che eludono un pochino, diciamo, il fattore commerciale. E ci sarebbe da chiedersi, come abbiamo fatto prima anche con la nostra psicologa e psicoterapeuta che abbiamo avuto ospite, veramente dove andremo a parare di questo passo. Perché se giochiamo sempre al ribasso, cioè, che umanità ci circonderà tra poco? Che gioventù avremo? Che mondo vivremo?
0: È difficile dirlo, certo,
1: Domande
0: l'immagine
1: cosmiche,
0: che
1: mio caro
0: oggi
1: Arcangelo.
0: mi sento proprio, mi sento proprio la filosofia che mi pervade. Mi sembra, no, è evidente che è un tema che comunque è affrontato anche a livello normativo. Qualche settimana fa sono stati approvati dei decreti che riguardano l'intelligenza artificiale, dove c'è una parte che riguarda anche la comunicazione social. Ci sono delle leggi che cercano di tutelare i minori online. Si discute in Italia da tempo dell'approvazione di una legge che impedisca l'accesso ai social ai minori di 15-16 anni, è ancora dibattuto. È un tema caldo, è un tema che abbiamo imparato ad affrontare e a conoscere negli ultimi anni. È evidente che anche il legislatore si sta muovendo e che qualcosa accadrà per preservare le nuove
1: Anche
0: generazioni, ecco.
1: perché in altri paesi in Europa, ad esempio in
0: Sì,
1: Inghilterra, è stato fatto.
0: esatto. Esatto, arriveremmo, non saremo tra i primissimi, qualcosa è stato già fatto, però devo dire che l'Italia si è mossa relativamente anche rapida, diciamo,
1: Per fortuna,
0: su questo
1: sì.
0: settore. Se tutto dovesse continuare, ecco, con la velocità, ora si è un po' impantanata lo scorso marzo questa legge, ad ogni modo dovrebbe essere approvata o comunque discussa, ecco, il tema è caldo, ecco, penso che ci sarà un intervento.
1: Beh, ce lo auguriamo davvero e ti ringraziamo Arcangelo Rocciola per essere stato con noi. È stato un bel disquisire di questo argomento e di questo ti ringrazio e ti auguro buon pomeriggio.
0: Sono io a ringraziare voi e a chi ci ha ascoltato, grazie.
1: Allora, la musica, un personaggio culto della New York, ma in genere della musica americana della fine degli anni 70 e tutti gli anni 80, Deborah Harry recentemente ha festeggiato i suoi 80 anni, i suoi primi, mi viene da dire, 80 anni, e in realtà lei era blondi, quella dei blondi, che sono riusciti ad arrivare più volte al numero uno, ma nel caso specifico con una... Per la prima volta per una canzone che aveva un pezzo rap al suo interno. In realtà Grandmaster Flash, Africa Bambaataa, Curtis Blow, quelli che erano i dominatori, soprattutto gli inventori dell'hip hop, del rap di quei tempi, stiamo parlando della metà degli anni 70, avevano già raggiunto le classifiche, ma non erano mai arrivati al numero uno. C'è riuscita Blondie, con l'ispirazione rap, si chiamava Rapture.

0: Lei, la voce di Deborah Harry. C'era anche Davide Campione della nostra redazione che ballava prima.
1: A me ha fatto venire il mal di pancia.
0: Perché?
1: Perché questo
0: adesso la chiamo e come notizia del giorno Deborah, cioè, allora Lucrezia, le è venuto il mal di pancia a sentire la tua canzone. Rapture, grandissimo successo questo.
1: Insieme a Heart of Glass. Ci mancherebbe. Chi va sono bene. Io per giudicare
0: per farsi venire il mal di pancia
1: per farmi
0: così.
1: Il mal di pancia. Invece senza mal di pancia adesso parliamo in qualche modo, sempre restiamo nel campo social, perché poi chiaramente c'è tanto di negativo ma c'è anche tantissimo di positivo, lo dobbiamo dire, e tutto sta a gestire la cosa. E c'era un ragazzo che come me. Insomma, questo ragazzo lo trovate in bici, a piedi, di corsa, in cammino, nel deserto, nelle montagne, insomma è dappertutto. Che cosa ha deciso? A un certo punto ha fatto del suo movimento un lavoro. Si chiama Flavio Valabrega, detto Flavio Hikes, come escursione. Gli auguriamo buon pomeriggio e benvenuto a Italia in diretta. Non c'è. È in bicicletta, ce lo siamo perso. È andata, vedi, dice che trova, cammina in bici, va nelle montagne, magari se ne sta scalando una e ce lo siamo perso, ma sono certa che ripristineremo il collegamento. Ma intanto noi non ci preoccupiamo.
0: Proviamo a sentirci, c'è Flavio?
1: Flavio Hikes. Hikes, niente Hikes, starà facendo escursioni.
0: Sì,
1: comunque insomma lui ha un profilo Instagram, ragazzi, viene seguito moltissimo. Lui in qualche modo fa sport di tutti i tipi e in qualche modo insegna a fare questi sport, che possono essere appunto la camminata, la bicicletta, la corsa, il cammino, e naturalmente è molto seguito, e a proposito di like di cui parlavamo prima ne riceve moltissimi. Proviamo a evocarlo a questo punto nuovamente. Flavio, sei con noi? Niente, va bene, allora ti tocca dirmi qualcosa.
0: Ti racconto una storia. No, stiamo cercando di... Ecco, a questo punto
1: Flavio,
0: ce l'abbiamo fatta.
1: Flavio?
2: Ciao, scusate, mi sentite?
1: Sì, sì. Flavio, noi ti immaginavamo che fossi fuggito in bicicletta.
2: No, più o meno, scusa.
1: Eludere la nostra...
2: Mi trovo in cima alla montagna,
1: ecco,
2: tanto per cambiare.
1: Ecco, infatti raccontavo di te proprio questo, Flavio Valabrega. Tu ti fai chiamare su Instagram Flavio Hikes, perché sei un escursore,
2: esatto,
1: continuo.

0: cosa
1: Sì, sempre in
0: pubblichi?
1: discussione.
0: Che cosa pubblichi? Cioè, abbiamo letto che fai qualsiasi cosa, ma perché?
1: Sì, principalmente diciamo attività outdoor, movimento, ecco, tanto movimento, che sia in bici, di corsa, ecco, principalmente bici e corsa, però qualsiasi tipo di movimento all'aria aperta è quello insomma, che condivido sui miei canali social. Ultimamente, mi sentite?
0: Sì, assolutamente, ti
1: Ah,
0: lasciavo
1: ok, scusate.
0: parlare,
1: Non...
0: figurati.
1: Ultimamente ho fatto un bellissimo viaggio in bicicletta con il mio cane per la Calabria, un posto abbastanza diciamo, atipico, perché magari tutti vanno al nord, vanno qualche bella ciclovia lungo i fiumi, insomma. Invece questa è una ciclovia che Calabria e insomma era un
0: Scusami,
1: po'
0: ma il cane come
1: documentata.
0: lo hai trasportato sulla bicicletta? Gli hai creato un
1: No, sì,
0: qualcosa?
1: ci sono degli appositi carrellini che tu insomma
0: Ah,
1: monti sulla
0: quelli a
1: bicicletta e...
0: traino, ecco, immaginavo un
1: Esatto,
0: cane più
1: sì.
0: piccolo messo magari nel cestino, invece
1: No,
0: quelli a
1: ci sono anche
0: traino.
1: quelli a cestino, no, però il mio cane è già media taglia,
0: E a
1: quindi
0: lui è
1: insomma l'unico
0: piaciuto questo
1: modo...
0: viaggio?
1: Secondo
0: Lui o
1: me
0: lei?
1: le è piaciuto molto, perché comunque era freschissimo, sempre in mezzo ai boschi, comunque lei diciamo, ha dormito il 90% del tempo, quindi
0: Ha
1: non
0: fatto
1: so neanche
0: bingo sto
1: quanto se ne
0: cane, eh?
1: sia reso conto.
0: Senti, poi il profilo Instagram, che cosa pubblichi? Che storie pubblichi e soprattutto a chi ti rivolgi?
1: Allora, io mi rivolgo principalmente a un pubblico simile a, cioè, ecco, penso di
0: Perché tu sei
1: rivolgermi
0: giovane,
1: più o meno a
0: diciamolo, beato
1: ragazzi,
0: te, tu sei
1: 32
0: giovane,
1: anni, sì.
0: insomma.
1: Sì, quando ho cominciato a pubblicare ero ancora, diciamo, ventenne, quindi ancora più giovane. Però, insomma, pubblico le cose che piace fra me, quindi immagino il pubblico che le guardi sono persone che fanno le cose che piace fra me, insomma, quindi diciamo
0: Ma
1: un pubblico
0: tu
1: appassionato
0: credi,
1: all'avventura, allo sport.
0: ecco, ma credi Flavio che possa esserci una sorta di effetto emulazione? Cioè, ma fammi provare a camminare, visto che lui piace tanto, lui riesce a farlo, è uno sportivo, fammi provare un
1: Allora,
0: po' e ti viene magari fatto il
1: siccome
0: commento.
1: credo di sì, cioè, nel senso, diciamo che ormai ci categorizzano come content creator, ma soprattutto influencer, no? Perché siamo in grado di influenzare.
0: Sì.
1: Quindi sicuramente, ecco, con quello pubblico sicuramente influenzo anche qualcuno ad uscire insomma, un po' dai propri schemi, a prendere magari una bicicletta. So di molte persone che hanno cominciato a correre, che si sono informati per comprare delle biciclette, che si sono appuntati i miei sentieri, i miei itinerari insomma, da seguire. Quindi
0: Insomma, è proprio un
1: sicuramente...
0: lavoro di abilitazione allo sport, diciamo così.
1: Diciamo di sì.
0: Allora, Flavio Hikes, cioè Flavio Vallabrega, per chi vuole utilizzare il nome di battesimo, e grazie per essere stato con noi. La prossima tappa quale sarà? Adesso sei in montagna, ci hai raccontato.
1: Ora sono in montagna, sono una cima a 3200 metri e la
0: Però.
1: prossima sarà fra 10 giorni, dovrò fare una corsa sempre in montagna di 80 km con
0: Vabbè, se
1: 7000
0: riuscirai
1: metri
0: a
1: di
0: parlare
1: dislivello.
0: mentre corri, proveremo a richiamarti. Grazie.
1: Perfetto, allora vi aspetto il 14
0: Grazie.
1: giugno.
0: Buona
1: Arrivederci.
0: serata, ciao.
1: Buona serata a voi. Arrivederci.
2: L'Italia in diretta alle 17:28 e 20. Torniamo tra qualche secondo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogačar.
3: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto.

0: Moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata che vedrà ancora piogge temporali sia sulle Alpi che in pianura padana e localmente nelle zone interne del centro-sud, ma in rapida attenuazione. Domani il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali ad iniziare dalle zone alpine, in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni, che saranno diffuse, potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: L'Italia in diretta.

E la voce è la sua, è Laura Pausini, la scrittura di Umberto Tozzi, il tutto ovviamente una canzone di Umberto Tozzi rifatta da Laura Pausini, che con piacere di tutti noi si dedica spesso a celebrare quelle che sono state le grandi canzoni della sua vita. E cominciare da questa, Io canto 2, è stato il suo secondo

0: secondo progetto che ha portato e sta portando anche in tour, questa di Umberto Tozzi, si chiamava appunto Immensamente.
1: E a questo punto io, sai cosa faccio? Intervengo e mi collego con la redazione di Milano, adesso parliamo seriamente, per fare un aggiornamento sulla chiusura di borsa a Piazza Affari, e in collegamento abbiamo Fabrizio Patti. Benvenuto.
2: Buonasera, allora diamo notizie positive oggi che riguardano le borse. Milano sale in chiusura dell'1,04% in una giornata positiva anche nel resto d'Europa, con la migliore Francoforte spinta dal settore industriale che sale dell'1,5%. Oggi a contribuire ai rialzi ci sono stati i dati preliminari sull'inflazione a giugno, che è risultata in rallentamento in Europa. La variazione annuale in Germania in particolare è scesa di 3 decimi al 2,3%, in Francia di ben 6 decimi fino all'1,8%, in Italia è scesa dal 3,2 al 3%, si parla sempre dei dati preliminari di giugno. In Europa oggi si chiude un semestre, dicevamo, positivo per le borse, con l'indice di Milano che è salito del 14,70% contro l'8% di salita dell'indice paneuropeo Eurostoxx 50. Tra i fattori trainanti c'è la tecnologia, che ha aiutato soprattutto Wall Street. Oggi sale di 0,5% l'indice principale dell'S&P 500, di poco più dell'1% l'indice dei tecnologici. Questi due indici si avviano a registrare il miglior trimestre degli ultimi 6 anni, lo ricordiamo, però dopo i cali dovuti all'inizio della guerra in Iran alla fine di febbraio. Ma l'intelligenza artificiale ha contribuito anche al più 21% dell'indice Russell 2000, che è quello che a New York misura le piccole imprese, che si avvia a chiudere con il migliore semestre dal 1991. Investitori poi stanno comunque valutando i negoziati tra gli Stati Uniti e Iran, registrano anche l'incertezza, così il petrolio Brent, che era sceso a 72 dollari ieri, oggi risale, in questo momento segna 73,05 dollari al barile. Linea allo studio.
1: Grazie a Fabrizio Patti della redazione di Milano per questo aggiornamento sulla borsa e la chiusura e l'andamento, diciamo, di alcuni titoli, che adesso commenteremo parlando di dati con il professor Fabio Fortuna, economista rettore della Università degli Studi Niccolò Cusano. Buonasera, benvenuto.
3: Buonasera a voi, eccoci qua.
1: Ci traduce un attimo quello che abbiamo sentito?
3: Sì, diciamo buone notizie perché i mercati finanziari, i mercati azionari, nonostante tutta l'incertezza dovuta al conflitto in Medio Oriente dal 28 febbraio, tengono alla grande, anzi continuano a veleggiare sui massimi. Il nostro FTSE MIB, cioè il nostro indice formato dai 40 titoli maggiori in Italia, è cresciuto dall'inizio anno del 2,15%, il miglior mercato in Europa, e al mondo pochi fanno meglio: Tokyo, che ha un guadagno notevole, Seoul. Quindi notizie buone dei mercati finanziari, che dimostrano che i mercati finanziari hanno fiducia che la guerra possa terminare. Hanno sempre avuto fiducia, ci hanno sorretto e ci hanno messo un po' di buon umore. Differente il discorso per le materie prime: abbiamo visto il petrolio, che era salito, il Brent, la versione europea, da 60 dollari al barile di inizio anno, aveva toccato i 120, però negli ultimi tempi si è ridimensionato, nonostante la crisi di Hormuz, lo stretto che decisivo per avere un ulteriore miglioramento. E come diceva il collegamento da Milano, oggi è intorno ai 73 dollari al barile, e petrolio americano, il WTI, intorno ai 70, e questo riflette molto sui carburanti.
1: Ecco, professor Fortuna, però io le faccio una domanda banalissima,
3: sì,
1: proprio populistica: ma perché quando cala, cioè accade che cala il prezzo del Brent o del petrolio americano, però alla pompa resta la stessa cosa, addirittura sembra anche aumentare? E lo so che è una domanda banale, continuano a chiederselo.
3: Guardi, non è populistica, lì entrano in gioco tanti elementi, tra cui anche un minimo di speculazione, per cui mentre quando il prezzo del petrolio diminuisce, poi non ha la stessa velocità la diminuzione del prezzo della benzina e del diesel, quando aumenta invece ci accorgiamo, e questo deriva appunto anche un po' dalla speculazione, deriva dalle grandi società petrolifere. Però poi diciamo la verità, adesso con la diminuzione

0: c'è stata negli ultimi 20-30 giorni. Oggi il prezzo della benzina al self-service medio è 1,807 e il diesel 1,898. Quindi sono scesi molto rispetto a qualche tempo fa. E dobbiamo tener conto che il 3 luglio scade la riduzione delle accise,
1: E
0: ma è
1: quindi
0: soltanto
1: tornerà,
0: 6 centesimi,
1: sei
0: no? È poco,
1: centesimi.
0: quindi non inciderà molto. Il petrolio continua a essere stabile su questi livelli.

0: giusto, devo dire.
1: Ha ragione.
0: Professor Fortuna, vogliamo commentare adesso, visto che è così bravo a tradurre i dati tecnici necessari, diciamo, per trattare di economia. Abbiamo parlato di inflazione. Il collega Patti da Milano ha detto che c'è stato un rallentamento in Europa e in Italia manca più del resto d'Europa, cioè dal 3,2 al 3. Ma ecco, perché l'inflazione percepita risulta maggiore?
1: Allora, intanto questo dato è quello generale sull'inflazione, cioè l'aumento del livello generale dei prezzi, ed è un dato, si dice, su riferimento su base annuale o tendenziale, si dice la stessa cosa. Che vuol dire? È il dato che deriva dal confronto tra giugno 2026 e giugno 2025. Quindi questo dato non è lontanissimo dal limite ritenuto sano, c'è un limite ritenuto sano per l'inflazione che è del 2%, cioè quando l'inflazione è del 2% vuol dire che le cose vanno abbastanza bene. In più, cioè, e vengo poi a rispondere alla sua legittima domanda, in più c'è da dire che l'inflazione di fondo, che è quella al netto degli energetici, e gli energetici sono aumentati molto ovviamente, degli alimentari freschi, è più 1,6, quindi è al di sotto di quel limite del 2% di cui ho parlato. E anche il carrello della spesa, il famoso carrello della spesa, cioè l'insieme dei beni elementari e quelli necessari per la cura della casa della persona, cresce dell'1,6. E vengo alla risposta alla sua domanda. Allora dice: ma l'inflazione tutto sommato non va così male? Esatto. No, non va così male. Anzi, fino a qualche mese fa l'Italia era il miglior paese in Europa per quanto riguarda l'inflazione, adesso abbiamo perso qualche colpo. Il problema qual è? Che l'inflazione forte c'è stata qualche anno fa, nel 2022, nel 2023, quando abbiamo conosciuto un'inflazione a doppia cifra, galoppante, come si dice, l'espressione figurata rende bene l'idea, cioè un'inflazione molto elevata. I prezzi sono cresciuti molto. Quando i prezzi crescono molto, anche per effetto della speculazione alcune volte, no? Lo sappiamo bene, ma la speculazione fa parte del libero mercato, va controllata quando esagerata, e quei prezzi non li vedremo più. Quindi anche se l'inflazione non cresce moltissimo, va a aumentare prezzi che già sono altissimi. Ecco perché quando andiamo a fare la spesa noi troviamo queste difficoltà, e in più sono sempre delle medie, quindi su alcuni beni e servizi noi riscontriamo alcune volte dei prezzi che sono elevati, anche con la considerazione che ho appena fatto. Cioè, i prezzi di 2-3 anni fa, quando l'inflazione è salita molto e sono saliti molto i prezzi, non li rivedremo più, e si aggiunge un pezzettino ogni anno, perché comunque l'inflazione cresce poco, cresce in alcuni mesi, è cresciuta in modo sano al di sotto del 2%, però cresce, quindi i prezzi continuano un po' a lamentare.
0: Ecco,
1: non tornano
0: professor
1: mai indietro.
0: Fortuna, a proposito di prezzi, l'indice Istat si basa comunque su un paniere di prodotti che includono però anche beni che si acquistano di rado, come per esempio gli automobili. Non è che ogni anno si compra un'automobile, anzi c'è gente che purtroppo non può comprarla nemmeno, gli elettrodomestici. Secondo lei è giusto quantificare, diciamo, i prezzi al consumo rendere dati Istat su, includendo questo tipo di prodotti? Non dovrebbero essere un po' più commerciali, più quotidiani?
1: Sì, beni di consumo intendere, esatto. Cioè beni che noi siamo necessariamente costretti ad acquistare perché ci servono per la nostra vita normale, e le automobili invece le cambiamo meno spesso. Guardi, se noi analizziamo la composizione del paniere, è abbastanza equilibrata e poi viene rivisto periodicamente. Sì. È logico che il paniere comprenda anche beni che apparentemente, diciamo, come giustamente lei ha osservato, ma se ne potrebbe fare a meno, ma devono esserci un po' tutti. È evidente, è altrettanto evidente che noi vediamo crescere per esempio i beni alimentari, spesso crescere gli energetici per effetto dell'aumento delle materie prime, ma anche della forte crisi. Perché? Perché rispondono sempre alla legge economica e alla domanda dell'offerta. Quindi i beni di consumo, i beni indispensabili, li devono comprare tutti.
0: Quindi cresce il pane, la domanda, il latte, quelli sono beni, come dire, acquisti definiti emotivi.
1: Certamente servono ad andare avanti nella vita normale, questo è il motivo.
0: Certo, infatti anche alcuni ascoltatori lamentano, diciamo, la percezione dei prezzi
1: che sono
0: aumentati, insomma, e naturalmente fanno un paragone sulle lire, insomma, evidentemente non sono l'unica nostalgica.
1: Sulle lire non possiamo più farlo, altrimenti diventiamo matti.
0: Per esempio dice una nostra ascoltatrice, non si può pagare un finocchio 2700 lire, oppure
1: ha ragione,
0: 7000 lire un chilo di pomodoro.

0: È vero, però noi abbiamo avuto quel cambio, se lei ricorda, di 1936,27
1: sì, basato sul marco tedesco, però.
0: Esatto, e quel lì forse abbiamo negoziato, non avevamo la forza di negoziare in modo più incisivo e abbiamo avuto un cambio abbastanza negativo
1: tosto,
0: per
1: diciamo,
0: noi.
1: Sì,
0: e ce lo
1: diciamo,
0: portiamo presto,
1: e ce lo portiamo
0: non ci
1: dietro.
0: Pensiamo più, altrimenti diventiamo matti.
1: Beh, ormai sono passati diversi anni, acqua sotto i ponti, direbbe qualcuno più erudito di me, ne è passata tanta, però insomma il dolore resta.
0: Infatti.
1: Professor Fortuna, io la ringrazio per essere stato con noi, averci tradotto un po' di economia, perché insomma masticare questa materia non è semplicissimo, e quindi lei ci ha dato degli elementi per valutarla con più semplicità, e di questo la ringrazio moltissimo e le auguro buon pomeriggio.
0: Anche a voi, e grazie dell'ospitalità solida.
1: Allora, ricordo il nostro ospite è stato il professor Fabio Fortuna, economista, nonché rettore della Università degli Studi Niccolò Cusano.
2: Parleremo adesso del 30 giugno.
1: No.
2: Perché no?
1: Ma dai,
2: sì.
1: Il 30 giugno, come oggi?
2: Come oggi, ma tornando indietro nel tempo. Magari lo lanciamo così, con un brano che in realtà uscì nell'estate del 96, ma esplose in tutta Europa e in tutto il mondo verso la fine, quindi a inizio 97. Si chiamavano Spice Girls e questo era One
1: Day. Che figata, dai.

0: Friendship Never Ends, cantano loro Spice Girls, e magari qualcuno ha dimenticato l'uragano Spice Girls che
1: no,
0: è proprio
1: che
0: impazzò per tutta Europa, ma non soltanto l'Europa, non soltanto a livello musicale, quindi numeri uno ovunque, ma anche a livello di costume, di come ci si vestiva e via dicendo.
1: Ma
0: come
1: era
0: ci
1: anche
0: si
1: il periodo delle
0: girl power,
1: sì, esattamente. Vabbè, comunque il 30 giugno sono successe anche altre cose, giusto per dire.
0: Vabbè, che cosa ad esempio?
1: Per esempio è uscito, è stato pubblicato il primo di una serie di romanzi fantasy scritti da J.K. Rowling, l'ho detto bene?
0: Sì, J.K. Rowling,
1: che ha creato un personaggio pazzesco.
0: Lei che non aveva lavoro, era disoccupato, madre.
1: Dice che metta fa, scrivo. Quindi.
0: Era la storia che raccontava ai suoi bambini. E poi è diventata la donna più ricca d'Inghilterra.
1: La donna casualmente più ricca d'Inghilterra. La saga di Harry Potter è costituita da ben 7 libri, da cui sono stati anche tratti dei film, e anche quelli hanno spopolato. Insomma, la signora ha messo da parte un bel gruzzoletto.
0: Anche perché hanno venduto la prima ondata, fu stampata quasi artigianalmente 500 copie, e poi da 500 copie.
1: Poi la pietra filosofale di Harry Potter è diventata una cosa mondiale.
0: A 500 milioni.
1: A 500 milioni. E la signora ha messo da parte un bel gruzzoletto, ma non è tutto, perché adesso, se vogliamo parlare di Harry Potter, sicuramente ci sarà qualcuno appassionato, perché non è stato destinato solo ai ragazzi, cioè, o meglio, il target

0: Di riferimento nella testa della signora Rowling era quello dei ragazzi adolescenti, invece questo mondo del maghetto ha colpito e ha preso anche tantissimi adulti. E 30 giugno è successa anche un'altra cosa, anzi succede sempre ogni 30 giugno, pensa,
1: quindi anche oggi.
0: anche oggi e l'anno prossimo e l'anno a venire. Il 30 giugno è la giornata mondiale degli asteroidi.
1: Ecco, noi dimentichiamo che siamo in oltre che in un pianeta vivente.
0: Movivente, ma
1: Sì, il movimento è un pianeta vivente, sì.
0: rantoliamo.
1: Ecco, questa è la visione così ottimistica di Lucrezia Scardini rispetto alle nostre vicende,
0: Vabbè.
1: umane di noi su questo pianeta. Però siamo in un universo altrettanto in
0: Eh
1: movimento,
0: sì,
1: no?
0: altrettanto
1: E quindi
0: ovviamente.
1: magari dimentichiamo che, per esempio, un asteroide sembra aver dato.
0: Poco tempo fa, ricordo.
1: Io me ne ricordo uno 80 milioni di anni fa, quando spazzò via i
0: Ah, però li
1: dinosauri.
0: porti bene.
1: È vero? Prendo degli integratori adeguati, che spazzò via, insomma, quello che erano i
0: Eh sì.
1: dinosauri e diede probabilmente il via a quegli animaletti che erano definiti come mammiferi e quindi poi la civiltà umana. Chissà se non avessimo incontrato un asteroide sul nostro
0: A
1: campino
0: me
1: 80
0: piacerebbe,
1: miliardi.
0: sarebbe piaciuto avere un Tyrannosaurus
1: Sì,
0: Rex nel
1: come zio.
0: giardino. Sì, esatto. Beh, hanno scelto questo 30 giugno come ricorrenza perché è stato il riferimento specifico di un avvenimento a Tunguska, avvenuto appunto
1: Sì.
0: il 30 giugno del 1908, quando si è sfracellato un asteroide, un impatto, vabbè, per dirla
1: Sì.
0: meglio, sulla Terra, di cui appunto si è accertata la data di accadimento. Devo solo cercare dove diavolo è caduto,
1: Tunguska è
0: perché
1: una
0: non
1: località in
0: riesco.
1: Siberia, anche
0: E
1: abbastanza
0: bravissimi,
1: lontana.
0: vedi,
1: E c'è
0: sì.
1: stato, ma è un asteroide particolare perché ha dato poi il via a tutta una serie di leggende, comunque miti, comunque definizioni
0: E
1: scientifico o
0: porta
1: meno,
0: la
1: questo
0: domanda: siamo
1: definire
0: soli
1: nell'universo,
0: nell'universo?
1: perché qualcuno, qualche esoterico, qualche eretico forse crede anche che quello non fosse un asteroide, ma un'astronave che si è schiantata. Però questa è un'altra storia, magari ne
0: No, non mi
1: parleremo.
0: fare il Ronnie della situazione.
1: No, ma non è questo, ci sono
0: No, certo.
1: delle cose
0: Vabbè, che ci siano gli
1: abbastanza.
0: asteroidi è un fatto acclarato, non
1: Sì,
0: lo stiamo
1: ce n'è anche una
0: inventando
1: nella
0: noi.
1: zona
0: Appunto, in
1: che.
0: Arizona, nel Far West, ne è caduto uno, c'è una bella buca, non l'hanno coperta, ci sono i cactus che hanno invaso l'area, però insomma adesso, a parte gli scherzi, gli asteroidi esistono e ogni tanto si presenta qualche rischio, però riescono sempre a sfiorare il pianeta Terra, ecco questo, non sono di dimensioni galattiche
1: Comunque, Tunguska,
0: enormi.
1: 30
0: Ecco,
1: giugno del 1908, per cui qualche passato più di un secolo.
0: io c'ero già, pensa.
1: C'eri già? Forse eri da quelle parti, è proprio la
0: Sì,
1: radiazione che si è
0: perché la
1: sviluppata.
0: Siberia ti conserva, perché c'è tanto ghiaccio, quindi no, adesso va là. Comunque è stata una storia certificata, riportata dagli annali storici dell'evento, insomma, da allora non si è ripetuto un evento così importante come
1: Anche
0: quello
1: perché ha
0: di
1: devastato in maniera importante quella
0: parecchio,
1: zona,
0: sì. Per fortuna era, diciamo, relativamente disabitata, perché la
1: Sì.
0: Siberia, come sappiamo, cioè,
1: Non
0: c'è sta
1: gode di una
0: moltissimo.
1: sovraffollazione
0: Assolutamente no,
1: sfrenata. Però,
0: assolutamente no.
1: questo è quanto appunto il 30 giugno e noi che ogni giorno dedichiamo
0: Io
1: un pensiero.
0: dovrò ricordarmi che il 30 giugno del 2026 ero in studio con te.
1: Lo segniamo?
0: Se me lo
1: Lo segniamo da
0: segno.
1: qualche parte. Sono le 17:54 e 20 secondi. Ci avviciniamo al momento del GR1, poi ancora continueremo con il nostro Italia in diretta che ci porterà nei territori a Moreno Amantini favorevoli e conosciuti, dei territori in cui insomma, normalmente godiamo della presenza di un ospite. Un
0: Sì,
1: ospite importante, un ospite conosciuto, ma lo svegliamo
0: assolutamente.
1: più tardi. Intanto torniamo con
0: Assolutamente.
1: la musica. Perché? Perché arrivano i Clean Bandit. Questa è una canzone ancora di qualche tempo fa, ma soltanto 10 anni fa, ben poco rispetto agli 80 milioni di anni fa, quello dell'asteroide che colpì la Terra intorno alla zona del Golfo del Messico, sembra. Il 21 ottobre del 2016 usciva il primo singolo di una band che poi ha avuto un buon successo, soprattutto riuscendo a mescolare a volte cose, come in questo caso, dancehall giamaicane, a volte altro tipo di emozioni, con una cassa quasi ballabile, quasi house. In questo caso il risultato è questo, si chiama Rockabye 2016, Clean Bandit e poi il
0: Ma quante ne
1: GR1.
0: sai?
1: Poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. L'ondata di calore che ha investito l'Europa si sta spostando ad est, mentre in Italia le temperature, che restano elevate, si vanno associando forti temporali, specialmente a nord-ovest. Poco fa il Ministero della Salute ha smentito però i 5 morti in 24 ore in Italia per il caldo, annunciati invece dall'OMS.

0: Pensavamo che fosse un'anomalia, dovremmo cominciare a considerarla la nuova normalità, questa sequenza di giornate col termometro costantemente dai 35 gradi in su. Per l'OMS è la prova generale delle estati che verranno e bisognerà farsi trovare preparati perché il caldo non sia sempre un'emergenza. Per fronteggiare quella ancora in corso, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato una riunione con i paesi dell'Unione Europea per il 6 luglio. Vertice straordinario domani anche al nostro Ministero della Salute per fare il punto su questa ondata di calore che pian piano va ammollando la presa. Domani aria più fresca proveniente dall'Atlantico indebolirà l'anticiclone africano con l'effetto di abbassare le temperature e innalzare l'allerta per grandinate e temporali. Già oggi se ne sono visti. Anche nell'Europa occidentale la situazione va migliorando, mentre il grande caldo ora investe i paesi più a est, con la Slovacchia molto in rosso sulla cartina delle temperature e 35 gradi a Bucarest. Donatella Gori, GR1.
1: All'estero ora il terremoto in Venezuela, oltre 1700 le vittime, più di 5000 feriti, decine di migliaia ancora i dispersi. 16 morti tra la comunità italo-venezuelana, 40 invece dispersi. I soccorritori continuano a scavare senza sosta.
2: Le bare accatastate le une sulle altre, alcune aperte in attesa di accogliere le salme, lunghe file di sacchi di plastica neri custodiscono le spoglie delle vittime uccise dal terremoto, i contenitori refrigerati accolgono i corpi, il personale governativo vaga tra le salme in attesa che qualcuno attribuisca loro un nome, si abbracciano silenziosi, i parenti che lo hanno fatto, all'Los Silos, al porto di La Guaira, annichilita dal sisma, l'ONU fornirà 10.000 sacchi per i cadaveri, speriamo ne servono quantità molto inferiori, affermano le Nazioni Unite per le vittime ancora imprigionate tra le macerie dei quasi 59.000 edifici annientati dal terremoto. Il tempo scorre, incalza i soccorritori. 1.450 persone sono state salvate dalle squadre di assistenza internazionali, dalla protezione civile venezuelana. Un bimbo di 3 anni è stato estratto dalle macerie vivo. A 6 giorni dal sisma è ancora un 12enne e un 21enne. Manca il cibo, scarseggiano l'acqua e i farmaci. I servizi essenziali sono paralizzati, aumentano le tensioni nelle comunità per le difficoltà di accedere agli aiuti, afferma l'ONU. Insistenti le accuse al governo per le insufficienze della macchina dei soccorsi. Crescente l'esasperazione tra gli abitanti. Enzo Arcieri, GR1.
1: I negoziati Stati Uniti-Iran, nessun incontro di alto livello in Qatar tra gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner e quelli iraniani. Lo ha confermato il ministero degli esteri di Doha. Teheran aveva già smentito la possibilità di colloqui diretti, solo tavoli tecnici separati con i mediatori che dovrebbero tenersi domani. Torniamo in Italia, carburanti convocate al Ministero delle Imprese e rappresentanti delle principali compagnie petrolifere per fare il punto. La quotazione alla pompa di benzina e gasolio è in calo da oltre 20 giorni, attestandosi su 1,80 euro al litro per la verde e 1,88 per il diesel, ha detto il titolare del Mimit Adolfo Urso. Tuttavia vi sono ulteriori margini di riduzione. Ora la cronaca svolta nelle indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci. 4 arrestati accusati di aver piazzato l'ordigno davanti alla casa del giornalista sarebbero stati pronti a fuggire all'estero. In un'intercettazione uno di loro dice: la bomba l'ho messa io, facciamo la storia. Il sottosegretario Mantovano auspica un passo avanti anche nell'individuazione dei mandanti. Sentiamo Ranucci.
3: Da quello che mi risulta si tratta di persone pericolose che fanno sistematicamente questo tipo di lavoro, mettere ordigni a fini estorsivi o altro. Hanno continuato a farlo, da quello che mi risulta, anche dopo che l'avevano fatto a me, e hanno tentato operazioni di depistaggio distruggendo SIM per cercare di cancellare le prove.
1: A Roma sabato il concerto di Ultimo, in corso la riunione con il questore per un punto sulla sicurezza. 250.000 i biglietti venduti.
4: Accamparsi con 38 gradi richiede devozione assoluta. Nemmeno i ripetuti appelli dello stesso Ultimo sono serviti a frenare l'entusiasmo di una folla di giovani che ha deciso di ignorare il termometro. E così la spianata di Tor Vergata, periferia orientale della capitale, dove sabato sera ci sarà il tanto atteso concerto, si è via via trasformata nei giorni in una sorta di moderna Woodstock, con giovani che da settimane montano tende e si sistemano all'aperto. Nel giorno del concerto, ai varchi d'ingresso e lungo i percorsi saranno installati punti di nebulizzazione e mezzi per rinfrescare gli spettatori. Elevate le misure di sicurezza. Per la mobilità poi è stato allestito un piano senza precedenti. Le linee metro A, B e C resteranno attive per tutta la notte. Simona Decina, GR1.
1: Era l'ultima notizia, la linea torna all'Italia in diretta. Buona ascolto.

0: L'Italia in diretta.
1: E siamo in diretta, Lucrezia Scardini.
2: E siamo in Italia.
1: C'è Claudio De Tomasi, ma c'è anche un'altra personcina qui vicino a noi, un simpaticissimo.
2: Alle 18.05 arriva puntualissimo.
3: Puntuale però sono,
2: sì, assolutamente
1: il Moreno, Moreno Amantini, che adesso ci presenta l'ospite famoso.
3: È un bel personaggio, è una donna, oggi vi ho portato, una donna che non sta ferma un attimo, veramente. Lei ne
2: vulcanica.
3: Ne fa di ogni, possiamo parlare della televisione anni 80 e 90, poi un impegno istituzionale e adesso è ancora più impegnata perché valorizza il Made in Italy, anche il nostro cinema all'estero. All'Italia in diretta, Gabriella Carlucci.
4: Ciao a tutti.
2: Ciao, benvenuta Gabriella.
3: Grazie per aver accettato il nostro invito, Gabriella.
4: Ma io vi sento sempre, siete un'ottima compagnia quando viaggio.
1: Vabbè, ma sei masochista allora, Gabriella?
4: No, non è vero, perché raccontate sempre tante cose divertenti, molto utili, c'è di tutto. Poi avete anche dentro il telegiornale, quindi io vi seguo sempre.
3: Esatto,
2: grazie.
3: Esatto.
2: Grazie.
3: Allora Gabriella, se vogliamo un po' parlare di te, veramente potremmo iniziare da tornare indietro, perché di cose ne hai fatte veramente tante, però io c'è una cosa da cui vorrei cominciare, che sono i tuoi esordi televisivi, e citare un personaggio che veramente abbiamo tutti amato tantissimo, che era Enzo Tortora. Che ricordo hai di quel periodo, quindi di Portobello, questo programma storico targato Rai, e soprattutto di Enzo?
4: Allora, il ricordo è meraviglioso anche perché a quell'epoca esisteva solo Rai 1 e Rai 2.
3: Esatto.
4: E il venerdì sera, perché stiamo parlando del 1983, era appannaggio di Rai 2. Quindi il venerdì sera Enzo Tortora faceva 18 milioni di spettatori.
3: Mamma mia.
4: Di conseguenza, il giorno dopo la mia prima apparizione in Portobello, la gente mi fermava per la strada e io rimasi, come dire, un attimo destabilizzata, perché non avrei mai immaginato, non avevo collegato, no, 18 milioni di persone. E la cosa bella che io mi ricordo di lui, che era una persona incredibile, colta in una maniera che uno non può nemmeno immaginare, dopo avermi scelta in un provino molto divertente, molto selettivo, mi invitò a casa sua, perché io ero giovanissima, e mi disse: io voglio spiegarti che cosa voglio esattamente da te, anche perché tu sei la tua prima esperienza televisiva, avevo 22 anni, no? 21
3: giovanissima,
4: anni.
3: Certo.
4: Ed ero stata scelta perché parlavo sostanzialmente bene le lingue straniere, perché il mio impegno sarebbe stato di fare la inviata speciale tutte le settimane durante Portobello in un paese diverso del mondo, per fare, come dire, una cartolina turistica. E quindi lui mi invitò a casa sua. Io vado a casa sua in Via dei Piatti a Milano, non lo dimenticherò mai. Entro in questa casa e le pareti della sua casa erano foderate di libri, ovvero non c'erano pareti, c'erano librerie senza soluzione di continuità.
3: Mamma mia.
4: E lui in tutte le pareti aveva libri di tutti i tipi: storia, geografia, le enciclopedie, ma la letteratura italiana, straniera, mondiale. E quindi quel giorno mi raccontò che cosa avrebbe lui voluto da me. Mi disse: guarda, io conto sul fatto che tu, si vede che sei una comunque che ha la parlantina, che non ti fermi di fronte a niente, ed è il motivo per cui mi scelse nel provino. E dice: però sappi che tu andrai in giro per il mondo e sarai sola con il regista, la troupe la troverete in loco, quindi bisognerà poi, ecco, adattarsi, parlare, e tu chiaramente te la cavi. Io parlo perfettamente l'inglese e lo spagnolo, me la cavo anche col tedesco. E quindi mi disse: poi dopo lì sarà la tua intraprendenza, che tutto vada a posto, perché siete solo voi gli italiani, certo, tu e il regista. E lì è iniziata questa avventura incredibile, perché io ogni settimana andavo in un paese del mondo diverso, no? Per cui da Haiti, Cuba, Giappone, Cina.
3: Ma qui, diciamo, Perù, è gran parte del tuo bagaglio culturale.
1: E questi sono gli esordi, Gabriella.
3: Esatto. Sono
4: poi
3: gli esordi.
4: Sono gli esordi. Esatto. No, ma poi la cosa più importante di Enzo Tortora è un'altra ancora. Allora, lui voleva che io fossi perfetta, perché noi facevamo le prove di questa diretta, perché eravamo solo in diretta, non, certo, vi dimenticate che non c'è la rete e buttarsi nel vuoto, no, quando fai la diretta, quindi tutto quello che si vede poi in diretta. Quindi noi facevamo delle prove e quindi montavamo con il regista il pezzo e lui guardava attentamente come l'avevamo montato e ci diceva: va bene, qui è fatto bene, qui allunga, qui fa vedere più quello, e va bene. E questa era la prova generale.
1: Ecco, Gabriella, una domanda, perdonami, tu parli di diretta, giustamente quelli erano gli anni, sì, senza rete, e che, sì, cosa ti manca di quella televisione fatta appunto totalmente in diretta e senza i social e il filtro?

0: spettro del web?
1: Beh, sai, c'era moltissima preparazione, è quello che ti sto dicendo, cioè dovevi studiare, dovevi essere preparato, dovevi avere qualcosa da dire, dovevi rappresentare qualcosa, no? E soprattutto è quello che dici tu adesso, cioè non c'era nessuno che ti trascinasse verso il successo, dipendevi solo da te, per cui se facevi schifo, dopo che 18 milioni di spettatori vedevano che facevi schifo, sì, eri fuori da tutto.
2: Non avevi più, eri finita praticamente.
1: Esatto, esatto. Eri finito, per cui devo dire che io me la sono cavata, ma grazie alla scuola di Enzo Tortora, perché dopo aver fatto le prove, dopo essere andata in diretta, alla fine della trasmissione, lui faceva un resoconto, mi chiamava, mi diceva allora lì ecco. Oggi molto bene lì, certo, mi dava i voti,
3: Che poi da lì il grande giornalismo televisivo, certo. Ma poi sei arrivata anche all'intrattenimento.
2: Assolutamente, infatti andando avanti nel tempo hai condotto tu anche il Festival di Sanremo, ad esempio nel 1988 accanto a Miguel Bosé, l'anno successivo con Johnny Dorelli, qui siamo un po' come cattivucci, no? devi salvare solo uno, chi dei due salvi e perché?
1: Miguel, perché era un agnellino come me, noi eravamo due, sì no, eravamo
2: capitati
1: due neofiti
2: nella giungla,
1: esatto, perché avevamo una paura che non ti puoi immaginare. Io mi ricordo che il giorno della prima puntata di Sanremo, io mi guardo allo specchio e per l'ansia avevo tutto il collo e il décolleté pieno di macchie rosse da ansia, cioè, capisci? E quindi ho detto al truccatore:
0: non è che per
1: facciamo?
0: Caso era allergica a Miguel Bosé.
1: No, era solo la paura blu che ci aveva colto, certo. Tutti e due, perché di nuovo anche lì c'erano valanghe di milioni di spettatori e noi eravamo giovanissimi e alla prima esperienza di quel genere, quindi certo. Di nuovo.
3: Senti Gabriella, ma qual è stata la sfida più grande, quella nel passare diciamo al pubblico televisivo, quindi con il classico buonasera, oppure quello dopo che è arrivato con la tua carriera istituzionale, perché ricordiamo sei stata deputata per 15 anni, quindi il
1: sì,
3: Parlamento
1: sì.
3: Italiano.
1: Guarda, il Parlamento italiano, considera che quando io sono entrata nel Parlamento nel 2001 non c'era nessuno che provenisse dal mondo dello spettacolo, c'era stata una boutade di Pannella, fai conto, una ventina d'anni prima con, come si chiama?
0: Ilona Staller,
1: ma era stata sì. Proprio per sbeffeggiare le istituzioni, no? Dopodiché non c'era stato mai nessuno che venisse dall'intrattenimento, per cui io arrivo in Parlamento, e che è un luogo super maschilista, per cui già non avrebbero guardato in faccia le donne all'epoca, e a me proprio non mi consideravano, ero inesistente.
3: Certo.
1: Se non che io ho cominciato a lavorare, perché io sono una stacanovista del lavoro.
0: Ma tu sei tosta,
3: Non si ferma un attimo, ragazzi, devo dire che non si ferma un attimo, anzi adesso il tuo lavoro ha preso una piega internazionale, perché appunto porti il cinema italiano, ma anche il Made in Italy nostro, no? A livello
1: come
3: internazionale.
1: No. Come no.
3: E devo dire che c'è stato un compleanno importante da pochissimo, perché uno dei nostri simboli del Made in Italy, la mitica Vespa, ha festeggiato gli 80 anni e tu hai prodotto un documentario che vedremo su Rai 2 a settembre, giusto?
1: Certo, ancora non stiamo finendo di produrlo, ecco. Perché abbiamo per l'appunto inserito in questo weekend, c'è stata la festa degli 80 anni della Vespa a Roma.
3: Sì, abbiamo
1: sono
3: visto una Roma piena.
1: Sì,
2: abbiamo visto Roma in Vasa, infatti.
1: In Vasa, 25.000 Vespe da tutto il mondo, Australia, Cina, Giappone, addirittura un signore è venuto da Teheran in Vespa, perché non c'era l'aereo, perché è ovvio che dall'Australia l'hanno messo sull'aereo la Vespa, no? Invece questo signore da Teheran è venuto in Vespa, si è fatto 6.000 chilometri, 18 giorni di viaggio, altri sono venuti a piedi con la Vespa dalla Spagna, dalla Germania, cioè una passione incredibile, perché la storia della Vespa è davvero unica al mondo, di nuovo un Made certo. In Italy, però di quelli che capisci che la Vespa è sempre la stessa dal 1946.
3: Meraviglioso.
1: Quindi qualcosa di
3: la nostra immagine nel mondo, sicuramente anche quella sì. Fa parte di noi. Gabriella, potremmo parlare con te per ore, perché veramente di cose ne hai fatte tantissime,
0: facciamo
3: ne continui
0: puntate.
3: A fare.
0: Facciamo più puntate.
3: Qui purtroppo il tempo è tiranno, ma ti ringraziamo veramente tanto per essere stata.
1: Io ringrazio voi.
3: Buona vita e buon vento sempre. Grazie Gabriella Carlucci. Grazie.
1: Anche a voi e buona prosecuzione di un programma stupendo che ascolto tutti i giorni.
2: Grazie ancora Gabriella, Ciao. Grazie davvero. 1977 usciva c'erano i 45 giri, i vinili piccolini con un brano da una parte e uno dall'altro. Bene, in questo caso da una parte c'era Ida e dall'altra c'era Spandi e Fendi e lui, Rino Gaetano.

0: Allora, era la crisi energetica, petrolifera e via dicendo degli anni 70 quella che aveva dato il via a questa canzone, a questa riflessione.
1: Giravamo
0: di Rino Gaetano.
1: Patti,
0: sì, vabbè. E lui comunque con la sua solita penna corrosiva così descriveva quella situazione e tra effendi, tra spendere e espandere.
1: Beh, era efficace, lo è tuttora, con grande ricordo. Noi adesso c'è un'altra crisi in corso, che è quella climatica, e tutti quanti ormai sono giorni che si parla sempre della stessa cosa: fa caldo, andò, fa caldo, e ci sono temperature elevate, superiori alla media stagionale, insomma, da tempo. Però c'è un problema correlato, oltre alle giornate che sono molto faticose, perché le temperature chiaramente mettono a dura prova la nostra salute, il nostro fisico, e quindi bisogna in qualche modo tutelarsi. E c'è un problema notturno, e di questo ne parliamo con Ruggero Corcella del Corriere Salute, al quale auguro buon pomeriggio e benvenuto.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: E Ruggero Corcella, perché la notte patiamo di più del giorno? Cioè facciamo fatica a dormire, ci sono più risvegli, tutto questo è dovuto al caldo. Qual è il meccanismo? Ne hai parlato e ne hai scritto anche di questo?
2: Sì, bei tempi quelli degli anni 70, di Rino Gaetano. Allora, il tutto è l'effetto delle cosiddette isole di calore urbane, che è un fenomeno già molto noto, cioè l'asfalto, il cemento, edifici, superfici stradali che accumulano energia durante il giorno e la restituiscono lentamente quando il sole è già tramontato, e quindi impedendo all'aria di rinfrescarsi. Quindi non è soltanto appunto un problema di disagio, ma un vero e proprio ostacolo al recupero delle fatiche della giornata e alla possibilità di innescare sonno. Perché? Perché il nostro organismo fondamentalmente, per riposare bene, ha bisogno di raffreddarsi. E se questo non succede, il sonno diventa più frammentato, il cuore continua a lavorare di più, aumenta il rischio di disidratazione e anche la digestione può risultare più faticosa.
1: Corcella, ma può essere utile fare una doccia fresca prima di cenare, cioè tornare a casa, fare una doccia fresca in qualche modo, insomma, si

0: tempera un po' tutto il calore accumulato o no?
1: Sì, questo è sicuramente una indicazione che può aiutare, ovviamente non soltanto questa, cioè anche tutte
0: Certo.
1: quante quei piccoli accorgimenti che possono essere utili a mantenere in ogni caso le
0: Ecco,
1: nostre
0: ce ne fornisci
1: camere da letto.
0: qualcuno? Ecco, fornisci
1: Sì,
0: qualche elemento
1: certo.
0: per, diciamo, migliorare lo status del nostro sonno e l'ambiente che lo fornisce.
1: Durante il giorno, come io ricordo accadeva quando ero, ahimè, giovinetto, piccolo, che si faceva così, schermare le finestre e tapparelle, ovvero sia tenerle comunque abbassate, arieggiare solo quando l'aria esterna è più fresca e ovviamente se è disponibile il benedetto climatizzatore, però impostandolo intorno ai 24-26 gradi, evitando appunto gli sbalzi eccessivi di
0: Certo,
1: temperatura,
0: è inutile
1: ecco.
0: metterlo a 17 gradi, ibernarsi per poi, anche perché l'escursione termica peggiora la situazione.
1: Certamente, certamente. E tra le altre cose ci si potrebbe comunque, ci si aiuta sicuramente anche dal punto di vista di una dieta da seguire, ovvero sia se la cena è abbondante, ricca di grassi, molto elaborata,
0: Certo.
1: ovviamente aumenta la produzione di calore dell'organismo durante la digestione e questo accentua il
0: Il
1: disagio
0: disagio
1: del
0: notturno.
1: sonno.
0: Certo, è assolutamente così. Ruggero Corcella, io ti ringrazio molto, ci hai dato anche delle indicazioni, insomma, per sopravvivere alle notti quasi insonni che ci colpiscono. E ti ringrazio e ti auguro una buona serata.
1: Grazie a voi.
0: Adesso parliamo un po' di, diciamo, una correlazione con la salute, una piccola pillola, chiamiamola così, di una dottoressa, una biologa nutrizionista, Ilenia Grieco, che ci parla di una dieta particolare, quella del tennista. Sarà l'effetto Sinner?
2: Quando si pensa al tennis, spesso immaginiamo il gesto tecnico, la concentrazione, la preparazione atletica, ma in realtà dietro la performance di un tennista c'è anche un grande lavoro nutrizionale. L'alimentazione nel tennis ha un obiettivo preciso: garantire energia costante senza appesantire. Nei giorni che precedono il match, per esempio, si privilegiano carboidrati complessi come riso, patate, avena, pane, che permettono di riempire le riserve energetiche dell'organismo. Il giorno della partita, invece, il pasto viene studiato con attenzione perché deve essere facilmente digeribile, povero di grassi sicuramente che rallentano la digestione e ricco di carboidrati. Serve glicogeno, serve energia immediata. Un esempio potrebbe essere il riso con una fonte proteica magra come pesce o pollo accompagnati da verdure cotte. Durante gli incontri più lunghi i giocatori introducono piccole quantità di carboidrati che sono rapidamente disponibili, come per esempio la banana. Ci è capitato di vedere sia nei Roland Garros, sia a Roma, sia anche proprio a Wimbledon, i tennisti che si fermano e in un break, in una pausa, mangiano proprio la banana oppure prendono dei gel energetici o delle bevande specifiche, proprio per mantenere stabile la glicemia e preservare la lucidità mentale e anche la capacità di concentrazione. Un aspetto spesso sottovalutato è poi l'idratazione, fa molto caldo e anche una lieve disidratazione può influenzare negativamente sia l'attenzione, la coordinazione e tempi di reazione. Per questo acqua e sali minerali fanno parte della strategia nutrizionale, anzi occupano una parte sicuramente estremamente importante. E poi non dimentichiamo che c'è il recupero. Entro la prima ora dalla fine del match è fondamentale associare carboidrati e proteine di qualità per favorire il ripristino delle riserve energetiche e il recupero muscolare. Nel tennis moderno, ovviamente, l'alimentazione non è più un dettaglio. Se prima era non trascurata, ma era una parte che veniva quasi considerata poco, ecco, invece è parte della preparazione tanto quanto l'allenamento. Arrivare al quinto set con energia, concentrazione e capacità decisionale può dipendere anche da ciò che si è mangiato nelle ore e nei giorni precedenti, quindi risulta estremamente importante.
0: Beh, certo, la dieta del tennista è impegnativa, bisogna tenersi
3: Sì,
0: leggeri.
3: però nello stesso tempo energetici, per cui
0: Sì, quindi
3: attenzione.
0: non è il nostro caso.
3: No, assolutamente no.
0: Noi ci avviamo alla chiusura, caro Claudio. Naturalmente torneremo domani a tormentare le orecchie dei
3: Ah,
0: nostri ascoltatori.
3: dalle 16 alle 17:30,
0: Sì,
3: però
0: domani
3: domani, per cui
0: siamo ridotti,
3: c'è
0: sì,
3: un
0: ci hanno
3: importante
0: ridotti.
3: spazio sportivo.
0: Esattamente. Intanto io vorrei cominciare a ringraziare la nostra squadra, in redazione Morena Mantini, che abbiamo abbiamo avuto anche prima per intervistare il nostro ospite famoso, che era Gabriella Carlucci.

0: Tucci e anche ha contribuito Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi.
1: Sì, e poi ovviamente Leonardo Patanè alla
0: l'incommensurabile
1: parte.
0: Regista. Adesso in questo momento l'assistenza tecnica è fornita da Massimiliano Savino, abbiamo avuto prima Francesco Paradisi e Claudio Campobasso.
1: Sono le 18:25, anzi è 26, è arrivato il momento di salutarci e darci l'appuntamento a domani, arriva ovviamente il tempo del mondiale.
0: E adesso Onda Verde, il GR regionale e poi tutto il mondiale minuto per minuto per l'incontro Costa d'Avorio-Norvegia. Grazie a tutti per l'ascolto, buona serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
2: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
0: Onda Verde, viaggiare informati.

0: Detta Masoni, diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona. Code traffico anche in A10, qui siamo tra Genova Pelli e allacciamento 7 verso il capoluogo Ligure. Sul ramo Casalecchio in questo momento code traffico tra allacciamento 14 e allacciamento 1 Milano-Napoli verso questa autostrada. Anche sulla Firenze-Pisa-Livorno ci sono code in questo momento allo svincolo di Cascina in uscita per chi arriva da Pisa. Ci spostiamo in A1, siamo nel tratto Firenze-Roma. Traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa verso la capitale. In A14 invece un incidente, ci sono code tra lo svincolo di Roseto e Pescara Nord verso Pescara. L'ultimo aggiornamento ci porta verso la capitale, andiamo in A12, Roma Civitavecchia, viene segnalato un incendio, ci sono code e rallentamenti tra lo svincolo di Cerveteri e Torrimpietra verso Roma. È tutto da Marina Marini di Rea Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE. Per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
4: TGR, giornale radio del Lazio.
5: Attentato contro il giornalista Rai Sigfrido Ranucci, 4 persone arrestate, gli inquirenti hanno agito su commissione con metodo mafioso, si cercano i mandanti. Quarto giorno di ricerca nel lago di Vico per individuare Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, disperso da sabato pomeriggio. Per supportare i sommozzatori anche un drone sottomarino e robot subacquei. Basso incendio vicino

0: binari della linea ferroviaria Orte Fiumicino all'altezza di Fidene, alta colonna di fumo sulla zona, precauzioni per i residenti, vigili del fuoco al lavoro. Buon pomeriggio da Davide Fiorani, benvenuti al giornale radio dell'Azione. Apertura, gli arresti per l'attentato al giornalista della RAI Sigfrido Ranucci, la banda pronta a fuggire all'estero con la copertura dei mandanti.
1: E ma c'è il fatto che volevano segnare la storia con questo attentato, l'idea di mettere delle esplosioni per far cadere addirittura un palazzo, hanno continuato a mettere le bombe anche dopo quella messa sotto la mia abitazione. Spero che sia un primo passo per arrivare a capire chi ha cercato di limitare la libertà di stampa.
2: Dobbiamo buttare i palazzi a terra, dicevano i presunti autori. È un vocale di febbraio scorso, cioè 4 mesi dopo l'attentato davanti a casa del conduttore di Report. Continuavano a delinquere gli indagati e a commentare il delitto, riferendo tra loro di essere rimasti 2 ore sul posto il giorno dell'esplosione. I presunti autori erano stati pagati per la commissione e c'era già un piano di fuga all'estero e la difesa legale pronta. Dopo i 4 arresti eseguiti all'alba di oggi dai carabinieri su provvedimento del GIP del Tribunale di Roma e richiesta dalla direzione distrettuale antimafia, si punta al cuore dell'inchiesta. Continua l'attività dei carabinieri del comando provinciale di Roma, di quelli di Avellino e di Napoli, per svelare i mandanti dell'attentato. Sara Verta, TGR Lazio.
0: Quarto giorno di ricerca nel lago di Vico, nel Viterbese, per individuare Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella, disperso in acqua da sabato pomeriggio. Dopo una breve interruzione per un nubifragio, ieri pomeriggio, i soccorritori hanno ripreso a scandagliare lo specchio d'acqua dove l'uomo si è tuffato senza più riemergere. Al momento di Cavallari nessuna traccia. In campo, per supportare i sommozzatori, anche un drone sottomarino, un Robert subacqueo. Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio in via Sestino nella zona Fidene a Roma, a ridosso dei binari ferroviari, generando una densa nube di fumo. Ad andare a fuoco materiali edili all'interno di un'area di proprietà delle Ferrovie dello Stato. Non si registrano persone coinvolte. Le fiamme si sono propagate per circa 100 metri generando una densa nube di fumo nero. La linea F1 Orte Fiumicino Aeroporto è stata interrotta tra le stazioni di Monterotondo e Roma Tiburtina. Le autorità competenti hanno diramato una serie di disposizioni precauzionali per i residenti: mantenere chiuse le finestre, non utilizzare i condizionatori a presa d'aria esterna, lavare bene, prima di consumarla, frutta e verdura coltivata in zona. Arpalazio ha attivato il monitoraggio della qualità dell'aria. Ora parliamo di mobilità. Da domani, mercoledì 1 luglio, pagheranno per entrare nella ZTL di Roma anche le auto green, elettriche, ibride e a idrogeno. Sono circa 75.000 auto green che potevano accedere gratuitamente alla ZTL Centro, ora dovranno ottenere un nuovo permesso annuale obbligatorio a fronte di un pagamento di circa 1.000 euro per i non residenti. Ora per gli aggiornamenti sul traffico della capitale ci colleghiamo con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
3: Questa sera si registra forte traffico in Viale dei Colli Portuensi, in Via Cassia, in Via dei Prati Fiscali e Via delle Vigne Nuove, in Via Fucini, su diversi tratti di Via Tiburtina e di Viale Palmiro Togliatti e su Viale della Serenissima. Traffico anche in Via di Torre Spaccata, in Via Tuscolana in zona Cinecittà, in Via Appia Nuova a ridosso del raccordo anulare, in Via Cilicia e sul raccordo anulare tra Via Nomentana e Via Appia Nuova. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Prima di chiudere, una notizia di sport: il tennis, primo turno di Wimbledon sull'erba inglese tra pochi minuti. In campo il romano Matteo Berrettini che sfida lo svizzero Stan Wawrinka. Tra poco più di un'ora invece è previsto anche il match che vede protagonista un altro tennista della capitale, Flavio Cobolli, fresco finalista dell'Roland Garros. Sarà impegnato contro l'argentino Mariano Navone. Sono le 18:34 minuti e 32 secondi in questo momento. È tutto per questa terza edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Giovanni De Palma. Da Davide Fiorani che ha condotto in studio, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto con i programmi RAI di Radio 1.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!

0: Continua a perdere pezzi la pattuglia europea e sono anche pezzi pregiati Germania e Olanda fuori dal mondiale in un colpo solo, ma a differenza del Paraguay fatale alla Mannschaft tedesca, il Marocco, che lo ricordiamo nella notte italiana sempre ai calci di rigore ha eliminato gli Orange di Rambo Koeman, non può decisamente essere più considerato una sorpresa. Insomma, scherzi del mondiale più che scherzi del destino, scherzi che proveranno a evitare in tutti i modi due delle squadre in campo nelle prossime ore. Allora eccoci qui, 18:36 minuti in diretta su Rai Radio 1, tutto il mondiale minuto per minuto trasmettiamo dai nostri studi di Dallas. Salutarvi a Guidardo nel microfono, ci sono Daniele Antelmi e Paolo Ranaldi al di là del vetro, ma salutiamo anche chi ci accompagna da Roma, da Saxarubra, Massimiliano Savino con Francesco Paradisi alla parte tecnica, c'è Tony Tisi in redazione e naturalmente Ombretta Conti in regia. Più tardi alle 23, quindi ci spostiamo già un po' in avanti, saranno in campo i vicecampioni del mondo, ovviamente la Francia di Deschamps che dovrà sbrigare la pratica Svezia per raggiungere proprio il Paraguay nell'ottavo di finale che si giocherà sabato 4 a Filadelfia. Noi però cominciamo da un'altra partita che comincerà tra poco più di 20 minuti e che si gioca proprio qui a Dallas. La Norvegia è più di un outsider contro la Costa d'Avorio, protagonista di un ottimo girone. Chi passerà avrà come premio o come pegno il Brasile, ci sarà Giovanni Galli al commento tecnico, subito però per le formazioni ad Arlington, una trentina di chilometri a ovest della nostra postazione, il nostro inviato per Costa d'Avorio, Norvegia, Giuseppe Bisantis, buon pomeriggio.
1: E buon pomeriggio a te Guidardone, buonasera a questo punto ai nostri ascoltatori italiani. Qui sono le 11:37 minuti, 18:37 in Italia, e insomma vanno avanti questi sedicesimi di finale che, come ricordavi tu, non hanno ancora qualificato squadre europee. Ci proverà la Norvegia contro la Costa d'Avorio. Questa è una sfida tra due delle seconde arrivate, seconda nel gruppo E, la Costa d'Avorio alle spalle della Germania. Costa d'Avorio che ha battuto 1-0 l'Ecuador, poi ha perso nel recupero 2-1 con la Germania e poi ha conquistato la qualificazione da seconda battendo 2-0 Curaçao. La Norvegia invece seconda gruppo I, quello della Francia, dopo aver travolto l'Iraq alla prima per 4-1 e aver vinto una qualche sofferenza 3-2 con Senegal, poi si è presentata in maschera nella sfida con la Francia praticamente senza 8 titolari e questo ha suscitato un po' di polemiche da parte dell'organizzazione ma anche dei tifosi che insomma avrebbero voluto vedere i campioni. Il tecnico Solbakken invece ha preferito così, ha preso un brutto 4-1 dalla Francia e la Norvegia quindi passa per seconda e se la vede a Dallas con la Costa d'Avorio. Allora andiamo con le formazioni che sono quelle ufficiali e allora la dicitura della partita è Costa d'Avorio Norvegia. La Costa d'Avorio, che è guidata da Emers Faé, sarà in campo con un 4-1-2-3, insomma potrebbe anche essere un 4-3-3, però questo è lo schema che ci viene presentato dalla grafica FIFA. E Fofana il portiere, uno dei due Fofana, Yaya, l'altro è in panchina Seco, poi due Kosonu, Agbadu e Conan in difesa, Sangare davanti alla linea difensiva con Ulay e Kessi avanzati. I giocatori offensivi sono Pepe, Bonny e Yam Diomandé, anche qua c'è un altro Diomandé, un difensore, Usman Diomandé, che va in panchina. La replica della Norvegia di Stale Solbakken è un 4-3-3 con Nyland in porta, Pedersen, Ayer, Eggem e Wolfe in difesa, Berge, quasi omonimi, a centrocampo con Odegaard leggermente avanzato, Sorlot, Hollanda e Nusa davanti. A dirigere l'incontro, e cercheremo anche di interpretare e capire il suo stato d'animo, perché una terra arbitrale venezuelana, e sappiamo appunto la tragedia che ha colpito il Venezuela e che ancora prosegue soprattutto nel calcolo delle vittime. E allora Jesus Valenzuela, primo arbitro, Jorge Urrego e Tullio Moreno i guardialine, allora davvero il nostro più caloroso in bocca al lupo. Juan Gabriel Benitez paraguaggio il quarto ufficiale, mentre al VAR ci sono Juan Lara cileno, un altro venezuelano Juan Soto e l'inglese Jared Gillette. Allora qui ormai lo abbiamo detto mille volte, il Dallas Stadium, che sarebbe lo stadio più grande di tutti quelli dei mondiali, 96.000 spettatori, però per i mondiali è omologato per 70.000, anche questo va riempendo. C'è l'aria condizionata, mentre fuori il caldo è pesante, visto che qua si giocherà a mezzogiorno, non si avverte assolutamente in campo. Campo che in questo momento viene innaffiato, le squadre stanno facendo riscaldamento a

0: all'interno degli spogliatoi. Fra 19 minuti sarà Costa d'Avorio Norvegia, studi di Dallas.
1: Benissimo, grazie per il momento a Giuseppe Bisantis. La Costa d'Avorio, il suo miglior risultato storico, l'ha già ottenuto raggiungendo la fase eliminazione diretta. La Norvegia aveva raggiunto in passato la quarta partita della competizione, giusto fare questa precisazione, perché appunto si trattava degli ottavi di finale. All'epoca era il mondiale del 1998 in questa ultima circostanza, adesso la quarta partita sono i sedicesimi, quindi

0: Buon pomeriggio e ben trovato Giovanni.
1: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
0: Mi piaceva molto l'espressione di Giuseppe Bisantis, Norvegia con la maschera contro la Francia, e si è visto, adesso la maschera andrà tolta perché chi regala un tempo agli avversari, Germania docet, poi ne paga le spese. Intanto apro e chiudo parentesi anche sui monitor di servizio ad Arlington, magari Giuseppe ce lo racconterà ancora oltre. Impazza la vogata nordica, la vogata norvegese che tanto ci fa sorridere. Dunque Solbakken ovviamente schiera i protagonisti principali, quelli che dovranno cercare di spingere la squadra agli ottavi, Giovanni.
1: Sì, la squadra che ha eliminato l'Italia nel girone di qualificazione. Abbiamo visto quanto il suo percorso, la sua crescita, una squadra che anche come età sono tutti uomini maturi, giocatori, calciatori maturi dai 26 ai 28, 29 anni, per cui nel momento giusto è capitato questo mondiale. Solbakken ha fatto un grande lavoro, ha trovato calciatori adatti a questo, ai suoi principi di calcio, e la Norvegia si è presentata dopo aver eliminato l'Italia come una possibile protagonista e lo sta facendo.
0: Continuiamo a definirla sì, una realtà, sì.
1: E adesso è una realtà, non possiamo più, insomma, giocatori Odegaard, Haaland, Sørloth, due Berg, Engem, che in Italia, insomma, voglio dire, sono giocatori di un livello internazionale. Dall'altra parte c'è una Costa d'Avorio, che sì, è vero, ha un po' faticato, però nella partita contro la Germania ad esempio è uscita sconfitta al 94esimo perché probabilmente ha pensato che la partita fosse terminata, e c'è stato questo proprio errore, no, di valutazione, di lettura, e li ha portati alla sconfitta. Però anche loro sono una squadra solida, centrocampo di corridori, Sangaré è un metronomo, Ulai farà 20 km a partita, e per la probabilmente la prima volta tutti e tre i fenomeni d'attacco, Pepe, Bonny, Diomandé. E adesso secondo me è una sfida questa veramente tra due squadre che possono avvicinarsi ai colossi, e secondo me sarà una partita molto molto interessante.
0: Sì, squadra che conosciamo molto bene perché i nomi che ovviamente faceva giustamente Giovanni Galli, i vari che si è detto di Bonny, lo stesso Cussunò, Pepe ha regalato in sostanza la qualificazione, no, con la doppietta contro Curaçao, e poi a dare la riprova, Giovanni, no, del valore tecnico qualitativo non secondario, il fatto che la stellina Diomandé, classe 2006 dall'Ipsia, però è fortemente nel mirino della Paris Saint-Germain, che insomma quando si muove, quando sceglie, quando va a pescare soprattutto gli under 20 non lo fa mai a caso, credo, Giovanni.
1: No, è vero, e fra le altre cose ci sono tutti i giocatori nel Paris Saint-Germain che hanno un po', no, le caratteristiche di Diomandé, da Barcola, Due, insomma, sono tutti
0: esterni
1: giocatori
0: d'attacco che pungono, che sanno fare, che sanno rientrare, eccetera, sì.
1: Sì, questo ragazzo deve crescere, perché anche in questo mondiale a volte ha fatto vedere che è ancora un po' timido, probabilmente non crede ancora nel suo potenziale, però sotto la guida, se dovesse andare a Paris Saint-Germain, di Luis Enrique, certamente tirerà fuori carattere, esperienza, e in un gruppo come quello crescerà ulteriormente.
0: La concorrenza non manca e lo farà crescere di certo. Una cartolina da Arlington, visto che lì il nostro Giuseppe Bisantis non sono timidi a dispetto degli stereotipi, no, nordici, i norvegesi che credo prevalentemente affollino il grande impianto nel quale ti trovi, Giuseppe.
2: Eh sì, è una delle tifoserie che sta caratterizzando questo mondiale, la vogata ormai è diventata una qualcosa che è stato anche imitato da altre tifoserie. È un popolo, la Norvegia, tra l'altro un paese esteso, tra l'altro più o meno pochi chilometri di differenza dalla Costa d'Avorio, cambiano però la popolazione, sono poco più di 6 milioni gli abitanti della Norvegia, ben di più invece sono quelli della Costa d'Avorio, quindi la consapevolezza di avere una squadra forte, di avere un giocatore conosciuto in tutto il mondo davanti e di aver coinvolto anche il pubblico neutrale proprio per Haaland. Abbiamo visto arrivando molte magliette di Haaland anche addosso a non tifosi norvegesi, adesso stanno cantando ovviamente molti molti di meno i tifosi della Costa d'Avorio, però è molto probabile che il pubblico neutrale si possa schierare dalla parte della Costa d'Avorio, che insomma ha fatto un buon girone si è classificato.

0: qualificata per seconda, ha una squadra con ottime individualità, sono tutte Diomandé, tant'è che spialla proprio di questo duello tra Haaland e Diomandé, quindi sarà tutto da seguire. Però il colore della Norvegia, proprio a differenza soprattutto il colore rosso che si vede in vari blocchi del Dallas Stadium,
1: a colpo d'occhio sarà quasi egemone dalla tua postazione, ci sembra di capire.
0: Sì, sarà sicuramente visibile, per esempio alla nostra destra vediamo la concentrazione massiccia di tifosi norvegesi.
1: A tra poco, Giuseppe. Giovanni Galli, abbiamo ancora un minutino, io direi di spenderlo per l'operazione riepilogo, per così dire. Io lo preannunciavo all'inizio, poi abbiamo seguito la partita ieri sera su Radio 1. La Germania ha giocato praticamente solo un tempo, il secondo, quasi regalando il primo, e l'ha pagata caramente. Poi quando vai ai rigori, insomma, i meccanismi saltano un po' e subentrano altre variabili. Per nottambuli puri, Olanda-Marocco, che però è stata partita vera, intensa, anche di buon livello, peccato che siano stati ancora i rigori a decidere questa sfida. L'Africa va forte e, come dire, i capisaldi del calcio storico europeo in questo momento faticano in questo mondiale. È un'analisi parziale, lo so, la tua foto in un minuto.
2: No, è un'analisi giusta. Le squadre africane ormai in questo mondiale la fanno da quasi da padrona, no, in questo momento, perché arrivano, sono forti fisicamente e sono adesso educati tatticamente, cosa che fino a questo momento non avevano mai raggiunto, per cui attenzione alle squadre africane.
1: E dovrà fare attenzione la Norvegia di Haaland e non solo. E allora andiamo in campo per questo quarto, sedicesimo di finale allo stadio di Arlington qui a Dallas, la città che ospita gli studi di Radio Rai, e così sarà fino al 19 luglio. Ma oggi si gioca Costa d'Avorio Norvegia. Al microfono, come avete sentito, Giuseppe Bisantis, il commento tecnico di Giovanni Galli. Tra poco, dopo la pubblicità, si parte con gli inni nazionali, poi il primo tempo, buon ascolto della partita. Noi pronti a intervenire dallo studio centrale di Dallas nell'intervallo, dunque a più tardi su Rai Radio 1.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Alla ricerca della qualità.
6: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati, come il Centesimo, Max e Mega.
6: Porca vacca, non sul tappeto!
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
10: La partita.
0: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dalla Dallas Stadium nella zona di Arlington, a una trentina di chilometri dalla città di Dallas. È qui che si disputerà il sedicesimo di finale tra la Costa d'Avorio e la Norvegia, squadre che si sono classificate per seconde. La Costa d'Avorio seconda del gruppo E, quello della Germania, che ha visto il terzo posto dell'Ecuador e l'ultimo di Curaçao. Costa d'Avorio che ha battuto l'Ecuador 1-0, ha perso 2-1 con la Germania e poi ha battuto Curaçao 2-0. Dall'altra parte gruppo I, la Norvegia seconda alle spalle della Francia, le altre del girone: Senegal classificato come terzo e Iraq. Norvegia che ha battuto l'Iraq 4-1, il Senegal per 3-2, e poi ha perso ma con una squadra imbottita di rincarico.

rimbalzi dalla Francia per 4-1. Vengono stese adesso le enormi bandiere, quella della Costa d'Avorio ricorda il nostro tricolore verde, bianco e arancione, il nostro ovviamente verde, bianco e rosso. La dicitura dice Costa d'Avorio Norvegia, Norvegia la bandiera rossa con la croce blu e bordi bianchi al centro. Le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo e questa volta Holland c'è. Andiamo quindi velocemente, prima dell'esecuzione dell'inno, a ricordare le formazioni, perché la Costa d'Avorio guidata da Emers Faé sarà in campo con Fofana in porta, 2 Kossounou, Agba, 2 Conan in difesa, Ulai, Sangaré, Kessia centrocampo, Pepe, Bonnier, Diomandé avanzati. La replica della Norvegia di Stale Solbakken con Nilan in porta, Petersen, Ayer, Egem e Wolfe in difesa, Berg, Odegaard, Berg a centrocampo, Sorlot, Holland e Nusa davanti. Arbitri della Federazione Venezuelana, un caloroso in bocca al lupo per loro. Jesus Valenzuela primo arbitro, Jorge Urrego e Tullio Moreno guardaline. Paraguayano il quarto ufficiale Juan Gabriel Benitez, poi al VAR un cileno Juan Lara, un altro venezuelano Juan Soto e l'inglese Jared Gillett. Le squadre sono entrate in campo. Allora, qui lo stadio è con l'aria condizionata, quindi i quasi 70.000 spettatori, la capienza massima di uno stadio che in realtà ne può contenere 96.000, ma questo è il numero che viene adattato per questi mondiali, possono godere dell'aria condizionata. Fuori il termometro segna 31 gradi, percepiti 34, destinati a crescere perché qui siamo alle 11.53, le 18.53 in Italia, 7 ore indietro rispetto al nostro paese. Accanto a me in postazione per l'assistenza tecnica Francesco Pionaglieri, squadre che vanno a disporsi nel cerchio di centrocampo come sempre con tutte le riserve. E quindi fra un po' ascolteremo l'esecuzione dell'inno della Repubblica di Costa d'Avorio, la Bijanese, dal nome della città più importante, la Abidjan, che però non è più la capitale, capitale che è stata trasferita a Yamoussoukro, ma Abidjan rimane la città più importante, oltre 6 milioni di abitanti. Lo ascoltiamo.

proprio beato, boato, quando dall'enorme schermo che esiste qui allo stadio di Dallas c'è stato il primo piano del capitano Frank Essie, il leader della squadra. In francese c'è una sorta di karaoke sotto il mega schermo che è le parole dell'inno. Ora parte l'inno norvegese, Ja vi elsker det landet, sì, noi amiamo questo paese.

0: beh, il nostro Francesco Pionaglieri vi ha fatto ascoltare che dal coro dei tifosi e dall'applauso evidentemente c'è una prevalenza di sostenitori norvegesi, moltissimi i neutrali. E seguiti gli inni, noi ci fermiamo per la pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo. Su

0: Supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Nuovamente collegati con lo stadio di Dallas, i saluti tra le due squadre. Io invece saluto chi racconterà insieme a me per gli aspetti tecnici questa partita. Ben ritrovato a Giovanni Galli, buonasera a te e buon lavoro Giovanni.
2: Grazie Giuseppe, buonasera a te. Beh, siamo agli scontri, questo è uno di quelli dove regna l'equilibrio, dove... le due squadre hanno tutte e due dei grandi valori, indecifrabili in questo momento, poter dire no prima della partita, cioè quasi tutte, nel senso che abbiamo visto troppe sorprese, ma mai come oggi l'equilibrio tra queste due squadre è così evidente. Probabilmente qualcosa in più con la presenza di Haaland in campo ce l'ha la Norvegia, ma l'abbiamo visto la Costa d'Avorio contro la Germania, ha perso per un errore di superficialità, no, al 94esimo, altrimenti aveva giocato una grandissima partita. Per cui attenzione alla Costa d'Avorio, Norvegia è sicuramente squadra da tenere in grande considerazione.
1: E poi la Norvegia, che abbiamo visto con la Francia, non era quella vera. Beh, la scelta di Solbakken è stata contraria a quella di Nagelsmann, adesso vedremo se dà ragione. Nagelsmann, come ricorderai anche nelle partite con l'Ecuador, che aveva già la Germania certa del primo posto, ha schierato praticamente la nazionale titolare. Ieri la Germania è uscita, la Norvegia ha preferito preservarli. Ci sono state anche polemiche perché insomma qui gli spettatori che hanno pagato biglietti profumatissimi avrebbero voluto vedere Haaland in campo, però il commissario tecnico ha fatto i suoi ragionamenti. La squadra che si presenta con la Costa d'Avorio dovrebbe essere più fresca, Giovanni.
2: Sì, ok, però quando ci sono in una competizione così ravvicinata di partite, anche restare fuori, non giocare, perdere il ritmo, non so ecco, se Solbakken possa aver fatto la scelta giusta, ce lo dirà la partita che andremo a commentare adesso. Però sì, ha mancato forse, se vogliamo, un po' di rispetto agli spettatori, e non so, ripeto, quanti vantaggi potrà trarre nella partita di oggi.
1: Ma guarda, ce lo dirà il campo, ripeto, non ci sono problemi di caldo perché, come più volte detto, lo stadio è chiuso con l'aria condizionata, quindi all'interno le condizioni per giocare a calcio sono ideali. In questo, insomma, il caldo avrebbe potuto favorire la Costa d'Avorio piuttosto che la Norvegia. In realtà non sarà così. La Norvegia, lo ricordavi tu nel nostro prepartita, ha eliminato nettamente l'Italia, 3-0 in Norvegia, 4-1 a Milano. Poi l'Italia non è riuscita a qualificarsi neanche tramite i playoff, quindi è una delle nazionali che potrebbe essere la sorpresa. Però la Costa d'Avorio se la gioca, è una squadra dotata di ottime individualità, sono due paesi distantissimi sotto tutti i punti di vista, tra l'altro è la prima volta che si affrontano in qualsiasi competizione, sono più o meno delle stesse dimensioni, pochi chilometri quadrati in più la Costa d'Avorio, però la Norvegia ha poco più di 6 milioni di abitanti, ben di più la Costa d'Avorio, che sono oltre 30 milioni. Qui però in America sono arrivati molti più tifosi della Norvegia, e adesso le squadre sono schierate, è iniziato il conto alla rovescia, tutto arancione la Costa d'Avorio, che tra virgolette gioca in casa, tutta bianca la Norvegia, l'arbitro dell'incontro in nero, quindi direi tutto sul classico, e la partita è iniziata con la Costa d'Avorio che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione. Ed ecco una cosa che ormai stiamo vedendo, scuola Paris Saint Germain, Giovanni Galli, si batte la palla di centrocampo e viene messa tipo rugby in fallo laterale.
2: Sì, la portata è una scelta di Luis Enrique, una novità di Luis Enrique, non capisco, no, poi dopo semmai l'utilità, visto e considerato che si fa così tanta fatica ad andare a recuperare quando il pallone ce l'hanno gli avversari, è sempre più bello tenerlo e poterlo giocare dall'inizio.
1: E beh sì, è un modo un po' per aggredire, ma anche per mettere un po' di paura, no? Come quando si schierano tutti e 10 in fila per dire adesso vi attacchiamo, poi magari non sarà.

0: Così. Sì. Comunque adesso è la Norvegia che va a recuperare il pallone per la rimessa con le mani che viene affidata a Möller. Möller, difensore esterno sinistro, il tocco all'indietro ancora per la giocata di Eggem, giocatore del Bologna. Eggem va allo scambio con Ayer, cerchio di centrocampo, ancora un pallone filtrante un po' troppo lungo, c'è la chiusura da parte del difensore dell'Atalanta Kossounou, che indossa un numero 7 non proprio da difensore centrale, ma ormai la numerazione sappiamo non risponde più ormai da tempo ai ruoli. Riesce Kossounou ad allontanare, ma solo per poco, perché la Norvegia che mantiene il possesso del pallone ancora con la giocata di Berge. Ci sono due giocatori che hanno un nome simile, Berge e Berge, che tra l'altro giocano vicini, uno al numero 6, l'altro al numero 8, quindi facile confonderli. Sono due giocatori che fungono da perno del centrocampo della Norvegia. Beh, allora abbiamo visto quella rimessa, o meglio quel calcio d'avvio con palla in rimessa laterale, come a dire adesso vi aggrediamo. Da queste prime battute sono passati 2 minuti, si sta giocando quasi da fermi, Giovanni Galli.
1: Sì, si stanno studiando, stanno guardando appunto anche il posizionamento, perché magari in previsione di una partita come questa magari gli allenatori possono aver studiato anche qualche soluzione diversa. Non abbiamo visto niente, intanto vediamo il tacco della Norvegia.
0: Colpo di testa in coccia nel corpo dei difensori della Costa d'Avorio, subito una cross dalla destra, qui neanche deve saltare per colpire di testa Holland, che prova a indirizzare nell'angolo alla sinistra del portiere, in coccia nei difensori centrali della Costa d'Avorio. Palla messa in fallo laterale, rimane in fase d'attacco la Norvegia, ancora il tocco per Pedersen, giocatore del Torino, ancora alza la bandierina il secondo assistente dell'arbitro Valenzuela Moreno e vede un fuorigioco. Ti ho interrotto Giovanni, ma c'era questa azione della Norvegia.
1: No, assolutamente. Stavo dicendo che c'è Pedersen, che mi sembra sia piuttosto arrembante sulla fascia destra, ha messo dentro bene questo cross, e la difesa del Kossounou, perché era nella posizione di Kossounou, non può lasciare 2 metri ad Haaland dentro l'area di rigore, perché diventa... conosciamo bene quali sono le caratteristiche e le qualità di questo giocatore. Bisogna stargli attaccato alla maglia, acerbi. No, se ti ricorderai, lo annullò in quella partita che poi dopo l'Inter perse nella finale di Champions, però insomma giocò un'ottima partita pressandolo, standogli attaccato per tutta la gara.
0: E poi sbucò Rodri e trovò il gol che portò la coppa dalle parti di Manchester. Ma quando hai questa squadra qui, sì, ne annulli uno, ma poi magari ne escono altri. Però Acerbi, concordo con te, fece davvero un ottimo lavoro su Haaland in quella finale. Adesso è la Norvegia che sta guadagnando metri nella metà campo della Costa d'Avorio, perso però il pallone, può ripartire proprio Diomande, giocatore dell'Ipsia, il più temuto da parte dei norvegesi. Intervento in scivolata, l'ultimo tocco e del numero 9 Bonny, giocatore dell'Inter, a proposito di Inter, e quindi si tratta di rimessa dal fondo in favore della Costa d'Avorio. Se ne incarica il portiere Nyland, con un completo giallo va a effettuare quindi il suo rilancio, e mentre si fanno sentire i tifosi della Norvegia, che sono qualche migliaio arrivati qui in Texas a Dallas per il racconto e soprattutto per il seguito di questa nazionale che potrebbe davvero regalare grandi soddisfazioni, anche se ricordiamo che chi passa domenica se la vedrà con il Brasile, un Brasile che sì, ieri ha vinto, Giovanni, con il Giappone, però non ci sembra una squadra davvero enorme, fortissima, c'è forse di meglio da quello che abbiamo visto finora.
1: Sì, non ha lasciato ancora intravedere quelle che possono essere le potenzialità, al di là di qualche individualità. È proprio una squadra che ancora non ha preso possesso del campo, non ha ancora possesso, perché il Brasile questo è storicamente, e invece ancora soffre la partita, soffre l'avversario, non domina l'avversario, e questo può rivelarsi un problema per Carlo Ancelotti. Io in previsione proprio di quella partita mi era stato chiesto e ho detto: se non ci fosse stato Carlo Ancelotti io avrei preso il Giappone.
0: Beh, probabile. Ha dato quella concretezza che per anni il Brasile non ha avuto. Seguiamo, torniamo in cronaca e torniamo a Costa d'Avorio, Norvegia, con la Norvegia che adesso con Pedersen prova a spingere, ultimo tocco del laterale destro della Norvegia e palla che termina in fallo laterale per la rimessa con le mani che sarà battuta.

0: da Conan, dinamico difensore esterno sinistro della Costa d'Avorio. Vediamo che cerca però un compagno libero, vanno con le marcature preventive i giocatori della Norvegia a evitare quindi il passaggio, deviazione di testa, il tentativo di controllo da parte di Bonny che poi fa carambolare il pallone sul corpo di un giocatore norvegese, si va a guadagnare un fallo laterale praticamente una decina di metri più avanti rispetto al precedente. Ancora il controllo parte della Costa d'Avorio, palla che esce ancora e quindi stessa rimessa battuta da Conan, il retropassaggio, il pallone che viene controllato da Agbadou, poi il rilancio del portiere Fofana, uno dei due Fofana della Costa d'Avorio, Iaia e la portiera, in panchina il difensore Seco, ancora il controllo da parte della nazionale ivoriana, il retropassaggio per Kossounou, Kossounou va a destra da Due, Due riesce a lasciare sul posto Nusa, all'esterno di Due il pallone che arriva in profondità, la chiusura da parte di Eggen che mette il pallone in fallo laterale, c'è dunque la rimessa con le mani in fase d'attacco per la Costa d'Avorio che viene battuta quindi ancora da Due, il pallone che viene servito ancora centralmente per il tentativo di spunto da parte di Sangaré, ancora la Costa d'Avorio, il pallone per Due che va verso il fondo, effettua una cross dall'altra parte, prova lo stacco di testa di Omandé, non ci arriva, la sfiora, libera Pedersen ma solo per poco, insiste la Costa d'Avorio sulla tre quarti campo, ancora il pallone che viene servito centralmente per Sangaré che poi lascia che sia, ancora il pallone che viene ancora dato centralmente per Sangaré, prova spazio, palla per Bonny, spalla la porta, Bonny va a cercare la combinazione, il cross a sinistra, Conan, palla dall'altra parte, colpo di testa della Norvegia, adesso arrembante la Costa d'Avorio con Due che insiste ancora sulla sinistra, prova a entrare in area di rigore, lo fa in questo momento, intervento deciso su di lui da parte di Wolfe, che riesce ad allontanare il pallone ma insiste ancora la Costa d'Avorio che adesso sembra voler accelerare i ritmi, entra ancora in area di rigore, pallone al centro, intervento in una spaccata da parte di Eggen che mette la pallone in corner per il primo calcio d'angolo della partita che registriamo all'ottavo minuto con la situazione di 0-0 tra Costa d'Avorio e Norvegia e con il primo angolo in a favore della Costa d'Avorio, porta la nostra destra, bandierina di destra verso dove attacca la Costa d'Avorio. In questo primo tempo è stata davvero persistente la manovra di Due, Sangaré sulla fascia con anche Ulai, mentre vediamo che a battere il calcio d'angolo va Pepe che è il bomber di questa Costa d'Avorio che ha realizzato 4 gol in questo torneo, 2 li ha fatti Pepe, 1 che si è, 1 Diello che oggi è in panchina, giocatore cresciuto in Italia sia come persona a Reggio Emilia che come calciatore. Nelle giovanili dell'Atalanta ha battuto l'angolo, prova lo stacco di testa, vanno a vuoto tutti, pallone che sta per terminare sullo fondo, sarà rimessa, 9 minuti e sempre 0-0, ma in questa fase Giovanni Galli abbiamo visto la pressione della Costa d'Avorio.
1: Pressione della Costa d'Avorio e soprattutto aggiramento del pallone con il pallone nella difesa avversaria, perché ha attaccato da sinistra, cross di Conan e non è arrivato Bonny, è andato dalla parte opposta, c'è Pepe che in stato di grazia ha già fatto 2 o 3 numeri di alta scuola tecnica e la Norvegia si sta difendendo bene, però adesso deve venire fuori e impostare un'azione degna di nota.
0: E sempre nel mega schermo di fronte a noi 54% possesso palla per la Costa d'Avorio che quindi ha in questo momento la maggioranza del possesso palla rispetto alla Norvegia che adesso però calcia con il portiere Nyland, molto profondo e molto preciso anche all'indirizzo di Sørloth, la chiusura però della Costa d'Avorio, il retropassaggio, il pallone che poi viene ancora servito all'indietro per la formazione della Costa d'Avorio, Due spallata, riesce ad avere la meglio, il tocco all'indietro ancora per Kossounou, poi c'è il controllo a centrocampo da parte della Costa d'Avorio, vanno in pressing quelli della Norvegia, cercano di recuperare il pallone ma lo perdono e scatta via ancora Pepe, il lancio per il tentativo di scatto di Bonny, la chiusura di difensore in maglia numero 5 Wolfe, il pallone che poi viene calciato in avanti dal portiere Nyland, insegue palla ancora l'attaccante Haaland della Norvegia che insomma è quello che conosciamo, lui sta lì, ha avuto una palla, l'ha colpita di testa, è un pericolo pubblico anche se magari passano tanti minuti senza che tocchi il pallone, eccolo, prova a essere servito e c'è l'intercetto fondamentale di Kossounou. Haaland è quello, Giovanni, lui sta lì, se gli arriva il pallone sono problemi della squadra avversaria.
1: Sì, ci sono 10 giocatori, portiere compreso, che lavorano come squadra.

0: guarda, quello è come gli arriva il pallone in un modo o nell'altro, di testa, di sinistro, di destro, è devastante dentro l'area di rigore, per cui ci deve, Cossonou deve fare una partita mostruosa per stare attento. Però credo che la Costa d'Avorio adesso si sia scrollata di dosso, forse un po' di timore iniziale per cercare di capire che squadra fosse la Norvegia, e sta prendendo campo, e abbiamo visto le opportunità che ha già creato fino a questo momento.
1: Eh sì, lo vediamo molto tonica la Costa d'Avorio sul piano fisico, sta aggredendo la Norvegia ancora con il controllo da parte di Pepe, che poi va allo scambio con Agbadou, giocatore in maglia numero 20, riconoscibile per una fasciatura al polso. Eccolo Ulai, motorino instancabile del centrocampo della Costa d'Avorio, il pallone che viene servito ancora per Conan sulla sinistra, Conan attende l'arrivo del pallone, poi va a servirlo per il ritorno di Diomande, cerca la profondità per Rabboni, ma questa volta non è ben calibrato, palla che si perde sul fondo, 12 minuti si resta sullo 0-0, rimessa per la Norvegia, mentre il dato sul possesso palla è molto variabile in questa fase, 44 Costa d'Avorio, 49 Norvegia, 7% tutti e due, e quindi insomma che non viene assegnato, però siamo appunto alle prime fasi, quindi non c'è ancora una squadra come può essere stata la Germania ieri con il Paraguay, dominatrice del campo e poi sconfitta però ai calci di rigore. Eccolo Nusa che si mette in movimento sulla sinistra, il controllo del talento norvegese. Nusa gioca anche lui nel Lipsia, il pallone che viene però intercettato dalla Costa d'Avorio, chiusura del centrocampo norvegese con il controllo da parte di Sørloth che si porta avanti il pallone, prova a spingere Sørloth, giocatore dell'Atletico di Madrid, anticipato dall'ottimo intervento su di lui da parte di Conan, prova a ripartire allora la Costa d'Avorio all'interno della propria metà campo, la squadra tutta arancione, a questo punto ultima arancione rimasta, visto che ieri l'Olanda in una bellissima partita è stata eliminata anch'essa ai calci di rigore dal Marocco, prova a spingere sulla destra ancora la Costa d'Avorio, il pallone che viene servito in aria per Bonny, lo stop non è di migliori, recupera Nyland, certo Bonny terminale offensivo, però l'impressione, Giovanni Galli, è che la Costa d'Avorio giochi più sulle fasce, sugli due esterni che sono Pepe e Diomande.
0: Sì, sì, infatti quando vanno a verticalizzare su Bonny ancora non hanno trovato le misure giuste. Diomande e Pepe sono due giocatori di qualità, sono rapidi, sono tecnici, nell'uno contro uno molto spesso saltano l'avversario, per cui Bonny deve fare il terminale, deve fare un po' l'Haaland, dovrebbe fare l'Haaland, no, dalla parte opposta, e cioè andare alla conclusione invece di farsi trovare e andare a cercare questa profondità che fino a questo momento non gli è riuscita.
1: Rimessa laterale in favore della Costa d'Avorio, proprio a perpendicolo sotto la nostra postazione, c'è il retropassaggio per il portiere Fofana, completo verde per lui, il tocco per Agbadou che un po' rischiosamente va a servire un pallone in area di rigore per Cossonou, il controllo del difensore centrale dell'Atalanta, eccolo Frenkessy che viene messo in movimento con la sua fascia di capitano, il pallone che viene ancora servito a sinistra per il tentativo di scatto di Diomande che fronte da Pedersen, Diomande, Pedersen, che cosa dice dell'arbitro? Che non c'è niente, anzi ci sarà calcio d'angolo in favore della Costa d'Avorio, il secondo era terminato a terra Diomande, Pedersen era intervenuto secondo l'arbitro sul pallone, poi si è rialzato Diomande e l'ultimo tocco è stato proprio dell'esterno difensivo del Torino, se è vero che l'arbitro ha consegnato un calcio d'angolo, anche se potrebbe esserci una revisione, sappiamo che qua al VAR anche gli angoli vengono corretti dal VAR, mi è parso che forse l'ultimo tocco fosse di Diomande. Evidentemente mi sbaglio, perché l'arbitro fa battere questo calcio d'angolo, questa volta bandierina di sinistra, porta la nostra destra, parte Diomande, il tentativo di colpo di testa allontanare, insiste però la Costa d'Avorio che decisamente sta facendo meglio in questo primo quarto d'ora, l'apertura ancora per due effettua una cross teso, dall'altra parte arriva Diomande che ha una scelta di tempo buona, il controllo non era facile, palla che si perde sul fondo, qui veloce Diomande ad arrivare, poi però non era facilissimo a domesticare un pallone così.
0: No, si è addormentato Pedersen, che io avevo elogiato per il suo arrembaggio offensivo, ma qui deve stare attento perché Diomande è arrivato a fari spenti, non ha visto, la difesa non è intervenuta per liberare l'area di rigore.

0: E Diomandé è arrivato e non era facile il controllo, perché la palla gli è rimbalzato davanti, per cui è anche con una certa velocità. Però devono stare attenti, perché questi due esterni della Costa d'Avorio sono veramente pericolosi.
1: E adesso riparte la Norvegia, che sì, in effetti sta un po' subendo questa velocità, questa intraprendenza da parte della Costa d'Avorio, squadra che comunque anche nel girone aveva mostrato una certa solidità, e ricorderete anche la partita con la Germania, con la Costa d'Avorio che era passata in vantaggio con Kessi, poi il pareggio, poi il gol solo nel recupero da parte della Germania, che forse aveva un po' mascherato i limiti della nazionale tedesca. Sorloth anticipato da Diomandé, che gli prende il pallone, Kessi la giocata adesso a centrocampo da parte di Sangaré, che poi dà all'indietro per Agbadou, ancora il pallone per Conan, sempre per Agbadou rischioso come sempre in questi passaggi all'indietro. Fofana va a calciare con il sinistro, riesce a tenerla in campo Pepe, il tocco all'indietro ancora per Kossounou che si porta il pallone sul destro, ancora per Fofana il pallone che poi viene servito ancora per Agbadou a sinistra per Conan, buona questa uscita da parte della Costa d'Avorio, poi sbaglia il primo tocco, il controllo di Diomandé, quindi perde un tempo di gioco. Insiste però la Costa d'Avorio con l'apertura sulla destra per Pepe, che lascia rimbalzare il pallone. Eccolo Pepe che arriva a puntare l'area di rigore, ci entra in questo momento, arriva dalla retrovie e riceve il pallone, ancora due sempre per Pepe, buona la triangolazione, Pepe troppo lunga, prova a tenerlo in campo e forse non ci riesce. Però direi 17:30, 0-0 tra Costa d'Avorio e Norvegia. Giovanni Galli, che la Costa d'Avorio si sta facendo preferire finora.
0: Sì, qui c'è stato un errore clamoroso da parte di Due, che è andato a disturbare, a coprire l'area, lo spazio dove Pepe aveva deciso di attaccare la difesa della Norvegia. È andato lì e lui non sapeva se dargli il pallone o fare altro, è rientrato all'interno e ha aperto una grandissima occasione, perché era proprio lanciato verso l'area, verso la porta avversaria, e appunto l'ostruzione l'ha fatta il compagno di squadra e non il difensore norvegese.
1: Riparte la Norvegia con Pedersen, il tocco per il capitano Odegaard, che è molto basso in questa situazione, il pallone per il portiere Nyland, ancora il tocco a destra, palla che arriva a Wolfe per Eggem ancora, Nyland chiede il passaggio, non si fida, Eggem che va a servire ancora centralmente per Berg, il pallone poi servito per l'uscita di Ayer, che tiene il pallone però non sa che fare, perché vede che i compagni non si smarcano, vede che ci sono tre giocatori della Costa d'Avorio lì vicino, va a servire poi Odegaard che è il capitano, è colui che dovrebbe creare il gioco per la Norvegia, lo fa con un tocco per Berg, ancora il controllo da parte del centrocampista norvegese Berg, che poi va a servire ancora lateralmente per Ayer, il difensore centrale scambia con il compagno di reparto Eggem ancora a sinistra, prova a mettersi in movimento Wolfe, palla centrale, ancora il tentativo di Sorloth, palla in area di rigore, questa volta è la Norvegia che va a conquistarsi angolo, no, perché per l'arbitro l'ultimo tocco nel rimpallo è stato di Wolfe e quindi rimane incredulo l'esterno sinistro della Norvegia, ma secondo l'arbitro, che ripetiamo ancora, il venezuelano Jesus Valenzuela, l'ultimo tocco è stato suo sull'inserimento del giocatore della Norvegia nel contrasto con Due. Questa è veramente difficile da vedere, palla che comunque è stata assegnata alla Costa d'Avorio tra le incredulità da parte del giocatore norvegese, ma l'arbitro era molto molto vicino al campo e risale ancora la Costa d'Avorio, molto molto vicino al punto dove è avvenuto l'episodio. Palla che arriva a Diomandé sulla sinistra, ancora Diomandé che punta il suo diretto avversario, poi si ferma Diomandé, si accentra, gli si fa in contro e riceve Kessi, ancora Kessi per Diomandé, provano a liberarsi i giocatori della Costa d'Avorio, limite dell'area di rigore, prova a entrarci, arriva dalla retrovie Conan, intervento con verso lo specchio della porta di Conan, dopo 20 minuti palla sull'esterno della rete, e beh, a questo punto, al di là dei freddi dati numerici che dicono che il possesso palla è in parità 46-47, beh, la partita la sta facendo la Costa d'Avorio, dobbiamo dirlo Giovanni.
0: Sì, ha più soluzioni, ha più idee, ha più voglia di andare ad attaccare la porta avversaria di quanto non faccia la Norvegia. E abbiamo visto in questa circostanza Diomandé che è entrato dentro il campo, ha scaricato su Kessi e in quel momento è partita la sovrapposizione di

0: Conan, che ha fatto una bella azione personale e poi è andata a concludere con il piede che non è propriamente il suo, il piede destro, infatti ha un po' ciabattato sul primo palo.
1: Riparte la Norvegia in difficoltà, dobbiamo dire, in questi primi 20 minuti. Odegaard, un solo pallone toccato da Holland, un colpo di testa respinto dalla difesa della Costa d'Avorio. Ancora il tocco per Nusa che spinge sulla sinistra, prova ad accentrarsi Nusa, mentre evidentemente hanno aumentato la pressione dell'aria condizionata, perché arriva qui in postazione un venticello gradevole. Comunque si sta benissimo l'aria condizionata, il brutto tra virgolette sarà quando poi si esce fuori e si toccano i 36 gradi con temperatura percepita ben più alta. Ancora il retropassaggio, palla che arriva ad Eghem per Wolfe che fa proseguire centralmente per la giocata di Berge, ancora per Wolfe che va a sinistra da Nusa che si accentra, tocco sempre all'indietro per la giocata da parte della Norvegia con il numero 8 Berge, ancora Berge che va a servire centralmente il suo capitano Odegaard, ancora Norvegia, prolungato questo possesso palla, poi Nusa va al duello con Due, che questa volta sì è lui che gli mette il pallone in fallo laterale, quindi ci sarà una rimessa in fase d'attacco in favore della Norvegia. Vedo anche il cronometro 22, fra un po' ci sarà la pausa rinfrescante che, ripeto, non sarebbe necessaria visto che c'è l'aria condizionata, però viene fatta ovviamente per motivi commerciali. Tra l'altro ho visto male perché non è fallo laterale bensì è calcio d'angolo, quindi 2-1 adesso il conto dei corner con Berg che va alla battuta dalla bandierina di sinistra, porta alla nostra sinistra, partirà a rientrare con il destro Berg, alza il braccio destro, vanno disporsi in area di rigore gli avanti della Norvegia, palla messa in aria, vanno tutti a vuoto, colpo di testa a liberare da parte di un giocatore della Costa d'Avorio che prova a partire, qui c'è un fallo che sarà da giallo su Diomandé, non da rosso perché eravamo nella metà campo della Costa d'Avorio e c'era anche un giocatore della Norvegia dietro. Credo che però l'arbitro decida di non ammonire il giocatore in maglia numero 5 Wolfe, e da regolamento ci starebbe il cartellino giallo perché è stato proprio un placcaggio, è quello che sta dicendo che sì all'indirizzo dell'arbitro, che però non mi sembra abbia estratto il cartellino giallo. Secondo me Giovanni ci stava.
0: Sì, è stato un errore di Nusa che era quasi in possesso della palla, ma ha visto il compagno fronte porta avversaria, pensava che invece gli venisse incontro, non c'è stata questa intesa e si è intromesso Diomandé, ha toccato la palla con la punta del piede e inevitabilmente che è andato allo scontro proprio diretto con il giocatore della Costa d'Avorio. Fortuito, però in effetti è stato abbastanza duro e ci poteva stare anche il cartellino giallo.
1: Sono d'accordo. Intanto, puntuale a circa 24 minuti, l'arbitro, il venezuelano Jesus Valenzuela, ha comandato la prima pausa rinfrescante, che invece è una sorta di time out e spettacolo, perché vediamo non in campo ma nell'enorme mega schermo che contraddistingue la Dallas Stadium le cheerleaders, uno dei simboli della cultura statunitense. C'è anche il conto alla rovescia dei 3 minuti di hydration break, 2 minuti e 10 mancano adesso. Il pubblico viene allietato da questa esibizione delle cheerleaders, non c'è la musica con brani evergreen che sentiamo negli altri impianti. Noi possiamo approfittare di questa pausa per parlare con il nostro collaboratore tecnico, sia Giovanni Galli, su questi primi 24 minuti e 0-0. Non ci sono state grossissime occasioni, anzi direi interventi dei portieri praticamente zero. La partita però si lascia seguire e la Costa d'Avorio finora si lascia preferire.
0: Sì, non ci sono state parate, non ci sono state, ma delle opportunità per quanto riguarda la Costa d'Avorio. Al contrario c'è la Norvegia che è molto impacciata nel costruire azioni offensive, ma lasciami dire, secondo me sono proprio gli attaccanti che in questo momento mancano, perché non c'è movimento, tutti vogliono il pallone sui piedi e questo crea grande difficoltà ai difensori e ai centrocampisti norvegesi. Sorloth è lì sulla destra, ma non è propriamente il suo ruolo. Haaland lo conosciamo, può fare da sponda, non è un calciatore, no, che prende palla e attacca. Nusa è quello che magari sta venendo meno, per cui se quando giochi senza i tre nel fronte offensivo che ti possono dare lo sbocco per poter poi dopo proseguire nell'azione d'attacco, diventa tutto molto più complicato.

0: E allora 35 secondi adesso, uno dei brani di qualche anno fa che viene irradiato, diciamo così, con un termine che a noi della radio evidentemente fa piacere, dallo stadio. Si balla, però ogni volta che viene comandata questa pausa in ogni stadio, siamo in Canada, siamo in Stati Uniti, siamo in Messico, boato di fischi per questa decisione, che si sa ovviamente che maschera una hydration break. Certo, fossimo in uno stadio senza aria condizionata a mezzogiorno, con 36 gradi fuori, percepito 40, altro che, bisognerebbe mettere le docce in campo. Però così,
1: dillo a me, Giuseppe, dillo a me che ho fatto il mondiale in Messico a 2400 metri a mezzogiorno.
0: A mezzogiorno
1: noi non ce l'avevamo.
0: Voi portieri allora non si usavano le maniche corte, no, si giocava con i guanti e con le maniche lunghe. E devo dire, in questo io cito le parole di un maestro e di un grandissimo uomo, che è Dino Zoff, che dice: quando vedo i portieri con le maniche corte mi sembra che vadano in spiaggia. E quindi, insomma, Dino aveva sicuramente anche io. E quindi poi l'umorismo di un Dino Zoff, che voi che lo conoscete bene sappiamo che a volte sembra un po' schivo chiuso, però ha queste uscite che sono assolutamente efficaci. Nel frattempo siamo tornati in gioco, 3 minuti esatti di pausa, tra l'altro scanditi dal conto alla rovescia, 27 minuti adesso, tempo da recuperare i 3 di recupero, situazione di 0-0 tra Costa d'Avorio e Norvegia. Abbiamo visto i due allenatori parlare fitto con la loro squadra. Beh, direi che il tecnico della Costa d'Avorio può ritenersi soddisfatto dell'avvio di partita della nazionale ivoriana, un po' meno Sorlot, ancora a Costa d'Avorio che prova a spingere con questo tentativo di Diomandé, imprendibile sulla sinistra, la mette al centro dall'altra parte, pallone messo al centro e c'è il difensore della Norvegia, Ayer, che rischiando anche l'autogol la svirgola e la mette in fallo di fondo e quindi in calcio d'angolo numero 3 per la Costa d'Avorio. Ma qui ancora una volta Diomandé si sta confermando uno dei giocatori più interessanti di questo mondiale, lo commenteremo subito dopo il calcio d'angolo con Giovanni Galli. È sparito il pallone, vediamo che dalla panchina della Norvegia ne viene consegnato un altro. 3-1 il conto dei corner per la Costa d'Avorio alla battuta. Dalla bandierina di destra va a Pepe, che partirà con il sinistro. Pepe che alza entrambe le braccia. Il pallone che arriva in area di rigore, prova la sponda di testa, allontanato ancora Diomandé, il pallone che poi arriva ancora a sinistra sempre per Pepe, il pallone dall'altra parte, prova l'aggancio alla Costa d'Avorio, difficoltoso, palla che va sul fondo. Tu hai sottolineato la prova di Pepe, io quella di Diomandé scopro l'acqua calda, ovviamente, perché il giocatore è un grandissimo talento, però comincia ad andare in difficoltà Pedersen su di lui, eh.
1: Sì, sono i due esterni qui anche in questa circostanza. Questa opportunità è partita da Diomandé per arrivare a Pepe dal lato opposto, con Bonny che si tiene occupato i due difensori centrali. Servirebbe magari un attacco in più dei centrocampisti della Costa d'Avorio di riempire più l'area di rigore, ma se non ci fosse stata l'opportunità sul piede destro invece che sul sinistro, sarebbe stata diversa.
0: Ci prova la Norvegia adesso con una percussione stile rugby, ma è la Costa d'Avorio che riesce a risalire. Ricordiamo che Diomandé deve ancora compiere 20 anni, lo farà a novembre. Siamo con la destra, con Pepe che va a superare il suo diretto avversario, entra in aria all'esterno dall'altra parte, troppo profondo per Bonny, Norvegia in difficoltà. Beh, Giovanni, la Norvegia che ci ha dato una doppia lezione di calcio la ricordavamo diversa, eh?
1: Sì, era molto più padrona del campo, con più grande, con personalità, palleggio. Ma ti ho detto, secondo me Solbakken che doveva, penso che lo abbia sottolineato, avere più aiuto dai tre attaccanti, che fino a questo momento non stanno facendo assolutamente niente, neanche quando la palla è in possesso di palla negli avversari. Troppo facile per la Costa d'Avorio uscire.
0: Calcio d'angolo dalla sinistra, Diomandé, ce ne sarà un altro e si sale a 5-1 nel conto dei corner, perché l'ultimo a toccare è stato un giocatore della Norvegia che poi però si è scontrato con un avversario. L'arbitro si accerta delle condizioni del difensore norvegese, parliamo di Eggem, difensore del Bologna, e quindi calcio d'angolo, bandierina di sinistra, porta alla nostra destra, sempre Diomandé sul pallone, mani sui fianchi, parte il giocatore dell'Ipsia, ancora in area di rigore, ancora il difensore della Norvegia che insomma fisicamente sono davvero molto alti e quindi sui palloni alti di testa riescono ad arrivarci. Quindi Diomandé, manca la gamba.

0: Ci arriva però in soccorso dall'altra parte per alimentare la manovra della Costa d'Avorio Ulai, però il suo primo controllo non è dei migliori, pallone che si perde sul fondo. Ci sarà dunque la rimessa in favore della Norvegia quando abbiamo raggiunto il 31esimo minuto nel corso del primo tempo, e qui a Dallas tra Costa d'Avorio e Norvegia la situazione è sempre ferma sullo 0-0. Come può intervenire Solbakken per evitare, insomma, per cercare di tenere la Norvegia al passo con la Costa d'Avorio, Giovanni?
1: Sì, riuscire a giocare come squadra, riuscire a giocare come collettivo, perché fino a questo momento vediamo la difesa che sta cercando, sta reggendo, no, a destra, a sinistra, gli attacchi della Costa d'Avorio. A centrocampo i due Berg e Bergje stanno cercando di fare cerniera, ma poi dopo anche Odgaard, che è un giocatore di grande talento, e soprattutto i tre là davanti fino a questo momento non hanno dato il loro contributo.
0: Insiste adesso la Norvegia nella metà campo della Costa d'Avorio, il pallone che viene controllato da Odegaard va a sinistra dove c'è Wolfe ancora lì dietro per Eggem sempre per Odegaard per Eggem che tiene il pallone, arriva poi a sinistra dove si fa vedere Wolfe che si accentra, tocco all'indietro ancora per Eggem va lateralmente per Ayer poi restituisce il pallone a Eggem.
1: Guarda Giuseppe, sono tutti fermi. Noi che possiamo vedere, sono tutti fermi i giocatori della Norvegia, sono tutti lì in attesa del pallone sui piedi.
0: Vediamo cosa farà adesso Sørloth, non lo controlla bene, sì, una Norvegia quasi irriconoscibile. Diomandé velocissimo, sì, sulla sinistra, prova ad entrare in area di rigore, lo fa servendo Bonny, decentrato Bonny ancora una volta, la Norvegia si rifugia in corner. Qui insomma siamo ancora al 33esimo minuto, siamo ancora sullo 0-0, i favori del pronostico della vigilia fanno alla Norvegia per quello che stiamo vedendo, e la Costa d'Avorio, ecco, però manca la conclusione. Costa d'Avorio che ha segnato 4 gol in 3 partite, forse per il volume di gioco che sviluppa la formazione di FAE, forse manca un po' di concretezza davanti.
1: Sì, abbiamo visto il gol che ha fatto da centrocampista, l'ha fatto che sì, serve riempire più l'area, andare ad accompagnare maggiormente Bonny che da solo non ce la fa. I due esterni stanno facendo una partita enorme, ma manca l'uomo dentro l'area di rigore.
0: Battuto il calcio d'angolo, la respinta corta, il pallone che viene servito all'indietro per il tentativo di spunto ancora da parte di Ulai però è costretto a uscire, poi non si intende con un compagno, rischia di regalare un fallo laterale alla Norvegia, riesce però a tenerlo in campo con l'aiuto ancora di Kossounou, poi lo spunto, doppio rimpallo, ennesimo calcio d'angolo, siamo già a 7-1 per quel che riguarda il conto dei corner, sono passati appena 34 minuti, questa volta battuto corto, il pallone che arriva ancora a Pepe che effettua una cross teso, colpo di testa a liberare, ancora conclusione sbucciata però da parte della Costa d'Avorio, e la pallone termina docilissimo dalle parti del portiere Nyland. E qui c'è da dire che però su tutti questi calci d'angolo, sono 7, se la metti alta e quasi sempre i difensori norvegesi ci arrivano, Giovanni.
1: Sì, oltretutto porta dietro sia Sørloth con 1,95 m, sia Haaland a fare, no, l'uomo davanti al primo palo e sulla palla lunga, per cui diventa difficile. Ma hai visto in quell'ultimo calcio d'angolo Diomandé l'ha tirato quasi rasoterra con un tocco in anticipo di un giocatore, di un compagno di squadra, per cercare una deviazione, un po' di la classica un po' confusione dentro l'area di rigore per cercare un rimpallo, una cosa del genere, perché questo purtroppo è costretta a fare la Costa d'Avorio. Però sta giocando molto bene, tutti i giocatori disponibili, tutti i giocatori che si muovono in sintonia. Costa d'Avorio veramente una buona squadra, ha interpretato molto bene questa partita.
0: Le tue parole, abbiamo ascoltato Haaland, ecco, ai nostri ascoltatori in Italia vi diciamo che sta giocando, anche se ha toccato in 35 minuti un solo pallone di testa mandandolo a scontrarsi sul corpo di un difensore della Costa d'Avorio. Ripeto, sono quei giocatori, gli basta un pallone per cambiare la partita, ma vi assicuro che in campo ha toccato finora un solo pallone. Vediamo se adesso ci arriva Sørloth, e poi tra l'altro vanno molto sugli esterni i lanci dei difensori e del portiere norvegese. Altro colpo di testa, ancora Norvegia, prova Haaland a chiedere il passaggio, la chiusura ancora da parte della Costa d'Avorio, che si mette in movimento con Ulai.

0: che sbagliano poi il passaggio, perde palla infatti la Costa d'Avorio a centrocampo. Nusa però preferisce andare all'indietro da Eggem, che ancora una volta va lateralmente da Ayer. Ayer che avanza fino alla linea centrale del campo, si ferma, tocco a destra dove c'è Pedersen, ancora per Ayer. Ayer che gira su se stesso, poi va a mettere il pallone in profondità per il tentativo di scatto da parte di Odegaard, che poi scarica a destra per Sorloth, molto largo il giocatore dell'Atletico di Madrid. Ancora lo spunto, il pallone viene messo al centro ed eccolo, pallone numero 2 toccato di Haaland di testa, parato senza difficoltà dal portiere Fofana, però in area di rigore. Giovanni, i palloni sono sempre suoi.
1: Eh sì, sembra che abbia una calamita, poi ha anche struttura, perché in questa circostanza pallone molto alto sulla testa ad esempio dell'ultimo difensore della Costa d'Avorio, e lui dietro è andato, ha schiacciato, ha avuto addirittura la forza di schiacciarlo a terra, perciò significa che ha saltato 10 centimetri ancora più in alto del difensore, perciò queste sono le palle per Haaland, ma non stanno facendo niente in questo momento per metterlo a suo agio.
0: Calcio di punizione per la Costa d'Avorio all'interno della metà campo della nazionale africana. Ancora il pallone all'indietro, il controllo di Agbadou, la battuta lunga di Agbadou, lo stop da parte di Pepe, costretto a rientrare, si scontra fortuitamente con Nusa che poi si rimette in posizione. Palla per Bonny, il duello dell'interista Bonny, solo contro due vanno a chiudersi i difensori della Norvegia, con un po' di affanno hanno la meglio sull'attaccante dell'Inter già al Parma, attaccante che è nato in Francia, doppio passaporto francese ivoriano, ha scelto di giocare per la nazionale della Costa d'Avorio. Nusa adesso per la Norvegia, punta l'area di rigore, si accentra il pallone che arriva ad Odegaard sinistro, rimpallato in uscita da Kessié, insiste però Berge per quel che riguarda la Norvegia, il pallone che viene messo giù da Pedersen, c'è Sorloth che lo chiede e riceve, ancora Sorloth sulla destra, il tentativo adesso di passaggio per Odegaard ancora all'indietro per la giocata di Ayer che va a servire sempre per il capitano Odegaard che rientra, maglia numero 10 per il giocatore della Norvegia, Odegaard che però non trova compagni liberi. Anche qui constatiamo quanto osservato poco fa dal nostro Giovanni Galli, sono fermi i giocatori della Norvegia, quindi difficile riuscire a trovare sbocchi in questa manovra, a meno che palla lunga per Haaland e poi ci pensa lui. Ancora a sinistra arriva Wolfe, palla che arriva Nusa, lato corto dell'area di rigore, si accentra il pallone all'indietro, ancora per la giocata di Berg che va da Odegaard ancora per Nusa, area di rigore, ci entra in questo momento Nusa, tiro a girare. Ci voleva la perla di un giocatore per sbloccarla questa partita, soprattutto per una Norvegia che confermiamo è finora in difficoltà.
1: Questo è un gioiello, perché è uno dei gol più belli di questo mondiale, devo dirti, perché aveva ricevuto palla sul vertice alto, è andato a puntare l'avversario, ha mosso appena la palla, proprio di 30 centimetri, e immediatamente ha calciato, per cui anche per il difensore andare a fare ostruzione era difficilissimo, ma poi se la traiettoria è arrivata proprio all'incrocio dei pali, e devo dirti che Fofana ha fatto un gran volo per cercare di arrivare su questo pallone, però è bene Solbakken che esulta, sì, però fino a questo momento non aveva meritato la Norvegia.
0: Ovviamente qua chiedo al portiere, questi palloni non si prendono, è impossibile.
1: No, guarda che Fofana addirittura, perché spesso si tende ad andare a cercarlo all'indietro il pallone, no? Perché vedi che la traiettoria ti sta superando, invece lui ha proprio tagliato la strada al pallone, ma era troppo alto, troppo lontano per poterci arrivare. Veramente Nusa ha messo la palla in un po' impossibile per qualsiasi portiere arrivare a prendere quella palla.
0: E primo gol al mondiale per Antonio Nusa, anche lui nell'Ipsia come Diomandé, complimenti al gruppo Red Bull che è ovviamente titolare dell'Ipsia, così come tante altre squadre, perché ha davvero trovato giocatori importantissimi

mentre Diomandé è del 2006, Gnusa è del 2005, quindi ha compiuto ad aprile 21 anni, non particolarmente intenso nell'aggredire l'avversario, però quando ha la possibilità

0: e insomma ci ha fatto veramente male. Angolo per la Norvegia.
1: Sì, sì, addirittura sul tocco di testa di Sørloth, che è andato proprio a cercare Haaland. Haaland ha colpito col sinistro e è stato il difensore a mettere la palla in calcio d'angolo, non il portiere, per cui Sørloth è veramente un compagno ideale.
0: Si è svegliata la Norvegia sull'angolo, sponda di testa di Sørloth, arriva dalle retrovieghe ma a cercare la deviazione sul secondo palo, palla che va sull'affondo. Il gol è arrivato al 39esimo, mancano 3 minuti più recupero al termine del primo tempo. Costa d'Avorio 0, Norvegia 1, con una perla di Nusa che è entrato, ha cambiato piede, l'ha messa nell'angolo dove nessuno ci poteva arrivare, nonostante un grandissimo volo del portiere Fofana, e quindi Antonio Nusa ha portato in vantaggio la Norvegia, primo gol in questo mondiale per Nusa. La Norvegia ha fatto 4 gol con Haaland, 1 con Pedersen, 1 con Østergaard, 1 con Asgard, e poi c'è stato anche un'autorete, e quindi primo gol per Nusa, un gol davvero bellissimo che probabilmente sarà nel film finale di questi mondiali, proprio per la pregevolezza tecnica. Adesso Giovanni ti chiedo, per la Costa d'Avorio, dopo che aveva avuto fiducia perché ha messo in chiara difficoltà la Norvegia, che cosa può succedere, come evitare il contraccolpo psicologico?
1: Dico continuare a giocare come ha fatto fino a questo momento e limitare quello che è successo a un ha tirato fuori il coniglio dal cilindro Nusa. Vero che subito dopo ci sono state altre due opportunità, però deve continuare come ha fatto fino a questo momento.
0: Adesso però perde un pallone al centrocampo e la Costa d'Avorio che prova a spingere sulla sinistra con Diomandé, palla che entra in area di rigore, ancora il tiro che viene deviato e sarà l'angolo numero 8, 4 volte di più rispetto alla Norvegia che ne ha battuti 2. Fanno festa sugli spalti e li vediamo inquadrati dal mega schermo di fronte a noi, che non possiamo non vedere perché è praticamente come essere al cinema e guardare quello che vende i gelati. Si vede lo schermo davanti a noi e si vedono inquadrati adesso anche i sostenitori della Costa d'Avorio. Bandierina di sinistra porta alla nostra destra, pallone che spiova in aria con un pugno, va a liberare il portiere Nyland, insegue palla ancora la Costa d'Avorio con il tocco di Conan a sinistra per Diomandé, sposta il pallone ancora per il tentativo di intervento da parte della nazionale ivoriana. Forse c'è ancora angolo, e che sì, che chiede il calcio d'angolo, vediamo se l'arbitro lo ha assegnato, credo di sì, perché in effetti si dovrebbe ripartire però con un angolo credo da sinistra, mentre la Costa d'Avorio l'ha posizionato a destra. Protestano quelli della Norvegia, viene assegnato il calcio d'angolo, quindi numero 9 alla Costa d'Avorio, 2 battuti dalla Norvegia, Pepe sul pallone, ma vediamo l'arbitro che fischia, sta solo richiamando però i giocatori a evitare le trattenute nel cuore dell'area di rigore. Eccolo finalmente con l'interno sinistro che va a partire, Pepe, colpo di testa a liberare, viene trattenuto forse un giocatore della Costa d'Avorio che si era portato in avanti, il difensore Agbadou, ma non mi sembra ci fossero gli estremi del rigore, anche perché sarebbe stato abbastanza sciocco per il difensore norvegese trattenere un giocatore che era lontanissimo dal pallone, quindi l'arbitro lascia proseguire, non mi sembra che ci sia stato il contatto. Fra pochissimo conosceremo l'entità del recupero, perché scocca in questo momento il 45esimo minuto e il recupero sarà esattamente di, non ci viene ancora comunicato, vediamo c'è in corso un check, ma velocissimo. E quindi l'arbitro fa riprendere, non mi sembra, sì, sta ancora ascoltando, no, fa riprendere su un possibile rigore, ma il check viene completamente annullato e quindi dalla postazione del VAR, dove ci sono Lara, Soto e Gillett, hanno notato quello che avevamo notato noi, ossia che non c'erano gli estremi del rigore, mentre adesso Nusa, l'autore del gol, si va a prendere il cartellino giallo per un intervento falloso ai danni di Due, e quindi ci sarà il calcio di punizione interessante in favore della Norvegia. Finalmente ci viene comunicato il recupero, 4 minuti tra l'altro dall'alto della nostra postazione qui allo stadio non vediamo il quarto ufficiale, che è proprio a perpendicolo sotto di noi, si tratta del paraguayano Juan Gabriel Benitez, però c'è il mega schermo che ci viene in soccorso e ci dice 4 minuti di recupero, mentre c'è stata l'ammonizione per Nusa. Ricordiamo che dopo la prima fase tutte le diffide sono state cancellate e quindi entra in diffida per perché la prossima cancellazione avverrà nei quarti di finale, e ricordiamo che in palio per questa partita ci sono gli ottavi di finale contro il Brasile. Calcio di punizione in favore della Costa d'Avorio, morbido in aria, colpo di testa e palla che esce di poco sul tentativo, chiedono ancora il

0: a calcio d'angolo, credo sia stato Agbadou proprio lui a colpire di testa sulla punizione ben calibrata, è andato a staccare, sì, confermiamo, Agbadou che è andato a colpire di testa il pallone che però è terminato sullo fondo, anche questa insidiosa. Beh, direi che questo finale, specie dopo il gol di Nusa, conferma che è una partita sicuramente gradevole, Giovanni.
1: Sì, sì, sì, è che e la Costa d'Avorio ci deve credere, perché c'è stato questo episodio di Nusa che ha fatto una giocata meravigliosa, però poi dopo per tutto il resto della partita chi ha dettato i tempi di gioco, chi ha avuto chi ha creato i presupposti per poter fare gol è sempre stata la Costa d'Avorio, e questo è secondo me la forza che deve continuare, la forza mentale che deve continuare ad avere questa squadra, perché ha fatto vedere di avere i numeri, di avere i mezzi per poter rientrare nel risultato, non nella partita, perché nella partita c'è e la stava comandando fino ad ora.
0: Ancora la Norvegia, quando sono passati 2 minuti e mezzo dei 4 di recupero concessi dall'arbitro venezuelano Jesús Valenzuela, la Norvegia che dopo il gol ha avuto 2 occasioni per raddoppiare ma ha rischiato poco fa con un colpo in testa di Agbadou terminato a lato davvero di pochissimo. Ancora il tentativo da parte della Norvegia di gestire il pallone, tocco a destra per Pedersen, nella battuta scivola pure, non riesce a calibrare il pallone per Sørloth, Agbadou in vantaggio, retropassaggio per Fofana, il controllo di Fofana nell'area piccola, il pallone che viene ancora rilanciato in avanti, questa volta Pepe non ha un controllo felice, si trascina il pallone in fallo laterale, c'è quindi la rimessa con le mani proprio sotto la nostra postazione che verrà eseguita da Wolfe, Wolfe che studia il piazzamento dei compagni quando siamo entrati nell'ultimo dei 4 minuti di recupero. Wolfe va allo scambio ancora con Berg, poi il pallone che esce, ultimo tocco però di Nusa che oltre ed entrare nel tabellino come marcatore e che gol è entrato nel tabellino poco fa come ammonito per un fallo su uno dei duelli più interessanti di questa partita. Ancora il colpo di testa a centrocampo, e che sì, anzi Bonny che prova a metterlo in mezzo ma Berg lo anticipa e riparte Sørloth. Tra l'altro il ruolo di Sørloth è molto molto particolare, sarebbe esterno a destra ma molto spesso lo vedi accentrarsi, è un giocatore che magari sta lontano dall'area di rigore però è sempre presente.
1: Sì, ma le 2 occasioni nelle quali c'è stata l'opportunità di Haaland di andare alla conclusione è perché tutte e due le volte è stato Sørloth ad andarlo a cercare, addirittura quando nella deviazione quella volante era a fare proprio coppia insieme ad Haaland come prima punta.
0: E intanto è finito il primo tempo dopo 4 minuti esatti di recupero a Dallas, Costa d'Avorio 0 Norvegia 1, il gol dopo 39 minuti di Nusa, davvero una perla, è così che le squadre vanno negli spogliatoi. Ci fermiamo anche noi ma prima giriamo la linea a una 30 chilometri da qui agli studi Radio Rai di Dallas, a Guido Ardone.
2: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
3: Non è un segreto! San Benedetto!
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Eccoci a voi pronti da Dallas, un po' alla Del Piero, un po' alla Insigne, oppure aggiungete voi il nome che preferite. In ogni caso un tiro a giro meraviglioso, quello di Nusa, che ha sbloccato una partita che era stata fino a quel momento sì molto fisica ma poco entusiasmante per le occasioni create. Norvegia avanti sulla Costa d'Avorio che peraltro, come ci raccontavano Giuseppe Bissantis e Giovanni Galli, si era fatta preferire nelle comunque rare circostanze in cui si era affacciato dalle parti di Nyland, un 16° equilibrato che è stato sbloccato da una prodezza individuale che andrà avanti con il secondo tempo che ovviamente seguiremo subito dopo il giornale radio. Andiamo a Roma, Saxa-Rubra, l'appuntamento con l'informazione, poi ripartiamo con tutto il mondiale minuto per minuto e con il secondo tempo di Costa d'Avorio Norvegia a tra poco.
6: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
7: Townsend Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su townsendbox.it.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedali.

Attiva Telepass Sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro, l'ondata di calore si sta spostando ad est. In Austria, Slovacchia e Ungheria temperature fino a 40 gradi hanno segnato il record. In Italia da domani cominceranno a scendere, ma salirà l'allerta per grandinate e temporali. La notizia diffusa dall'OMS di 5 morti in 24 ore per il caldo è stata smentita dal Ministero della Salute, dove domani ci sarà un vertice per fare il punto. Il 6 luglio, riunione d'emergenza della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità con gli stati europei. Stati Uniti, la Corte Suprema conferma il divieto alle persone transgender di gareggiare in competizioni femminili, ma boccia l'ordine esecutivo di Trump sullo stop allo Ius Soli. Critico il presidente americano che sui social esorta il Congresso ad agire per mettere fine al diritto di cittadinanza per nascita con una legge. La corrispondente da New York.
2: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato il diritto di cittadinanza per nascita che l'amministrazione Trump voleva limitare. Uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale dal presidente a inizio del suo secondo mandato era proprio quello che sosteneva che lo Ius Soli non dovesse valere per chi è nato da genitori presenti illegalmente negli Stati Uniti o che vi si trovavano con un visto temporaneo di lavoro, di studio o per motivi umanitari. Con 3 giudici conservatori che si sono uniti alle 3 progressiste, la Corte Suprema ha bocciato ancora una volta Trump, sostenendo che il suo ordine esecutivo violava il 14° emendamento della Costituzione. Lo stesso Trump aveva detto di ritenere il diritto alla cittadinanza per nascita distruttivo e costoso per il paese. Trump canta invece vittoria per altre 2 sentenze della Corte, quella che ha ratificato il divieto per le atlete transgender di competere in gare femminili e quella che elimina i limiti di spesa per le campagne elettorali. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: La ministra del Lavoro Calderone rivendica alla Camera i buoni risultati sul fronte degli incidenti sul lavoro. In 4 anni ridotti quelli mortali, ma l'obiettivo è la visione zero. Immediato inoltre, ha detto, l'intervento del governo per affrontare l'emergenza caldo al lavoro. La ascoltiamo.
3: A questo quadro si sono aggiunte anche le recenti misure adottate con l'articolo 6 del decreto legge infrastrutture volte a tutelare i lavoratori e la continuità produttiva in presenza di condizioni climatiche eccezionali, in particolare le ondate di calore. La conferma della capacità del governo di adeguare tempestivamente gli strumenti di protezione ai rischi emergenti.
1: Inflazione in lieve calo a giugno. Secondo l'Istat, il tasso annuo scende al 3% rispetto al 3,2% di maggio, mentre rallenta anche il carrello della spesa. Ma per l'Unione Nazionale Consumatori l'estate resta a rischio rincari, soprattutto, spiega il Codacons, per energia, turismo e viaggi. Il triplice omicidio di Casalotti, prosegue la caccia dell'assassino di un uomo, sua moglie e la figlia di 8 anni, tutti bengalesi. In serata, nel quartiere romano, fiaccolata in ricordo delle vittime. In diretta per noi Elena Paba.
4: Sì, noi siamo in piazza, vicino Piazza Ormea, zona Casalotti, nord-ovest della capitale, alle 21, come dicevi, da qui partirà la fiaccolata in ricordo delle vittime. In questo momento invece siamo in corso una veglia di preghiera nella parrocchia del quartiere Santa Rita da Cascia, dove ci troviamo. All'interno ci sono tanti cittadini, rappresentanti della comunità bengalese e la presidente del municipio tredicesimo, Sabrina Giuseppetti. E a pochi minuti da qui, venerdì scorso, si è consumato il triplice omicidio: a morire madre, padre e bimba, Osne, Kamal e Arowa, di soli 8 anni, trucidati a colpi di mannaia. Il presunto killer Shadat Hossain, 43 anni, tuttora ricercato in tutta Italia. Il probabile movente, secondo gli inquirenti, sarebbe legato ad un'ossessione per Osne, che più volte lo avrebbe respinto. Altro movente forse legato ad un giro di estorsione, tutto ovviamente da verificare. Unico sopravvissuto alla mattanza, Mir, figlio maggiore di Osne e Kamal, ora ricoverato al Gemelli in prognosi riservata, ma vigile. Per ora è tutto, linea a voi.
1: Rissa e armi in pieno giorno nel centro storico di Napoli. In un video amatoriale virale sui social, le immagini prima di uno scontro tra gruppi con lancio di sedie e caschi e un cassonetto rovesciato, poi un uomo che è sceso da un'auto spara un colpo di pistola in aria. In un altro filmato, una persona incappucciata cammina con un fucile da guerra.

0: ci sono stati feriti, indaga la squadra mobile. Alla vigilia delle ordinazioni dei lefevriani, domani a Econ, Leone XIV mette in guardia da uno scisma e chiede di non procedere alle consacrazioni senza mandato pontificio. Oggi il Papa non è andato a Castel Gandolfo ed è rimasto al lavoro in Vaticano. Tra gli atti della giornata, la nomina di Alessandra Smerilli a prefetta del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, terza donna a guidare un dicastero della Curia Romana. Musica, il Salento si prepara ad ospitare la 29esima edizione del Festival della Notte della Taranta, primo ospite annunciato Uelo. Dal palco di Sanremo Giovani alla sigla ufficiale del Festival 2026 con il brano Emigrato, il cantante leccese Manuel Mariano, in arte Uelo, ha convinto critica e fan. La Notte della Taranta culminerà poi con il concerto del 22 agosto a Melpignano. Ed è tutto per questa edizione, su Radio 1 torna tutto il mondiale minuto per minuto, un buon proseguimento d'ascolto.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche, conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti, fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
5: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
7: Riprendiamo la linea dagli studi di Dallas, siamo nell'intervallo del 16° di finale numero 5 in ordine di apparizione di questo maxi mondiale nordamericano. Ricordo la situazione proprio nella città che ci ospita, lo stadio di Arlington, non lontano dalla nostra postazione. Dopo i primi 45 minuti di gioco più recupero, la Norvegia è avanti 1-0 sulla Costa d'Avorio con la grandissima rete, il tiro a giro, così lo definivamo, e così è stato in effetti, realizzata da Antonio Nusa al 39° dopo una parte iniziale di primo tempo non entusiasmante, nella quale era stata, ribadiamo, soprattutto la formazione africana a cercare di fare la partita. Torneremo più avanti da Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli ovviamente per il secondo tempo di questa gara. Intanto alla voce l'erba del vicino non è affatto verde in questo caso, questo è anche il giorno dopo, il day after si direbbe, della clamorosa eliminazione della Germania per mano del Paraguay ai calci di rigore. Questa mattina impietosa decisamente la stampa tedesca con le principali testate che attaccano, ovviamente criticano la squadra di Nagelsmann, nuovo incubo per il nostro calcio, scrive la Bild. E poi ancora la Süddeutsche Zeitung, una nuova umiliazione, anche Kicker, ricorderete qualche giorno fa è stato con noi il corrispondente in Italia Oliver Birkner di questa storica testata, ammissione del fallimento del calcio tedesco e di Nagelsmann, il quale dal canto suo per ora ha escluso le dimissioni. Tutti puntano il dito, ma nel senso di possibile candidato alla panchina, su Jürgen Klopp, il quale da parte sua ha detto non è il momento di affrontare questi discorsi, insomma per la serie non mi tirate per la giacchetta. È chiaro che anche i vertici del calcio tedesco, insomma, ci sembrano situazioni che un po' conosciamo e che abbiamo vissuto in questi anni. Insomma, il presidente della federazione locale Neuendorf ha detto sì, è una battuta d'arresto grave e con le sfide che ci attendono non possiamo far finta di niente. Questione anche un po' politica, perché ha fatto rumore il post sui social del cancelliere Merz, il quale, scegliendo forse male le parole, ci permettiamo ovviamente un giudizio perché ha fatto molto discutere, sì, si è rammaricato per la sconfitta, ma ha anche introdotto il suo pensiero dicendo comunque ci avete entusiasmato, grazie per questa bellissima partita. Però insomma, parole che dopo una sconfitta sono parse a molti stonate. Ovviamente l'altra faccia della medaglia, in Paraguay intanto proclamata festa nazionale come era stato promesso e ipotizzato nei giorni precedenti in caso di impresa, e poi lapidario ma pungente anche il CT Alfaro, che ha detto voi siete cresciuti nelle migliori accademie, rivolgendosi ai tedeschi. Sapete che in Germania è stato avviato da anni questo progetto che sì, ha portato frutti soltanto un po' a fasi alterne, noi però siamo dei guerrieri del pallone, aggiungerei io, e quindi si è preso un po' una rivincita sulla struttura del calcio tedesco contro il

0: Paraguay, che ora con merito è approdato proprio agli ottavi di finale e affronterà la vincente della sfida, che tra l'altro comincerà alle 23 tra Francia e Svezia. In un istante, notizia che nulla a che vedere con il mondiale, ma tanto a che vedere con il paese che ci ospita e ovviamente con uno degli sport più popolari negli Stati Uniti. Parlo del basket. LeBron James lascia i Los Angeles Lakers, giocherà ancora nell'NBA per la sua 24esima stagione consecutiva, ma in un'altra squadra, in un'altra franchigia. Ora si è scatenato il totonomi, si parla dei Golden Warrior States, quindi ancora California probabilmente. Il miglior realizzatore, marcatore nella storia dell'NBA, lascerà appunto, lo riporta un organo di stampa, però insomma la notizia sembra ormai confermata. Non era da ignorare un fatto del genere. Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli, solo una perla poteva sbloccare, io paragonavo insomma la mattonella di Del Piero, di Insigne, poi ognuno metterà il suo nome preferito, poteva sbloccare una partita fino a quel momento complicata da una parte e dall'altra. Costa d'Avorio più intraprendente, poi Musa ha deciso di cambiare tutto. Giuseppe.
1: E così, però, come commentavamo con Giovanni Galli durante la radiocronaca del primo tempo, sì, il volume di gioco espresso dalla Costa d'Avorio non si è concretizzato, perché non registriamo parate del portiere norvegese Nyland, la perla che ha anche sbloccato la Norvegia, che subito dopo il grandissimo gol di Nusa ha avuto due occasioni con Haaland e con Ayer, anche se poi ha rischiato su un colpo di testa di Agbadou, ha un po' cambiato la partita. Nusa davvero ha fatto una gran cosa, cambio di passo, da rientrare, l'ha messa nell'angolo dove non la poteva prendere, e in questi casi alla fine si ha questi giocatori. Dall'altra parte c'è Diomandé, c'è Bonny, la possono sbloccare in qualsiasi momento. Però è stato un primo tempo sicuramente gradevole da seguire, tra due squadre che tutto sommato si equivalgono, e quindi adesso vedremo come reagirà la Costa d'Avorio e come la Norvegia conterà. Una Norvegia che, abbiamo detto in cronaca, per lunghi tratti del primo tempo non ci è piaciuta granché.
0: Giovanni Galli, davvero un flash con te, perché poi vi lascio il microfono per il secondo tempo. Sì, la Costa d'Avorio la reazione l'aveva abbozzata dopo il gol, potremmo dire a freddo, anche se era il 39esimo, perché le avvisaglie non c'erano, Giovanni.
2: Sì, non c'erano le avvisaglie, la Costa d'Avorio sembrava padrona della partita, poche ripartenze, poche occasioni per quanto riguarda la squadra norvegese, e poi c'è stato questo lampo di Nusa che ha squarciato il cielo di Dallas, per cui credo che questa è stata la cosa. Però, come dicevo prima, la Costa d'Avorio ci deve credere, perché ha tutto per poter recuperare questa partita.
0: E gara che dunque resta comunque in una situazione di equilibrio spezzato dal risultato che in questo momento porterebbe la Norvegia agli ottavi. Si riparte, secondo tempo di Costa d'Avorio Norvegia. Il microfono torna a Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli, a più tardi dallo studio centrale. Si ricomincia tra pochissimo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La partita.
1: Sincronizzazione perfetta, perché la partita comincia, o meglio doveva cominciare, sì, comincia, perché c'è stato un fraintendimento sulla battuta della ripresa del gioco proprio al momento del nostro rientro in trasmissione. Si gioca da 10 secondi e 1-0 per la Norvegia sulla Costa d'Avorio qui a Dallas, e non ci sono stati cambi nell'intervallo, quindi rimangono i 22 che adesso andiamo a ricordarvi. La Costa d'Avorio che gioca con il suo completo arancione, ufficialmente gioca tra virgolette in casa, è schierata da Emers Fai con una 4-3-3, Fofana in porta, due Kossounou, Agbadou e Konan in difesa, Ulai, Sangaré che sia a centrocampo, Pepe, Bonny e Diomandé avanzati. Tutta bianca invece la Norvegia, guidata da Stale Solbakken, 4-3-3 possiamo dire anche per loro. Nyland nel portiere, Pedersen, Ayer, Eggem e Wolfe in difesa, Bergberg e Odegaard a centrocampo, Sorlo, Toland e Nusa avanzati. I nero gli arbitri, Federazione Venezuelana, Jesus Valenzuela, Jorge Urrego e Tullio Moreno, arbitro i due guardialine, quarto ufficiale paraguayano Juan Gabriel Benitez, e poi al VAR Juan Lara, cileno, Juan Soto, venezuelano, e Jared Gillett, inglese, VAR che è intervenuto solo su un episodio nell'area di rigore della Norvegia, reclamava timidamente la Costa d'Avorio un calcio di rigore che in realtà non c'era. Un ammonito che tra l'altro l'autore del gol Nusa per un fallo su due, anche abbastanza evitabile nel finale tempo, dopo che comunque Nusa aveva al 39esimo sbloccato la situazione. Quindi per ora niente cambi da parte delle due panchine. C'è da tenere presente anche un eventuale prolungamento, tempi supplementari ai rigori. Questo è il quinto sedicesimo di finale, due di ieri sono terminati ai rigori, quello della Germania sconfitta contro il Paraguay e quello tra Olanda

0: Uganda e Marocco con la vittoria del Marocco. Qui si gioca da due minuti e la Costa d'Avorio attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione sulle tribune centrali, stadio gremito, fuori fa un caldo pazzesco, 34 gradi percepita 39, qui però c'è l'aria condizionata e quindi si sta bene. E allora, che secondo tempo ti aspetti, Giovanni Galli?
1: Beh, è quello dove c'è una squadra che deve recuperare, non deve rischiare molto a livello difensivo, hanno già iniziato a fare pressione abbastanza forte i giocatori della Costa d'Avorio, però attenzione perché le ripartenze dei norvegesi, soprattutto di Nusa, possono essere decisamente pericolose.
0: Conan riceve il pallone da Agbadou all'altezza della centrale del campo, palla per Kossounou, difensore centrale dell'Atalanta. Kossounou va tutto a destra dove c'è Due, il controllo di Due gli si fa incontro e riceve il pallone Pepe, ancora all'indietro per Kossounou. Kossounou centralmente per la giocata da parte del numero 18 della nazionale della Costa d'Avorio, ossia Sangaré. Non trova spazi Sangaré, va da Ulay sulla sinistra, Ulay ancora all'indietro dietro per Agbadou, nessuno della Norvegia che va in pressing, l'apertura ancora per Sangaré che avanza, poi cerca un compagno, l'intercetto di Diomandé, probabilmente il pallone non era indirizzato a lui bensì a Conan che effettua una cross a tagliare tutta l'area di rigore, lo insegue dall'altra parte, Pepe lo conquista, entra in area, serie di finte, Pepe prova a entrare sul sinistro, perde l'attimo, il tocco all'indietro, il contro-cross di Due va vuoto, il portiere Niland, ma non c'è nessuno in grado di intervenire, alimenta però la manovra per la Costa d'Avorio, ancora Conan, il tocco all'indietro per il tentativo di Diomandé, non aggancia bene, palla che termina sul fondo e beh insomma si ricomincia così come abbiamo fatto il primo tempo, erano 9-2 gli angoli in favore della Costa d'Avorio, diventano 10-2, quindi 5 volte di più rispetto alla Norvegia, ma a conferma ennesima che il dato sui calci d'angolo non è particolarmente indicativo, il campo dice che la Norvegia è in vantaggio sulla Costa d'Avorio per 1-0 quando siamo alla quarto della ripresa. Bandierina di sinistra, porta la nostra sinistra, intervento da parte dell'arbitro per richiamare due giocatori che stanno trattenendo addirittura sul portiere, ricorderete ieri il gol annullato alla Germania nei tempi supplementari di Tah per un fallo di Anton sul portiere Gil del Paraguay che ha vanificato la grande gioia della Germania dopo che il pallone era stato messo al centro, c'è stato un intervento da parte del VAR che ha annullato il gol, intanto l'arbitro fa posizionare meglio il pallone a Diomandé, addirittura va a correre verso la bandierina per dire a Diomandé che l'angolo deve essere battuto in modo regolare, parte Diomandé dalla sinistra, pallone in aria, non praticamente indirizzato a un compagno ma allontanato dalla difesa norvegese, prova ancora la Costa d'Avorio a mettere una palla in aria, addirittura Holland va a dare una mano ai suoi compagni, lancio lungo, esce tranquillamente il portiere Fofana sulla tre quarti campo, siamo al quinto della ripresa, è sempre 1-0 per la Norvegia sulla Costa d'Avorio, a giudicare da questi primi minuti lo schema sembra essere quello, Norvegia ad aspettare e magari a inventare tra Sorlot e Nusa qualcosa può succedere, e Costa d'Avorio in avanti con la pressione che abbiamo visto nel primo tempo ma ancora con poche conclusioni verso la porta, Giovanni.
1: Sì, perché i due calciatori più talentuosi, Pepe a destra e Diomandé a sinistra, non sono dei grandissimi goleador, cioè loro creano i presupposti per andare a fare gol, ma davanti Bonny forse stasera non è nella sua miglior serata perché non è mai stato decisivo, incisivo, ma neanche pericoloso.
0: E adesso è ancora la Costa d'Avorio, il lancio lungo per lo scatto di Diomandé, in due a chiuderlo e scaraventa il pallone, forse in fallo laterale, forse in corner, l'intervento da parte di Ayer, vediamo dove è uscito il pallone, era molto alto quindi difficile giudicare dalla nostra postazione se si tratta di angolo di rimessa con le mani, rimessa con le mani, e quindi è ancora la Costa d'Avorio che tiene il pallone, taglio in area di rigore, colpo di testa a liberare, lo stop di coscia da parte di Sorlot che prova a risalire, va a terra ma non c'è fallo, calcio di punizione in avanti, rimessa con le mani in favore della Costa d'Avorio, il tocco all'indietro, il pallone che viene servito ancora per Sangaré a sinistra per Diomandé ancora per lo scatto di Conan che va verso il fondo, Conan va a effettuare il cross, colpo di testa a liberare, ancora insiste però la Costa d'Avorio, tiro assolutamente privo di pretese, palla che termina in curva, 7 minuti, 1-0 per la Norvegia sulla Costa d'Avorio, però

0: Ecco, c'è il rischio con questa tattica attendista della Norvegia, che ripeto non sta correndo rischi assolutamente, però di portarsi troppo nell'area di rigore la squadra avversaria. Giovanni,
1: sì, non so se è per mancanza di forze, perché l'organizzazione difensiva ce l'ha, ma veramente sta soccombendo sotto questo punto di vista, e rischiare di portarsi uomini dentro l'area di rigore, soprattutto davanti allo specchio della porta, su questi cross calciati da Conan, molto, questi palloni che arrivano dal laterale calciati molto forte da Conan, calciati con delicatezza da Diomandé, calciato bene anche da Pepe, e può venire fuori magari un rimpallo, può venire fuori un tocco, e rischiare così tanto, secondo me è un errore che la Norvegia sta commettendo in questo momento.
0: E certo, magari si aspetta un'altra perla di un giocatore, ripeto, senza quel gol di Nusa, quell'invenzione di Nusa, probabilmente staremmo ancora 0-0, anche se dopo quel gol ci sono state le altre due occasioni della Norvegia, se non vogliamo considerare due colpi di testa di Haaland, uno respinto dai difensori, uno bloccato facilmente dal portiere Fofana. Norvegia che adesso con questa costruzione dal basso rischiava di fare un pasticcio, riparte Eggem, il pallone che viene servito ancora per Odegaard, davvero creatore di gioco di questa nazionale. Pedersen pressato, è costretto ad andare indietro, non cambia comunque Faé su Diomandé, che ha messo in difficoltà Pedersen. Break della Norvegia, 3 contro 4, prova a puntare l'area di rigore, ancora Odegaard, il pallone per Nusa, Nusa fa proseguire, conclusione troppo alto, il cross poi tentato da Wolfe su Nusa, che qui aveva la possibilità, Giovanni, di ripetere dall'altra porta il gol, questa volta ha preferito la palla a seguire e non l'ha data benissimo.
1: Sì, allora ha chiamato Odegaard, voleva questa palla perché era nella posizione giusta, poi nel momento in cui l'ha ricevuta il difensore Doué è stato molto bravo, perché gli ha coperto fisicamente lo specchio della porta, ha visto arrivare allora il compagno, l'ha scaricata, non benissimo, ma l'errore più grande l'ha fatto Sørloth, perché è andato ad attaccarsi ad Haaland invece di coprire il secondo palo, tant'è che la palla è arrivata proprio, messa da Wolf, è arrivata proprio sul secondo palo, che era scoperto da qualsiasi giocatore norvegese.
0: Ancora la Costa d'Avorio, conclusione da fuori, incoccia, attenzione, respinta, tiro, la parata da parte di Nilan sulla conclusione di Pepe, primo tiro respinto da un difensore sulla ribattuta, ancora Pepe, e questa volta Nilan compie il primo intervento tre pali con una parata con il corpo, il tiro era potente anche se non per particolarmente angolato, il portiere sulla prima respinta di Eggem ha visto la conclusione di Pepe e la parata addirittura con l'interno coscia da parte di Nilan, ha calciato d'interno quasi di piatto Pepe, Giovanni.
1: Sì, ha cercato la precisione, però era, c'era Eggem che stava rientrando, aveva poco specchio, lì avrebbe dovuto secondo me calciare dal basso in alto per cercare di trovare lo specchio.
0: Attenzione, siamo già dall'altra parte, Norvegia chiedono un fallo di mano, l'arbitro è lì e dice che non c'è niente, proteste della Norvegia, era un fallo di mano comunque al limite dell'area di rigore, quindi non nell'area di rigore, e quindi l'arbitro che era vicinissimo lascia proseguire, annotiamo quindi la prima occasione del secondo tempo per Pepe con la prima parata della partita, a questo punto direi, del portiere norvegese Nilan. Siamo già dall'altra parte, partita che si mantiene piacevole e gradevole da seguire e anche da raccontare, il pallone che viene servito centralmente ancora sulla destra, l'apertura poi per Due che va a proporsi, va a lasciare palla a Pepe, poi si fa vedere che sì, Pepe incespica sul pallone, tocco all'indietro ancora per che sì, il tocco all'indietro per Due, sì, il pallone che arriva ancora dalle parti di Agbadou Kossounou, pallone a sinistra per Conan che prova ad accentrarsi, lo stop di Conan, il pallone che viene crossato, teso, colpo di testa a liberare, ancora il controllo da parte di Pepe, cerca il filtrante, la deviazione centrale, nessun problema per il portiere, ci ha provato Bonny che viene anche un po' rimproverato dal suo compagno Sangaré, che insomma avrebbe voluto probabilmente una sponda, probabilmente un pallone messo al centro, ha provato invece la conclusione Bonny, che è diventata una telefonata per il portiere norvegese Nilan, e quindi siamo già dall'altra parte, davvero pochissimo tempo per rifiatare, per riorganizzare, perché si va da una parte all'altra in questa partita, questa volta l'arbitro il fallo lo vede, è uno sgambetto ai danni di Sørloth, calcio di punizione per la Norvegia. E così

0: questo secondo tempo che si giocano 12 minuti 1-0 per la Norvegia. Dallas sulla Costa d'Avorio, ci prova la Costa d'Avorio ma la Norvegia subito dopo riparte, Giovanni.
1: Sì, però adesso è già la seconda opportunità un po' più, no, più clamorosa per quanto riguarda la Costa d'Avorio. Fino adesso erano tutti presupposti ma non si arrivava mai alla conclusione. Adesso è già Nyland, è già intervenuto due volte, la seconda decisamente molto su un tiro quasi innocuo. Però quello che dicevamo prima, ti ricordi? Portarsi gli avversari lì, un rimpallo, un tocco, una cosa più un'altra, io credo che la Norvegia dovrebbe cambiare atteggiamento perché così corre dei rischi.
0: Eh sì, troppi palloni in area di rigore, il rischio c'è sempre. Abbiamo visto prima una ribattuta da parte di Eggen, adesso però c'è la punizione sul pallone, solo Odegaard. Siamo a 7-8 metri dallo spigolo, vertice sinistro dell'area di rigore della Costa d'Avorio. Palla in aria, deviazione sotto porta e se la trova tra le mani il portiere Fofana. Questa era un'occasione limpidissima perché si erano mossi bene i due centrali difensivi della Norvegia e mancata la deviazione. Bravo e coraggioso il portiere a bloccare questo pallone, ma qui bastava poco, eravamo a mezzo metro dalla linea bianca, Giovanni.
1: Sì, non ha colpito, ha colpito penso con la coscia, per cui non ha potuto dargli forza per arrivare alla conclusione e mettere in difficoltà Fofana. Se l'è trovata fra le mani, ecco, sì, infatti vedi, addirittura fallo di mano, Berg l'ha colpita con la mano. Per cui ci sarebbe stato forse una revisione da parte del VAR.
0: Sì, perché sì, sappiamo che non si può fare. E comunque l'occasione c'è, adesso però l'angolo è dall'altra parte. Siamo arrivati all'11° angolo in favore della Costa d'Avorio. Palla rimpallata, ancora colpito al basso ventre Nusa, che ovviamente accusa il colpo anche se riprende la posizione verticale. Ancora il tentativo da parte di Diomandé che va a sfidare Odegaard, il tocco poi all'indietro. Ancora l'apertura centrale, carica il destro e ci prova da lontano Sangare, ma il pallone termina altissimo sopra traversa. Certo, quella dei tiri da fuori può essere anche una soluzione perché becchi la porta è sempre un pericolo, e quindi visto che è difficile penetrare l'area di rigore norvegese, la Costa d'Avorio, Giovanni Galli, ci pensa anche così.
1: Sì, vedi, questi palloni nell'andare del tempo li hanno sempre più alleggeriti, hanno sempre cercato, no, di per lo spettacolo, per i gol, rispetto a quando ai miei tempi, lasciami dire,
0: pallone di cuoio, il pallone di cuoio.
1: le traiettorie era più facile leggerle, queste basta colpirla bene la palla che viaggia a una velocità supersonica.
0: Eh sì, questo sì, infatti se c'entri lo specchio della porta il portiere deve fare davvero una prodezza per evitare il gol. Siamo dall'altra parte con la Norvegia, il rimpallo stava per favorire l'inserimento di Odegaard per non correre rischi, interviene Scaraventa, il pallone in fallo laterale, 2, la rimessa con le mani e in favore della Norvegia, si fa consegnare il pallone per la battuta Pedersen, mentre vediamo che l'arbitro invita i giocatori della Norvegia a non perdere tempo. Poco fa ha rischiato il portiere Nyland perché prima di una rimessa dal fondo si è messo a bere una bottiglietta che era posizionata dietro la sua porta, e quindi è stato richiamato, come adesso è stato richiamato Pedersen per questa ritardata rimessa laterale. Poi viene anche fischiato fallo in attacco alla Norvegia, c'è quindi un calcio di punizione in favore della Costa d'Avorio. Abbiamo superato l'ora di gioco, quarto d'ora della ripresa, 4 di recupero nel primo tempo, 65 minuti proprio in questo momento che le squadre sono in campo, e la Norvegia con il gol di Nusa al 39° del primo tempo conduce per 1-0 e vede gli ottavi di finale contro il Brasile. Attenzione cambi perché Ulai e Bonny hanno lasciato il posto a Diallo e Vai, e quindi queste le differenze. Diallo che è un centrocampista e Vai sono Diallo e Vai che sono due attaccanti, hanno preso il posto di un centrocampista Ulai e di un attaccante Bonny. E beh, a questo punto il commissario tecnico della Costa d'Avorio Emers Fae si gioca le sue prime carte e cambia un po' in attacco, così direi la prestazione di Bonny, Giovanni.
1: Sì, ha corso molto, ha cercato di essere d'aiuto soprattutto nelle uscite da centrocampo, ma dentro l'area di rigore lo abbiamo visto poco. Il lavoro dei compagni per mettergli palloni a disposizione c'è stato, però lui non è stato altrettanto abile.
0: Attenzione alla Costa d'Avorio.

0: Murillo, l'intervento determinante a liberare da parte di Ayer, che riesce ad anticipare la possibile battuta proprio di Vahy, uno dei nuovi entrati della nazionale ivoriana. Insiste la Costa d'Avorio, il pallone che viene servito centralmente, vediamo la Costa d'Avorio se con le novità, intanto ha tolto una centrocampista, Ulay, che di solito è un motorino instancabile, in questa partita si è forse visto un po' di meno. Ancora insegue il pallone Sangaré, si fa vedere a sinistra Conan, vediamo se viene servito. Sangaré si avvicina ancora, va a cercare al limite l'area di rigore di Omandé, che adesso gioca più centrale, il tiro cross e ancora la deviazione per il calcio d'angolo numero 12. 12-2 il conto dei corner. Io continuo a ripeterlo anche per dimostrare questa pressione della Costa d'Avorio, anche se poi il possesso palla sostanzialmente si equivale: 48 Costa d'Avorio, 43 Norvegia, 9% neutrale. Calcio d'angolo dalla sinistra, porta alla nostra sinistra sul pallone di Omandé, partirà a rientrare sulla destra. Vediamo se l'arbitro si accorge che anche questa volta il pallone non è posizionato nella mezzaluna antistante la bandierina. Eccolo, se ne è accorto, su questo è puntualissimo Jesus Valenzuela. Per carità, applica il regolamento, quindi fa benissimo, però ha avuto un gesto di stizza di Omandé, che sta per battere questo calcio d'angolo e gli fa posizionare meglio il pallone. Il pubblico fischia, ma ripeto, l'arbitro in questo caso ha assolutamente ragione. La rincorsa, il pallone che arriva in area di rigore, l'uscita con una mano di Niland, adesso assedio nell'area di rigore, palo nel centro addirittura, e Haaland che colpisce di testa, allontana, battuta e se ne va via a liberare Haaland. Ecco, questa è un'immagine che vi forniamo radiofonicamente. Haaland, è vero che spesso va ad aiutare i suoi compagni in difesa, ma qui letteralmente ha fatto quello che una volta Giovanni Galli si chiamava lo stopper.
1: Sì, dobbiamo dire che lo abbiamo visto più a difendere nell'area sui calci d'angolo, sui calci da fermo, che non in attacco. Haaland stasera ha toccato pochissimi palloni per quello che è il suo ruolo, ma è stato utile su tutti questi calcio d'angoli che ha messo in serie la Costa d'Avorio, e qui è stato veramente bravo a liberare l'area di rigore.
0: Intanto è ancora la Costa d'Avorio che recupera il pallone con Due, il tocco di Due, ancora il pallone che viene controllato dalla formazione ivoriana con questo passaggio laterale da parte di Agbadou, ancora per Pepe, viene messo in aria un pallone, l'uscita qua molto bravo a leggere la situazione il portiere norvegese Niland, perché c'era proprio Vahy, il nuovo entrato, che era posizionato alla centrale di rigore pronto a ripartire, e adesso invece Odegaard che riparte per la Norvegia, il pallone filtrante per Sørloth che entra in area di rigore dalla destra, e questa volta l'angolo, udite udite, sarà per la Norvegia. 12-3 il conto dei corner, 15 calci d'angolo quando sono passati 20 minuti nel corso della ripresa, mentre vediamo che un addetto della FIFA sta invitando i giocatori della Norvegia che stanno effettuando riscaldamento a non entrare in campo. Beh, in effetti lo spazio ci sarebbe dietro i tabelloni pubblicitari, però ecco, davano un po' fastidio in questo momento. E quindi ci sarà l'angolo numero 3 per la Norvegia, che va a battere il capitano Odegaard. Ancora nessun cambio per la Norvegia, mentre c'è stato un doppio cambio per quella che riguarda la Costa d'Avorio. Va alla battuta alla bandierina di destra ancora, ma l'arbitro ferma tutto perché era intervenuto ancora una volta per richiamare l'attenzione della squadra dei difensori che stavano trattenendo gli attaccanti della Norvegia, e quindi non aveva ancora consentito la ripresa del gioco. Vediamo ancora dalla bandierina sempre Odegaard, che lui posiziona invece il pallone in modo molto molto preciso, va a calciare con il sinistro, pallone a rientrare sul secondo palo, la deviazione e il salvataggio sulla linea, su una botta a colpo sicuro mi è parsa di Eghem, si è trovato un difensore della Costa d'Avorio. Siamo già dall'altra parte, davvero partita che non consente nessun tempo morto, perché sulla ripartenza c'è stato il pallone messo in laterale, l'arbitro però ferma perché sta valutando, in questo caso c'è la Goal Line Technology, se il pallone varca la linea. Stanno dicendo quelli della Norvegia che il pallone ha varcato la linea, l'arbitro è detto calmo che sto verificando, c'è stato un salvataggio proprio del nostro Diallo, e dico nostro, e intanto l'arbitro dice che è tutto regolare, dico nostro perché ripeto il ragazzo è cresciuto in provincia di Reggio Emilia e poi calcisticamente nell'Atalanta, adesso gioca nel Manchester United, è lui che ha deciso la prima partita.

0: sconfitta contro l'Ecuador con un gol nel finale per 1-0. Poi nel finale la Costa d'Avorio è stata battuta dalla Germania, poi il 2-0 a Curaçao ha classificato gli ivoriani come secondi. E quindi in questa fase vediamo che adesso è la Costa d'Avorio che prova il pallone filtrante, la chiusura, ancora Nusa, l'autore delle gol, che prova a ripartire, ancora Odegaard cerca di lanciare in profondità per Haaland, il pallone servito a sinistra per il tentativo di spinta da parte della nazionale di Norvegia, palla che arriva a Nusa, Nusa va al duello con due, va a mettere il pallone al centro, colpo di testa a liberare, ma l'arbitro vede una fischia, una interruzione, perché evidentemente ha visto una posizione irregolare di Nusa, e fischia anche l'interruzione, fischiano tutti i 60.000 dello Dallas Stadium, fischia la interruzione per la pausa rinfrescante del secondo tempo, pochi secondi prima del 23esimo. Costa d'Avorio 0, Norvegia 1, noi ci fermiamo per la pubblicità.
1: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
2: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Siamo nel corso della pausa rinfrescante, la Norvegia è in vantaggio in questo quinto sedicesimo di finale dei mondiali del Nord America del 2026, Costa d'Avorio che prova il pareggio, ma poco fa vicinissimo al raddoppio con Eghem, difensore centrale del Bologna, che ha calciato su azione d'angolo a botta sicura sulla linea il salvataggio di Diallo per la Costa d'Avorio. Davvero Giovanni Galli, poteva essere il colpo del KO.
5: Sì, sì, però dobbiamo risottolineare che dopo 70 minuti di partita la Costa d'Avorio sta cercando ha tante soluzioni a disposizione, le sta provando tutte, non ha forza offensiva, cioè dentro l'area di rigore, e al contrario mi sembra che la Norvegia stia, che ne so, osservando la partita e soprattutto sfruttando quelli che sono i punti di forza, i calci d'angolo e i calci di punizione, dove la loro prestanza atletica e fisica la sta facendo, sta creando delle opportunità. La Costa d'Avorio le crea giocando, muovendosi, inventando, al contrario invece la Norvegia solo ed esclusivamente sui calci da fermo.
0: E questa è un'osservazione molto interessante, perché la Costa d'Avorio ha battuto 12 angoli ma non si è resa quasi mai pericolosa. La Norvegia 3 è andata sempre vicina al gol, quindi la concretezza norvegese sta facendo per ora la differenza.
5: Eh sì, perché voglio dire, comunque hanno giocatori forti, i due difensori centrali, Haaland, Sørloth, sono tutti giocatori oltre il 1,95 m, insomma, voglio dire, per cui sfruttano anche dei buoni blocchi, dei buoni movimenti, non è soltanto la loro abilità, ma situazioni da fermo provate e riprovate che poi portano a queste occasioni da gol.
0: E intanto arrivano i primi cambi anche per la Norvegia, perché entrano con la maglia numero 21 Schelderup e poi un altro talento che è Bob con la maglia numero 22, e vanno a prendere il posto di Sørloth e Nusa. Nusa, l'autore del gol, era anche ammonito, e vabbè, ci può stare, puoi pensare anche già agli ottavi di finale, anche se ancora non tutto è fatto. L'uscita di Sørloth, poi chiaramente non conosciamo quale sia la reale condizione fisica da parte di Sørloth, mi lascia un po' stupito, anche se Bob è un giocatore che io ho avuto modo di seguire anche da giovanissimo, è ancora giovanissimo, ma ricordo un under 21 norvegese con una Bob che faceva mirabilie, può in questo momento dare velocità, forza.

0: fresca in campo, anche se è uscito uno dei leader della squadra, Sorloth, Giovanni Gallo.
1: Sì, hanno perso dei centimetri, ma probabilmente hanno messo in campo giocatori che possono costruire l'azione e creare delle opportunità. Fino ad ora, come dicevamo, solo sui calci da fermo, con il gioco, con lo sviluppo del gioco, non l'hanno mai fatto. Sorloth è un giocatore potente, possente, e lo abbiamo visto che sui calci d'angolo è sempre stato lui ad arrivare sulla palla e a creare delle situazioni da gol. Con Bob probabilmente cercano un'alternativa per poter creare delle altre soluzioni e risolvere definitivamente questa gara.
0: Schelderup, centrocampista del Benfica, Bob che è stato a lungo del Manchester City e adesso gioca nel Fulham, sempre in Inghilterra, e mentre adesso sentite forse con l'assistenza tecnica qui in postazione del nostro Francesco Pionaglieri la vogata dei tifosi della Norvegia, che sta diventando ormai un'immagine cult di questo mondiale del 2026, tifosi a remare, e poi i giocatori quando vincono a fine partita si mettono come se fossero su una nave vichinga con un giocatore, di solito il capitano Odegaard, a battere su un tamburo il tempo e tutti a remare. Beh, insomma, diciamo che il mondiale è anche un fenomeno di costume oltre che la massima competizione calcistica presente, e che queste cose fanno anche sorridere, fanno piacere. Ricorderete le Ola, le Vuvuzela, insomma alla fine rimangono nell'immaginario di un mondiale. Seguiamo però la Costa d'Avorio che entra in area di rigore.
1: Diallo, ma che ha fatto Diallo?
0: Proprio lui ha segnato un gol bellissimo con questa iniziativa della Costa d'Avorio, velocissimo il controllo da parte di Diallo, dalla destra è entrato in area, ha dribblato due avversari e con il sinistro l'ha messa in porta. Giovanni Galli, mettevamo tanti palloni, la Costa d'Avorio metteva tanti palloni al centro, alla fine uno è entrato, ha detto dribblo tutti e vado in porta, così ha fatto Diallo.
1: Bravo, guarda, questo è un gol alla Messi. Questo è un gol alla Diego Armando Maradona, cioè questo ha preso il pallone, ha fatto uno scambio, ha iniziato a dribblare, non ha avuto paura, niente, la palla gli è sempre rimasta nel controllo, e quando ha spostato l'ultimo per saltare l'ultimo difendente della Norvegia, ha colpito la palla e l'ha messa sul secondo palo. Che talento che è questo ragazzo, che talento!
0: E bisognava scardinarla così questa retroguardia norvegese. Sui cross niente da fare, sui palloni messi in mezzo niente da fare, ci voleva un giocatore che tecnicamente avesse la capacità alla Nusa di entrare in aria e di entrare in porta, e devo dire che l'ha vista bene Emers Faye quando ha messo in campo Diallo esattamente al posto di Ulai, e ha trovato questo gol del pareggio che rimette tutto in discussione. Siamo alla mezz'ora della presa e adesso Costa d'Avorio 1 Norvegia 1. Lo abbiamo detto più volte, Diallo è un ragazzo che è cresciuto in Italia, esattamente nella provincia di Reggio Emilia, calcisticamente all'Atalanta, adesso è al Manchester United, e ci fa piacere che insomma è al secondo gol in questo mondiale, che un talento di questo mondiale, Giovanni Galli, sia nato e cresciuto in Italia.
1: Sì, è un ragazzo che è arrivato giovanissimo. Ha fatto tutto il percorso di crescita presto, perché lui era un predestinato. Come è arrivato all'Atalanta, ha giocato, ha esordito in Serie A, ha fatto gol, ha esordito nella competizione europea, non mi ricordo se era la Coppa UEFA oppure se fosse stata addirittura la Champions League, e fece gol. Immediatamente il Manchester lo ha comprato, ha pagato 40 milioni di euro, un ragazzo che aveva fatto al massimo 10 partite tra i professionisti, tra i grandi, 40 milioni di euro. Non è stato fortunato all'inizio, perché è un po' il carattere, insomma, arrivare dall'Atalanta a giocare delle sue chance nel Manchester United non è roba da poco, ha un po' girovagato, ma il talento di questo ragazzo è sicuramente di un alto profilo.
0: Ahmad Diallo compirà 24 anni proprio durante questo mondiale, l'11 luglio, vedremo se sarà ancora in corsa la Costa d'Avorio, ma adesso è 1-1 e beh, il calcio è questo, è inutile. Intanto ci viene comunicato che gli spettatori sono 69.665, capienza per questo mondiale di questo bellissimo stadio 70.000, e quindi praticamente ci sono tutti. Stavo dicendo che anche così nel primo tempo il gol

0: di Nusa è arrivato nel momento di maggiore pressione della Costa d'Avorio, e questo pareggio della Costa d'Avorio, che continuava sia a premere, è arrivato però dopo che la Norvegia ha avuto una colossale occasione per raddoppiare, e chi ha salvato sulla linea Diallo, che a questo punto davvero si candida a diventare il giocatore del match. Ma adesso vediamo questa ripartenza, davvero c'è pochissimo per commentare perché siamo già dall'altra parte. Pallone di ritorno, va in terra, ma l'arbitro dice che è tutto regolare e quindi può ripartire ancora la Norvegia. Velocissima questa ripartenza della nazionale norvegese, anche con l'ingresso in campo di Vai. Vedremo adesso che in che modo potranno incidere sulla partita giocatore in maglia numero 21, Schelderup del Benfica, e Bob, che sono stati messi in campo subito dopo la pausa rinfrescante. Insiste però la Norvegia dall'altra parte. È bello che questa partita non vede proprio tatticismi, si gioca per vincere. Odegaard, come giusto che sia, perché alla fine una squadra deve arrivare vincitore, poi spesso ci sono quelle che vogliono arrivare ai rigori e poi magari vincono, come è successo con il Paraguay, senza nulla togliere ovviamente allo storico successo del Paraguay sulla Germania. Però quando la vuoi vincere durante la partita è la cosa più bella che si può vedere. 33esimo 1-1, ma io direi, Giovanni Galli, che questa partita è ancora apertissima anche nei tempi regolamentari.
1: Sì, lasciami sottolineare due cose. Intanto vediamo.
0: Sì, c'è un'azione, ma viene intercettata.
1: Lasciami sottolineare due cose. Uno, il cambio tattico da parte di Faé, perché ha tolto una punta vera, ha messo Vai che gioca là davanti, ma togliendo Olai e mettendo dentro Diallo, che cosa ha fatto? Ha portato tre giocatori a giocare davanti, dietro a Vai, e i due centrocampisti sono rimasti Sangaré e Kessié. Ha cambiato l'assetto tattico della squadra. E l'altra, all'inizio mi domandavi, ma hanno fatto bene a riposare e a non giocare la partita con la Francia? E io adesso te la faccio io la domanda: quando si perde il ritmo partita, è così facile ritrovarlo?
0: Sì, è proprio così, hai trovato il punto giusto. Io ritengo che in una competizione in cui si gioca ogni 3-4 giorni il ritmo partito è fondamentale, poi magari con i 5 cambi puoi farla riposare. Io sono dell'idea che i migliori li devi schierare sempre, e anche se Nagelsmann in Germania ha avuto tante critiche, non solo per questo, per aver forse spremuto la nazionale contro l'Ecuador in una partita che non contava per la Germania ai fini della classifica. Però lo vedi che adesso la Costa d'Avorio, ma lo stiamo vedendo dall'inizio della partita, fisicamente sulla corsa, Giovanni, ha qualcosa in più della Norvegia.
1: Sì, sembrano più impacciati i giocatori norvegesi, no? di quelli della Costa d'Avorio. La Costa d'Avorio è dentro la partita dal primo minuto. La Norvegia, secondo me, l'ha subita questa gara.
0: Ancora però la Norvegia, eccolo Bob che un po' si libera precipitosamente del pallone. Il rilancio da parte della Costa d'Avorio, adesso è la Norvegia. Pedersen, bel lavoro da parte dell'esterno destro del Torino. Pedersen però si allunga il pallone, piomba su di lui e gli prende tempo e pallone il difensore Conan, e quindi riparte ancora la nazionale della Costa d'Avorio con Diomandé. Conan a terra, un giocatore la Costa d'Avorio che si rialza però immediatamente, si trattava di Sangaré, poi però va di nuovo a terra, e a quel punto la Costa d'Avorio mette il pallone fuori. No, è Diallo, chiedo scusa, è proprio Diallo che lamenta di essere toccato a un fianco, proprio lui che ha trovato il gol del pari, mentre nei mega schermi ci ripropongono le due perle della partita, ossia il gol di Nusa e poi a seguire quello di Diallo, davvero due perle di giocatori. Però Diallo, attenzione, perché lo vediamo a terra, è abbastanza dolorante. C'è il rischio dover essere sostituito, e tra l'altro non mi sembra che ci sia stato un contrasto. Ecco, l'arbitro fa entrare lo staff medico della Federazione Ivoriana, vediamo che cosa può essere successo. No, ci ripropongono sul mega schermo il grandissimo gol di Diallo con il sinistro, non il contatto, pure se, che so, ha messo un piede in fallo il giocatore autore del gol del pari della Costa d'Avorio. Dall'alto della nostra postazione non riusciamo a comprendere che tipo di infortunio possa essere. Sta di fatto che il giocatore viene adesso accompagnato a bordo campo, e cerco di capire, tra l'altro ripeto, dalla nostra altissima postazione qui dal stadium non vediamo le panchine, non vediamo il quarto ufficiale, quindi non vediamo i cambi. Ci deve aiutare il schermo gigantesco di fronte a noi. Comunque per ora Diallo è a bordo.

0: secondo campo, e però sembra che possa rientrare in questo momento, quindi si prende un po' di fischi adesso da parte del pubblico norvegese. Insomma, uno spavento, ma Diallo, Giovanni Galli, è in campo.
1: Sì, no, deve aver preso, a volte sai, mentre negli scontri

0: dietro sulla schiena, proprio probabilmente succede, voglio dire, il gomito che va a impattare la schiena dell'avversario. Intanto c'è un'altra sostituzione.
1: Eh sì, c'è altre sostituzioni, ma non riguarda Diallo, riguarda intanto la Norvegia, che manda in campo con la maglia numero 14 Arsenes, giocatore del Benfica, ed esce Pedersen, che insomma ha sofferto di Omandé, però poi tutto sommato nel secondo tempo lo ha contenuto. È un cambio singolo, quindi seconda finestra cambi, terza sostituzione, Arsenes prende il posto di Pedersen. Tutto sommato sofferenza nel primo tempo, nel secondo tempo ha un po' preso le misure, forse una sufficienza Pedersen se la può prendere, Giovanni.
0: Sì, aveva cominciato bene i primi minuti, poi la squadra è la Norvegia che ha subito l'iniziativa della Costa d'Avorio e lui non è più stato così intraprendente come lo era stato nei primi minuti, però una prestazione con degli avversari non proprio semplici, perciò ha fatto una, secondo me, una prestazione sufficiente.
1: Sì, sono d'accordo con te, perché poi alla fine è riuscito, soprattutto nel secondo tempo, a limitare il potenziale offensivo di Diomandé. Terzo cambio quindi nella Norvegia, due ancora una Costa d'Avorio che rimanda in campo, confermiamo Diallo, e quindi c'è il rischio, sì, probabilmente un colpo al costato per Diallo, doloroso, però è in grado di proseguire. Ed eccolo che tocca il primo pallone della sua partita, il giocatore del Benfica Arsenes, il tocco ancora centrale, il pallone che poi viene servito da Berge a sinistra, dove arriva Wolfe va a cercare ancora il tentativo di spunto da parte di Schelderup che riceve il pallone, punta il suo avversario, Schelderup poi si accentra, ancora Schelderup non filtra il pallone per l'intercetto proprio di Diomandé, ma insiste però la Norvegia sulla sinistra, il pallone che arriva a Wolfe, il tocco ancora all'indietro per il controllo di Berge che poi va a servire ancora Wolfe centralmente per Odegaard, il pallone che filtra, l'intervento in scivolata davvero molto molto efficace da parte del difensore 2 che mette il pallone in fallo laterale per la rimessa con le mani che verrà battuta da Schelderup quando siamo arrivati quasi al 40° minuto ed è 1-1 tra Costa d'Avorio e Norvegia, 5 più recupero al termine, poi saranno tempi supplementari. Ancora il pallone che viene servito all'indietro per Odegaard sempre all'indietro per il controllo di Ayer che poi va da Eggem ancora per Ayer, il tocco per Odegaard che tiene palla al cerchio di centrocampo, si ferma Odegaard, ancora gira su se stesso Odegaard che poi va a vedere l'inserimento di Arsenes, fresco, l'ultimo entrato in campo, sulla destra, piegato a urlare qualcosa dalla panchina, Stale Solbakken, il commissario tecnico della Norvegia, pallone che filtra, pallone al centro, Haaland segna ancora, Haaland, quinto gol, 4 palloni toccati in partita, uno va a segno, questo giocatore alla calamita, nel secondo tempo ce l'eravamo dimenticati, segna Haaland, un gol per carità facile, ma bisogna esserci, centro dalla destra, tocco con il sinistro quasi a rallentatore e niente da fare per Nyland, 40° Haaland, chi se no Giovanni Galli.
0: Sì, però grande azione di Berg, grande azione, grande percussione dentro l'area di rigore, si è portato dietro due difensori e poi ha messo la palla con i giri contati a Haaland che sinceramente ha fatto nessuno che è andato a marcarlo. Vedi, queste sono le solite, 3 giocatori sono andati su Berg, hanno perso la linea di difesa quando è esterno Berg, ma che bisogno c'è di andare con 3 difensori? Quando la mette in mezzo, allora hai tu il contatto con l'avversario. Ma vedi, questi sono gli errori che hanno portato alla sconfitta anche con la Germania. Purtroppo questi sono i limiti di questi ragazzi che troppo spesso si lasciano trascinare, perché questo è un errore di generosità, no? Di voler andare a chiudere, e hanno dato l'opportunità ad Haaland di poter segnare un gol che è uno dei più facili della sua carriera, ma secondo me non fa neanche la doccia stasera, perché non gliela fanno fare, perché non è... No, dai, ma abbiamo sudato più noi. Ma abbiamo più dato noi di lui stasera.
1: Guarda, secondo me, certo, il gol messo lì, porta vuota, deve spingerlo. poi però bisogna trovarsi lì, no? E quindi lui c'era. Ti dico la verità,

0: Secondo me lui tocca troppo piano, perché a un certo punto, intanto sì, cambio nella cosa d'avorio di Akité per Pepe, capisce che forse non l'ha toccata talmente forte, vuole andare a ribattere, poi si accorge che il portiere Fofana non la può raggiungere e segna. Però davvero per un tifoso della Norvegia sarà stata una frazione di secondo interminabile, perché la palla non entrava mai in porta. E poi ha segnato Haaland, e intanto di Akité, un attaccante, ha preso il posto di Pepe nella cosa d'avorio per questi ultimi 2 minuti più recupero. Norvegia di nuovo in vantaggio. Certo, la Costa d'Avorio, sì, in questo caso ingenua a lasciare solo Haaland in area di rigore. Se dovesse uscire, uscirebbe a testa alta, perché insomma è una squadra che merita e meriterebbe di andare anche avanti.
1: Sì, sì, decisamente. Allora, tra le due stasera chi ha dimostrato di voler di più vincere questa partita è stata la Costa d'Avorio.
0: Sono d'accordo con te, perché ha corso di più, certo. Poi forse dal punto di vista tattico la Norvegia ha giocato una gara più speculativa, perché ha corso di meno.
1: Al risparmio.
0: Bravo. Al risparmio, però con una grandissima concretezza, perché se poi andiamo a vedere il dato sul possesso palla, che è praticamente uguale, i tentativi 12 Costa d'Avorio, 8 la Norvegia, e gli angoli tutti quasi della Costa d'Avorio, però la Norvegia quelle palle che ha avuto in area di rigore le ha trasformate. Dopo il gol di Nusa ce ne sono state altre due occasioni, per poco non entrate. La Costa d'Avorio ha avuto le occasioni prima del gol del pari, poi Diallo si è inventato il gol del pari, però non ha concretizzato, e lo ripeto ancora, la grande mole di gioco che ha sviluppato. Però c'è ancora da giocare in questo ultimo minuto, poi conosceremo il recupero. E ci prova Diomandé ad andare via sulla sinistra. Diomandé che va a mettere il pallone al centro, il tocco si allunga, palla all'intercetto di Arsenes, e può ripartire ancora Odegaard. Comunque gran partita direi da parte di Odegaard, giocatore intelligentissimo, sempre al punto giusto, Giovanni.
1: Eh sì, è il regista, è il faro di questa squadra, è l'uomo carismatico, mentre i due Berg sono quelli in motore della squadra. Ecco il terzo.
0: Attenzione, perché c'è Haaland, vediamo se l'hai visto giusto. Conclusione questa volta sbagliata, ma non di Haaland, bensì di Schelderup. Certo, quando ha la palla lì noi ci aspettiamo sempre che possa andare in porta. Però, ripeto, ho calcolato tra primo e secondo tempo, credo che abbia toccato solo il pallone del... Ah no, ha fatto un disimpegno in difesa, sì, che ovviamente non è il suo ruolo.
1: Che abbiamo sottolineato.
0: E intanto saranno 7 i minuti di recupero. Sì, forse l'infortunio a Diallo, poi la pausa rinfrescante, i cambi, e quindi 4 nel primo tempo, sono alla fine 11, 101 minuti di gioco, salvo ulteriore prolungamento per decidere chi andrà all'ottavo di finale di New York domenica prossima contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Al momento ci va la Norvegia, che sta conducendo 2-1 sulla Costa d'Avorio, in vantaggio nel primo tempo con Nusa, il pareggio nella ripresa di Diallo, e poco fa il gol di Ola, chi se no, che ha portato la Norvegia avanti. Quinto gol in questo mondiale per il giocatore norvegese, più rappresentativo per il giocatore del Manchester City, per Erling Haaland, che ha segnato il gol che consente al momento alla Norvegia di vedere gli ottavi di finale. Chiusura da parte della Norvegia, va a terra Vaima, per l'arbitro è tutto regolare, retropassaggio ancora per Nyland. Adesso la Norvegia deve far scorrere questi 7 minuti, Arsenes va a rinviare, Diomandé piomba su di lui e gli prende il pallone, ancora Costa d'Avorio. Qua Arsenes non è stato particolarmente efficace, smanaccia Nyland, insiste la Costa d'Avorio, ancora in attacco Norvegia, in questo caso che ha smandato. Vediamo se si inventano qualcosa i giocatori della Costa d'Avorio, con Kessié che va a toccare il pallone ancora per Sangaré che va a destra, il tentativo di mettere al centro da parte del nuovo entrato di Akité. Ancora il cross dalla destra, saltano tutti a vuoto, chiedono un controllo, chiedono un fallo di Ponte, ma in realtà è una carica di Diomandé ai danni di Arsenes, e quindi ci sarà una punizione per la Norvegia, che consentirà ai norvegesi anche di far scorrere il cronometro, di rifiatare un poco. 2 dei 7 di recupero terminati, 5 minuti, Costa d'Avorio 1, Norvegia 2, e chiaramente ci aspettiamo un assalto della Costa d'Avorio, che potrebbe però scoprire il fianco per le ripartenze norvegesi, Giovanni Galli.
1: Sì, è vero. Il fatto è che la Costa d'Avorio

0: Gregorio deve andare sempre con questo, con l'abilità tecnica, con gli 1-2, con la velocità, perché non ha fisicità dentro l'area di rigore, per cui buttare il pallone dentro, no, dentro in the box non si può fare, perché non hai il giocatore adatto, non hai il giocatore fisico che te lo possa permettere.
1: Doppio cambio, l'ultimo per quello che riguarda la Costa d'Avorio, che manda in campo con la maglia numero 22 Gessand attaccante, con la maglia numero 24 Touré anche lui attaccante. Vanno a prendere il posto di Conan e di Diomandé. E beh, a questo punto, con rischio ovviamente augurabile per la Costa d'Avorio di andare ai tempi supplementari, però in questo momento la squadra è decisamente sbilanciata in avanti, come è normale che sia, Giovanni Galli.
0: 4 minuti alla fine che devono provare il tutto per tutto, poi ai supplementari eventualmente si ridisegnerà la squadra, Faé ridisegnerà la squadra, darà dei compiti più precisi. Adesso c'è da recuperare questo 2-1 che la Norvegia si è trovato cammin facendo e non lo aveva cercato fino a questo momento.
1: E tra l'altro Costa d'Avorio che esaurisce i cambi per ora nei tempi regolamentari, in quanto si è arrivato a 5 con 3 finestre impegnate. Sappiamo che poi ai tempi supplementari ci sarà un ulteriore cambio, un'ulteriore finestra, ne avrebbe ancora due a disposizione Stale Solbakken, il commissario tecnico norvegese. Vedremo se vorrà farlo per interrompere un po' il ritmo della Costa d'Avorio, sapendo che però poi i cambi prolungano l'agonia del recupero. Al momento dice 4 minuti, ancora 3, ma bisognerà prolungare per questo doppio cambio della Costa d'Avorio. Credo che alla fine i minuti saranno 8 e riparte la Norvegia, ma incespica sul pallone il giocatore norvegese Schjelderup e quindi va a terra. Per l'arbitro non c'è niente, il cross in aria, la sfiora di testa un difensore della Norvegia, insiste ancora Sangaré per la Costa d'Avorio. Siamo a circa 30 metri, qui c'è un fallo, calcio di punizione in favore della Costa d'Avorio da posizione centrale, mentre va a brutto muso con il giocatore Sangaré e va a prendersela con Odegaard, che però giocatore di grande esperienza, rimane molto freddo, si accende, va anche Vai che non c'entrava niente ed entra anche, anzi Gessand che è appena entrato in campo, evidentemente è entrato fin troppo motivato, va a dare spintoni ai giocatori norvegesi, mentre Gessand viene adesso allontanato con le buone da Ayer. Ci sarà però questo calcio di punizione da posizione centrale, anche se siamo a circa 30 metri dalla porta difesa da Nyland. Vediamo che soluzione adotterà quando mancherebbero meno di 2 minuti, ma ci sarà almeno credo un minuto suppletivo per il doppio cambio operato dalla Costa d'Avorio. Resta invece con 2 finestre e 3 sostituzioni la Norvegia del commissario tecnico Stale Solbakken, che conduce 2-1 qui a Dallas sulla Costa d'Avorio, che adesso però va a battere con Kessié questo calcio di punizione. È probabilmente lui che calcerà con il destro da lontanissimo, barriera mini da parte della Norvegia. Parte il tiro e il pallone che viene deviato da un volo del portiere Nyland, spettacolare, che va a prendere il pallone all'angolo. E beh, queste sono, con la mano di richiamo, queste sono le parate, Giovanni Galli, e mi rivolgo al portiere, che ti danno soddisfazione perché sono anche belle.
0: Sono belle, sono efficaci e ancora una volta la punizione di Diallo, aveva messo all'incrocio dei pali, è una foto che ti porti a casa questa.
1: Sì, perché davvero sei andato a toglierla da sotto l'incrocio di Allò, ma non so, forse fisicamente non stava bene, ma adesso chiedo, poi coi se e coi ma non si va da nessuna parte, ma perché non ha giocato dall'inizio di Allò? È un giocatore che ha dei numeri che altri suoi compagni non hanno, calcia, progressione, veloce, il passaggio, ha salvato un gol sulla linea, ha segnato il gol del pareggio e qua stava segnando il nuovo gol del pareggio. Ripeto, non sappiamo le sue condizioni fisiche, però uno così io lo farei giocare.
0: Sì, ma intanto lì davanti loro hanno Pepe e Diomandé in quel ruolo, no? A destra e a sinistra. E poi se ricordi, dopo il gol che aveva fatto contro l'Ecuador, lo ha schierato titolare contro la Germania e non aveva fatto benissimo iniziando la partita, per cui ha capito che forse può essere determinante negli ultimi minuti. Intanto anche
1: siamo
0: Fofana
1: oltre
0: all'attacco.
1: Anche il portiere va sotto, 14-3 il conto dei corner, siamo oltre il 7° ma si prosegue.

0: per i cambi, bandierina di destra, porta la nostra sinistra, tutti in aria, arriva Fofana, non lo marcano quelli della Norvegia, può essere pericoloso, e lì da solo, e i portieri sono alti, hanno stacco, hanno colpo di reni, attenzione, battuto il calcio d'angolo, a rientrare, va male il portiere questa volta Nyland, ma non è fortunato la Costa d'Avorio sul rimpallo, palla che esce, insiste ancora la Costa d'Avorio, un retropassaggio, il portiere, ma l'arbitro fischia e quindi prolunga solamente di 50 secondi questa partita, che vede la Norvegia con grandissima fatica andare avanti, eliminare la Costa d'Avorio e sfidare il Brasile domenica prossima a New York per gli ottavi di finale. È la prima squadra europea che finora si qualifica. Giovanni Galli, a te il commento.
1: Sì, molto velocemente, diamo merito alla vittoria della Norvegia, ma credo che la Costa d'Avorio avrebbe invece meritato di passare il turno. Io lo dico apertamente, perché credo che quello che ci hanno fatto vedere questi ragazzi oggi, grande intensità, gioco, 1-2, velocità, classe, questo mi dispiace molto, perché è veramente questa squadra della Costa d'Avorio è cresciuta cammin facendo, e oggi ha trovato di fronte una corazzata fisica come era la Norvegia, che non ha fatto poco, non voglio dire nulla, ha fatto poco per vincere la partita, ma se l'è trovata su un piatto d'argento, prima Musa che ha fatto un gol straordinario, e poi Haaland, che veramente era a un metro dalla porta, soltanto appoggiato in rete. Però Costa d'Avorio merita qualsiasi applauso, sia dalla critica sia dai suoi tifosi.
0: Ed è quello che sta tributando lo stadio di Dallas. Il tabellino prima di salutarci: a Dallas la Norvegia ha battuto ed eliminato ai sedicesimi di finale la Costa d'Avorio per 2-1, vantaggio nel primo tempo di Nusa al 39esimo per la Norvegia, il pareggio al 28esimo di Diallo per la Costa d'Avorio, poi Haaland al 40esimo ha segnato il gol del 2-1. Sarà Brasile-Norvegia domenica prossima a New York. Abbiamo raccontato la partita con il commento tecnico di Giovanni Galli, che saluto, a prestissimo Giovanni.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Con Francesco Pionaieri, che è stato accanto a me in postazione cronaca qui allo stadio di Dallas. Tutto il mondiale minuto per minuto prosegue questa sera Francia-Svezia, ma nel salutarvi dallo stadio di Dallas Arlington ci trasferiamo a Dallas Downtown, dove c'è la sede della Radio Rai qui ai mondiali americani del 2026, a guidardone da Giuseppe Bisantis, ricordando che la Norvegia ha battuto la Costa d'Avorio per 2-1. Un cordiale saluto.
2: Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ed eccoci pronti da Downtown, sì, nel cuore della città, dopo essere stati per praticamente 2 ore nello stadio di Arlington, dove c'è stato l'uomo giusto al momento giusto, Erwin Haaland, ovviamente il suo 5° gol in questo mondiale, in 4 partite però, attenzione, permette, anzi in 3 a dire il vero, permette alla Norvegia, intanto permette a lui di salire alle spalle di Messi nella classifica dei marcatori con questa 5ª rete al secondo posto, ma la cosa che più conta, come ricordava Giuseppe Bisantis, di andare a New York, dove, lo ribadiamo, domenica 5 luglio la Norvegia affronterà il Brasile nell'ottavo di finale. A proposito di Brasile, a rischio Paquetà per questa sfida, ma poi ne riparleremo. Ingenua davvero la Costa d'Avorio, che decisamente avrebbe meritato di più, siamo d'accordo con questo, su questo con Giovanni Galli. Andiamo alla GR1, noi ripartiamo alle 22.30 perché alle 23 c'è il calcio d'inizio di Francia-Svezia, in palio un posto per sfidare la sorpresa Paraguay, dunque a più tardi da Dallas con tutto il mondiale minuto per minuto.
5: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io.

0: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.

0: Ore 21 e 3.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta su presunte serate con escort organizzate dalla società Made Milano. Al calciatore è stato notificato un avviso di garanzia, sentiti come testimoni anche Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Nessuno di loro è indagato. Le indagini sono in corso. Il triplice omicidio di Casalotti a Roma prosegue: la caccia all'assassino di un uomo, sua moglie e la figlia di 8 anni, tutti bengalesi, nel quartiere fiaccolate in ricordo delle vittime. In diretta per noi Elena Paba.
3: Sì, siamo in piazza Ormea, cuore del quartiere Casalotti, nord-ovest della capitale. La piazza si sta riempiendo, sono tantissimi i cittadini che con questa fiaccolata vogliono dare un segno di vicinanza alla famiglia di Kamal, di sua moglie Osnè e della loro bambina Risha di soli 8 anni, trucidati nella loro casa a colpi di mannaia. Il presunto killer, indicato dall'unico sopravvissuto alla mattanza, Mir 20 anni, figlio maggiore della coppia, sarebbe Shahdat Hossain, 43 anni, connazionale della famiglia, conosciuto dalla comunità bengalese come violento. Lui avrebbe più volte molestato Snè, moglie di Kamal, e sarebbe stato sempre respinto, questo per gli inquirenti un possibile movente. L'uomo è ricercato, come dicevi, in tutta Italia, per gli investigatori forse nascosto grazie all'aiuto dei suoi connazionali. Per ora è tutto, linea a voi.
2: E 4 persone sono state arrestate per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia, dove un ordigno ha distrutto la sua auto. Secondo gli inquirenti sarebbero gli esecutori materiali dell'azione, pagati poche migliaia di euro. Le indagini dell'antimafia proseguono ora per individuare i mandanti e chiarire il possibile movente, anche legato a inchieste giornalistiche. Ranucci chiede di arrivare ai livelli superiori della regia dell'attacco. È in carcere a Reggio Emilia l'uomo che ha ucciso un pizzaiolo perché si era rifiutato di consegnargli una pizza gratis. È entrato nel locale per uccidere, dicono gli inquirenti. La ricostruzione di quanto accaduto nelle parole del procuratore.
4: Si materializza compiendo tutta una serie di gesti diretti univocamente ad uccidere la vittima.
5: È netto il procuratore capo di Reggio Emilia Gaetano Paci nel ricostruire l'omicidio ieri sera di Raffaele Stipa, 67 anni, titolare di una pizzeria molto nota in città. Andrea Pellati, 43 anni, alcuni precedenti per droga, un disturbo psichico, ora al vaglio degli inquirenti, si è presentato nel locale con l'unico intento di uccidere. I due hanno avuto una breve discussione, poi il 43enne ha scavalcato il bancone e ha colpito con diverse pugnalate la vittima, ferendo gravemente anche la sorella di Stipa, Antonella. Un delitto avvenuto sotto gli occhi di decine di testimoni che hanno fornito una descrizione precisa dell'assassino, che è stato arrestato poche ore dopo. Il movente lo spiega ancora il procuratore Paci.
4: Questa brutale aggressione trae origine dal diniego di fornire ulteriori pizze all'indagato a causa del fatto che l'indagato non aveva saldato alcune precedenti forniture.
5: Davanti alla pizzeria per tutto il giorno molti hanno portato un mazzo di fiori, un biglietto, un ricordo.
6: Brava persona, disponibile con tutti.
7: Un gran lavoratore, è una cosa allucinante.
5: Giuseppe Lisi, GR1.
2: Ora negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema conferma il divieto alle persone transgender di gareggiare in competizioni femminili e boccia l'ordine esecutivo di Trump sullo stop allo Ius Soli. Linea alla corrispondente da New York, Laura Pepe.
8: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato il diritto di cittadinanza per nascita che l'amministrazione Trump voleva limitare, uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale dal presidente a inizio del suo secondo mandato era proprio quello che sosteneva che lo Ius Soli non dovesse valere per chi è nato da genitori presenti illegalmente negli Stati Uniti.

0: Uniti o che vi si trovano con un visto temporaneo di lavoro, di studio o per motivi umanitari. I giudici dunque hanno bocciato ancora una volta Trump sostenendo che il suo ordine esecutivo viola il 14° emendamento della Costituzione. Sul suo social Truth Trump scrive: lo ius soli è dannoso ma possiamo facilmente rimediare con una legge. Il Congresso dovrebbe mettersi al lavoro già oggi. Trump canta invece vittoria per altre due sentenze della Corte Suprema, quella che ha ratificato il divieto per le atlete transgender di competere in gare femminili e quella che elimina i limiti di spesa per le campagne elettorali. La linea torna a voi.
1: Terremoto in Venezuela, sale il bilancio delle vittime, sono 1943 i morti, più di 10.000 i feriti, ancora decine di migliaia di dispersi. Secondo il governo di Caracas sono oltre 6.400 le persone tratte in salvo dai soccorritori, tra esse anche due bambini di 12 e 3 anni estratti vivi dalle macerie a 6 giorni dal doppio sisma che ha colpito il paese. E a Doha si svolgono colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran mediati da Qatar e Pakistan, con al centro lo stretto di Hormuz e la proposta iraniana di tariffe per il transito navale. Washington frena mentre Teheran lega i negoziati anche allo sblocco di asset congelati. L'Unione Europea segue la mediazione, ma restano forti le distanze tra le parti. L'ondata di calore che ha investito l'Europa si sta spostando ad est, termometro a 40 gradi in Austria, Slovacchia e Ungheria. L'OMS ha fissato per il 6 luglio un vertice con l'Unione Europea sull'emergenza caldo e domani vertice anche al Ministero della Salute. In Italia temperature destinate a scendere, ma aumenterà l'allerta per temporali e grandinate. Sul web fioccano le previsioni per un'estate caratterizzata da ondate di calore. Abbiamo chiesto un parere al climatologo Carlo Barbante.
2: Sappiamo che questi sono eventi che si inseriscono in un contesto di riscaldamento globale che ormai va avanti da molti decenni e sono sempre più estremi e più intensi, ma il modello di previsione meteorologica arriva a pochi giorni. Vediamo adesso che abbiamo l'arrivo di un raffrescamento, ma capire come sarà l'estate da qui a settembre è molto molto difficile.
1: Chiudiamo con la musica. Dopo la tripletta allo stadio Ferraris di Genova, la sua città, Olly questa sera è a Rock in Roma. Il concerto inizierà tra meno di un'ora.
3: Tornare a quando ci bastava ridere.
1: Federico Olivieri in arte Olly chiuderà il tour estivo il 3 luglio alla Reggia di Caserta e ha annunciato per il 10 luglio l'uscita in digitale del live integrale dei 3 concerti genovesi al tour negli stadi del prossimo anno. Poi si è appena aggiunta una nuova data a Messina il 6 luglio 2027. Era l'ultima notizia, su Radio 1 ora ci ascolta Si fa sera, buon ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
2: Apri la bocca in favore del muto per sostenere la causa di tutti gli infelici. Apri la bocca, giudica con giustizia, fa ragione al misero e al bisognoso. La voce nella Bibbia è l'organo del diritto e della giustizia. C'è chi non può parlare perché è muto e allora il libro dei Proverbi esorta: sii tu la voce del muto. Ma non perché una persona priva di parola non sia in grado di comunicare. Tutti gli esseri umani, in qualsiasi condizione si trovino, sanno trovare modi per comunicare, per farsi capire e interagire con gli altri. Il problema di non avere voce non è questo, bensì è legato al fatto di non avere diritti, di non essere in grado di reclamarli, di spiegare le proprie ragioni. Essere la voce del muto significa dare voce ai diritti di chi non è in grado di affermarli. È per questo che tu, che io, siamo chiamati a fornire una voce a chi non ce l'ha. Se una mancanza pone qualcuno in una condizione di minorità sociale, allora Dio interviene. Per questo il Salmo 68 ci dice che Dio è il padre degli orfani. Un bambino orfano di padre in una società patriarcale, dove il benessere, anche e soprattutto materiale, della famiglia è legato alla presenza del padre, è destinato all'emarginazione, alla povertà, alla morte. La voce del muto, il padre dell'orfano. Dio viene a sopperire quelle mancanze.

0: mancanze che negano diritti e dignità, che negano vita e futuro, e chiede a noi di fare la stessa cosa nel suo nome per amore di chi soffre.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata che vedrà ancora piogge temporali sia sulle Alpi che in pianura padana e localmente nelle zone interne del centro-sud, ma in rapida attenuazione. Domani il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali ad iniziare dalle zone alpine, in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni, che saranno diffuse, potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche, temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado, sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati alle 21:28, gli aggiornamenti che riguardano il traffico e la viabilità. Partiamo dalla statale del lago di Como e dello Spluga. Traffico rallentato, un veicolo in panne 2 chilometri prima dell'incrocio di Oggiono in direzione Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Sulla statale 1 via Aurelia ci sono code a causa di un incidente. Siamo 1 chilometro dopo l'ingresso del Maroccone in direzione di Roma. Vediamo le chiusure già attive per lavori, quindi anche per questa notte. In 8 Milano Varese, tratto chiuso per un cantiere tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Tratto chiuso in A14, sempre per un cantiere, tra lo svincolo di Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Anche in A13 Bologna Padova un cantiere, quindi tratto chiuso tra lo svincolo di Rovigo e Rovigo Sud Villa Marzana in direzione di Bologna. Prima di chiudere sulla Tosco Romagnola viene segnalato un tratto chiuso 7 km prima dell'incrocio Punta Marina. La chiusura riguarda entrambe le direzioni. È tutto e mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini, la cronaca in apertura. A Napoli, 3 persone, 2 uomini e una donna sono state fermate per la sparatoria nel quartiere Montesanto con accuse di rissa, porto abusivo d'armi e spari in luogo pubblico con l'aggravante mafiosa. Le indagini hanno ricostruito una violenta colluttazione seguita da colpi d'arma da fuoco in piazza, dinamica documentata dalle telecamere di videosorveglianza. In zona è stato rinvenuto e sequestrato anche un fucile Kalashnikov nascosto sotto un'auto. Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, è indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di escort legato a serate organizzate da una società di eventi. L'accusa riguarda un rapporto a pagamento con una ragazza che all'epoca era minorenne, circostanza da lei negata. Il calciatore è stato convocato per chiarire la sua posizione. La svolta nelle indagini sull'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. Arrestate 4 persone, secondo chi indaga, erano pronte a fuggire all'estero.
3: Magistrati e investigatori non hanno dubbi sugli esecutori materiali. Il cerchio è chiuso, sono i 4 arrestati, 3 uomini di 53, 40 e 21 anni e una ragazza di 22 delle province di Napoli e Avellino. Adesso è caccia ai mandanti, di cui parla anche il giudice nella sua ordinanza di arresto. Quelli che hanno pianificato l'attentato a Ranucci, che hanno fornito denaro e schede SIM, che erano pronti a garantire appoggi, coperture e fuga all'estero per il gruppo d'azione. Lo dicono intercettati loro stessi, ti danno i soldi e ti vai a divertire, mentre in un'altra conversazione parlano delle loro azioni. Dobbiamo buttare giù i palazzi, ti ricordi quella tarantella che ho fatto a Roma? Facciamo la storia, dicono. Esplosivo da cava ad alto potenziale, quello piazzato la sera del 16 ottobre 25 alle porte della capitale, davanti alla casa del conduttore di Report Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato al Mimit le principali compagnie petrolifere attive in Italia, chiedendo di adeguare rapidamente i prezzi e distributori al calo del greggio dopo la ripresa del traffico nello stretto di Hormuz. L'obiettivo è trasferire il beneficio di mercato a famiglie e imprese. Il 3 luglio scade la proroga dello sconto sulle accise su benzina e diesel. Le aliquote torneranno poi ai livelli ordinari. Siamo alla politica e scontro sulla nuova legge elettorale all'esame della Camera. Garantirà stabilità al paese per la maggioranza? Pensano solo al potere, replicano le opposizioni.
4: Un vertice tra i leader di maggioranza per arrivare, nonostante le divergenze sul tema preferenze, ad un emendamento unitario. E questo è l'obiettivo del centrodestra, che intanto ha riunito nel pomeriggio gli sherpa dei diversi partiti. Troveremo l'accordo, assicura il vicepremier Azzurro Tajani. Obiettivo: dare stabilità e governabilità al paese. Da noi moderati.

0: Maria Stella Gelmini.
1: La legge elettorale deve essere uno strumento per rendere i cittadini protagonisti delle scelte della politica. Ecco perché noi sosteniamo l'importanza delle preferenze.
0: Testo inemendabile per il centrosinistra, con Elly Schlein che accusa Meloni di pensare solo al potere e non alle esigenze vere del paese. Concetto condiviso da AVS Angelo Bonelli.
2: Giorgia Meloni da tempo ha tirato giù la maschera, vuole cambiare la legge elettorale per garantirsi il potere, violando la Costituzione.
0: Il pentastellato Giuseppe Conte rilancia, se necessario, pronti anche al ricorso alla consulta. Leader del Movimento 5 Stelle che, dopo il pressing di Fratelli d'Italia, le dimissioni del capogruppo Bignami e le accuse di evitare il confronto in commissione Covid, accetta di dimettersi per essere ascoltato, con la garanzia però di venir poi reintegrato immediatamente nella commissione. Alessandro Allegra, GR1.
3: Terremoto in Venezuela, sale il bilancio delle vittime, sono 1.943 i morti, più di 10.000 i feriti e ancora decine di migliaia i dispersi. Proseguono intanto le operazioni di soccorso.
4: Sono oltre 6.400 le persone strappate alle macerie dalla protezione civile venezuelana, dai team internazionali che combattono la loro lotta contro il tempo. Tra i sopravvissuti, salvati anche due bambini tra i 3 e i 12 anni, intrappolati tra i detriti da 6 giorni, mentre cresce la conta delle vittime ad ogni aggiornamento. Allo Silos, una struttura nel porto di Aguaira, la regione più colpita dal terremoto, vengono portati i corpi delle vittime, centinaia in attesa di riconoscimento. L'ONU fornirà 10.000 sacchi per i cadaveri, speriamo ne serva una quantità molto inferiore, affermano le Nazioni Unite per le vittime ancora imprigionate nelle macerie dei quasi 59.000 edifici annientati dal terremoto. Manca il cibo, scarseggiano l'acqua e i farmaci, i servizi essenziali sono paralizzati e aumentano le tensioni nelle comunità per le difficoltà di accesso agli aiuti, afferma l'ONU. Insistenti le accuse al governo per le insufficienze della macchina dei soccorsi. L'UNICEF ha inviato 47 tonnellate di attrezzature mediche e materiale sanitario. Hanno cominciato a lavorare negli ambulatori di La Guaira anche i medici arrivati dall'Italia, che si accinge a inviare un terzo aereo con aiuti e personale specializzato. Enzo GR1.
3: Stati Uniti, la Corte Suprema conferma il divieto alle persone transgender di gareggiare in competizioni femminili e boccia l'ordine esecutivo di Trump sullo stop allo Ius Soli, il diritto di cittadinanza per nascita, perché secondo i giudici viola il 14° emendamento della Costituzione. Sul social Truth il presidente americano ribadisce che lo Ius Soli è dannoso, ma aggiunge: possiamo facilmente rimediare con una legge del Congresso. L'azienda automobilistica Ford fa marcia indietro sull'intelligenza artificiale, richiama al lavoro più di 300 ingegneri.
5: Più ancora che la creatività, a decretare la rivincita dell'uomo sulla macchina fu l'esperienza. È successo in Michigan, Stati Uniti d'America, dove la Ford ha richiamato oltre 300 ingegneri dopo aver constatato che i sistemi basati sull'intelligenza artificiale non erano in grado di eguagliare il loro know-how sul campo, perché, con buona evidenza, senza la conoscenza empirica e la capacità di scegliere e discernere, anche gli algoritmi producono risultati insufficienti. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
6: Il vero errore di Ford non è stato usare l'intelligenza artificiale, è stato pensare che potesse sostituire gli ingegneri invece di lavorare con loro. Creatività, giudizio, capacità di riconoscere i problemi che nessuno ha ancora catalogati non si addestrano su un dataset, si costruiscono in anni di esperienza umana.
5: Un caso che ridimensiona l'idea di una sostituzione completa del lavoro qualificato da parte dell'intelligenza artificiale e rilancia il valore del capitale umano nell'industria.
6: L'intelligenza artificiale amplifica il talento, non lo rimpiazza. Chi confonde le due cose prima o poi finisce per richiamare gli ingegneri.
5: Mauro Zanda, GR1.
3: È tutto su Radio 1, ora c'è la musica, buon ascolto.
7: Radio 1, un mondo da sentire.

feriti dalla sorte pagano il prezzo che libertà li accolse, ombre nel vuoto della nomenclatura strisciano il fondo tra serpenti ubriachi, occhi di madreperla e cuori infranti restano feriti dall'usura di un cielo di volatili ondeggiante. Per questo e per mutevoli sentieri

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Sorprese e certezze, perché almeno sotto questo punto di vista il maxi mondiale nordamericano, che è inedito per molti aspetti, beh, almeno in questo è uguale alle edizioni precedenti. Dopo le debacle delle due big europee, l'Olanda, ma mi riferisco soprattutto alla Germania, la Norvegia è la prima squadra targata UEFA a passare il turno, e lo ha fatto ovviamente grazie al suo uomo simbolo Haaland. In realtà gli è bastato appoggiare e spingere praticamente in porta l'assist di Berg, quinta rete personale in questo mondiale, 2-1 alla pur meritevole, va detto, Costa d'Avorio. Gli scandinavi, come andiamo a ribadire, affronteranno il Brasile domenica 5 alle 22 a New York, dove però sta per cominciare un'altra partita, e noi siamo qui per raccontarvela. Dunque, ancora buonasera e sempre bentrovati dai nostri studi di Dallas. Guido Ardone al microfono, sono le 22:29 minuti, ovviamente in Italia, nel cuore del pomeriggio texano. Qui con me c'è Daniele Antelmi alla parte tecnica, ma naturalmente ringraziamo chi lavora al nostro fianco da Roma, da Saxarubra, Massimiliano Savino, Francesco Paradisi, c'è sempre Tony Tisi in redazione con Ombretta Conti in regia. La sesta gara dei sedicesimi di finale sta per cominciare, si gioca tra mezz'ora praticamente. Ci sono qui i vice campioni del mondo in carica, la Francia, una delle sole tre squadre ad aver chiuso a punteggio pieno il proprio girone, non dovrà invece fidarsi della Svezia, che d'altra parte nel suo di girone ha fatto vedere tutto e il contrario di tutto, tra goleade inflitte, goleade subite, un pareggio di comodo alla fine col Giappone, che comunque la qualificate tra le migliori tre. Andiamo a presentarvi questa partita ricordandovi che ascolteremo il commento tecnico di Sebino Nela, che saluteremo tra pochissimo, ma intanto per le formazioni ufficiali di questo Francia-Svezia diamo la buonasera e il nostro saluto a Francesco Repice, ben trovato.
3: Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera Guido Ardone, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Radio 1. Siamo molto curiosi di assistere, di potervi raccontare questa sfida dei sedicesimi di finale, che vede coinvolta probabilmente la squadra che a questo punto è la favorita per la vittoria finale, perché insomma il talento della Francia di Didier Deschamps non è in discussione, e anche perché, diciamoci la verità, sono uscite due delle squadre che avrebbero potuto insidiare almeno in teoria proprio i vice campioni del mondo, l'Olanda e soprattutto la Germania. Buonasera Sebino Nela.
4: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
3: Ed eccoci qua quindi a raccontarvi questa partita. Olanda e Germania non ci sono più, la Francia potrebbe avere un cammino spianato in attesa di quello che faranno ovviamente la Spagna e l'Argentina, altre due nazionali sicuramente quotatissime e favorite per la vittoria finale, o perlomeno nel novero delle favorite per la vittoria finale. Questa Francia al momento, così, a gioco fermo, a bocce ferme, sembra veramente troppo forte per tutti.
4: No, ti dico che per come si sta mettendo, per gli incroci, alla fine mi sa che di sorprese ne avremo molto poche.
3: Molto poche. Però, e magari vedremo le ultime due finaliste dell'anno scorso, dei quattro anni fa.
4: È può probabile, essere,
3: c'è
4: anche
3: questa possibilità,
4: sì, sì.
3: In attesa però di, certo, quello che farà il tuo amico Carlo Ancelotti, il tuo ex compagno di squadra Carlo Ancelotti, che mi sembra di capire abbia anche in questa sua edizione da commissario tecnico,
4: sembra trovare sempre la soluzione,
3: esatto,
4: esatto. Sempre la soluzione,
3: perché poi fortuna, però quando la fortuna arriva 50-100 volte di fila significa che fortuna non è, ma ci vuole qualcos'altro che evidentemente, e di cui evidentemente può beneficiare e godere a pieno titolo Carlo Ancelotti. Intanto però, come ci spronava Guido Ardone, andiamo alle formazioni che sono ovviamente ufficiali di questa sfida tra Francia e Svezia. Allo stadio è quello del New Jersey Stadium, vicino a New York, che può contenere, visto che ospita le partite dei Jets e dei Giants, unico stadio a poter ospitare due squadre della NFL, quindi della National Football League, si tratta appunto dei Giants e dei Jets, più di 82.000 spettatori, molto ridotta la capienza per quello che riguarda l'edizione di questo mondiale di calcio, anche se il colpo d'occhio, dobbiamo dire, è veramente splendido. Non ci sarà magari il sold out di tutto esaurito, ma in qualche modo ci si avvicinerà. La giornata è assolatissima a New York, nel New Jersey perlomeno a pochi chilometri

0: E da New York la temperatura godibile, non ci sono problemi di caldo eccessivo e quindi temperatura ideale per giocare al pallone. Giocheranno a pallone questi calciatori. Partiamo dalla Francia, che insomma per il sorteggio è in qualche modo la squadra ospitante. Maignan tra i pali, e poi la difesa da destra a sinistra, Koundé, Upamecano, Saliba e Digne. In mezzo al campo, quindi in mediana, Rabiot e Tchouaméni, e poi nella batteria delle mezze ali, Barcola, Olise e Dembélé, tutti alle spalle, ovviamente, di Kylian Mbappé, per dare dei numeri, Sebino, 4-2-3-1, ha scelto Didier Deschamps.
1: Classico 4-2-3-1, quei quattro là davanti sono giocatori straordinari, gli altri devono fare sì il loro. Staremo a vedere cosa potrà offrire la Svezia, come potrà impensierire la squadra di Deschamps.
0: Ora, parlato di quei quattro che sono lì davanti, dico che in panchina ci sono Manu Koné, Kanté, Konaté, Zaïre Emery, Theo Hernandez, Désiré Doué, Lucas Hernandez,
1: altri
0: sono tanti altri, Serki, insomma voglio dire, mi sembra di capire che questa è una squadra dal talento forse sconfinato. E la Svezia, di un tecnico, di un commissario tecnico inglese, Graham Potter, che ha deciso di giocarsi le sue chance al massimo. Perché? Perché ha deciso di gettare nella mischia dall'inizio i suoi tre gioielli del reparto offensivo, Isak, Gyökeres e Elanga. Il cartellino di questi tre è poco sopra i 300 milioni di euro sommato, insomma non pochissimo.
1: No.
0: Poi in mezzo al campo a sinistra Strud, in mezzo a Jari e Bergvall, a destra Svensson, che in realtà in origine è un difensore che gioca nel Borussia Dortmund, ma che evidentemente il suo allenatore ha preferito spostare sulla linea di mediana, magari sul lato destro. E poi Gudmundsson con Lindelof e Lagerbilk in difesa, tutti davanti a Zetterström, quindi un 3-4-3, sempre volendo dare i numeri, Sebino.
1: Sì, poi calcio poi d'inizio vediamo. Però se questa 3-4-3, se la vuole giocare tutta questa gara, è senza timore.
0: Eh beh, evidentemente una gara da dentro fuori, poi c'è poco da far calcoli, potresti portarla fino alla fine speculando e cercando, certo, magari dagli 11 metri di portare a casa un risultato come quello che ha portato a casa il Paraguay. Diciamo che le proporzioni sono più o meno le stesse, Paraguay-Germania, Francia-Svezia, più o meno
1: Più o meno, sì. Stiamo parlando di una squadra talmente forte, però la Francia, come abbiamo visto però anche in altre partite, io credo che la Svezia non ha una tradizione calcistica degli ultimi 10 anni così straordinaria. Portare questa gara ai supplementari potrebbe essere la tattica migliore, però vediamo se effettivamente saranno tre gli attaccanti appunto per Potter.
2: Intanto, e allora dice, Francesco, dammi esatto, ovviamente la possibilità di salutare a mia volta Sebino Nella, altrimenti penserà che ce l'ho.
1: Buonasera Guido. No, ce l'hai con me, ma l'ho capito da molto
0: ormai
1: tempo.
0: Da tempo.
2: Per i nostri vecchi trascorsi, no Sebino, ovviamente buonasera, un abbraccio.
1: Ciao, buonasera.
2: Anche da parte mia. Guarda, ascoltavo quello che dicevi in compagnia di Francesco Repice e in parte, diciamo, il tuo punto di vista mi sembra abbastanza chiaro. Poi è un dato oggettivo e mi sembra ottimo anche il raffronto che faceva Repice sull'asse Germania-Paraguay da una parte, Francia-Svezia dall'altra. Ieri è stata una giornata di campanelli d'allarme tra Houston, Boston e Monterrey. Il Brasile ha rischiato grosso, la Germania le penne ce l'ha lasciate, Olanda-Marocco io la metto comunque su un piano diverso perché è stata partita diversa. Allora Deschamps, ora al di là del momento personale molto pesante che sta attraversando, li avrà ascoltati questi allarmi. E d'altra parte, lo avete appena detto, io credo che Potter l'ha dichiarato in conferenza stampa, no? Non giocheremo una partita solo difensiva, e i suoi tre assi li ha confermati in pieno sul fronte offensivo per l'appunto.
0: È perché evidentemente questo è l'unico modo che Potter, questo credo sia il suo pensiero all'inizio di questa partita, poco prima del fischio d'inizio, per venire a capo di questa partita. Cioè siamo ai 16esimi, si gioca il tutto per tutto, come dice sempre José Altafini, no hay mañana, non c'è un domani, tanto vale provarci, perché tre attaccanti ce li ho, sono forti, li metto tutti e tre in campo dal primo minuto e vediamo come va a finire.
1: Io sono contentissimo.
2: Sebino, che cosa dici tu?
1: No, io sono contentissimo. Chi è propositivo a me piace, ci mancherebbe altro. Capire se c'è poi tutta questa voglia di giocarti la partita, ma comunque decidono poi i giocatori in campo, quello, cosa fare. Insomma, se stai lì, difendi bene, sei 0-0, puoi continuare e puoi pensare anche di avere poi poi una chance di arrivare

0: arrivare fino in fondo. Non lo so, qua conta anche molto la testa, quando sono partite da dentro e fuori conta anche l'atteggiamento dei calciatori, e vale sempre meno quello che pensa l'allenatore.
1: Sì, perché
2: l'ho capito bene
1: campo,
2: la Germania
1: poi...
2: ieri, perché poi dopo il primo tempo regalato alla Paraguay anche la testa ha avuto un suo peso. Allora tra pochissimo con Francesco Ripice, resta con noi Sebino Nela, ovviamente continuiamo a proiettarci verso questo Francia-Svezia, poco più di 20 minuti dal calcio d'inizio. Lo facciamo con un calciatore, sì, francese, ma che ha attraversato il nostro calcio per diverse stagioni, in tutto 7 credo, perché è stato soprattutto protagonista nella Milano Nerazzurra, è stato soprattutto protagonista di una Coppa UEFA vinta nel 1998, era l'Inter di Ronaldo il fenomeno, tanto per capirci. Buonasera, bentrovato Benoît Coé, come stai? Ciao.
3: Ciao, benissimo, grazie.
2: È proprio dalla Milano Nerazzurra, tra l'altro è partita la sua carriera da allenatore, perché ha lavorato sempre con l'Inter, con i giovanissimi. Benoît, io comincio molto male, lo so, perché vorrei ricordare che la Francia è una delle tre che ha chiuso a punteggio pieno, assieme come l'Argentina e come il Messico, ed era accaduto solo una volta nella storia dei mondiali, cioè nel 1998. Non so se sei scaramantico, poi se vuoi chiudere qui la nostra conversazione fa pure, ovviamente si gioca, però voglio dire, è una delle squadre che ha impressionato di più nella prima fase, al netto delle avversarie che ha incontrato, perché anche la Norvegia era una Norvegia B, diciamo, con molte riserve, no?
3: Sì, assolutamente sì, io credo che sì, questo l'ultima partita, come l'ha detto, la Norvegia aveva preparato giustamente la partita con la Costa d'Avorio e pensavo già, non che aveva già messo la squadra B, la Francia ha giocato come doveva e ha vinto con grande merito e non senza grande difficoltà, però onestamente le tre vittorie sicuramente è il percorso perfetto per metterci a posto su tanti punti di vista, che sia la fiducia sui gol, sulla creazione, sulla potenza che tu puoi avere, la forma fisica dei giocatori. Su questo punto di vista la Francia ha preparato bene questo, quello che sta arrivando adesso. Donc, è tutto da vedere, perché sappiamo che le partite sono complicate e difficili con avversario che qualche volta si può sulla carta magari essere inferiore, ma alla fine hanno anche delle armi anche loro.
2: Anche perché bisogna considerare il fatto che è un torneo più lungo, spalmato su 39 giorni, c'è un turno eliminazione diretta in più e lo stiamo attraversando in questi giorni con i sedicesimi di finale. Coé, è parere di tutti che Deschamps abbia, come dire, il mazzo di carte più significativo dal quale pescare. La profondità della rosa della Francia è straordinaria, è davvero da pole position in vista del podio finale. Poi è anche vero che io guardo la formazione di oggi, è tornato Saliba, i due ballottaggi principali sono quelli sulla sinistra, nella fascia difensiva, e poi sulla tre quarti, adesso ha preferito rispettivamente Digne e Barcolà, poi per il resto, almeno come 11 di partenza, si fida sempre degli stessi, grosso modo, e al di là di quello che accadrà a partita in corso.
3: Beh, si vince con 15, 16, 17 giocatori, io credo che alla fine saranno questi qua, dunque poi può variare secondo anche quello che ha di fronte o quello che magari dopo due o tre partite magari ha visto, magari che qualcuno ha bisogno di rifiattare, però la rosa è talmente alta a livello della qualità che sicuramente un cambio o due cambi non cambia, perché la Francia è talmente forte. L'avete detto voi, lo dicono tutti, e sicuramente sulle partite che sono state espresso su questo punto l'ho visto, la Francia ha alternative che sono pesanti, ma pesanti perché sono uguali a quello che sono il titolare, e a livello del peso all'interno di una partita pesano tanto.
2: D'altra parte, visto che Benoît Coé non è scaramantico, almeno ha preso bene il mio precedente riferimento, io peggioro la situazione, perché la squadra che ha segnato più gol nella fase a gironi, 10, primato condiviso con Olanda e Germania, che stanno già sul volo di ritorno. Quindi, Sebino, poi alla fine, e resta con noi Benoît Coé, ovviamente se lo vuoi salutare, Seb, alla fine poi i conti non sempre tornano, vedi, non è mai una scienza esatta, Sebino Nela.
0: Il calcio non è mai una scelta esatta, ma io chiederei a un calciatore, un ex calciatore francese, ma qual è stata la Francia più forte, perché ne abbiamo viste tante, mamma mia, abbiamo visto delle squadre straordinarie, questa è una di quelle.
3: Ma sicuramente, guarda, onestamente sulla parte ho entrambi quello che sono presentati alle finali, secondo me le carte stiamo ben preciso. Io penso alla Francia 98, dove

0: ce l'ha un giocatore veramente straordinario.
1: Faceva un altro sport, sì.
0: Esatto, gli faceva uno sport che si chiamava Zidane. No, una stella incredibile che portavano tutti sulle sue spalle e permetteva di poter sognare e alla fine realizzare quello che è stato un sogno per anni, no? Io pensando a 2018, quello che ha vinto è

0: Kanté, un giocatore che ha sorvolato il mondiale, è stato Kanté. Poi è uscito Mbappé, ma Kanté il mondiale 2018 l'ha vinto lui perché ha fatto tre giro del mondo. Cioè, era un giocatore,
1: in ogni caso era una Francia con Deschamps in campo e in panchina, mi sembra di capire. Questo non cambia, no Benoit?
0: Assolutamente sì. Io quando vedo questa nazionale oggi, sulla capacità d'attaccante, è una roba incredibile, perché ha una potenza, una tecnica, una velocità, una vivacità, un dribble, quello che vuole, quello che può immaginare davanti, sono capace di farlo. E hanno un'anticipazione, vedono tre volte prima le altre le cose, poi magari una partita può andare storta, però su queste capacità lì c'è. Io vedo onestamente una squadra che mi ha veramente impressionato, il Marocco, perché veramente tecnicamente sì, una squadra veramente fortissima e che ha delle capacità di questo tipo, però non sono tanto lontano nel fatto che comunque è la stessa, è stato lo stesso modo di approcciare il calcio. Cosa vuol dire? Per tanti dei ragazzi che sono nel Marocco, tanti sono stati creati in Francia, nel Belgio, hanno la stessa radice di cultura tecnica e di...
1: Poi sono stabili frequentatori del calcio europeo ormai, ma le africane, e non da oggi, alla fisicità, alla corsa, hanno aggiunto anche un ottimo livello tecnico. Benoit, prima di salutarti, ovviamente se ne parlava con Sebino Nele e Francesco Repice, ai quali tra poco darò il microfono per il primo tempo. Dalla prospettiva della Svezia, no? Riflettevamo un po' sulle dichiarazioni di Potter, che possono essere, come dire, quelle un po' di prassi di un commissario tecnico: non giocheremo solo a difenderci. Poi, come torno a ribadire, i suoi tre, Isak, Gyökeres e Langa, li ha messi lì davanti, per cui il tridente c'è, il 3-4-3 c'è, non è un modulo speculativo totalmente difensivo. Poi il campo parlerà. Cosa immaginiamo intanto?
0: Beh, si può dire tutto all'inizio e si può fare come dici tu. Uno, giustamente, quando affronta la Francia oggi, mette le mani avanti, giustamente, e mette avanti le capacità e le qualità delle altre, ma sa benissimo che è una partita da preparare, e su questo punto di vista a livello mentale sa benissimo che sta cercando una mossa per fare cadere quello che è di fronte a lui. Sarà 90 minuti, sarà 120, comunque devo portare avanti la partita per poter evitare che la Francia faccia il suo gioco. Dunque, mettendo tre attaccanti va benissimo, sai benissimo che forse potrà andare fino a un certo modo, magari chissà, magari ha l'opportunità di anche di segnare con un gol, con questo tipo di attaccanti che sono bravi, sono attaccanti bravi, ma lo sai benissimo che sulla partita di 90 minuti bisogno alternativo nel gioco, sul punto di vista tattico bisogna un'organizzazione ben preciso, e lo sai che Potter è uno preparatissimo, certo, ha fatto benissimo in Inghilterra, oggi è al capo della selezione svedese, che si è qualificato ai playoff, però è una squadra che comunque è un'organizzazione ben precisa.
1: Prima di salutarti, Benoit, visto che mi dai anche l'opportunità di ricordare che poi la vincente di questa sfida andrà sabato sera alle 23, sì, dunque tarda serata italiana,
0: facile,
1: ad affrontare facile il Paraguay a Filadelfia, allora ti sento già sghignazzare. No, davvero, qui ci sono due scuole di pensiero, perché c'è chi dice meglio, d'accordo, e altri invece pensano: guarda, in un mondiale tu devi crescere, allora le devi affrontare quelle forti per prepararti.
0: Io
1: quindi
0: sono su quel punto di vista, guarda, io penso,
1: allora, vedi,
0: che si dovesse passare la Francia, perché mettiamo sempre il sì, ma onestamente il Paraguay è un osso durissimo per chiunque, perché nel 98 la Francia è andata alle supplementari, non mi ricordo più se aveva vinto all'ultimo, forse un gol di Laurent Blanc, non mi ricordo più come era andata, era passato, credo che era l'ottavo, non lo so, però è una squadra tosta, l'abbiamo visto ieri sera, che non molla niente, ha una mentalità che fa paura, e infatti nel suo girone sudamericana ha fatto male a tutti. Dunque,
1: ha battuto il Brasile, l'Argentina, come no, insomma.
0: Assolutamente, è una squadra che sa picchiare, una squadra che sa fare un gioco, una squadra un po' al vecchio modo. Al vecchio modo, una squadra che sa anche magari rubarti qualcosa, una squadra che sa cadere quando ha bisogno di cadere, sa fare finta, cioè, è una squadra vecchio stile, ma veramente con un temperamento veramente molto molto. Poi sono partita
1: e hanno anche l'entusiasmo alle stelle adesso, a questo punto, no? La mentalità gioca dalla loro parte. Benoit, noi ti salutiamo.
2: Posso
1: perché
2: dire che siete meravigliosi. Vai. Entrambi, perché insomma se io fossi tifoso della Francia e potessi incontrare agli ottavi il Paraguay, sinceramente non sarei. Guarda,

0: noi abbiamo insultato per la Bosnia e poi è andata come è andata, ma lasciamo perdere.
1: Ciao a tutti.
0: Benoit, per salutarti, no? Ti salutiamo, buon mondiale davvero.
2: Ciao Benoit.
0: No, ti salutavamo, un augurio a te, buon mondiale, buon divertimento. Ciao, ciao. Va Benoit Coé, grazie per essere stato con noi. Ciao. 22:49, allora siamo prontissimi per andare in campo dopo la solita ovviamente pubblicità che precede le nostre partite, gli inni nazionali e poi il primo tempo di Francia-Svezia. Siamo ai sedicesimi di questo maxi mondiale. Francesco Repici al microfono e al suo fianco Sebino Nela per il commento tecnico dallo studio di Dallas. Ci ritroviamo nell'intervallo, buon ascolto su Rai Radio 1.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
7: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
8: La partita.
9: A pochi chilometri dalla Big Apple, dalla Grande Mela, lo stadio del New Jersey ospita una partita che vedrà protagonista la squadra forse più quotata fino a questo momento per la vittoria finale, la Francia di Didier Deschamps, a cercare di ostacolare il cammino dei Bleu fino all'atto conclusivo di questo torneo. Il 19 luglio c'è la Svezia di un tecnico inglese, del signor Graham Potter, che proverà, grazie alle sue intuizioni dell'ultimo minuto appunto, a sbarrare la strada a quella che appare a questo momento la favorita per la vittoria finale, per la Coppa del Mondo. Buonasera intanto, gentili ascoltatori, da Sebino Nela e da Francesco Repice. Sebino, ciao, benvenuto in trasmissione.
10: Grazie.
9: Partita da raccontare veramente questa, perché noi ci aspettiamo una vittoria della Francia d'accordo, però abbiamo visto che certi pronostici sono stati troppo spesso e troppo facilmente ribaltati nell'ultimo periodo.
10: Sulla forza di questa formazione ormai c'è poco da dire, tutti aspettano la Francia come finalista, squadra fortissima, ma il calcio, la bellezza di questo sport, che ogni tanto regala anche qualche risultato a sorpresa. Esatto. Però bisogna conquistarselo, questo risultato a sorpresa.
9: Risultati a sorpresa che vanno comunque conquistati, come hanno fatto il Paraguay ed il Marocco, seppure con modalità differenti e tenendo conto delle potenzialità che hanno tuttora a disposizione queste due nazionali in corsa negli ottavi di finale. A proposito, la squadra che vincerà questa partita se la vedrà proprio con il Paraguay, giustiziere della Germania di Nagelsmann. Intanto le squadre sono già in campo agli ordini del signor Makkely, Danny Makkely, della Federazione olandese. Tra pochissimo sarà il momento degli inni nazionali, come di consueto le due squadre sono lì a circondare il cerchio centrale del terreno di gioco aspettando l'esecuzione degli inni nazionali. Vi possiamo dire per il momento che il New Jersey Stadium offre un magnifico colpo d'occhio, quasi tutto esaurito. Vedremo quale sarà l'inno suonato per primo, probabilmente quello di Svezia, almeno a giudicare per come si sono posizionati i cameraman in mezzo al campo. E noi la Marsigliese.

libertà, l'uguaglianza, la fratellanza che sembrano essere lo specchio di questa nazionale francese ed ora l'inno svedese. Of Sweden.

0: Graham Potter a cantare in svedese, lui che è inglese, l'inno della nazionale che guida. Noi per il momento ci concediamo una piccola pausa, a tra pochissimo per le formazioni di Francia-Svezia.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Ed allora le squadre vanno sistemandosi all'interno del terreno di gioco. Noi diamo le formazioni ufficiali partendo dalla Francia, che schiera Magnan tra i pali, Digne, Saliba, Upamecano e Koundé. In difesa, presidio della mediana, Rabiot e Tchouaméni, con nella batteria delle mezze ali Barcola, Olise e Dembélé, tutti alle spalle di Mbappé. 4-2-3-1, sembra questo il modulo, il sistema di gioco scelto da Didier Deschamps, ma non poteva che essere questo per la partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo edizione 2026 in Messico, Stati Uniti e Canada. Per quello che riguarda invece la Svezia di Potter, un 3-4-3 nel pacchetto offensivo, Isak, Gyökeres e De Lang, che sono i tre gioielli della squadra svedese, con Ströed sulla zona sinistra della mediana, dalla parte opposta Svensson, con Ayari e Bergvall invece centralmente posizionati, Gudmundsson, Lindelof, Lagerbilk in difesa davanti a Zetterstrom. Dicevamo McKelly è il direttore di gara della federazione olandese. Kylian Mbappé va a stringere la mano sia appunto agli ufficiali di gara che al capitano Lindelof, che gioca in Premier League, gioca nell'Aston Villa, recentemente trionfatore in Europa League, in questa edizione dell'Europa League, con Unai Emery in panchina. Dicevamo che Potter se la gioca, perché ha capito che probabilmente l'unico modo per affrontare la Francia è quello di fare pochi calcoli e mettere in campo quei tre gioielli che ha lì davanti, nel tentativo di disturbare quella che è la retroguardia dei transalpini.
2: Stiamo parlando di tre giocatori che possono mettere in difficoltà anche una difesa forte come quella francese, ci mancherebbe altro. A noi fa piacere che se la voglia giocare questa gara, perché potremo assistere a una bella partita di calcio.
0: Maglia blu per la Francia, insomma viene rispettata anche la tradizione cromatica dei completi delle squadre che scendono in campo, maglia gialla con pantaloncini blu invece per la Svezia, anzi completo giallo per la Svezia da quello che possiamo vedere. Vedremo anche tra pochissimo come andranno a sistemarsi le squadre all'interno del terreno di gioco per capire chi attaccherà da dove e verso dove, almeno in questa prima frazione di gioco del direttore di gara. E vi abbiamo detto, ci sono dei calciatori molto interessanti anche nella Svezia, anche nel pacchetto centrale, diciamo così, nel pacchetto di mediana, perché Bergvall lo conosciamo, gioca nel Tottenham, perché Ayari lo conosciamo, gioca nel Brighton. Ma questo ragazzo Svensson,

0: che in genere è un difensore che gioca a destra nel Borussia Dortmund, viene schierato come centrocampista avanzato proprio forse per dare equilibrio ad una formazione che ha tre attaccanti.
1: Importantissimo avere giocatori di questo genere che sappiano fare più cose all'occorrenza. Ma devo dire, tutti crescono quando cominciano a giocare poi in club importante, che si fanno la giusta esperienza, e quindi bene, bene per loro questa mentalità acquisita giocando in questi club, e poi diventa importantissimo per le nazionali.
0: Vi confermiamo maglia gialla con pantaloncini blu per la Svezia, che attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla tribuna centrale in questo primo tempo, e batterà anche il calcio d'avvio la nazionale di Potter, di Graham Potter. Cioè, ovviamente lo sguardo abbastanza preoccupato dei giocatori svedesi, che si rendono conto non solo dell'importanza della partita ma anche dell'avversario che vanno ad affrontare, e quindi sanno che stasera comunque per loro sarà una serata dura, ma sarà un gran piacere giocare questa sfida, perché a questi livelli ovviamente se si ha paura non si entra proprio in campo, no? Sebbene.
1: No, non puoi fare questo mestiere, dai, lascia perdere. No.
0: È un sedicesimo di finale della Coppa del Mondo, ripetiamo, ci sono giocatori anche nella Svezia che hanno militato in formazioni che si sono distinte nei campionati europei, nelle coppe europee. La partita è iniziata con la Svezia, e adesso in possesso di palla con Zetterström, il lancio in profondità dell'estremo difensore scandinavo verso il limite dell'area di rigore della Francia, il tentativo di sfondamento sulla corsia di destra da parte della squadra di Potter, con un'entrata piuttosto ruvida da proprio di Svensson ai danni di un avversario, dovrebbe trattarsi di Luca Digne se non andiamo errati, ex giocatore della Roma, sarà quindi proprio Digne, giocava nel tuo ruolo, terzino sinistro.
1: Che ruolo difficile,
0: un ruolo molto complicato, poi sì. Tu giocavi a destra pur essendo mancino.
1: Ancora più difficile.
0: Esatto, con Rabiot che ha battuto questo calcio di punizione, avanza Upamecano, palla al piede quasi nei pressi del cerchio centrale del terreno di gioco, è andato proprio ad accentrarsi Olise, così come ha fatto nell'ultima partita il giocatore del Bayern Monaco, tutti se lo aspettavano magari proprio lì sulla corsia di destra, lasciando spazio a Dembélé, che invece è andato a calpestare la linea laterale, lasciando lo spazio centrale al giocatore della formazione bavarese, e quindi cercando di creare qualcosa anche di diverso dal punto di vista della costruzione del gioco. Nel frattempo il gioco è fermo al New Jersey Stadium, perché ci sarà una rimessa laterale in favore della Svezia operata dalla fronte difensivo destro del suo schieramento, e c'è un intervento falloso ai danni di Gyökeres operato da Saliba, il calcio di punizione ancora per la formazione scandinava nei pressi della linea centrale del campo. È passato un minuto e mezzo dall'inizio della partita, una partita che ovviamente è ancora ferma sullo 0-0, ma ci sembra già un'attenzione molto molto particolare dei difensori francesi per gli attaccanti svedesi.
1: Devi temere questo attacco svedese, abbiamo visto che in fase di non possesso si difendono col classico 4-4-2, hanno cominciato la partita anche pressando bene, come in questo caso a recuperare subito palla, quindi ottimo l'atteggiamento di partenza della squadra di Potter.
0: Sì, che ruba palla con Olise, che era andato nuovamente a cercare la sua posizione nel cuore della sua mediana, nella propria tre quarti e su una zolla di terreno abbastanza centrale del terreno di gioco. Intanto prova ad attaccare dalla sinistra, adesso la Svezia in area di rigore con il tentativo di Gyökeres, alle prese con Saliba, il pallone al limite, attenzione Isaac, destro, telefonato basso, anzi non si trattava di Izza che chiediamo scusa, ma di Ayari che è andato alla conclusione con il piatto destro dal limite dell'area di rigore, proprio il pallone sulla linea dei 16 metri, ha provato con il piattone, palla che è passata tra le gambe di un giocatore francese, poi è finita comoda tra le braccia di Maignan. Nel frattempo l'arbitro ha nuovamente fermato il gioco, perché c'è un problema per Tchouaméni, che è stato vittima di quella pressione alta proprio di Isaac pochi istanti fa, che andava a cercare di capirgli il pallone subito in uscita. Questo è un po' un modo di giocare di tutti gli allenatori, con le tre punte che vanno immediatamente a schermare il mediano di costruzione dal basso.
1: Questo bisogna fare naturalmente per non concedere vantaggi agli avversari. Tanto abbiamo visto sull'azione d'attacco della Svezia, interessante isolare in uno contro uno il tuo attaccante con il difensore avversario, perché poi dà la possibilità anche alla seconda punta o ai centrocampisti di venire a ricevere palla per un eventuale scarico.
0: Intanto la Francia ci prova con Condé sul settore di destra, prova il dialogo con Dembélé che salta un avversario, viene recuperato da chi aveva perso il pallone, ma quel recupero è stato operato in maniera fallosa da Ayari, motivo per cui l'arbitro

0: fermato l'azione comandata di calcio di punizione in favore della Francia all'interno della mediana svedese. I minuti sul cronometro, che sono 4 nel corso del primo tempo al New Jersey Stadium, con il punteggio ancora ancorato sullo 0-0 tra Francia e Svezia. Il 16° di finale, chi vincerà se la vedrà con il Paraguay negli ottavi. Parte il calcio di punizione, in mezzo c'è un colpo di testa provato da Rabiot, che rimette in mezzo la palla, palla che viene allontanata dai difensori svedesi, quali si accontentano di mettere la sfera stessa oltre la linea laterale dal fronte offensivo sinistro dello schieramento dei blu. Va adesso a Lucas Digne a occuparsi della rimessa con le mani, lo scambio ancora con Olise, che ripetiamo gioca molto centrale, quasi da mezzala più che l'attaccante. Sebino,
1: questo ragazzo può fare quello che vuole, sì. Può ricoprire molti ruoli, ha delle capacità fisiche, tecniche fuori dal comune, quindi si può permettere molte cose.
0: E a proposito di capacità tecniche, ecco che gli Mbappé servire sul settore di destra, il pallone per Dembélé, il quale glielo restituisce al limite dell'area di rigore. Riescono ad avere la meglio i difensori svedesi, poi corre come un treno Isak sulla corsia di destra, riesce a raggiungere la sfera quasi nei pressi della linea laterale, ferma immediatamente la sua corsa, scambia con i compagni del pacchetto di mediana e poi decide di andare verso il settore di sinistra, poi viene neutralizzato da Rabiot. Dembélé, eccolo qua, Olise partire da molto lontano e poi scatenare il suo sinistro a cercare la profondità per lo scatto operato dal compagno di squadra. Si trattava di Barcola, quest'oggi preferito a due, e quindi il pallone che è finito fuori dal campo per il rinvio del portiere Zetterholm. Ci sono due palloni in campo, deve essere allontanato quello di troppo dalle tribune del New Jersey Stadium. È piovuta una palla che era finita fuori dal campo. L'arbitro, che è il signor Makeli della federazione olandese, verifica che tutto sia regolare all'interno del terreno di gioco e dà la possibilità di riavviare all'azione offensiva la Francia. Conde sul settore di destra, Dembélé, ancora lo scambio tra i due, il tentativo del numero 5 che lascia lì palla per il pallone d'oro, poi Tchouaméni, una Veronica per evitare la pressione degli avversari, anche dobbiamo dire di un molto molto volenteroso Isak, che è andato appunto a cercare una posizione difensiva proprio nel tentativo di non concedere la superiorità numerica agli avversari. Questo sacrificio chiesto da Potter, ottenuto da Potter dovremmo dire, chiesto ai suoi giocatori.
1: Io credo che a rotazione tutti gli attaccanti dovranno dare una mano, da Gyökeres a Isak a Elanga. Uno deve rimanere su, perché nel caso che si ruba palla poi si va a cercare immediatamente la profondità, ma tutti si devono dedicare anche alla fase difensiva.
0: C'è il calcio di punizione battuto da Zetterström, il portiere della Svezia, a cercare i suoi compagni del reparto avanzato, che non hanno vita facile con i difensori francesi che hanno già guadagnato il possesso del pallone. Rabiot va in mezzo al campo, Olise di prima scambia con i compagni, con Barcola in particolare, poi termina a terra attaccato in maniera abbastanza irruente e prepotente da Svensson, che commette però fallo ai suoi danni, motivo per cui l'arbitro ferma ancora il gioco e comanda il calcio di punizione in favore della formazione di Didier Deschamps. L'autore del fallo è stato Bergwall, chiediamo scusa, il centrocampista delle Tottenham, e non Svensson. Ma insomma, diciamo che gli svedesi non sono come i paraguayani, diceva Benoit Coe, però insomma non fanno complimenti nemmeno loro.
1: Guarda, ti dico che i paraguayani stanno guardando sta partita e stanno mettendo delle crocette su alcuni nomi, o di uno o dell'altra.
0: Sì, penso anch'io, stanno cercando di individuare i pericoli maggiori per poi sviluppare il loro calcio, quello che possono consentire i mezzi tecnici di una squadra che comunque ha raggiunto l'ottavo di finale della Coppa del Mondo, eliminando niente di meno che la Germania. La Svezia all'impostazione, i minuti sul cronometro che sono 8 nel corso del primo tempo al New Jersey Stadium. Svensson, tocco all'indietro per il tentativo di Langebirk, il quale non trova compagni di squadra, trova Tchouaméni, viene bruciato nell'anticipo ancora una volta da Isak, lanciato nello spazio dal compagno di reparto. Chiude tutto molto bene, dobbiamo dire, la difesa francese con Saliba, poi Digne che completa il disimpegno lasciando il pallone basso per Adrien Rabiot, che lo scorta sui piedi di Upamecano. Si allarga sul settore di destra, Conde riceve il pallone, cerca e trova immediatamente Dembélé, il quale qualche metro indietro, e poi quella palla con l'esterno del sinistro a cercare la sovrapposizione del compagno su quel lato del campo, pallone che finisce fuori. Ma grande idea però, eh?
1: Sì, assolutamente una grande idea. Stavo guardando sull'azione adesso della Svezia, Isak ha cercato la profondità anticipato, persa palla, il primo a rientrare è stato Gyökeres.

0: quindi hanno compiti precisi i tre attaccanti là davanti.
1: Come deve essere, del resto abbiamo più volte spiegato, evidentemente se ti consenti il lusso dei tre attaccanti devi anche pregar loro di essere molto molto attenti in fase di copertura, perché poi lasciare lo spazio a questa Francia, al talento di questi giocatori, potrebbe risultare letale per la squadra scandinava. C'è Digne sulla corsia di sinistra, i minuti sul cronometro che sono 10 nel corso del primo tempo, il punteggio ancora ancorato sullo 0-0 tra Francia e Svezia, con la Francia che prova a farsi vedere con Tchouaméni dalla posizione di interno destro. Il centrocampista del Real Madrid scambia con Adrien Rabiot, ancora Tchouaméni, era partito con Le, poi Olise incontra il pallone, rimane arretrato anche Dembélé e gioca con i compagni di squadra. Qui lì è il pacchetto difensivo, c'è cioè Digne ancora sul settore di sinistra, pallone tra le linee, lì dove fanno grande densità, dobbiamo dire, gli svedesi. Ora partono con Isak, tentativo di imbeccare Gyökeres, il quale viene inseguito dai difensori della Francia, poi smise il pallone per Svensson, arriva anche Ayari, la lascia indietro a beneficio di Bergvall da posizione di mezzo destro, il giocatore del Tottenham, ancora per Svensson che prova adesso ad improvvisarsi alla destra proprio rispetto al lato corto dell'area di rigore della Francia. Svezia che adesso però preferisce magari rallentare l'inerzia di un'azione offensiva che poteva risultare insidiosa, ma evidentemente preferendo ad essere il possesso del pallone, anche se adesso c'è l'accelerazione di Ayari, il pallone al limite, Gyökeres prova il gioco di sponda non preciso, la difesa della Francia in qualche modo libera,
0: rimane però in pressione la Svezia che conquista questa rimessa laterale. Abbiamo visto già da questi primi 11 minuti qual è la tattica ormai della Svezia: si va a cercare immediatamente una punta e si sale tutti, poi nel caso recuperasse palla la Francia, ad attaccare e quindi fare subito una specie di pressing.
1: Per cercare in qualche modo di mettere in difficoltà
0: più li tieni lontano è meglio,
1: è meglio, questa è la storia, mentre vediamo anche Arsène Wenger in tribuna con Dejan Savicevic in tribuna d'onore, il parterre ovviamente molto ricco anche al New Jersey Stadium. Maiari, attenzione adesso la Svezia che prova ad attaccare sulla corsia di sinistra, parte una tiro cross che però finisce abbondantemente sul fondo, non una grande idea ad opera del numero 24 Strode, che in questo caso avrebbe potuto fare molto molto meglio, magari anche affidarsi a un cross più morbido, forse più arretrato, per Gyökeres che prova ad attaccare lo spazio centralmente o per un suo compagno.
0: Poteva fermarsi, tornare a giocare palla dietro, ha cercato un cross sinceramente molto complicato.
1: Anche perché i difensori della Francia lo spingevano verso l'esterno, così come si deve fare in questo caso, e trovare la coordinazione per pennellare con i giri giusti il pallone all'interno dei 16 metri avversari per il compagno diventa difficile. Olise adesso al limite, Mbappé, la palla sul destro, Mbappé per un avversario, poi va a servire nuovamente con De alla vertice dell'area di rigore, ovviamente Dembélé nei pressi, prova anche lui ad andarsene in surplus, è costretto però da una giocata molto difficoltosa ad opera del numero 5 Gudmundsson, molto bravo dobbiamo dire questo ragazzo che gioca nel Leeds United, riesce in qualche modo a imbavagliare il tentativo di Dembélé, a costringerlo a toccare una volta di troppo il pallone spadendolo sul fondo e guadagnando la rimessa per la Svezia.
0: Guarda, 13 minuti ancora la Francia non è riuscita a isolare in uno contro uno i propri esterni, che è la vera forza poi di questa squadra,
1: perché da lì poi si crea la superiorità numerica, o c'è il tiro in porta o c'è il suggerimento verso un compagno di squadra. Adrien Rabiot va adesso a dirigere il traffico toccando all'indietro per il proprio portiere, Maignan al rilancio lungo non precisissimo, pallone che staziona nella metà campo francese, se ne disinteressa nell'occasione Isak perché si trovava in posizione evidente di offside, e allora il recupero di Upamecano che mette immediatamente in movimento Saliba, quest'ultimo si ferma, attende ciò è lui che va a costruire l'azione, dobbiamo dire, con Rabiot più avanzato, un mediano, un volante, no? Un cabeza de aria, Tchouaméni, come si direbbe in Spagna e in America Latina, è una mezzala classica Rabiot.
0: Basta uno basso e l'altro centrocampista può giocare tranquillamente 10 metri più avanti.
1: Quello che sta facendo in questo momento la Francia, evidentemente cercando di mettere tanti uomini tra le linee di centrocampo e di difesa della Svezia, lì dove può sviluppare appunto tutto il suo potenziale offensivo. Ancora Rabiot proprio da mezzo sinistro, allarga per il numero 12, si tratta ancora

0: una volta di Barcolà, Barcolà che poi lascia il pallone per il giocatore del Milan, sul quale commette fallo ancora una volta il numero 7 Bergwall, motivo per cui l'arbitro ferma l'azione per comandare il calcio di punizione fuori della Francia, già battuto, pallone che dalla parte opposta da dove stazionava pochi secondi fa Dembélé, prima di fisico poi con la velocità su due avversari,
1: quanto lievita, gli piace,
0: gli piace da morire tenere questo pallone attaccato al piede per poi scaricare su un compagno di squadra relativamente più libero. Si tratta di Barcolà, posizione di ala sinistra, arretra anche Kylian Mbappé, muove il pallone in orizzontale, poi sterza sul tentativo di pressione del difensore che ha l'ingrato compito di arginarne la potenza, la velocità e la tecnica. Rabiot ancora per Mbappé, spalle alla porta, un po' su tutto il fronte offensivo, svaria il centravanti del Real Madrid, Conte parte un cross che viene deviato, pallone che finisce sul fondo se non erro, è il primo calcio d'angolo della partita che andiamo a notare sul nostro taccuino esattamente a 15 minuti nel corso del primo tempo, con il parziale che non si sblocca dallo 0-0 iniziale, e però la Francia sembra aver preso possesso.
2: Con buona tecnica, azione prolungata, buon possesso di palla, stanno esplorando le varie zone della metà campo svedese.
0: Intanto parte il cross in mezzo, allontana Lindelof, recupera palla la Francia, un tentativo dalla distanza di Digne non proprio, diciamo così, nelle corde tattiche di questa squadra, la conclusione dalla distanza, però ci sta anche questa.
2: Assolutamente, bisogna provarci appena si ha un po' di spazio e possibilmente andare anche sulla possibile respinta del portiere.
0: In questo caso Zetstrom è stato bravissimo a proprio tenere il pallone basso dopo il minimo rimbalzo che ha avuto sull'erba dello stadio del New Jersey, per tenerlo appunto lì immobile a disposizione ed evitare il tap-in di qualche attaccante francese. C'è Isak ancora per la Svezia che va sul settore di sinistra, la squadra di Potter che adesso prova in qualche modo ad alzare il baricentro del proprio assetto, viene costretta però dalla pressione avversaria a questi rilanci abbastanza innocui in profondità, lì dove evidentemente rincuorano gli attaccanti per evitare il fuorigioco e dove la difesa francese ha inevitabilmente fisiologicamente la meglio. Ora in possesso di palla la nazionale di Didier Deschamps con Adrien Rabiot, dalla posizione di mezzo sinistro allarga su Barcola, a lui il compito di andare a puntare l'avversario, vediamo di chi si tratta, si trattava di Svensson nell'occasione, poi Mbappé dalla lunga distanza, pallone centrale basso, nessun portiere, nessun problema per Zetterstrom, diciamo che nell'ultima partita da quella distanza lì ha fatto vedere qualcosa.
2: Sì, stanno facendo bene gli svedesi, ma non devono concedere troppi metri in zona centrale a Mbappé, che non ci pensa un attimo, appena ha due metri di spazio, di calciare subito verso la porta.
0: Diciamo che la colpisce sempre abbastanza bene la palla.
2: Di solito
0: sì. Intanto siamo giunti al 17° minuto nel corso del primo tempo, ancora 0-0, due conclusioni della Francia dai 25 metri, entrambe neutralizzate dal Zetterstrom, dobbiamo dire due conclusioni non certo difficilissime, ci prova Digne dalla posizione di ala sinistra, rimane arretrato Olise che punta l'avversario, prova a spostare il pallone in orizzontale trovando la partecipazione di Conde, poi Dembélé, questa volta anticipato dobbiamo dire con buona scelta di tempo dei difensori svedesi, che provano a tramutare l'azione appunto da difensiva in offensiva con Gyökeres che lotta contro un avversario, termina a terra, Saliba esagerato e il calcio di punizione fuori della Svezia.
2: Ci mettono poco ad arrivare vicino all'area avversaria gli svedesi, appena recuperano palla cercano subito un attaccante, vanno subito sulla verticale e quindi conquistano metri preziosissimi
0: e tengono lontana la Francia dal loro limite dell'area, il che è sempre una buona scelta, è sempre una buona idea. Si chiacchiera molto in mezzo al campo, anche perché l'arbitro deve verificare di cosa si sia trattato. Gli svedesi si sono un pochino lamentati del fatto che non ha estratto alcun cartellino il direttore di gara, ma non mi sembrava, diciamo
2: ancora
0: così,
2: no.
0: Ci fossero gli estremi per poterlo fare, mentre il pubblico invece si dedica alla ola. Siamo solo al 19° minuto nel corso del primo tempo, sullo 0-0, questo calcio di punizione fuori della Svezia è piuttosto minaccioso, vediamo chi va ad occuparsene, se non andiamo errati Svensson con il sinistro, pallone da sinistra verso il secondo palo, c'è un controllo, diciamo così, da rivedere, del difensore della Svezia che si era trovato nell'area di rigore avversaria Lagerbil, che poi però la Svezia insiste con questo traversone in mezzo all'area di rigore. Se la Svezia perde palla adesso, Sunwai ci pensa, volevo dire, con grande intelligenza.

0: Lindelof a buttare in avanti questa palla proprio per evitare che i francesi potessero appropriarsene e partire in velocità con la 4x4, vale a dire con Dembélé, con Barcola, con Mbappé. Eccolo Barcola che supera l'avversario, entra in area, palla sul sinistro, il tiro che parte, termina sul fondo superando la traversa. La facilità con cui Barcola si è liberato dei difensori della Svezia, Lagerbilk in particolare, veramente disarmante.
1: Questi giocatori, velocità e tecnica associata, mamma mia, fanno veramente paura, ha fatto tutto molto bene, meno che la
0: meno
1: cosa più
0: tiro.
1: Importante che è stato il tiro, troppo alto, non trova lo specchio della porta.
0: Peraltro il povero Bergwall con una finta è andato praticamente sui tabelloni pubblicitari, mentre proprio Barcola, giocatore del Paris Saint-Germain, campione d'Europa in carica per la seconda volta consecutiva, attenzione, Mbappé è solo in area di rigore, Mbappé! Vediamo cosa decide l'arbitro, vediamo com'era la posizione di Kylian Mbappé, secondo il guardaline che opera di fronte alla tribuna centrale, si tratta di fuorigioco, adesso tutto verrà verificato. Beh, se è fuorigioco di un millimetro, perché forse c'è un difensore della Svezia che lo tiene in gioco, si trattava esattamente del numero 8 Svensson. Questa è stata la mia impressione, adesso il tutto andrà rivisitato al VAR perché non c'è certezza alcuna su questa posizione.
1: Rivista?
0: È stata già rivista,
1: sì,
0: evidentemente era già fuori gioco, molto velocemente.
1: Anche a me
0: quindi
1: aveva dato l'impressione,
0: sì,
1: di che, pochi centimetri, però.
0: Però evidentemente convintissimi. E gli ufficiali di gara hanno già avuto indicazioni dalla VAR e quindi posizione irregolare di Kylian Mbappé. Siamo al 21esimo minuto, siamo ancora 0-0. Ovviamente Kylian Mbappé non aveva perdonato Zetterström, che ora, diciamo così, aspetta un po' troppo per rinviare questo pallone. C'è stata la pressione di Barcola che poi lo ha deviato, il pallone stesso che è finito fuori dalla linea laterale, una rimessa con le maniche. Il numero 8 Svensson andrà ad operare dal fronte difensivo destro del suo schieramento, poi cercando in profondità Gyökeres, di testa a Digne, di testa a Barcola, di testa ancora una volta a Olise, che prova adesso a entrare in duello fisico con l'avversario, lo fa ma commettendo fallo ai suoi danni. Si scusa Olise o cerca di spiegare al direttore di gara che è andato sì contro Ayari, ma Ayari retrocedeva con la schiena proprio per cercare quel contatto che c'è stato, inducendo il primo ufficiale, il signor Macaulay della federazione olandese, a fischiare il calcio di punizione in favore della formazione scandinava. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 22esimo minuto nel corso del primo tempo, New Jersey Stadium 0-0 tra Francia e Svezia, è un 16esimo di finale, chi vince se la vedrà con il Paraguay giustiziere della grande Germania. Nel frattempo la Francia guadagna una rimessa dal fondo, adesso finalmente possiamo, grazie al, come dire, ai mezzi elettronici, visitare o rivisitare la posizione di Mbappé.
1: Centimetri,
0: sì, ecco, non ci eravamo andati tanto lontani, no, Sabino?
1: No. Non ci eravamo sbagliati.
0: Insomma, sembrava veramente una posizione irregolare di pochissimo, effettivamente così era, e quindi giusta la decisione dell'arbitro, bravo a chiamare quel fuorigioco il collaboratore del signor McKelly. Intanto ci prova ancora la Francia, sempre da sinistra, che sembra essere in questa fase della partita la zona preferita per attaccare degli uomini di Didier Deschamps. Succede però che in questo momento bisogna andare a rifocillarsi a bere hydration break, ci fermiamo anche noi e allora andiamo avanti nel raccontare quello che sta accadendo. C'è questo hydration break, non mi sembra che la temperatura sia così calda da giustificare questa pausa. Oggi abbiamo avuto a disposizione, ovviamente sui social, una intervista concessa da Diego Armando Maradona a Vittor Hugo Morales il giorno in cui il mondiale fu assegnato proprio agli Stati Uniti, al Messico e al Canada. Le parole del DS profetiche, Sabino Nero.
1: Già sapeva tutto lui.
0: Già aveva capito tutto prima.
1: Molti anni fa,
0: perché aveva detto: ho idea che vogliano fare quattro quarti di partita con la scusa di far dissetare i calciatori. Beh, io non ci è andato lontano, perfettamente a segno. Del resto Diego Maradona è una cosa, poi c'è il resto del mondo con giocatori meravigliosi.

0: grandiosi e fortissimi come Leo Messi, sicuramente il più forte dal punto di vista tecnico nel post Maradona. Maradona, oltre a quello, era tanto, è stato tanto, tanto, tanto di più.
1: La testa prevedeva, sapeva già in anticipo cosa sarebbe successo in un qualsiasi momento della partita, e non solo della partita.
0: E non solo della partita.
1: Ragazzo intelligentissimo.
0: E il coraggio di mettersi anche contro tutti e contro anche i poteri forti.
1: Il coraggio di dire le cose.
0: Di dire le cose, insomma, cosa che lo ha distinto da tutti i giocatori del recente passato, del presente, speriamo non del futuro, speriamo qualcuno possa avere quelle caratteristiche, possa avere quel carisma, quella personalità e quell'intelligenza, come opportunamente sottolineava Sebino Nella poc'anzi, per poter dire le cose come stanno senza peli sulla lingua, così come ha sempre fatto Diego Armando Maradona, il DS per eccellenza. Le squadre stanno ancora, per così dire, rifocillandosi, i membri degli staff tecnici ne stanno approfittando per dare ulteriori istruzioni a chi è in campo. Nel frattempo, ovviamente, sugli spalti del New Jersey Stadium si cerca di fare qualcosa, aiutati dai tabelloni, o meglio dai maxischermi, danze, balli, canzoni, qualcosa che non fa parte proprio del nostro modo di intendere il pallone, no Sebbia?
1: Di sicuro non il mio. Di sicuro non è il mio, ma questo è il calcio di oggi. Oh, signori, siamo nel 2026, quindi non ci dobbiamo sorprendere di nulla, assolutamente di nulla.
0: È ovvio che per chi ha vissuto un certo tipo di calcio, per chi ha vissuto un certo tipo di sport, questo risulta molto molto più complicato, non solo da descrivere ma più che altro da comprendere. Per fortuna però il tempo in questo caso non è tiranno ma è amico, ci viene incontro e riprende la partita, e siamo al 26esimo minuto, partita che riprende con rimessa laterale in favore della Svezia dal fronte difensivo destro del suo schieramento, pallone che finisce fuori nuovamente sul colpo di testa operato da Bergvall, la rimessa laterale questa volta in favore della Francia. Digne da sinistra all'indietro per il proprio portiere Maignan all'interno dell'area di rigore, lascia lì la palla per Upamecano che avanza nel tentativo di dare immediatamente rapidità e fluidità al tema offensivo dei Bleu di Didier Deschamps, pallone come di consueto a sinistra, lì dove stavolta Barcola commette errore di grammatica, errore da matita blu, e non controlla bene il pallone che gli finisce oltre la linea laterale.
1: Qualche minuto fa ha fatto un'azione straordinaria, si è inventato una cosa incredibile, adesso la cosa più facile l'ha sbagliata.
0: Eh beh sì, evidentemente succede. Perché già guardava per aria, no? Guardava qualche compagno smarcato senza guardare la palla, e questo può capitare. Nel frattempo Adrien Rabiot commette fallo su Ayari, poi fa cenno ai propri compagni di squadra indicando con la mano che si muove intermittente tra i polpastrelli e delle dita, parlatemi, ditemi qualcosa quando l'avversario alle spalle. Questa è la lamentela del centrocampista del Milan all'indirizzo dei propri compagni di squadra, e calcio di punizione in favore della Svezia, pallone molto distante rispetto ai pali della porta difesa da Maignan, posizione comunque centrale, lo schema va in aria, attenzione Isaac che riesce in qualche modo in estirada, come si diceva un tempo, a colpire il pallone alle sue spalle, c'era anche Saliba. Pallone non colpito forte, o forse attutito anche, non è stato proprio toccato da Saliba, non è stato colpito in maniera forte dall'attaccante del Liverpool, nessun problema per Maignan, comunque schema apprezzabile.
1: Studiata bene questa punizione, Saliba arriva con un attimo di ritardo, ma Isaac secondo me che non trova la coordinazione migliore per calciare verso la porta, quindi hanno studiato anche bene i calci piazzati. Squadra che ha centimetri, se il pallone va alto comunque, insomma.
0: Sanno come comportarsi. Sì. Tanto Mbappé sa anche lui come comportarsi, palla a terra contro due avversari, se ne libera Dembélé, posizione di attaccante di destra, prova la conclusione in porta, probabilmente anche un cross all'interno dei 16 metri avversari, è stato Gudmundsson a deviare il pallone in corner, il secondo tiro dalla bandierina della partita che cade al minuto 29 nel corso del primo tempo col parziale inchiodato sullo 0-0. battono corto gli uomini di Didier Deschamps e poi va il cross a Dembélé, anche questo allontanato da Gudmundsson, onnipresente nel cuore dei propri 16 metri dalla parte opposta, addirittura all'altezza della linea mediana, sgombra di maglie gialle, può arrivare Maignan, appoggiare sul settore di sinistra, un pallone giocato prima da Rabiot, poi da Lucas Digne, la quale si ferma, cerca e trova Barcola, lo scambio 3-2 nuovamente

0: Digne per il giocatore del Paris Saint-Germain, anzi si tratta di Kylian Mbappé che si è spostato da quel lato del campo, non intende dare punti di riferimento Didier Deschamps ai difensori della Svezia, niente 3 contro 3, ma semmai se qualcuno vuole seguire il proprio uomo deve uscire da lì aprendo fisiologicamente uno spazio nel quale potrebbe intrufolarsi magari un centrocampista, magari proprio Adrien Rabiot.
1: Ci stanno provando, eh? Non è facile, sta difendendo bene la Svezia. La Francia sta insistendo sulla fascia sinistra, meno sicuramente a destra. Stanno cercando di trovare soluzioni, ma con questa difesa svedese dove tutti aiutano, tutti danno una mano, tutti scalano, è difficile trovare spazi per adesso.
0: Bisognerà capire quanto la Svezia potrà reggere anche fisicamente a questo movimento, senza vedere mai il pallone. Di fatto attacca Digne, va centralmente a cercare proprio Kylian Mbappé che esce proprio dalla zona di traffico, poi la velocità del passo e delle gambe con la precisione del lancio verso l'estremo settore di destra, lì che si mette Olise, va attraversare con il sinistro, non ci arriva Dembélé, si alza un campanile in qualche modo, libera la difesa svedese, ancora Olise dal suo piede sinistro, è nato un pericolo piuttosto serio. Mbappé in area, cambio, conclusione, pallone che viene deviato in corner, la posizione era regolare quella del centrocampista del Milan, dicevamo movimento di Kylian Mbappé, pallone in profondità in area nello spazio da lui aperto per Rabiot. Ecco, tutto questo si è verificato esattamente 30 secondi dopo, c'è voluto il piedone del portiere svedese per ribattere la conclusione di Rabiot, calcio d'angolo per la Francia, Olise con il sinistro, la sinistra, traiettoria ad uscire rispetto ai pali avversari, allontanata dalla difesa svedese, ma la Francia è ancora lì, adesso sta piuttosto soffocando la difesa scandinava, ancora Mbappé, ancora Conde, ancora un cross con Gudmundsson che vorrebbe per sé la rimessa dal fondo, l'arbitro che invece sembra orientato a concedere il tiro dalla bandierina alla formazione di Didier Deschamps. Siamo al 31esimo minuto nel corso del primo tempo, ancora 0-0, Dembélé da destra, entra nel piede destro, traiettoria d'uscire che parte anticipato in questo caso proprio Saliba, se non andiamo errato, che si era inoltrato nell'area di rigore della Svezia, insiste la Francia, Conde, Mbappé, palo, carambola, portiere che la ferma, si dispera Mbappé in qualche maniera, la Svezia riesce ad evitare di subire gol. Qui però diciamo che il fattore fortuna ha giocato un ruolo fondamentale per la squadra di Potter.
1: Fortuna non lo so, secondo me il palo è un tiro sempre sbagliato, aveva tutta la porta a disposizione.
0: Sì, è vero, anche
1: questa è la terza grande occasione per la Francia. La difesa svedese in questo caso si è fatta sorprendere, poco attenta, e questo pallone messo dentro da Koundé, bellissimo appunto per la conclusione di Mbappé.
0: Eccolo nuovamente Mbappé dalla sinistra contro Svensson, prova ad andare via, passo doble, cross in mezzo attutito dal numero 8, allontanato da Gudmundsson, non giocato da Kjogeres che lo lascia sfilare quel pallone sui piedi di Saliba, poi Koundé, poi Dembélé, posizione di alla destra. Adesso la Francia però sembra aver possesso, preso possesso deciso della metà campo svedese. Rabiot prova il sinistro, pallone che sibila di pochissimo oltre la traversa di Zetterstrom, che avrà pregato le sue divinità perché non era arrivato su quella traiettoria, ed è stato esaudito perché, ripetiamo, il pallone è finito sul fondo.
1: Quando gira questo pallone, devo dire, la Francia riesce a trovare sempre lo spazio per il tiro da fuori, eh? Abbiamo visto Digne, abbiamo visto Mbappé, e questa volta ci ha provato anche Rabiot.
0: Dobbiamo dire che la Francia adesso sta collezionando delle possibilità e delle chance per passare in vantaggio piuttosto sostanziose e piuttosto numerose. Siamo giunti al minuto 33, sta per iniziare il 34esimo nel corso del primo tempo, il parziale è inchiodato sullo 0-0 come andiamo dicendo ormai dall'inizio di questa sfida, però diciamo così è un parziale che non fotografa al meglio l'andamento della gara.
1: Adesso sta meritando la Francia, la Svezia fino a 7, 8, 10 minuti fa ha fatto una buonissima gara, hanno bisogno di riposare un po' in questo momento,
0: hanno bisogno
1: e
0: di
1: devono
0: riposare,
1: stare calmi anche in questa uscita del portiere
0: che si insomma rifugia in touche, per dirla alla francese, per usare un termine rugbistico, perché forse non si era reso conto, poco lucido, che era all'interno della propria rigore, avrebbe potuto anche trattenere il pallone con le mani, ma è questione di lucidità.

0: come dice giustamente Se Bironella, forse anche di stanchezza, perché adesso la Francia sta costringendo i difensori svedesi a dei ripiegamenti ossessivi, oltre che molto faticosi dal punto di vista atletico. Il pallone gira con velocità supersonica tra i piedi degli interpreti di Didier Deschamps, adesso con Olise che lascia sul posto un avversario, poi si avvia verso la bandiera del corner, decide di scambiare con Mbappé, pallone al limite, Tchouaméni anticipato, questa volta commette fallo ai danni del numero 17 della Svezia, si trattava di Gyökeres, che era andato appunto a dar manforte ai propri compagni del pacchetto arretrato. Se non altro il centravanti dell'Arsenal, neocampione d'Inghilterra, di Arteta, è riuscito a guadagnare un calcio di punizione, non fosse altro per limitare, no, questo pressing soffocante dei francesi, che stava veramente costringendo all'apnea la difesa scandinava.
1: Sì, hanno perso metri come squadra, stanno difendendo praticamente a 2 metri dalla loro area di rigore, questo non va bene, si rischia troppo. Questo è quello che è successo in quest'ultima parte, negli ultimi 10 minuti. Rischi troppo grandi sta correndo adesso la Svezia,
0: che si limita ad azioni di alleggerimento buttando il pallone lì davanti. Invece la Francia attacca con il pallone nel corridoio su Barcola, neutralizzato dai difensori della Svezia, che riescono a ribadire il concetto prima della grandissima rovesciata di Olise, poi il tentativo di Dembélé che manda il pallone sul fondo. Olise
1: cosa
0: ha preso
1: fatto?
0: Un altro palo, ha fatto una rovesciata, una cosa pazzesca, dall'interno dell'area di rigore, coordinandosi miracolosamente e librandosi nell'aria nel New Jersey, pallone che ha colpito il palo, poi arriva Dembélé, la spedisce sul fondo. Però soltanto pensarla questa cosa,
1: da lui in zona centrale gli arriva questo pallone da un rimpallo alto, pallone alto, e si inventa questa rovesciata incredibile, palo pieno, e poi Dembélé non riesce a trovare la porta. Attenzione Svezia
0: con un tentativo di colpo di tacco di Isak sulla traversone,
1: però,
0: che arrivava dal compagno di reparto, e quindi Elanga dalla corsia di destra con l'interno del piede sinistro attaccato il primo palo, il forward del Liverpool, ma non è riuscito a toccare con il tacco alla Hernan Crespo, alla Valdanita.
1: Interessante,
0: come
1: questo
0: faceva lui, sì, evidentemente in questa azione, pallone che se avesse anche sfiorato il piede dell'attaccante svedese avrebbe creato dei problemi a Maignan, ma i problemi che ha creato la Francia alla Svezia nella seconda parte di questo primo tempo sono stati talmente evidenti che il parziale di 0-0 sinceramente non fotografa, come dicevamo prima, quello che è accaduto in campo. Quello che accade in campo adesso è che Olise ha preso un pestone piuttosto duro alla tibia sinistra.
1: Qualche giocatore della Francia si avvicina all'arbitro, vogliono una munizione,
0: che
1: naturalmente,
0: secondo me
1: perché
0: ci stava
1: entrata, tutto, vediamo.
0: In questo caso, almeno per come l'ho vista io, sì, questa è ammonizione netta.
1: Ci sta.
0: Anzi, diciamo che il numero 3 della Svezia, dopo un controllo a dir poco approssimativo, con Olise che gli si scagliava intorno e gli aveva soffiato il possesso del pallone, sì, e Lindelof aveva anche il piede a martello, potrebbe anche andarlo a rivedere il direttore di gara, che adesso dice qualcosa ai giocatori francesi. Lindelof che prova a scusarsi con Olise, però insomma un fallo brutto anche da vedere. Bellissima invece da vedere la coordinazione di Olise nella sforbiciata precedente, spalle alla porta, che è andata a cogliere il palo alla sinistra di Zetterström, ma poi graziato al tentativo dei tappini di Dembélé, perché una cosa semplice non si può fare, andare a colpire dritto per dritto il pallone nella porta sbandita è troppo facile, bisogna metterlo a giro sotto l'incrocio dei pali dalla parte opposta, sbagli di 2 centimetri, però sbagli, invece di stare 1-0 come meriteresti stai ancora sullo 0-0, e siamo al 38esimo minuto nel corso di questo primo tempo, in cui la Francia adesso sta letteralmente dominando gli avversari. Ancora Dembélé che torna indietro da Tchouaméni, l'uomo più arretrato della squadra di Didier Deschamps, più avanzato rispetto a lui anche Saliba, che porge a Digne, va in verticale quest'ultimo attaccato alle spalle con grande irruenza Kylian Mbappé, che dice adesso basta, però Bergwall effettivamente non sta facendo sconti agli avversari, anche qui è entrato in maniera piuttosto dura e Kylian Mbappé se l'è un po' presa con lui, che queste entrate non sono cattive.
1: No, assolutamente.
0: E né Mbappé può pretendere che se lo si lasci girare come vuole.
1: Sì, perché poi la paura è quella, no? Arrivi forte, perché pensi, se questo mette giù la palla, si gira, è finita per me. Quindi.
0: Esatto, meglio far fallo prima magari. Calcio di punizione da sinistra, va Olise, entrando nel piede sinistro, traiettore d'uscita, attenzione a Pomecano.

0: in area di rigore, colpisce di testa, Saliba dalla parte opposta, in lotta fisica con un avversario, prova in qualche modo a soffiargli il possesso del pallone, ma ci sembra essere lì molto bravo il numero 24 degli svedesi, che poi subisce fallo per la esattezza Ströd, sia da Saliba che dallo stesso Upamecano, due non piccolissimi.
1: No, ma non c'era assolutamente fallo qua.
0: Probabilmente era una normalissima spinta, un normalissimo contatto nei pressi della bandierina, forse anche un po' strattonato, dobbiamo dire, Ströd per la maglia da Saliba. Ecco il motivo per cui l'assistente dell'arbitro, che era molto vicino alla dinamica dell'azione, ha deciso di attirare l'attenzione del primo ufficiale di gara per fargli comandare e decidere per questo calcio di punizione già battuto. La Francia comunque è già in possesso di quel pallone che resta tra i piedi degli svedesi per pochi secondi. Rabiot, poi Mbappé, prova la conclusione dopo la sterzata dai 22 metri, troppo centrale, a mezza altezza, dopo un rimbalzo c'è Zetterström e riesce ancora una volta a neutralizzare il tiro degli attaccanti transalpini. Adesso la Francia è in dominio assoluto della partita.
1: Servito in maniera veloce, Mbappé sterza, va sul centro del campo, in zona centrale appunto, e di nuovo con il destro, ma ancora una volta troppo centrale, forte sì, ma ancora troppo centrale.
0: Dovrebbe cercare adesso la Francia, secondo me, di proprio sfruttare la grande disponibilità all'uno contro uno di Mbappé, che ci sembra in stato di grazia anche quando non va al tiro in porta, ma si libera dell'avversario con grande facilità nell'appoggio per i propri compagni. Quella fascia di capitano lo ha responsabilizzato da morire, eh?
1: Molto probabile. Adesso stiamo vedendo una non partita, secondo me. Io mi ero un po' illuso nei primi 10 minuti, 12 minuti, insomma, con una Svezia che stava facendo e voleva fare la partita, ma poi la grande qualità dei francesi è venuta fuori.
0: Ora attenzione al calcio di punizione in favore della Svezia, con Ayari che cerca qualcuno sul secondo palo che non c'è, già dalla parte opposta la Francia, e questa volta nel tentativo di allungarsi il pallone con l'esterno sinistro, da destra Olise, pretende un pochino troppo anche dalle sue capacità di corsa, e spedisce il pallone direttamente oltre il perimetro di gioco, rimessa con le mani in favore la Svezia dal fronte offensivo sinistro del suo schieramento. Siamo al 42esimo minuto nel corso del primo tempo, ancora 0-0 il parziale, un parziale, ripetiamo, bugiardo. Due pali colpiti dalla Francia con Kylian Mbappé e con Olise, che adesso prova ad andare, prova e ovviamente ci riesce ad andare via, tre uomini, serve Mbappé che parte a velocità, mette in movimento le sue potenti leve, serve sulla sinistra, Barcola, il cross arretrato, pallone che filtra in qualche modo la difesa svedese, riesce a allontanare però sui piedi di Tchouaméni, ancora Olise al limite, sinistro, pallone che finisce sul fondo, manate e schiaffi sulla testa, automanate di Olise sul testone, perché pretendeva da lui una maggior precisione che non c'è stata. Questo tiro con la consueta traiettoria a giro verso il secondo palo, e peraltro Zetterström, che sembrava essere sulla traiettoria del pallone, semmai quest'ultimo fosse stato destinato all'interno dello specchio.
1: Allora, il tiro di Olise, la parte finale naturalmente dell'azione, ma quando vanno via in velocità questi fanno veramente paura, eh? Una cosa impressionante. E Olise sì, destro, sinistro, quest'ultimo tiro l'ha fatto con il sinistro, la palla ha girato poco, ma insomma non ha paura anche di calciare con il sinistro.
0: Non ha paura Barcola di attaccare questo pallone dalla posizione di ala sinistra, quasi all'altezza della linea di fondo, con la punta del piede Svensson riesce in qualche modo ad allontanarlo e ad allontanare la minaccia, una rimessa laterale.
1: Che fatica!
0: Sì, una fatica terribile, perché poi devi sempre andare lì a rincorrere, a rincorrere, a rincorrere. Olise però è un 10, eh? Non è una alla destra e non è una alla sinistra, si può dire?
1: Non lo so, quando l'ho visto a destra ho detto mamma mia che è alla destra, quando l'ho vista a sinistra ho detto la stessa cosa, in questa posizione non so più che dire.
0: È lui che si occupa del corner da sinistra con l'interno del piede sinistro, allontanato dai difensori svedesi, Koundé ai 25 metri, Dembélé, lato corto dell'area, pallone interessante, rasoterra intendeva premiare l'inserimento di Tchouaméni, sono stati ancora una volta Lindelof e compagni ad allontanarlo evitando che potesse raggiungere il piede destro del centrocampista del Real Madrid, pallone già catturato dalla Francia. Rabiot questa volta era il uomo in copertura preventiva sul calcio piazzato a suo favore, il corner in favore della Francia è andato subito ad impostare sulla destra Koundé, Dembélé, poi Koundé vince un rimpallo, prova il sinistro.

0: Ho ribattuto in qualche maniera, in te che il scivolato allontana la minaccia. Gudmundsson riparte da sinistra, la Svezia, il tentativo di mettere in movimento Isak è molto veloce. Upamecano, diciamo che conosce il mestiere del difensore, sa come prendere il tempo e lo spazio, sa come limitare al massimo le pur potentissime leve dell'avversario.
1: Sulle qualità del difensore francese non ci sono dubbi, ma anche la Svezia deve essere più precisa, perché se no non si respira mai.

0: anno e si boccheggia.
1: È quello che sta facendo effettivamente la retroguardia svedese, ormai da una ventina di minuti si sta giocando il 45esimo, c'è Dembélé che danza sul pallone, poi si concede Olise un colpo di tacco dopo il spostamento della sfera con la suola, va al tiro nella terra, ancora Zetterstrom riesce a deviare in angolo con la manona destra, adesso praticamente è Olise contro tutti. E il portiere della Svezia è riuscito a mettere questo pallone in corner, già battuto, c'è Mbappé in area, passo doble, palla sul destro, tiro, rete. La Francia è giustamente, meritatamente, inevitabilmente in vantaggio grazie al suo fromboliere principe Kylian Mbappé. 45esimo, Francia 1 Svezia 0.
0: Strameritato naturalmente questo risultato, da minuti che stiamo dicendo che era troppo in sofferenza la squadra svedese. È un'altra giocata però di uno dei giocatori, il capitano, ma uno di quei giocatori là davanti che fanno paura, insomma, una rapidità, una precisione poi nel tiro.
1: Raccontiamolo questa azione, perché calcio d'angolo battuto
0: veloce, Olise riappoggia su Dembélé e c'è il movimento di Mbappé che va a ricevere sempre sulla sinistra dentro l'area di rigore questo pallone, dribbling a rientrare, destro preciso, forse troppo preciso,
1: addirittura Gyökeres aveva cercato di impedire la conclusione al centravanti del Real di Madrid, Mbappé se l'è letteralmente bevuto con un movimento verso la zona centrale dell'area di rigore da sinistra, fintando di andare al fondo e invece puntando il dischetto degli 11 metri, poi da posizione anche abbastanza decentrata ha trovato soprattutto il secondo palo. Nulla da fare questa volta per il pur bravo Zetterson, graziato dai suoi pali in un paio di occasioni, bravo nel respingere un paio di conclusioni degli avversari, in particolare di Olise, questa volta non ha avuto scampo. La Svezia prova a catapultarsi in avanti nel tentativo di reagire anche psicologicamente al gol subito, ma Elanga con il tentativo sulla zona di destra attraverso l'immezzo pericoloso, attenzione la conclusione e il pallone che finisce sul fondo. Strode ha avuto la possibilità dell'immediato pareggio e dormita generale della difesa francese che ha lasciato andare via Elanga dalla posizione di alla destra dopo lo scambio con Svensson, cross rasoterra, non c'è arrivato per questione veramente di centimetri, bravissimo Conde, non c'è arrivato il Gyökeres sulla respinta del terzino del Paris Saint Germain, è arrivato Strud dall'interno dell'area anche lui, palla sul destro da scaraventare in porta, traiettoria però completamente sbagliata, però prima palla gol per la Svezia, è una notizia perché siamo al 47esimo e finalmente la formazione di Potter è riuscita a creare apprensione all'interno dei 16 metri avversari, ora insiste, diciamo, una reazione psicologica sui nervi, la Svezia prova ad andare in profondità, Dembélé si fa vedere in chiave difensiva, non precisa la Francia nella chiusura e nel disimpegno, allora nuovamente Elanga da posizione di alla destra punta l'avversario, Digne che non gli lascia spazio, Elanga torna in possesso del pallone, prova ad andare in surplus, servito Svensson, triangolazione tra i due, atterrato Elanga, però c'è una posizione fuori di fuorigioco forse,
0: che rischio per la Francia,
1: questo era rigore, se non fosse stato fuorigioco sarebbe stato sicuramente calcio di rigore, ovviamente il tutto va rivisto, il pallone per Svensson che era al di là della linea difensiva della Svezia quando ha ricevuto la palla, poi Digne commette fallo alle spalle di Elanga, sarebbe stato, ripetiamo, calcio di rigore, il problema per la Svezia, purtroppo per la Svezia, era che appunto Svensson si trovasse al di là della linea difensiva della Francia proprio nella fase di costruzione della manovra offensiva. Nel frattempo 3 minuti di recupero che sono stati superati, siamo al terzo minuto e 30 secondi appunto in extra time, il pallone che è finito fuori dal campo sul rinvio, anzi sul calcio di punizione battuto da Maignan con i piedi, anche Zetterstrom prova ad alzare una traiettoria sulla quale si catapulta proprio Elanga, non riesce a raggiungere la sfera, fanno festa i tifosi della Francia in tribuna, evidentemente si rendono conto anche loro così come insomma ci siamo resi conto anche noi, se Binonella, mentre arriva la notizia, questa non ha nulla a che fare con la partita che vi stiamo raccontando, ma Ronald Koeman si è dimesso dopo l'eliminazione dell'Olanda ad opera del Marocco. Finisce qua il primo tempo,

0: si va a riposo con il seguente parziale. La Francia conduce sulla Svezia per 1-0 a far gol. Pensate un po', chi l'avrebbe mai immaginato? Kylian Mbappé nella finale del primo tempo. Noi ci risentiamo tra pochissimo per la ripresa.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Eccoci a voi dagli studi di Dallas. Dunque, cominciava a sembrare stregata davvero la porta della Svezia difesa da Zetterström. Il palo di Mbappé, la traversa di Olise su una splendida semirovesciata e ancora questione di millimetri su una bella conclusione di Rabiot. Ancor prima il gol annullato allo stesso Mbappé, poi alla fine insomma si è dovuto mettere definitivamente in proprio l'asso francese del Real Madrid. Bel dribbling in aria, la conclusione che per ora permette alla Francia di mettersi avanti sulla Svezia. Poi la reazione con la rete sfiorata proprio dagli scandinavi. Straud l'ha gettata letteralmente alle ortiche. Mbappé risponde a distanza a Haaland, che nel tardo pomeriggio, lo ricordiamo, questa sera aveva segnato il quinto gol dando la qualificazione alla Norvegia. Quinto gol anche per Mbappé, ma qui a New York siamo soltanto all'intervallo, quindi GR1 e poi ripartiamo con il secondo tempo di Francia-Svezia, sedicesimi di finale di questo maxi mondiale nordamericano. A tra poco.
1: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
4: Dongfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dongfengbox.it.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. A Bari, fermato il presunto assassino del 39enne Alessandro Signorile, ucciso in strada. L'indagato, la guardia giurata Alessandro Barcellona, di 40 anni, ha confessato il delitto durante l'interrogatorio. Pare sospettasse una relazione tra la sua compagna, che voleva lasciarlo, e la vittima. Il difensore dell'Inter e della Nazionale, Alessandro Bastoni, è indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di escort legato a serate organizzate da una società di eventi. L'accusa riguarda un rapporto a pagamento con una ragazza all'epoca minorenne, circostanza da lei negata. Il calciatore è stato convocato per chiarire la sua posizione. È morto al Policlinico San Matteo di Pavia il bimbo di 5 mesi rimasto ferito in uno scontro tra due auto a Montebello della Battaglia, nell'Oltrepò pavese. La madre, 35 anni, è in prognosi riservata. Nell'incidente coinvolti anche due uomini che non sono in gravi condizioni. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dello scontro. Domani saranno 22 le città italiane da bollino rosso per il caldo, mentre l'eccezionale ondata di calore che sta colpendo l'Italia e l'Europa dovrebbe attenuarsi grazie all'arrivo di una perturbazione. Allerta temporale in 10 regioni. Negli Stati Uniti la Corte Suprema conferma il divieto alle persone transgender di gareggiare in competizioni femminili, ma boccia l'ordine esecutivo di Trump sullo stop allo ius soli, il diritto di cittadinanza per nascita, perché, secondo i giudici, viola il 14° emendamento della Costituzione. Sul social Truth, il presidente americano ribadisce che lo ius soli è dannoso, ma aggiunge: possiamo facilmente rimediare con una legge del Congresso. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul merito nella pubblica amministrazione. La riforma prevede premi legati ai risultati per una quota di dipendenti e nuove regole per l'accesso alla dirigenza. Per il ministro Zangrillo l'obiettivo è valorizzare il merito e migliorare l'efficienza dei servizi pubblici. Tutte le risorse del PNRR risultano regolarmente assegnate e non ci sono fondi inutilizzati né ritardi nella destinazione delle somme. Lo precisa il Ministero delle Infrastrutture e

0: dei trasporti, smentendo presunte tensioni tra ministeri. Il ministro degli affari europei, Tommaso Foti, sottolinea che l'impatto delle riforme andrà valutato anche oltre i soli indicatori di crescita economica. Sport tennis, comincia bene il torneo di Wimbledon per Matteo Berrettini, supera in 4 set lo svizzero Wawrinka al termine di un match combattuto deciso da 4 tie break. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio a tutto il mondiale, minuto per minuto, un buon proseguimento di ascolto.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Eccoci ancora a voi da Dallas, ormai 4 minuti verso la mezzanotte, siamo nell'intervallo del sesto in ordine cronologico di apparizione, sedicesimo di finale del mondiale 2026. All'intervallo a New York, dopo 45 più 3 di recupero, la Francia avanti 1-0 sulla Svezia, decide finora la rete realizzata proprio al 45esimo da Kylian Mbappé, ma il vantaggio per i transalpini vice campioni del mondo in carica avrebbe potuto essere persino più ampio, perché come raccontavano in cronaca diretta il nostro Francesco Repice con Sebino Nela, e li ritroveremo tra pochi istanti, e come ricordavamo anche poco prima della GR1, sembrava quasi stregata la porta svedese, il palo di Mbappé, la traversa di Olise che aveva fatto una semi rovesciata meravigliosa, e poi ancora per questioni di centimetri la Francia non era passata, un gol di Mbappé annullato per fuorigioco, anche Rabiot ci aveva provato. La cosa bella è che subito dopo lo svantaggio maturato la Svezia, che era stata piuttosto rinunciataria e a parte i primi minuti in cui si era visto qualcosa, ha sfiorato davvero l'immediato pareggio, distanza ravvicinata per la conclusione, ravvicinatissima per la conclusione di Straud, gettata alle stelle e dunque al riposo. Francia avanti 1-0. Poi vi ricordiamo che noi naturalmente saremo in onda in diretta fino al termine della partita, dunque grosso modo fino all'una se si dovesse concludere nei tempi regolamentari, all'occorrenza andremo oltre nell'eventualità di supplementari o rigori. Poi la giornata per l'orario nordamericano, ma sarà notte fonda in Italia, andrà avanti con la gara in programma alle 3 del mattino appunto nel nostro paese, a Città del Messico. In un clima di grandissimo entusiasmo torna in campo la tricolor, appunto il Messico, che affronterà nel suo sedicesimo di finale l'Ecuador. Noi non saremo in diretta a quell'ora, ma vi daremo conto di questa partita domani nella GR1 delle 8, anzi ormai quasi oggi, perché ci avviciniamo alla mezzanotte, come dicevo. Tra l'altro qui a Dallas è molto numerosa la comunità di messicani e anche qui si respira per la tricolor un clima di grande entusiasmo e di speranza. In tutto questo, gli ottavi di finale, il quadro è, insomma, per ora ci offre due partite, siamo soltanto alle prime battute, se volete, dei sedicesimi. Da una parte del tabellone c'è Canada-Marocco, tanto per riepilogare, Canada che ha eliminato il Sudafrica, il Marocco, lo sapete, nella notte scorsa ai rigori ha avuto ragione dell'Olanda, e aveva perfettamente ragione invece Francesco Repice, che negli ultimi istanti di radiocronaca dava conto della notizia effettivamente appena arrivata delle dimissioni di Ronald Koeman dalla guida degli Orange. Si chiude dopo 3 anni e mezzo esattamente, perché ufficialmente era in carica dal 1 gennaio 2023, era già stato però per un biennio alla guida della nazionale, oltre a esserne stato chiaramente un simbolo come giocatore, ed è il terzo CT che lascia a seguito dell'eliminazione. Si va ad aggiungere a quello della Corea del Sud e della Repubblica Ceca. Di Nagelsmann e la sua Germania abbiamo già parlato. Altra parte del tabellone, il primo ottavo, l'unico accoppiamento già designato, è Brasile-Norvegia. Allora, a tal proposito, ricordando in serata il successo della formazione scandinava 2-1 sulla Costa d'Avorio, Nusa, il grandissimo bellissimo tiro a giro, poi era arrivato però il pari degli africani che hanno giocato comunque un'ottima partita per larga parte con il gol di Ahmad, ma a 4 minuti dal 90esimo praticamente più che un tap-in, un appoggio vincente sotto porta di Haaland, quinta rete anche per lui. Andiamo a sentire in 15 secondi che cosa ha detto il gigante norvegese, che appare un po' più umano qui nelle poche frasi che dirà, e a prestargli la voce il nostro Nico Forletta.

0: conoscerete, ma intanto Haaland, eccolo.
1: È pazzesco, è un viaggio di cui è fantastico far parte. Alla fine ero esausto, pensavo non ce la faccio a reggere i supplementari, quindi dovevamo segnare per forza. Questo è quello che ho pensato.
0: Un viaggio fantastico accompagnato dal tifo e dalla famosa regata dei tifosi, che peraltro sono proprio qui a Dallas in queste ore perché allo stadio di Arlington si è giocata questa partita. Risultato per certi versi storico della Norvegia, per questo Haaland parla di viaggio fantastico, perché la formazione scandinava agli ottavi li aveva già raggiunti due volte, nel 98 e poi nella notte dei tempi, era il 1938. Però qui si tratta della quinta partita che la formazione andrà a giocare, quindi diciamo mai così tante gare consecutive in un mondiale per la formazione adesso allenata da Solbakken. A New York invece, dove tra un po' ripartono Francia e Svezia, andiamo allora ancora da Francesco Repice e da Sebino Nela, perché il secondo tempo comincerà ormai tra 4 minuti, secondo più secondo meno. Francesco, il parziale avrebbe potuto e dovuto forse essere ben più consistente per la Francia, per le occasioni che avete raccontato in diretta e che io mi limitavo a ricordare. Poi insomma, il bello del calcio, ci siamo interrogati a lungo su quello che sarebbe stato l'atteggiamento della Svezia. Erano partite un po' più intraprendenti, poi la gara l'ha fatta solo la Francia, ma alla fine il colpaccio del pareggio lo stavano sfiorando, insomma, gli uomini di Potter.
2: Sì, perché poi insomma qualcosa erano legittimati a fare, anzi erano obbligati a fare. Una volta passati in svantaggio hanno cercato con la forza dei nervi anche, no, di reagire, di ribaltare il campo, di portarsi qualche con qualche uomo a ridosso dell'area di rigore della Francia. L'hanno fatto, sono riusciti a creare quella grossa difficoltà alla retroguardia transalpina, ma è sembrato un po' un fulmine a ciel sereno, come dire, un qualcosa di inaspettato, riuscito, ma un qualcosa che difficilmente potrebbe ripetersi nel corso del secondo tempo, a mio avviso, ecco.
0: Occasione assolutamente sporadica. Vai Sebino, arrivavo da te, vai pure.
3: Sì, volevo aggiungere che quando ti capita un'occasione contro una squadra così forte,
2: la devi trasformare, perché altrimenti poi chissà quando ti ricapita.
3: Diventa dura. Da apprezzare però come hanno reagito immediatamente al gol, allo svantaggio.
0: Sì, forse
3: bravi.
0: Più calo di tensione della Francia.
3: Sì, è probabile, è probabile, è chiaro, perché quando riesci poi a sbloccare dopo tante occasioni una partita che sta per diventare difficile, si abbassi un po' la tensione. Quindi ha avuto la Svezia questa grande, grandissima occasione che però non ha portato al gol.
2: Quello che mi sorprende sempre è immaginare e vedere come Mbappé riesca a tenere con il doppio passo in mezzo a un'area di rigore piena di avversari il pallone sempre a disposizione e alla distanza giusta del piede che deve calciare poi verso la porta.
3: Non sono tantissimi.
2: Esatto.
3: Un altro è Messi.
2: Una velocità
3: di caviglia spaventosa.
2: Ecco, forse noi ci soffermiamo spesso, Guido, su degli aspetti tattici sui quali magari sarebbe opportuno, come dire, sorvolare, perché poco contano, e invece non notiamo queste cose tecniche che poi un calciatore come Sebino Nela nota, perché insomma la velocità di caviglia, dice lui, sì, proprio la capacità di tenere il pallone lì proprio a disposizione del calcio verso la porta, nonostante si abbiano davanti due o tre uomini, che quel pallone venga spostato a velocità supersonica e quindi anche le gambe viaggiano a velocità supersonica e il tocco può allungare di quei 2-3 centimetri sufficienti a non avere più il controllo e la visione della porta. Invece accade così, altra cosa.
0: Ma invece sai che mi viene in mente, Francesco, un po' il male del nostro calcio, ora passando un argomento macro, ipertatticismo, poi magari i ragazzi non sanno fare un dribbling. È chiaro che nel caso di Kylian Mbappé forse ci sono anche delle doti naturali in qualche modo poi esaltate.
3: Madre natura
0: resto,
3: è stata
0: però
3: molto generosa con questa squadra.
2: Sì, molto generosa con questa squadra, però mi viene in mente che questa squadra, a vederla, ha degli uomini che magari sono cresciuti col pallone tra i piedi fin da bambini e magari non nelle condizioni in cui molti dei nostri calciatori e futuri calciatori sono cresciuti. Cioè qui io vedo poca erba sintetica, dico la verità.
0: Allora l'erba si vede sul prato di New York anche dal monitor in bassa frequenza. Vi lascio il microfono dopo il mini stacco perché si riparte Francia-Svezia, il secondo tempo di questo 16° di finale. Ancora Francesco Repice e Sebino Nela, a voi su Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: La partita.
2: E sta per iniziare la ripresa con la Francia che ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete al 45esimo di Kylian Mbappé.

0: sotto due pali ha creato almeno altre 4 limpide occasioni da rete. La Svezia, che è rimasta sulle sue, per dire, in fase difensiva per la maggior parte della frazione di gioco, ha poi avuto l'opportunità per il gol del pareggio sfumato con la conclusione del numero 24. Si trattava esattamente di Strub, che è finita abbondantemente al lato. Ora la Francia in questo secondo tempo attacca da sinistra verso destra rispetto alla tribuna centrale. Non ci sono stati cambi, se Binonella, è ancora presto per le sostituzioni.
1: Contenti tutti e due quindi, sì, gli allenatori?
0: Sì. Evidentemente sì, da quello che hanno visto, perché poi la Francia ha creato tante palle gol, la Svezia ha resistito seppur boccheggiando praticamente per tutto il primo tempo, perché ha preso gol al 45esimo e si è proposta, grazie forse all'uomo suo più pericoloso che è stato nel primo tempo Elanga, ha avuto, diciamo così, potenzialmente quelle occasioni per andare a nuocere lì davanti nella difesa francese.
1: Sì, si sono create delle situazioni tali che non sono riusciti a sfruttare, non sono riusciti a dare continuità. Ecco, l'unica cosa negativa è questa, non sono riusciti a dare continuità alle azioni offensive per la bravura anche degli avversari, ci mancherebbe altro, hanno sbagliato qualcosa, gli svedesi sì, ma non dimentichiamo che noi parliamo sempre dei soliti giocatori là davanti, quelli offensivi, ma anche dietro, insomma, i francesi se la cavano piuttosto bene.
0: Ci sono dei calciatori che hanno disputato finali vincendole di Coppa dei Campioni, Upamecano, c'è Digne a sinistra che comunque ha vinto qualcosa anche a livello europeo quest'anno, sulla sinistra c'è Koundé che è il terzino destro del Paris Saint-Germain, centralmente c'è Saliba che è il difensore centrale del Bayern Monaco. Insomma, è una squadra che, come dire, anche a livello continentale nelle coppe di quest'anno ha dettato legge e lo sta facendo anche in questo mondiale. Ora recupera palla proprio la Francia in mezzo al campo, il movimento di Ulisse adesso lascia abbastanza sconcertati i centrocampisti e i difensori svedesi. Palla portata sul settore di destra per Dembélé, che non si è visto tantissimo, però guai a dirlo perché da un momento all'altro si accende e poi sono guai.
1: Non svegliatelo.
0: Esatto, non svegliatelo, perché ha sbagliato un gol davanti alla porta per esagerare, diciamo così, per cercare di togliere le ragnatele sotto il 7 alla destra del portiere svedese dopo quella fantascientifica rovesciata di Olise che ha preso il palo. Intanto proprio Olise e Dembélé vanno a scambiare sul settore di destra, si gioca da 3 minuti il secondo tempo, la Francia conduce per 1-0 grazie al gol segnato al 45esimo della prima frazione di gioco da Kylian Mbappé. Io ovviamente e colpevolmente non faccio mai i conti sui gol segnati dai centravanti in questa edizione del mondiale, ma non devono essere già pochi per Mbappé. Attenzione a Digne sulla corsia di sinistra, poi Barcola che prova ad evitare Svensson, bravo a ritornare sull'ala sinistra del Paris Saint-Germain a mettere il pallone in fallo laterale nonostante abbia toccato la base della bandierina, quindi rimessa con le mani adiacente alla bandiera del corner, la fronte offensivo sinistro e della Francia praticamente all'altezza della linea di fondo, con Lucas Digne che cerca compagni di squadra smarcati, ne trova uno alle sue spalle, si trattava, se non andiamo errati, di Saliba, poi Tchouaméni che controlla palla nel cerchio centrale del terreno di gioco sul settore di sinistra, Kylian Mbappé molto lontano dall'area di rigore, poi largo rimane Digne che ora prova a puntare gli avversari, decide ritornare sui piedi di Kylian Mbappé, c'è l'intervento in chiusura di Elanga che mette il pallone oltre la linea laterale consentendo così alla Francia una rimessa con le mani sempre dal fronte offensivo sinistro del suo schieramento. Francia che ha iniziato il secondo tempo così come ha condotto quasi tutto il primo, stabilmente nella metà campo degli avversari.
1: Sì, palleggiando tranquillamente, adesso non hanno fretta, hanno trovato il gol del vantaggio e quindi fanno girare bene questo pallone aspettando il momento giusto.
0: Che può essere creato per esempio al movimento di Mbappé che scarica a ritroso per Tchouaméni che va al tiro, sbagliando però la mira e non di poco, corpo che è rimasto lì indietro, quello del centrocampista del Real Madrid, la conclusione dai 20 metri, ma la tranquillità con cui si libera del pallone Kylian Mbappé, si libera dell'avversario, soprattutto ogni volta è sconcertante, soprattutto per gli avversari, diciamo, e non solo per chi osserva e chi racconta questa partita, che nel frattempo ha raggiunto il quarto minuto del corso.

0: dalla ripresa con la Francia in vantaggio per 1-0. L'esultanza dei tifosi transalpini in tribuna a New Jersey Stadium a condividere la gioia con Didier Deschamps, che al momento del gol del suo capitano era schizzato in piedi dalla sua panchina per andarsi a congratulare. Eccolo qui, 6 gol per Messi, 5 per Mbappé e per Haaland, quelli che ci aspettavamo sostanzialmente, no Sabino?
1: Questa è una classifica interessante dei marcatori, chissà come andrà a finire. Mi sembra che stiano tutti bene, questi attaccanti.
0: Sì, diciamo che ha fatto doppietta anche Cristiano Ronaldo e che quindi il portoghese potrà nel sedicesimo di finale dare un'ulteriore spinta alla propria nazionale. Non ha una punta principe la Spagna, diciamo, uno di quei giocatori che un piccicci, come lo chiamano loro, a quelle latitudini. Lì sono più abituati a giostrare col pallone tra i piedi, a dare la possibilità un po' a tutti di andare a concludere verso la porta avversaria. Intanto Dembélé arresta di petto con i piedi inchiodati sulla linea laterale, trova la sovrapposizione di Condé, cross arretrato, questa volta non arriva su Olise, che però rincorre la palla all'indietro, la riconquista e la rigioca in profondità per Dembélé in area, tentativo di fraseggio corto con Kylian Mbappé, Dembélé che si trova in posizione di fuorigioco. La visione di Olise è anche questa da sottolineare, perché vede compagni di squadra facendo filtrare il pallone in degli spazi, in dei pertugi dove è difficile immaginare possano passare.
1: Questo è poco ma sicuro, ma la cosa che mi sorprende di questo giocatore sono le scelte. Esatto. Non sbaglia mai una scelta, fa tutte le cose con grande facilità, vede spazi sì che altri non vedono.
0: Eccolo qua, ancora una palla in profondità, questa volta non precisa per Mbappé, ma è altrettanto impreciso, la scelta era giusta, altrettanto il preciso il rinvio della difesa svedese con Olise che attacca centralmente, grande imbucata per la conclusione di Barcola che va al raddoppio al 52esimo minuto, settimo della ripresa. La Francia raddoppia con Barcola, il fendente preciso dell'esterno del Paris Saint-Germain dall'interno dell'area di rigore che non lascia scampo al portiere svedese. Però altra visione immaginifica di Olise nell'assist per il compagno di squadra.
1: Parlavamo di scelte, qua dobbiamo aggiungere anche la precisione del passaggio, il pallone dosato. E questi poi giocatori, questi esterni, da Dembélé a Barcola, che lasciano la propria zona, vengono in mezzo al campo. Questo è anche un grande lavoro di Luis Enrique, lo possiamo anche dire. Questi due giocatori qua che ho appena citato ormai sanno fare molte cose anche loro.
0: Qui insomma, la palla di Olise
1: in mezzo alle gambe,
0: in mezzo alle gambe del difensore. Vabbè, arriva Barcola da sinistra, la mette sul destro, incrocia verso il 7 alla destra del portiere svedese. Siamo 2-0, ottavo della ripresa, sinceramente partita senza storia.
1: Adesso si mette veramente male per la Svezia, insomma Francia superiore in tutto, adesso non devono mollare gli svedesi, sarà difficilissimo portare la partita fino alla fine. Se questi vogliono divertirsi, se i francesi hanno voglia di divertirsi, veramente diventa da qui alla fine una partita veramente dura
0: per la Svezia, è un calvario
1: perché manca troppo alla fine, appena cominciato questo secondo tempo, quindi sarà una sofferenza per moltissimi minuti,
0: anche perché quando Sabino, come dire, mi rivolgo alla tua esperienza di calciatore, quando un avversario ti è così superiore è anche frustrante, no? Pensare di dover trascorrere tanti minuti in campo contro chi non te la fa vedere mai.
1: Lo sai che c'è la paura di fare brutte figure, e quindi se prima all'inizio della partita andavi, pressavi, uscivi alto, facevi anche un fallo, perché no, però trovavi anche un anticipo. Adesso non è più questa la gara e ti vengono tutte le paure del mondo.
0: E poi sottolineiamo anche il fatto che nel pallone tutto è smentibile, magari segna la Svezia un gol e la Francia entra un po' in panico. Consideriamo questa eventualità abbastanza remota, però è giusto tenerla in considerazione. Basta una palla inattiva, certo. Esatto. Intanto decimo nel corso della ripresa, sta per iniziare l'undicesimo, la Francia in vantaggio sulla Svezia per 2-0, Svezia che in qualche modo prova a reagire con questo pallone tra le linee centrale, non può arrivarci, però Gyökeres

0: E allora il rinvio di Maignan, il colpo di testa di Tchouaméni, la mette a testa a terra, Bertel serve Svensson sulla destra, attacca adesso la Svezia, cerca sempre con il suo uomo più rappresentativo, per dire Elanga, di creare qualche problema a Digne, il quale però si oppone al tentativo di traversone da parte dell'attaccante e del Newcastle, che guadagna comunque un tiro dalla bandierina che credo sia il primo in favore della Svezia in questa partita. E ripetiamo, siamo già all'11° nel corso della ripresa, con la Francia in vantaggio per 2-0. Solite strattonate a palla ferma all'interno addirittura dell'area piccola della Francia tra difensori francesi e attaccanti svedesi. L'arbitro che va a verificare, così come si deve in queste occasioni, che tutto si svolga regolarmente, sta per partire il traversone da destra con l'interno del piede sinistro di Svensson, una traiettoria a rientrare rispetto alla porta difesa da Maignan, qualche pestone, qualche strattonata, qualche trattenuta, il traversone che parte adesso abbastanza insidioso col tentativo di impattare il pallone di Bergvall, ancora lui il giocatore del Tottenham, palla che però finisce abbondantemente sul fondo, qualche mamma e qualche moglie di calciatore svedese che guardano la partita evidentemente anche abbastanza rassegnate, perché ci sembra che a questo punto della storia, sebbene i minuti sul cronometro siano semplicemente 12 nel corso della ripresa, ma con la Francia in solido vantaggio per 2-0 in questo 16° di finale al New Jersey Stadium di New York sulla Svezia, dicevamo, ci sembra improbabile un recupero degli scandinavi, che tuttavia stanno mettendo quanto possono in campo, se non altro orgoglio, se non altro determinazione, se non altro voglia di non soccombere rispetto anche ai discorsi sulla paura che andavamo facendo prima.
1: Sì, quando si mettono così le partite con questo risultato contro un avversario così forte, l'importante è non sfigurare,
0: esatto,
1: impegnarsi fino alla fine, cercare in qualche modo di tamponare il più possibile, di non subire troppi gol. E comunque, se vuole avere qualche chance la Svezia deve cercare di portare su palloni, conquistare calci d'angolo, perché centimetri ne hanno, loro possono rendersi pericolosi sulle palle native. Mi sembra solo questa la migliore strategia per questa squadra in questa partita.
0: Ora Olise giochicchia un po' con il pallone, magari esagerando, ecco, nei confronti degli avversari.
1: Queste cose col Paraguay forse.
0: Ecco, queste cose col Paraguay andrebbero evitate, perché poi insomma non fanno sconti i sudamericani da questo punto di vista. Qualche piccola reazione ci potrebbe, esatto, essere, e potrebbe, come dire, uscirne con qualche problema il giocatore del Bayern Monaco. Intanto si lasciano addirittura andare agli Olé i tifosi francesi, la loro squadra sta tenendo palla tra i piedi dei suoi interpreti per molti minuti. Ora Dembélé centralmente posizionato, a destra Koundé, largo Olise nella posizione che occupa nel Bayern Monaco, quella di alla destra, si accentra, vabbè, la mette per Koundé, dal fondo parte un tiro cross rasoterra, proprio posizionato accanto al suo primo palo il portiere svedese riesce ad abbrancare in presa bassa. Anche qui scelta perfetta e scelta riuscita, peraltro.
1: Assolutamente. Allora, noi esaltiamo giustamente, da quando è iniziato questo mondiale, i giocatori offensivi della Francia. Koundé in questa partita è già alla quarta sovrapposizione interna, non esterna, sulla fascia laterale, ma interna che fa. E devo dire, anche lui sceglie sempre benissimo il tempo, e devo dire che la palla gli è arrivata per quattro volte sempre precisa, sempre sui piedi.
0: Sì, se poi tu ti metti a correre perché sai benissimo che il tuo compagno, quel tuo compagno, te la metterà sempre sui piedi e sempre sulla zolla di terreno giusta, tutto diventa un pochino più facile.
1: È successo anche per me con il mio grande capitano della Roma, Agostino Di Bartolomeo. Io correvo, quando alzavo la testa la palla ce l'avevo già davanti, che rimbalzava, quindi ero tranquillo.
0: Bisogna essere Agostino Di Bartolomeo. Intanto attenzione a Gyökeres sulla corsia di destra, entra in rotta di collisione con Saliba, con il numero 4 Upamecano, lamenta un colpo al naso che, per quanto doloroso, non crediamo però sia stato falloso. C'è stato il contatto fisico,
1: manata,
0: però una bella manata di taglio da karateka di Upamecano sul naso del povero Gyökeres. L'arbitro ha lasciato correre il pallone già tra i piedi di Olise, i minuti sul cronometro che sono 60, quindi siamo esattamente al quindicesimo nel corso della ripresa, con la Francia in vantaggio per 2-0. Francia che non ferma l'azione, poi esagerano, che Kylian Mbappé o Lise danno modo a Isaac di ripartire, o perlomeno di cercare.

0: cercare di ripartire, perché è andato a chiudere immediatamente alzando la pressione all'altezza della linea mediana e alzando la sua linea difensiva, Tchouaméni, e dando modo a Barcolà di destreggiarsi sulla corsia di sinistra. Poi arriva nuovamente Tchouaméni, pallone per Kylian Mbappé, posizionato ai 25 metri, allarga verso il settore di destra, trovando Mbappé, viene incontro con De, lui la gira di esterno per Rabiot, il quale dialoga, stretto il fraseggio, con lo stesso Koundé. Si fa vedere Mbappé, prova a scavalla per Rabiot, il suo inserimento riesce aggirando alle spalle l'avversario, all'altezza della linea di fondo il centrocampista del Milan a tenere vivo l'attacco della Francia, con il tentativo di Olise sempre a cercare il secondo palo dal limite del rigore. Si oppone in qualche modo Zetterström, mette la sfera sul fondo per un altro calcio d'angolo in favore della Francia. Soluzioni offensive infinite.
1: Sì, Olise cerca questo tiragiro, forse troppo prevedibile questa volta, attento il portiere svedese che riesce ad allontanare.
0: Voto in pagella per Olise fino a questo momento.
1: Fino adesso?
0: Sì.
1: Sono 60 minuti, quanto vuoi dare a un giocatore per 60 minuti? 8. 8 se lo merita fino adesso.
0: Per quella rovesciata forse pure 8 e mezzo, dai, mettiamola così. Olise per il cross in mezzo da sinistra con la traiettoria di uscire rispetto ai pali avversari, difesa della Svezia che riesce soltanto momentaneamente ad allontanare il pallone, va a prenderselo nel traffico tra le linee, nuovamente Kylian Mbappé da questi a Tchouaméni sul settore di destra, eccolo Koundé per l'intervento di Upamecano. Tchouaméni si allontana sempre dall'area, uscendo dalla zona calda, evitando la marcatura stretta, ancora una volta Mbappé per Dembélé, Tchouaméni, Koundé di prima, all'indietro Upamecano, adesso ovviamente si riposa col pallone tra i piedi la Francia, scambiando tra i piedi dei suoi interpreti appunto, e non dando la possibilità alla Svezia di guadagnarne il possesso e facendo correre a vuoto gli avversari, cosa che oltre che stancante fisicamente è molto frustrante psicologicamente.
1: Sì, non è neanche bellissima da vedere, te lo dico, perché sta diventando un'amichevole questa.
0: Esatto.
1: Non si fa altro che palleggiare, far girare palla, spesso si sta fermi, si cammina, la Svezia non riesce a recuperare questo pallone. La domanda è: Deschamps sta pensando a far riposare qualcuno?
0: Sì, esatto.
1: O no? Ha già dato per vinta questa gara o no?
0: Io credo di no, perché comunque la mentalità di Didier Deschamps mette attenzione ancora una volta con De, in quelle appunto in quegli affondo dalla zona interna dell'area di rigore, poi è partito un cross di Dembélé per Olise, questa volta è fuori misura, nessun problema per Zetterström che è andato ad abbrancare il pallone a mezz'altezza dopo un rimbalzo. Certo è che tanto io credo che per Didier Deschamps si tratti di voltarsi indietro verso la panchina, chiudere gli occhi e dire tu, indicare qualcuno con un dito sicuramente.
1: Però devi stare anche attento, perché questi si divertono, qualcuno si arrabbia se li cambi.
0: Sì, io credo che comunque Mbappé in questo senso, anzi Didier Deschamps in questo senso, abbia ben lavorato sulla squadra, perché alla vigilia di questo mondiale si parlava forse proprio della difficoltà, no, di gestire un tale panorama, un panorama di tale talento, e in questo senso sta riuscendo e molto bene Didier Deschamps, che non a caso insomma è campione del mondo, è vice campione del mondo, ha allenato squadre importanti, ha giocato in squadre importanti, ha vinto trofei importanti, ha vinto un mondiale anche da calciatore, ha allenato una squadra in Italia come la Juventus, lì
1: varrà qualcosa,
0: varrà
1: no? Tutto
0: qualcosa,
1: questo.
0: Evidentemente diciamo che certi calciatori anche dall'alto della loro grandezza si mettono abbastanza sull'attenti,
1: sì,
0: quando Didier Deschamps dice una cosa. Tutto questo peraltro si sta vedendo in campo, qui la partita dice che siamo al 64esimo, che la Svezia tiene il pallone nella metà campo e della Francia per qualche secondo, che la Francia però conduce per 2-0, adesso deve difendersi dall'iniziativa degli avversari, sempre molto rapido Elanga, prova a triangolare con Gyökeres, viene fermato, attenzione che se la Francia adesso ha lo spazio per uscire
1: metri,
0: può diventare
1: metri
0: micidiale. È partito Mbappé in mezzo, Olise sinistro, pallone deviato all'ultimo momento da Gudmundsson, va a sfiorare il palo e termina sul fondo, solo calcio d'angolo per la Francia, ma c'erano tutti i presupposti per il 3-0.
1: Hanno la percezione di rendersi subito pericolosi, sanno già che c'è spazio e quindi partono. E quindi partono, questa volta è stato Olise ad attaccare subito alla profondità, la palla gli è arrivata bene, poi questa deviazione.
0: Intanto cambi per Mr. Potter, esce con...

0: il numero 7, il centrocampista del Tottenham, Bergvall, e c'è anche Strud, quindi escono due uomini di centrocampo, entrano Zanelli e Ali. Anche qui sono due centrocampisti più di gamba ma con più spiccate attitudini offensive, cercheranno in qualche modo di tenere lontana la Francia, di evitare questo palleggio che sta frustrando letteralmente la nazionale scandinava. Francia che insiste in avanti, Olise cross in mezzo con i pugni, allontanato il pallone da Zetterström prima che potesse arrivare addirittura Upamecano, pallone in mezzo, Rabiot, Upamecano, destro, deviazione, pallone che finisce docile tra le braccia del portiere della Svezia. Anche questa era una soluzione offensiva non male, con Rabiot a fare da permo nel cuore dei 16 metri e della difesa, anzi dell'area di rigore della Svezia, e con i difensori a creare anche uno sbocco, no? per gli scarichi dei compagni di squadra.
1: Servono tutti i giocatori, non c'è niente da fare.
0: Attenzione, gran adesso numero, la Svezia adesso a sinistra, proprio il nuovo entrato con il cross in mezzo, e viene allontanato da Rabiot in un ripiegamento difensivo più che mai opportuno. Però aveva fatto diciamo assai bene il nuovo entrato, vi abbiamo parlato di questo sostituto, quindi di Zanelli, Bestford Zanelli, centrocampista anche lui, che sul settore di sinistra questa volta si è fatto beffe di Koundé, poi è andato via, ha messo il pallone in mezzo, sul quale però i suoi compagni del pacchetto avanzato erano in ritardo. Svezia che ora prova in qualche maniera, così come aveva fatto nel corso del primo tempo anche coi nervi, a presentarsi nella metà campo avversaria. Siamo alla 67esimo, Francia conduce per 2-0. Ali, pallone all'indietro per Gudmundsson, ora lo gioca da ultimo uomo Lindelof, il capitano della nazionale di Potter, scambia con Gudmundsson, sta a lui guidare la transizione portando la palla quasi all'altezza del cerchio centrale del campo, è lì che però si ferma tutto perché gli svedesi non trovano linee di passaggio credibili per poter affondare, visto che la Francia riesce a rendersi anche molto molto ordinata e molto precisa in fase di copertura, così come in questo caso con Digne, che per evitare proprio l'incombere di Langa nella sua zona di competenza preferisce affidarsi a una semplice rimessa laterale. Siamo al 67esimo e 30 secondi, anche qui si va all'hydration break e questa volta noi possiamo fermarci per la pubblicità.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto, parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
5: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
0: Insomma, siamo in una fase della partita in cui la Francia sembra assoluta padrona del campo, anche se magari sta subendo qualche iniziativa della Svezia, però senza correre alcun rischio.
1: Te lo puoi anche permettere. Devo dire, stanno difendendo anche bene in mezzo al campo, perché noi parliamo sempre dei soliti giocatori e sempre dei soliti giocatori offensivi della Francia, ma c'è un giocatore lì in mezzo al campo che è Rabiot, ragazzi, che di un'intelligenza tattica unica, sa leggere bene le traiettorie di passaggio, non concede assolutamente nulla, e quindi per gli avversari è sempre difficile trovare gli spazi appunto nel cerchio di centrocampo. Insomma, quindi oltre ad avere giocatori offensivi molto molto bravi, ma devo dire che anche un bel lavoro è stato fatto da questa squadra e stanno facendo proprio a centrocampo.
0: È una Francia che si accredita dopo questa serata, almeno relativamente ai primi 70 minuti di gioco, ancora di più come la favorita, la vittoria finale. Sì. Poi bisognerà anche fare i conti con Lionel Messi, con la Spagna, certo. E con ogni

0: ogni probabilità col tuo amico Carlo Ancelotti?
1: Sì, ci sta. Ci sta. Perché forse come squadra non è bellissimo ancora questo Brasile, ma poi alla fine i singoli sono quelli che possono fare la differenza in una,
0: anche perché
1: in
0: Vinicius
1: una
0: Junior non sta giocando malissimo, eh?
1: Non proprio così male. Non proprio così male, gli stanno riuscendo buone cose, diciamo,
0: insomma, e hanno fuori Rodrigo e Rafinha,
1: certo.
0: Che se fossero stati assenti in un'altra nazionale magari avrebbero creato dei problemi assai maggiori di quelli che ha creato in realtà alla squadra di Carlo Ancelotti, ma appunto in panchina c'è Carlo Ancelotti. Nel frattempo il gioco è ripreso, il pallone in area di rigore della Francia, scaraventato in profondità da Tchouaméni, attenzione che parte la 4%, Dembélé per Mbappé, posizione regolare, è solo Olise in area, Olise questa volta non riesce nella più facile delle esecuzioni di fronte a Zetterstrom, che con la croce di Sant'Andrea in uscita si oppone al tentativo di esterno sinistro del giocatore del Bayern Monaco. Anche qui il 3-0 sembrava cosa fatta, è ovvio che la Svezia si espone adesso fisiologicamente a delle ripartenze francesi molto molto pericolose.
1: Ma ancora c'hanno gamba, però, e quando partono fanno paura i francesi, insomma. Questa volta Olise ha sbagliato il controllo, la palla gli si è allungata troppo, quindi non è riuscita a trovare lo spazio sull'uscita del portiere svedese.
0: Dobbiamo dire che è stato bravo comunque Zetterstrom, a dispetto dei due gol presi, dei due pali hanno salvato, è stato uno dei migliori della Svezia. Intanto poi attenzione ancora Digne, che da difensore vecchio stampo, in te che il scivolato riesce ad allungare il pallone, magari per una volta non cercando compagni di squadra ma accontentandosi di fermare l'azione avversaria. Ali, corsia di sinistra contro Condé, da quando è entrato in campo questo ragazzo ha costretto Condé a sacrificarsi in fase difensiva, adesso guadagna una rimessa dal fondo l'esterno del Paris Saint Germain, ma ecco cosa vuol dire avere anche un attaccante che, come ti dice, stai lì calmo, non venire troppo avanti perché se poi trovo lo spazio posso essere pericoloso.
1: Eh sì, giocatore fastidioso, questo appena entrato con la Svezia, rapido, bravo tecnicamente, forse avrebbe meritato anche il calcio d'angolo.
0: Fatto sta che l'arbitro ha concesso invece la rimessa al fondo alla Francia con il pallone che è stato nuovamente catturato dai giocatori svedesi. Gudmundsson lo scambia con Lindelof, il suo capitano, si avvicina al cerchio centrale del terreno di gioco, 73 minuti sul cronometro in questa partita 2-0 della Francia sulla Svezia, posizione di fuorigioco di Isak, chiediamo scusa, subito ravvisata al direttore di gara che va a comandare il calcio di punizione in favore della Francia. Qui era assolutamente calcio d'angolo per la Svezia, sì. Aveva ragione Sebinonè, l'attenzione per Mbappé che sembra assolutamente scatenato. Quest'oggi lascia lì il pallone per Barcolà, una finta al vertice centralmente posizionato Olise, che la palla ancora Barcolà, no, e sono vabbè. Mbappé, chiediamo scusa, e sono tre, però questo è un altro assist di Olise,
1: no,
0: però adesso esagera il numero 11. Bellissima la conclusione di Kylian Mbappé, che raggiunge in vetta la classifica dei cannonieri del mondiale. Lionel Messi da sinistra col piattone destro a cercare di trovare il secondo palo a mezza altezza, nulla da fare per Zetterstrom, ma quest'altro assist di Olise ha dell'incredibile. Però
1: allora Mbappé, io non lo so, è tarantolato, vuole sempre questa palla, c'ha una forza nelle gambe, fa sempre movimenti per andarsela poi a riprendere. E Olise, io non lo so, ancora una volta riesce a dare un pallone con giri contati, da rivedere la posizione, boh, siamo lì al limite, forse regolare,
0: sì. Poi controllo con l'esterno del destro
1: e
0: con
1: poi sempre il solito gol,
0: sempre il solito gol, e fanno 6 in questo mondiale per Kylian Mbappé. Questa fascia da capitano io credo lo abbia assolutamente responsabilizzato, era un calciatore anche particolarmente difficile da gestire proprio dal punto di vista del carattere,
1: antipatico,
0: e diciamo così Didier Deschamps è riuscito nell'impresa e questo ragazzo lo sta ripagando nel migliore dei modi, perché poi le qualità tecniche, le qualità atletiche, insomma le qualità in senso lato non si discutono. È entrato, vediamo, nella Francia ci sono stati due cambi, sì.

0: perché sono usciti Dembélé e Koundé, quindi catena di destra, adesso si sono Busto e Due, anche lì insomma come peschi peschi bene. Adesso vediamo se Désiré Due, che due volte campione d'Europa col Paris Saint-Germain, oltre che più volte campione di Francia con la squadra di Luis Enrique, riuscirà ancora una volta a dare spettacolo. Grazie alle sue doti tecniche siamo giunti nel frattempo alla 76esimo, la Francia in vantaggio per 3-0, doppietta di Mbappé intervallata dalla rete di Barcola. Insomma, non c'è stata partita praticamente, gentili ascoltatori, sebbene la Svezia continui con molto orgoglio e con la testa alta a cercare di insidiare l'area di rigore dei transalpini con ali dalla corsia di sinistra, questa volta Augusto prova a scucire il pallone fisicamente dal piede destro del numero 26 svedese, che riesce comunque a mantenerlo in suo possesso. Gyökeres centralmente prova a girare per Svensson, che viene fermato. Fossimo negli svedesi adesso ci accontenteremmo dello 0-3, perché la Francia ha ancora spazio per attaccare. Olise va sulla destra, due cross arretrato, questa volta in qualche modo Lindelof riesce ad allontanare sui piedi di Rabiot. Dicevo, Sebino, probabilmente accontentarsi dello 0-3 e limitarsi, anzi limitare i danni, credo che sia in questo momento l'opzione migliore da scegliere per la Svezia.
1: Non lo so, ogni volta che subisce gol poi si riversano tutti davanti e appena prendono poi una ripartenza, un contropiede, si danno tutti una calmata.
0: Sì,
1: a me impressiona come la Francia abbia questa voglia di giocare, ma non tanto di giocare, questa voglia di correre,
0: esatto.
1: Questa voglia di correre, una gran voglia di correre.
0: Io credo che quando tu sei così veloce, tu eri molto veloce ad esempio, molto potente, avevi campo davanti a te, era quasi un istinto, no? Irrefrenabile, avevi questa prateria davanti, si va.
1: Sì, devi star bene anche a livello fisico, perché sennò ragazzi è dura, e questi sembra che stiano benissimo, no, bene.
0: Quando sembra una stoffetta olimpica, sembra una 4%, quindi è ovvio che ti danno questa percezione o suscitano questa impressione in chi li osserva di essere assolutamente inarrestabili. Poi possono sbagliare loro qualcosa una volta arrivati in area di rigore, poi però eccolo qui, Teo Hernandez le va a sinistra al posto di Digni, immaginiamo, così è prova assolutamente sufficiente di Lucas Digni, sì. È ovvio che il suo talento non si possa comparare a quello dei compagni di squadra, però lui è sempre lì.
1: Ha fatto bene, bene, preciso, non ha mai esagerato. Ecco, quando poi si parla di squadra veloce, entra uno che no,
0: ecco, esatto.
1: C'ha una gamba, mica da ridere.
0: No, mica da ridere, non indifferente. Ecco subito lo scambio di Teo con Barcola, pallone arretrato su Adrien Rabiot, gioca corto a beneficio di Tchouaméni. Ci sono in panchina ancora uomini che farebbero la fortuna di ogni squadra, di ogni nazionale. Faccio su tutti il nome di Manu Koné, centrocampista della Roma, che sembra veramente adesso nel mirino di tante squadre, mentre attenzione il pallone in area di rigore della Francia. Gyökeres però arriva un po' Mecano,
1: falla spostare, va.
0: Ecco, che è molto complicato da spostare, ci sembra abbastanza forte fisicamente, ma usiamo, è un eufemismo, dicevamo di Manu Koné, dicevamo del grande interesse verso di lui di tanti grandi club. Certo è che però le ultime notizie ci danno un Dan Fritkin assolutamente risoluto a tenere tutti i suoi assi e soprattutto a investire nel mercato con tre giocatori di sicuro livello. Intanto Barcola, la sovrapposizione di Teo Hernandez, pallone centrato che non raggiunge però il piede dello stesso Barcola, che era andato adesso a smarcarsi nel cuore dei 16 metri svedesi per tentare la battuta a rete, peraltro da favorevole posizione, i giochetti di Kylian Mbappé, che ripeto, così come abbiamo raccomandato a Lise, raccomandiamo anche lui di non
1: questo
0: fare
1: non
0: magari
1: mi piace
0: contro il Paraguay, perché questo è un modo di fare che sinceramente non capiamo. Poi vediamo Due all'indietro per Gusto, ancora un tocco a ritroso, Upamecano, cerchio centrale del campo, Saliba sul settore di sinistra, Teo Hernandez. È ovvio che adesso la Francia bada semplicemente, se Binolella fa scorrere i minuti, non ne mancano molti alla fine della partita, 10 salvo recupero che ci sarà sicuramente. Non mi sembra ci sia area di supplementari,
1: credi?
0: Sì, non mi pare,
1: guarda che il calcio è strano,
0: è strano. Ecco, il calcio

0: strano, intanto attenzione a due che il calcio è strano, azione personale in mezzo a quattro avversari, va alla conclusione dal limite all'altezza del primo palo, c'è il portiere Zetterström che in qualche modo in due tempi, più per la precisione, riesce a neutralizzare la conclusione del centrocampista, dell'attaccante, della mezzala, dell'esterno destro, fate voi, del Paris Saint-Germain e della Francia. Nel frattempo Saliba dalla parte opposta, con scelta del tempo e dello spazio e soprattutto con capacità di ammortizzare il lancio che arrivava dalle retrovie svedesi con l'esterno del piede, Olise per una volta con la punta del piede, da troppi giri è un pallone che Rabiot non può andare a raggiungere, lo raggiunge invece la Svezia sulla corsia di destra con questa sovrapposizione, il cross in mezzo per Isaac che viene però in qualche modo anticipato dal rientro sempre di Upamecano che ne ammortizza appunto la conclusione. La Francia è già dalla parte opposta, attenzione al tocco a sinistra di Teo Hernandez, Barcola entra in area, palla sul destro, sterzata, ne mette a terra due, entra in area, il tiro e Zetterström che si oppone in angolo, ne ha fatti cadere due per terra con una sola sterzata a Barcola.
1: Anche qua siamo all'ottantesimo, ancora queste cose, mamma mia che finta, come si è fermato? Niente,
0: si
1: due svedesi per terra.
0: Due svedesi per terra, lui che si avvicina al vertice dell'area piccola, sempre con la croce di Sant'Andrea, questo nuovo modo di uscire inaugurato in qualche maniera da Neuer, portiere della Germania, che riesce a fermare appunto l'incursione dell'ala sinistra del Paris Saint-Germain, Svanberg. E se non andiamo errati l'altro centrocampista dovrebbe trattarsi di Nygren, Benjamin Nygren al posto di Svensson e di Strud, se non abbiamo visto male. Intanto c'è un cross in mezzo allontanato dopo il corner di Olise dalla difesa svedese, pallone comunque subito recuperato da Gusto nel cerchio centrale del campo, Saliba, poi Tchouaméni che libera la corsa di Kylian Mbappé che è in ogni dove nella metà campo della Svezia
1: ed è sempre il primo a farsi dare questo pallone
0: e poi a sventagliare a destra molto preciso per due che questa volta perde il duello a distanza con l'avversario, gli concede questa liberazione vietata, si direbbe in hockey su ghiaccio, con la Francia che è rientrata immediatamente in possesso non del disco ma del pallone. Il disco semmai è qualcosa che stanno suonando gli uomini di Deschamps nel New Jersey e che sa tanto di note trionfali verso la finale. Poi però c'è un mondiale da giocare, c'è un ottavo di finale da giocare contro il Paraguay, vedremo come andrà a finire, vedremo come si presenterà la Francia. Di certo questa sera non ha dato Didier Deschamps possibilità di riposo, di tirare il fiato ai suoi calciatori e ai suoi interpreti di maggior spessore, tra questi Kylian Mbappé che però non mi dà l'idea di essere stanco.
1: No, adesso sta studiando bene quello che sta succedendo in campo. Questa è una squadra straordinaria la Francia. Sì. Allora, se li attacchi, poi quando ripartono, mamma mia, ti fanno male.
0: Esatto.
1: Se fai il blocco basso, quindi se ti difendi, alla fine una soluzione la trovano sempre. Sono troppo bravi a livello tecnico. Quindi come la metti, con loro rischi. Non c'è niente da fare.
0: Effettivamente è così. Vecchio adagio calabrese recita: dove vai il mare è salato. Per cui ovunque tu possa andare il mare è sempre salato. Eccolo qui Kylian Mbappé che esce dal terreno di gioco, lascia la fascia di capitano, se non andiamo errati, a Tchouaméni. Esce il numero 10, autore di una doppietta, 6 gol per lui nel mondiale. Esce anche Olise, autore di una partita straordinaria di assist che hanno deciso in qualche modo questa sfida, batte il 5 con tutti. Kylian Mbappé, entrano in campo Cerchi e Mateta.
1: Vabbè.
0: È chiaro che, insomma, ecco, ripeto, quando Didier Deschamps si gira verso la panchina può anche richiudere gli occhi, poi allungare il dito, ovunque va del gioco della bottiglia ne entra uno forte.
1: Ci sono allenatori che si girano e si mettono le mani in testa. Lui grazie a Dio sta bene.
0: Diciamo che questo problema lui non ce l'ha, siamo all'85esimo, mancano 5 minuti alla fine, salvo recupero di questa sfida che ormai può dire poco dal punto di vista del risultato finale, quindi dell'esito del 16esimo, porterà agli ottavi la Francia che sta vincendo contro la Svezia per 3-0 e abbiamo potuto apprezzare

E anche nell'ultimo replay del VAR, la rete, terza rete di Kylian Mbappé, che si trovava seppur di pochi centimetri assolutamente in linea con l'ultimo difensore svedese. Sono piccoli dettagli di una partita ai quali ci dobbiamo in qualche modo appigliare, perché c'è poco da raccontare. La superiorità è talmente evidente, anche se Elanga prova in qualche modo ad accorciare il gap anche rispetto al suo diretto avversario, che in questa seconda fase della sfida è

0: che non ha una goccia di sudore addosso.
1: Stavo pensando la stessa cosa, dici, sai, uno va in panchina dopo 80 minuti di partita, sarà un po' affaticato, un po' stanco. No, no, non è così.
0: Non pare proprio, insomma, beato lui. Nel frattempo la Svezia prova questa azione di raggiungimento con un tiro, se vogliamo chiamarlo tiro, dai 30 metri di proprio del nuovo entrato. Si tratta di Benjamin Nygren con la maglia molto pesante, quella numero 10 della Svezia, pallone che però è finito abbondantemente sul fondo. Kylian Mbappé viene salutato anche da tanti tifosi che sono in tribuna, che approfittano in una specie di incontro, se non incontro, incontro di sguardi ravvicinato con il fuoriclasse del Real Madrid, un minimo di contatto. Didier Deschamps, al momento in cui è uscito dal campo Kylian Mbappé, ha fatto il cenno dell'inchino. Ecco.
1: Mbappé dopo il gol è andato a cercare Deschamps in panchina per abbracciarsi, si vede che c'è un rapporto, si è creato,
0: esatto,
1: un gruppo.
0: Esattamente questo. Esattamente
1: di un certo
0: questo
1: livello.
0: Se un allenatore come Didier Deschamps si prostra di fronte a Kylian Mbappé per la partita che ha fatto, dicendogli sei stato fenomenale, contiene intanto la Francia ad attaccare, attenzione, Barcola da sinistra, pallone centrale, la posizione di Barcola però era di offside, motivo per cui l'arbitro ha fermato appunto questa iniziativa dei transalpini comandando il calcio di punizione in favore della Svezia. Ripetiamo, 6 gol in questo mondiale per Kylian Mbappé al pari di Lionel Messi, diciamo due protagonisti abbastanza annunciati. Non si è visto molto dal punto di vista tattico, non ci sono state tante novità in questo mondiale, ci sono state però delle conferme: Holland, appunto, Messi, appunto, Kylian Mbappé, appunto, Cristiano Ronaldo. Questo
1: ce li aspettavamo tutti,
0: infatti sono arrivati
1: e hanno risposto tutti presenti.
0: Però da un altro punto di vista, fatta eccezione per qualche ragazzo, mi viene in mente il centrocampista svizzero del quale adesso però non ricordo esattamente il nome, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, mentre Trezeguet, il franco argentino, adesso con la sua bimbo in tribuna d'onore, si sta gustando la prova della sua nazionale. Diciamo che se lui va in finale con la Francia o con l'Argentina vince sempre, perché è franco argentino, e neanche se ha messo la maglietta dei Blues e probabilmente tiferà per loro, ma insomma è di lingua, almeno di madrelingua castigiana, proprio l'ex attaccante della Juventus. Ora tentativo della Svezia con una conclusione che il portiere Maignan riesce a neutralizzare, poi Gudmundsson che è entrato in anticipo, e con Gyökeres che si è visto appunto respingere il tiro da Maignan, è entrata due volte in area di rigore la Svezia, una volta un errore, una volta una parata di Maignan. Anche questo vorrà dire qualcosa per quello che è l'equilibrio di questa nazionale.
1: No, no, che sappiano anche difendere bene, non c'è dubbio, insomma, insieme ai centrocampisti non c'è assolutamente dubbio. Ritornando un attimo agli attaccanti, diciamo che Mbappé qualche vantaggio in più degli altri attaccanti
0: perché
1: ce l'ha giocando con
0: certo.
1: Certi compagni di squadra.
0: Questo sì.
1: Lui ci mette molto di suo,
0: lui ci mette
1: ci
0: molto di suo, è vero, mentre è entrato Nilsson nella Svezia al posto dell'esausto Isak, che ha fatto quello che ha potuto contro la difesa francese, così come Mateta, che è stato adesso abbattuto da Gudmundsson, ma l'arbitro ha dato ragione al difensore svedese. Il gioco è ripreso con un calcio di punizione in favore degli scandinavi, sta per scadere il 90esimo. Tutto vero, Sebinonela. Il problema è che probabilmente c'è un giocatore che magari non avrebbe nemmeno bisogno dell'apporto dei suoi compagni. Mi riferisco a Leo Messi, che quando poi decide che...
1: Vabbè, lui è lui.
0: Insomma, poi sono problemi per gli altri, perché anche lui sta dando veramente dimostrazioni.
1: Guarda, non è solo un discorso tecnico, certo che vale moltissimo un discorso tecnico, ci mancherebbe altro.
0: 4 minuti di recupero qui al termine della partita, gentili ascoltatori, stiamo un po' traccheggiando, stiamo facendo passare il tempo,
1: partita,
0: perché questa sfida ha ben poco da dire. La Francia in vantaggio per 3-0, ha di fatto conquistato gli ottavi di finale, insomma, sbarazzandosi con una certa facilità della pur generosa Svezia, che ha messo in campo quanto ha potuto. L'hanno capito anche i tifosi transalpini, che evidentemente adesso fanno festa sugli spalti del New Jersey Stadium. Noi però dobbiamo in qualche modo concentrarci sull'immediato futuro, l'attesa adesso per il Brasile.

0: per l'Argentina e per la Spagna alle prese con i sedicesimi di finale diventa spasmodica, eh?
1: Adesso il mondiale entra nel vivo, insomma, l'abbiamo aspettato per un po' di giorni, no? Adesso è interessante vedere queste partite, insomma,
0: perché abbiamo raccontato partite con delle squadre, non dico improbabili, ma insomma,
1: no, vabbè,
0: delle squadre che potevano dare il giusto fastidio alle favorite, alle grandi. Abbiamo avuto delle sorprese, le abbiamo in qualche modo celebrate. Certo che rispetto a questi giocatori adesso è difficile raccontare qualcosa di diverso, con due che la mette in mezzo. Matetà ha provato la conclusione al volo dopo un rimbalzo, questa è una conclusione molto difficile, seppur ravvicinata. Lì bisognerebbe abbassare il pallone, andarci sopra, non ci è riuscito l'attaccante francese, ha mandato sul fondo. Comunque altro
1: un passo in avanti gli mancava, esatto, per poterla calciare bene,
0: per poterla calciare meglio rispetto a quanto abbia fatto. 4 minuti di recupero concessi al direttore di gara, il signor Macalli della federazione olandese. Non c'è stato nemmeno un cartellino giallo, se non sbaglio, Sabino.
1: Hai ragione,
0: ed è un sedicesimo di finale della Coppa del Mondo.
1: Vedrai che il Paraguay non ci deluderà.
0: Da questo punto di vista non credo che insomma, si lascerà sfuggire l'occasione per prendere qualche giallo. Del resto si troverà dei giocatori talmente forti che in qualche maniera dovranno essere limitati, con le buone o con le cattive, sempre dal punto di vista sportivo.
1: No,
0: ci mancherebbe, ma è ovvio che il Paraguay ha tra le caratteristiche,
1: sono caratteristiche, queste.
0: Mentre attenzione alla Svezia in avanti, questa volta col tentativo di passaggio in profondità filtrante all'indirizzo del numero 22 Zeneli, che è stato però neutralizzato. Ed ecco il contropiede della Francia, Teo sulla destra per due, pallone che non filtra questa volta, errore di grammatica di Cerchi del giocatore del Manchester City, che consente il recupero agli svedesi con le ultime forze, anche con l'ultima stilla di orgoglio. Ali prova a farsi vedere in profondità, ma evidentemente piccato dall'errore commesso, Cerchi è andato a commettere fallo sull'avversario, concedendo così alla Svezia un calcio di punizione, quando ormai siamo giunti alla fine di questa partita, perché si sta esaurendo anche il quarto ed ultimo minuto di recupero concesso al direttore di gara. Si sta annoiando Deschamps,
1: secondo me, sta pensando, ma
0: non finisce mai,
1: l'ho fatti
0: partita
1: bene questi cambi, ho fatto arrabbiare qualcuno,
0: esatto. Questo gentile ascoltatore, Didier Deschamps aveva la mano sul volto, un minimo di sbadiglio, la testa che guardava il suolo, seduto in panchina, come dire vabbè, adesso dovrà pur finire questa partita, perché insomma c'è poco da dire. 3 minuti e 35 secondi, Nilsson la tocca di testa, l'allontana Rabiot, recupera Elanga sul settore largo, mette in aria per lo stesso Nilsson la conclusione, che però viene respinta dal portiere francese Maignan, anzi è stato il numero 19 a calciare in porta. Terza conclusione nello specchio di Svanberg, Mattias Svanberg, anche lui un centrocampista ma dalle spiccate attitudini offensive. L'arbitro dice che per Francia-Svezia a questo punto può bastare così, è finita. La Francia vola agli ottavi di finale, dove incontrerà il Paraguay, battuta la Svezia grazie ad una doppietta di Kylian Mbappé, che sale a quota 6 classifica cannonieri del mondiale. Una doppietta intervallata dalla rete di Barcola, prova principesca dei transalpini. Rimangono loro, per quanto si è visti, i favoriti per la vittoria finale.
1: Sì, sono favoriti insieme a qualche altra squadra, ci mancherebbe altro, però per l'ennesima partita hanno dato una dimostrazione di forza a questi giocatori pazzesca. E va bene, non voglio aggiungere nient'altro, me li voglio godere fino alla fine. Se dobbiamo parlare dei singoli dovremmo stare 10 minuti, un quarto,
0: certo,
1: d'ora, non si può, ma ogni partita, devo dire ogni partita, sono sempre gli stessi che giocano una gara incredibile, con una qualità, con una forza straordinaria, quindi bravi, complimenti per tutto, sanno fare tutto, questa è una squadra che sa fare veramente tutto, trovare dei difetti è veramente difficile, è veramente complicato.
0: Una squadra che ha raggiunto anche un livello di maturità, di equilibrio difficilmente,
1: sì,
0: riscontrabili in altre,
1: sì, sì,
0: nazionali, forse anche per la grande esperienza, nonostante la giovane età di molti suoi interpreti, in un campionato magari poco allenante, ma in dei tornei continentali in Europa, che li sta vedendo protagonisti praticamente ad ogni livello e con ogni squadra. Io non devo far altro che ringraziare Sabino Nela.
1: Grazie a te, Francesco.
0: Ringraziare i tecnici.

0: che si sono alternati in regia. Ringraziare la nostra regista Ombretta Conti, ringraziare evidentemente l'assistente ai programmi Tony e Tisi, Francesco Repice, nel ribadirvi che la Francia ha battuto la Svezia per 3-0 nei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo grazie alla doppietta di Kylian Mbappé. Alla rete di Barcola incontrerà il Paraguay la nazionale di Didier Deschamps. Francesco Repice, ripetiamo, augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Eccoci ancora a voi dagli studi di Dallas per chiudere quest'altra serata, diciamo pure quest'altra notte mondiale. Nel pomeriggio di New York, sorprese non ne sono arrivate, gara mai in discussione, la Francia con merito e davvero senza colpo ferire, come avete appena sentito, batte 3-0 la Svezia, approda agli ottavi di finale. La gara di Mbappé, doppietta, gol in fuorigioco annullato, soprattutto un palo in mezzo alla rete di Barcola, c'era stata anche la traversa clamorosa di Olise con una spettacolare semirovesciata. Insomma, non c'è stata partita al MetLife nel New Jersey, sei lo stadio che ospiterà la finale, dove tutti, compresa la Francia, sperano di tornare in vista della gara del 19 di luglio. In tutto questo, come ricordava Francesco Repice, Mbappé raggiunge anche Leo Messi in vetta alla classifica dei marcatori di questo mondiale. Poi statistica ancora più significativa: noi non sappiamo se la Francia arriverà fino in fondo in questa competizione, ma di certo da questa sera, diciamo pure questa notte, la prima partita nella storia della, è la prima squadra nella storia del mondiale ad aver segnato almeno 3 reti in 5 partite consecutive, considerando ovviamente le 4 di questo torneo 2026 e la gara che aveva chiuso invece l'edizione 2022, pur persa ai rigori contro l'Argentina campione in carica, ma come sapete fu uno spettacolare 3-3 al termine dei tempi supplementari. Dunque sarà Francia contro la sorpresa Paraguay. Abbiamo anche l'occasione in pochi istanti di dare un'occhiata al tabellone degli ottavi che sta prendendo forma via via. L'ultimo abbinamento l'ho appena elencato e si giocherà a Filadelfia la sera di sabato 4 luglio, 22:30 il nostro collegamento, ma il calcio d'inizio è fissato alle 23, a precedere nello stesso giorno, ancora sabato 4 luglio alle 19, ci sarà Canada-Marocco. Peraltro sono due partite che figurano nella stessa parte del tabellone, quindi le vincenti di queste due sfide, Canada-Marocco da una parte, Paraguay-Francia dall'altra, si andranno a incrociare in quello che poi sarà il quarto di finale. Dalla parte opposta del tabellone abbiamo soltanto, si fa per dire, un abbinamento, perché sono andati in scena poi sostanzialmente appena sei partite dei sedicesimi di finale. Dunque la gara già designata in quella zona è Brasile-Norvegia, anche qui l'appuntamento domenica 5 luglio alle 22, noi la seguiremo in diretta e saremo in onda già da mezz'ora prima per il consueto prepartita. Senza andare troppo in là con la fantasia degli abbinamenti degli ottavi si apriranno proprio sabato 4 luglio, vi ricordo invece che per quanto riguarda il programma di domani noi ci ritroveremo, diciamo pure oggi come sempre a quest'ora perché è già iniziato questo mercoledì 1 luglio. Partiamo alle 17:30 perché alle 18 c'è Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo. Riprendiamo alle 21:30 perché alle 22 si giocherà Belgio-Senegal. Dunque per la giornata di oggi vi salutiamo, grazie davvero. Comincio anche qui da Roma, Massimiliano Savino, Francesco Paradisi, colleghi tecnici che ci hanno assistito, Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia e poi la nostra squadra qui a Dallas, nella fattispecie Daniele Antelmi che ci ha seguito alla console dall'altra parte del vetro. Da Guido Ordone grazie per averci seguito. Torniamo a Roma con la linea alla GR1 che sta per andare in onda, appuntamento per le partite di mercoledì 1 luglio per tutto il mondiale.
4: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Negli Stati Uniti la Corte Suprema conferma il divieto alle persone transgender di gareggiare in competizioni femminili, ma boccia l'ordine esecutivo di Trump sullo stop allo ius soli, il diritto di cittadinanza per nascita, perché, secondo i giudici, viola il 14° emendamento della Costituzione. Sul social Truth il presidente americano ribadisce che lo ius soli è dannoso, ma aggiunge: possiamo facilmente rimediare con una legge del Congresso. E a Doha si svolgono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, mediati da Qatar e Pakistan, con al centro lo stretto di Hormuz e la proposta iraniana di tariffe per il transito navale. Washington frena, mentre Teheran lega i negoziati anche allo sblocco di asset congelati. L'Unione Europea segue la mediazione, restano forti però le distanze tra le parti. E torniamo in Italia. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul merito della pubblica amministrazione. La riforma prevede premi legati ai risultati per una quota di dipendenti e nuove regole per l'accesso alla dirigenza. Per il ministro Zangrillo l'obiettivo è valorizzare il merito e migliorare l'efficienza dei servizi pubblici. E il ministro delle imprese Adolfo D'Urso ha convocato al Mimit le principali compagnie petrolifere attive in Italia, chiedendo di adeguare rapidamente i prezzi ai distributori al calo del greggio dopo la ripresa del traffico nello stretto di Hormuz di questi giorni. L'obiettivo è trasferire il beneficio di mercato a famiglie e imprese. Il 3 luglio scade infatti la proroga dello sconto sulle accise su benzina e diesel. Le aliquote torneranno poi ai livelli invece ordinari. Ed è morto al Policlinico San Matteo di Pavia il bimbo di 5 mesi rimasto ferito in uno scontro tra due auto a Montebello della Battaglia nell'Oltrepò pavese. La madre, 35 anni, è in prognosi riservata nell'incidente. Coinvolti anche due uomini che non sono però in gravi condizioni. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dello scontro. Quattro persone sono state arrestate per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia, dove un ordigno ha distrutto la sua auto. Secondo gli inquirenti sarebbero gli esecutori materiali dell'azione, pagati poche migliaia di euro. Le indagini, l'antimafia, proseguono ora per individuare i mandanti e chiarire il possibile movente, anche legato a inchieste giornalistiche. Ranucci chiede di arrivare ai livelli superiori della regia dell'attacco. E veniamo al meteo. Oggi saranno 21 le città italiane da bollino rosso per il caldo, mentre l'eccezionale ondata di calore che sta colpendo l'Italia e l'Europa dovrebbe attenuarsi grazie all'arrivo di una perturbazione. Allerta temporali però in 10 regioni. Chiudiamo con lo sport e il tennis. Comincia bene il torneo di Wimbledon per Berrettini, anche Sonego avanza al secondo turno. C'è dal debutto Arnaldi, rinviato per oscurità il match con Bolli Navone. Esordio vincente al femminile per Grante e Paolini, oggi torna in campo invece per la seconda sfida. Sì. Per i mondiali vanno agli ottavi la Norvegia, che batte la Costa d'Avorio, e la Francia, che supera la Svezia.
3: Impressionante la facilità con cui la formazione vice campione del mondo si è liberata degli svedesi. 3-0 il risultato finale, la doppietta di Mbappé che raggiunge a quota 6 Lionel Messi e stacca di una marcatura Holland la rete di Barcola. Nel primo tempo la Francia studia gli avversari, ci mette 45 minuti per andare in gol dopo due pali, uno di Mbappé e uno di Olise, da immortalare. La sua rovesciata, i fotografi di tutto il mondo e lo stesso Kylian Mbappé però, che porta la Francia in vantaggio. Poi però nella ripresa Olise si riscatta, magari non coi gol ma con gli assist per i propri compagni. La doppietta di Mbappé, si diceva, il gol di Barcola, il 3-0 finale. Le marcature potevano essere assai di più. La Svezia ha messo in campo ciò che ha potuto, tanta determinazione, tanta buona volontà, tre attaccanti di sicuro valore, nulla però in grado di arginare lo strapotere transalpino. Chi fermerà la Francia? Questa è la domanda che a questo punto del mondiale si pongono tutti. Magari ci proverà il Paraguay negli ottavi di finale. Francesco Repic, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora vi lascio alle note di Radio 1.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, oggi a Doha, Qatar, iniziano i negoziati indiretti tra Stati Uniti e Iran. Gli inviati